0: coniugare i diritti e coniugare i diritti dei cittadini, la presunzione di non colpevolezza, la tensione della pena verso la rieducazione, i diritti del processo. Dice Glauco Giosta che il processo penale non è un esercizio in cui il diritto punitivo si deve dimostrare, è un modo per annodare i fili della democrazia e per portare il giudizio punitivo al rispetto delle regole. E le regole le scrive il Parlamento, con tutto il rispetto della consultazione, del parere, delle opinioni alate, valide, certamente qualche volta determinanti, ma la democrazia rappresentativa ci dà questa possibilità. Allora l'efficienza è, diciamo così, uno dei temi, perché se noi ci riduciamo soltanto all'efficienza, qual è il risultato? La paralisi degli interventi normativi diversi dall'efficienza, a parte il fatto che io rassicuro il dottor Marotti. Abbiamo accelerato il processo penale del 31,5%, quello civile del 40%, abbiamo assunto magistrati e magistrati, e ha ragione, presto riempiremo i langhe con quel minimo scarto che lui sa che è fisiologico fra quiescenza eccetera. Abbiamo stabilizzato 10.000 funzionari per dare ci siamo veramente dissanguati per dare alla giustizia 10.000 funzionari che da precari sono diventati stabilizzati. Assunzione di altro personale senza fine, edilizia giudiziaria, sì. Può capitare che qualche cosa possa crollare, questo è fisiologico, ma io credo che non ci sia la possibilità della perfezione assoluta. E lì bisogna intervenire, il Padre Eterno qui è stato davvero grande e ci ha consentito di evitare danni maggiori. Ma non è che su Bolzano noi diciamo che l'edilizia giudiziaria non funziona, che questo è non vero, ho la delega io all'edilizia giudiziaria. E posso dirvi che quotidianamente mi sento corresponsabile per valutare quelle che sono tutte le situazioni su cui bisogna intervenire rapidamente. Mi affido rapidamente alla conclusione di questa prima parte. Presunzione di non colpevolezza, pena rieducativa. Voglio dire una cosa sull'intelligenza artificiale, ma rapidissima. Noi abbiamo la necessità di ripristinare la oralità del processo, anche civile. Dobbiamo ripristinare il rapporto dell'avvocato direttamente col giudice, che non è vestito con la cravatta e sotto magari alle ciabatte. Dobbiamo ripristinare questo rapporto perché il processo è umanità, è il rapporto diretto fra l'avvocato, i diritti e il giudice. E attenzione a un'altra suggestione, caro Eros, penalistica. Ma quando ci saranno le prove cosiddette iperscientifiche derivanti da intelligenza artificiale, che non sono prove oggettive, l'intelligenza artificiale ha un algoritmo e un database umani, quindi perfettibili, quindi incompleti, quindi variabili. Quando il giudice avrà queste prove meravigliose, confezionate con i nastri rosa, per citare Battisti, allora che cosa penserà di quelle prove? C'è il rischio che lo suggestionino al di là delle prove tradizionali. Dobbiamo stare molto attenti, colleghi, e lo dico anche agli amici magistrati, molto attenti. Le tecnologie non sempre sono diritti.
1: Grazie, e adesso, last but not least, diamo la parola al rappresentante dell'avvocatura, avvocato Boccassi. So benissimo che lei non sarà d'accordo col dottor Marotti e quindi che lei è una fautrice della separazione delle carriere. E allora, cosa propone, vediamo se arriviamo finalmente a una proposta, cosa propone per attuare davvero il giusto processo richiamato nell'articolo 111 della Costituzione e rafforzare la terzietà del giudice?
2: Grazie, un sentito ringraziamento agli organizzatori, al coordinamento delle Camere Penali della Toscana, ai tanti colleghi che hanno affrontato questo caldo sahariano per essere qua, grazie a Eros, alla Versiliana. È particolarmente prezioso parlare soprattutto davanti ai cittadini dei nostri temi, perché non è così facile, noi molto spesso ci confrontiamo tra di noi e non riusciamo a trasmettere quelle che sono appunto le nostre idee sulla giustizia. Io faccio un passo indietro. La giustizia dopo il referendum, cosa è cambiato? Non è cambiato nulla, assolutamente nulla. E non è cambiato nulla, mi viene da dire, perché i cittadini ritenevano che dovesse andare bene così, che la giustizia è amministrata bene, perché qualche cambiamento avremmo potuto farlo, ma i cittadini hanno deciso che questo cambiamento non andava fatto. Ovviamente per noi non è così. La battaglia della separazione delle carriere è una battaglia storica dell'Unione, non voglio qui ritornare indietro, vorrei parlare del presente e soprattutto del futuro, uno sguardo in avanti. Prima una parte destruence, per poi arrivare alla parte costruence. Dobbiamo ammettere, perché noi avvocati siamo tutti i giorni in trincea, quindi abbiamo un osservatorio particolare. Quello che oggi ci preoccupa molto e che vediamo e che va oltre il referendum e che quindi appartiene alla quotidianità è che il finale di questa legislatura non sta più portando avanti, anzi ha abbandonato le annunciate riforme liberali e garantiste, soprattutto nella fase delle indagini, per tutelare i soggetti secondo quello che prevede la Costituzione rispetto ai diritti e alle libertà. Perché si parla tanto di Costituzione, ma gli articoli della Costituzione sono anche i primi, quelli che prevedono appunto diverse libertà assolutamente importanti. È stato accennato, vi dico che noi siamo talmente insoddisfatti di questo momento della giustizia che abbiamo proclamato una lunga astensione dal 23, come è stato annunciato, dal 23 al 29 settembre, perché proprio vediamo una caduta delle garanzie da un punto di vista legislativo e anche da un punto di vista di amministrazione della giustizia. E questo ci porta a evidenziare e a protestare rispetto a numerose criticità. Ve le elenco perché è giusto che i cittadini sappiano, perché questi sono temi che molto spesso sfuggono alla cronaca ai mass media. I fatti di Perugia, accennato l'avvocato Marco Treggi, voi dovete sapere che abbiamo saputo che nel carcere di Perugia per 6 mesi nella sala colloqui sono stati ascoltati i colloqui tra i difensori e i detenuti al di fuori di qualsiasi autorizzazione, nel senso che era stata autorizzata l'intercettazione di una avvocata che era sottoposta a procedimento penale. E i microfoni e le videocamere sono rimaste accese per 6 mesi e tutti i colloqui che si sono svolti nel carcere sono stati videoregistrati. Ora voi capite che questo è un fatto gravissimo, perché la circostanza che venga intercettato, ascoltato da un magistrato, il colloquio tra un difensore e un soggetto che per di più, già in generale, ma per di più è sotto la custodia dello Stato e quindi non ha nessuna possibilità di fare diversamente, viene a ledere i principi costituzionali. La riservatezza, non solo il pubblico ministero viene a conoscenza di strategie difensive rispetto ad altri processi che nulla c'entrano con quello per cui è stato autorizzato, ma anche fatti personali, questioni private che debbono essere assolutamente tutelate. Questo evidentemente è un fatto molto grave, noi l'abbiamo denunciato, abbiamo fatto già un'astensione, siamo andati dal Ministro per chiedere notizie e informazioni su quello che era successo a Perugia, sono passati 3 mesi, e non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Ora è chiaro che questo è già un allarme rispetto alla cattiva osservazione dell'articolo 15 e l'articolo 24 della Costituzione, perché ribadisco, la Costituzione non è solo l'articolo 111, non sono solo le norme che sono state oggetto di referendum costituzionale. E, quindi attendiamo delle risposte e per questo ci siamo abbiamo dichiarato l'astensione, ma non solo per questo. C'era un progetto di legge Zanettin Buongiorno che era stato già esaminato, si erano già state fatte le audizioni, che prevedeva delle norme per la disciplina relativa all'acquisizione dei dati dagli smartphone. Ognuno di noi sa che lo smartphone ormai è la cassaforte di tutti i nostri segreti, di tutto quanto. Ora, un'indagine non può evidentemente riguardare tutto quello che è in un telefono. Ci devono essere delle regole. Questa proposta di legge è stata abbandonata. È stata abbandonata perché è intervenuto il procuratore nazionale antimafia, che per carità ha tutto il diritto di segnalare quelle che sono le sue idee, le criticità, dicendo che con questa legge non si sarebbero perseguiti adeguatamente i reati di più elevata criminalità. Questo invece è un principio che va salvaguardato perché tutela la riservatezza, anche qua, la garanzia della riservatezza, che riguarda tutti quanti, non riguarda solamente chi è sottoposto a un procedimento penale, perché quello che vi vorrei dire è che questi ragionamenti voi pensate si applichino solo a chi è soggetto a un processo penale, ma se queste garanzie vengono bypassate e vengono considerate non più tutelate, riguarderanno tutti quanti noi, perché inevitabilmente si scivola su questo terreno, così come è stato al momento abbandonato, però c'era una proposta di modifica dell'articolo 270, ovvero sia, lo spiego per i cittadini, si possono intercettare solo una persona in relazione a un determinato reato con un'autorizzazione del giudice. Se nell'ambito di queste intercettazioni emergono altri reati, altre persone, ovviamente queste non dovrebbero essere utilizzabili. Anche qui, sollecitazione del procuratore nazionale antimafia, è stato detto, lo dico molto semplicemente, si evita la possibilità di scoprire o di indagare, ma questo viceversa significa andare a strascico, queste sono cosiddette intercettazioni a strascico, che aprono il campo a tutti noi di essere intercettati perché occasionalmente parliamo con un soggetto che è intercettato in un altro procedimento. Vado, ci sono ancora tante altre ragioni, il fermo preventivo di polizia che è stato esteso ai minori, sono tanti, abbiamo
1: lo
2: tanti
1: so, ma
2: motivi.
1: Il tempo che ci è stato concesso
2: scioperare. Vorrei parlare quindi delle carceri, ma riparlo dopo. Quello che vorrei dire è che mi preme è che i reati esistono e vanno perseguiti, ma una società che è sempre meno violenta, i dati pubblicati ci dicono che adesso i reati sono molto inferiori non solo ai famosi anni 70 ma anche agli anni 90, non possiamo cedere la libertà per la sicurezza, dobbiamo capire che ogni volta che cediamo una parte della nostra libertà cediamo una parte importante, perché noi siamo liberi a meno che ci sia un fatto eccezionale da perseguire.
1: Grazie. Mi spiace dover assumere questo ruolo, ma purtroppo i tempi che abbiamo sono quelli, non abbiamo la possibilità di continuare ad libitum, quindi sono costretto a richiamarvi, come vi avevo detto inizialmente, a degli interventi molto più ristretti, ma non per me, per voi stessi, perché altrimenti non riesco a farvi dire quello che volete. Se ogni intervento, l'orologio come ce l'ho io, ce l'avete anche voi, e purtroppo abbiamo consumato più di metà del tempo con una sola domanda. E quindi ci rimangono 20 minuti, io provo a farmi le domande e poi dopo vediamo quello che succede. Passiamo in linea con quanto detto fino adesso. Il referendum è passato, le criticità sono rimaste e quindi vanno affrontate. Una delle criticità che è emersa in maniera prepotente e che è stata riconosciuta anche perfino dall'Associazione Nazionale Magistrati è quella del correntismo, delle correnti e della degenerazione correntista. Immediatamente dopo il referendum all'Assemblea Nazionale in più, e fra questi anche il dottor Maruotti, si sono espressi con vigore nella necessità di combattere questo fenomeno. E quindi, dando per presupposto che tutti sappiano che cosa sono le correnti e di cosa si parla di degenerazione correntizia, chiederei però alla professoressa Galgani un brevissimo spunto che, per chi non ha l'argomento proprio così sotto mano, ci dica in pochissime parole che cosa sono le correnti e come mai e in che modo delle entità che non hanno una connotazione in sé negativa invece l'hanno assunta nel corso del tempo e gli effetti che questo producono sul processo.
3: Grazie Eros. Indisciplinata però lo sono anch'io. Un secondo proprio per, in una logica di reazione a quello che è stato detto dal dottor Maruotti. Non si può, era una narrazione che è stata fatta durante, diciamo, la campagna referendaria, dire ma i problemi della giustizia penale sono altri. Sono anche altri, ce ne hanno appena elencati alcuni, ma l'esigenza della separazione delle carriere non deve essere percepita appunto come un dato astratto, riguarda potenzialmente, speriamo remotamente, ciascuno di noi, ciascun utente della giustizia penale, indagato o imputato che possa essere, perché se io non ho davanti un giudice veramente distante, affrancato dalle tesi, inevitabilmente, devo dire fisiologicamente selettive, unilaterali dell'organo dell'accusa, non posso vantare quelle prerogative difensive che mi vengono pure astrattamente riconosciute. Quindi il mescolare i piani, il diciamo scambiare il piano è funzionale a mettere a lato il tema che resiste, che c'è, indipendentemente dal fatto che non lo si voglia più promuovere con, e non lo si possa democraticamente, con una legge costituzionale, ma la legge ordinaria è dovuta e riguarda davvero ognuno di noi. Venendo al tema correntismo, certo, diciamo forse sono la meno adatta, ma ho studiato appunto, e correnti si dice è la manifestazione di un pluralismo ideologico e culturale che necessariamente, giustamente, costituzionalmente ci deve essere anche tra gli appartenenti dell'ordine magistratuale, esattamente come c'è quel pluralismo di visioni ideologiche nell'ambito dell'università. Si parla di scuole perché ci sono inclinazioni a leggere le garanzie o l'accertamento giurisdizionale in un modo piuttosto che in un altro. Questo è tutto fisiologico, dimostra la vitalità e anche il confronto dialettico su quello che deve essere l'esercizio della giurisdizione. Purtroppo abbiamo scoperto il vaso di Pandora, lo sappiamo, si è aperto con la vicenda Palamara, ma direi basterebbe leggere le cronache provenienti dal CSM di solo luglio e agosto, mese in corso, un CSM che è in fase, in prospettiva di ricomposizione tramite elezione a fine ottobre, per capire che queste correnti non hanno soltanto una funzione meramente culturale di confronto, ma spesso e volentieri, non sempre, hanno anche svolto una funzione sussidiaria per quanto riguarda la decisione di chi dirige quale ufficio, di quale diciamo politica giudiziaria bisogna mettere in atto. E allora questo correntismo che si è detto poi ha fagocitato lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, che è uno dei simboli dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura, giustamente, deve trovare un meccanismo di correzione a queste patologie, deve trovare anche per la stessa credibilità della giurisdizione che i magistrati stessi avevano rivendicato dicendo sì, effettivamente ci serve, su indicazione del Presidente della Repubblica, una svolta etica, un rinnovamento etico. Torno a dire, leggete quello che proviene dai vari decisioni sugli incarichi direttivi o sulle prospettazioni delle candidature prossime venture dal CSM, e non sembra che il merito venga sempre a prevalere, per non dire della anche oggi sulla stampa c'è un'intervista dell'ex ministro Martelli che ricorda la vicenda Falcone e come Falcone, per ragioni associative e correntizie, non fu designato al ruolo che era naturaliter, diciamo, per lui, per la sua competenza e la sua expertise. Quindi l'idea qual è? Non, come dire, tarpare le ali a questo multiculturalismo, a questa pluralità di ideologie, ma cercare meccanismi di legge ordinaria che riducano queste possibilità di patologie. E allora di lì era venuta l'idea del sorteggio, perché il sorteggio abrogherà, sarà la panacea di tutti i mali sul correntismo? È evidente che no, ma intanto io, se vengo diciamo sorteggiato come candidabile, vengo eletto, non potrò e non dovrò rendere conto ai miei elettori, di cui conoscerò nome e cognome. Sarò eletto, e sarò eletto da chi nemmeno conosco, quindi perlomeno si interrompe quella anche sola apparenza di colleganza, di rapporto. Ma l'apparenza nel processo penale è fondamentale quanto la sostanza. Il giudice deve essere terzo imparziale e lo deve apparire. Il pubblico ministero è parte pubblica, deve essere obiettivo, ma non gli si può chiedere di essere imparziale, perché è parte e le parti sono parziali per definizione. Con riguardo al CSM, che erroneamente, ma a volte i nomi sono cose, viene definito, è stato per lungo tempo definito l'organo di autogoverno, non è un organo di autogoverno, è un organo di governo autonomo con dei contrappesi. E in questo, non essendo mutata la modalità di elezione ovviamente per il prossimo giro, diciamo così, richiamo anche, vorrei, e qui alla presenza dell'onorevole Sisto, la responsabilità sì della politica, per quella minima quota, 10 persone, d'accordo, i laici, che devono essere designati anche lì per le loro competenze, per le loro capacità, e non perché è responsabilità, ovviamente. Detto questo, invece, in supporto, ovvio, le garanzie sono fondamentali, i profili delle riforme, Zanettin, che è stato detto, è fondamentale, però ci sono anche cose che questo governo, Parlamento, ha messo in campo e sta mettendo in campo in una logica di tutela rafforzata delle garanzie. Penso ad esempio al DDL, ora ovviamente si vedrà il corso, sulla 231, che recepisce sì orientamenti ma garantistici della giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti, il disegno di legge in materia di sicurezza del lavoro, per l'appunto capitanato, diciamo così, dall'onorevole Sisto, che pure cerca di tutelare l'accertamento su questi profili. Quindi, diciamo, di lavoro ce n'è tanto, ovviamente, per non dire poi decreti attuativi sulla, diciamo, legge di attuazione dell'intelligenza artificiale, che chi mi conosce sa mi stanno particolarmente al cuore, su cui forse una ponderazione un pochino più, su certi aspetti, più lunga, diciamo, avrebbe forse meritato, però su questo, insomma, mi soffermo. Grazie.
1: Grazie. E quindi, naturalmente, passo la parola al dottor Maruotti, perché è un problema interno e quindi non soltanto è la magistratura deputata, quantomeno in prima battuta, e forse da un punto di vista di un diverso atteggiamento culturale. Se non sbaglio, lo stesso presidente Tango, in un'intervista 8:30, ebbe a riconoscere tutta una serie di errori partendo da Palamara, però disse anche che il rimedio alla malattia era interno e si stava sviluppando. Come ha detto giustamente la professoressa Galgani, ad oggi non sembra che questi rimedi abbiano avuto particolare efficacia, perché tutto quello che è venuto fuori in vista delle prossime elezioni del 25 e 26 ottobre dà l'immagine di un problema, di una deteriorazione correntizia ancora virulenta, ancora esistente. E quindi una domanda che apparentemente è scomoda nei suoi confronti, ma ritengo invece le dia la possibilità di dar corpo a quelle che sono le volontà e la direzione dell'Associazione Nazionale Magistrati. Se e cosa avete intenzione di fare nell'immediato e nel futuro per risolvere questo problema e riportare al centro dell'attenzione la grandissima importanza della funzione che la magistratura svolga, e magari spostarla un po' da quel carrierismo che viene attribuito come accezione negativa a una parte della magistratura.
4: Allora, ti prego di togliermi la parola dopo 3 minuti, così recupero il tempo che ho occupato prima. 3 cose rapidissime. Uno, una replica brevissima al Vice Ministro. Ovviamente io, né io né la magistratura né tantomeno l'NM ci sogniamo di dire al Parlamento cosa fare e cosa non fare. Il Parlamento deve attuare il suo programma. Io ho semplicemente espresso un mio punto di vista, diciamo, è stato un referendum, un tema, iniziamo a ragionare anche di altro. Però se il Parlamento farà una legge, con legge ordinaria di separazione delle carriere, ne prenderemo atto. Leggendo il titolo io speravo di venire a parlare di altro, invece mi sembra una retrospettiva, neanche sulla giustizia magari, sulla magistratura, sulla sua storia, su fatti successi anni fa, la vicenda Palamara ormai del 2019, sono passati 7 anni, il correntismo, io vi invito a leggere, sono pubblici, sono sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura, i dati degli ultimi 4 anni del CSM, questo vice presieduto dall'avvocato Fabio Pinelli, sono dati oggettivi, nomine fatte nell'85% dei casi all'unanimità, spesso c'è soltanto un candidato, perché prendersi l'onere di un incarico dirigenziale, oggi come oggi, con tribunali che non funzionano, è un sacrificio per molti. Ci sono posti che, per cui non chiede di andare a fare nessuno il procuratore o il presidente del tribunale. I contenziosi, cioè i ricorsi al TAR avverso a queste nomine, sono pochissimi. Questi sono dati oggettivi. Dopodiché stiamo ancora a parlare del correntismo, che è la degenerazione, il frutto malato di condotte, a mio giudizio, riconducibili soprattutto a alcuni soggetti che la magistratura, quando sono stati scoperti, ha messo alla porta. E io davvero spero di poter ragionare su quello che serve alla giustizia per funzionare meglio. Sono d'accordo, non è soltanto un problema di efficienza, è anche un problema di diritti, di garanzie. Le garanzie sono il frutto di un sistema che funziona. Perché, ripeto, io sposto l'attenzione dalla giustizia. Io posso avere il medico migliore del mondo, ma se lo metto ad operare in un ambulatorio in cui non c'è neppure il macchinario per fare un elettrocardiogramma, quello non è un mago che con le mani può capire se una persona ha un problema al cuore o no. Quindi io non voglio eludere i problemi che, a mio giudizio, la magistratura sta affrontando. Io e Tango, per esempio, siamo 2 quarantenni, io mi tengo aggrappato ai 40, ne ho fatti 49, lui ne ha appena 43. Siamo, se vogliamo, però un pezzo di un'altra generazione. Ormai in magistratura più di un terzo sono entrati con gli ultimi concorsi banditi anche da questo ministero, e sono persone che quando Palamara faceva quelle cose, cioè più di 7 anni fa, stavano ancora all'università. Continuare ad affidare, diciamo, a questi giovani magistrati il compito di debellare qualcosa che la magistratura sta faticosamente cercando di mettere da parte, secondo me è un po' ingiusto. Dopodiché continuiamo a confrontarci anche su questo, le degenerazioni esistono in tutti i campi, bisogna cercare di riportare quello che noi stiamo provando a fare, di riportare il cuore del dibattito, cioè di mettere al centro del villaggio la Chiesa, che per noi è rappresentata dall'impulso positivo che l'ANM cerca di dare anche e soprattutto ai magistrati. A me, guardi, mi preoccupano, e chiudo, non tanto fenomeni macroscopici che poi sono stati scoperti anche grazie alle indagini che hanno fatto i magistrati, ma mi preoccupano altre cose. Mi preoccupa il fatto che a volte, anche per la fretta, il giudice liquida velocemente, forse anche con non eccessivo garbo, le parti processuali. Mi preoccupa il fatto che arriva ad una sentenza con troppo ritardo, non sempre per colpa sua, ma anche per come funziona il sistema. Mi preoccupano, diciamo, alcune cose sulle quali noi possiamo incidere. Possiamo incidere con i comportamenti individuali, cercando di fare una moral suasion come associazione. Per il resto anch'io mi affido, come l'avvocato Boccassi ha fatto, anche come la professoressa Galgani, alla politica, perché risolve i problemi. Ho letto oggi in un'intervista, forse la stessa... ho finito. Martelli ha detto nella chiusura dell'intervista, ricordando, credo, Pietro Nenni, diceva la politica sarebbe un affare facilissimo se i politici non dovessero chiedersi quali sono gli effetti delle cose che fanno. Invece la politica a differenza nostra, ha questo compito. Deve fare e poi deve capire se quello che fa serve a qualcosa. Quindi, Vice Ministro, è un compito il più importante di tutti.
1: Grazie. Non è una replica, ma io provo a chiedere prospettive, cosa farebbe lei, cosa si pensa di fare, cosa si può fare con legge ordinaria. Se poi voi mi rispondete, non rispondendo alla domanda, ma rientrando su argomenti che mi pare la campagna referendaria abbia ampiamente trattato, si rimane sulle posizioni e non si va avanti. L'intento di questo incontro era proprio quello, di vedere cosa si può fare, e l'ho chiesto a tutti voi. Ora do la parola brevemente all'avvocato Boccassi e poi facciamo concludere, se ce la facciamo, al vice ministro Sisto, perché le mie raccomandazioni sui tempi tecnici sono state disattese in maniera tristissima, ma non per me, non c'è la possibilità, capisco che è difficile, ma non c'è la possibilità di articolare in maniera più completa gli argomenti che mi sarebbe piaciuto affrontare. Prego Giulia.
2: Grazie, gli argomenti sono talmente tanti che compendiarli in pochi minuti è molto complicato.
1: Ma il format di questo incontro è quello.
2: Una battuta sull'efficienza, perché anch'io qualcosa da dire ce l'ho, nel senso che l'efficienza della giustizia non si coniuga molto spesso con l'efficacia. La giustizia deve essere efficace, cioè deve giungere alla decisione migliore possibile. E quindi l'adottare, come abbiamo fatto dalla riforma Cartabia in avanti, un processo che sacrifica le garanzie che sono proprio la cartina di tornasole dell'ipotesi accusatoria per arrivare ad una sentenza la più corretta possibile, non va bene, perché questo è il rischio di degenerare in errori giudiziari. Il CSM e le correnti. Ecco, vorrei dire al dottor Maruotti, mi pare che nonostante dopo il referendum sia stato detto c'è una voglia di rinnovamento, i giovani magistrati hanno idee, propositi, vogliono sganciarsi da quello che è stato il correntismo, mi pare che la cronaca attuale dimostri che il correntismo è ancora vivo e vegeto. Sono vari gli esempi, l'esempio della Scuola Superiore della Magistratura, dove chi è stato eletto non è stato gradito a una corrente che ha fatto ricorso al TAR addirittura, e sono le correnti, io adesso non le cito, ma noi addetti ai lavori le conosciamo benissimo. Poi Palamara, certo, è stato estromesso. Ma cosa vogliamo dire di Cosimo Ferri, che era insieme a Palamara e che ora si presenta come candidato al Consiglio Superiore della Magistratura? Come rispondiamo al rinnovamento su questa materia? Ma ancora, una corrente importante della magistratura ha dato indicazioni, dovete votare solo i nostri candidati, ma al contempo dichiara che vuole una magistratura libera da ogni condizionamento e da ogni logica di appartenenza. Queste sono dichiarazioni di principio che difficilmente si riescono a sposare col fatto di dire votate solo quelli della nostra corrente. Ora, se la corrente è quella che ci è stata ripetuta, detta, ridetta in fase referendaria, cioè sono centri di aggregazione culturale nel quale si esprimono le anime della magistratura, come si sposa questo con una indicazione, un diktat elettorale? Vota quello. Ecco, credo che queste criticità siano sotto gli occhi di tutti e necessitino di un cambiamento radicale che speriamo prima o poi avverrà.
1: Grazie tantissimo. E quindi a questo punto, Vice Ministro Sisto, senza arrivare allo scontro che purtroppo alcune parti politiche hanno fomentato durante la campagna, e mantenendo sacra l'indipendenza e l'autonomia della magistratura che nessuno vuol toccare, cosa si può fare per risolvere questo problema? Si è parlato di una nuova legge sul CSM, ma mi sembra che dall'istituzione a oggi ne siamo già state adottate 5 senza alcun risultato pratico. il sorteggio secco temperato, il limite alla reiterazione degli incarichi, trasparenza degli appoggi elettivi. Dove si può intervenire, secondo voi, non con la scure, ma effettivamente risolvendo questo problema?
5: Grazie, io voglio seguire un attimo, per un certo, come posso dire, un attimo fuggente sono d'accordo con il dottor Maruotti, un attimo solo però, non esageriamo. Cioè, è vero che non si può tornare a processare la magistratura senza andare nel merito, ma la magistratura però non contribuisca a fare in modo che il processo possa essere riattivato, quindi è una sorta di scambio di cortesie su cui bisogna essere chiari. Non me ne vorrai, io ho la necessità di rispondere rapidissimamente per schemi a alcuni temi. Carceri. Noi siamo il governo certamente più sensibile alle carceri da Renzi in poi, Renzi, Conte 1, Conte 2, Draghi. Abbiamo assunto quasi 10 volte il personale di polizia penitenziaria, abbiamo un piano di edilizia penitenziaria che porterà a oltre forse 8-10 mila aumenti dei posti. Abbiamo riempito i ruoli della magistratura di sorveglianza, esercitiamo una funzione ispettiva e in qualche maniera c'è questa legge sui tossicodipendenti che porterà i tossicodipendenti fuori dagli istituti carcerari. Quindi c'è un'attenzione, certo nessuno c'ha la bacchetta magica come Mary Poppins, schiocca le dita e i soldatini vanno nei cassetti, questo non ce l'ha nessuno, ma è un governo certamente molto sensibile. Voglio spendere una parola per il CNF, per Francesco Greco, sulla legge professionale forense e per i componenti che sono qui presenti. Perché aiuta questa legge anche il sistema? L'avvocatura viene ribadita come libera e indipendente. L'articolo 24 della Costituzione trova una sua sostanza. Il segreto professionale diventa fondamentale e noi abbiamo scritto una legge che impedisce le intercettazioni fra cliente e difensore. Abbiamo scritto una legge sulla, quasi passata in un ramo del Parlamento, sulla pubblicazione delle sentenze di assoluzione. Non è possibile più, benché vi sia qualche violazione, pubblicare intercettazioni che non siano nei provvedimenti dei giudici e soprattutto bisogna trascrivere anche le interrogazioni a favore degli indagati. Come vedete, questo è il secondo pacchetto di aiuto, non è soltanto l'efficienza, è anche la tutela dei diritti. Ma vengo subito al tema su cui sono stato sollecitato, non senza dire che l'attacco sulle intercettazioni a strascico è stato respinto con perdite, lo dico subito, con molta chiarezza allo Stato, bisogna vigilare, ma noi di Forza Italia siamo stati perentori da questo punto di vista, non abbiamo tollerato interventi da parte della Procura Nazionale Antimafia che avessero lo scopo di tornare indietro, non un ritorno al futuro, un ritorno alla preistoria rispetto a quello che era il tema dell'intercettazione a strascico, e su questo state tranquilli, noi saremo vigili. Sarà una battaglia dura perché ci sono delle pressioni perché questo possa essere fatto, ma noi faremo tutto quello che è necessario per mantenere le garanzie all'interno dei rapporti fra violazione della privacy e esigenze del processo penale, come anche sugli smartphone e sulla prescrizione. Il caso di Perugia è un caso che veramente merita una virgolette attenzione, chiuse virgolette, correnti. Ma io dico, mettiamoci comodi. Perché quello a cui assisteremo di qui al 26 ottobre sarà uno spettacolo molto divertente. E io credo che davvero ci sarà da assistere semplicemente, magari con una bella bibita a fianco, per vedere come le correnti saranno capaci di offrirci un panorama di schermaglie, di lotte, di delegittimazioni, di magistrati. Non siamo di fronte alle lezioni del circolo tennis. Sono magistrati. Ecco, io questo lo trovo insopportabile. Autonomia e indipendenza dovrebbero essere sempre presenti nella magistratura. E vedere da oggi iniziano le feste a cui partecipano i candidati, i quali si accreditano nelle varie città con i vari magistrati che li supportano, esattamente come se fossero le elezioni di un qualsiasi organismo di carattere privato. Io su questo, caro amico Maruotti, noi dovremmo riflettere, perché il correntismo non è soltanto un fatto lecito, è un fatto clamorosamente inopportuno e sbagliato, perché i cittadini, se devono avere fiducia nella magistratura, non possono assistere a spettacoli di questo genere. Ecco, allora io trovo che la mercificazione del consenso all'interno della magistratura sia un dato che fa pugni con la purezza etnica che si vorrebbe assumere di fronte ai cittadini.
0: Io ravviso solo questo. Io non so se il Parlamento interverrà come interverrà su questo, sono franco e sono sincero, siamo a fine legislatura, dobbiamo portare a casa i provvedimenti più rilevanti, smartphone e intercettazioni, che per noi sono smartphone e prescrizione, che per noi sono ovviamente fondamentali, sono già passati in un ramo del Parlamento, quindi non so se avremo il tempo. Certo è che il problema resta e resterà, e certamente è un problema che va affrontato, ANM d'accordo o meno.
1: Grazie.

0: Venerini, il segretario regionale Marco Stella, il segretario provinciale Carlo Bigongiari, l'assessore Viviana Marcucci e tutti gli amici di Forza Italia che sono qua presenti. Ringrazio in particolare tutti voi perché nonostante il caldo, e vi assicuro che qui sotto le luci è ancora più caldo, ma d'altra parte per quello che ci pagano possiamo sopportare. Al prossimo appuntamento, arrivederci.
1: Era il dibattito dal titolo La giustizia penale dopo il referendum, orizzonti e prospettive, che si è tenuto il 28 agosto a Marina di Pietrasanta nell'ambito degli incontri del Caffè della Versiliana. Sono intervenuti Francesco Paolo Sisto, vice ministro della giustizia, Giulia Boccassi, vicepresidente dell'Unione Camere Penali Italiane, Benedetta Gaggani, ordinaria di diritto processuale penale all'Università di Pisa, e Rocco Maruotti, segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati. L'incontro è stato condotto dall'avvocato Eros Baldini, past president della Camera Penale di Lucca. Siete all'ascolto di Radio Radicale, siete all'ascolto della nostra programmazione notturna che prosegue adesso con la Sicilia, confine d'Europa, difesa, sviluppo, immigrazione, il titolo del dibattito che si è tenuto a Ragalno, in provincia di Catania, il 27 agosto, nell'ambito della seconda edizione di Etna Forum, manifestazione che si è svolta dal 26 al 30 agosto. Sono intervenuti Pietro Senaldi, condirettore di Libero, Adolfo Urso, ministro delle imprese del Made in Italy, Carlo Fidanza, parlamentare europeo di Fratelli d'Italia, e Valentina Chinnici, vice segretaria regionale del Partito Democratico. Dopo i saluti di Maria Luisa La Rosa, presidente del Consiglio Comunale di Ragalna, l'intervento introduttivo di Ruggero Razza, parlamentare europeo di Fratelli d'Italia. Buon ascolto.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Prego, potete prendere posto e diamo inizio a questa seconda giornata. Buonasera e benvenuti a Ragalna da parte dell'amministrazione. Io sono il
3: Presidente
2: Presidente del Consiglio
3: regionale,
2: Comunale e quindi a
3: nazionale.
2: nome di tutta l'amministrazione del Consiglio do il benvenuto a tutte le autorità, a tutti coloro che parteciperanno al panel, grazie, e che con la loro partecipazione arricchiranno questo nostro momento. Questa è la seconda giornata, siamo partiti ieri ai piedi del Teseo Screpolato con una serata scoppiettante e ci auguriamo che anche questa possa esserlo e possa essere interessante per i temi che vengono trattati. Non voglio dilungarmi oltre, passo la parola al nostro europarlamentare avvocato Ruggero Razza che introdurrà. Vi posso semplicemente dire buona prosecuzione e benvenuti a Ragalna. Grazie a tutti.
4: Grazie, grazie alla Presidente. Introdurrà è eccessivo, nel senso che è un saluto. Grazie al Comune di Ragalna, grazie Sindaco per aver regalato questa seconda edizione al momento di dibattito politico e per avere voluto, insieme al Vice Sindaco, insieme a tutta l'amministrazione comunale, insieme a chi ha bene curato il programma di Etna Forum, che ieri è iniziato in maniera straordinaria. Chi di noi ha avuto l'opportunità di vedere la bellezza del concerto del coro lirico siciliano sulla sommità del vulcano ha potuto vedere uno spettacolo che tante volte viene raccontato e visto. Oggi si entra nel merito dei panel e mi fa molto piacere che abbiate scelto di partire su un grande tema, quello dell'Europa. Noi viviamo da siciliani non soltanto come porta d'Europa e come è stato tante volte raccontato e visto da ultimo con il viaggio che il pontefice Leone XIV ha voluto compiere a Lampedusa per ricordarci che quello non è il confine estremo dell'Europa, ma la porta di accesso all'Europa. Noi abbiamo lavorato in questi anni, in questi primi quasi 2 anni di mandato al Parlamento europeo, perché si trasmettesse un messaggio molto forte, che il nostro essere porta dell'Europa vuole dire anche essere il cuore del Mediterraneo e che per noi essere cuore del Mediterraneo significa essere quel luogo di dialogo, di centralità tra il nord del mondo e il sud del mondo che contrappone tanti elementi nuovi e diversi. Noi abbiamo il continente più vecchio, l'Europa, che si contrappone al continente più giovane, l'Africa. Abbiamo il continente che cresce, per carità, perché cresce di pochi decimali, ma continua ad essere il luogo di alcuni dei paesi più importanti del G7, tra cui l'Italia. Di fronte a noi, a poche decine di chilometri da noi, c'è invece il continente che cresce di più, che è appunto e continua a essere l'Africa. C'è il luogo dei grandi investimenti, delle traiettorie energetiche, al centro delle quali si trova la Sicilia. Quando noi in passato abbiamo detto della importanza dell'Europa, l'abbiamo sempre vista e raccontata dal punto di vista delle opportunità,

0: che potevano e che potessero arrivare dall'Europa. Oggi invece ci troviamo in una condizione profondamente diversa, e cioè la condizione nella quale nell'Europa di oggi l'Italia conta tantissimo, nell'Europa di oggi quando si affrontano i temi strategici non si sente più l'opinione di quello che viene da altre grandi democrazie, ma si sente prima qual è l'opinione dell'Italia, e lo abbiamo visto, ne parleremo durante il panel che verrà condotto dal condirettore di Libero Pietro Senaldi, perché affronteremo tutte queste questioni che sono scritte alle mie spalle e che riguardano il tema migratorio, ma riguardano soprattutto la competitività, il lavoro che stiamo facendo per superare il Green Deal, il lavoro che si sta facendo per ridare forza a un continente. Io vi do tre numeri e passo la parola presentando chi parteciperà al panel. Tante volte sentiamo parlare di intelligenza artificiale, tante volte sentiamo parlare come nell'intelligenza artificiale ci sia il cuore dello sviluppo del futuro. L'altro giorno è stato pubblicato un dato che dovrebbe farci riflettere. Il 70% degli investimenti sui data center, so che il tema è molto sensibile per Adolfo Urso e certamente lo affronterà più tardi, è fino ad oggi negli Stati Uniti d'America. Il 14% degli investimenti su data center è in Cina, solo il 4% è in Europa. Allora, abbiamo tantissimo da lavorare, abbiamo tante cose su cui confrontarci. Io passo subito la parola a Pietro Senaldi, condirettore di Libero, e soprattutto grazie per ancora una volta al comune di Ragalna, perché accettare la sfida con questo caldo di affrontare temi così importanti è senza dubbio stata una sfida riuscita. Ma oggi ne parlavamo con il presidente dell'assemblea regionale Gaetano Calvagno e con Francesco Ciancitto: quando si affronta una sfida come quella del dialogo politico, alla fine da queste latitudini la sfida è sempre vinta. Grazie.
1: Grazie Ruggero. Grazie a tutti voi, grazie al Comune di Ragalna per l'invito, grazie al Presidente che viene qui ad ascoltarci e all'Onorevole Ciancitto, e grazie a tutti voi per essere qui. Chiamerei sul palco il Ministro del Made in Italy e dell'Impresa Adolfo Urso, Carlo Fidanza, il capo delegazione di ECR all'Europarlamento, e la consigliera regionale Valentina Chinnici, eccola qui, consigliera regionale del PD. Oh, è vero, l'assemblea, l'onorevole Valentina Chinnici. Qui. Ok, perfetto. Allora, cerchiamo di fare un dialogo veloce, così tutti noi possiamo intervenire più volte, no? Domande un po' botta e risposta, un po' in stile televisivo. Partiamo naturalmente dal Ministro. Il Ministro è reduce da un Consiglio dei Ministri che si è svolto ieri, un Consiglio dei Ministri lampo su questa emergenza del caro gasolio. Si è trovata una soluzione fino al 5 settembre. Allora, Ministro, cosa ci dobbiamo aspettare e che impatto sta avendo questo caro carburante sull'Italia, sulle imprese italiane?
2: L'impatto che sta avendo è simile a quello che sta avendo nel resto d'Europa, anzi, per quanto riguarda l'Italia, secondo i dati della Commissione Europea pubblicati nel sito della Commissione Europea, gli aumenti che sono avuti in questi ormai sei mesi e più di guerra sono inferiori a quelli che sono avuti in Francia, in Germania, inferiori alla media europea, però ovviamente ci sono, malgrado gli interventi che il governo con lungimiranza ha fatto sin dall'inizio, tagliando l'accise prima sul benzina e poi sul gasolio e poi principalmente sul gasolio, cosa che abbiamo fatto anche ieri, così da traguardare il grande rientro sino al 5 di settembre, e poi verosimilmente ci sarà la possibilità di prolungarlo con quello che viene chiamato l'accise mobile per qualche giorno, e poi dovremo passare, ove continuasse il blocco dello stretto di Hormuz, a interventi più mirati, selettivi, a favore delle imprese, dell'autotrasporto, ancora oggi ci sono ovviamente il credito fiscale, dei lavoratori, di coloro che utilizzano la macchina, l'auto per giungere al lavoro, e dei ceti meno abbienti, interventi mirati e selettivi, perché non possiamo bruciare le risorse pubbliche dei contribuenti italiani nel fronteggiare un'emergenza che sta diventando strutturale mese dopo mese, ma dobbiamo utilizzare quelle risorse per fare al meglio una legge di bilancio.
1: Quindi siamo a metà del guado ancora?
2: Siamo a metà del blocco. Forse non ci rendiamo conto tutti ancora bene dell'epoca in cui viviamo. L'invasione della Russia in Ucraina tra poco giunge al quinto anno di guerra, anzi a 5 anni di guerra, più della seconda guerra mondiale. Ha già superato il traguardo della prima guerra mondiale e perdura nel fronte orientale d'Europa e rischia di allargarsi. Ma... E ha rimesso in discussione tutto il sistema energetico del nostro continente, che si basava sul gas russo. E poi, oggi siamo da fine febbraio, quando sono passati 6-7 mesi di guerra nel Golfo Persico, di blocco, ma prima c'è stata e continua a perdurare purtroppo.
1: Ma l'Europa sta dando dei segnali.
2: La guerra a Gaza, in Palestina, gli interventi in Libano, in Siria.
1: Ministro, l'Europa sta dando dei segnali, perché questo panel ha anche tema Europa. A me sembra, leggendo, che l'Europa non sia molto consapevole, non sia alla ricerca di una soluzione comune.
2: È quello che noi in questo caso abbiamo chiesto, che ci sia una soluzione comune e omogenea negli Stati nella cosiddetta tassazione degli extra profitti delle società petrolifere. Perché se lo fa un paese e non lo fanno gli altri, si crea una
1: situazione... La Francia fa orecchie da mercante.
2: E quindi quello è importante che avvenga. Nel frattempo, con la saggezza, la responsabilità e l'autorevolezza del governo italiano, comunque abbiamo utilizzato le risorse delle nostre due grandi società energetiche a controllo pubblico, Eni ed Enel, che hanno anticipato sostanzialmente una parte degli utili di bilancio per consentire di finanziare questa risorsa. Quindi abbiamo trovato una soluzione, Palazzo Chigi ha trovato una soluzione che comunque ci ha permesso di utilizzare le risorse, o meglio i profitti ulteriori che hanno ottenuto le società petrolifere e le società energetiche, per calmierare il prezzo. Però la soluzione deve essere europea e omogenea nell'interno d'Europa. Questa come situazione di tampone. Ma il governo italiano non si limita, non solo in questo caso, che è centrale energetico, a utilizzare misure tampone necessarie, emergenziali. Affronta in maniera strutturale il problema energetico del Paese, come nessun altro ha fatto prima di noi negli ultimi 40 anni. Da quanto cancellammo, a mio avviso un errore storico, le centrali nucleari. 40 anni fa, nessuno lo ricorda, ma il mix energetico italiano, fatto del rinnovabile di allora, idroelettrico, le grandi dighe che costruimmo anche nel mondo, e del nucleare di allora, garantiva alle imprese e ai cittadini italiani il costo dell'energia più basso d'Europa. Quando chiudemmo le centrali nucleari, in Francia, in Germania, in Gran Bretagna, in Spagna, dovevano ancora costruirle.
1: Ministro, è suonata la campana, devo dare la parola a Fidanza, che sono gli occhi di Palazzo Chigi in Europa, diciamo così, possiamo definirli così.
3: Doppi, con gli occhiali. Quindi,
1: quattro occhi di Palazzo Chigi in Europa. Allora, onorevole Fidanza, giustamente il ministro Urso dice, sì, il governo italiano lo sta facendo, però l'Europa mi sembra piuttosto insensibile, diciamo così, oppure restia a affrontare il tema con una logica comunitaria, pur essendo l'Europa nata inizialmente sull'energia, no? E quindi, non essendosi forse ancora compiuta politicamente, almeno sull'energia potrebbe riflettere. Ma si può essere ottimisti?
3: Allora, in effetti devo dire che questa risposta che abbiamo ricevuto la settimana, qualche giorno fa, da Bruxelles rispetto al tema di una ipotesi di tassazione comune sulle grandi società energetiche ci ha lasciato abbastanza perplessi, perché effettivamente noi abbiamo di fronte un'Europa che molto spesso, secondo noi, Ruggero, troppo spesso tende ad allargare le proprie competenze anche laddove competenza non c'è e a interpretare i trattati europei con una dinamica estensiva, no? Cercando di diciamo prelevare, togliere sovranità agli stati nazionali, accentrando a Bruxelles, spesso vuol dire sulla Commissione europea, che per paradosso è l'istituzione europea che ha meno legittimazione democratica, perché non è eletta e votata da nessuno, eppure c'è questo continuo accentramento di poteri dagli stati nazionali verso il centro, una volta che servirebbe un intervento coordinato a livello europeo, invece Bruxelles si chiama fuori, si tira indietro. Questo onestamente lascia un po' perplessi, no? Quando Giorgia Meloni tante volte dice bisogna avere un'Europa che faccia meno cose e le faccia meglio, questo è l'esempio più lampante, no? Noi di avere un'Europa che decide su ogni singolo aspetto della nostra vita con una iperregolamentazione burocratica che poi grava con i suoi costi sulle imprese e sulle famiglie, non ci facciamo molto. Ci serve un'Europa che invece intervenga sui grandi scenari. Prima il Ministro citava l'Ucraina, noi da diversi mesi siamo tornati a chiedere come governo italiano di avere un inviato europeo che possa rappresentare l'intera Unione Europea, sedersi a un tavolo e essere partecipe di una possibile trattativa quando riusciremo a portare Putin al tavolo. Anche quelli che si riempiono la bocca del più Europa, più Europa, più Europa, nessuno muove un dito, siamo ancora lì, non si sa, giustamente quelli fanno il tavolo senza l'Europa, onorevole, chi viene chiamato, no? Il solito problema di Kissinger, ti ricordi, no?
1: Sì, chi chiama?
3: Quando telefono all'Europa chi risponde? Nessuno, insomma.
1: Il punto è la miopia, nel senso che non si vede la necessità, cioè chi ha risposto no all'Italia non vede la necessità, o è il solito discorso di egoismi nazionali?
3: Entrambe le cose. È chiaro che la crisi energetica ha un impatto differente, differenziato da paese a paese a seconda dei mix energetici nazionali, e quindi non tutti hanno la stessa urgenza che abbiamo noi di avere necessità di un intervento coordinato. Eppure io naturalmente condivido quello che diceva Adolfo Urso, è chiaro che se noi procedessimo con un meccanismo di tassazione esclusivamente sulle nostre società energetiche, peraltro l'Italia dei grandi paesi europei è quello che ha, e lo ha pubblicato forse proprio il tuo giornale oggi, un grafico molto eloquente, è quello che ha la quota minore di cosiddetti, chiamiamoli anche se il termine è sbagliato, diciamo extra profitti di queste società energetiche, ne ha più di noi la Francia, ne ha molto più di noi la Spagna, ne ha moltissimo più di noi la Polonia, che è quella che ha in assoluto la quantità maggiore di questi cosiddetti extra profitti. Quindi è chiaro che ci sono interessi nazionali divergenti, però è anche vero che se, come si dice ormai da molto tempo, si vuole un mercato unico dell'energia a livello europeo, beh, questo forse è il momento di cominciare a farlo, perché altrimenti così diventa complicato. È un po' il tema, e chiudo su questo, che noi abbiamo posto con forza quando abbiamo chiesto all'Europa di rivedere la tassazione dei cosiddetti ETS. Adesso non voglio entrare nel tecnico, ma chi fa impresa tra i presenti sa perfettamente di cosa parliamo, cioè un meccanismo di tassazione delle emissioni di carbonio, cioè una tassazione ambientale che grava sulle nostre imprese in maniera molto pesante. Parliamo di mediamente per l'Italia vuol dire una extra tassazione tra i 20 e i 22 euro, che è già, noi paghiamo il costo dell'energia molto più alto rispetto ad altri paesi per i motivi e gli errori storici che il Ministro richiamava. Questo extra costo si somma, si aggiunge e quindi lede la competitività italiana ulteriormente, e anche su questo la risposta di Bruxelles è stata molto timida, troppo timida.
1: Voglio dire, la lettera è stata firmata dall'Italia, dalla Spagna, dalla Germania, cioè paesi importanti, cioè tre dei quattro paesi più importanti.
3: Noi continuiamo c'è a speranza? Continuiamo a insistere, ma perché il tema è, se vogliamo andare un po' oltre la demagogia che si fa spesso su questo tema, approfittando del fatto che sono temi complessi, tecnici, e che si pensa che la gente non capisca, ma quello che diceva poco fa il Ministro Urso è molto chiaro: se noi procediamo da soli a mettere una extra tassazione sulle nostre società, e io ricordo che le nostre società energetiche competono in un mercato globale, tu se vai in Brasile trovi l'Enel, se vai in Kenya trovi l'Eni, no, le nostre grandi società sono società multinazionali ormai, sono campioni italiani che operano in mercati globali, e se tu colpisci soltanto i nostri, questo che cosa comporta? Che ovviamente i costi di queste aziende italiane aumentano, quei costi verranno scaricati alla fine sul cittadino consumatore, quindi saremo comunque noi cittadini a pagare una misura di questo genere se applicata soltanto a livello nazionale. E per questo questo che serve una misura coordinata, perché pesi allo stesso modo per tutti, in modo da non creare degli squilibri di competitività tra un'impresa e l'altra e quindi non scaricarsi poi sulle tasche di tutti noi cittadini.
1: Grazie. Allora, prima di passare di fare una domanda e coinvolgere l'onorevole Chinnici, approfitterei solo per chiudere l'argomento, torno un secondo dal ministro Urso, perché indiscrezioni giornalistiche, quello che leggo, ecco, si ha l'idea che comunque, sbagliato chiamarli extra profitti, ma ci sarà una richiesta, un intervento, un po' come è successo con le banche, forse addirittura in maniera ancora più coinvolgente, sarà chiesto uno sforzo?
2: Come fatto allora, cioè uno sforzo con una decisione consensuale. E vedremo, cioè ovviamente nei prossimi giorni, dobbiamo, dipende da quello che accade nello stretto di Hormuz. Se dovesse perdurare la situazione, è chiaro che dovremo trovare altri strumenti per intervenire comunque. Però è importante capire che oggi è la Russia l'Ucraina, poi è Gaza, poi è la Palestina, il Libano, la Siria, quindi l'Iran, il Golfo Persico, eccetera. L'Europa è circondata dalla guerra e il conflitto è il paradigma dell'epoca in cui viviamo. L'incertezza, l'instabilità, il conflitto. Dobbiamo necessariamente perseguire l'obiettivo dell'autonomia strategica del nostro continente e quindi anche della nostra Italia per liberarci dalla dipendenza degli altri. Primo, ovviamente, sull'energia. E di conseguenza, per quanto ci riguarda, dobbiamo sviluppare le fonti che noi abbiamo e che possiamo sviluppare nel nostro paese. L'energia rinnovabile, il governo Meloni ha aumentato del 40% la produzione elettrica di energia rinnovabile in 3 anni, superando le resistenze spesso delle regioni, che proprio talvolta quelle che dovrebbero più fare si oppongono, e sviluppare anche noi l'energia nucleare di nuova generazione con gli small reactor. Per questo il disegno di legge che in via di approvazione al Parlamento è fondamentale, mi auguro che anche la sinistra lo voti, affinché si possa noi tornare a produrre energie nucleari con gli small reactor puliti e sicuri, costruiti su base industriale, trasportabili in un container, installabili ovunque in Italia e nel mondo, per avere un mix energetico da qui a qualche anno fatto da rinnovabile e nucleare, cioè realizzato in Italia. Liberarci dalla dipendenza dall'estero, a più basso costo, certo e sicuro. Questo vale per le materie prime critiche. Non possiamo dipendere dalla Cina. Lo stabilimento Trisan di Catania, che si avvia a diventare il più grande stabilimento d'Europa di pannelli fotovoltaici grazie alla lungimiranza di questo governo e all'Industrial Retro Act che abbiamo imposto in Europa col Made in Europe, o lo stabilimento ST Microelettroniche, che si avvia a diventare il più grande e significativo stabilimento di microelettronica d'Europa, l'unico a ciclo continuo, hanno bisogno di cosa? Delle materie prime critiche che oggi ci fornisce la Cina. La tecnologia green, i pannelli fotovoltaici, gli impianti eolici, i chip, la microelettronica, contiene terre rare e materie prime critiche, di cui il monopolio oggi è cinese. È una guerra. Il blocco della navigazione, un embargo, bloccherebbe gli interi stabilimenti, questi e gli altri. Quindi dobbiamo lavorare sulle materie prime critiche come stiamo facendo. Il primo deposito di stoccaggio di materie prime critiche d'Europa sarà realizzato a Marghera per iniziativa del nostro governo, che siamo stati i primi a presentare un progetto in Europa perché ci sia il primo deposito strategico di stoccaggio di materie prime critiche che in caso di shock di approvvigionamento potranno rifornire per almeno 6 mesi le imprese europee di quello che gli serve. E stiamo lavorando affinché nel prossimo decreto imprese sia implementata l'attività delle nostre imprese sul riciclaggio delle materie prime critiche. Perché si può riciclare. Stanno andando a smaltimento i pannelli fotovoltaici di 15 anni fa. E piuttosto che comprarne altri cinesi, Possiamo riciclare quello, ma possiamo riciclare i cellulari o quello che contengono i cellulari, piuttosto che i rifiuti industriali che contengono materie prime chimiche e terre rare. Per farlo abbiamo chiesto all'Europa di vietarne l'esportazione, perché oggi questi rifiuti industriali prendono le vie dell'estero, arrivano in Cina, li riciclano
1: e ce li rivendono.
2: E ce li rivendono.
1: Grazie Ministro. Allora, onorevole Chinnici, il tema è appunto Europa, Sicilia, immigrazione. Allora, in Sicilia lei è all'opposizione, ma in Europa no. Cosa chiede la Sicilia all'Europa?
4: Ma intanto ringrazio per l'invito, perché una democratica, diciamo, ospite accolta in questo panel è per me una fonte di piacere, di nella lealtà e nell'amicizia istituzionale mi fa piacere essere stata invitata, e quindi davvero ringrazio i padroni di casa, gli ospiti. E ringrazio per questa domanda. Il titolo è intrigante: La Sicilia confine d'Europa. Io chiederei all'Europa proprio di ricordarsi questo ruolo fondamentale della Sicilia, perché la Sicilia, appunto, storicamente lo sappiamo, noi siciliani ce lo raccontiamo spesso, ovviamente, siamo stati e siamo centro e cuore del Mediterraneo, e sotto il nostro mare passano a tutt'oggi tutte anche le condotte che riguardano i collegamenti di internet, dell'intelligenza artificiale, passano proprio sotto il nostro mare, parliamo del 30% anche dei cavi materialmente che possono rendere il mondo collegato. Ma della Sicilia bisogna ricordarsi per quello che è stata storicamente. A me fa molto piacere che il ministro Urso dica che noi dobbiamo renderci indipendenti dalla Cina, indipendenti da questi paesi che rischiano in qualche modo di schiacciarci. Ricordiamoci anche di renderci indipendenti dagli Stati Uniti d'America, dall'inaffidabilità di un presidente come quello attuale. E dalla Sicilia può venire un richiamo forte. Ricordiamoci che questa è la terra dove 1 milione di persone firmarono per la libertà e la pace a proposito di Sigonella e di Comiso. Ricordiamoci che siamo la terra di Pio La Torre, di Piersanti Mattarella, di Giorgio La Pira, che era il grande sindaco di Firenze ma era ragusano, come lei saprà bene, di Don Sturzo, di Don Luigi Sturzo. Tutte persone che nella loro visione politica avevano il Mediterraneo e la Sicilia al centro, come capitale, la regione Sicilia come capitale e ponte di un Mediterraneo di pace, che non era solo uno slogan, perché Giorgio La Pira, da piccolo sindaco di Firenze, scriveva costantemente delle lettere forti a Nasser, ad Arafat, delle lettere con un grande piglio politico, in cui aveva chiara e lucida la visione di quello che loro chiamavano il grande lago di Tiberiade, il Mediterraneo, il cuore dove si affacciano 3 continenti, l'Africa, l'Asia, l'Europa. E allora l'Unione Europea dovrebbe ricordarsi che oltre Strasburgo e Bruxelles c'è qui un luogo importante dove poter fare ed elaborare visione politica diversa, perché non possiamo più andare appresso all'inaffidabilità. Dispiace, non voglio fare un discorso anti-atlantista, ci mancherebbe altro, non è quello il senso, però non possiamo dipendere dalle bizze del Trump di turno. Il nemico non è la Cina in sé, il nemico è chiunque consideri il suo potere, il suo strapotere economico superiore alla nostra sovranità nazionale, qua lo dico io, ma anche agli Stati Uniti d'Europa, che è quello a cui dovremmo mirare. Perché possiamo veramente controbilanciare soltanto se avremo un'Europa rafforzata, con tutti i grossi limiti che chiaramente vediamo. Io sono stata recentemente in Grecia e so e ho visto, anche da grecista e da classicista, la sofferenza del popolo greco, che ha subito dall'Unione Europea un'ingiustizia atroce. E non ricordo che ci sia stata una levata di scudi e di difesa forte verso il popolo greco e verso i soprusi che gli sono stati fatti.
1: Quindi, diciamo così, da siciliana lei sente la sua regione un po' abbandonata dall'Unione Europea?
4: Ma Ma guardi, non e quanto detta così sembra il discorso un po' piagnone.
1: Quanto è strategicamente importante la Sicilia, che alla fine è il confine sud dell'Europa?
4: Assolutamente.
1: È la frontiera dell'immigrazione.
4: Assolutamente. È la frontiera anche nel senso.
1: L'Europa mi sembra che la tratti come un grande campo profughi, diciamo così, se ne disinteressa.
4: Sì, diciamo che da Roma in su, vabbè, noi viviamo un po' questo senso di essere guardati come, no, l'anatra zoppa e la situazione. Io sono un insegnante e ho una predilezione per gli alunni, quelli in fondo alla classe, quelli che nessuno riesce ad agganciare perché sono giudicati casi persi, no? Poi nell'era della retorica del merito e dell'eccellenza, gli ultimi della classe sono considerati un po' così un peso. Sono convinta che la Sicilia, i siciliani, i deputati, i politici siciliani, abbiamo il Presidente della Repubblica siciliano, abbiamo il Presidente del Senato siciliano. Ecco, sicuramente sta a noi elaborare una visione che faccia capire all'Europa, a Roma, a chi, diciamo, guarda la Sicilia a volte in maniera, insomma, lontana, che invece da qua può ripartire davvero una visione diversa e non ancillare della Sicilia, che è sempre stata considerata un po' una colonia anche americana. Ho citato prima Comiso e Sigonella perché sappiamo che ogni volta che ci sono venti di guerra, io stesso ho fatto un'interrogazione parlamentare per capire, lo hanno fatto anche i deputati nazionali, per capire cos'erano questi elicotteri che viaggiavano da Sigonella alle Madonie, perché i sindaci delle Madonie di tutti i colori politici sono stati molto preoccupati negli ultimi mesi per questi voli degli aerei americani da Sigonella a Palermo e nelle Madonie. Ecco, su tutte queste cose abbiamo bisogno di rispetto, sicuramente, non ci sentiamo abbandonati, però sicuramente sta a noi dare una visione anche diversa, perché in Sicilia abbiamo dato prova nella storia che la famosa anche integrazione e convivialità delle differenze, come la chiamava Don Tonino Bello, può essere una realtà. Penso a Mazara del Vallo, non so se lei conosce.
1: Sì, sì.
4: Mazara del Vallo è, come già 40-50 anni fa, Mazara del Vallo è stato un esempio ed è tuttora di integrazione assoluta realizzata con la Tunisia, per esempio. Ma in generale, ecco, io penso che dalla Sicilia possa venire anche un cambio di paradigma e di visione culturale, perché, ripeto, spesse volte l'Unione Europea è troppo attrazione Strasburgo-Bruxelles. Ci piacerebbe uno sguardo su questo confine, come lo avete chiamato.
1: Beh, giriamo assolutamente la domanda all'onorevole Razza, che è un siciliano a Bruxelles.
5: Certo, potrebbe sembrare quasi un film, no? Un siciliano a Bruxelles, e peraltro non il primo, perché chi conosce la storia, per esempio, della destra politica della mia regione, quando si è votato Carlo la prima volta al Parlamento europeo, il Movimento Sociale Italiano mandò a Bruxelles 4 deputati. Uno di questi 4 deputati era siciliano, era l'onorevole Nino Buttafuoco, che poi fu deputato per tante altre, e il cognome Buttafuoco a noi, come sai, Pietro, dice tanto, no? Direi che la notizia di questa sera è che tante delle cose che ha detto l'onorevole Chinnici alcuni di noi le potrebbero sottoscrivere, perché che l'Europa debba guardare alla Sicilia non come confine...
1: Cioè, questa Europa non piace né a destra né a sinistra,
5: se mi capisci. Né a destra né a sinistra, dove probabilmente non ci troveremmo, e che la linea che viene detto essere la linea giusta, la correzione necessaria di un'Europa che guarda al proprio sud, è la linea che ha portato avanti il governo italiano. Perché quando Giorgia Meloni ha presentato il piano Mattei, faccio un esempio, e poi insieme alla Presidente von der Leyen ha chiesto che il piano Mattei potesse diventare una esperienza dell'Unione Europea nell'ambito della strategia di vicinato meridionale, ha detto esattamente questo. Quando noi in Commissione, a ogni momento di confronto, penso sul bilancio dell'Unione Europea e adesso sul nuovo quadro finanziario pluriennale, abbiamo chiesto che al Global Europe, cioè alla politica di vicinato, alla cooperazione tra il nord globale e il sud globale, venisse a crescere l'investimento dell'Unione Europea, abbiamo detto esattamente la stessa cosa. Quando Giorgia Meloni ha portato Ursula von der Leyen a Lampedusa e poi assieme ad Ursula von der Leyen ha raggiunto Tunisi per firmare il Memorandum of Understanding con il governo di Saied, dentro il quale c'è per la prima volta un impegno di cooperazione tra l'Europa e la Tunisia, che proprio quest'anno ha festeggiato l'anniversario del suo trattato di amicizia, probabilmente la linea è quella. Dopodiché condivido che è una linea tendenziale nazionale e che non è ancora concreta come noi vorremmo, perché se accadono vicende come quelle che sono accadute a Ceuta mentre si discute della cooperazione tra l'Europa e il Marocco, evidentemente c'è qualche problema in questo dialogo tra le due sponde che ancora non sta funzionando e che non si risolve semplicemente creando nella commissione von der Leyen un commissario per il Mediterraneo che, mi dispiace dirlo, sulla vicenda di Ceuta non ha detto nemmeno una parola.
1: Ah, tant'è che io non so neanche chi sia praticamente, credo. Ma
4: però non si risolve, mi scusi, perché io sono andata, diciamo, leggera ed elegante, però dico, non si risolve nemmeno scaricando sulla Spagna e su Sanchez con quell'effetto terribile che abbiamo visto di isolamento e di cortocircuito dell'Italia.
5: C'è il capo.
4: Una cosa, un episodio gravissimo dove dietro sappiamo che certo, diciamo, non è stato proprio lineare appunto tutta la questione di Ceuta e di come è stato utilizzato apposta per fare pressione su Sanchez. Quindi senza,
1: non dall'Italia,
4: in Europa,
1: non dall'Italia
4: salus,
1: né dall'Europa,
4: in Europa nulla salus. Quindi per me dico su questo dico non vorrei che la notizia fosse che non sono europeista.
1: No, questo non si preoccupi.
4: No, perché
1: però no, solo questo.
4: Se ci depotenziamo da soli davvero, certo, possiamo essere solo lo scendiletto.
1: Però no, io volevo poi giustamente rispondere a Fidanza. La pressione su Sanchez c'è stata non dall'Italia neanche dall'Europa.
3: No, c'è stata in teoria, secondo
1: non li ha caricati in Europa i migranti.
3: Secondo la ricostruzione che tutti pensano, ma il primo a non dirlo è Sanchez, dovrebbe essere stata colpa del Marocco, ma Sanchez se la prende con tutti, tranne che con, le autorità marocchine, che in teoria sono quelli che secondo queste ricostruzioni gliele avrebbero mandati per ragioni loro. Però io penso che Sanchez avrebbe dovuto aiutarsi da sé, perché vedete, se nei giorni immediatamente successivi, quando Giorgia Meloni scrive a quattro mani con una premier socialista della Danimarca, quindi della famiglia politica del Partito Democratico, una lettera chiedendo una convocazione urgente del Consiglio Europeo per parlare della crisi di Ceuta, firmano in poche ore 22 leader su 27, uno non firma perché è Sanchez ovviamente, uno non firma per regola che è quello di turno, il presidente di turno, in questo caso l'irlandese, praticamente hanno firmato tutti tranne due. Questo perché accade? Perché Sanchez poche settimane prima aveva approvato una regolarizzazione di massa di immigrati clandestini con il solo requisito di essere presenti nel territorio spagnolo da soli 5 mesi, avendo previsto che questo provvedimento avrebbe portato alla regolarizzazione di 500.000 persone. Dopo neanche un mese dall'apertura delle domande erano già 600.000 quelle accettate e 1.200.000 quelle presentate. Vuol dire che ce ne sono altre 600.000 che sono in fase di valutazione. Questo ha causato una reazione furibonda da parte di tutti gli altri leader europei, perché una volta che tu apri in maniera sconsiderata a una regolarizzazione di gente che è appena arrivata a casa tua e che nel momento in cui consegue il permesso di soggiorno in Spagna consegue anche un diritto di libera circolazione dentro lo spazio di Schengen, quindi in tutta l'Unione Europea, vuol dire che tu stai scaricando potenzialmente 500.000 disperati o persone che, diciamo, non hanno compiuto un percorso di integrazione, mi permetterete, dopo 5 mesi arrivati in maniera irregolare in un paese, in Spagna, per quanto possono essere accoglienti, non credo che sia gente integrata con un lavoro, non penso che sia questo, e li pone come una potenziale minaccia, addirittura con il rischio che diventino 1.200.000. È chiaro che chi nel frattempo sta sposando con l'Italia una linea finalmente diversa da parte dell'Unione Europea, cioè quella di proteggere le frontiere, regolamentare l'immigrazione e avere un controllo di conseguenza dei flussi e non più subirli come è stato fino adesso, si arrabbia. Quindi il tema non è che qualcuno ha abbandonato Sanchez, è che Sanchez da solo, senza dire niente agli altri 26, ha deciso di regolarizzare potenzialmente più di 1 milione di clandestini, e questo è stato il problema per cui gli altri hanno detto: scusa Sanchez, forse non ci siamo capiti, poi ti siamo vicini, ti aiutiamo, siamo solidali, va bene tutto, Ceuta è un grande problema europeo, però tu devi smettere di dare un segnale per cui si aprono le porte a tutti, perché è chiaro che questo segnale è stato anche uno dei motivi per cui a Ceuta l'invasione, magari programmata, magari un po' spinta, un po' facilitata, ha funzionato in poche ore, perché se tu dai il messaggio che dall'altra parte basta arrivare, che comunque avrai un permesso di soggiorno, è chiaro che 80.000 persone le trovi in poche ore, ed è quello che è avvenuto.
1: Grazie. Allora, io do diritto di replica naturalmente all'onorevole Chinnici, però volevo aggiungere due domande che forse possono sembrare provocatorie, ma comunque a me mi incuriosiscono. Allora, io volevo capire, prima di tutto, cosa ci trova di così irresistibile il PD in Sanchez, che chi lo conosce bene, gli spagnoli, non lo trovano irresistibile, anzi è in minoranza. E la seconda cosa è, il Partito Democratico è andato molto bene alle europee, no? Ha preso il 24%, mi sembra, ha mandato dei campioni, cioè ha mandato quasi quanto di meglio aveva sostanzialmente in Europa. Però io, da osservatore, mi sembra che sia in crisi il rapporto del Partito Democratico con l'Europa, che, nel senso, non riesca, malgrado la folta e autorevole rappresentanza, a trovare una collocazione, a incidere in Europa. Non dico a rappresentare la Sicilia o l'Italia, ma proprio mi sembra molto in crisi in questa legislatura rispetto a magari alla legislatura scorsa, dove aveva quasi un ruolo di conduzione. Allora, se replicando a Fidanza mi risponde a queste due cose, a me interesserebbe.
4: Guardi, più che replicare vorrevo capire meglio che cosa intendeva appunto Fidanza, perché di fatto, da come l'ha detto e da come è stato detto anche dal ministro Tajani, diciamo, è sembrato che Sanchez fosse impazzito, avesse dato permessi di soggiorno a tutti proprio così, in maniera indiscriminata, diciamo aprendo le porte a una cittadinanza indiscriminata. Sappiamo, e Madrid l'ha detto, l'ha replicato, che si è trattato di un permesso di soggiorno, appunto, di un permesso di soggiorno temporaneo, teso soprattutto a far emergere il lavoro nero. Questo è stato detto più volte. Magari venisse fatto qua, mentre invece i migranti, facendo finta che non lo sappiamo, muoiono mentre raccolgono i pomodorini, e se perdono un braccio vengono lasciati e buttati perché sono tutti in nero e sono dei fantasmi qua, e parlo della Sicilia per non parlare del resto d'Italia, dove sappiamo che quando vengono di fatto uccisi nel posto di lavoro vengono nascoste abbiamo avuto dei casi ad Avola, abbiamo avuto diversi casi di migranti che sono morti senza che nessuno sapesse dove erano e chi erano, e soltanto i loro familiari hanno potuto dirci che queste persone erano persone per bene, che erano venute qua per lavorare. Ecco, forse sarebbe bene che l'Italia facesse le conoscesse queste realtà, le vedesse, non soltanto quando diventano appunto episodi di cronaca nera, perché portano avanti anche le imprese italiane, le imprese siciliane, i migranti che fanno il lavoro che gli italiani non vogliono fare, a spaccarsi la schiena con 45 gradi a raccogliere i nostri pomodorini o la nostra uva, no? Poi però, quando succede un incidente, o muoiono disidratati o muoiono morti di fame, noi non sappiamo neanche chi sono, perché sono tutti arrivati in nero. Sono tutti arrivati in nero. Quindi, se Sanchez ha fatto questo, lo ha fatto per far emergere il lavoro nero, non perché fosse impazzito, fosse un buonista comunista. Dopodiché vengo sulla sua risposta e sulla sua domanda, dico limitatamente, per carità, al mio osservatorio, non sono un europarlamentare, c'è Caterina Chinnici, la mia omonima, che ha pensato bene di passare dal Partito Democratico a Forza Italia, quindi potete chiedere a Caterina Chinnici. Però, per quanto riguarda lei, mi chiede al di là della
1: mi sembra
4: cosa ci trova la sinistra in Sanchez,
1: che stia perdendo la sua personalità, che non riesca il PD a incidere in Europa.
4: Ma guardi, io credo
1: se
4: che
1: non dire forza Sanchez, questo mi consenta questa,
4: per carità,
1: nota polemica.
4: Sanchez credo che il fascino di Sanchez derivi dal fatto semplicemente che non solo Sanchez, perché sarebbe sbagliato dirlo, ma anche la sindaca di Barcellona, no? C'è ormai una tradizione consolidata nella sinistra spagnola, perché fa e dice delle cose chiaramente, che per noi sono chiaramente di sinistra, e quindi aiuta in maniera seria le donne, le madri, aiuta il lavoro pulito, aiuta e sostiene la sanità pubblica e tante altre cose, diciamo, che a noi sembrano coerenti con appunto un partito che si dica di sinistra, perché oggi va molto di moda dire non sono né di destra né di sinistra. Io ringrazio il governo Meloni perché invece ha polarizzato le posizioni e su questo, diciamo, abbiamo tutto. Sì, appunto, dico, almeno non c'è quella cosa confusiva di dire vabbè, siete tutti la stessa cosa. No, non siamo la stessa cosa. Dopodiché sull'Europa, guardi, io credo che, non so come si senta un eurodeputato, ma credo che in molti dicono, e questo credo che sia trasversale, che paradossalmente hai più la sensazione di poter incidere quando sei un deputato del tuo territorio e puoi fare delle cose qui in Sicilia. L'onorevole Razza, che è stato anche assessore, magari forse lo potrà confermare, piuttosto che per vari meccanismi un eurodeputato probabilmente conta magari una irrilevanza rispetto a quanto invece si può incidere qua. Ma questo non credo che dipenda in sé dal PD. Poi, diciamo, non ho gli strumenti al momento per rispondere con esattezza perché non sono un eurodeputato.
1: Grazie, però allora gliela faccio prima di passare a Urso, e poi ci sono due bambini, Jacopo ed Elena, che vogliono farci delle domande, gliele facciamo fare. Prima volevo chiedere allora all'onorevole Razza quanto può incidere un deputato, e soprattutto, siccome il tema è immigrazione, poi passerò anche a Urso, è cambiato il sentiment, diciamo così, come dicono quelli bravi, sull'immigrazione dell'Europa?
6: Ma cioè, questo...
1: nel senso, Sanchez è isolato in Europa sull'immigrazione? Punto di domanda.
5: Carlo prima ha dato dei numeri. Quando, dopo la crisi di Ceuta, 22 governi su 27, ma giustamente non si deve considerare la presidenza di turno, sottoscrivono la posizione italiana insieme alla premier danese, questo dà la misura. Quando si vota il nuovo patto per la migrazione e l'asilo, dentro il quale ci sono anche le nuove regolamentazioni sui return hubs, e non vota solo il centrodestra, ma vota una parte del centro, del gruppo di Renew, e una parte del Partito Socialista, un tempo si sarebbe detta egemonia culturale. La verità e la sorpresa, se posso permettermi, di questa legislatura non la raccontiamo noi che apparteniamo all'area politica del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma l'ha detta in televisione una nostra collega eurodeputata, Lucia Annunziata, quando, sentendo un dibattito, a un certo punto ha detto: voi non vi rendete conto in Europa quanto forte è percepito oggi il messaggio dell'Italia di Giorgia Meloni. E allora probabilmente, se sono gli altri a dirlo e a percepire che questo messaggio è così forte, alla fine dobbiamo mettere in fila quello che si è fatto fino ad oggi. Adolfo Urso è stato protagonista di alcuni non-paper importantissimi insieme a colleghi ministri dell'industria di altri paesi europei, della Francia e della Germania in modo particolare, ma la posizione l'ha dettata l'Italia. Carlo ha raccontato prima delle battaglie sul Green Deal. Sul Green Deal, sull'ETS, la posizione l'ha dettata l'Italia. Io non so dire se questo è legato anche al momento di debolezza che alcuni grandi governi, come quello francese e quello tedesco, attraversano, ma la realtà è che la stabilità dell'Italia e la capacità dell'Italia di intervenire su grandi questioni non ha creato una polarizzazione nel centrodestra, ma nel Consiglio europeo ha creato una polarizzazione che è arrivata a governi di centro e di centrosinistra. E questo probabilmente è la migliore risposta a chi pensava che Giorgia sarebbe stata isolata in Europa.
1: Grazie. Ministro Urso, sviluppo e immigrazione. Stiamo entrando nell'anno di campagna elettorale, l'immigrazione sarà uno dei temi forti della campagna elettorale. È possibile coniugare sviluppo e immigrazione, e come?
2: Sì, le risponderò, però prima voglio partire da una riflessione. Ci avviamo a un anno elettorale in Spagna, in Francia, in Italia, in Polonia, forse anche in Germania, dove tra poche settimane votano in 4 Länder, in cui primo partito sembra essere FD, l'estrema destra. Cosa le voglio dire? Tutti i sondaggi dicono che quando voterà la Spagna vincerà ampiamente il centrodestra. Per la crisi.
1: Se sarà unito.
2: del Partito Socialista Francese. Tutti i sondaggi dicono, anche ieri, che le presidenziali francesi vincerà alla grande la Le Pen. Primo turno dovrebbe prendere oltre il 40%, il suo antagonista, forse Mélenchon, il 16%. Di questo stiamo parlando. Lo stesso verosimilmente accadrà negli altri paesi, perché lo spostamento, l'onda, il vento di destra è fortissimo. Farage ha vinto col 62% nel collegio in Gran Bretagna. 62%. Un vento di destra incredibile, che solo l'Italia, solo Giorgia, può ben indirizzare, alzando le vele dell'Europa. In questa legislatura l'Italia, lo diceva prima Ruggero, Giorgia Meloni, ha acquisito una grande leadership in Europa a quale nessuno pensava. Basta che parte una lettera da Chigi o da un nostro ministero che viene sottoscritta da gran parte dei paesi europei. Chi mai pensava questo? Ogni iniziativa di Palazzo Chigi, del ministro dell'economia Giorgetti, viene sottoscritta dagli altri governi europei a qualunque colore appartengono. L'Italia dà l'indirizzo all'Europa. Chiaro che è un processo istruttorio. Cosa accadrà il prossimo anno se, come tutti prevedono, in Spagna vince il centrodestra, in Francia vince la destra, la Germania si sposta ulteriormente a destra, e così già accaduto negli altri paesi europei? E perché questo accade? Accadrà che l'Italia fornirà all'Europa la leadership di un modello che via via è diventato il modello europeo. E perché accade? Perché il socialismo europeo, che è stato uno dei pilastri dell'Europa, insieme al popolarismo, non ha più ricette, è crollato. Ed è un problema. Non è più un'alternativa credibile in nessun paese europeo, nemmeno in Gran Bretagna. Cioè il socialismo, il laburismo, la socialdemocrazia, come la chiamate voi, in ogni paese si chiama diversamente, ma la sostanza è la stessa, è implosa. Non ha una ricetta per la sfida titanica che l'Europa deve affrontare. L'unica ricetta è quella che è stata realizzata nel nostro paese e che via via è diventata la ricetta europea. E se gli italiani confermeranno la leadership di Giorgia Meloni, Giorgia Meloni guiderà l'Europa sulla rotta giusta. Per fare cosa? Quando mi si dice immigrati e lavoro, io dico che questa oggi è una problematica del passato, che noi sentiamo molto presenti, ma appartiene al passato. La vera sfida non è più questa. La vera sfida è come affrontare e governare il processo degli umanoidi. In Cina tra poco ci saranno centinaia di milioni di umanoidi, 1 miliardo di umanoidi che sostituiranno il lavoro in fabbrica. Gli umanoidi che già guidano il traffico come i vigili urbani, sono infermieri, badanti, lavoreranno nei cantieri, e c'è chi in Italia già lo sta facendo per umanoidi che saranno in alcuni cantieri della cantieristica. La vera sfida è come governare il processo che non possiamo nascondere sotto il tappeto, senza privare di competitività le nostre imprese. Come farlo? È un argomento che affronteremo nei prossimi mesi in un confronto libero, aperto, con i sindacati, le associazioni di impresa, per trovare un sistema di welfare che possa consentire che l'introduzione degli umanoidi, della robotica nelle fabbriche, non sia a scapito della persona, ma a vantaggio della persona. Che occorre farlo è indiscutibile, e occorre anche trovare un modello italiano europeo degli umanoidi. Penso che lo sappiano in pochi, ma l'azienda più avanti in Europa nel campo degli umanoidi è italiana, è una spin-off dell'Istituto Tecnologico di Genova,
1: No.
2: Noi siamo leader in Europa nella robotica, già oggi, e possiamo essere leader in Europa negli umanoidi, realizzando un sistema, una tecnologia e quindi una certificazione, per esempio sui dati contenuti. Se vi dico un particolare che mi ha impressionato, quando un'impresa mi ha detto: ma lei sa che stanno filmando il lavoro degli artigiani italiani, raccogliendo l'informazione, così che stanno costruendo gli umanoidi che fanno la ceramica di Caltagirone, piuttosto che il vetro di Murano? Facile. Quelli sono dati sensibili che vanno conservati, affinché non siano utilizzati da altri. Noi dobbiamo imparare, e la destra l'ha sempre saputo fare, ad affrontare le sfide del prossimo futuro, che significa i prossimi 2, 3, 4 anni. E lo possiamo fare noi italiani, che abbiamo un umanesimo del lavoro, chi ricorda questa definizione, un umanesimo del lavoro, con una visione antropocentrica dell'uomo, che ci guida nella grande sfida dell'intelligenza artificiale, nell'utilizzo dell'umanoide, che appunto è la massima espansione dell'intelligenza artificiale. Lo si può fare, lo dobbiamo fare, e noi siciliani abbiamo questa visione culturale per l'affrontare. Chiudo. La Sicilia non è la terra del passato, è la terra del futuro. La politica industriale che abbiamo impostato in Sicilia in questi anni lo dimostra. In Sicilia si sta costruendo la più grande azienda, la più grande fabbrica di microelettronica e la più avanzata d'Europa. 5,3 miliardi di investimenti oltre quelli già precedentemente stanziati. In Sicilia si sta realizzando il più grande stabilimento fotovoltaico d'Europa, Trisan, preservato con transizione 5.0, e ora che abbiamo imposto all'Europa il concetto del Made in Europe, che noi abbiamo introdotto nell'Industrial Accelerator Act, per cui si possono dare incentivi europei e appalti europei solo alle aziende che producono con la componentistica in europea. Questo vale per le auto, almeno il 70% della componentistica, come per i pannelli fotovoltaici. E quindi lo stabilimento Trisan, che abbiamo preservato grazie a transizione 5.0 con gli incentivi mirati sullo stabilimento, potrà tra pochi mesi avere un contesto europeo in cui altri non potranno entrare, almeno per quanto riguarda incentivi e appalti. Più grande stabilimento d'Europa nella tecnologia green, più grande stabilimento d'Europa nella microelettronica, la chimica green con Eni Versalis a Priolo, il più grande investimento sulla chimica green grazie all'alleanza tra Eni Versalis e il fondo del Kuwait, tecnologia green, e poi lo sviluppo turistico. Io per questo mi batto dall'inizio della legislatura per la privatizzazione degli aeroporti siciliani, che devono diventare da un problema una opportunità, un polo di sviluppo, perché la Sicilia è tornata al centro non del Mediterraneo ma dell'economia dell'Europa, su quello che sono le linee di tendenza del futuro, e noi dobbiamo farlo come esempio. Non siamo più gli ultimi, siamo all'avanguardia. Bisogna esserne coscienti, con una classe dirigente che vada in questa direzione. Si può fare, si deve farlo, e pensate se il prossimo anno andrà il dato elettorale come tutti prevedono: svolta a destra in Spagna, svolta a destra in Francia. La Germania è già governata dal centrodestra, dal Partito Popolare, e comunque l'indirizzo è ulteriormente a destra, sul modello italiano.
1: Facciamo
2: guida e non isolati in Europa.
1: Facciamo intervenire innanzitutto Jacopo ed Elena, che venite adesso. Facciamo intervenire un attimo, benvenuti, loro sono del Baby Consiglio Comunale di Racalna. Adesso vi faccio fare la domanda, però insomma, siccome si è parlato di umanoidi, di problema dell'immigrazione superato, della centralità della Sicilia, noi abbiamo qui l'onorevole della Sicilia, peraltro anche esperta in materie umanistiche, essendo professoressa di latino e greco. Professoressa, allora, onorevole, la Sicilia è tornata a essere, come ai tempi, diciamo così, dei greci e dei latini, il centro, uno dei centri, diciamo, propulsivi dell'Europa e del paese? Troppo ottimismo.
4: La Sicilia è stata la prima provincia romana, quindi diciamo sempre terra di conquista, purtroppo, diciamo il protagonismo è stato
1: questo
4: un po'
1: lo
4: di là
1: dice
4: da
1: il Gattopardo questo.
4: No, no, questo lo dice Cicerone quando ci è venuto a difendere da Verre scrivendo le Verrine e dicendo che il grande popolo siciliano non meritava di essere dilapidato da questi romani che scendevano qua e ci trattavano come carne da macello, no? Le famose Verrine difendevano, Cicerone difese appunto il popolo siciliano dai predatori. Però mi faccia fare una battuta a proposito di quello che diceva il ministro Urso sull'ondata destrorsa che appunto sta avvolgendo l'Europa. Quindi praticamente vi dobbiamo ringraziare se è riuscito a bloccare Vannacci, giusto? Perché diciamo di destra in destra, diciamo, noi potremo andare avanti così come ci stava dicendo che in Germania, no, c'è una destra sempre più cattiva, più pericolosa, che incita all'odio. Ecco. Mi auguro che voi riusciate, diciamo, a tenere a freno chi sta soffiando in maniera, secondo me, indecente e irresponsabile sulle paure.
3: Lei, veramente mi sa che siete voi che lo state pompando un sacco.
6: Lei ha detto una cosa esatta, una scossa esatta.
4: Ho sentito la battuta, mi scusi.
3: No, no. Dico, mi sembra che lo stiate pompando voi più che noi facciamo
6: però,
3: il nostro.

0: L'odio perché porta voti. Una volta che si governa si acquista una postura istituzionale, ma e si capisce che all'odio. Soffiare sulle paure e sul razzismo non è degno di chi serve le istituzioni. Quindi Giorgia Meloni si è semplicemente portata un po' più al centro, perché chi riveste un ruolo istituzionale non può fomentare l'odio, la cattiveria e la paura del
1: mai
0: popolo.
1: Mai fomentato l'odio, vabbè, la cattiveria e la paura, sì, questa per onor di verità.
2: Io farei, onorevole, farei parlare l'innocenza. Abbiamo qui il rappresentante del consiglio comunale di Racanna, Jacopo. Prego, Jacopo.
3: Buon pomeriggio a tutti.
4: Un applauso a Jacopo.
3: Desidero ringraziare l'amministrazione comunale per averci voluto oggi qui a partecipare a Etna Forum, insieme a vari rappresentanti delle istituzioni e del Parlamento europeo. Porto i saluti di tutto il Baby Consiglio, dell'Istituto Comprensivo Marconi di Racanna, che oggi abbiamo avuto l'onore di rappresentare. Siamo felici di poter vivere questa esperienza e di avere l'opportunità di ascoltare le vostre esperienze e le vostre idee e di confrontarci con voi su temi importanti che riguardano il nostro futuro. La valorizzazione del nostro territorio passa anche attraverso la nostra partecipazione e il nostro impegno, che ci piacerebbe sottoporvi alcune domande.
2: Prego.
3: Noi ragazzi siamo il futuro dell'Europa, ma spesso l'Europa ci sembra qualcosa di lontano. Secondo voi cosa potremmo fare noi concretamente per conoscerla meglio e partecipare di più alla vita europea?
2: Questa è una domanda per l'onorevole Fidanza.
1: Questa era per Razza. Più giovane, perché più
2: una,
1: giovane.
2: Una doppia più risposta, diamo no. Entrambi.
1: Subito. Allora, no, io penso che stia un po' cambiando, nel senso che rispetto al passato in cui effettivamente l'Europa era vista come qualcosa di molto lontano, e adesso c'è un po' di più la percezione, qualche volta anche negativa, di un'Europa che poi alla fine decide qualcosa di importante per noi. Ed è sempre più così, ragazzi, cioè gran parte, la percentuale è variabile, a seconda dei talk show sentirete dal 70 al 90% di norme nazionali che derivano da norme europee. Non è ben chiaro quale sia la percentuale vera, ma sicuramente sono tante, sono tantissime. E quindi in realtà qualcuno avrebbe detto in passato che se tu ti disinteressi dell'Europa, comunque l'Europa si interesserà di te. Quindi tanto vale cominciare a anche utilizzare i canali che avete, non soltanto ovviamente i social, quelli che utilizzate purtroppo anche troppo, diciamo che bisognerebbe un po' diminuire, ma è anche soprattutto se avete la possibilità di avere persone come il nostro ottimo eurodeputato del territorio, che sono qui, con cui potete parlare, scambiare, credo che sia molto importante, è un'opportunità di crescita. E poi quando andrete avanti negli studi, se vi capiterà di approfondire, sappiate che insomma quello che si fa lassù delineerà gran parte del vostro futuro.
2: È vero, onorevole Ruggero, quello che dice Fidanza?
5: Intanto quello che dice il
2: Ruggero, sì, Ruggero.
5: Intanto quello che dice il capogruppo è vero per antonomasia, quindi la risposta se
2: tu
5: vero,
2: se vuoi far sì. Politica
5: dopodiché scherzi a parte, lo dico soprattutto ai ragazzi, c'è voglia da parte dei giovani e giovanissimi di rapportarsi con la dimensione europea, ci sono anche tanti progetti, non penso il più famoso di tutti che conosciamo è Erasmus, ma ci sono tantissime opportunità di confronto con l'Europa. Dico una cosa che io faccio molto, ma fanno anche tanti altri colleghi, il nostro collegio Sicilia-Sardegna manda 8 deputati in Europa, io dedico sempre una parte dell'attività a girare le scuole, ma ogni anno riservo anche una parte della quota dei viaggi di istruzione in Europa a dei concorsi che vengono realizzati alle scuole siciliane, quindi da questo punto di vista questo interesse deve essere il più possibile sostenuto.
2: Grazie, grazie onorevole Razza. Elena.
6: Noi ragazzi saremo gli adulti e i cittadini europei di domani. Qual è la decisione che state prendendo oggi che avrà l'effetto più importante sulla nostra vita? E che cosa dovrebbero conoscere un ragazzo della nostra età, dell'Europa, che poter dire davvero io sono cittadino europeo?
2: Allora, questa è una domanda per la professoressa.
7: Allora, chiedo scusa perché ero stata distratta, come si fa a scuola, dal compagno di banco per la prima parte, però.
2: Mettere una nota. Ripetile, ripetile un attimo.
7: Compagno di classe, compagno di banco, non lo insulterei chiamandolo compagno. Poi compagno è una parola bellissima, vuol dire quello con cui condivido il pane. Compagno non è.

0: chissà che com'è, con quello con cui spezzo il pane, ok? Cum panis. Quindi è una parola bella, compagno, compagno. Allora, scusami, la professoressa era distratta. Scusami tantissimo.
1: Noi ragazzi saremo gli adulti e i cittadini europei di domani. Qual è la decisione che state prendendo oggi e che avrà l'effetto più importante sulla nostra vita? E che cosa dovrebbe conoscere un ragazzo della nostra età, dell'Europa, per poter dire davvero io sono cittadino europeo?
0: Ok, allora, ci provo.
2: È pronta, è preparata?
0: No, preparata, ci vuole una vita per prepararsi, però soprattutto quando si ha veramente, vi ringrazio per queste domande, vi ringrazio per essere qua e i vostri insegnanti ringrazio pure, perché ci vede che c'è sempre del lavoro dietro. Allora io credo che cittadini, non siete cittadini del futuro, siete cittadini europei adesso, non importa se avete 10, 12, 13, 14 anni, 2 anni, 18, non c'è, voi siete cittadini europei, cioè cittadini siciliani, italiani adesso, avete piena.

0: Era il dibattito dal titolo La Sicilia, confine d'Europa, difesa, sviluppo, immigrazione, che si è tenuto a Ragalna, in provincia di Catania, il 27 agosto, nell'ambito della seconda edizione di Etna Forum, che si è svolta dal 26 al 30 agosto. Sono intervenuti il condirettore di Libero Piero Senaldi, il ministro delle imprese e delle Made in Italy Adolfo Urso, il parlamentare europeo di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza e la vice segretaria regionale del Partito Democratico Valentina Chinnici. Questa è Radio Radicale, siete all'ascolto della nostra programmazione notturna che prosegue adesso con la presentazione del volume dal titolo La Costituzione non è di sinistra, contro l'uso politico della carta, di Antonio Polito, che si è tenuta a Roma presso la Sala degli Atti Parlamentari di Palazzo della Minerva del Senato lo scorso 25 giugno. Insieme all'autore editorialista del Corriere della Sera sono intervenuti Andrea Giorgis, senatore del Partito Democratico, Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, e Marcello Pera, senatore di Forza Italia, che ha promosso l'incontro. Buon ascolto.
1: È chiaro che siamo i migliori perché siamo pochi e quindi per definizione lo siamo, e non solo all'esame analitico di ciascuno di noi. Grazie di essere qui presenti. Il mio compito adesso è soltanto quello di salutarvi, ringraziarvi, soprattutto salutare l'autore Antonio Polito e i due relatori graditi e bravi che hanno accolto l'invito a presentare e discutere, più che presentare vogliamo discutere questo libro. Si presta moltissimo alla discussione, e anche una discussione piuttosto acuta e intelligente. Allora, io propongo di far questo, do subito la parola al primo relatore che è il senatore Giorgis, poi alla onorevole Boschi, benvenuto segretario. Avevamo appena detto che essendo pochi eravamo i migliori e il migliore è arrivato da ultimo. Dunque, poi dirò anch'io qualche altra cosa e Antonio Polito per ultimo. Sono gradite ovviamente gli scambi tra i relatori dopo ciascuna delle loro presentazioni, se sono lunghi. E la cosa più utile sarebbe, ovviamente, sarebbero gradite anche domande dal folto pubblico, che però autorevole, che volesse intervenire su questi temi. Dunque, grazie ancora. Senatore Giorgis, a lei. Siamo preparati alla battaglia.
2: Buongiorno a tutte e tutti e grazie Presidente Pera, grazie dell'invito, grazie di avermi coinvolto in questo confronto, in questa discussione, grazie anche di avermi così sollecitato a leggere un libro che è obiettivamente scritto molto bene, molto efficace, e non lo si interrompe a metà, è un libro che viene voglia di velocemente vedere come poi si sviluppa. È un libro a tesi, sostiene una tesi che io non condivido. Il Presidente Pera lo sapeva, mi ha invitato per questo, io, come a dire, adempio a un'aspettativa che il Presidente Pera mi ha, diciamo, trasmesso. Dico perché non condivido. Per questa ragione, la Costituzione, dice il titolo, non è di sinistra. Io metterei un sottotitolo. La Costituzione sarebbe bello che fosse anche condivisa dalla destra. E questo è il problema. L'ho detta in maniera volutamente un po' rozza, un poco elegante, la ripeto con un linguaggio un po' più adeguato anche al luogo in cui ci troviamo. La Costituzione, a mio avviso, dovrebbe essere letta, interpretata e fatta vivere dalle forze politiche e da tutte le articolazioni dello Stato, compresa la magistratura, come un progetto di società. È un progetto di società, uno straordinario progetto di società, un modello di convivenza che ha dei tratti, a mio avviso, peculiari, nei quali, se la Costituzione fosse davvero vissuta come il minimo comune denominatore, come quel patrimonio che fu condiviso in Assemblea Costituente, dovrebbero essere condivisi da tutte le forze politiche. Io penso che nel nostro Paese il problema sia tuttora che una parte delle forze politiche dà l'impressione di non aderire culturalmente, prima ancora che politicamente, al modello di società che viene delineato dalla nostra Carta Costituzionale. Naturalmente, io per descrivere cosa intendo per modello di società, richiamo quelli che sono i primi articoli e soprattutto i primi primissimi articoli, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 3. Che cosa c'è scritto in quell'articolo 2 e in quell'articolo 3? C'è scritta la primazia della persona sul tutto, la primazia della persona sulle istituzioni. O, se vogliamo, c'è scritto che le istituzioni sono al servizio del pieno sviluppo della persona. In questo si consuma uno dei tanti ribaltamenti rispetto all'esperienza del fascismo. Non c'è al fondamento della nostra Costituzione una idea organicistica della società e dello Stato. C'è, al contrario, un'idea che muove dalla primazia della persona. Naturalmente una primazia della persona che non scivola nell'individualismo, perché la persona, come è magistralmente scritto nell'articolo 2, che cos'è la persona? La persona è portatrice di pretese di autonomia, ha dei naturali diritti di libertà, è individualità irripetibile, che ha valore in quanto individualità irripetibile, e al tempo stesso però è relazione sociale, perché all'articolo 2 si proclama la fondamentalità dei diritti come singolo e come naturalmente portato alle relazioni sociali. La persona assunta come diciamo, paradigma della nostra Costituzione è al tempo stesso titolare di autonomia e titolare di diritti a legami sociali, nelle formazioni sociali ove si sviluppa la propria personalità. Quindi c'è questa, è un'antropologia. È una vera e propria antropologia. Del resto non si può delineare un modello di società se non si muove da una determinata antropologia, da una determinata concezione, da una determinata idea di che cosa sia naturale. Naturale, naturalmente sappiamo che naturale è nel senso di culturalmente condiviso, non è, diciamo, la retorica dei diritti naturali era in funzione di che cosa? Della limitazione del potere. Io argomento la naturalità di un diritto perché? Perché sto cercando argomenti per darle una forza, una solidità così significativa da orientare persino il decisore politico, che poi il diritto lo riconosce, perché da un punto di vista logico i diritti esistono in quanto ci sia una norma di diritto oggettivo che lo prescrive. Se non c'è una norma di diritto oggettivo che lo afferma, il diritto non esiste. Ma la retorica, l'argomentazione del diritto naturale serve a, diciamo, limitare lo stesso decisore politico. E infatti noi abbiamo quel ricorso al termine riconosce i diritti, riconosce, come se questi diritti fossero già esistenti. È un artificio attraverso il quale si è cercato di dare il massimo di primazia ai diritti, ovviamente, e ai doveri, perché nel modello prefigurato non è vero che questa è la Costituzione dei diritti, è una Costituzione dei diritti e dei doveri. Nello stesso articolo 2, dove si proclama la fondamentalità dei diritti, si proclama l'inderogabilità dei doveri di solidarietà economica, politica e sociale. Sono l'altra faccia. Ora, dobbiamo constatare che nel nostro Paese non c'è una... No, scusate, prima di arrivare a questo. E poi c'è l'articolo 3. L'articolo 3 viene diciamo, spesso citato, ma anche spesso considerato una sorta di così bella espressione puramente retorica. Quel è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, cioè che di fatto impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori, voglio dire tutti i cittadini, all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Ecco che cos'è. Allora, sarebbe, a mio avviso, desiderabile, io sarei, come dire, io auspicherei, vorrei che ci fosse a un certo punto una situazione in cui tutte le forze politiche aderiscono a questo progetto di società, condividono questa antropologia, condividono questa natura delle istituzioni come istituzioni che sono al servizio del pieno sviluppo della persona umana. Poi naturalmente ci si divide, ci si differenzia su come realizzare questo modello, su che cosa voglia poi dire pieno sviluppo, su che cosa significhi poi davvero relazione. Sì, naturalmente, perché l'altro grande valore che informa tutta la Costituzione, la prima come la seconda parte, è il pluralismo. Perché è chiaro che se io metto al centro la persona, pongo la primazia della persona come individuo e come relazione sociale, io assumo il pluralismo non solo come un problema, perché il pluralismo è un problema, dobbiamo dircelo. Il pluralismo è da sempre un grande problema, perché convivere pacificamente tra persone che sono diverse per convinzioni, per stili di vita, per insomma tutto ciò che ha a che vedere con l'idea che si ha di ciò che è bene, di ciò che è male, insomma, è più complicato che non convivere tra persone che condividono invece le stesse idee, gli stessi stili di vita, gli stessi desideri. Allora, la novità, la grande novità, se vogliamo potremmo anche riassumerla così, la rottura con la precedente esperienza fascista in che cosa consiste? Nell'assumere il pluralismo come un valore. Pluralismo per la Costituzione italiana, come per tutte le Costituzioni europee del secondo dopoguerra, non è più solo un problema, ma è un valore. E quindi bisogna, diciamo, inventarsi delle procedure, delle istituzioni, appunto, per ricondurre il pluralismo a unità, cioè per convivere pacificamente e non solo convivere, ma convivere in maniera tale da poter fare sì che tutti possano prendere parte, quindi effettiva partecipazione, a che cosa? Alla decisione, a quelle che sono le decisioni politiche per eccellenza, cioè le tre grandi questioni. Cosa si produce, quali beni sociali si ritiene di produrre e poi come si distribuiscono e la terza, chi fa che cosa, cioè come si definiscono i diversi ruoli sociali, come ci si divide i diversi ruoli sociali. Queste sono le tre grandi questioni, no? Che la politica quotidianamente affronta in maniera esplicita o implicita, ma comunque la questione del come convivere vuol dire quali beni si producono, quali beni sociali si producono, quali servizi si producono, chi ha diritto a che cosa, come si distribuiscono e chi fa che cosa, come si definiscono i diversi ruoli. Ora, il modello che la Costituzione prefigura è un modello che mette al centro la persona, prevede il pluralismo come un valore fondamentale e poi, coerentemente con l'assunzione del pluralismo come un valore fondamentale, è preoccupata, anzi questo sì è un aspetto, come dire, storicamente molto caratterizzato, ma che, io dico, hanno visto lontano i nostri costituenti, perché di purtroppo permanente attualità, e l'innovazione tecnologica lo rende ancora più attuale, e cioè il problema della concentrazione del potere. Perché questa primazia della persona, quest'idea di porre le istituzioni al servizio del pieno sviluppo della persona, che cosa ha come ulteriore corollario? Ha quello di limitare il potere. E come lo si limita il potere? Lo si limita in due modi. Distribuendone una quota a ciascuno, e i diritti sono questo, non sono nient'altro che una distribuzione del potere funzionale a questa antropologia, o quest'idea di pieno sviluppo della persona umana, attraverso i diritti si distribuisce un po' di potere, e poi l'altro modo è quello di porre un limite al potere prevedendo, se vogliamo fare una citazione classica e liberale, come ha ben dimostrato Michael Walzer, la sfera, le diverse, l'autonomia delle sfere distributive, cioè prevedendo la separazione sostanziale del potere, un tema permanente che attraversa tutta la storia degli esseri umani e che è di straordinaria attualità. Perché la separazione del potere di cui la Costituzione si preoccupa non è prima di tutto la separazione delle funzioni legislativo, esecutivo, giudiziario, ma è la separazione del potere economico dal potere politico, dal potere culturale, oggi diremmo dei mezzi di comunicazione. L'autonomia di queste tre sfere, il cercare di fare in modo che non sia possibile che queste tre sfere si concentrino e si autoalimentino, per cui è contrario all'essenza delle costruzioni della seconda guerra che si possa immaginare che attraverso il potere economico si acquisisca il potere politico e attraverso il potere politico si acquisisca il potere mediatico e attraverso il potere mediatico si acquisisca ulteriore politico e quindi ulteriore potere economico, in un circolo vizioso dove il potere alimenta il potere. Questo è un tema costituzionale per eccellenza. Ecco, io ho la sensazione che nel nostro paese ci sia stata, e ci continua ad essere, un problema di condivisione e di adesione a questi capisaldi dello Stato costituzionale di diritto. Io non avverto una tensione ideale da parte di tutte le forze politiche nel cercare costantemente di affrontare il tema classico di tutti i costituzionalismi, cioè la limitazione e la separazione del potere. Che vuol dire tante cose, vuol dire per esempio evitare il conflitto di interessi, evitare la concentrazione in un solo soggetto, in un solo gruppo, in una sola persona, in un solo partito del potere politico, economico e del potere mediatico, vuol dire garantire l'effettività almeno del contenuto essenziale dei diritti, perché la distribuzione del potere vuol dire che tutti hanno ad esempio il potere di poter accedere, scusate il bisticcio, alle cure sanitarie essenziali. Tutti hanno il potere di ricevere un'istruzione almeno essenziale. Tutti hanno il potere, quando hanno una certa età, di vedersi garantita la sede. Cioè, tutti hanno un po' di potere economico, che sono poi i diritti sociali. Tutti hanno un po' di potere culturale, tutti hanno un po' di potere mediatico, tutti possono non soltanto parlare al vento, ma possono accedere davvero al circuito democratico e politico. Questa tensione per garantire quelle condizioni essenziali di uguaglianza, io, devo essere sincero, non l'avverto. Non avverto una discussione sul come sia preferibile arrivare. Ci possono essere tante strade per arrivare a garantire l'effettività. Non è che ci sia una ricetta prescritta dalla Costituzione. Ci sono tante vie. E lì ci si divide, ovviamente. Così come ci si divide su quella parte che va oltre l'essenzialità di un diritto. Così come ci si divide sul come è possibile limitare e separare il potere, è un tema che da sempre interroga tutti gli studiosi delle scienze sociali, tutti gli economisti, tutti i politologi, i costituzionalisti ne fanno una professione, nel come limitare il potere. Questo è un tema per... Io non sento una tensione ideale nel nostro paese che costantemente si interroga, ad esempio oggi con l'innovazione tecnologica, con l'intelligenza artificiale, con la globalizzazione che comunque continua ad essere un fatto, non un'opinione, dal punto di vista economico-finanziario, determina. Cioè, non c'è un dibattito che condivida questi capisaldi. C'è, semmai, io devo dire, con una, secondo me, una certa miopia, c'è stato per molto tempo la scorciatoia dell'attribuire alla Costituzione la responsabilità di non consentire quello sviluppo, quella crescita, quel progresso che se non ci fosse la Costituzione, che invece imbriglia, limita, condiziona, sarebbe stato possibile. Ecco, io devo dire che queste cicliche discussioni sulle riforme costituzionali hanno, secondo me, alla fine lasciato la sensazione che sia, diciamo, prevalsa l'idea che la Costituzione, più che essere un progetto di società che andrebbe, diciamo, pienamente attuato perché costruirebbe le condizioni di una crescita, sia qualche cosa che si è ereditato e che è diventato nel corso degli anni, più che un grande, diciamo, motivo di impegno, una grande, diciamo, ragione di fatica e di idealità, è diventato una zavorra. E questo naturalmente ha innescato quella contrapposizione per cui sembra che ci sia soltanto una parte politica che continua a predicare l'attuazione della Costituzione, la piena attuazione. No, nel discorso di insediamento di questa legislatura, la senatrice Segre ha richiamato con un'espressione che viene, diciamo, spesso, no, ripresa. Che cosa? Ha detto, io auspico che questa sia la legislatura in cui si dà piena attuazione alla Costituzione. E perché lo scarto tra il dover essere costituzionale e l'essere del quotidiano è enorme. Questo scarto è enorme, non c'è niente da fare. Poi c'è il dibattito politico spicciolo, poi c'è l'uso, questo sì, io credo che sia, giustamente viene messo in luce, c'è questo richiamare sempre all'incostituzionalità, non va bene, cioè bisognerebbe smetterla. Anzi, io penso, ad esempio, per dare, come dire, per essere coerente, che bisognerebbe che i costituzionalisti non usassero mai l'argomento questo è incostituzionale, come se questo bastasse a ottenere ragione. Bisognerebbe invece avere la premura, la disponibilità di spiegare perché, se è incostituzionale, è anche indesiderabile, è anche qualcosa che non condividiamo. Perché la Costituzione, io questo credo che sia un grande insegnamento che si è dimenticato, dura e durerà fino a quando è condivisa dai più. Ma perché sia condivisa dai più bisognerebbe tutti i giorni alimentarne la desiderabilità, la ragionevolezza, non il carattere sacrale, ma il carattere pratico. Quindi io dico, come un costituzionalista dovrebbe fare questo sforzo di spiegare che quella legge è incostituzionale e allora quella legge è anche ingiusta, è anche foriera di qualche cosa che danneggia la collettività. Cioè non basta dire che è incostituzionale per difendere davvero la, e questo a maggior ragione alle forze politiche. Ecco, io credo che noi da questo punto di vista dobbiamo tutti fare uno sforzo, cioè quando si vuole criticare una scelta bisogna fare molta attenzione a non limitarsi mai a dire questa è una scelta, perché questo, diciamo, non alimenta un sentimento di condivisione e di adesione incostituzionale. E vabbè, ma io penso che invece sia meglio la legge che non la Costituzione, no? Io, ecco, avverto in questi anni, che sono tanti, lunghi, una mancanza di cura, ecco. Una mancanza di cura nel consolidare le molte e buone ragioni per continuare a fare sì che tutti i soggetti si adoperino per l'inveramento, l'attuazione, per, come dire, almeno un avvicinamento a questo modello di società che ha come capisaldi il pluralismo, la primazia della persona e naturalmente la fatica della mediazione. Perché anche qui, poi se volessimo fare un elenco, è troppo lungo e adesso mi taccio, poi magari facciamo un altro giro, chiedo scusa, uno poi si fa prendere, ma certo che se noi dovessimo fare un elenco di tutti gli indicatori della, come dire, della perdita o dell'indebolimento dell'adesione alla Costituzione come modello di società, beh, avremmo tante, diciamo, occasioni, perché anche questo considerare la mediazione come se fosse un male, come se fosse qualcosa di riprovevole, no? Cioè la mediazione, inciucio, ecco, mediazione inciucio. Ma no, mediazione è l'essenza della pace, se non c'è mediazione non c'è pace, è l'essenza del pluralismo, se non c'è mediazione non c'è pluralismo. Però questo non vuol dire costruire i governi di grande coalizione, questo non vuol dire che allora si fa tutto un gran pasticcio e viva il trasformismo, al contrario. La mediazione deve essere motivata, argomentata, giustificata, deve essere una cosa, diciamo, nobile. In questo, diciamo, scivolamento in cui non si distingue più il livello e si accusa soltanto, no, come un male endemico questa melassa in cui non si capisce qual è la posizione, si consuma uno dei tanti, diciamo, sintomi di questo indebolimento dell'adesione al progetto costituzionale, perché la mediazione che viene ipotizzata come un valore nella prima parte e poi strutturata attraverso la forma di governo parlamentare, naturalmente è una mediazione fatta non di melassa o di pasticci, ma è una mediazione, diciamo, spiegata, argomentata e presentata come, diciamo, l'essenza di una convivenza alta, nobile e possibile. E concludo, anche la magistratura è chiamata a dare piena attuazione. Io considero, per esempio, un grande avanzamento il fatto che a partire sostanzialmente dagli anni Ottanta, dai primi anni Ottanta, si sia abbandonata la dottrina delle norme programmatiche e si sia cioè iniziato a considerare la gran parte, naturalmente non tutte, ma la gran parte delle disposizioni costituzionali come suscettibili anche di una immediata applicazione in sede giurisdizionale. Sono state le sentenze che ad esempio hanno cominciato ad applicare direttamente l'articolo 36 della Costituzione, la prima, diciamo, attuazione, il primo superamento della concezione programmatica delle norme sui diritti sociali è arrivato con l'articolo 36. A un certo punto i magistrati hanno detto, vabbè, ma qua c'è scritto che il lavoratore ha diritto a una retribuzione tale da garantire a sé e alla propria famiglia una vita libera e dignitosa, e come faccio? Dico che è soltanto un grande desiderio, che fino a quando non arriverà l'attuazione del 39, il riconoscimento dei sindacati, l'efficacia ergonomica dei contratti collettivi? No, hanno detto, io intanto la applico. Come? Determino io che cos'è la retribuzione giusta, e per determinare cos'è la retribuzione giusta prendo la contrattazione collettiva nazionale, e così i contratti collettivi di lavoro hanno cominciato ad avere un'efficacia di fatto erga omnes attraverso l'attuazione. Poi si è arrivati all'articolo 32 sul diritto alle cure, c'è tutta una giurisprudenza che ha riconosciuto l'immediata precettività del 32 e ha quindi condannato le amministrazioni pubbliche a erogare servizi o a rimborsare del costo di un servizio ottenuto da una struttura privata quando la struttura pubblica non era in grado di garantirlo in tempi rapidi. E poi si è arrivati sulla materia pensionistica, poi è arrivata la Corte Costituzionale che ha, diciamo, ulteriormente legittimato questa applicazione diretta da parte della giurisprudenza ordinaria. Lei stessa si è fatta, come dire, carico di innovare nelle sentenze, le sentenze additive, le additive di principio. Insomma, la giurisprudenza ha assunto anch'essa il compito di, nei casi più drammatici, un'attuazione immediata. Questo è un debordare, è una magistratura che sta facendo ciò che non dovrebbe fare? No, è una magistratura che prende sul serio il principio legale. Poi l'ultima parola spetta al legislatore, ma se il legislatore non interviene, quei precetti costituzionali bisogna cercare intanto, di fronte a un caso concreto particolarmente significativo, di farli vivere. E in questo non ci sta uno stravolgimento, non ci sta un debordare dalle proprie competenze, ci sta un prendere sul serio la Costituzione. E adesso mi fermo qui. Poi niente, grazie.
1: Io ho degli obblighi di ospitalità e quindi mi devo trattenere dal mordere subito il collega Giorgis, ma mi riservo di farlo quando sarà il mio turno. Dico subito però che mi piace questo richiamo al divieto della concentrazione dei poteri. La Costituzione rappresenta una novità come questo, e quindi è il migliore contributo che il senatore Giorgis si è dato alla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, perché quella è una concentrazione mostruosa di poteri riguardante un diritto fondamentale come quello della libertà personale. Però me l'ha detto oggi e me lo poteva dire due mesi fa, quando si andava a votare al referendum. Cioè, ci ho detto, abbiamo sentito la voce della sinistra, sentiamo la cultura, come posso dire?
3: Io faccio il centro, centro, la destra,
1: la cultura, il centro, la cultura.
4: E io che faccio? A destra?
1: No, io sono a destra, quella proprio brutta, sporca e cattiva, ma invece il centro è.
3: No, quello è Bannacci, che si autodefinisce così.
1: Benissimo, allora il centro alla senatrice Maria Elena Boschi.
5: Buon pomeriggio, è un auspicio del Presidente Pera che raccolgo un giorno di diventare senatrice e raggiungervi al Senato, sarebbe bellissimo, ma ancora ma no, sto scherzando. No, ripeto, è un auspicio, ho detto, io sarei felicissima di venire nella Camera Alta, per carità, quindi grazie al Antonio Polito, ma soprattutto al Presidente Pera per l'invito e per avermi consentito di partecipare a questo confronto. Di farlo con non soltanto ovviamente l'autore del libro che stimo e che in qualche modo posso dire ormai diventato un amico dopo tanti anni di frequentazione, ma con due personalità così autorevoli e competenti come il presidente Pera e l'onorevole Giorgis. E l'onorevole Giorgis ovviamente non solo da illustre collega e politico, ma da professore di diritto costituzionale ci ha anche ben inquadrato, diciamo, alcuni principi cardine e alcune riflessioni proprio sulle culture anche politiche e giuridiche che sono la base della nostra Costituzione. Io cercherò nel mio piccolo di giocare un po' più sulle provocazioni che ci ha lanciato Polito con il suo libro, perché ovviamente Antonio Polito fa un'operazione da par suo intelligente e brillante, perché a 80 anni dall'inizio dei lavori dell'Assemblea Costituente che abbiamo celebrato questa mattina col presidente Mattarella esce con un libro che è come lanciare un sasso in uno stagno, già dal titolo, che è chiaramente una provocazione. La Costituzione non è di sinistra. E se lo può permettere, non soltanto perché Antonio Polito e perché da riformista nessuno può, diciamo, attaccarlo per aver lanciato un titolo così provocatorio, ma anche perché funziona. Se avessi scelto come titolo La Costituzione non è di destra, probabilmente non avrebbe sollevato un grande interesse, un grande dibattito, come invece il titolo che hai scelto. Anche se, poi verrò a dire il perché, a mio avviso potresti scrivere invece un prossimo libro con La Costituzione non è di destra, visto come hai sviluppato questo. Poi dico perché, insomma, secondo me con una provocazione si potrebbe comunque scrivere quel libro. Ed è un libro, ha ragione Andrea, che comunque, come sempre, quando scrive Antonio Polito e si esprime Antonio Polito, ha una grande onestà intellettuale, perché apre degli interrogativi, fa delle domande, ma dà la sua visione, dà delle risposte. E ovviamente ti obbliga anche a pensare se sei d'accordo con lui o no, e dico che non sempre sono d'accordo con le tesi che ha sviluppato Antonio Polito. Però perché è interessante? Allora, è inutile dire che è evidente che la Costituzione è di sinistra, nel senso che senza anche la sinistra non avremmo avuto la Costituzione, insomma è inutile stare a ripetercelo a maggior ragione oggi. Ed è evidente che la Costituzione è anche di sinistra, perché, non ci torno sopra ma l'ha ben illustrato Andrea, molti dei 139 articoli della nostra Costituzione sono il frutto comunque anche di una cultura politica, giuridica, filosofica che apparteneva alla sinistra, di battaglie anche politiche della sinistra o comunque di mediazioni e compromessi raggiunti con la sinistra. Non solo con la sinistra, perché quando Andrea giustamente parla della centralità della persona si potrebbe discutere di quanto, diciamo, ci sia invece del contributo della cultura cristiana cattolica nel personalismo che la nostra Costituzione ovviamente sancisce, quanto invece su questo ci sia stato un dibattito, tra l'altro nel libro viene ricordato, proprio sul primo articolo della nostra Costituzione, sull'articolo 1, quando in realtà il Partito Comunista aveva immaginato una enunciazione diversa, quindi una repubblica dei lavoratori, ponendo al centro il tema dei lavoratori, che poi cambiò grazie all'emendamento di Fanfani. Tra l'altro alla mostra alla Camera ci sono tutti i biglietti manoscritti dei membri dell'Assemblea Costituente, compreso quello degli emendamenti al primo articolo della Costituzione, che sono molto interessanti da leggere. Ma perché? Perché c'era tutto un dibattito che poi ha portato nella Costituzione ad avere persone, cittadini e lavoratori nelle varie definizioni, tra la cultura liberale, quella comunista e quella cristiana, diciamo così, cattolica. Per cui è chiaro che la nostra Costituzione non è solo di sinistra, perché è il compromesso tra queste varie culture. Perché però è prevalentemente nei numeri poteva essere di sinistra? Perché l'Assemblea Costituente è uscita con una maggioranza relativa di sinistra. Partito Socialista e Comunista insieme nel patto che avevano stretto avevano la maggioranza relativa, quasi uguale a quella della Democrazia Cristiana, e poi avevamo componenti minoritarie, liberali, azioniste, diciamo di destra, dentro l'Assemblea Costituente. Però cos'è interessante, secondo me, nell'operazione che fa Polito sui contenuti della Costituzione? Antonio Polito sceglie, in questo libro, di raccontarci le grandi sconfitte della sinistra dentro l'Assemblea Costituente, diciamo così, delle opzioni che hanno perso dentro l'Assemblea Costituente, o comunque delle visioni che la sinistra in Assemblea Costituente ha provato a introdurre con una visione diversa, che oggi è sicuramente non quella della sinistra attuale. Faccio alcuni esempi che Polito riporta, che secondo me sono molto interessanti. Tra l'altro c'è un grande lavoro di ricerca su tutti i lavori dell'Assemblea Costituente e quindi anche molti dibattiti riportati dell'Assemblea Costituente che danno il segno anche del livello del dibattito che c'era allora tra i membri dell'Assemblea Costituente. E cita per esempio la posizione del Partito Comunista, che nello scrivere la norma sui partiti della Costituzione non voleva che in qualche modo si introducesse il principio che dovessero necessariamente aderire alla democraticità all'interno dei partiti stessi o alla forma di partecipazione democratica, diciamo così, nelle istituzioni, perché c'era ancora un'opzione rivoluzionaria non del tutto subita, e quindi si arrivò al compromesso poi di uniformarsi ai principi democratici. Oppure fa riferimento a, diciamo, in qualche modo inizialmente una pregiudizio della sinistra rispetto all'inserimento della Corte Costituzionale, perché si pensava che gli unici legittimati a poter valutare la legittimità costituzionale fossero gli stessi membri del Parlamento, perché eletti dai cittadini e rappresentanti del popolo. Allora, Polito cerca di spiegarci tutti gli insuccessi, diciamo così, in seno all'Assemblea Costituente di quella sinistra. E bene ha fatto Andrea Giorgis a ricordarci invece tutte le vittorie, diciamo, e tutte le battaglie che ci hanno portato ad avere la Costituzione che abbiamo oggi. Però, in tutto questo a me ha colpito di più, diciamo, da un punto di vista intellettuale, una riflessione ulteriore che fa Antonio Polito, un po' portandola ai giorni nostri, non solo ai lavori dell'Assemblea Costituente, che ho interpretato così: la Costituzione non è di sinistra anche nel senso che non è della sinistra, cioè non esiste una unica possibile interpretazione autentica della Costituzione e non esiste un'unica parte che in qualche modo può ritagliarsi il ruolo di difensore della Costituzione e quindi avere una sorta di potere di veto rispetto ad ogni modifica che si possa ipotizzare della Costituzione, partendo dal principio che è intoccabile. E poi Antonio Polito ci dà anche la sua visione sul perché in qualche modo si è arrivata a questa visione della sinistra, perché dice, soprattutto dopo Tangentopoli e la fine dei partiti della Prima Repubblica, l'unico che rimane dei partiti che avevano partecipato all'arco costituzionale, diciamo all'Assemblea Costituente, è il Partito Comunista, che quindi in qualche modo può rivendicare quella paternità della Costituzione, soprattutto perché c'è una crisi ideale dei valori e della sinistra, questa è la tesi di Polito del libro, e quindi devono in qualche modo i partiti di sinistra fare riferimento alla Costituzione perché è l'unica cosa che rimane loro come modello valoriale ideologico. Ora, su questo, ecco, io su questa parte qui non sono del tutto d'accordo con Polito, e questa è la parte su cui non sono d'accordo. Condivido l'idea che la Costituzione sia di tutti e che, a mio avviso, se c'è una parte, e c'è una parte residuale, ma c'è anche nella sinistra, che ha portato avanti questo tentativo o ha avuto questa tentazione di considerarsi gli unici difensori autentici e legittimati della Costituzione, quello è un errore, perché legittima, secondo me, una parte a sentirsi esclusa da un patto sociale che invece riguarda tutti, un patto repubblicano, una condivisione dei valori del nostro stare insieme, da cui secondo me nessuno può chiamarsi fuori nell'ambito democratico, nessuno può sentirsi escluso, e quindi, essendo di tutti, nessuno, a mio avviso, può arrogarsi il diritto di essere l'unico difensore della Costituzione. E quindi non ci può essere un potere di veto rispetto nemmeno alla possibilità poi di cambiare alcune parti della Costituzione in modo democratico. Però è anche vero che gli unici tentativi riusciti di modifica della Costituzione nel tempo alla fine sono stati quelli di sinistra, però diciamoci così, dobbiamo capire quale sinistra intendiamo, perché la riforma del 2001 è comunque stata fatta da un governo di centrosinistra, perché la riduzione del numero dei parlamentari, diciamo, ha avuto pochi oppositori, quindi è stata votata ad ampia maggioranza in Parlamento, ma sicuramente veniva, diciamo, dal Movimento 5 Stelle e poi dal centrosinistra, e perché, tolta la riforma Berlusconi, le volte in cui siamo andati più vicino a approvare una riforma costituzionale è stato attraverso il lavoro, diciamo così, negli ultimi anni, almeno nella Seconda Repubblica, del centro-sinistra. Quindi anche lì dobbiamo capire qual è la sinistra a cui fa riferimento Antonio Polito. Perché però a mio avviso oggi abbiamo un problema nel riuscire a cambiarla la Costituzione, perché se non c'è un potere di veto ci dobbiamo chiedere ha senso oggi cambiare la Costituzione, e noi ci diciamo, lo dice anche il libro di Antonio, su questo sono d'accordo, noi dovremmo essere in grado di cambiare la seconda parte della Costituzione, che peraltro non è un attentato ai nostri padri e madri costituenti, perché diciamo l'avevano previsto e anticipato e già preventivato, non solo nella stesura della Carta Costituzionale, ma anche negli interventi in Assemblea Costituente. Perché oggi è difficile riuscirci, e noi siamo l'esempio di un tentativo riuscito in Parlamento e poi bocciato, diciamo, dal referendum. Perché dopo soprattutto la fine dei partiti della Prima Repubblica, la modifica del sistema elettorale e comunque una polarizzazione delle posizioni, è molto difficile creare in Parlamento quel clima di condivisione che ti porta a superare la maggioranza di governo e quindi riuscire ad avere un lavoro condiviso che non solo, e non è quello l'obiettivo, ti porti ad avere i due terzi che possono, diciamo, escludere il referendum confermativo con tutto quello che comporta, ma perché io parto anche dal presupposto che se un cittadino pensa che una riforma è fatta solo dalla maggioranza di governo, ha già un pregiudizio, qualunque sia il governo in quel momento, cioè che è una parte che decide per tutti su riforme così importanti. L'idea invece che le riforme possano avere una condivisione da parti diverse tra le diverse parti politiche è già, secondo me, una maggior garanzia di un lavoro appunto condiviso che è nell'interesse dei cittadini, che è rispettoso dei principi fondamentali della Costituzione e che non è sottoposto a un interesse di parte. Molto complicato da realizzare in concreto, perché la Costituzione intanto ci chiede passaggi e tempi lunghi che difficilmente si conciliano con un percorso parlamentare in cui rimangono le condizioni politiche di partenza. È successo all'Assemblea Costituente che cambiassero le condizioni politiche, figuriamoci se non succede ai tempi di oggi in cui è tutto molto più rapido. E perché c'è una difficoltà ovviamente nel confronto con gli altri. Questa è l'unica, poi vado a chiudere, differenza che io rivendico, visto che faccio anche una difesa di parte, nel confronto che fai Antonio tra la Costituzione la riforma costituzionale nostra del 2016 e l'ultima di Giorgia Meloni sulla separazione delle carriere. Di metodo, non entro nel merito, ma di metodo e di, diciamo così, condivisione politica o meno. Nel 2016 noi arrivammo alla fine di un lungo percorso, il Presidente Pera se lo ricorda bene, perché fu tra i pochi nel centrodestra fino in fondo coerentemente a mantenere l'appoggio alle riforme costituzionali. Noi avevamo iniziato un lavoro proprio qui al Senato, il Segretario Generale insomma è stato ampiamente impegnato nel suo ruolo in quei mesi, che vedeva non soltanto la maggioranza di governo al tavolo delle riforme, ma anche un pezzo importante dell'opposizione di allora, Forza Italia e Lega. Fino all'elezione di Salvini, segretario della Lega, anche la Lega aveva contribuito a scrivere quelle riforme. Calderoli era uno dei due relatori insieme alla presidente Finocchiaro, quindi era un lavoro condiviso. Poi c'è stata la rottura, diciamo così, sulla elezione del Presidente della Repubblica e quindi c'è stato un cambiamento nell'ambito del politico, nell'ambito del centrodestra, e quindi siamo arrivati al referendum da soli. Però c'è stato un lavoro di condivisione importante con le opposizioni e un lavoro che ha portato peraltro a emendare in tantissimi punti in Parlamento, sia alla Camera che al Senato, il testo iniziale proposto dal Governo. Andrea è stato uno degli estensori di vari emendamenti, ci abbiamo lavorato insieme. Chiaramente c'è stato un lavoro che ha coinvolto sul serio il Parlamento, con un'apertura a delle modifiche. Poi è stata bocciata comunque dagli elettori. E questa però per me è la differenza principale rispetto al metodo del governo Meloni, dove c'è stata una riforma del governo, che è legittimo, ma blindata a qualsiasi ipotesi di emendamento e di confronto in Parlamento, che quindi già nasceva con l'intenzione di essere ristretta alla maggioranza di governo. In questo, Presidente, quando dice ad Andrea, ma queste cose le potevi dire mesi fa, ma sarebbe stato difficile essere ascoltati, anche per chi come noi aveva posizioni meno rigide sulla separazione delle carriere, perché non c'è stata la possibilità di un confronto parlamentare di modifiche condivise. Questo secondo me è una grande differenza rispetto a quando metti a confronto riforme fallite e tentativi falliti. Ultimo spunto, perché lo diceva prima anche Andrea, noi continuiamo a parlare di riforme che sono importanti, bicameralismo paritario, il titolo quinto, forse anche la forma di governo, ne potremo discutere a lungo. Però ha ragione Andrea quando dice probabilmente oggi dovremmo anche pensare a una Costituzione che ha gli anticorpi per quelle che sono sfide nuove del costituzionalismo moderno. Ha fatto una bellissima lezione Augusto Barbera qualche giorno fa, e vi ricordo perché è il suo compleanno oggi, così ricordiamo anche il presidente Barbera, e non la riassumo perché è troppo complessa, ma parlando del rapporto tra gli stati liberali e democratici e i grandi colossi economici delle big tech, quanto incidono ormai sugli stati, sulle libertà dei cittadini, eccetera, ponendo due temi. Noi siamo abituati nel costituzionalismo a dire tuteliamo l'iniziativa economica privata dall'ingerenza dello Stato.

0: costituente, ma abbiamo bisogno che ci sia la capacità politica, a maggior ragione se il sistema darà, diciamo, un esito maggioritario, diciamo così, la possibilità di parlarsi, di confrontarsi, di trovare le condizioni per un lavoro condiviso tra maggioranza e opposizione, chiunque sia da una parte e dall'altra, ovviamente, soprattutto ormai nella prossima legislatura, per affrontare insieme questi temi, perché oggi quella è la sfida, non più soltanto rendere adeguata la seconda parte della Costituzione, come abbiamo pensato finora, ai tempi che cambiano, ma come avere la possibilità di avere una Costituzione capace di affrontare le nuove sfide. Grazie. Okay.
1: Grazie, onorevole Perora Boschi, e la ringrazio anche per aver detto che sarebbe un grande onore per lei essere membro del Senato, e questo ci risolleva tutti quanti, noi senatori, vecchi, giovani senatori, insomma, lo status. Allora, tocca a me e poi la replica a Antonio Polito. Premetto che a me il libro di Polito è piaciuto molto, lo apprezzo particolarmente, è un libro che fa un grande sforzo, merita di essere non letto ma meditato e discusso. E questo non è frequente per la letteratura politica di matrice giornalistica oggi, perché solitamente i molti libri che escono con autori giornalisti che parlano della politica contemporanea di oggi spesso sono di parte, spesso sono contingenti, si capisce che l'anno prossimo non sono più adeguati, e effimeri. Polito ha fatto un lavoro vero, un lavoro serio, un lavoro di uno studioso. Lo apprezzo sia per il lavoro fatto, lo apprezzo per le conclusioni che ne ha tratto, sia o no qua e là d'accordo con lui, ma lo apprezzo per lo sforzo che ha compiuto anche su se stesso, direi. Polito non è di destra, no? Oh. Polito è un giornalista di sinistra. Per nobilitarla ancora di più devo dire che è un ex comunista. Ecco, no, perché se dici di sinistra sei già nobile, ma se tu dici che sei ex comunista hai 10 punti in più, perché tutti lo siamo, sono diventati tutti maestri. E ha fatto uno sforzo su se stesso, ha meditato su un problema serio, vero, che noi ci stiamo trascinando da parecchio tempo, ormai troppo tempo, e che non riusciamo a risolvere, è quello della, come diceva l'onorevole Boschi, della riforma della nostra Costituzione. Ci abbiamo provato in tutte le maniere, in tutti i modi, e non ci siamo mai riusciti. Ci abbiamo riprovato su tutta quanta, piccoli pezzi, con una bicamerale, con una invece un solo parlamentare, e non ci siamo praticamente mai riusciti. Forse soltanto con la riforma demagogica della riduzione del numero dei parlamentari, ma perché la motivazione era demagogica, non era una motivazione da studiosi. Quindi faccio il mio elogio serio, sincero a Polito, ho imparato molto da lui. Io non sono un giurista, non sono neanche un costituzionalista, mi ricordo da giovane ero molto interessato a diventarlo, cominciai a lavorarci sopra, poi mi resi conto di che no, ma questa è roba troppo facile, e quindi lasciai gli studi di diritto costituzionale, peraltro erano tutti privati, non era l'università, insomma, le coltivavo in proprio. Sì, troppo facile, dico questo, ci mancano i fondamenti di tutto quello che dicono. Bravo Polito, la tesi è esplicita, è netta ed è ben scritta, perché un libro si dovrebbe scrivere proprio così, si dovrebbe scrivere con una tesi. Dietro a un libro ci dovrebbe essere una tesi, il libro dovrebbe essere lo svolgimento di

0: la tesi. Qui ci sono tanti giovani, vedo, e quindi vi invito a fare questo quando farete la tesi di dottorato o di laurea, che cos'è, perché altrimenti sono scritture che si sommano su di sé, che non finiscono mai, potrebbero finire dopo 150 pagine, dopo 250. Una tesi ci vuole. È uno svolgimento di prova della tesi. La tesi di Pulito è chiara, la dico con le sue parole: la Costituzione italiana non è di sinistra, nonostante che la sinistra abbia tentato di impadronirsene, la sua espressione. E svolge questa tesi. L'impadronimento, della parte della sinistra della Costituzione italiana. Non sta facendo solo gli elogi della Costituzione italiana, bella, innovativa, niente, dice che c'è un testo, riconosce come tutta quanta la letteratura ormai riconosce che quel testo fu un testo di compromissione tra varie tre culture, tanto che qualcuno la definì, al momento in cui fu approvato quel testo, la Costituzione tripartita, perché la confluenza di tre culture, non dice niente sul merito, particolarmente sul merito della Costituzione, ma dice di questa operazione che è andata avanti da anni e dura tuttora, con il Polito, del come è stato possibile, benché il testo costituzionale non sia propriamente di sinistra, che la sinistra, in particolare la sinistra, se ne sia impossessata e ne sia diventata, come dire, l'interprete unico e autentico. Il contrario di quello che auspicava la signora Boschi. Qual è il modo con cui questa operazione è stata condotta e forse anche l'operazione ha avuto successo? In che modo e perché? Come è accaduto? Qui Polito è molto preciso e dice almeno due ragioni per le quali, verificandosi le quali, la interpretazione di sinistra della Costituzione, che non sarebbe di sinistra, ha avuto un enorme successo. Una la chiama la trappola dei secondi commi negretti. Qui siamo sempre solo nell'ambito della prima parte della Costituzione, no? Cioè, chiedo scusa se parlo da destra, la più carente di tutte, cioè quella dovrebbe essere modificata la prima di tutte, prima ancora della seconda, ma vabbè, non voglio fare il provocatore professionista. I secondi commi negletti perché c'è una particolarità che Polito osserva e nota. La nostra Costituzione, prima parte, è fatta di un comma. E poi di un secondo comma. Talvolta non è un secondo comma, è una seconda frase, ma insomma potrebbe essere un secondo comma. Il primo comma è, come dire, bronzeo, marmoreo. La libertà personale è inviolabile. Non avrai altro Dio fuori di me. Onora il padre e la madre. La libertà è inviolabile. È così. Questo è il principio. E la Costituzione dice i principi. Ma poi c'è il secondo comma, che è sbarazzino, quello che si appiccica come un aggettivo qualificativo al primo comma, e o lo limita, o lo precisa, o lo corregge un po'. Nel caso della libertà personale inviolabile, se si va a leggere il secondo comma, si trova sempre scritto che era nei modi e nei casi previsti dalla legge. Da qualcosa pone subito un problema, perché il diritto primario o fondamentale sono notoriamente diritti prepolitici, non sono diritti intangibili, sono quelli di cui parte la stessa Costituzione, riconosce e garantisce, riconosce, le riconosce vuol dire che non li crea, li trova lì, out there, sono lì. Non ci posso fare niente. Non dipendono dalla politica, non sono concessi. Ma se tu ci aggiungi, ne elenchi uno, la libertà personale individuale, e poi lo qualifichi con un riferimento alla legge, ecco allora che è la legge che diventa l'arbitro del diritto, e quindi quel diritto da fondamentale diventa un diritto positivo concesso dalla politica, dalla maggioranza parlamentare. Questa è una caratteristica della nostra Costituzione. Ora, dice Polito, che cosa è accaduto? Che grazie al secondo comma, il quale consente interpretazioni limitative del primo comma, quello insomma, testamentario, grazie al secondo comma è stato possibile reinterpretare anche la cogenza del primo comma. Si comincia proprio dall'articolo 1. A chi appartiene la sovranità? Secondo la Costituzione italiana? Al popolo. Aspetta che qui per ora siamo sul 20-21 come voto. E al popolo? La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme, nei limiti della Costituzione. Allora, cioè nelle forme e limiti della legge. Allora la sovranità a chi appartiene? A chi è il sovrano della legge? Perché se il popolo deve esercitare nei limiti della legge, la sovranità appartiene alla legge. Guardate che scrivere la sovranità appartiene al popolo o la sovranità appartiene alla legge vuol dire prendere, essere di fronte a un bivio, prendere due strade diverse. La sovranità appartiene al popolo è democrazia, la sovranità appartiene alla legge è liberalismo. La Costituzione italiana appiccica. Intervieni dopo. E poi il voto te lo do alla fine. Intervieni dopo.
1: No, sei in mano da Andrea.
0: Sì, ma è Andrea che parla. C'è una giustapposizione. Qui ci sono due visioni. Cioè la sovranità popolare è un concetto che ha una storia di democrazia. Da Rousseau in poi ce l'ha. Ma appartiene alla legge prima di Rousseau. Qui si torna indietro al 700 e poi al 600, al liberalismo classico inglese. Quindi, dice Polito, grazie a questo secondo comma, che è di precisione, che vuole essere di precisione del primo, si creano delle giustapposizioni interpretative che consentono la interpretazione di sinistra della Costituzione. Ma non è quello il solo esempio, Polito ne fa parecchi altri. Articolo 4, il dovere del lavoro. Se c'è un dovere del lavoro, dice giustamente Polito, è come fa a esserci un reddito di cittadinanza? È incostituzionale. Perché quello è un reddito che viene dato al cittadino indipendentemente dal lavoro, anzi di solito viene dato non perché manca lavoro, perché uno cerca il lavoro, non vuole il lavoro e quindi ha diritto, però gli abbiamo dato, era incostituzionale? Pongo la domanda, perché è un tema obiettivo, se leggo la Costituzione, non dico ne traggo la conclusione che era incostituzionale, ma il sospetto che lo fosse, il padre costituente non lo voleva e il sospetto che lo fosse nasce. Potrei andare avanti, celebre articolo 11, l'Italia non fa le guerre, oibò, non partecipa alle guerre, in realtà ha partecipato a tutte le guerre possibili e immaginabili nel secondo dopoguerra, ha bombardato paesi come la Jugoslavia o il Kosovo e ha fatto una guerra, si dice, ma questo l'ha fatto perché ha partecipato agli organismi internazionali come l'ONU, come la NATO e quindi può fare la guerra. Allora, l'Italia non può fare la guerra, però se la fa insieme a quegli altri può fare la guerra. Può fare la guerra o non può fare la guerra l'Italia? Ma è evidente che se tu ci fermi la prima parte, che è la parte, come dire, etica, morale, no? Che esprime questo ideale, questo principio, non usare la guerra come strumento di soluzione di controversie, è chiaro che dai un'interpretazione anziché un'altra. Primo modo con cui la interpretazione di sinistra è passata. Secondo modo è sempre un'altra scappatoia. La prima politica la chiama la trappola del secondo comma, questa la chiama la scappatoia del secondo comma, perché nel secondo comma c'è anche una scappatoia, cioè siccome sono commi interpretativi del primo o limitativi del primo, affinché il primo non venga inteso come assoluto, diritto assoluto, la scappatoia consiste nel, questa volta, non appoggiarsi al primo, ma appoggiarsi proprio al secondo comma e sulla base del secondo comma, che è limitativo del principio fissato, dare una interpretazione anziché un'altra. Che vuol dire questo? Vuol dire, non si esprime nessuna novità dicendo questo, lo avranno già detto i padri costituenti, vuol dire che la Costituzione italiana, prima parte, parla molto spesso con lingua biforcuta, anzi meglio triforcuta, per dirlo tripartita. E parlando con lingua biforcuta o triforcuta è evidente che l'interprete deve scegliere, e se tu hai il potere dell'interpretazione hai il potere della Costituzione. Questo è accaduto. Ora, che la Costituzione sia biforcuta o triforcuta non lo diciamo noi che vogliamo denigrare il testo costituzionale, lo dissero i padri costituenti, e noi autorevoli padri costituenti o autorevoli interpreti, che, ai quali noi ci inchiniamo. Pensate a quella espressione arguta di lo storico meridionalista che parlò, ora mi viene in mente il nome, che emigrò in America durante il fascismo, Salvemini, il quale parlò della Costituzione salsiccia, poco riguardoso, ma una salsiccia dove ciascuno poteva mettere un po' di grasso, un po' di magro, un po' di sale, un po' di pepe, questa è la salsiccia. Benedetto Croce disse che questa è la Costituzione, non c'era mai visto tanta uniformità di parole, di sì, convergenza di parole e di sì di fatto. Calamandrei, il citato più volte, disse la stessa cosa e così via. È un compromesso. Ora si fa, possiamo fare l'elogio del compromesso, l'ha già fatto il nostro senatore Giorgis, però è un compromesso. E guardate che, ecco perché il diritto costituzionale è troppo facile, quando voi fate compromessi su concetti, è una frase la trovate sempre, no? La trovate. Una frase o un'espressione giustappositiva la trovate sempre. Per esempio dite liberal democratico, sembra che avete trovato un concetto nuovo, ma sono due concetti. Sono due concetti che continuano a picchiarsi da quando sono nati, perché così è. Allora, lì, su questa ambiguità del testo è nata la interpretazione di sinistra. Con questo vado un po' più avanti di Antonio Politico. Io ho l'impressione, caro Antonio, che non è che non sia di sinistra, ma così è stata interpretata. Io temo che prevalentemente era di sinistra. Io ho l'impressione che le famose tre culture, i tre pilastri, andassero ripartiti più o meno così: il 50% dei principi ispiratori della prima parte della Costituzione è di origine marxista, il 50% è di origine cattolica e il restante 50% è di origine liberale. Ecco perché io mi trovo sempre stretto di fronte a quel testo. C'è ben poco, caro Antonio, lì di autenticamente liberale. Dove lo trovi? lo trovi nei tentativi di Ruini e di pochi altri nel frenare l'interpretazione da una parte o dall'altra. D'altro canto, quando si dice cultura, alla Costituente, quando si dice cultura marxista o comunista e cultura cattolica, bisogna pensare che cos'era la cultura cattolica, perché era una cultura quasi più comunista, la cultura di Dossetti, bravo Polito a ritrovare tutte queste citazioni che uno si era perduto, è una cultura in cui, dice lo stesso Dossetti, si trova più vicino alla Costituzione sovietica che a quelle borghesi. La Pira dice la stessa cosa. Tutti i cattolici lì hanno un atteggiamento fortemente, grazie Polito ancora una volta per ricordarlo, anticapitalistico. Quindi era sbilanciata, non era propriamente una fusione, c'erano due culture che insomma si sostenevano uno con l'altro. Dossetti non era mica De Gasperi, no. La Pira non era De Gasperi, Moro non era De Gasperi. Quello era l'atteggiamento liberal conservatore di spirito tradizionale, quello di De Gasperi, che però non ci mise mano e non ci mise penna, non quello di Moro, di Dossetti, di La Pira e di Fanfani. La fusione avvenne lì. Quando si dice i diritti della persona, anche qui c'è la cultura, grazie al concetto di persona, è cultura cattolica, no? Già, ma il concetto di persona cattolica era il concetto del personalismo di Maritain e di Moutier, siamo di nuovo all'interpretazione democratica. Allora, che cosa voglio dire con questo? Che la Costituzione italiana è una Costituzione, per capire se di destra o di sinistra, è una Costituzione di programma. Anche questo non è una novità, mi pare che lo disse Ruini, l'uomo di ispirazione liberale che Pisci adoperò, che era il presidente della Commissione nel 75, una Costituzione di programma. Ora, cari giovani che siete qui, pensiamo un po', una Costituzione di programma è necessariamente una Costituzione di parte, esattamente della parte che condivide quel programma. Articolo 3, io me lo rileggo sempre perché è un articolo che è meraviglioso, sfida la sintassi italiana. In una sola frase, articolo 3, ci sono tre soggetti, indicati tre soggetti. Si comincia con la persona, si comincia con i cittadini, la persona, cittadini, la persona, e poi arriva il terzo soggetto menzionato in articolo 3, sono i lavoratori. Oh, guarda che se alla maturità classica mi desse uno mi scrivesse una frase come questa, la rileggo: rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, ci siamo, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Ma cittadini che non si emancipano impediscono lo sviluppo della persona umana. C'entra questa cosa? C'entra per motivi strani, ma c'entra. E la effettiva partecipazione, ecco il terzo soggetto, di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale. Qui c'è la fusione, qui c'è un magma non risolto e non risolvibile. Una frase, tre soggetti, non ci sono. Chi sono i soggetti dell'articolo 3? Cittadini? Si sta parlando di diritti dei cittadini? No, si sta parlando di diritti della persona? No, si sta parlando di diritti dei lavoratori? E poi, ecco la Costituzione di programma, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono tutta quella cosa che vi ho detto. Io sono d'accordo. sono certo un vecchio rincoglionito liberale conservatore, ma io non sono d'accordo che lo Stato abbia questo compito di fare l'uguaglianza sostanziale tra i cittadini e rimuovere gli ostacoli. Io sono per la libertà individuale, la concorrenza, la creazione di ricchezza e le povertà, dei meriti e dei demeriti. La penso così. È la mia vecchia cultura liberale. Se però la Costituzione prende un'altra strada, ecco perché devo dire allora che quella della Costituzione non è della mia parte, ma è di un'altra parte. È della parte della democrazia e della parte del liberalismo. Perché nessun liberale direbbe che lo Stato ha il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'uguaglianza sostanziale tra me e la signora Boschi. Se la signora Boschi è più brava di me, abbia tutti i meriti e le cariche possibili, se non lo è, pazienza.
1: Presidente, ha fatto fallire il mio tentativo mediazione.
0: Conciliatorio?
1: Esatto.
0: Io capisco. Vabbè, non volevo ripetere la cerimonia della Costituzione o di quella di stamani, cioè la Costituzione, i costituzionisti presepe, sai, quelli che sono qui. Abbiamo sentito anche stamani e questi giorni, cioè che dipingono l'assemblea costituente come il presepe, che il bue e la sonnella, ma tutti insieme facevano un'armonia e nacque Gesù Cristo, non mi sembra che corrisponda né alla realtà, ma soprattutto non mi sembra che rispondano ad una critica concettuale appena appena pronunciata. Qui ci sono dei concetti non riducibili, perché i concetti a volte sono non riducibili, che sono semplicemente giustapposti e la cui giustapposizione consente, eccetera. E qui termino. E allora di chi è la Costituzione? Di tutti, dice Giorgis. No. Io lo accetto, lo rispetto ovviamente, cerco di essere personalista, a doveri e diritti e educata, ma se dovesse condividerla, quella non la condivido. Quell'articolo 3 non lo condivido per nulla. Quella limitazione dei diritti dalla forma bronzea e marmorea a le eccezioni non la condivido e così via. Allora la Costituzione è tutt'oggi di coloro che condividono il programma che la Costituzione contiene. Non a caso la Costituzione contiene un programma che, quando si vuol fare una critica alla Costituzione dalla sinistra, si sentono le frasi che il senatore Giorgis ha riferito della senatrice Segre. Compito è quello di attuiamo la Costituzione. Non so se la senatrice Segre si ricorda che prima che quelli che dicevano così, e in particolare quello che soprattutto diceva così, era l'onorevole Basso, noto rivoluzionario di sinistra, nel principe senza scettro, la Costituzione, cioè il principe ha indicato la strada, ma non gli abbiamo mai dato lo scettro per completare la rivoluzione dell'uguaglianza che è contenuta nella Costituzione. Questione di parte. Questo crea un problema, perché se uno avverte che la Costituzione è di parte, può anche rispettarla, ma in cuor suo poi non la condivide, e se non la condivide non si sente coinvolto. E se non si sente coinvolto? Dice Don Aurelio Giorgis, è un peccato che non sia la Costituzione non sia condivisa culturalmente tuttora, ma è così, e di fatto è così. E se uno non si sente coinvolto, si rivolge all'autorità che vorrebbero coinvolgere, dicendogli, ma perché mi vuoi forzare a questo testo con questa interpretazione? Perché ogni volta che si deve celebrare il 2 giugno, il 25 aprile, tutto quello, e tu mi devi parlare dell'antifascismo, della resistenza, del sangue dei partigiani e così via. Riparli un linguaggio di parte che esclude gli altri, ma non li esclude necessariamente perché sono fascisti. Ci sono anche quelli? Sono anche quelli. Ci sono ancora i comunisti, perché non ci dovrebbero essere i fascisti, non capisco. No, non li esclude perché ci sono i fascisti, ma li esclude proprio culturalmente, uso l'avverbio di Giorgis. Cioè io non mi sento coinvolto. E perciò supreme magistrati dell'Italia e delle istituzioni italiane, ora mi rivolgo a voi, non più ai giovani studenti, attenzione, perché voi volete creare una unità di condivisione della Costituzione mediante una predicazione che di fatto crea una divisione. non andare a dire in giro, per favore non ripeterlo, se no mi tracciano altro che fascista. Sì, perché se vuoi creare una unità, allora sulla Costituzione la devi creare criticamente, la devi circoscrivere, devi dire quale interpretazione adotti, ma se dici che ce n'è una e una sola, una e una sola, quando palesemente, guardate i testi, guardate i concetti espressi, ce n'è più di una, allora tu imponi una interpretazione, un testo, una lettura di un testo anziché un altro. E tu, supreme magistrature della Repubblica, che volete fare opera invece di unificazione, ne state facendo una di divisione. Sarà anche per questo che noi il 25 aprile non riusciamo a celebrare tutti insieme? Sarà anche per questo che quando arriva il 2 giugno si ripete di fare la difesa della Costituzione e non riusciamo a celebrare tutti insieme? Sarà anche perciò che, come dire, nell'animo interno di ciascuno c'è qualche cosa, di qualcuno c'è qualche cosa che ci respinge? Bisogna pensarci. E se vogliamo ancora noi, altrimenti continuiamo con un testo tutt'oggi che è il trattato di pace, cioè imponiamo la Costituzione come trattato di pace, tu hai perso e tu hai vinto e quindi accetta questo testo.
1: Però con una piccola postilla dopo.
0: A proposito, chi è che ha vinto e chi ha perso? C'è una domanda e le chiudo. No, per carità, no, sul referendum mi basta quello che mi ha detto il senatore Giorgis, è contrarissima la concentrazione di potere e quindi pubblici ministeri e giudici nella stessa stanza non ci possono stare perché è troppo potere concentrato. La domanda, li finisco. Canto decimo dell'Inferno, Dante incontra Farinata degli Uberti, è una delle tue parti. Ghibellino, e gli fa la domanda cruciale, chi fuori maggior tui? Prova a parlare ora sulla Costituzione, a fare la stessa domanda dalla puntualità costituzionale. Chi sono i maggior tui nell'Assemblea Costituente?
1: Quelli che hanno scelto i cittadini italiani allora, votando la
0: quello che scelsero allora. Allora.
1: Sì,
0: è vero. Condivido, però allora siamo fuori, i 5 Stelle non fanno parte della Costituzione.
1: Questo è superato l'arco costituzionale dopo la fine della Prima Repubblica, è già andato oltre, già con la Lega, già, cioè non erano solo quei 5 Stelle.
0: Non c'avevano i maggior sui nell'Assemblea Costituente, i 5 Stelle, non ce l'aveva neanche Fratelli d'Italia, quindi proprio i loro pali non c'erano per deliberazione. Non so neanche se ce l'avessero il maggior sui anche il Partito Democratico, perché non sono sicuro che il Partito Democratico di oggi si riconosca nei maggior sui di allora, Togliatti, Terracini ed altri. C'è una domanda. Quella domanda che sarebbe facile formulata in inglese perché gli americani si riconoscerebbero tutti e tutti ti risponderebbero chi erano i maggior miei. Erano Madison, erano Jefferson, erano Washington, no, erano i federalisti. Noi oggi non sappiamo più facilmente rispondere. C'è una fetta di italiani che non ha, così rispondo alla tua risposta, che non ha partecipato e neanche elaborato concettualmente a quel testo originario e che oggi si sente esclusa. E gli viene imposta. E gli viene imposta nel nome dell'armonia e della pace e dell'unità dell'Italia.
1: No, della democrazia.
0: Chiudo, perché so di aver detto delle eresie spaventose, ma dato che siamo pochi tra di noi, voi non andrete a riferirle, perché addio la mia carriera, però io ci ho pensato parecchio. Non è un caso che non solo sono stato portatore di tutte le riforme costituzionali che mi sono passate e ringrazio la bontà della senatrice dell'onorevole Boschi per aver ricordato che ho partecipato anche, ti do il mio posto, guarda, in tutte le maniere, di aver partecipato anche alle sue riforme costituzionali. No, c'è qualcosa che però mi sfugge in questo modo di impostare il tema della Costituzione. La Costituzione sta diventando uno strumento di lotta, sta diventando, lo è già, uno strumento di lotta politica di una parte contro un'altra. Io non so in quale Parlamento europeo, come nel nostro, ogni santissimo giorno, su qualunque provvedimento, dimmi tu, anche le misure dei pomodori, c'è sempre un'eccezione di costituzionalità, c'è sempre l'accusa di essere fuori dalla Costituzione, eccetera, eccetera. È uno strumento. E se è uno strumento, allora non è qualcosa di condiviso e non può diventarlo finché è uno strumento. Da qui il mio appello, l'ultimo perdente, è che dici, beh, ma se è così allora c'è soltanto un modo per modificare la Costituzione, cosa che io voglio e che anche Maria Elena Boschi vuole. Tiriamo fuori i riformatori della Costituzione, il laboratorio del testo, fuori dal Parlamento. Facciamo un'assemblea costituente di 20, 30, 40, 50, 70, dice 75 perché il numero era simbolico, fuori dal Parlamento. Diamogli il compito di 12 mesi per fare quel testo. Perché è bene fuori dal Parlamento, è bene ad hoc? L'ha detto bene l'onorevole Boschi, perché se tu fai una riforma della Costituzione per via parlamentare, inevitabilmente si creano il sì e il no, maggioranza e opposizione su quella riforma, secondo l'asse maggioranza e opposizione governativa. Quasi inevitabile, sempre successo così. Io sono molto vecchio, ho partecipato perfino all'assemblea archeologica bicamerale d'Alema e ricordo perfettamente che su alcuni punti, uno in particolare, non sto a citarlo, un bel giorno arrivò questo diktat. No, questo non si può fare perché il Presidente del Consiglio ha detto di no. Che c'entrava il Presidente del Consiglio con la Commissione bicamerale per la riforma. Questo per dire che si crea inevitabilmente. Quindi dice, tiriamolo fuori.
1: Poi guarda come lei legge però la sicurezza.
0: Va bene.
1: Perché si può rivertare lì.
0: Ma avete detto di no anche a questo, quindi neanche l'Assemblea Costituente mi avete dato, ma avete nessuna soddisfazione. Ho sempre peso, no, tu mi hai votato contro la separazione delle carriere. Quindi non parlare. Per dire, allora, c'è una ora avvertita esigenza di riforma del testo per evitare che sia adeguato, per evitare che sia uno strumento e che invece diventi adeguato a nuove generazioni che non hanno di maggior sua nell'Assemblea Costituente di allora. Non si riesce a fare un passo avanti sulla riforma della nostra Costituzione. Politico ottimista ha scritto un libro, ripeto, un bellissimo libro che offre materiale anche molto ragionevole per mostrare che questa riforma è possibile, è stata elaborata, non c'è momento, forza politica non abbia già introdotto questo o quell'aspetto, ci tratterebbe quasi di raccoglierle tutte queste proposte perché viene da sé la riforma complessiva e non si fa. Io allora, mi taccio. Vi faccio l'elogio a Polito, ringrazio ovviamente Giorgis perché mi ha consentito di dire le cose esattamente contrarie alle sue, ma io lo apprezzo per quello, non è che non lo apprezzo per altro, effettivamente confermo che il diritto costituzionale è troppo facile e quindi è meglio darsi alla filosofia. Grazie, grazie.
2: Replico?
0: Antonio Polito,
1: la
0: parola.
1: Intanto
0: voi preparate le armi contro Polito, io non contro di me.
2: Dunque, io intanto devo ringraziare il Senato, diciamo, che è un luogo che mi ha già accolto in passato e ovviamente per questo mi è molto caro, il Presidente Pera che ha avuto l'idea di fare questa discussione e naturalmente il senatore Giorgis e l'onorevole Boschi. Devo dire che sono grato soprattutto per la qualità della conversazione che abbiamo avuto, che è abbastanza rara, che conferma che diciamo, un dialogo sulla Costituzione è possibile anche tra tre esponenti che avete sentito, hanno idee abbastanza diverse sul punto. Io mi limiterò a fare il mio compito, mi hanno detto replica e replica, non sono, diciamo così, conclusioni o come dire, condivisioni, una pura replica alle osservazioni che sono state fatte alla mia tesi, al mio libro. Allora, il libro, partiamo dal titolo. Perché è stato fatto questo libro? Perché io non riesco a capire come si risolva la contraddizione tra il sostenere che la Costituzione è di tutti, ha penetrato l'opinione pubblica italiana, è condivisa dal Paese nel suo profondo, ma contemporaneamente, come ha detto il senatore De Giorgis, la Costituzione non è condivisa dalla destra, la quale non aderisce culturalmente ai valori della Costituzione. Perché delle due l'una, o è vera la prima e la Costituzione ha avuto successo allora, è la tesi che penso io, la Costituzione ha avuto un grande successo, ha costituzionalizzato forze politiche in origine incostituzionali. La secessione della Lega, l'antiparlamentarismo dei 5 Stelle erano posizioni potenzialmente eversive dell'ordine costituzionale e invece oggi si svolgono nel dibattito democratico. Oppure invece ha ragione il senatore De Giorgis, è quello che dice molti a sinistra, che cioè in realtà metà del Paese, o più o meno metà del Paese, vota per partiti che non si riconoscono completamente culturalmente nella Costituzione. In questo caso la Costituzione avrebbe fallito, perché se metà del Paese non gliene frega niente, diciamo così, di votare per partiti che non aderiscono ai valori costituzionali, allora vorrebbe dire che diciamo, il suo scopo è fallito. E questa seconda posizione è stata espressa dopo la pubblicazione del mio libro con estrema chiarezza dalla segretaria del PD Elly Schlein, che nella settimana del 2 giugno dell'ottantesimo ha, e almeno in due occasioni che io sappia, sostenuto a domanda: ma qual è il programma di governo che voi proponete al Paese, visto che siete ancora incerti, indivisi, vabbè, tutte quelle cose che sappiamo del campo largo, la risposta è stata: il nostro programma è la Costituzione, apri parentesi, che la destra vuole calpestare, chiudi parentesi. Ora, è possibile che la destra la voglia calpestare, bisognerebbe, diciamo, poi dire quando e come, perché non credo che ci si possa riferire a una riforma costituzionale che per definizione non calpesta la Costituzione, nel senso che la applica, perché il 138 dice che la Costituzione si può cambiare secondo certi regole e certi sistemi. Ma soprattutto si appropria in maniera esplicita della Costituzione come programma di una parte politica. E questo esclude che possa essere di tutti. Non c'è una contraddizione in termini, inevitabile, che io mi sono permesso di indicare. Quindi la prima obiezione, bisognerebbe dire la Costituzione non è condivisa dalla destra. Io rispondo a quell'obiezione. La seconda obiezione, che mi è stata fatta più volte: la Costituzione non è di sinistra o la Costituzione non è della sinistra? Io contesto anche che sia di sinistra, cioè che i principi fondamentali a cui avete fatto riferimento, giustamente quelli del 2 e del 3, che tra l'altro mettono al centro il personalismo cristiano più che il marxismo, e il giusnaturalismo, diciamo così, dei professorini cattolici che erano in quella, 70 membri della FUCI erano nella Costituente, 70 membri della FUCI, il giusnaturalismo che dice che la Repubblica riconosce i diritti, cioè quelli che già esistono, dal quale è scaturito che la Corte Costituzionale si è dovuta mettere a aggiungere dei diritti partendo da quel principio. Perché quali sono i diritti che si riconoscono? Solo quelli che sono scritti là dentro o anche nuovi? Il diritto di morire, per esempio, il diritto di abortire, il diritto, tutti questi diritti nuovi che vengono reclamati, sono anch'essi diritti naturali che la Repubblica riconosce, ci si è dovuta mettere la Corte Costituzionale. Quindi quegli articoli 2 e 3 non solo non sono di sinistra in senso classico, ma sono il frutto di uno scambio che la Democrazia Cristiana propose
3: al Partito Comunista, a Togliatti, per evitare che nell'articolo primo fosse scritto che la Costituzione è la Repubblica è di lavoratori. Per evitare questa formula che alcuni democristiani accettavano, Aldo Moro votò a titolo personale a favore di questa formula, i professori, i professorini, diciamo così, Fanfani, Moro, eccetera, proposero di anticipare due articoli che erano più in là nel testo e portarli al 2 e 3, e per fissare questo cardine che dal mio punto di vista non è il frutto, diciamo così, di un pensiero di sinistra. È al limite magari un compromesso, una rivoluzione promessa in cambio di una rivoluzione mancata, come ha detto Calamandrei, più volte citato. Ma oltretutto, guardiamo anche all'aspetto del pluralismo, che è il secondo cardine che lei giustamente ha indicato come uno dei due punti fondamentali, anche che rompeva col fascismo, rompeva con la storia precedente. Beh, insomma, il Partito Comunista si è opposto all'istituzione della Corte Costituzionale, della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, del bicameralismo e di qualsiasi e perfino di alcuni poteri del Capo dello Stato, sulla base del principio che il potere è uno solo, quello del popolo sovrano, che si esprime in un'unica assemblea legislativa. Posizione legittimissima e di antica, diciamo, discendenza giacobina, quindi diciamo rispettabilissima, però voglio dire, tutte queste cose in Costituzione ci sono. E non sono il risultato di un successo, diciamo, delle posizioni della sinistra del tempo. Quindi, a mio modo di vedere, è corretto dire storicamente che la Costituzione non è di sinistra, ma questo naturalmente è un dibattito storico apertissimo. Aggiungo che ovviamente non è della sinistra, e qui la mia polemica diventa più attuale, perché io sento continuamente nel dibattito pubblico, e quando parlo di sinistra intendo qualcosa di più vasto dei partiti, un senso comune, molto presente anche negli intellettuali, negli scrittori, negli artisti, nei cantanti, in quelli che vanno in televisione, negli opinionisti, che diciamo all'interno, come dicono gli inglesi, pick and choose, cioè prende all'interno della Costituzione delle cose e dimentica altre, scomponendo così dei valori, perché i valori sono un insieme. Se tu ne prendi un pezzo, non è più un valore, diventa un'altra cosa. Ho fatto l'esempio dell'articolo 11, ovviamente, è dimenticato, l'articolo 11, l'Italia ripudia la guerra, poi bisogna anche vedere perché si usa la parola ripudia, che io credo di raccontarlo nel libro, ma poi c'è l'articolo 52, no? Che dice sacro dovere del cittadino è la difesa della patria, sacro, unica volta che si usa l'aggettivo sacro nella Costituzione. L'11 lo sappiamo tutti, il 52 meno, nell'articolo 4 c'è il diritto al lavoro, c'è il dovere di svolgere un'attività, una funzione, lo sappiamo meno, ma queste sono cose più ovvie. Vi dico due cose del dibattito recente. La prima, ho sentito un autorevole, giovane, storico in televisione dire che tutta la polemica, diciamo così, sugli immigrati è risolta dalla Costituzione, perché la Costituzione non usa mai il termine assimilazione, ed è vero, ma invece dice che devono convivere tra di loro i diversi. E come principio è vero, solo che la Costituzione si riferisce ai cittadini. Uguaglianza di diritti dei cittadini, indipendentemente dalla razza, dalla religione, usa la parola razza, peraltro la Costituzione, se un giorno si dovesse mettere mano a correggere forse andrebbe tolta questa parola, che ovviamente è storicamente datata, e quindi non affronta il problema del rapporto con i non cittadini, ma non poteva affrontarlo. Allora perché usi la Costituzione nel dibattito politico di oggi? Secondo esempio, abbastanza clamoroso secondo me, si fa un provvedimento del governo che dice che l'educazione sesso-affettiva deve essere autorizzata nelle classi, nelle scuole, oltre la scuola primaria, dalla famiglia, dai genitori. E anche qui ho sentito chi diceva questo viola un principio costituzionale, articolo 33, la Repubblica detta diciamo, i principi dell'istruzione, eccetera, eccetera. Ma tre articoli prima c'è uno che dice che i genitori hanno il diritto e dovere di educare e istruire i figli. Allora, perché si dimentica il diritto della famiglia a svolgere questa funzione in nome di un altro pezzo della Costituzione? Questi sono, è continuo questa cosa, e secondo me è un errore. è un errore perché indebolisce la Costituzione come carta di tutti, che invece, a mio modo di vedere, in cui differisco un po' anche dalle posizioni del Presidente Pera, il quale il suo pessimismo, tra l'altro, sulla possibilità di cambiarla, cozza col fatto di essere stato uno dei protagonisti dei pochi casi in cui la Costituzione è stata cambiata a larga maggioranza e su un punto non irrilevante, l'articolo 111 della Costituzione del 1999, che stabilisce il processo giusto e la terzietà del giudice tra le parti. Quindi, insomma, vuol dire che non è impossibile, sulla base dei valori comuni che ormai sono consolidati, aggiornarla e cambiarla. Secondo punto, e con questo vado verso la fine. Il punto è come è possibile esercitare il potere, come, diciamo, la Costituzione divide i poteri, fa tutto per dividere i poteri, diciamo che coglie un attimo della storia in cui questa preoccupazione era molto forte, soprattutto nei paesi che erano usciti da regimi totalitari, ma c'è l'altro aspetto, divide i poteri, ma dovrebbe garantire anche di esercitare il potere politico che deriva dalla sovranità popolare, perché le costituzioni fanno anche questo, danno gli strumenti per esercitare il potere. Ora, qui ci sarebbero intanto molti aspetti, innanzitutto da discutere quello sul potere delle corti, perché io non credo che sia stato così saggio rendere, diciamo così, giuridicamente esigibili i diritti e principi che sarebbero più tipici di un preambolo, perché questo ha aperto uno spazio enorme alle corti in conflitto inevitabilmente col legislatore, perché chi è che deve applicare questi diritti che stanno scritti nella prima parte della Costituzione se non il legislatore? Se non lo fa il legislatore, lo fanno le corti, solo che il legislatore lo fa davanti agli occhi del popolo, le corti lo fanno nelle camere di consiglio, insomma. Ma questo, diciamo, è un altro aspetto del problema. Io però qui vorrei dire, sulla questione di come si esercita il potere, cioè la seconda parte della Costituzione, che l'onorevole Boschi lo sa meglio di chiunque altro, perché ci è cozzata, diciamo, personalmente in questo problema. Lei dice è il metodo, perché la differenza tra la nostra riforma e quella del Giorgia Meloni sulla giustizia effettivamente è quella che ha descritto lei, è corretto, ma ha cambiato qualcosa questo? Cioè la sinistra intesa come sinistra, ci intendiamo, ha per caso accolto la vostra riforma in maniera più, come dire, ragionevole perché il metodo era stato diverso, o l'ha tacciata ugualmente di essere un attentato alla Costituzione, alla divisione dei poteri e così via? Quindi il metodo, sì, conta, è molto importante, chiunque si propone una riforma costituzionale avrebbe il dovere di cercare la più ampia convergenza, ma non risolve da solo il problema di un rifiuto, come posso dire, pregiudiziale di intervenire sugli equilibri previsti dalla Costituzione, perché si ritiene che possano, che siano un ultimo baluardo prima del rischio autoritario, di un nuovo rischio autoritario, di nuovi anni 30. Lei, onorevole Boschi, ha giustamente ricordato il bellissimo discorso di Augusto Barbera, per dire è così importante in questo momento la divisione dei poteri, tenere lontana dalla sovranità popolare le mire di poteri economici, tecnologici e così via, che tutto sommato la Costituzione sembra quasi come gli orologi rotti, cioè adesso ci torna giusta, perché effettivamente oggi il problema è quello di impedire a questi poteri di influire sulla vita pubblica. Ma come può lo Stato impedire a questi poteri così pervasivi e così internazionali e sovranazionali di influire sulla vita pubblica del nostro piccolo paese, se non esercitando il suo potere, il potere legislativo e il potere esecutivo, in modi più rapidi, efficaci e decisivi di quello che può fare oggi? Come possiamo pensare di fronteggiare l'illuminismo oscuro del progetto Thiel con il modo di fare le leggi del nostro Parlamento, i decreti legge, con i poteri, diciamo, risibili del capo del governo nel nostro sistema, che definiscono un sistema che lo stesso Barbera ha definito in realtà non un governo parlamentare. Lui dice che la forma di governo che è uscita dalla Costituzione, e io lo riporto nel libro, non è neanche definibile un governo parlamentare, perché in tutti gli altri governi parlamentari ci sono poteri a disposizione dell'esecutivo che qui non ci sono, e sono innumerevoli. Quindi, proprio citando Barbera, proprio identificando quel problema, si vede la necessità, l'urgenza, oserei dire, nella nuova fase storica di fronte alla quale siamo, una nuova rivoluzione tecnologica e degli assetti di potere internazionali, di metter mano a cambiare la Costituzione, a rendere il potere democratico più forte. Vi faccio solo un esempio. In Romania hanno di recente annullato un turno elettorale delle presidenziali per una ingerenza di un potere esterno, la Russia nel caso specifico. Che cosa succede da noi se verifichiamo in un turno elettorale l'ingerenza di un potere esterno? Cosa ci dice la Costituzione? Come affrontiamo questi rischi così nuovi che ci vengono proposti dalla realtà del momento? Quindi, da questo punto di vista, la prima parte ho detto quello che ho detto, ma la seconda parte, e lì si può anche dire una discussione politico-storica, si possono anche avere opinioni diverse, ma la seconda parte, l'esigenza, l'urgenza di affrontare il problema della seconda parte, uscendo da questa contrapposizione un po' stucchevole, per cui il centrosinistra propone il federalismo che voleva la Lega, ma la Lega si oppone perché l'ha proposto il centrosinistra, poi il centrodestra fa un federalismo più spinto e si oppone il centrosinistra perché è più spinto, e così via, fino ad opporsi adesso nell'ultimo turno di referendum a riforme che erano state proposte ed erano anche frutto del pensiero di molti esponenti di sinistra, intendo la separazione delle carriere. E uscendo da questo stucchevole gioco delle maggioranze e riconoscendo, facendo mostra di aver capito che quello di credere a quello che dicono, che cioè la Costituzione è di tutti, perché se è di tutti ci si può lavorare sopra insieme per aggiornarla, come il povero Meuccio Ruini, presidente del comitato dei 75, della commissione dei 75, è forse da questo punto di vista l'unico possibile padre putativo della Costituzione, semmai ce ne sia stato solo uno nella nostra Costituzione, come Meuccio Ruini, pochi giorni prima dell'approvazione finale del testo della Costituzione, invitava le successive generazioni a fare: aiutateci a aggiornare, cambiare, correggere gli errori che ci sono stati, naturalmente i difetti che ci sono, perché la Costituzione vivrà anche se avverrà questo. Trasformarla, secondo me, in un feticcio o in una statua è un errore politico che la storia prima o poi riconoscerà come tale. Grazie, scusate.
0: Dunque, il senatore Giorgi già scalpitava, quindi è il momento, è il momento di dargli la parola, perché poveretto, gliel'hanno detto così tante da destra e da sinistra che ci deve non solo difendere, ma deve anche attaccare ancora di più.
4: No, direi che dopo questo intervento io sono per, insomma, chiudiamo, poi non mi provochi, Presidente, non mi provochi troppo, io mi ero già fatto un'autodisciplina, insomma.
0: C'è quindi un secondo giro in questo caso di autodifesa e attacco, e quindi ci aspettiamo da lei replica. Lei si è trovato in disaccordo con Polito, in disaccordo con me.
4: Io spero che si riesca, magari anche grazie a questi contributi, perché c'è della provocazione in questo libro, è dichiarata espressamente, ad aprire dei dibattiti che siano argomento per argomento, diciamo, più solidi, stando più al merito. E della sinistra. Ma non lo so, a me preoccupa che la destra non la rivendichi. Cioè, io vorrei che la destra la rivendicasse, la dicesse, ma noi vogliamo attuarla. A me spiace che la destra non lo faccia. Io vorrei vivere in un paese in cui anche la destra dice, ma questa Costituzione, io nei suoi capisaldi la condivido e vorrei attuarla anch'io come si deve. Per prendere sul serio quel che è scritto. non credo che questa omissione, questa mancanza, che poi naturalmente misurata come, in che modo, insomma, certo che i cittadini la condividono più delle forze politiche, questo sì. Cioè i cittadini hanno dato prova, poi anche qui chi lo sa, la sfera di cristallo, ma la sensazione che abbiamo è che i cittadini condividano di più questa Costituzione di quanto le forze politiche si adoperino per farla condividere. Questo è il punto. Io non lo so neanche se le forze politiche, non ho detto che la destra non la condivide, ho detto che la destra non si adopera per radicarla, per farla ancora di più entrare tra i cittadini. E sinceramente mi dispiace, ma non è una colpa allora invece impegnarsi

tu non hai saputo risparmiare, mettere da parte i soldi e ti ammali, quando ti rechi all'ospedale ti dicono: mi dispiace, dovevi insomma attrezzarti meglio. Nella lotta per la sopravvivenza tu hai perso. Ecco, questa idea la Costituzione non l'ammette. Però uno può invece ritenere che sarebbe desiderabile arrivare a una Costituzione in cui non c'è più sancito il diritto alle cure gratuite in base al criterio del bisogno. Ci sono dei beni che sono distribuiti secondo la Costituzione in base al criterio del merito e ci sono dei beni che sono distribuiti secondo il criterio del bisogno. Così la nostra Costituzione ha ritenuto che fosse preferibile vivere. Io aderisco a questa idea. Io personalmente, come cittadino, come studioso, ma come in questo momento politico, io mi adopero perché questa idea sia condivisa dal maggior numero possibile di persone. Io avverso l'idea del presidente Pera, la contrasto, con argomenti che, quando sarà il caso, cercherò di spiegare, perché io penso che si viva tutti meglio se tutti hanno, rispetto ad alcuni beni fondamentalissimi, la garanzia di potervi accedere indipendentemente dal merito. Altri beni no, altri beni devono essere distribuiti esclusivamente in base al criterio del merito e non certo del bisogno. Quindi io sono per una, diciamo, concezione complessa dei criteri distributivi. Poi è della sinistra? No, la Costituzione non è della sinistra, ma ci mancherebbe altro, ha ragione Polito. La Costituzione non deve essere un patrimonio della sinistra. Però anche qui, se usciamo dalla, cioè, dalle formule così di semplificazione eccessiva, bisognerebbe mettersi d'accordo. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire, no? C'è un'idea emancipante nella Costituzione? Sì, la Costituzione aderisce a un'idea emancipante. Pensa che la democrazia possa essere un vettore di crescita, di sviluppo, di inclusione. È una scommessa culturale. Vuol dire essere di sinistra? Nel senso tradizionale, storico, no. Cioè, qua è un altro livello quello della Costituzione, non è un livello di forze politiche, cioè è un altro piano. È un piano di modello di società. Non... Poi c'è un aspetto, però, e con questo chiudo. Io penso che uno dei punti, diciamo, della Costituzione, che è coerente con questa preoccupazione di limitare, di separare il potere, sia quello di radicare il più possibile nell'opinione pubblica l'idea che c'è qualche cosa che non è della disponibilità di nessuna maggioranza. Questa idea è scolpita nel primo articolo della Costituzione. La sovranità. Che cos'è la sovranità? La sovranità è il potere assoluto. È sovrano colui che non riconosce nessun potere al di sopra di sé. Nelle Costituzioni del secondo dopoguerra esiste ancora un soggetto sovrano? La risposta che le Costituzioni danno è no, non deve più esistere un soggetto materiale che ha un potere assoluto. La sovranità, dopo il secondo conflitto mondiale, si è pensato che sia preferibile attribuirla solo ed esclusivamente alla Costituzione. Quindi non c'è più un soggetto politicamente e fisicamente individuabile che può disporre di un potere assoluto, senza limiti. Perché il potere si è dimostrato nella storia essere, diciamo, anche, non solo, ma anche foriero delle più terribili violenze e ingiustizie. E allora, nelle Costituzioni, la sovranità appartiene a chi? Al popolo che l'esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, che è come dire che non è più illimitato, ma è limitato dalla Costituzione, e sia nei limiti sostanziali, sia nei limiti procedurali. Non c'è più nessuno, dove c'è una Costituzione democratica pluralista, che possa pretendere il potere assoluto. Ora, questa idea, guardate, che non è così, diciamo, popolare, secondo me. Perché noi viviamo un tempo nel quale, senza che ci sia da attribuire una responsabilità specifica a Tizio, Caio, Sempronio, ma piano piano si è, diciamo, trasferito anche nel confronto politico una, diciamo così, una ricostruzione un po' caricaturale da incontro di calcio, dove si utilizza il 2, e il vincitore o sconfitto,

0: tutto, è come se senza, piano piano di nuovo, si fosse recuperata quell'idea di democrazia alla Schmitt più che alla Kelsen. Schmitt, il due, il sovrano, il chi vince e chi perde. Invece la Costituzione è Kelsen, è pluralismo, è mediazione, è sintesi, non su tutto, ma sui capisaldi. Allora, quando si dice bisogna fare le riforme costituzionali, sì, stiamo al merito, discutiamo del merito specifico di ogni riforma e articoliamo in maniera esplicita i presupposti da cui partiamo e l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Da quanto tempo è che non si fa una discussione che muova da un'analisi puntuale del male che si vorrebbe risolvere, del problema che si vorrebbe affrontare, e poi si argomenta con altrettanta, diciamo, puntualità l'efficacia della risposta che si formula, non evocando scenari, semplificazioni, diciamo pulsioni irrazionali, ma un'analisi puntuale. C'è un problema di governabilità? C'è un problema di capacità della sfera politica di incidere davvero sui processi economici e sociali? Sì, c'è un problema. La democrazia è più debole oggi. La democrazia oggi fatica a governare davvero i processi economici e sociali. Ma che la risposta sia la disintermediazione, che la risposta sia l'investitura diretta di un capo, a me non convince. Però se ci mettiamo e ragioniamo, io porto degli argomenti per dire che quella scorciatoia lì non rafforza, ma indebolisce il decisore politico, perché il decisore politico che è legittimato da un processo di disintermediazione sarà comunque in balia di quella stessa logica della disintermediazione, che è un'opinione pubblica sempre più mobile, sempre più esposta alla permeabilità dell'influenza di chi dispone di potere economico, dispone di mezzi culturali, e quindi quel decisore politico avrà meno capacità di dire dei no, avrà meno capacità di fermare le pulsioni più irrazionali di quanto non ne abbia un decisore politico legittimato attraverso un processo di mediazione. Io non pretendo di avere ragione, ma discutiamo di questo, portiamo dei dati, prendiamo degli esempi, guardiamo cosa è successo nella storia e in altri paesi, ma non discutiamo dicendo chi è per la disintermediazione, per l'investitura diretta del leader è moderno, perché oggi i partiti tanto non hanno più futuro. Chi invece continua a sostenere la necessità della mediazione, dei corpi intermedi, della faticosa ricerca e della costruzione di una sintesi, è un conservatore retrogrado o è quella sinistra che non sa guardare. Ma no, non è un modo, secondo me, diciamo, che aiuta il confronto. E quindi il tema anche delle riforme. Ma c'è una bella questione. Se noi pensiamo che si possa modificare la Costituzione a colpi di maggioranza, stiamo sostanzialmente percorrendo la strada secondo la quale chi vince può decidere anche delle regole del gioco. È un mezzo miracolo, secondo me, che a questo referendum i cittadini abbiano risposto dicendo no. No. Perché no? C'è un'infinità. E io non ho naturalmente la presunzione di sapere le ragioni di quel no. Sono tante. Ma se la leggiamo da un punto di vista, come dire, della tenuta del sistema, che ci sia stata una maggioranza che non ha aperto neanche un emendamento e che abbia preteso, in nome del suo essere maggioranza, di riscrivere la Costituzione e che i cittadini abbiano detto no, la Costituzione non si modifica a colpi di maggioranza, io lo considero un motivo di speranza, ecco. E anche il referendum. Perché non si riesce a radicare nell'opinione pubblica, io è questo che vorrei che i commentatori ci aiutassero, a radicare nell'opinione la consapevolezza che decidere per referendum sulle costituzioni è un ossimoro, è contro la natura della Costituzione stessa. Certo che il 138 ammette il referendum, ma lo ammette come eccezione. Cioè le Costituzioni vivono se c'è un'adesione, se c'è una lealtà costituzionale, altrimenti non c'è articolo della Costituzione, specialmente quelli sulla parte organizzativa, che possa davvero dispiegare la sua efficacia. Ma è ovvio, non c'è prescrizione giuridica, specialmente costituzionale, che abbia la possibilità di inverarsi se non c'è una, diciamo, una condivisione praticata, vissuta, fatta di consuetudini, fatta di regole non scritte. Allora, la Costituzione è un patto? Sì. È qualche cosa che rappresenta ciò che accomuna tutti? Sì. E allora nessuna parte deve poterla disporre. E la logica referendaria è una logica contro la natura costituzionale di una regola. Quando si arriva al referendum c'è già un fattore patologico. c'è già un fattore patologico, perché il referendum cosa produce? Produce sì, no, vincitori, sconfitti, e questo lacera, lacera su una materia che invece dovrebbe unire. Allora,
1: mi scusi, ne avete proposti 3 su 5 di referendum costituzionale?
0: Ma perché era la reazione al mancato accordo?
1: Ho capito, è lo stesso vale per la destra, ma d'accordo.
0: Cioè, è chiaro che quando è che la destra ha fatto il referendum?
1: Quello sul titolo quinto, quello sulla riduzione dei parlamentari, quello sulla riforma...
0: Arrivo, allora, l'esempio del titolo quinto, io devo dire la verità, quello infatti bisogna pensarci, è stato come una risposta ragionevole a una onda, e si può discutere, ma infatti si può discutere, uno poteva anche dire, bene, c'era l'accordo iniziale, poi è venuto meno, e allora ci si ferma, uno potrebbe anche ragionare, infatti bisognerebbe valutare se quello ha aiutato a consolidare il principio pattizio, perché se oggi il principio pattizio non è così consolidato, anche la sinistra ha delle responsabilità. No, ma io non sto dando la colpa soltanto alle forti centrodestra. Se non è radicato nel tessuto politico e nell'opinione pubblica il valore del principio pattizio, la sinistra ha delle responsabilità. No, ma io su questo non ho dubbi, non faccio una difesa a prescindere della sinistra. La sinistra ne ha fatti di errori. Poi, basta. No, ma no, io anzi ringrazio di questa disponibilità di intervenire ulteriormente.
2: Chiedo scusa perché purtroppo devo lasciarvi, ma almeno poi voi almeno potete proseguire, non volevo interromperti Andrea, scusami, anzi mi dispiace non poter partecipare all'ultima fase, diciamo, del confronto tra voi. Devo dire, ero partita più ottimista però, Antonio, all'inizio di questo confronto. Dopo il confronto, io l'unico suggerimento che posso dare al prossimo governo, chiunque sia, di non fare il ministro per le riforme costituzionali, proprio non nominarlo, perché secondo me è proprio complicato immaginare che ci possa essere una nuova stagione di riforme costituzionali condivise. Perché una cosa devo dire che mi ha colpito del presidente Pera, io diciamo l'idea che la nostra carta costituzionale oggi non rappresenti gran parte dei cittadini italiani, perché in qualche modo oggi votano partiti che allora non erano presenti e culture politiche che non erano presenti, diciamo, in seno alla Costituzione, a mio avviso spero che ti sbagli e spero che non sia così, cioè io credo che dobbiamo avere più fiducia nel fatto che la Costituzione in qualche modo in questi anni sia diventato un patrimonio comune e condiviso molto più ampio, tant'è vero che poi anche quei partiti che allora non avevano un riferimento in seno all'Assemblea Costituente oggi aderiscono ai valori di quella Costituzione, siedono in Parlamento. Io mi auguro che chiunque sieda in Parlamento abbia come architrave fondamentale quello della Costituzione. Dopodiché, se ci sono delle giustamente anche aspettative di alcune forze politiche di modificare una parte della Costituzione, poi si può discutere perché la Corte Costituzionale ci ha detto che non tutte le parti della Costituzione possono essere messe in discussione, ma insomma di rimettere in discussione alcuni principi della Carta Costituzionale, e questo va fatto però sempre attraverso il rispetto della Costituzione, dell'articolo 138, e se finora non ci sono riusciti non è che può essere data la responsabilità ai costituenti di allora o chi ha difeso un'opzione diversa, questo fa parte della democrazia, quindi è legittimo proporre anche di rivedere l'articolo 3 della Costituzione, poi non so se la Corte Costituzionale a mio avviso rientra in quelle parti immodificabili, ma tu sei più bravo di me e quindi probabilmente non è così nei principi fondamentali, però per carità, però è altrettanto legittimo che ci sia un'altra parte che invece la consideri sì intoccabile, e quello fa parte però della democrazia, non è una forzatura della sinistra provare ad attuare quella parte della Costituzione. Mi piacerebbe parlarne ancora perché il presidente Pera è talmente diciamo appunto capace di suscitare dibattiti, e sì, perché hai questa vivacità che ovviamente ci aiuta dal tuo punto, nella tua prospettiva, nei tuoi valori anche a suscitare un dibattito, ma scusandomi con tutti voi vi devo salutare ringraziandoti ancora per questa possibilità di confronto, e aspetto il libro di Polito sulla destra, della Costituzione di destra, su quelli che sono esatto le cose di destra che non sono entrate nella Costituzione. Aspettiamo allora di presentare il secondo libro di Polito. Buona serata a tutti.
0: eravamo nelle mie colpe della sinistra, la sinistra ne ha fatti degli errori e diciamo questo richiamo magari ci serve anche a, come dire, a evitarli. Anziché grandi riforme, se partissimo da riforme più piccole, su aspetti che è più facile condividere, ce ne sono tanti, l'abuso della decretazione d'urgenza, il bicameralismo così com'è oggi obiettivamente non funziona, non regge. Però si può immaginare una riforma del bicameralismo che raggiunga un alto grado di condivisione senza scivolare in una concentrazione del potere? Questo è il punto. Anche la riforma, adesso mi spiace che Maria Elena è andata via, ma la riforma che propose Renzi, che all'inizio fu condivisa e poi all'ultimo momento non fu più condivisa, e si può discutere anche qui, nel momento in cui una parte revoca la disponibilità, l'altra ha titolo per andare avanti, è un problema di valutazione, di opportunità politica, il 138 di per sé non lo vieta, però io l'ho vissuta con molta sofferenza, è stata una vicenda per me insomma molto intensa, ma se non fosse stata approvata anche insieme la legge elettorale e se non si fosse fatto un pacchetto unico della riforma costituzionale e della legge elettorale, io avrei votato diversamente. Io non ho votato la fiducia sulla legge elettorale perché secondo me è blasfemo mettere la fiducia sulla legge elettorale, le regole del gioco messe dal governo a fiducia. Cioè una cosa... fu però una scelta complicatissima, difficile, ma lì si è consumato a mio avviso l'errore di alla fine diciamo eccedere, è stato perché la riforma in sé era una cosa, la legge elettorale era un'altra, quella legge elettorale che poi è stata dichiarata anche incostituzionale. Ora adesso noi qua ci troveremo di fronte a un'altra legge elettorale sulla quale il governo mette la fiducia, spero di no. Ma se capita è un fatto grave, gravissimo, e non si può dire sì ma anche Renzi lo fece, e vabbè fece una cosa sbagliata che non ha portato nessun beneficio e che quel modo di procedere piano piano incrina o comunque indebolisce quest'idea del limite, che secondo me è la grande questione tornata di grande modernità, il problema del limite. Limite al potere, limite alle pretese individuali, limite per tenere insieme il legame sociale che noi oggi fatichiamo a trasporre in efficaci norme giuridiche, perché è molto complicato introdurre norme giuridiche che siano efficaci nel limitare il potere nelle manifestazioni che oggi sono quelle più pervasive.
3: Allora, chiudiamo qua, io ringrazio tutti quanti voi, tanto per l'attenzione, e confermo, vediamo che non sia una cattiva notizia, confermo il mio ringraziamento ad Antonio Polito e anche la mia valutazione di quel libro, perché obiettivamente, lo dico ai giovani, è un libro che merita di essere attentamente letto e approfondito, perché si fa presto cominciare da qualunque pagina e trovare ulteriori approfondimenti, ma è un libro meritato. Per i politici sarebbe anche un invito a una cosa che apparentemente è diventata impossibile, cioè metterci d'accordo su alcune anche piccole riforme. Ora, quello ce l'ha presentato un testo, ha dichiarato inemendabile, come si fa e così via. Quelli ti rispondono, sì, ma io ho presentato un testo, ma l'ho presentato anche la prima volta al leader dell'opposizione, mi ha detto no, non se ne parla, che la Costituzione non si finisce più. Sta di fatto però che noi viviamo in un regime in cui la nostra Costituzione è sempre più erosa. Erosa proprio nel senso che noi non la applichiamo tutti i giorni. Cioè, noi facciamo finta di approvare le leggi come se fossero scritte nella Costituzione, ma non lo facciamo. Noi approviamo il bilancio con una Camera sola, noi approviamo dei decreti legge che hanno la maggior parte dei quali non hanno nessuna caratteristica del tipico decreto legge, ma li approviamo sotto forma di decreto legge delle norme, perché con il decreto legge passano. Non solo, poi noi abbiamo usato introdotto il metodo della questione di fiducia, che è una cosa ulteriormente perversa, cioè, e perciò andiamo avanti con un regime che non è più costituzionale. La carta costituzionale è erosa, che cosa succede? Perde valore, pian piano, perde valore, perché una cosa di cui si può fare a meno viene trascurata, tanto non è rispettata, e non ha più quel valore, non dico di sacralità, ma insomma quella autorevolezza che dovrebbe impegnarci tutto quanto. Noi la violiamo, la Costituzione italiana, tutti i giorni nelle nostre aule. È una cosa incredibile. Cioè, se uno fosse il Presidente della Repubblica e dicesse: guarda, questo è il testo costituzionale e questa è la legge che voi, io la mando indietro, che succederebbe in questo Paese? Si blocca il Paese. Eppure se uno dicesse: questo è il testo, è fuori dalla Costituzione, lo potrebbe dire anche la Corte Costituzionale, si blocca il Paese perché la legge non è stata approvata nei modi in cui sono previste dalla Costituzione. È incredibile. Noi abbiamo peggiori, ulteriori difetti. Noi abbiamo fatto il referendum sulla separazione delle carriere, benissimo. Ora abbiamo una Costituzione che prevede la separazione all'articolo 111 con un ordinamento giudiziario che invece non impedisce. C'è una contraddizione. E così via, ce ne sono parecchi di questi casi. Oh, qualunque cosa uno pensi dell'autonomia differenziata, sta di fatto che noi oggi abbiamo un testo della Costituzione che lo prevede e un testo che è della sentenza della Corte Costituzionale che la corregge, e quindi io non so più quale dei due testi dare retta. Cioè, è una situazione veramente grave, dalla quale si esce con un modo peggiore, cioè indebolendo sempre più il valore fondamentale della Costituzione. Non si sa più come spiegarlo, però ai leader politici non sa più che cosa farne, perché con un mezzo non si riesce, con un altro mezzo non si riesce, io non saprei più. Io festeggio, e così mi ritiro, 30 anni quest'anno, 2026, di discesa in campo, anzi di salita in campo, come diceva il senatore a vita Monti, in cui entrai qua perché volevo riformare la Costituzione. Dimmi tu, mi sono trovato vecchio, decrepito, e non c'è mai, sì, una volta mi è riuscita, fu un bel miracolo, fu una bella cosa peraltro, da andare fieri tutti quanti, perché così andò, ma, e noi riusciamo a modificare le cose che sono ovvie, cioè tutti vedono che deve essere modificato. Quel bicameralismo non può essere tenuto, è un impaccio e soprattutto è incostituzionale così come è congegnato. Benissimo, non ci riusciamo, da ciò il mio aggravato pessimismo, ma da ciò anche il mio invito a tutti voi, soprattutto giovani, leggete Antonio Politico, perché i temi qui sono tutti apparecchiati e uno può pensare in un modo o in un altro, ma qui sono temi su cui noi dobbiamo pronunciarci. Altrimenti non è soltanto il big tech che mettono in crisi la democrazia, c'è anche il popolo, che è quello sovrano, che la mette in crisi perché non gli risponde più ai suoi bisogni, e anche in particolare bisogni identitari. Dio non voglia, e io vi ringrazio, ma in particolare Polito, grazie Giorgio, se ho insistito parecchio perché ci fossi, mi fa piacere, come vedi qui, insomma, ti faccio parlare più io che i tuoi nel tuo partito, e quindi ti conviene venire più spesso. Grazie a tutti, cari amici.
4: Grazie. Era la presentazione del libro dal titolo La Costituzione non è di sinistra, contro l'uso politico della carta, di Antonio Polito, che si è tenuta a Roma il 25 giugno alla Sala degli Atti Parlamentari di Palazzo della Minerva del Senato. Insieme all'autore, editorialista del Corriere della Sera, sono intervenuti Andrea Giorgis, senatore del Partito Democratico, Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, e Marcello Pera, senatore di Forza Italia, che ha promosso l'incontro. Si chiude qui la programmazione notturna di Radio Radicale. È arrivato il momento di aprire la nostra mattinata. Tra qualche istante Fortezza Italia a cura di Andrea Billau, alle 6.45 la rassegna di Geopolitica a cura di Lorenzo Rendi, alle 6.55 la rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta, alle 7.10 Spazio Transnazionale condotto da Francesco De Leo, alle 7.30 Stampa e Regime, che sarà condotto da Alessandro Barbano. A tutte e a tutti voi buongiorno, grazie di essere all'ascolto. Adesso il microfono passa ad Andrea Billau per Fortezza Italia.
5: Radio Radicale, siamo all'appuntamento mensile con lo spazio IDOS in Fortezza Italia. Il centro di studi IDOS è il centro di studi che pubblica ogni anno il dossier statistico sull'immigrazione, il più importante documento sull'immigrazione nel nostro paese, ma non solo. E diciamo, tra virgolette, una sottomarca di questo dossier è l'osservatorio sulle migrazioni a Roma e nel Lazio, che è un volume che appunto descrive quello che succede in questa importante realtà del nostro paese. E questo osservatorio è giunto alla 21ª edizione. Abbiamo in collegamento due ricercatori di IDOS, Raniero Cramerotti e Ginevra De Maio, e innanzitutto benvenuti a tutte e due.
6: Grazie. Grazie Andrea.
5: Allora, io inizierei con te, Raniero, perché vorrei che, appunto, abbiamo detto che questa è la 21ª edizione, quindi anche una piccola in sintesi storia di questo osservatorio, e poi andiamo proprio sul merito di quello che quest'anno propone.
6: Sì, come dicevi, l'osservatorio è un volume che IDOS pubblica ogni anno, il 21esimo questo appunto, è partito diciamo in nuce all'interno della Caritas di Roma e poi man mano insomma si è evoluto e oggi è cofinanziato insomma dall'Istituto di Studi Politici San Pio V. Ed è innanzitutto un volume che ha mantenuto nel corso del tempo, diciamo, questo leitmotiv, cioè è un volume corale, è un volume che raccoglie contributi di tantissimi ricercatori, ma anche operatori del terzo settore, ma anche di esponenti delle istituzioni, e proprio grazie a questo, diciamo, lavoro collettaneo, insomma, che poi io e Ginevra mettiamo insieme, si riesce ad offrire uno spaccato, diciamo, del territorio romano e laziale sotto vari aspetti, da tanti punti di vista, diciamo così. Il fenomeno migratorio viene appunto trattato sia da sotto, diciamo, l'aspetto statistico, quindi socio-statistico attraverso i dati, ma anche attraverso degli affondi qualitativi, diciamo così, che provengono appunto dalle voci di cui ti parlavo prima. E l'osservatorio, no, noi diciamo sempre che è un punto di vista privilegiato, è proprio un osservatorio privilegiato, no, di quello che succede poi nel complesso in Italia, perché noi riusciamo a vedere, come dire, entrando più nello specifico, no, con la lente, zoomando, diciamo, sul territorio, ritroviamo quelle che sono diciamo delle dinamiche, degli aspetti, delle caratteristiche, alcune volte amplificate, altre volte meno, che però, come dire, contraddistinguono poi quello che è l'andamento del fenomeno a livello nazionale. E se andiamo a vedere appunto i dati, quest'anno troviamo le novità principali, ma più che novità direi le conferme, diciamo, che troviamo descritte nel volume, sono diverse, diciamo. Innanzitutto la popolazione straniera si mantiene, mantiene, diciamo, la sua caratteristica di ancora, diciamo, di salvezza demografica, perché è una popolazione che cresce rispetto a quella italiana, che invece risulta in calo, e che attraverso, diciamo, questo gioco di equilibrio riesce appunto a mantenere la popolazione complessiva della regione più o meno appunto in equilibrio, cioè non si rintraccia una diminuzione generale appunto degli abitanti in regione. A fine 24 sono oltre 650.000 i cittadini stranieri residenti nel Lazio, sono l'11% circa della popolazione, è una media, un'incidenza, diciamo, più alta della media nazionale, e questa crescita, come dicevo prima, è sostenuta principalmente dai flussi in ingresso dall'estero. Sono stati oltre 30.000 le unità nette, diciamo, in ingresso dall'estero, i cittadini stranieri in ingresso dall'estero, e appunto è stato il vero e proprio motore, diciamo, di questa crescita. Però allo stesso tempo, a differenza degli italiani, resta positivo anche il saldo naturale, cioè la differenza tra nascite e decessi. Saldo naturale che però incontra, diciamo, una dinamica già da diversi anni di rallentamento, è quasi dimezzato nell'ultimo decennio, quindi dal 2015, e principalmente per un calo delle nascite, ma anche per il progressivo invecchiamento della popolazione straniera. Resta però importantissimo l'impatto appunto di questa componente proprio sulle nascite, perché noi abbiamo sempre nel 24 circa 5.000 nuovi nati in regione, che corrispondono al 14% delle nascite complessive, e percentuale che sale a più del 20 se includiamo i nati da coppie miste, quindi da italiani stranieri. Quindi, come prima caratteristica, diciamo, questa funzione di riequilibrio, diciamo, della bilancia demografica. Come seconda cosa si riconferma il fatto che la popolazione straniera sia più giovane di quella italiana. Noi lo sappiamo, diciamo, che si colloca principalmente nelle fasce di età diciamo centrali, il 75% ha meno di 50 anni a confronto del 50% degli italiani, e proprio questo, diciamo, differenziale anagrafico sostiene quella che è anche la base occupazionale, perché appunto si concentra nella fascia di popolazione attiva, che è la potenziale forza lavoro, diciamo, del mercato appunto del lavoro, e ha un peso corrispondente di popolazione inattiva, cioè minori sotto i 15 anni o persone anziane, che è praticamente la metà di quello degli italiani. Quindi sostiene la popolazione attiva straniera, sostiene un peso di popolazione inattiva che è circa la metà di quello degli italiani. Però è una popolazione che, come dicevo prima, sta invecchiando, non è immobile, diciamo. E questo invecchiamento, come dire, segnala però anche un percorsi di stabilizzazione, un progressivo radicamento appunto dei percorsi migratori di lungo respiro, e sono tanti, diciamo, gli indicatori che ci raccontano questo. In primis il fatto che circa un terzo dei permessi a termine validi in regione a fine 24 sia per motivi familiari, quindi sia a seguito di ricongiungimento, e anche il fatto che circa il 60% dei permessi complessivi sia un permesso di lungo periodo, che quindi viene rilasciato dopo una residenza, una permanenza quinquennale, anche a seguito di altri requisiti, tra cui un reddito stabile, abitazione, eccetera, eccetera. E la stessa percentuale di permessi familiari li troviamo anche nei nuovi permessi rilasciati durante il 2024. Quindi non è solamente, diciamo, una presenza di stock, ma è anche l'andamento ultimo di come sta evolvendo anche il panorama dei soggiornanti in regione. sono tutte dinamiche, diciamo, che ritroviamo a livello nazionale, quindi noi, come dire, come dicevo prima, le riosserviamo a livello locale e così, insomma, riusciamo anche a coglierne poi le sfumature. Un altro indicatore fondamentale per di stabilizzazione, che ci conferma appunto il radicamento di questa popolazione, sono le acquisizioni di cittadinanza, che per molti diventano proprio l'approdo ultimo, diciamo, no, di questo processo di stabilizzazione. Nell'ultimo, nel 24, sempre, sono state oltre 16.800, è stato registrato un nuovo record storico, diciamo, di acquisizioni. La cosa interessante è che proprio 9 acquisizioni su 10, quindi oltre il 90%, riguardano da un lato sia percorsi ultradecennali, no, a questo punto di residenza, e dall'altra parte sono permessi per altri motivi, la cui maggioranza però riguarda minori a cui è stata trasmessa appunto la cittadinanza dai genitori che l'hanno acquisita in precedenza, o anche neomaggiorenni che l'hanno acquisita appunto al compimento del 18° anno di età e che sono nati in Italia naturalmente. Mentre resta residuale o comunque inferiore al 10% le acquisizioni per matrimonio. Acquisizioni per matrimonio che nel 2018 invece arrivavano quasi a coprire un quarto delle acquisizioni complessive, quindi anche questa evoluzione ci dà il polso un po' di come sta cambiando, di come è cambiata, diciamo, il panorama migratorio nel corso degli anni. La caratteristica, una delle caratteristiche poi principali che ha il Lazio, insomma, e il fenomeno migratorio nel Lazio è quello che si concentra fortemente all'interno della città metropolitana di Roma, in primis nella capitale, che è un vero e proprio, diciamo, magnete catalizzatore, diciamo, no? Conta che oltre l'80% della popolazione straniera in regione risiede proprio nella città metropolitana, e però all'interno, diciamo, di questo territorio si notano anche delle scelte insediative come dire, diverse, a seconda anche delle caratteristiche che hanno le singole collettività, quindi magari noi abbiamo non lo so, collettività prevalentemente o tendenzialmente più legate a un lavoro nel commercio o nei servizi, che come ad esempio cittadini filippini, bangladesi e anche cinesi, che si iperconcentrano proprio nella capitale, e invece altre collettività come romeni e albanesi che tendono a diciamo, distribuirsi prevalentemente nell'Interland. Il panorama delle cittadinanze, che sono 189 quelle presenti e rappresentate in regione, resta però dominato dalla Romania, scusa, e assorbe appunto circa il 30% degli stranieri. Poi seguono il Bangladesh, che ultimamente, diciamo, si è dimostrato una collettività molto dinamica, e poi troviamo ancora Filippine, India e Ucraina. Se poi passiamo anche al lavoro, al mercato del lavoro, anche qui diciamo, la presenza straniera è molto consistente. Noi abbiamo oltre 400.000 lavoratori stranieri iscritti all'INPS in regione, che corrispondono circa al 18% del totale, ed è altissima la partecipazione al lavoro, perché la percentuale di questi lavoratori sul totale degli iscritti all'INPS, che comprende anche percettori di disoccupazione e pensionati, supera o comunque sfiora l'85%, a differenza degli italiani, la cui percentuale resta sotto il 60%. Un altro dato diciamo, significativo è quello delle attivazioni di nuovi contratti, delle nuove assunzioni. La percentuale rivolta riguardante stranieri è del 15%, e se poi andiamo a guardare i settori diciamo, di inserimento, anche qui, come dire, si riconferma un po' quello che sono, quelle che sono, diciamo, le principali caratteristiche dell'inserimento in ambito lavorativo, cioè prevalentemente concentrato in pochi settori e comparti. Noi abbiamo addirittura l'80% dei lavoratori nel comparto domestico rappresentato da stranieri e circa il 60% nel comparto agricolo. È anche una distribuzione, oltre che, diciamo, che oltre a subire, diciamo, questa forte ripartizione per settori, registra anche una frattura di genere, perché noi abbiamo gli uomini stranieri principalmente concentrati nell'edilizia e nell'agricoltura, anche nei servizi, ma diciamo con una rappresentanza molto più spiccata in questi due settori, mentre le donne sono concentrate in modo schiacciante nel terziario. Conta che nell'area romana il 92% circa delle assunzioni femminili si concentra proprio nei servizi alla persona, nella pulizia e nell'assistenza domestica. Cosa emerge però come conseguenza anche, diciamo, di questa concentrazione in determinati settori? Che noi abbiamo nell'area romana un 51%, quindi più della maggioranza dei lavoratori stranieri che ha un titolo di studio medio-alto e che però ricopre delle competenze, delle professioni a bassa qualifica.
5: Ecco, Raniero, questo ultimo dato che ci hai dato, poi magari puoi completare anche con altri dati, però mi permette di passare a Ginevra, perché abbiamo appunto, entriamo nella seconda parte della trasmissione, anche come tempi, e appunto ci hai dato già un dato critico, no? Quindi tra, insomma, i titoli di studio e quello che poi fanno, e diciamo che in questo osservatorio vengono denunciate molte altre criticità. In particolare voi scrivete che ci sono 13 capitoli di denuncia, e vorrei che Ginevra De Maio ce li descrivesse.
7: Sì, buonasera a tutte e tutti. Allora, effettivamente, oltre che aggiornare i dati statistici, ogni anno il nostro rapporto consente di monitorare un po' qual è poi la qualità della vita dei cittadini immigrati nella città di Roma, nella sua provincia e nel resto della regione. E nell'anno appunto 2024 sono emerse diverse problematiche. Noi abbiamo detto che appunto almeno 13 capitoli evidenziavano delle difficoltà particolarmente gravi, diciamo, nell'inserimento sociale, soprattutto della popolazione immigrata, di una parte della popolazione immigrata, toccando diversi argomenti. Ora questi capitoli possono, appunto, si occupano di aspetti relativi all'accesso alle cure sanitarie, perché abbiamo degli approfondimenti su alcune periferie della città di Roma, Bastoggi, tutto il territorio di Ostia, Ostia, diciamo, la parte vicino al porto, e la stazione di Roma Tiburtina, che con caratteristiche diverse l'una dall'altra, però sono accomunate appunto da una presenza di persone che hanno difficoltà di accesso alle cure sanitarie. Lo testimonia Medu, che ha appunto una unità mobile con cui si sposta in questi territori e cerca di intercettare i bisogni. La gran parte di queste persone sono di cittadinanza straniera, a Roma Tiburtina, perché è una zona di Roma dove passano molti migranti transitanti anche, quindi non parliamo della popolazione residente o inserita nel mercato del lavoro, di cui accennava prima Raniero Cramerotti, ma di potenziali richiedenti asilo che spesso non hanno neanche interesse a rimanere a Roma, passano attraverso la città per nelle loro intenzioni raggiungere magari anche altri paesi europei, però di fatto si fermano per un po' di tempo e non hanno né un tetto sulla testa né appunto orientamento per anche le cure sanitarie. E Bassogi e Ostia un po' diversi come territori, perché in realtà qui le problematiche di accesso ai servizi riscontrate da Medu tra persone che in realtà vivono lì da tanto tempo, quindi che vivono però evidentemente in condizioni in una parte del territorio emarginata, lasciata un po' fuori dal circuito ordinario dei servizi e dei diritti. Ci sono capitoli, almeno due capitoli dedicati alla popolazione rom, al diritto d'asilo, al sistema di accoglienza e alla marginalità abitativa. Alcune di queste tematiche sono poi connesse tra di loro, perché appunto spesso, ad esempio, quella che è stata definita marginalità abitativa, perché è fatta da tante condizioni, però non parliamo diciamo di abitazioni marginali sul territorio, parliamo di persone che non hanno appunto un'abitazione stabile o addirittura proprio senza fissa dimora, perché in effetti tra le persone che vivono per strada, nella città di Roma in particolare, il numero di stranieri è molto alto, rappresentano la maggioranza. Tra le persone che sono morte sulla strada per le condizioni appunto estreme, no, della loro vita e le condizioni di salute spesso gravi, 8 su 10 sono risultati di cittadinanza straniera. Chiaramente parliamo in valori assoluti, per fortuna, di numeri bassi rispetto ai 650.000 residenti, però il rapporto rispetto al rischio appunto anche di vivere per strada o di morire, perché senza una privi di casa e di sicurezza per sé, rispetto agli italiani è molto più a svantaggio appunto delle persone straniere. E quando andiamo a vedere chi sono per lo più queste persone che vivono immigrate, che vivono fuori dall'inserimento così ordinario, con un'abitazione, con accesso ai diritti, sono per lo più persone che vengono dal Nord Africa, da paesi da cui arrivano molti richiedenti asilo. Quindi questo induce a pensare, non abbiamo ovviamente diciamo l'equivalenza tra le due cose, però molto probabilmente le gravi carenze di cui vorrei parlare del sistema di accoglienza, ad esempio, producono questo, che ogni anno, non venendo risolti i problemi dell'accoglienza dei richiedenti asilo, un numero sempre più alto di persone rimane per strada, perché sono appunto persone che non hanno ancora una rete di conoscenze, tantomeno di familiari a cui appoggiarsi. E dico questo perché appunto osservando il sistema di accoglienza e integrazione del Lazio, il SAI, che è appunto il sistema ordinariamente preposto in Italia per accogliere chi ha ricevuto l'asilo o le persone vulnerabili che ne fanno richiesta, ha dei numeri che sono cresciuti negli anni ma che sono ancora bassi. Noi abbiamo 39 progetti che fanno parte del circuito SAI in tutta la regione, e l'anno scorso erano 40, quindi intanto possiamo dire che sono diminuiti i progetti all'interno del SAI. I posti sono poco più di 3.300 e a differenza dei progetti i posti sono aumentati, quindi c'è un aumento sia in termini di accoglienza, però probabilmente con un numero medio di persone più alto all'interno degli stessi progetti rispetto all'anno precedente, e però non è distribuito ad esempio in maniera equilibrata su tutto il territorio, perché i posti SAI, abbiamo detto 3.300 nel Lazio, sono per la gran parte per l'accoglienza ordinaria, ma sono anche riservati a minori stranieri non accompagnati che non possono fare nelle stesse strutture degli adulti, e a persone che possono avere disabilità o disagio mentale. Ora, i posti per i minori stranieri non accompagnati sono 117, e però non sono presenti in tutte le province. Troviamo questi centri per minori soli solo a Roma, a Latina e a Rieti. E se guardiamo ad esempio ai posti per persone con disabilità o disagio mentale, e sono soltanto a Roma, le altre quattro province non ne hanno, quindi ci sono degli squilibri nella regione da questo punto di vista. E soprattutto diciamo, lo squilibrio più preoccupante è il confronto tra questi centri del SAI e i CAS, che sono i centri di accoglienza straordinaria. Questa parola magica è diventata in realtà sinonimo del contrario, perché i centri che dovevano essere straordinari in Italia, questo non è un problema esclusivamente laziale ovviamente, però qui si vede in maniera più grave quello che comporta, appunto i CAS da straordinari in realtà sono diventati la struttura su cui noi basiamo l'accoglienza dei richiedenti asilo. Nel Lazio il 75% dell'accoglienza è appunto ristretta all'interno dei CAS. Dico ristretta perché hanno delle condizioni di accoglienza decisamente più basse rispetto al SAI, e quindi se abbiamo il 75% nel CAS vuol dire che nel SAI sono accolti, cioè l'accoglienza è la disponibilità dei posti è del 23%. Questa sproporzione ha delle conseguenze. Intanto appunto l'anomalia che noi abbiamo ad esempio 10.800 persone che sono state accolte nei CAS nel 2025 e nel SAI erano 3.009 e anche i posti la proporzione è più o meno questa, quindi tre volte di più sia di persone che di posti programmati in quello che doveva essere il circuito straordinario. E potrebbe sembrare diciamo tutto sommato non così grave, si potrebbe pensare che l'importante è che li accogliamo, ma sono le condizioni nei CAS che appunto preoccupano, perché poi nel contesto del Lazio esplodono tutte le problematiche che i CAS portano con sé. La prima è la grandezza di questi centri, mentre nel SAI noi abbiamo piccole strutture con poche persone e quindi si può fare un percorso di insegnamento della lingua italiana, di inserimento sul territorio, di formazione. I CAS, che tra l'altro già dai decreti sicurezza Salvini non possono più erogare ad esempio corsi di lingua italiana, mediazione interculturale, supporto psicologico, tutto questo non c'è più, sono anche in aggiunta molto grandi, circa il 70% della capienza dei posti nella nostra regione previsti nei CAS si concentrano appunto in centri che hanno da 50 a 300 posti oppure addirittura da 300 posti in su, e questi casi di centri con oltre 300 persone sono due centri, sono gli unici presenti in tutta Italia, quindi l'eccezionalità del Lazio in questo caso è evidente, perché appunto soltanto qui succede. È un processo questo, perché dal 2018 che noi vediamo progressivamente nel Lazio ridursi i centri che avevano fino a 20 posti letto, che sono calati del 30% in questi anni, dal 2018 al 2024, e invece sono aumentati appunto i centri da 50 posti e oltre. E a questo aggiungiamo il secondo diciamo problema, che c'è un sovraffollamento cronico all'interno di questi centri. A fine 2024 erano almeno 586 le presenze, le persone in più rispetto ai posti, e nella provincia di Latina troviamo appunto la situazione più grave, perché il 41% dei CAS supera del 120% la soglia diciamo prevista, no? Di posti previsti e autorizzati, e a Roma la gravità di questo si traduce nel fatto che il sovraffollamento è meno grave, ma è tutto concentrato in questi due centri che già di per sé prevedono di avere più di 300 persone al proprio interno e erano anche sovraffollati.
5: Ecco Ginevra, siccome veramente il tempo corre e abbiamo, devo dire, 2 minuti e mezzo per concludere, ma tutto questo che hai detto, in particolare questa ultima tranche di notizie, riguarda quella che come voi avete definito, definire il diritto d'asilo in agonia. E questo è appunto un gravissimo problema che appunto, come dicevi te, è di tutto il paese, ma appunto in particolare nel Lazio. I due centri sono, mi pare, uno è Castelnuovo di Porto, vero? E l'altro non qual è?
8: Oddio, adesso, adesso mi sfuggendo, uno è Castelnuovo di Porto.
5: Vabbè, insomma, ecco, diciamo, sì, il più famoso è Castelnuovo di Porto, infatti. Io mi dispiace doverti interrompere, perché appunto siamo veramente... Non so se Raniero vuole aggiungere qualcosa a conclusione di questa nostra conversazione, che purtroppo per il tempo e naturalmente non è riuscita a dare l'idea di questo importante studio, ma magari ci puoi dire come i nostri ascoltatori possono fare per entrarne in possesso.
6: Sì, noi abbiamo presentato il volume lo scorso 24 di giugno e il volume è disponibile sul nostro sito, è acquistabile sia in formato cartaceo che sia in formato digitale. E niente, nel senso, basta fare richiesta e noi siamo ben contenti, diciamo, di condividere questo nostro lavoro con tutti, anche in particolare con gli operatori, con i, diciamo, decisori politici, insomma, in maniera tale da riuscire, se non dico a orientare, almeno, come dire, a stimolare un cambiamento, per quanto piccolo, verso appunto una società più coesa, più accogliente.
5: Molto bene, allora grazie a Raniero Cramerotti, grazie a Ginevra De Maio e un appuntamento a una prossima puntata dello spazio IDOS in Fortezza Italia. Grazie.
7: Grazie.
6: Grazie.
4: Grazie ad Andrea Billao, Fortezza Italia torna fra 7 giorni, questa è Radio Radicale, di nuovo buongiorno, adesso è il momento della rassegna di geopolitica, quella di Lorenzo Rendi.
9: Bentrovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica di mercoledì 2 settembre 2026. Oggi torniamo a parlare della competizione tecnologica globale tra Stati Uniti e Cina. Prima segnalazione di oggi, articolo intitolato «Gli Stati Uniti chiederanno ai propri partner di schierarsi nella corsa all'intelligenza artificiale». A fonte il sito della China Economic Review, articolo pubblicato il 17 agosto scorso. Gli Stati Uniti si stanno preparando a dire a decine di paesi che devono schierarsi nella corsa all'intelligenza artificiale con la Cina, avvertendoli che saranno esclusi da una coalizione sulla IA guidata dagli Stati Uniti. Si aderiranno anche al quadro di riferimento alternativo di Pechino. Lo scorso anno Washington ha lanciato l'iniziativa Pax Silica, cioè la pace del silicio, volta a garantire le catene di approvvigionamento per modelli di intelligenza artificiale, semiconduttori e minerali critici, nel contesto di una forte rivalità tecnologica con Pechino. La bozza di lettera, preparata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, è indirizzata ai 35 firmatari di una dichiarazione sulle opportunità della IA statunitense, firmata a giugno scorso, che include membri dell'accordo non vincolante Pax Silica e altri paesi, che hanno espresso il desiderio di allineare la cooperazione sulla IA con Washington. A luglio il presidente cinese Xi Jinping ha lanciato un'organizzazione rivale, la Organizzazione Mondiale per la Cooperazione sulla Intelligenza Artificiale, promuovendo la tecnologia open source del suo paese come sfida all'influenza americana su questo settore in rapida evoluzione. E questo è l'articolo intitolato «Gli Stati Uniti chiederanno ai propri partner di schierarsi nella corsa all'intelligenza artificiale». La fonte è il sito della China Economic Review, articolo pubblicato il 17 agosto scorso. Seconda segnalazione di oggi, articolo intitolato «La sfida cinese». La fonte è il sito di Foreign Policy, articolo pubblicato il 4 agosto scorso. Ci risiamo. Stiamo parlando dell'ultima reazione esagerata di Washington riguardo alle capacità di intelligenza artificiale della Cina. Molte persone, noi compresi, si interrogano da anni su quale delle due maggiori economie mondiali stia vincendo la corsa all'intelligenza artificiale. L'ultima ondata di riflessioni è stata innescata da un modello chiamato Kimi, creato dall'azienda cinese Moonshot AI. L'ultima versione del chatbot, rilasciata a luglio, ha mostrato capacità potenzialmente paragonabili a quelle dei migliori modelli statunitensi.

Chiunque può scaricare i blocchi di dati e il codice necessari per creare versioni personalizzate dei modelli a un costo molto inferiore. Si tratta di una forma di ottimizzazione della IA da parte della Cina, che offre ai paesi di tutto il mondo un punto di accesso più agevole all'ecosistema della IA. Rispetto al più costoso e sempre meno affidabile stack tecnologico esportato da Washington. Anche le start-up americane dipendono in larga misura dai modelli open source cinesi, il che ha portato a un dibattito in seno all'amministrazione Trump sull'opportunità di vietarlo. Secondo alcune indiscrezioni, Trump intende escludere i modelli open source da un futuro quadro normativo per la governance della IA, potrebbe sottoporre i modelli americani a revisione governativa, esentando così i tipi di modelli in cui la Cina detiene una posizione dominante e rendendo meno probabili le restrizioni statunitensi nei loro confronti. Però, quando si tratta di intelligenza artificiale, la Cina potrebbe giocare una partita completamente diversa. In un saggio appena pubblicato su Foreign Policy, il professore Guan Harrison dell'Università di Harvard, autore del saggio La trappola di Tucidide, esamina i migliaia di miliardi di dollari che gli Stati Uniti hanno investito per mantenere il loro primato nella IA con chip più avanzati, modelli più performanti e ettari di nuovi e non sempre apprezzati data center. La Cina, nel frattempo, sta semplicemente facendo di più con meno e sta diffondendo modelli sufficientemente validi a una frazione minima del costo. Aperte virgolette, il fatto che l'unico concorrente credibile degli Stati Uniti nella IA, la Cina, stia intraprendendo un percorso così sorprendentemente diverso, dovrebbe far riflettere gli americani. La strategia cinese per diventare il leader mondiale nella IA riflette la sua strategia di base per raggiungere il dominio nella produzione di ogni cosa, ha scritto il professore Harrison su Foreign Policy. In sostanza, come abbiamo visto, con il suo dominio, nei pannelli solari, nei treni ad alta velocità, nel 5G, nell'elettronica di consumo e ora sempre più nelle auto elettriche, la Cina inizia offrendo un prodotto quasi altrettanto valido delle alternative, ma a un prezzo molto più accessibile. Il ruolo sproporzionato che gli investimenti nell'intelligenza artificiale stanno assumendo nell'economia americana nel suo complesso spinge il professor Ellison e altri a mettere in guardia contro una bolla, il cui scoppio avrebbe conseguenze catastrofiche per l'economia globale e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. E questo è l'articolo intitolato La sfida cinese. La fonte è il sito di Foreign Policy, articolo pubblicato il 4 agosto scorso. Terza e ultima segnalazione. Saggio intitolato La scommessa cosmica dell'America sulla intelligenza artificiale. Due punti. Il vincitore prende tutto. Cosa succede se gli Stati Uniti perdono? La fonte è il sito di Foreign Policy. Saggio pubblicato il 4 agosto scorso. Autore del saggio è il professor Graham Ellison. Gli Stati Uniti stanno puntando tutto sulla vittoria nella corsa all'intelligenza artificiale contro la Cina. Consideriamo l'economia americana che sta diventando sempre più una scommessa ad alto rischio sulle promesse di questo.

0: nuova tecnologia. L'intelligenza artificiale è il principale motore degli investimenti, dei guadagni in borsa e della crescita negli Stati Uniti. Gli investimenti legati alla IA stanno trainando la maggior parte della crescita del PIL americano. La spesa per i data center dedicati alla IA rappresenta la metà di tutti gli investimenti aziendali nel paese. E le aziende di IA costituiscono più del 40% del valore dei mercati azionari americani. Allora, quattro domande richiedono la nostra attenzione. Innanzitutto, la strategia degli Stati Uniti è prudente? O meglio, un investitore finanziario con responsabilità fiduciarie scommetterebbe una cifra così ingente su un singolo settore? In secondo luogo, cosa potrebbe andare storto? L'aumento vertiginoso degli investimenti e dei prezzi azionari potrebbe rappresentare un'altra bolla speculativa, analoga alla manipolazione finanziaria che ha creato la bolla immobiliare scoppiata durante la grande recessione del 2008 o alla bolla delle dot-com del 2000? Punto di domanda. In terzo luogo, perché l'unica altra superpotenza nel campo dell'intelligenza artificiale, la Cina, sta facendo una scommessa così radicalmente diversa? Infine, se il miracolo dovesse tardare o non verificarsi mai, quali sarebbero le probabili conseguenze, non solo per l'economia americana, ma anche per la sicurezza nazionale? Nel corso del prossimo anno, se il miracolo dell'intelligenza artificiale negli Stati Uniti non si concretizzerà, le conseguenze economiche potrebbero superare quelle della bolla immobiliare del 2008 e della bolla delle dot-com del 2000. La recessione, iniziata nel 2000, ha cancellato 5.000 miliardi di dollari di ricchezza degli americani, con il Nasdaq che ha perso quasi l'80% del suo valore. E ci sono voluti 15 anni per tornare ai livelli pre-recessione. Al di là degli aspetti economici, le conseguenze per la sicurezza nazionale derivanti dallo scoppio di una bolla speculativa americana sulla IA sono ancora più inquietanti. Il crollo della ricchezza, il calo delle entrate pubbliche e l'impennata della domanda di programmi sociali sconvolgerebbero tutti i piani di investimento per la sicurezza nazionale e la difesa. L'impatto di questo evento, cioè il fallimento clamoroso del leader tecnologico mondiale, in quella che è la corsa tecnologica più importante di tutti i tempi, sulla fiducia negli Stati Uniti, sarebbe ancora più grave. E questo è il saggio intitolato La scommessa cosmica dell'America sull'intelligenza artificiale. La fonte è il sito di Foreign Policy, saggio pubblicato il 4 agosto scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di mercoledì 2 settembre 2026. Un saluto da Lorenzo Grande.
1: La rassegna di geopolitica era curata da Lorenzo Rendi, questa è Radio Radicale, di nuovo buongiorno, grazie di essere all'ascolto. Adesso è il momento della rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è mercoledì 2 settembre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta che da questa settimana va in onda in due fasce orarie, a mezzanotte e alle 6.55 circa del mattino. Di cosa ci occuperemo? Innanzitutto torneremo sul referendum, sulla ripresa dei negoziati di adesione con l'Unione Europea che si è tenuto sabato in Islanda, la vittoria del no, leggeremo un editoriale del País, secondo il quale il rifiuto di negoziare l'adesione, pur essendo una battuta d'arresto per l'Unione Europea, mostra che esiste più di una via per integrarsi al progetto europeo. Poi torneremo a parlare della guerra di Donald Trump in Iran, lo faremo con un editoriale del Washington Post sul vero costo di questa guerra. I generali hanno buone ragioni per preoccuparsi del fatto che le risorse militari si stanno esaurendo, o quantomeno assottigliando. E infine parleremo anche della politica del governo di Benjamin Netanyahu in Cisgiordania. Il Financial Times, nel titolo del suo editoriale di ieri, parlava di annessione de facto della Cisgiordania da parte di Israele, o meglio, denunciava questa annessione de facto. Partiamo però dall'Islanda e dall'editoriale di ieri del País. Il messaggio islandese, il titolo, il rifiuto di negoziare l'adesione, pur essendo una battuta d'arresto per l'Unione Europea, mostra che esiste un'altra via per integrarsi al progetto europeo. Scrive il quotidiano spagnolo, rifiutando con un referendum la riapertura dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea, l'Islanda ha smentito l'idea secondo cui, in un momento di turbolenze globali, l'adesione rappresenti la prospettiva inevitabile per le democrazie della regione. Non è così, come hanno detto sabato gli islandesi, il no ha prevalso con il 52,8% dei voti, gli elettori hanno ritenuto sufficiente appartenere allo spazio economico europeo e a Schengen, cosa che consente l'accesso al mercato unico e alla libera circolazione delle persone, anche se senza diritto di voto sulla legislazione dell'Unione Europea che i paesi dello spazio economico europeo devono applicare. Il risultato, secondo il País, priva l'Unione Europea di un'economia prospera che avrebbe potuto incentivare la candidatura di paesi come la Norvegia e priva l'Unione anche di un alleato sul fianco artico, una regione geopolitica ed economica decisiva per i prossimi decenni. Il referendum dunque è un colpo all'autostima europeista, ma c'è anche un'altra lezione. L'appartenenza, l'adesione non è l'unico modo di relazionarsi con un club che sempre di più avrà bisogno di altre forme per avvicinarsi ai suoi alleati europei, quelli che non sono membri a pieno titolo. L'Islanda, paese di 400.000 abitanti, senza esercito proprio e fondatore della NATO, aveva chiesto di entrare nell'Unione Europea nel 2009 dopo la crisi finanziaria. L'economia islandese da allora si è ripresa e questo ha portato a pensare che l'ombrello europeo non sia più necessario. I negoziati erano stati interrotti nel 2013. L'iniziativa di riprendere le discussioni è arrivata dopo un'altra crisi, questa volta di tipo diverso, quella scatenata da Donald Trump con il suo ritorno alla Casa Bianca nel 2025 e le minacce di annettersi la Groenlandia. L'ambasciatore di Trump a Reykjavik è arrivato a definire l'Islanda come il futuro 52esimo Stato americano. Eppure, sottolinea il País, nelle instabilità nella regione artica, nella quale le potenze si contendono il predominio militare ed economico, nelle pressioni di Trump hanno convinto gli elettori ad avvicinarsi ulteriormente a Bruxelles. Alla fine, sulla loro decisione, ha pesato più della questione della difesa, la difesa del settore della pesca che rappresenta il 40% delle esportazioni ed è un pilastro dell'economia nazionale. Un sì non avrebbe significato l'adesione immediata, ma ci sarebbe stato un ulteriore referendum alla fine dei negoziati. Il no chiude la porta per alcuni anni e in questo senso, secondo il País, è comprensibile la delusione di molti europeisti, non sorprende la gioia dei partiti euroscettici che hanno festeggiato il risultato. Tuttavia, le dichiarazioni trionfalistiche di Marine Le Pen in Francia o Nigel Farage nel Regno Unito sono fuorvianti. Gli islandesi non hanno messo in discussione la loro integrazione nelle strutture europee, già molto avanzata grazie a Schengen e allo spazio economico europeo, e rifiutando l'ingresso a pieno titolo rinunciano anche a partecipare al processo decisionale europeo, il che comporta cessione di sovranità senza nulla in cambio, una parola feticcio, sovranità, dei partiti anti-europei. Come la Brexit, i cui effetti sull'economia e sulla società del Regno Unito nessuno invidia e che nessun altro Stato membro ha voluto imitare, la Frexit con cui Le Pen ha flirtato in passato sarebbe qualcosa di molto diverso dal caso islandese. Insomma, il segnale che manda l'Islanda non è, come sostengono questi leader estremisti, di ripudio del modello europeo, è un altro. Esiste una geometria variabile nell'integrazione europea. Questo potrebbe essere più utile che mai per ancorare l'Ucraina all'Unione Europea o per trovare una via per avvicinare il Canada e inventare altre forme di cooperazione. L'Europa, tanto contestata dall'interno quanto sfidata dall'esterno, è ancora in grado di esercitare una forza di stabilità e di diritto nel mondo, così. Tra l'altro il país, ci sarebbero però alcune obiezioni da sollevare, tanto è vero che le dichiarazioni di Marine Le Pen, trionfalistiche, fanno proprio riferimento all'Islanda per dire, forse allora c'è un modo per stare fuori dall'Unione Europea e godere dei benefici del mercato unico, mantenendo la propria sovranità, l'orgoglio e quant'altro. Insomma, una Frexit per entrare nello spazio economico europeo non è esclusa come ipotesi e il rischio appunto della disgregazione interna esiste, ma torneremo su questo tema che rischia di rimanere, viste le elezioni che si terranno in diversi Stati membri dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, la Francia, la Polonia, la Spagna, da qui alla fine del 2027. Oggi vogliamo tornare anche sulla guerra di Trump in Iran e quello che il Washington Post nel suo editoriale di ieri definiva il vero costo della guerra in Iran. I generali hanno chiaramente buone ragioni per preoccuparsi del fatto che le risorse militari si stanno assottigliando. Scrive il Post, la guerra in Iran è stata avviata con poca supervisione o organizzazione preventiva e portata avanti con troppa segretezza. Il governo ha cercato sistematicamente di nascondere agli americani i veri costi di questa guerra di scelta di Donald Trump, compreso il suo impatto sulla capacità militare americana di rispondere alle minacce immediate. Il Post spiega di aver raccontato nel fine settimana che diversi leader militari hanno avvertito il segretario alla difesa Pete Hegseth che prolungare operazioni su larga scala contro l'Iran non è sostenibile, rischia di indebolire la capacità di affrontare minacce altrove, compreso il territorio nazionale degli Stati Uniti. I comandanti responsabili delle forze americane in Europa, Asia e America Latina, insieme all'ammiraglio più alto in grado della Marina, in un documento del 14 agosto hanno espresso il loro disaccordo con un ordine di Hegseth, quello di prolungare l'impiego delle loro truppe, ma hanno comunque dichiarato che lo eseguiranno. In gergo militare si tratta di un dissenso formale. Domenica il portavoce del Pentagono ha pubblicato online, ha detto online che questi dissensi formali non sono sono qualcosa di abituale, standard, che Hegseth li vede costantemente. La redazione del Post ha risposto esprimendo fiducia nel lavoro dei propri giornalisti. Ma qual è il punto? I generali hanno chiaramente buone ragioni per preoccuparsi delle risorse che si stanno esaurendo. Le truppe sono sovraccariche a causa della guerra in Iran e questo sta incidendo sul morale. Le scorte di armi critiche stanno calando rapidamente. Circa un quarto dei droni Reaper del Pentagono sono stati utilizzati e l'unica portaerea della Marina nel Pacifico è stata dirottata in Medio Oriente all'inizio del mese. Gli alleati sono preoccupati, in una società libera c'è un evidente interesse pubblico schiacciante nel conoscere questi fatti. Sei mesi fa Trump ha trascinato il paese in una guerra preventiva senza presentare una solida giustificazione del perché fosse nell'interesse nazionale. Non ha mai articolato Trump una strategia chiara né un piano d'uscita. Trump ha anche rifiutato di chiedere l'autorizzazione al Congresso. Il danno maggiore di tutta questa vicenda è stato provocato dall'arroganza di Trump. Il presidente apparentemente si è montato la testa per il successo dell'operazione che ha portato alla rimozione del dittatore venezuelano Nicolas Maduro. Sembra convinto che rovesciare il regime di Teheran sarebbe stato altrettanto facile. Ora ci troviamo in un pantano e Trump vuole rimettere la questione iraniana in un cassetto, almeno fino alle elezioni di midterm, per fare in modo che i leader eletti rispondano del loro operato. Gli elettori devono conoscere la verità, ricorda il Washington Post. Il Financial Times ieri invece aveva un editoriale sull'annessione de facto della Cisgiordania da parte di Israele. Andiamo subito a leggere perché il tempo corre. I villaggi palestinesi sono sotto assedio, gli agricoltori sono tagliati fuori dalla loro terra. Quasi ogni giorno la violenza dei coloni ebrei costringe altre famiglie ad abbandonare le loro case. Questa è diventata la norma nella Cisgiordania occupata negli ultimi 3 anni sotto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Gli attacchi avvengono con quasi totale impunità. L'esercito israeliano, che in qualità di forza occupante è tenuto a garantire l'ordine pubblico, spesso resta a guardare o non interviene quando avvengono questi attacchi. In gran parte gli alleati occidentali di Israele sono stati deboli nei loro tentativi di arginare questa tendenza. Alcuni paesi europei, l'Australia, il Canada, la Nuova Zelanda, hanno imposto sanzioni contro 2 ministri estremisti di Netanyahu, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, ma è stato troppo poco e troppo tardi. Le conseguenze sono devastanti, ci sono stati più di 1.400 attacchi di coloni quest'anno, secondo l'ONU, rispetto a un totale di 1.836 in tutto il 2025, che era già il livello più alto da quando l'ONU ha cominciato a raccogliere i dati 2 decenni fa. La situazione sta peggiorando nel momento in cui Netanyahu e i suoi alleati di coalizione cercano di mobilitare il loro elettorato in vista delle elezioni di ottobre. Invece di frenare la violenza, i membri del governo si vantano dei loro successi nell'espandere gli insediamenti illegali per il diritto internazionale. Questo mese il governo Netanyahu ha bandito gare per circa 1.200 unità abitative nell'area E1 del territorio della Cisgiordania, il che lo frammenterebbe ulteriormente, dividendo questo territorio in 2, e questo potrebbe rivelarsi fatale per qualsiasi speranza di uno Stato palestinese che abbia continuità territoriale. Lo schema era stato accantonato da diversi governi israeliani perché troppo controverso. Netanyahu e i suoi sostenitori invece sembrano determinati a cambiare i fatti sul terreno prima che gli israeliani vadano alle urne. Il Financial Times poi ricorda la catastrofe di Gaza. I paesi occidentali dovrebbero assumere una posizione comune sul divieto dell'espansione degli insediamenti illegali. Le entità israeliane coinvolte nella costruzione o nel finanziamento degli insediamenti dovrebbero essere sanzionate. Gli Stati membri dell'Unione Europea dovrebbero sospendere l'accordo di associazione con Israele. Gli europei devono anche convincere Trump che Netanyahu sta agendo contro gli interessi degli Stati Uniti e di Israele, destabilizzando la regione. Per le decine di migliaia di palestinesi, cui mezzi di sussistenza sono stati distrutti, è già troppo tardi. Così il Financial Times, con cui ci fermiamo. Un buon proseguimento all'ascolto di Radio Radicale.
3: 7:10, questa è Radio Radicale, siamo in diretta, buongiorno e bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri in regia. 2 settembre 2026, il momento di spazio transnazionale, i fatti del giorno raccontati attraverso i media internazionali, con noi tra qualche minuto Gian Piero Gramaglia per il consueto racconto delle aperture sui media statunitensi. Si infiamma il Medio Oriente, i guardiani della rivoluzione iraniana hanno rivendicato qualche ora fa un attacco con missili e droni contro basi americane Erbil, nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Sono risuonati allarmi aerei anche nella notte in Bahrain, dopo che l'Iran ha attaccato diversi paesi vicini in rappresaglia contro una serie di raid statunitensi. Lo vedremo. Tanto Medio Oriente e Ucraina sulla stampa internazionale. Partiamo da una grande esclusiva, Financial Times. La Russia sta aiutando segretamente l'Iran a sviluppare missili da crociera supersonici. Alcune fughe di notizie rivelano l'esistenza di un programma alla base di uno dei più significativi trasferimenti di tecnologia militare mai registrati da Mosca a Teheran. La Russia sta aiutando, dunque, scrive il quotidiano britannico, segretamente la Repubblica Islamica a sviluppare missili da crociera supersonici avanzati in quello che rappresenta uno dei più significativi trasferimenti noti di tecnologia militare strategica da Mosca a Teheran. Il programma segreto è pluriennale, ha un nome in codice C430L, ha coinvolto alcuni dei più esperti specialisti missilistici russi per aiutare l'Iran a sviluppare una nuova classe di armi in grado di minacciare le portaerei USA e altre navi da guerra in Medio Oriente. Un'indagine del Financial Times ha portato dunque alla luce il programma avviato nel 2023 e proseguito durante la guerra tra USA e Israele contro l'Iran grazie a corrispondenza russa traprelata, registri di viaggio e analisi di brevetti militari. Sempre sul Financial Times, gli Stati Uniti sferrano nuovi attacchi contro l'Iran mentre il conflitto si inasprisce, l'escalation fa salire i prezzi del petrolio, spinge i rendimenti dei titoli del tesoro ai massimi giornalieri, mentre gli investitori temono una nuova ondata di inflazione. È il paese, gli Stati Uniti bombardano nuovamente l'Iran, che risponde con attacchi contro le loro truppe in Giordania. Trump afferma che i negoziati sono carta straccia e minaccia ulteriori attacchi se Teheran dovesse reagire. Vediamo il Times of Israel. Gli USA colpiscono obiettivi iraniani nei pressi di Hormuz, la RGC, Pasdaran, afferma di aver sferrato un contrattacco contro una base in Giordania. Trump fornisce spiegazioni contrastanti sugli attacchi, tra cui uno che ha causato la morte di 4 persone durante un matrimonio. Amman sostiene che tutti i missili della RGC siano stati intercettati o caduti in zone remote. Vediamo Arab News, l'esercito USA porta a termine gli ultimi attacchi contro l'Iran, mentre Trump promette ulteriori azioni in risposta alla rappresaglia di Teheran. Il Tehran Times si occupa della SCO, dell'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai, che condanna l'aggressione statunitense e israeliana, l'assassinio dell'Ayatollah Khamenei e le sanzioni contro l'Iran. C'è stata una dichiarazione congiunta, dice il Tehran Times, che ribadisce la condanna da parte del blocco euroasiatico agli attacchi immotivati sferrati dagli USA e da Israele sul territorio iraniano. Ci occuperemo anche con il nostro ospite tra pochissimo anche di Ucraina, l'altro grande tema che troviamo sui quotidiani internazionali. Zelensky promette che il cielo russo sarà di fatto chiuso e lancia un avvertimento alle compagnie aeree e ai governi stranieri, mentre Putin accusa l'Ucraina di terrorismo di Stato. Questo è il Kyiv Independent. La TASS dà parola a Siluanov. I ministeri delle finanze di Russia e USA vedono le basi per lo sviluppo delle relazioni bilaterali. Secondo il ministro delle finanze russo, appunto, Siluanov, i legami economici tra i due paesi potrebbero contribuire a risolvere le questioni politiche. I due paesi dovrebbero proseguire il loro dialogo. Il Guardian ci dice che la Germania accusa la Russia dell'attacco con un drone all'aeroporto di Lipsia. Il governo afferma che questo comportamento pericoloso fa parte dello sforzo di Mosca di causare danni con attacchi ibridi. Chiudo con Le Monde, con il clima, come spesso fa il quotidiano francese. Il mondo dovrà fare di tutto per tornare al di sotto della soglia di 1,5 gradi centigradi di riscaldamento dopo averla superata. È un avvertimento dell'ONU. Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente prende atto dell'imminente superamento dell'obiettivo più ambizioso dell'accordo di Parigi e traccia una nuova traiettoria per tornare al di sotto di tale soglia prima della fine del secolo. Questo richiede sforzi enormi e trasformazioni radicali. Intanto un aggiornamento che arriva da Teheran: i raid USA nella notte avrebbero causato la morte di 11 persone. Vediamo la stampa americana, Giampiero. Buongiorno Giampiero, sì. Damalia.
4: Buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci segue. Ovviamente il fatto che per la seconda volta in 3 giorni gli Stati Uniti, che per 6 settimane tra luglio e agosto avevano abbandonato l'opzione militare contro l'Iran, abbiano attaccato obiettivi militari iraniani, prendendo di mira in particolare, secondo quanto detto dal Central Command, che sovrintende alle operazioni nell'area, postazioni delle guardie della rivoluzione, è il titolo principale della maggior parte dei media USA questa mattina. Si parla di ulteriore escalation nel conflitto fra USA e Iran e si sottolinea anche la risposta iraniana che lunedì scorso era stata indirizzata contro basi americane in Giordania e che questa volta sembra essere invece stata indirizzata contro analoghe basi USA, ma in Iraq e forse nel Bahrain. Secondo Axios, che apre con questa sua lettura, la Casa Bianca ha adottato una nuova strategia detta tanker for tanker, cioè gli Stati Uniti reagiscono militarmente, rispondono militarmente a ogni attacco iraniano contro una nave commerciale nello stretto di Hormuz. Si tratta dell'ennesima evoluzione dell'atteggiamento di Trump verso il regime di Teheran e anche di questo andrà poi misurata la durata e la consistenza. Secondo il New York Times, gli attacchi, il New York Times che su questo cita fonti iraniane, gli attacchi hanno causato danni significativi e hanno ucciso diverse persone, l'ultima cifra è 11, quella che tu, Francesco, hai appena dato, e ne hanno ferite diverse altre a una festa di matrimonio. L'Iran dice di avere già risposto contro basi USA nella regione, in particolare a Erbil. Il New York Times collega l'evoluzione del conflitto con l'Iran con la decisione di Putin di intensificare la guerra in Ucraina e il proprio sostegno all'Iran. Anche questo si accorda con la rivelazione del Financial Times che tu, Francesco, hai già dato. Questo tema è affrontato anche dal Washington Post con la stessa scansione: prima l'attacco americano, il nuovo attacco americano contro l'Iran, poi l'appoggio di Putin all'Iran, e il Washington Post dà rilievo in particolare a un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian che è avvenuto a margine della riunione del SCO, dell'organizzazione di Shanghai, cui Russia e Iran partecipano. Il New York Times, però, proprio mentre stavamo andando in onda, ha cambiato, almeno nell'edizione online, la propria apertura, facendo scivolare gli attacchi all'Iran in seconda posizione e aprendo con la riunione dei ministri delle finanze del G20 che è in corso, dove il segretario al tesoro USA Scott Bessent cerca il sostegno degli alleati alla strategia americana di asfissiare economicamente l'Iran, strategia che pareva fino all'altro giorno alternativa a quella militare, ma che ora appare invece contestuale. Secondo il New York Times, ma su questo anche il Wall Street Journal apre e coincide nella lettura, gli alleati degli Stati Uniti stanno contestando le scelte economiche globali dell'amministrazione Trump, che a giudizio di molti condizionano e frenano la crescita, e Bessent, il segretario al tesoro USA, Scott Bessent, dal canto suo, sostiene di aver invece trovato sostegno per la nuova strategia anti-iraniana dell'amministrazione Trump. Poi Bessent ha accusato la Cina di essere responsabile di una politica commerciale che compromette la crescita e che favorisce soltanto gli interessi di Pechino, e la Cina ha risposto a queste accuse, ha respinto queste accuse, rovesciandole appunto sugli Stati Uniti. La CNN apre, veniamo adesso ai giornali, ai media che hanno aperture diverse. La CNN da giorni apre con le vicende della tragedia del Nepal, e così fa anche oggi. La Fox apre con gli sviluppi del processo all'assassino di Charlie Kirk oltre 2 anni fa nello Utah. Ci si avvia una sentenza che potrebbe essere di pena di morte. E infine Politico ci porta già nella campagna elettorale per USA 2028 con la posizione del vicepresidente J.D. Vance, che è un potenziale candidato repubblicano alla presidenza nel 2028, che non trova pieno consenso nella base MAGA. E con questo ti restituisco la linea.

0: Grazie a Gian Piero Gramaglia, 7:21 in diretta, questa è Radio Radicale, domenica prossima elezioni in Sassonia-Anhalt, la FD data attorno al 42% potrebbe portare per la prima volta l'estrema destra alla guida di un land tedesco. Di tutto questo, analisi, previsioni, sviluppi, Roberta Iannuzzi nella sua nuova trasmissione 8:50 proprio dopo la rassegna stampa condotta da Alessandro Barbano. Abbiamo con noi in collegamento Ettore Sequi, che è presidente di Sorgenia, è stato segretario generale del Ministero degli Affari Esteri. Bentornato.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, ambasciatore, una giornata particolare, si susseguono le notizie che arrivano, molto allarmanti, che arrivano dal Medio Oriente. C'è questa esclusiva del Financial Times che abbiamo annunciato in apertura: la Russia sta aiutando segretamente l'Iran a sviluppare missili da crociera supersonici. Alcune fughe di notizie rivelano questo programma che è alla base, scrive il quotidiano britannico, di uno dei più significativi trasferimenti di tecnologia militare mai registrati da Mosca a Teheran. Che notizia è? Ne veniamo a conoscenza dopo che Trump ha lanciato la sua campagna economica per cercare di strozzare il regime della Repubblica Islamica, e nel mentre registriamo anche un inasprimento del conflitto militare. La sua analisi?
1: Sì, è una notizia molto interessante, molto importante, direi, perché non è tanto il missile, ma piuttosto quello che noi abbiamo potuto apprendere circa il trasferimento di competenze. Quindi di know-how ingegneristico e così via, per permettere all'Iran di costruire autonomamente, questo è il fatto importante, una nuova generazione di missili, perché noi sappiamo che vendere un'arma o fornire un'arma crea una dipendenza, trasferire evidentemente la capacità di realizzare quest'arma, di progettarla, crea un'autonomia strategica. Questo è il primo punto. Il secondo punto, mi pare che questo missile possa colmare una delle lacune tecnologiche iraniane, nel senso che è un missile supersonico che può volare a bassa quota, ha una capacità specifica antinave, quindi questo riduce drasticamente il tempo necessario, il tempo che serve a intercettare il missile. Quindi è chiaro che può essere un vero problema per la Marina americana, che si dovrebbe chiedere quanto tempo rimane prima di poterlo abbattere dopo averlo intercettato. Ma soprattutto, e questo è il terzo punto, credo che aggiunge una capacità diciamo di deterrenza e di attacco iraniana formidabile, nel senso che potrebbe aumentare evidentemente il costo e il rischio della presenza navale americana. Però l'aspetto geopolitico più importante mi pare che sia quello che la Russia non sta solo esportando armi, sta esportando deterrenza e sta solidificando sostanzialmente il rapporto con l'Iran, nel senso che l'Iran verso la Russia esporta droni, tecnologia appunto di droni eccetera, la Russia sistemi di difesa intelligence. In questo caso addirittura il passaggio è che esporta in questo momento capacità strategiche, e qui mi pare che questo è il punto successivo, si capisca un po' meglio quello che è il vero obiettivo russo, cioè la Russia vuole aiutare sostanzialmente l'Iran a creare un secondo problema strategico per gli americani, secondo una logica diciamo di dispersione o di saturazione strategica americana. Quindi più teatri vogliono dire più forze americane che sono impegnate, più risorse disperse, meno concentrazione sull'Europa, e quindi l'Iran può diventare per Mosca un reale secondo fronte strategico. Però il vero, come ripeto, il vero aspetto è diciamo il passaggio dall'arma alla capacità industriale autonoma per gli iraniani.
0: Prima di parlare di Ucraina, di Russia, mi commenta proprio in qualche secondo quanto ha scritto durante la notte italiana il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul suo profilo Truth: non sto cercando di costringere l'Iran al tavolo delle trattative, come riportato, sono parole del presidente, da ABC Fake News, non mi interessa minimamente se firmano un accordo che per loro non ha alcun valore, preferisco di gran lunga la nostra posizione attuale con il controllo quasi totale dello stretto di Hormuz e il collasso totale della loro economia. Stanno solo assistendo all'inevitabile. Quando il popolo iraniano si solleverà e combatterà? Cosa dice?
1: Ma questo direi ha in sé due aspetti. Il primo è quello evidentemente della diciamo pubblicità, della propaganda sostanzialmente Trump vuole dire noi stiamo, è una lotta di sovranità sul Golfo, sullo stretto, stiamo controllando, una quarantina di navi possono passare, quindi stiamo di fatto riaprendo lo stretto. Però quello che dice anche è che stanno diventando complementari, solo la guerra economica, appunto questo D-Day che ha pronunciato, che ha proclamato qualche giorno fa di 6 mesi, ma la guerra diciamo militare propriamente detta si incastra, si interseca con quella economica. Il fatto poi che sostenga che non gli interessa effettivamente l'atteggiamento iraniano è un messaggio che vuole essere di forza, ma sostanzialmente finisce per essere un messaggio di frustrazione, perché la verità è che il confronto per il controllo dei flussi, quindi per il controllo dello stretto, è tuttora in corso, lo stiamo vedendo in queste ore.
0: Allora, ancora un aggiornamento, la situazione diventa sempre più complicata, complessa, pericolosa in Medio Oriente. Le forze armate statunitensi hanno attaccato 2 petroliere del governo iraniano, questo nell'ambito della serie di attacchi aerei lanciati ieri, lo scrive pochissimi minuti fa, mentre siamo appunto in diretta, il sito di informazione Axios. Abbiamo ancora solo un minuto, ambasciatore. Il governo tedesco ha accusato Mosca per l'attacco ibrido all'Lipsia. La Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha assicurato risponderemo. Oggi Zelensky, leggo dal Kiev Independent, avverte le compagnie aeree internazionali, i giorni di sicurezza nei cieli russi sono finiti. I russi lo attaccano, dicono che è un terrorista. Con queste dichiarazioni entriamo in una fase di allargamento del conflitto, a suo avviso, molto brevemente.
1: Entriamo in una fase in cui la guerra ibrida sta dimostrando la sua, come dire, ampiezza, una guerra senza fronte. Il fronte può essere un aeroporto, porto, cave, eccetera. Ora è evidente che la Germania è assolutamente in prima linea da questo punto di vista. Perché? Perché il messaggio che i russi stanno cercando di dare è: possiamo entrare in una profondità logistica europea, e quindi questo evidentemente rende la guerra ibrida insidiosa, e non occorre distruggere una grande infrastruttura, è sufficiente mostrare che una infrastruttura critica può essere penetrata. Però il bersaglio reale è la fiducia, nel senso che la fiducia significa per cercare di incidere su quello che è il tessuto sociale, il tessuto persino elettorale di un altro paese. La risposta direi muscolare tedesca sta dando ai russi il senso che in ogni caso da parte tedesca si alza il prezzo. L'attribuzione significa vi faremo pagare questo tipo di azioni.
0: Chiarissimo, grazie all'ambasciatore Ettore Sequi, presidente di Sorgenia, è stato un grande piacere averla con noi, alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Noi abbiamo terminato, io ringrazio Piero Scaldaferri in regia, torniamo domattina 7:10 sempre in diretta, ora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale curata e condotta da Alessandro Barbano, un buon ascolto.

0: La nuova edizione di Stampa e Regime, condotta da Alessandro Barbano, viene offerta da Enel, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa San Paolo e Poste Italiane.
1: Cari amici di Radio Radicale, mercoledì 2 settembre sono le 7.30 e vi parla Alessandro Barbano. Vediamo subito i titoli di sommario di questa rassegna stampa, partendo ancora dalla crisi ucraina, la guerra ibrida di Putin all'Europa dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia e cioè alla posa di droni ed esplosivo che avrebbero dovuto colpire lo scalo tedesco. La Germania indica la mano dei servizi segreti russi e chiude immediatamente il consolato generale di Bonn e la Casa della Cultura di Berlino, due schermi per operazioni di intelligence moscovite. È un'azione che apre una crisi ancora più netta nei rapporti tra Berlino e Mosca. Putin replica ritorsioni contro di noi, dice sono un errore, e i rapporti fra i due paesi non sono mai stati così tesi. E a Bruxelles la comunità europea e la NATO in campo unite al fianco del governo di Berlino, si studia finalmente lo sblocco dei beni russi congelati e l'assegnazione a Kiev, la misura più volte ventilata e poi rinviata nell'agenda del Consiglio informale dei ministri degli esteri in corso in Irlanda. La solidarietà del governo italiano, i raid contro un alleato minacciano anche noi, così la Premier Meloni e il ministro degli esteri italiani, ma l'attacco alla Russia riguarda anche Roma, sia pure in forma verbale, perché la portavoce del governo di Putin, Maria Zakharova, attacca l'Italia per la nomina dell'ex ministro degli esteri Fedorov come consulente della difesa. La replica di Crosetto, le nostre scelte non le fa il Cremlino, dice il ministro della difesa. E intanto in un altro scenario di guerra, sempre sui quotidiani, si racconta dei nuovi raid USA contro l'Iran, colpiti obiettivi dei Pasdaran. Il regime risponde con droni e missili sulla Giordania. Poche ore prima, in Kirghizistan, il presidente iraniano Pezeshkian aveva detto che Teheran sarebbe tornata ai propri impegni se Washington avesse rispettato il memorandum d'intesa, ma la guerra nello stretto impazza. E ancora, intanto, le dimissioni del segretario dell'esercito USA scatenano un terremoto nel Pentagono, alla radice della sua scelta gli scontri con il capo del Pentagono, Pete Hegseth. Il dibattito sulla legge elettorale ci riporta nelle pagine dei quotidiani alla politica nazionale. La legge elettorale inizierà il suo percorso in aula mercoledì 9 settembre, cioè fra una settimana esatta. Perde quota il ballottaggio nella maggioranza per l'ostilità della Lega, secondo quanto raccontano più o meno tutte le testate, mentre c'è accordo sulle preferenze con una correzione parziale a tutela della rappresentanza di genere. La sinistra unita su 8 emendamenti per introdurre preferenze vere, dicono i responsabili del campo largo, senza capilista bloccati, eliminare l'indicazione del candidato premier e innalzare al 45% la soglia del premio. Queste le due posizioni in campo, come emergono dai racconti dei quotidiani. Intanto la premier prepara il discorso che terrà venerdì al porto di Bari per la festa di Fratelli d'Italia, per il governo più longevo della Repubblica. La concorrenza con Vannacci impone, raccontano i retroscena, una risposta sui temi cruciali della sicurezza e dell'immigrazione, cavalli di battaglia di Fratelli d'Italia, ma anche del partito del generale. Lo scontro nella Lega è a un salto di qualità, i militanti della vecchia Lega Nord si costituiscono in comitato per la convocazione del Congresso federale, la posta in gioco è il simbolo di Alberto Di Giussano, che riproduce la statua del leggendario condottiero a Legnano. È una mossa che i vertici della Lega considerano una sfida inaccettabile e replicano in un comunicato che coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega ora si rifanno vivi in cerca di una poltrona. E il governatore Alberto Fontana, che aveva criticato Salvini nei giorni scorsi, prende le distanze dall'iniziativa, dice non c'entra assolutamente niente con il discorso che stiamo portando avanti con Salvini, ma il clima all'interno del partito, falcidiato dalle fughe verso Vannacci, è incandescente. Intanto a sinistra si va verso la candidatura a sindaco di Milano del fondatore di Cora Media, Mario Calabresi, si dimette dagli incarichi editoriali e svela la sua discesa in campo. Sento il richiamo a percorrere una strada nuova, scritto in un post l'ex direttore della Repubblica Calabresi. Anche Calenda e Picerno plaudono a una candidatura del giornalista, ma intanto Schlein alla festa dell'Unità di Genova frena, prima il programma, dice poi i nomi. E invece a destra Giorgia Meloni, anche prudente sulla candidatura di Maurizio Lupi come sfidante, la decisione è rinviata a un prossimo tavolo. Il caso Ranucci, il giornalista ancora all'attacco dei due conduttori designati, Presutti e Pier Vincenzi, scusate, ma la RAI non è intenzionata a fare passi indietro. Prosegue il dialogo di Paolo Corsini, direttore dell'approfondimento, con la redazione. Intanto la Vitola è aggredito in carcere. Si indaga ora sulle chat cancellate delle sue conversazioni con il giornalista. E venerdì invece la partenza di Alessandro Di Battista da Cuba, annunciata dallo stesso attivista sui suoi social. Giorni difficili, dice Di Battista, ma sto meglio. Poi la pagina economica, ci sono quotidiani che aprono con l'inflazione che torna a mordere. Ad agosto è salita dello 0,5% su base annua, si arriva al 3,3. A guidare i rincari sono l'energia dal gas ai carburanti, ma anche altri prodotti. Federconsumatori stima una ricaduta di oltre 1.000 euro all'anno per una famiglia media. Ma ci sono letture di segno diverso sui quotidiani che vedremo, perché alcuni giornali, come per esempio Il Foglio, lo stesso Messaggero, segnalano dati di segno diverso. PIL e lavoro vanno meglio del previsto, scrivono, i consumi delle famiglie crescono nonostante gli aumenti. Leggeremo questa dissonanza di toni attorno alla condizione economica del paese. E poi c'è una notizia di cronaca che raccoglie molta attenzione da parte dei quotidiani, alcuni addirittura come La Stampa aprono a Torino, una notizia di cronaca, vi dicevo, sì, la scarcerazione, mi riferisco alla scarcerazione di un molestatore per violenza sessuale a Torino, bufera sulla decisione del giudice, il ministro Nordio manda gli ispettori. E poi ancora vi racconto qualche altra notizia di cronaca che leggiamo nel sommario di giornata sui quotidiani. Dalle indagini emergono i dettagli dolorosissimi del calvario della famiglia che si è tolta la vita dopo aver ucciso la piccola Bianca, bambina disabile, e il proprio cane. Dal parto alla tragedia, racconta un bellissimo reportage di Marco Carta sulla Repubblica, che vi segnalo, i 5 anni d'inferno di Luca e Valentina, soli contro una malattia insormontabile e senza il supporto di un sistema assistenziale che purtroppo non c'è. E poi la delusione della famiglia Del Bosco, i giudici dell'Aquila puntano a un percorso graduale di incontri prima del reinserimento, la rabbia dei genitori che annunciano il ricorso. Infine l'addio a Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, di cui fu priore fino al 2017, teologo, ha fatto del dialogo ecumenico e interreligioso la sua missione. Aveva 83 anni. Questo il sommario delle notizie di giornata. E vi dicevo, i quotidiani si dividono tra coloro che aprono sulla guerra e quelli che invece aprono con il caso di Torino. Voglio partire da questo caso perché poi sarà anche il primo di cui mi occuperò negli approfondimenti, perché è una vicenda che impone una discussione e una riflessione meditata e non scontata. Violenza sessuale è l'apertura della stampa. Ispettori a Torino, bufera sulla decisione del giudice che ha scarcerato il molestatore. La vittima è stato scioccante. L'ira di Meloni, adesso chi lo spiega alla famiglia? Il PD, interrogazione in Parlamento. C'è anche un commento di Maria Corbi intitolato «Ma si deve capire che non basta chiedere scusa». Le reazioni al caso svelato dalla stampa, nelle carte il racconto dell'orrore, leggeremo anche le carte. La stessa apertura è rappresentata da alcuni giornali della destra, diciamo con un taglio un po' diverso, ma molto diverso direi, che vado subito a leggervi. Libero, Italia paradiso degli stupratori, è il titolo del quotidiano di Alessandro Sallusti. Profugo violenta tredicenne e viene liberato in due giorni perché per il giudice era dispiaciuto. La rabbia della Meloni, chi spiega alla sua famiglia che stanotte quell'uomo sarà ancora lì? E poi anche La Verità, i giudici liberano chi stupra ma disarmano chi si difende. Ira del Premier, così si vanifica il lavoro sulla sicurezza. Questi i tre giornali che dedicano alla vicenda di Torino l'apertura. Poi leggeremo gli approfondimenti, come vi ho detto. Invece la guerra e la tensione tra Mosca e Berlino e l'apertura del Corriere della Sera. Alta tensione tra Mosca e Berlino, titola il quotidiano di via Solferino. La Germania, i russi dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia, il Cremlino aiutano i terroristi, reagiremo. Chiuso il consolato a Bonn, sostegno da NATO e Bruxelles, solidarietà della Premier a Merz, caso Fedorov, attacco a Crosetto, così il Corriere della Sera, che poi ha un editoriale su questo tema di Goffredo Buccini, un brutto risveglio, in cui Buccini fa un parallelo storico fra le crisi regionali che oggi investono il mondo e quelle che produssero probabilmente anche i conflitti, il secondo conflitto mondiale, con un parallelo storico molto interessante. Vediamo se avremo il tempo di leggere passi di questo editoriale. Il taglio poi è lo scontro tra i partiti sull'ipotesi del ballottaggio, la Lega sfida a Salvini, così il Corriere della Sera. La Repubblica anche, la guerra di Putin all'Europa, la Germania accusa la Russia di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia, allarme per l'escalation di attacchi ibridi. Poi c'è nella prima colonna di taglio la notizia che Mario Calabresi, ex direttore del quotidiano romano, è pronto a candidarsi, voglio percorrere una strada nuova, e con un commento sul ballottaggio di Stefano Menichini, un ballottaggio che mette paura. E poi ancora a centropagina il bellissimo reportage di Alessia Candido e Marco Carta, famiglia suicida, i viaggi dal Guro per la figlia disabile. Vedremo di leggere anche questo tema molto toccante. Il Messaggero, Europa e Russia, alta tensione, la Germania chiude il consolato a Bonn e la casa russa. Von der Leyen, risponderemo. Il taglio del Messaggero è sulla tredicenne di Torino, ma c'è, come vi ho detto, un editoriale di Marco Fortis che segnala la resistenza della crescita italiana. E poi il Fatto Quotidiano invece si sofferma anche lui sulla crisi ucraina, ma sul tema della collaborazione inaugurata dal Ministero della Difesa con l'ex ministro degli esteri Fedorov. Con Fedorov, Crosetto irrita Zelensky e Mo.

0: Napoli, droni, bomba, sono di Mosca. Raid ibrido all'aeroporto di Lipsia. La Germania accusa e chiude il consolato russo a Bonn. Veramente neanche tanto ibrido, perché quando esplodono fanno male. Provocazioni russe sull'Avvenire. Berlino accusa il Cremlino per il drone esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia. Pure l'Italia nel mirino di Mosca per la nomina di Fedorov alla difesa. È così l'Avvenire, che dedica poi alla figura di Enzo Bianchi la foto di centropagina, lo sguardo oltre Enzo Bianchi, è il titolo con cui si racconta la straordinaria avventura del teologo. Il Sole 24 Ore invece apre il nucleo di quei giornali che hanno aperture, per così dire, dissonanti. Naturalmente un'apertura economica, come nella tradizione del Sole: bufera sui bond, tassi al top dal 2008, rendimenti ai massimi da decenni in Europa, USA, Giappone e Australia. E poi il Foglio, che come sapete non ha una vera e propria apertura, ma sul colonnino della prima colonna c'è l'articolo di Luciano Capone titolato "Sorpresa, l'Istat dice che PIL e lavoro vanno meglio del previsto". Quindi, come vedete, ci sono punti di vista, letture diverse della situazione economica del paese, di cui cercherò di darvi conto negli approfondimenti. E ancora il Tempo: toghe mute, gran silenzio della NM sul caso Ranucci, dagli applausi scroscianti in Cassazione quando Sigfrido era testimonial per il no al referendum, si è passati al silenzio di tomba di oggi. Così è l'apertura del quotidiano di Daniele Capezzone, che ha anche un editoriale: caro centrodestra, non si può perdere. Il Dubbio invece apre su Salvini: ora è sotto assedio, i nordisti vogliono la Lega. La notizia che vi ho anticipato: nasce il comitato per riconquistare il Carroccio. Leggeremo anche questo negli approfondimenti. E da ultimo vi segnalo l'Osservatore Romano: il diritto, un diritto non una merce, dedicata all'acqua, l'intenzione di preghiera del Papa per il mese di settembre. Così l'apertura del quotidiano della Santa Sede. Ed ora un breve stacco pubblicitario, ma ci risentiamo subito dopo per gli approfondimenti.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
2: Ecco perché!
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
0: Bene, come vi dicevo, c'è questa vicenda che fa discutere e forse anche fa indignare. Scarcerato dopo la violenza su una tredicenne, Nordio invia gli ispettori. È il titolo dell'articolo della Stampa, che già ieri aveva anticipato questa notizia, ma oggi ne fa l'apertura del giornale. Le verifiche sul GIP di Torino, la procura pronta a presentare un ricorso al riesame. E di che stiamo parlando? Parliamo della scarcerazione di un commesso indagato per aver abusato di una tredicenne in un minimarket di Torino e 40 minuti prima di un'altra donna ancora non identificata. Quindi due, diciamo, violenze sessuali vicine e ripetute. E il ministro della giustizia Carlo Nordio, scrive Elisa Sola sulla Stampa pagina 2, manda i funzionari in tribunale a Torino sottolineando in una nota l'eccezionalità del caso e l'allarme sociale cagionato. Nei corridoi di Palazzo di Giustizia, segnala la Stampa, nell'ufficio del GIP, nessuno dichiara, ma sono due i concetti cardine rimarcati. Il primo è che le ordinanze non si commentano, il secondo è che gli unici luoghi nei quali possono essere discussi i provvedimenti dei giudici sono le sedi opportune, sedi della giustizia. La Stampa ci racconta che il PM di turno

Paolo Cappelli, dopo il fermo di sabato, aveva chiesto il carcere. Tra le motivazioni, il fatto che l'indagato di 42 anni avesse abusato non solo della tredicenne, ma anche di una donna adulta, immortalata dalle telecamere 40 minuti prima, il rischio quindi di reiterazione e del reato, uno dei tre presupposti della custodia cautelare, è elevato, aveva detto il PM. Quindi, ora che il GIP ha respinto la richiesta, la procura ha 10 giorni di tempo per inoltrare il ricorso al Tribunale della Libertà. La decisione del giudice era motivata, quella di scarcerare l'imputato, dal fatto che il commesso fosse incensurato, che fosse parso collaborativo per aver consegnato ai poliziotti i filmati delle telecamere del negozio. Il trauma dell'arresto sarebbe inoltre per il GIP sufficiente come deterrente per l'indagato, che aveva espresso dispiacere per l'accaduto durante l'interrogatorio di garanzia. Però le reazioni, ovviamente anche politiche, come vi ho detto, c'è quella del Premier Meloni, durissima, le leggi ci sono, ma così è difficile, dice la Premier, sono tante e devo dire che qui ci sono anche reazioni nell'ambito giudiziario, perché, racconta la stampa, la vicenda solleva dubbi anche tra le componenti laiche del CSM. Stiamo esaminando la possibilità di aprire una pratica relativa ai riflessi della vicenda sulla valutazione di professionalità del magistrato coinvolto, con richiesta alla Procura Generale di vagliarne i possibili profili disciplinari. Annunciano le consigliere Claudia Ecker e Isabella Bertolini, che precisano: i fatti di Torino legati alla scarcerazione di un uomo accusato di abusi sessuali impongono una riflessione profonda e sostanziale sull'adozione delle misure cautelari nei reati di genere. Per inciso, c'è una segnalazione polemica che su questa vicenda fa il Foglio. È una segnalazione laterale, però fa parte del nostro modo anche di raccontare le cose. Il Antonucci, il giornalista del bravo giudizialista del Foglio, segnala, diciamo, il caso di woke giudiziario, come lo definisce, perché il violentatore di Torino è straniero, ma i giornali, la stessa stampa, si autocensura e non lo scrive, dice Antonucci nel suo racconto di questa vicenda. Però ecco, nella vicenda di Torino, l'uomo che ha consumato la doppia violenza sessuale, di cui una aggravata essendo stata compiuta nei confronti di una tredicenne, non solo risulta essere cittadino extracomunitario originario del Bangladesh, ma anche senza fissa dimora. Un'altra informazione che meriterebbe di essere fornita ai lettori. Ma non è tutto, scrive Antonucci. La cittadinanza dell'indagato e la sua situazione di vita non sono le uniche informazioni che non sono state date ai lettori. Mentre è stato reso noto il nome del pubblico ministero che indaga, Paolo Cappelli, è stato chirurgicamente omesso il nome del giudice che ha disposto la scarcerazione dell'uomo. Eppure il giudice adotta le sue decisioni in nome del popolo italiano. Per quale motivo bisognerebbe censurare la sua identità? Leggendo le carte, vabbè, si chiama, dice Antonucci, Anna Mascolo. Posso comprendere però che si proteggano anche i giudici che assumono decisioni che riguardano la libertà e che in un clima arroventato come quello che noi viviamo possono essere esposti anche a tensioni, a minacce di qualche natura. Resta il fatto che effettivamente il dettaglio della nazionalità è parte della notizia e non può essere omesso in nome di una protezione, diciamo, di che? Faccio fatica a individuare quale valore giustifichi questa omissione. Però il punto è un altro. Il punto è, ovviamente, al netto delle letture che si danno di questa vicenda, e come avete visto le letture sono diverse e con un livello di complessità diversi. Ci sono i giornali che ne danno una lettura molto tranchant. Libero dice: Italia paradiso degli stupratori, e francamente non mi pare di poter
dire che sia così. I giudici liberano chi stupra ma disarmano chi si difende, questa è la verità. Poi, se vogliamo andare a fondo alle questioni, sottrarci, diciamo, a una lettura in bianco e nero, dobbiamo leggere le carte, perché le carte ci danno una chiave più complessiva delle cose, e le carte le legge sempre un giornalista che va a fondo, come Simona Musco, brava giudiziarista del dubbio, la quale ci fa capire che cosa scrive il GIP nell'ordinanza. Il giudice, scrive Simona Musco, non minimizza e ritiene sussistenti nel caso di specie le esigenze cautelari, cioè il rischio di reiterazione del reato, ravvisando un concreto ed attuale pericolo di commissione di reati della stessa specie di quello per cui si procede. A fondamento di questa valutazione richiama le modalità della condotta contestata, il fatto che la vittima fosse minorenne, cosa a lui nota, e un episodio precedente avvenuto pochi minuti prima ai danni di un'altra donna, seppur di gravità contenuta, ritenuto indicativo della difficoltà dell'indagato a contenere i propri impulsi. Quindi il giudice valuta l'esistenza di un rischio di reiterazione del reato che, come sapete, è uno dei tre presupposti per applicare la custodia cautelare. Però il GIP quindi riconosce il pericolo di reiterazione, ma considera l'incensuratezza dell'indagato, il comportamento collaborativo nell'immediatezza dei fatti, compresa l'attivazione per recuperare le credenziali necessarie a visionare le telecamere interne del locale, l'effetto deterrente dell'arresto e della prima esperienza detentiva e infine la resipiscenza manifestata durante l'interrogatorio di garanzia, quando l'uomo ha dichiarato: ho sbagliato, non ho mai commesso reati, è la prima volta che mi succede e sono molto dispiaciuto per l'accaduto, non succederà mai più nulla del genere. E sulla base della valutazione complessiva di questi elementi che il GIP dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e quindi però la scarcerazione. Quindi lo perdona di fatto sulla base del pentimento manifestato, cioè il rischio di reiterazione del reato c'è, ma l'atteggiamento successivo alla condotta dell'indagato induce il magistrato a disporre la scarcerazione. Possiamo naturalmente pensarla in ciascun modo, però è giusto capire come stiano le cose, cioè nella loro complessità, altrimenti diamo dei giudizi sul nulla, e per fortuna questo articolo ci consente di leggere questa complessità. E sulla base della valutazione complessiva di questi elementi che il GIP dispone, come vi dicevo, la scarcerazione. Si può discutere, scrive Simona Musco, e si può anche ritenere discutibile questa valutazione. Ma è un'altra cosa sostenere che l'uomo sia stato scarcerato perché ha chiesto scusa, semplificazione che non aiuta il dibattito sulla cultura dello stupro. Lo incattivisce, scrive Simona Musco, spaccando il mondo in tifoserie cieche e dunque inutili ad affrontare la questione. Prendere sul serio la violenza significa prendere sul serio anche le parole con cui la si racconta. Non serve aggiungere dramma al dramma e soprattutto non serve trasformare una vicenda giudiziaria in qualcosa di più semplice, più assoluto e più indignante. Rinunciare alla precisione per cercare l'impatto provoca solo rumore e non risolve nessun problema. Ci sentiamo di sottoscrivere questa valutazione che fa il dubbio, con due piccole aggiunte. La prima è il fatto che la legge, e in questo ha ragione la Premier, la legge c'è, la disposizione che fissa i presupposti della custodia cautelare dice che ci sono tre presupposti: il rischio di reiterazione del reato, il rischio di inquinamento delle prove e il pericolo di fuga. La giurisprudenza ha anche interpretato questi tre presupposti dicendo che devono essere concreti, cioè devono essere desunti da condotte che possano far pensare che quel rischio sia reale, non astratti. Ecco, e soprattutto che devono essere attuali, cioè devono essere legati al tempo in cui si manifesta il fatto. Bene, però poi al netto di queste interpretazioni, nel concreto le decisioni si muovono lungo un crinale interpretativo molto soggettivo, per cui su alcuni reati si va molto laschi,
E su altri reati invece si va incredibilmente in maniera opposta. E questo dipende poi dall'impostazione del giudice e dal fatto che a fare una valutazione così decisiva sulla sorte della libertà di una persona sia un magistrato che legge in tempo rapidissimo le carte propostegli dal pubblico ministero. Nel pacchetto di riforma Nordio sulla giustizia, come sapete, è stato disposto che sulla custodia cautelare decida un collegio di 3 persone, non più un solo magistrato. E questo mi pare un elemento di garanzia, ancorché ovviamente questa legge è ancora molto lontana dall'essere realtà. E poi forse c'è un altro aspetto da considerare, che di fronte a reati come di una gravità particolare, sia perché offendono beni a cui la collettività attribuisce un valore essenziale, ovviamente, come quello della libertà sessuale delle donne, occorrerebbe una valutazione prognostica che non può essere solo patrimonio di un magistrato, ma richiede una valutazione prognostica da parte di specialisti che forse sanno considerare il rischio di una recidiva del reato assai più di quanto possa fare il magistrato valutando il pentimento e la condotta dell'indagato stesso. E quindi questo tema resta evidentemente sul tavolo e speriamo che induca a una riflessione su come si può intervenire per evitare che il caso di Torino si ripeta. E come vi dicevo, la stessa apertura è di 4 giornali, segnala quanto questo tema sia sensibile, per questo ho voluto metterlo in cima agli approfondimenti. Ma ora mi tocca ovviamente passare al tema della politica internazionale, che si impone per il livello critico delle relazioni tra Mosca e Berlino e per la denuncia che ieri la Germania ha fatto esplicita della mano russa dietro l'attentato, neanche tanto ibrido, di Lipsia, dove è stato piazzato un drone con esplosivo all'aeroporto dei cargo, un atto di guerra, un atto commissionato dalla Russia su suolo tedesco. 2 ministri affiancati degli interni e degli esteri tedeschi hanno dato l'annuncio e Berlino ha annunciato anche le contromisure immediate. Sarà chiuso, scrive Mara Gergolet sul Corriere della Sera, a pagina 2, il Consolato Generale di Bonn e la Casa della Cultura di Berlino, 2 schermi, soprattutto la seconda, per operazioni di intelligence moscovite. Quindi inaspriti i controlli sui cittadini russi, aumentata la pressione sulla flotta ombra che trasporta il petrolio di Putin, immediata la replica dello zar. Le sanzioni della Germania sono un nuovo grossolano errore e vanno contro gli interessi del popolo tedesco. Sempre ieri, segnala la corrispondente a Berlino del Corriere della Sera, in Brandenburgo un altro misterioso episodio di sabotaggio dell'esplosivo è stato trovato vicino alla stazione centrale elettrica di Jansvalde. E il segretario della NATO Rutte ha detto che i tentativi della Russia di intimidirci falliranno. Le reazioni anche da Bruxelles hanno visto una telefonata di Ursula von der Leyen con il cancelliere Merz. Giorgia Meloni ha detto: l'Italia è in piena solidarietà con la Germania dopo l'attacco ibrido russo a Lipsia, la sicurezza dei nostri alleati e la sicurezza di tutti noi. E in un certo senso la Germania sa di non poter procedere da sola, ha spiegato che cercherà il consenso UE per nuove sanzioni, ma soprattutto dopo 4 anni di guerra in cui ha sì fornito armi a Kiev, rafforzato il confine orientale, ma cercato in ogni modo di segnalare a Putin di voler evitare l'escalation, non può più negare di avere la guerra ibrida in casa. E su quell'asse Berlino-Mosca lo scontro geopolitico, conclude Gergolet su Corriere della Sera, nei prossimi anni è inevitabilmente destinato a crescere.
E ci ricorda Paolo Valentino, grande conoscitore dei rapporti fra Mosca e Berlino, quello della Sassonia è l'ultimo e forse più grave episodio di una lunga ordalia che nel solo 2025 ha visto ben 320 tentativi di sabotaggio a infrastrutture fisiche, come quello del 3 ottobre scorso, quando droni non autorizzati bloccarono il traffico solo sopra l'aeroporto di Monaco di Baviera, lasciando a terra più di 10.000 passeggeri. E che queste attività non cadano, scrive Valentino, in un vuoto politico è evidente nella linea e nelle promesse di Alternative for Deutschland, il partito dell'ultradestra nazionalista che i sondaggi danno largamente in testa nelle elezioni di domenica prossima in Sassonia, Anhalt, e al primo posto nelle rilevazioni nazionali. La leader di AfD, Alice Weidel, sostiene apertamente non solo la fine degli aiuti a Kiev, ricorda Valentino, ma anche il ripristino di legami economici e di rapporti politici con la Russia di Putin. In verità, come ha notato in una recente intervista Joschka Fischer, il rapporto con la Russia è la vera prova del fuoco per la Germania nei prossimi anni. Secondo l'ex ministro degli esteri, l'identità europeista e occidentale forgiata da Adenauer e che ha definito il paese negli ultimi 7 decenni si trova di nuovo minacciata da quella prussiana e nazionalista in cui si riconosce AfD, che si pensava sepolta sotto le macerie della Seconda Guerra Mondiale. Ma, avverte Fischer, se questa seconda identità dovesse prevalere significherebbe la fine dell'Europa e di ogni progetto di integrazione, e la Germania tornerebbe a guardare a est, una prospettiva distopica per come noi oggi ce la rappresentiamo naturalmente, chiaramente l'allarme c'è. E come vi dicevo, da Bruxelles si torna a ragionare di asset congelati. Ce lo racconta Claudio Tito. La misura degli asset congelati, ricorderete, ne abbiamo parlato per 2 anni forse, però è stata sempre rinviata. Ma adesso il 27, dice Tito sulla Repubblica, stanno valutando di rimetterla sul tavolo. Ammontano a 200 miliardi di euro. L'argomento, scrive il corrispondente del quotidiano romano, non è solo stato messo nell'agenda dei contatti avviati ieri dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ma è stato messo sul tavolo del Consiglio informale dei ministri degli esteri in corso in Irlanda. Questo provvedimento, saltato a dicembre scorso, soprattutto per il veto del Belgio, sta diventando l'unico strumento in grado di mettere in difficoltà Mosca, colpire Putin dove gli fa più male. Allora, di che si tratta? I beni sono stati congelati e sequestrati, posti sotto sequestro, in diversi stati europei. L'idea era quella di procedere a una liquidazione e a un'assegnazione dei proventi a Kiev, o comunque attraverso il pegno, l'ipoteca su quei beni, fornire a Kiev risorse per la guerra. Non si è mai fatto questo perché il Belgio, che detiene la maggior parte di questi asset russi, teme che una eventuale causa internazionale lo costringa poi a un risarcimento. Ma adesso, ci racconta Tito, la situazione è cambiata. Allo studio c'è una formula che prevede una corresponsabilità nel caso venga imposta una restituzione dalle corti internazionali. Questa è la reazione che l'UE sta organizzando. Poi c'è quella che può coinvolgere la NATO, dice Tito. Non è un caso che oggi il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, vada a Palazzo Berlaymont per discutere le possibili opzioni con von der Leyen. Nella scala delle possibili risposte, allora, c'è in primo luogo il rafforzamento dell'intelligence transatlantica. Il motivo è semplice: l'inchiesta tedesca ha appurato che i droni in attività sull'aeroporto di Lipsia non sono partiti dalla Russia, ma dal territorio tedesco. Sostanzialmente, agenti di Putin si sono attivati avvicinandosi allo scalo aereo per poi lanciare i droni
Alcuni di questi possono stare in una valigia se non in uno zainetto. La guerra ibrida va quindi combattuta in primo luogo prevenendo questi episodi con un'azione di controspionaggio ancora più efficace. Berlino, anche per questo motivo, non ha escluso la possibilità di ricorrere all'articolo 4 della NATO, quello che prevede una consultazione tra alleati in caso di pericolo. Ovviamente l'interrogativo che tutti si pongono è: Donald Trump sarà dalla nostra parte? E l'interrogativo è fondato, soprattutto dopo che l'altro giorno nel G20 dei ministri degli esteri i ministri europei si sono trovati di fronte il collega russo invitato da Trump, e quell'invito segna un punto di svolta, perché diciamo un disvelamento di quella che è l'atteggiamento del tycoon di non chiudere il canale di contatto con la Russia, anzi di offrirgli una sponda preziosa in questo momento decisivo della guerra. Ne parla Lucio Martino in un'analisi che vado a sunteggiarvi sul quotidiano Il Giornale. Il G20 di Asheville, scrive Martino, ha così evidenziato come le due sponde dell'Atlantico divergono ormai seriamente sulla futura configurazione della Russia. L'incontro tra il segretario al tesoro Scott Bessent e il ministro delle finanze russo Anton Siluanov non ha prodotto alcun allentamento del regime sanzionatorio. Tuttavia, l'evento va interpretato come il riconoscimento pragmatico di Mosca quale interlocutore imprescindibile. È precisamente in questo perimetro, scrive Martino, che si misura la vera distanza tra Washington e le cancellerie europee. Per gli Stati Uniti un'intesa sull'Ucraina resta negoziabile anche con l'attuale leadership del Cremlino, come dimostra lo stesso incontro Bessent-Siluanov, mentre per gran parte delle capitali europee un accordo con l'attuale regime non appare percorribile, come conferma il rifiuto molto più che simbolico di farsi ritrarre nella stessa foto di gruppo. Il commissario UE Dombrovskis ha esplicitato questa posizione, rifiutando di parlare con Siluanov per rispetto delle vittime della guerra. Questo mentre per l'amministrazione Trump il valore strategico della Russia prescinde dalla sua architettura istituzionale oppure dalla sua leadership pro tempore. Che al Cremlino rimanga Vladimir Putin o si insedi un suo successore, peraltro ipotesi che francamente mi pare proprio improbabile, almeno al momento, e che la federazione mantenga l'assetto odierno o attraversi una trasformazione istituzionale, Washington persegue un obiettivo sistemico: preservare una grande potenza russa che funga da contrappeso nello scontro globale con la Cina, scongiurando il rischio che il prolungato isolamento occidentale la riduca a partner subordinato di Pechino. Al contrario, la prospettiva europea appare strutturalmente più complessa. Almeno per larga parte delle capitali europee, il reintegro di Mosca nell'ordine internazionale non può prescindere da una profonda transizione politica e istituzionale. Non si tratterebbe soltanto di un cambio al vertice, ma di una trasformazione dell'assetto dei poteri interni capace di rimuovere le precondizioni politiche che hanno generato l'aggressione all'Ucraina. Si profila così una faglia transatlantica di difficile saldatura, destinata a pesare sui futuri equilibri di sicurezza, mentre gli Stati Uniti inquadrano il dialogo con la Russia secondo una logica di equilibrio di potenza, l'Europa ne subordina la reintegrazione a una profonda trasformazione interna. Prima o poi la Russia tornerà a sedere stabilmente ai tavoli dell'Occidente. La domanda a quel punto è: chi avrà avuto il maggior peso nel decidere come sarà quella Russia? Washington oppure Bruxelles? Così Lucio Martino in questa interessante analisi. E c'è sul Corriere della Sera anche una intervista molto interessante all'ex ministro degli esteri ucraino Kuleba. Non è sul Corriere della Sera, però mi correggo, è sulla Repubblica. L'intervista di Gabriella Colarusso, dove Kuleba dice: lo zar non è uno stratega, ci bombarda per sopravvivere ed è
capace di un'altra invasione. Cioè Kuleba cerca di far capire alla comunità occidentale ed europea che la guerra è una necessità strategica di Putin, ma anche una lotta di sopravvivenza. Continuerà a fare pressione sull'Ucraina e contro il resto d'Europa, perché questo è l'unico modo che ha per mantenere in vita il suo regime e se stesso, dice Kuleba. Mi dispiace profondamente che ci siano voluti anni e tonnellate di sangue e persone così intelligenti per capire come ragiona Putin. E qui c'è un taglio critico nei confronti della coscienza europea, che si è svegliata tardi, secondo la percezione che ha l'Ucraina. L'Ucraina ha ancora i mezzi per difendersi. Non mi aspetto, dice, un crollo delle difese, anche se Putin decidesse di aprire un altro fronte da nord, ma naturalmente il prezzo per i militari e per i civili aumenterà. La preoccupa la carenza di munizioni degli Stati Uniti? Gli chiede Gabriella Colarusso. Noi europei, dice Kuleba, dovremmo essere preoccupati tutti, perché nessuno ha ancora le capacità per rimpazzare le scorte americane. E poi ancora le possibilità di pace, un canale diplomatico che in questa fase potrebbe aprirsi. Esiste certamente, dice Kuleba, un canale tra Ucraina e Stati Uniti, l'Europa in senso lato e la Russia, ma non c'è diplomazia, perché Putin crede di poter vincere tutto sul campo di battaglia. Usa la diplomazia come cortina fumogena per presentarsi come un partner costruttivo e per testare quanto può vincere al tavolo diplomatico. Ma non vedo negoziati. Putin combatterà guerre di diversa portata fino all'ultimo respiro, perché ha trovato estremamente conveniente mandare la Russia in guerra. Gli offre una base ideologica, gli permette di stringere le maglie della repressione e di consegnare l'economia alla sua cerchia ristretta. La cosa migliore che possiamo fare è limitare la sua capacità di condurre guerre, mettendo fuori combattimento la sua industria della difesa, i suoi satelliti. Ma il massimo che possiamo ottenere con lui è una tregua, non una pace duratura. E poi in Ucraina non è ancora momento di elezioni. Vi ricordo che Fedorov aveva chiesto le elezioni nei giorni scorsi. Kuleba, anche lui dimissionato da Zelensky, però la pensa in maniera diversa. No, dice, perché l'opinione pubblica non le vuole. Così Kuleba, ex ministro degli esteri, uno delle personalità più influenti e più popolari anche in Ucraina. E invece Fedorov, che è stato, come vi ho raccontato nei giorni scorsi, assunto come consulente dal ministro Crosetto, riceve insieme al governo italiano un attacco violento della portavoce del Cremlino Maria Zakharova, la quale dice: siete ridicoli, un teatro dell'assurdo, e cita il nostro grande scrittore Gianni Rodari. Se Rodari fosse vivo, dice, penso che scriverebbe una favola satirica su tutto questo, ma non sono sicura che sarebbe più divertente nella realtà. Il riferimento non è casuale, perché Rodari è da oltre 70 anni uno degli autori italiani più amati in terra russa, soprattutto grazie alle avventure di Cipollino, tradotte nel 1953, è diventato un successo enorme nell'allora URSS. Così la Zakharova. Crosetto le risponde a tono: capisco che preferirebbero che le scelte dell'Italia potesse farle qualcuno che senta Mosca prima, ma pensiamo solo a Roma e non a Mosca, a Kiev o a Washington. Così il ministro Crosetto. E questa è la pagina ucraina, pagina più decisiva sul piano internazionale, ma devo segnalarvi anche la ripresa dei combattimenti, per così dire, o dei raid sullo stretto di Hormuz, dove il comando americano ha ancora colpito obiettivi dei Pasdaran, bombe. Il rombo, scrive Greta Privitera, inviata a Tel Aviv,
rimbalza lungo la costa meridionale dell'Iran e per qualche minuto i social contano i boati prima delle agenzie. La conferma arriva dal comando centrale americano, nuova ondata di attacchi contro obiettivi dei Pasdaran. Nel mirino ci sono le capacità da cui, secondo Washington, partono i tentativi di colpire navi nello stretto di Hormuz e militari americani nella regione. È la seconda escalation in tre giorni dopo le bombe sull'isola di Larak e la risposta iraniana con 8 missili verso una base giordana. Ma 3 ore dopo dal primo raid, il regime reagisce lanciando missili balistici e droni contro le basi americane in Giordania e fa sapere che a Sirik le bombe USA hanno ucciso 4 persone che si trovavano a un matrimonio. Poche ore prima, ci ricorda Greta Privitera, a Bishkek, in Kirghizistan, è sede del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, che riunisce 20 paesi e molti paesi asiatici, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian aveva detto che Teheran sarebbe tornata immediatamente ai propri impegni se Washington avesse rispettato il memorandum d'intesa. Ha incontrato anche Vladimir Putin, che ha elogiato il coraggio iraniano, ma la guerra non si ferma. E poi su un altro fronte, ci ricorda il Corriere della Sera, a Gaza l'esercito israeliano colpisce un comandante di Hamas con 5 morti. E intanto vi dicevo che Dan Driscoll, il giovane segretario del Pentagono inserito per modernizzare l'esercito e l'intelligence statunitense, e si è dimesso perché ha litigato con il capo del Pentagono, Pete Hegseth, e questo fatto rappresenta evidentemente un clima di tensione che c'è nell'apparato militare statunitense. Ne parla la corrispondente Viviana Mazza sul Corriere della Sera. E ancora dal fronte della guerra medio orientale vi segnalo l'articolo di Mariano Giustino sul Riformista: sciolte le forze democratiche, parliamo della Siria, fine di un'era per i curdi in Siria, vittoria cruciale per Shara. I curdi siriani scelgono la strada dell'integrazione con Damasco, che permetterà di essere attori e non vittime dei processi geopolitici. Così Mariano Giustino sul Riformista. E questa pagina estera si chiude e ci proiettiamo sulla politica nazionale, dove, come vi avevo anticipato, c'è sulla legge elettorale una frenata sul ballottaggio dopo i vertici e i contatti fra Giorgia Meloni e gli alleati. Il ballottaggio perde quota, per così dire, dice il Corriere della Sera, e con 697 emendamenti depositati in larghissima parte dall'opposizione, ci racconta Adriana Logroscino a pagina 6, la discussione sulla riforma elettorale inizierà mercoledì prossimo, il 9, probabilmente senza relatore, e sarà battaglia perché il centrosinistra è compatto su 8 emendamenti, poi vi dirò che cosa riguardano, ma i 6 giorni che separano dal dibattito invece serviranno alla maggioranza per trovare un'intesa sui punti ancora controversi dello stabilicum. È stato raggiunto sì l'accordo sulle preferenze, con una correzione a parziale tutela della rappresentanza di genere, ve ne ho parlato ieri: se il capolista è un uomo, il numero 2 deve essere una donna e viceversa. Il nodo adesso è senz'altro però il ballottaggio, scrive Logroscino. Alla fine l'unico emendamento al riguardo rimane quello firmato da Marcello Pera, che sarà depositato a titolo personale direttamente in aula per evitare al governo di esprimere un parere che ancora non c'è. La proposta del senatore di Fratelli d'Italia prevede il ballottaggio nel caso in cui nessuno abbia raggiunto il 48% in entrambe le camere, ed è una misura quasi irraggiungibile stante l'attuale equilibrio delle forze politiche in campo tra le prime due coalizioni, purché entrambe
siano sopra il 38. Forza Italia, che con Fratelli d'Italia sosteneva il secondo turno, ha rinunciato a depositare un suo emendamento. Segnale di un parziale ripensamento. Perché intestarci una battaglia perdente, la tesi prevalente ieri tra gli azzurri? Ed è anche un segnale distensivo, scrive Logroscino, nei confronti della Lega, che si oppone alla modifica perché inficerebbe l'appello al voto utile e gonfierebbe le vele al movimento di Roberto Vannacci. Così il Corriere della Sera. Meloni ovviamente è preoccupata, dice, secondo il retroscena raccontato dalla giornalista, non mi fate pareggiare perché io col PD o in altre formule di larghe intese non governerò mai, avrebbe ribadito ai suoi nelle ultime ore. E si discute anche di altre ipotesi di modifica di cui il Corriere della Sera parla, in particolare c'è quella che riguarda la cancellazione, dalla cancellazione a un abbassamento della soglia sotto la quale le liste non vedrebbero conteggiati i loro voti, cioè chi prende meno del 3%, no? Non entra nella distribuzione dei seggi. Potrebbe scendere questa quota dal 3 al 2 all'1. Sotto il 2, però, dice Forza Italia, non la votiamo, quindi si discute di questo tema anche. E poi il centrosinistra invece è compatto, il doppio turno il centrosinistra non lo vuole, almeno non vuole questo doppio turno pensato da Giorgia Meloni, che peraltro ancora non si può dire pensato perché i margini sono molto vaghi. Una mossa disperata, così la bolla Schlein, che rende questa pessima legge ancor più incostituzionale. Faremo muro, il campo largo presenta 8 emendamenti per introdurre preferenze vere, senza capilista bloccati, per eliminare l'indicazione del candidato premier che viene ritenuta incostituzionale perché condizionerebbe l'autonomia e la discrezionalità del capo dello Stato, e per innalzare al 45% la soglia del premio. Così l'opposizione. C'è un'intervista a La Russa, che aveva difeso sostenuto il ballottaggio e che lo fa tuttora, e che sfida e provoca la sinistra, dice: trovo incomprensibile la levata di scuti a sinistra contro il ballottaggio, l'avevo proposto io diversi mesi fa e nella prima bozza c'era, l'intento era quello di avvicinare le posizioni tra destra e sinistra, non certo di dividere, è sempre stato più gradito alla sinistra. Il costituzionalista Ceccanti, audito su richiesta del PD, si è speso molto a favore del ballottaggio, lo ha fatto anche ieri nell'intervista alla Stampa, però sappiamo bene che purtroppo Ceccanti non riscuote grandissimo ascolto da parte oggi della segreteria del PD. E anche Renzi, da capo del PD, Bersani, D'Alema e Franceschini, dice La Russa, si pronunciarono a favore. Poi lo interroga Virginia Piccolillo delle ipotesi di convergenze con Vannacci, e La Russa dice: possiamo avere temi in comune, come ce l'abbiamo con Schlein, sostegno all'Ucraina, e perfino con i 5 Stelle, ma ci sono sostanziali difformità, penso alla sparata contro il reato di femminicidio e alle decisive differenze in politica estera. E poi ha tradito la fiducia di Salvini, da un generale si aspettava un comportamento diverso. Non è difficile pensare che chi tradisce una volta tradirà ancora, così La Russa. Poi ancora sulle preferenze, dice: su questo mi arrabbio, perché all'accusa di preferenze farlocche, io ho presentato 5 anni fa, quando abbiamo discusso l'attuale legge, una norma che prevedeva le preferenze, tranne Fratelli d'Italia, l'hanno bocciata tutti, non solo la sinistra. Allora presentai una proposta mediana, che è esattamente quella che ora il centrodestra ha riproposto, capolista bloccato, il resto con le preferenze, bocciarono anche questa, mentre adesso fanno finta di essere i difensori delle preferenze che non hanno voluto e che l'attuale legge, che loro vorrebbero conservare senza modifiche, infatti non prevede. Così Ignazio La Russa, intervistato dal Corriere della Sera.
La preoccupazione di Giorgia Meloni ce la racconta un interessante retroscena della Repubblica. La preoccupazione riguarda i cosiddetti le conseguenze inintenzionali o l'eterogenesi dei fini delle riforme elettorali, cioè il rischio che il ballottaggio che viene adottato per fermare l'avanzata di Vannacci produca un effetto opposto a quello voluto. La Presidente del Consiglio, scrive Lorenzo Di Cicco sulla Repubblica, pagina 9, è consapevole che con la creatura di Roberto Vannacci, futuro nazionale ormai all'8% sopra Forza Italia e sempre più staccata dalla Lega, il secondo turno può essere l'unico modo per tentare di acciuffare una maggioranza nella prossima legislatura. Ma nel chiuso del summit valuta anche lo scenario opposto, non solo gli eventuali benefici, ma anche i possibili costi. E con il ballottaggio si affievolisce il richiamo del voto utile per il centrodestra tradizionale. Vannacci, insomma, rischierebbe di cannibalizzare non solo il Carroccio, ma pure gli altri partiti della coalizione, arrivando in doppia cifra o addirittura al 15%. Cioè il rischio che, siccome al primo turno non è decisivo per la vittoria, è una tentazione, una fascinazione verso i temi estremisti di Vannacci dell'elettorato lo porti a crescere oltre misura e quindi si produrrebbe appunto l'eterogenesi dei fini di cui vi parlavo. Dunque, che fare? Dopo attente riflessioni, la Premier ha accettato che fosse il solo Marcello Pera a presentare un emendamento per il ballottaggio. A titolo personale, trapela da Fratelli d'Italia una proposta che sarà messa ai voti, peraltro solo in aula tra una settimana, non subito in commissione. Il motivo della mossa l'ha spiegato la stessa Meloni agli alleati. Intanto presentiamo l'emendamento di Pera, poi si decide all'ultimo se conviene o no. Pure Tajani alla fine si è sfilato. Se non siamo tutti d'accordo, Forza Italia non presenterà un suo emendamento, non si espone, e la Lega di certo d'accordo non era, temendo di essere la più esposta al rischio di sdoganare Vannacci al primo turno. A proposito dell'ex generale, conclude Di Cicco, la Premier continua a lavorare al discorso che terrà venerdì al porto di Bari e la festa di Fratelli d'Italia per il governo più longevo della Repubblica. Sarebbe dovuta durare 2 giorni, invece alla fine sarà formato minimal, un paio d'ore, praticamente monopolizzate da Meloni, dai fedelissimi all'ora trapela. Ci sarà un annuncio sulla sicurezza e poi certo le tasse, gli aiuti al ceto medio, ma è la concorrenza a destra di fronte nazionale a crucciare i fratelli, perché Vannacci soffia sulla delusione di un pezzo di elettorato proprio sull'ordine pubblico e sull'immigrazione, cioè i cavalli di battaglia di Fratelli d'Italia, in teoria. Un malcontento che si allunga pure sulle amministrative, visto che i sedicenti futuristi vogliono presentare candidati autonomi in tutte le grandi città al voto nel 2027. Anche per questo Meloni non ha ancora deciso quando proporre le elezioni comunali. Vorrebbe le politiche l'11 aprile, fissiamo bene questa data, dell'anno prossimo, ma da qualche tempo sia dalla Lega che da pezzi di Fratelli d'Italia le suggeriscono un Election Day a maggio, insieme alla tornata nazionale, per giocare la carta del voto utile su tutti i tavoli insieme. Quindi 11 aprile o maggio, questo sul tavolo, la fine della l'ipotesi di fine della legislatura, così Lorenzo Di Cicco sulla Repubblica. Poi c'è la crisi della Lega, ieri si è consumato uno strappo, potremmo dire storico, perché un gruppo di militanti della vecchia Lega Nord, guidati da Igor Iezzi, che cosa ha fatto? Ha costituito un comitato per la convocazione del congresso federale. Ci sono ex parlamentari e segretari provinciali venuti allo scoperto con l'ex deputato romagnolo Gianluca Pini. Però attenzione, ci spiega bene il Corriere della Sera con Marco Cremonesi. Il congresso richiesto non è quello della Lega per Salvini Premier, fondata nel 2019, ma quello della storica Lega Nord, fondata da Umberto Bossi. Il congresso non si svolge da 9 anni,
dal 2020 l'ultra sarviliano Igor Iezzi è stato eletto commissario della Lega Nord dal Consiglio federale. La posta dell'iniziativa è alta, il simbolo elettorale in palio, cioè c'è il simbolo di Alberto da Giussano che riproduce la statua del leggendario condottiero Allegnano. Un'iniziativa che si aggiunge, come sapete, alla presa di distanze che alcuni governatori, Fontana tra questi, ed ex governatori che lavorano ai fianchi come Zaia, hanno fatto nei confronti di Salvini. Però lo stesso Fontana ci tiene a far notare che questa iniziativa non c'entra niente assolutamente con il discorso che stiamo portando avanti con Salvini. E tuttavia il malessere è altissimo e la risposta dei vertici del Carroccio è una risposta a muso duro, ci spiega Marco Cremonesi. Infatti il comunicato recita: coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega ora si rifanno vivi in cerca di una poltrona. La nota leghista è tagliente, durissima: chi ha patteggiato per corruzione è disposto anche a farsi interamente carico dei 49 milioni che la Lega per Salvini, di debiti che la Lega per Salvini Premier ha trovato in eredità e che sta tuttora pagando. Un riferimento alla vicenda giudiziaria di Gianluca Pini, l'organizzatore del comitato che chiede il congresso. La raccolta di firme lanciata da Pini appunto è partita. E c'è chi dice, conclude Cremonesi, che anche Zaia è molto deluso e scoraggiato di questo clima e addirittura non escluda di gettare la spugna. Per ora Salvini fa finta di non sentire il campanello, ma i dubbi che nascono dalla nuova legge elettorale, i sondaggi che danno Roberto Vannacci in costante accesa, non consentono serenità. Però secondo La Repubblica Salvini una risposta l'avrebbe data già a questo fronte e anche a quello dei governatori. Secondo più fonti, scrive Lorenzo Di Cicco sulla Repubblica, il segretario aprirà formalmente alla proposta dell'Associazione del Nord. L'idea, anticipata da Repubblica, che da settimane caldeggia lo stesso Fontana, con Federica e Zaia più il capogruppo in Senato Massimo Romeo. Seconda novità: a questa corrente nordista Salvini proporrà di affiancare un'altra associazione del Sud. A presiederla sarebbe proprio Durigon, che è già nel board dei vice segretari e che da anni svolge questa funzione nel Carroccio, il luogotenente del leader dal Lazio in giù. Nello schema che ha in mente il vice premier e che è già stato illustrato informalmente ad alcuni esponenti dell'ala settentrionale, non ci sarebbe così bisogno di stravolgere lo statuto. Il partito resterebbe uno e sarebbe Salvini a decidere le liste alle politiche, ma ai nordisti verrebbe concessa una sorta di ristrutturazione soft del partito. Basterà, si chiede Lorenzo Di Cicco, e questo bisognerà capirlo. Certo, lo scontro su tutti i fronti annacqua un po' l'iniziativa dei governatori e forse non è detto che ci sia un pieno coordinamento in questo momento al nord tra chi contesta la segreteria di Salvini e tra chi vuole invece riesumare dalle ceneri, per così dire, la Lega Nord. Staremo a vedere come andrà a finire. Per intanto sul fronte della sinistra fa un passo avanti Mario Calabresi, ex direttore della Repubblica e poi fondatore di Cora Media. Calabresi si getta nella mischia e dice che intende correre per la poltrona di sindaco di Milano. È una decisione che anticipa, ispirata dal desiderio di misurarsi con sfide nuove. Lascio perché sento forte il richiamo a percorrere una strada nuova, scrive in un post pubblicato su Instagram. Ce lo racconta Francesca Del Vecchio nel retroscena sulla Stampa. Dopo le prime indiscrezioni di stampa per ringraziare la sua terza figlia Cora e la sua squadra, Mario ha scelto di intraprendere un percorso lontano dal mondo dell'editoria. Per questo ha lasciato le sue cariche e l'intera partecipazione, con la nostra gratitudine per tutto in quello che ha costruito, si legge nella nota della holding Bwater. C'è chi scrive Del Vecchio, in Calabresi la soluzione alla disputa partitica, perché in caso di primarie, che sono sempre
possibili e probabili, peraltro, e sono da decidere in tempi brevi, Calabresi potrebbe essere quello che mette d'accordo i centristi, Legge Azione, e altri centristi indecisi, sottraendoli alla tentazione di un non voto. E infatti, mentre il PD e gli altri partiti della coalizione mantengono sospeso il giudizio sulla sua candidatura, Carlo Calenda e Pina Picerno plaudono all'ipotesi. Andrebbe sostenuto da tutto il centro-sinistra, senza farlo passare per il tritacarne delle primarie, scrivono in una nota congiunta. Il suo nome è la sintesi più efficace tra pragmatismo e visione. Milano ha bisogno di una proposta forte, autorevole ed esperta. Così Calenda e Picerno, che la fanno facile, perché facile non è, in quanto Calabresi è esterno al Partito Democratico, e nel Partito Democratico invece c'è tutta una liturgia, ma anche delle aspettative che sono maturate nel tempo, e ce lo racconta Federica Venni sulla Repubblica, pagina 12. Infatti, non a caso, la segretaria Lislein un po' frena e dice: è presto. Lo dice a Genova, dove sta alla festa dell'Unità, dove ha incontrato il sindaco Salis. Però su questa vicenda dice: stiamo disegnando e supportando il percorso del Partito Democratico di Milano, che si concentra sui temi. Quindi non stupirò se anche qui dico prima il programma e poi i nomi. Insomma, una grande prudenza, direi. Sarà presto per i battesimi, ma l'annuncio del giornalista, scrive Federica Venni, ed ex direttore di Repubblica e La Stampa, ora apre le danze nel centro-sinistra. Oltre a lui, i papabili candidati alla successione di Beppe Sala sono il capogruppo del PD in Lombardia e membro della segreteria nazionale Francesco Maiorino, la vice sindaca Anna Scavuzzo, l'assessore al bilancio Emanuele Conte, l'assessore di municipio Lorenzo Pacini, l'attivista Carlotta Cossutta, nipote dell'ex leader del PC Armando, e l'outsider dell'attivismo Tommaso Goisis. Un nutrito battaglione che probabilmente, sfrondato di qualche nome di troppo, si prepara a fare le primarie, perché sebbene il metodo di scelta del candidato o della candidata di coalizione non sia ancora stato ufficializzato, la spinta verso i gazebo anche da parte della segreterie locali del PD è molto forte. E così, al netto di eventuali ma improbabili veti dal Nazareno, si andrà alle urne, cioè alle urne delle primarie, anche se non tutti i partiti della coalizione tifano per la consultazione. Così la sinistra. La destra è in ritardo, ci racconta Alessandra Corica a Milano sulla Repubblica. Giorgia Meloni ferma la candidatura di Maurizio Lupi, la decisione definitiva è rinviata a un nuovo tavolo. Pescando, in particolare, qui ci sono nomi, e quindi sì, c'è chi dice: puntiamo su un civico, come chiesto dai forzisti e dai salviniani più volte. Pescando, vi dicevo, in particolare tra uno dei profili indicati dal capitano, come l'ex presidente di Assolombarda Alessandro Spada, o la guida dell'Istituto Neurologico Carlo Besta Marta Marsilio, docente universitaria, il cui nome era già circolato a inizio estate, seppur da lei smentito, o il giornalista Giovanni Terzi, in questo caso un profilo che con i forzisti potrebbe dialogare con agilità. L'idea di Fratelli d'Italia sarebbe quella di mollare Piazza Scala, una partita tutta in salita. I sondaggi raccontano di un vantaggio di partenza di almeno 10 punti del centro-sinistra, e di guardare piuttosto al 2028 e a Palazzo Lombardia, che il centrodestra governa da oltre 30 anni e su cui l'anno scorso Fratelli d'Italia e la Lega hanno stretto un accordo chiaro: il Veneto al Carroccio con la candidatura di Alberto Stefani e il Pirellone a Fratelli d'Italia. In questo caso, peraltro, la Russa potrebbe avere l'ultima parola, incassando la candidatura del presidente della Fondazione Fiera di Milano, Giovanni Bozzetti, a cui è legato da un amico rapporto, e le cui quotazioni oggi sarebbero più alte di quelle del presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, sostenuto da Francesco Lollobrigida e dai Romani, ma meno gradito all'ala lombarda dei Fratelli. Così la Repubblica sulla vicenda di Mario Calabresi. C'è sul Corriere un'intervista a Renzi, il quale plaude alla notizia della candidatura di Mario Calabresi. C'è anche un'intervista interessante a Calenda, chiamato in causa in questi giorni
dall'ipotesi del ballottaggio, perché una delle valutazioni che vengono fatte a sinistra è che in fondo il ballottaggio schiaccerebbe Calenda, costringendolo comunque, suggerendogli di aderire al centro-sinistra. Calenda per ora, perché tutte le cose che si dicono adesso sono ovviamente da prendere col beneficio dell'inventario, Calenda per ora, chiamato da Marianna Rizzini, dice che non aderirà a coalizioni incapaci di gestire l'Italia. Che cosa farà quindi? Continuerò a battermi per dare rappresentanza a un centro liberale e riformatore federalista europeo. Mentre sulla legge elettorale dice sempre lo stesso spettacolo indecoroso. Non può imbastire una legge con premi al 42% perché pensi di arrivarci, però vuoi anche l'impianto proporzionale, il nome del premier indicato, il recupero del miglior perdente e le

il contrario di quello che dicono nel campo largo. E noi, in un quadro internazionale di estrema destabilizzazione, continueremo a fare quello che faremo, offrire un'alternativa a un bipolarismo impazzito, dice Calenda, che non produce nulla. Il governo Meloni sarà anche longevo e avrà pure tenuto il deficit sull'oro del 3%, ma in politica estera sbaglia tutto. Queste cose Calenda le direbbe anche al PD, ma l'invito alla festa dell'unità non è arrivato. Nello scorso anno, quest'anno, nonostante lui vada, dice, ovunque lo si inviti, quest'anno l'invito, cioè, è giunto fuori tempo massimo, nel senso che il capo dell'organizzazione, Igor Taruffi, ha scritto al leader di Azione due giorni fa a proposito di una polemica locale tra Azione e PD, una frase che suonava come un «beh, se vuoi venire non c'è problema», e Calenda ha pensato «beh, se è così, anche no». E i rapporti sono sempre, diciamo, fra Calenda e il PD sono sempre ruvidi, ovviamente. Così la pagina politica, che si conclude con due editoriali, uno sul ballottaggio, lo scrive Stefano Menichini sulla Repubblica, è una critica radicale della scelta di Meloni, una critica che però ha anche una parte di analisi, e questa è la parte più diciamo interessante che vi voglio leggere. Per sperare di tornare a vincere, scrive Menichini, Meloni ha bisogno di recuperare i voti di quegli italiani arrabbiati, ma non vuole né può subire le condizioni che l'ex militare porrebbe per entrare nel centrodestra. Parla di Vannacci, naturalmente. Nasce da qui, solo da qui, l'idea del ballottaggio, dal bisogno di riprendersi con i consensi che ora sono di Vannacci, senza prendere anche lui. È un'idea che non funzionerà e farà danni al di là di ogni altra considerazione. Non funzionerà perché il ballottaggio induce l'elettore a pensare che il voto del primo turno sui partiti sia totalmente libero in vista di un secondo turno dove vincolarsi a una scelta di campo. Gli effetti di questa libertà riconosciuta agli elettori potrebbero essere significativi per tutti i partiti, ma addirittura devastanti per quelli del centrodestra. Nessuno potrebbe più trattenere il popolo ex meloniano dalla tentazione di dare un segnale gonfiando ulteriormente il consenso per Vannacci, riducendo ai minimi termini la Lega, erodendo Fratelli d'Italia e mettendo perfino a rischio quel 40% della soglia di coalizione. È un quadro, dice Menichini, che a sinistra potrebbero anche trovare invitante, ed è il quadro che spaventa Giorgia Meloni, come vi ho detto, cioè l'ipotesi che un voto libero, perché non determinante al primo turno, segnali e registri un'estremizzazione dell'elettorato italiano, anche in ragione dei modelli con cui il paese viene raccontato e dei messaggi che nel dibattito pubblico portano a una polarizzazione sempre più spinta, purtroppo, spiace dirlo, ma questo fenomeno, di cui abbiamo una grande responsabilità noi organi di informazione, non pare fermarsi. E poi la pagina economica, per chiudere la nostra rassegna stampa, ci dà questi dati che sono effettivamente dati ambigui, come i tempi che viviamo. Ambigui perché l'inflazione rimonta, e rimonta mica poco, il 3,3% su base annua e lo 0,5% su base mensile, è una fiammata dei prezzi e una batosta per le famiglie, come racconta la Repubblica con Valentina Conti a pagina 14. La stangata viene calcolata con una ricaduta di 1.089 euro all'anno per una famiglia media, e ricorda che questi aumenti si sommano a quelli accumulati negli anni a fronte di retribuzioni e pensioni ferme. Il problema è che la nuova fiammata arriva mentre l'economia cresce appena, e qui la Repubblica dà dei dati che sono, diciamo, molto critici. La lettura del PIL sul primo anno dell'1%, la crescita acquisita per il 2026 resta allo 0,8%, a tenere soprattutto la domanda interna. Però la stessa lettura, ma con gli stessi dati, ma letti diversamente, stanno invece sul Foglio, per la voce di Luciano Capone, raffinato lettore appunto di dati economici, quali dice: i dati di ieri dell'Istat sul PIL e sul mercato del lavoro sembrano suggerire che è tutto stabile, i conti economici confermano le stime preliminari nel secondo trimestre, il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% su base annua.

una variazione acquisita nel 2026 dello 0,8%. Mentre sul fronte del lavoro, a luglio il numero degli occupati è stabile rispetto a giugno, con un leggero calo di disoccupati e inattivi. Ma in realtà, sotto la stabilità, i numeri segnalano una tendenza positiva rispetto alle previsioni, sia sulla crescita e sia sull'occupazione. C'è una tenuta del manifatturiero, c'è una tenuta del lavoro. E c'è anche, dice Capone, un dato sorprendente, e cioè la tenuta dei consumi, cioè il fatto che la crescita è trainata dai consumi, in particolare dalla spesa delle famiglie aumentata dello 0,4% su base trimestrale e dell'1,3% su base annuale. Insomma, le famiglie hanno complessivamente retto allo shock energetico che ha riguardato soprattutto petrolio e carburanti. Per il resto dell'anno le criticità possono riguardare soprattutto il gas, che ha superato i 70 euro per megawatt ora, in un contesto in cui gli stoccaggi europei sono sotto i livelli attuali e l'Italia è molto esposta al prezzo del metano. In sostanza non si sa come andrà l'economia nella seconda metà dell'anno, ma nella prima è andata meglio di quanto si immaginasse. PIL e occupazione crescono più del previsto. È stato affrontato bene lo shock del petrolio, ora bisogna affrontare quello del gas. Così Luciano Capone. Quindi critica la Repubblica. Equilibrato il commento di Luciano Capone, ottimista come peraltro nella sua natura, quello invece di Marco Fortis sul Messaggero, che è titolato «Resiste la crescita dell'Italia». Marco Fortis sostiene da tempo che la lettura del paese è rovesciata rispetto alla realtà. Lo fa anche nell'editoriale di cui vi sto parlando in questo momento. Così il dato economico. Ma c'è un commento politico molto interessante, che è quello di Alessandro De Angelis su La Stampa. Sull'editoriale d'apertura, su quello che sarà il discorso di Bari ed che è anche l'occasione per un bilancio del governo Meloni, un fact checking, dice De Angelis. Aveva promesso una rivoluzione contro i poteri forti, l'Europa matrigna, i diktat dei mercati, e invece si dedica alle scalate bancarie e a una politica di bilancio che sembra scritta da un ragioniere brussellese. L'unico risultato è di aver tenuto i conti in ordine, per fortuna. Il resto è cronaca di un ordinario galleggiamento in un paese che a sua volta galleggia, né affonda né tantomeno va avanti, tra il PIL ristagnante, stipendi bassi, crisi industriali irrisolte. E poi a pagina 9 continua l'editoriale di De Angelis. Lo schema, dice De Angelis, è sempre uguale a se stesso. Vincolo esterno ed Europa fin dove necessario, ma senza diventare europeista. Misure identitarie ove possibili per compensare nel racconto le vacche magre sull'economia, che poi lo stesso spartito seguito sulla politica internazionale. In alcune fasi questa fisarmonica si è gonfiata di più sulla necessità, soprattutto col precedente inquilino la Casa Bianca, poi con Trump è prevalso il richiamo della foresta. Giorgia Meloni ha puntato sull'appartenenza alla famiglia ideologica nell'illusione di una relazione speciale, il famoso ponte, ma nonostante tutto, e quel tutto non è poco, è arrivata la scomunica. A Trump non frega nulla della continuità ideologica, pretende obbedienza, e se non gli dai le basi per bombardare l'Iran, presenta il conto. La verità è che Giorgia Meloni non ha mai lavorato alla costruzione di un progetto di governo che parli all'Italia con capacità adattiva. È sempre rimasta inchiodata alla sua identità nell'ossessione della coerenza. Cambiare per il suo mondo è un po' tradire. E la legislatura si è aperta domandandoci: diventerà la nuova Merkel? Si chiude con contesa a destra con Vannacci, un fenomeno da baraccone.
cui l'altrui ossessione ha dato consistenza. Il venerdì della Taranta sarà questo, la celebrazione di un'identità e di una leadership come rivincita, tratto distintivo del mondo sovranista a ogni latitudine. Si festeggia con la stessa impostazione del One Woman Show con cui si è iniziato, anzi con alleati messi in discussione dei rispettivi partiti, più obbedienti nel governo ma più fragili nel paese. Giorgia Meloni dovrebbe accendere un cero, anzi interi candelabri, ai santi dell'opposizione. Così conclude Alessandro De Angelis. In questi anni non l'ha mai messa realmente in difficoltà con un'iniziativa politica, oltre l'indignazione, poco o nulla. Suonando questo spartito, peraltro, l'aiuta a sembrare, agli occhi della curva, un incrocio tra Trump e il Duce, anche se il governo è il più immobile di quello di Mariano Rumor. Lì comunque c'è un capo, dall'altra parte una psicosi attorno al tema della leadership, e qui parliamo del campo largo. Così Alessandro De Angelis. E poi vi voglio segnalare però una notizia decisamente nuova che forse farà discutere, perché domani inizia, ce lo racconta La Stampa, la cabina di regia di 5 regioni che insieme a Confindustria costituiscono una sorta di comitato di consultazione permanente che definisce e promuove da Torino il patto del Nord. Con la manovra alle porte e la partita della ZES che torna al centro, il Nord prova a stringere i ranghi. È singolare perché questa alleanza è fra 4 regioni del centro-destra e una del centro-sinistra. Quindi Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria danno vita a una cabina di regia per elaborare una piattaforma comune sulle politiche industriali con le rispettive Confindustrie. Domani il primo appuntamento a Torino. E con questa segnalazione io ho concluso la mia rassegna stampa. Sono le 8:57 di martedì 2 settembre. Cari amici di Radio Radicale, ci risentiamo però domani mattina alla stessa ora. Da Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti.

0: Sono le 8:58 minuti, ancora buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Dopo Stampa e Regime, la nostra rubrica di approfondimento su una notizia del giorno che si intitolerebbe 8:50, oggi un po' di ritardo, e ci scusiamo per questo naturalmente. Parliamo di quanto la Germania ha fatto ieri, accusando formalmente la Russia di un attacco sul proprio territorio. Il drone all'aeroporto di Lipsia ha chiuso il consolato russo di Bonn e il Ministero degli Esteri russo ha annunciato ritorsioni speculari e il presidente Putin ha parlato di un errore grave. Tutto questo succede però a 4 giorni da un voto che tutta l'Europa sta osservando. Domenica infatti si vota in Sassonia-Anhalt, che è un land di 2 milioni e 120 mila abitanti nella ex Germania Est. I sondaggi danno il partito AfD, il partito Alternativa per la Germania, tra il 41 e il 43%. I cristiano-democratici del ministro presidente uscente Sven Schulze tra il 22 e il 23. Se quel risultato si dovesse appunto confermare, se i partiti minori dovessero restare sotto la soglia del 5% e quindi non entrare nel Parlamento dello Stato federale, l'AfD potrebbe conquistare la maggioranza dei seggi e quindi governare da sola. Sarebbe il primo land tedesco guidato dall'estrema destra dalla fine della guerra. L'ultimo sondaggio però, diciamo anche che dà AfD in leggero calo e senza una maggioranza assoluta. È un partito che è nato nel 2013 come partito anti-euro, guidato da professori di economia, poi ha cambiato pelle, è diventato il partito dell'ostilità ai migranti ed è cresciuto. Nel 2017 è entrato al Bundestag, alle politiche del febbraio 2025 è stato il secondo partito col 21% e oggi nei sondaggi nazionali diciamo, dipende da sondaggi, ma spesso appunto primo attorno al 28%. Chi è l'uomo che potrebbe diventare ministro presidente? Si chiama Ulrich Zygmunt, Uli per i suoi, ha 35 anni, è nato in Sassonia-Anhalt nell'ottobre del 90, 3 settimane dopo la riunificazione, figlio di due ingegneri, ha una laurea in psicologia aziendale. Prima della politica ha fondato un'azienda di profumatori per ambienti. Aveva provato a convincere i trasporti di Berlino a profumare alla vaniglia le stazioni della metropolitana, sostenendo che avrebbe ridotto la criminalità. Non ci riuscì, questo abbiamo letto sul Financial Times. Diciamo anche che era iscritto ai cristiano-democratici, è passato all'AfD soltanto nel 2014. Il suo account TikTok si chiama Coraggio di dire la verità, l'ha aperto nel 2021 in piena pandemia, quando era responsabile sanità del partito nel Land. Oggi ha quasi 800 mila follower e il suo avversario Schulz ne ha invece 3.500, nonostante appunto la presidenza. Il 23 agosto, in una cittadina dell'Arts Patrimonio UNESCO, Quedlinburg, l'AfD ha organizzato un raduno di motorini Zimson, che sono quei ciclomotori simbolo della Germania Est. Secondo il partito si sono radunate addirittura 5.000 persone e in testa al corteo c'era proprio lui, appunto Zygmunt, con il suo Simson azzurro del 75. Il video è stato poi rilanciato sui social anche da Kirill Dmitriev, il negoziatore di Putin per l'Ucraina, con la frase: "La Germania si risveglia il 6 settembre". Di solito Zygmunt non concede molte interviste, però ha un social molto aggiornato, come dicevamo, e ascoltiamo proprio la sua voce, un estratto che ha rilanciato sui canali qualche giorno fa. Parla al suo pubblico, però in una versione più moderata, quella dell'aspirante presidente. Sentiamo.
1: Weil was erwarten denn die Wähler in Sachsen-Anhalt? Die Wähler in Sachsen-Anhalt haben insbesondere ein Thema natürlich, was sie zu uns treibt, und das ist die Migration.
0: Perché cosa si
1: Es gibt
0: aspettano gli
1: Leute,
0: elettori in
1: Sassonia-Anhalt?
0: Gli elettori hanno naturalmente un tema in particolare, che è quello che li spinge da noi, ed è la migrazione. C'è gente nella RUR che dice: "Ma cosa volete? Guardate da noi come è ridotta qui". E allora noi rispondiamo: "Sì, lo sappiamo". È che noi non vogliamo che diventi così, vogliamo tenerci il nostro paese di una volta, quello che tutti ancora ci ricordiamo. E i Maddeburghesi, ve lo dico io, la loro città non la riconoscono più. Da noi ormai sembra di stare a Norimberga.
1: Aber das, das, ja, ma
0: è una verità che va detta. E i madeburghesi dicono: qui non ci sentiamo più sicuri. 10 anni fa potevo ancora venire qui a bermi una birra alle 2 di notte. Si chiama Hasselbach Platz. Oggi è tra 10 posti meno sicuri di tutta la Germania, perché in sostanza da noi è successo esattamente quello che sta succedendo dappertutto in Germania. Ed è una condizione su cui tutti i cittadini della Sassonia-Anhalt dicono: per me il punto più importante, perché non costa niente, anzi, fa risparmiare. Dunque, obbligo di lavoro per i richiedenti asilo.
1: Arbeitspflicht für Asylbewerber wird ein Erlass des Innenministers, geht innerhalb von einem Monat. Zack.
0: Diventa un decreto del ministro dell'interno, si fa nel giro di un mese, zack, e si applica. E tra l'altro in qualche comune ce l'abbiamo già. Io sono in consiglio comunale, da noi in consiglio comunale l'obbligo di lavoro per i richiedenti asilo c'è. Mozione dell'AfD approvata all'unanimità, non hanno votato contro nemmeno la Linke o la SPD. Lo estenderemo su tutto il territorio. La seconda cosa è ovviamente tutta la questione degli alloggi. Andremo a vedere bene, serve davvero a tutti un bel appartamento o basta una struttura collettiva? Se scappo dalla guerra e dalla violenza, quella naturalmente mi basta. E poi andiamo a vedere intanto chi c'è ancora davvero nell'Ostroland. Lo sapete quanti appartamenti cofinanziamo qui, mentre quelli sono già ripartiti verso casa in Flixbus, o fanno i pendolari o stanno in altri lender, e però passa tutto dal nostro bilancio. Andremo a metterlo in discussione. Tutto. Contiamo su 400-600 milioni di euro che potremo risparmiare in pochi mesi. Sono soldi che potremo investire altrove, per esempio negli asili nido, nelle scuole. Lì comincia la ricostruzione. Ecco, questo era un passaggio dell'intervento del candidato, ecco, presidente della Sassonia-Anhalt. Diciamo che gli stranieri nel Land sono il 7,9% della popolazione, la media tedesca è quasi il doppio, in Italia invece sono il 9,4%, quindi insomma è un dato inferiore a quello italiano. Più della metà, il 54% degli immigrati in Sassonia-Anhalt viene da un paese europeo. Il gruppo più numeroso sono gli ucraini e poi i siriani. E a Magdeburgo, la città che secondo Zygmunt non è più riconoscibile, la città che sembrerebbe Norimberga, gli stranieri sono il 15,6%, a Norimberga sono il 28%. E poi c'è un dato che nel video insomma non viene citato: dal 90 la Sassonia-Anhalt ha perso quasi un quinto dei suoi abitanti, se ne sono andati soprattutto i giovani verso ovest, e oggi la popolazione straniera del Land è in media 18 anni più giovane di quella tedesca, e quasi un medico su 4 negli ospedali del Land viene dall'estero. Il problema vero però è nella seconda parte dell'intervento che abbiamo sentito, cioè non è l'AfD ma sono gli altri partiti, i cristiano-democratici per cominciare. Questa settimana il sindaco di un piccolo comune del Land iscritto ai cristiano-democratici ha donato 10.000 euro all'AfD e in una lettera ha spiegato di augurarsi un governo monocolore di Alternativa per la Germania, ha chiesto al suo partito di abbandonare la Brandmauer, cioè il muro tagliafuoco, il patto non scritto per cui nessuno governa con l'estrema destra. Schulze, appunto il presidente uscente, intervistato da Politico durante una passeggiata elettorale, ha detto che non lo trova giusto e che non condivide in alcun modo le posizioni espresse da questo sindaco, però ammette che i sondaggi non lo tranquillizzano, che il dibattito sulla Brandmauer, per come è stato condotto, al suo partito non ha giovato. Il quotidiano Welt lo ha sintetizzato ieri in un titolo: la Brandmauer doveva ridimensionare l'AfD e adesso rischia di distruggere i cristiano-democratici, perché il confine tra i due partiti sta diventando poroso in tutte e due le direzioni. La televisione pubblica regionale riferisce che ci si aspetta il passaggio di 5-10 deputati dell'AfD ai cristiano-democratici, ma dentro la CDU c'è anche della Sassonia-Anhalt, c'è chi potrebbe fare il tragitto opposto. Il capitolo che preoccupa più Berlino è un altro, riguarda la Russia. Ascoltiamo Alice Weidel, che guida l'AfD insieme a Tino Chrupalla ed è la candidata cancelliera del partito, 3 mesi fa a un evento pubblico.
2: Wir halten die Kriegsführung, vielleicht noch das,
0: Consideriamo la condotta della guerra da parte dell'Ucraina assolutamente fatale, un enorme rischio per la sicurezza della Repubblica Federale Tedesca. Un governo federale tedesco a guida AfD si impegnerà per una pace con la Russia, per un riavvicinamento e uno scambio sia con la Russia sia con gli Stati Uniti e con il nostro più importante, uno dei nostri più importanti partner commerciali, anche con la Cina. Perché Stati Uniti e Cina sono i nostri partner commerciali più importanti. A questo punto le preoccupazioni in Germania riguardano anche i servizi di sicurezza interna, perché in Germania, che è uno Stato federale, c'è quello federale e poi c'è quello dei 16 Länder, e sono gli uffici che sorvegliano gli estremisti, ognuno dipende dal governo del proprio Land e possono avere accesso anche ai nomi degli informatori e ai dossier sullo spionaggio straniero. È inutile dire di più in una giornata come questa. Diciamo anche che è in corso un'operazione di disinformazione a cui il Ministero dell'Interno ha dato un nome matrioska e che sui social questa campagna di disinformazione colpisce soltanto i candidati moderati. Si vota quindi domenica, poi il 20 settembre si tornerà alle urne in Mecklenburg-Pomerania Anteriore, nella città-stato di Berlino. Sono però trascorsi già 9 minuti dalle 9 e noi con un po' di ritardo ci scusiamo, ci colleghiamo con Bruxelles con David Carretta. Buongiorno David.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, dunque, torniamo alla notizia da cui siamo partiti. La Germania ha attribuito formalmente alla Russia l'attacco di Lipsia del 4 agosto, ha chiuso il consolato russo di Bonn. Quali sono le mosse europee, le reazioni?
2: Beh, innanzitutto è importante che la Germania, il ministro dell'interno Alexander Dobrindt, insieme al suo collega degli esteri, abbia deciso di attribuire formalmente alla Russia la responsabilità di questo tentativo di attacco. Non ci consideriamo in guerra, ma siamo bersaglio quotidiani di attacchi ibridi, ha detto Dobrindt. Le inchieste, le modalità operative, le informazioni di intelligence dimostrano una responsabilità russa. Perché è importante? Perché finora i paesi europei hanno in qualche modo cercato di evitare di attribuire la responsabilità di sabotaggi o tentativi di attacco direttamente a Mosca. Per due ragioni: la volontà di evitare un'escalation e, quando un attacco viene attribuito, la necessità di rispondere sulla base della logica della deterrenza. La risposta del governo tedesco di ieri, cioè la chiusura del consolato di Bonn, della Casa Russa a Berlino e alcune nuove sanzioni, appare relativamente debole se si pensa ai danni che avrebbe potuto provocare questo attacco all'aeroporto di Leipzig, se naturalmente fosse riuscito. Del resto, ieri, al termine di una riunione dei ministri della difesa, l'alto rappresentante Kaja Kallas ha ricordato proprio i principi della deterrenza. La Russia sta colpendo l'Europa con un'ondata di attacchi ibridi cinetici, ha detto Kallas in conferenza stampa, aggiungendo che occorre iniziare a rispondere. Il rischio sta crescendo. Se diciamo se voi fate questo, noi risponderemo, dobbiamo essere pronti ad agire, ha spiegato Kallas, altrimenti queste parole o il fatto che le promesse non vengono mantenute ci rendono più deboli. La Russia ci sta testando tutto il tempo, andando ogni volta un po' più lontano, ed è per questo che dobbiamo rispondere. Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione, ha espresso solidarietà nei confronti della Germania e promesso nuove sanzioni, così come Kallas. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, anche lui ha espresso solidarietà e ha assicurato che l'alleanza continuerà a rafforzare la sua capacità di dissuasione nei confronti della Russia. E proprio oggi von der Leyen e Rutte si incontreranno per discutere della cooperazione tra Unione Europea e NATO di fronte alle crescenti minacce ibride della Russia.
0: David, veniamo a quanto invece avviene oggi ancora in Irlanda, dove si riuniscono i ministri degli esteri, si discute della riforma del servizio di azione esterna e poi la proposta di 11 paesi, tra cui Francia e Germania, per superare il diritto di veto in politica estera. Ecco, come potrebbero cambiare le regole?
2: Cominciamo con le notizie sull'Ucraina, e la prima non è positiva. L'ha data ieri Kaja Kallas, sempre in conferenza stampa dopo la riunione dei ministri della difesa. Non c'è nessun risultato concreto rispetto all'obiettivo che si era posta l'alto rappresentante di spingere alcuni paesi, in particolare Grecia e Spagna, a fornire più intercettori Patriot a Kiev. C'è ancora una resistenza, anche se le discussioni continuano, e oggi i ministri degli esteri ovviamente torneranno sulla questione Germania, probabilmente annunceranno un pacchetto di sanzioni ampio, anche se l'Unione Europea sta abbandonando la logica dei pacchetti, sono listing, designazioni, entità e individui che finiranno nella lista nera dell'Unione Europea in grande quantità, ma si vuole evitare le divisioni dell'ultimo pacchetto. E poi ci sarà una discussione sempre tra i ministri degli esteri sul futuro della politica estera europea. Innanzitutto l'organizzazione del Servizio Europeo di Azione Esterna di Kaja Kallas. C'è un documento presentato dalla Germania, che ha lavorato con la Francia, che prevede di trasferire gran parte di questo servizio esterno dentro la commissione di Ursula von der Leyen e di rafforzare il ruolo dell'alto rappresentante dentro la commissione. Oggi è un semplice vicepresidente, fondamentalmente farlo diventare il numero due, con la competenza anche sulle direzioni generali, i portafogli che toccano la politica estera, commercio, visti, aiuti umanitari, aiuti allo sviluppo, allargamento. L'obiettivo fondamentalmente è armare con gli strumenti e le risorse finanziarie della Commissione il braccio diplomatico dell'Unione Europea. C'è tuttavia un problema in questa commissione di Ursula von der Leyen, ed è che la Presidente detiene fondamentalmente tutti i poteri e Kallas si ritroverebbe fondamentalmente senza margine di azione. Un esempio, la proposta che alcuni Stati membri hanno fatto e che anche Kallas ha fatto propria, di bandire i prodotti degli insediamenti illegali di Israele in Cisgiordania, chiudere fondamentalmente il mercato europeo. La commissione di von der Leyen finora si è rifiutata di presentare anche solo una proposta su questo. Il tema forse più interessante, al di là dei conflitti di potere brussellesi che alla fine non risolveranno i problemi del mondo, riguarda invece un altro documento che la Germania, insieme ad altri 10 paesi, ha proposto e che prevede meno veti fondamentalmente nella politica estera, evitare che l'Unione Europea rimanga bloccata quando non siamo in grado di raggiungere un consenso, cioè l'unanimità, sulla base di una serie di principi: rispettare la sincera cooperazione, usare l'astensione costruttiva e evitare di bloccare decisioni quando non sono correlate ai temi sollevati dai paesi che obiettano, rendere più efficace il processo decisionale e la necessità di motivare un no quando il no viene detto per interessi nazionali essenziali. Questa lettera è firmata da Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania, Spagna e Svezia. Manca la firma dell'Italia. Italia che con Antonio Tajani aveva deciso di aderire a un gruppo promosso da Francia e Germania, quello degli amici della maggioranza qualificata per la politica estera. Però l'Italia non ha firmato. E perché? Perché Giorgia Meloni, in tutti questi anni, ha detto esplicitamente che è favorevole a mantenere l'unanimità.
0: Grazie, grazie David. Allora fermiamoci qui per questa mattina, ci risentiamo domani e ti ringraziamo e ci scusiamo ancora per il ritardo. Adesso apriamo il nostro notiziario del mattino, diamo solo una veloce segnalazione di quanto avviene in Germania con un guasto a una stazione elettrica vicino Colonia che a quanto pare sarebbe stato provocato intenzionalmente. Segnalazione arrivata alla polizia ieri sera, un cortocircuito che ha messo fuori uso diverse linee senza conseguenze sulla fornitura elettrica generale. L'impianto appartiene al gestore di rete Amprion, e questa è una notizia che apre in questo momento i quotidiani tedeschi.
3: Allora, buongiorno Roberta, eccoci qui per il notiziario.
0: Buongiorno Antonello, Antonello
3: vediamo,
0: di fortuna.
3: Vediamo il sommario, a parte le notizie dalla Germania, tu dicevi della sottostazione elettrica Colonia, c'è stato stamane l'esplosione di una granata a mano nei pressi della stazione di Augusta, ma in realtà nei pressi di un negozio, di una gioielleria turca, quindi quello che sembrava un attentato sembra ridimensionato a questioni di criminalità. Ci occuperemo della nuova legge elettorale, del conflitto Stati Uniti-Iran, e le tensioni tra Turchia e Israele, poi della seconda fase del piano Trump per Gaza, e poi parleremo del tema dei dazi nordamericani e poi della scomparsa di padre Enzo Bianchi. E in apertura però la nota settimanale di Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale. Buongiorno Walter.
4: Buongiorno a te, buongiorno a voi e a chi ci ascolta. Il quotidiano bolognese, Il Resto del Carlino, un paio di giorni fa ha pubblicato una significativa intervista a un magistrato, il pubblico ministero Marco Imperato. Il titolo dell'intervista, curata da Chiara Gabrielli, è già un programma. Viaggio alla Dozza, il pubblico ministero, in carcere, non si respira. Imperato il 24 agosto scorso ha fatto parte della delegazione che ha visitato il carcere bolognese della Dozza e al termine dichiara: lì non si respira, non mi aspettavo nulla di diverso, ma un conto è conoscere un problema in modo astratto, altro conto è toccarlo con mano. Vedi queste persone sedute, immobili, lo sguardo nel vuoto, è qualcosa che distrugge. Possibile, viene da chiedersi, che non ci sia un modo migliore di impiegare il tempo, il tutto in un contesto di sovraffollamento e degrado. Se lo scenario è questo, come possiamo pensare che, quando i detenuti finiscono di scontare la pena, possano uscire migliorati e poi reinserirsi nella società, come ci chiede l'articolo 27 della Costituzione? Chiunque uscirebbe prostrato da una simile esperienza. Piccolo inciso, non è che l'articolo 27 chiede, l'articolo 27 della Costituzione impone, prescrive. Comunque, in buona sostanza, il magistrato ha preso atto di condizioni di diffusa e radicata illegalità, una palese, non episodica violazione appunto dell'articolo 27 della Costituzione, ma anche delle più elementari norme sulla dignità e l'incolumità della persona. Una situazione che chi ha un po' di conoscenza del mondo carcerario, che non è solo esclusiva, lo sa bene, del carcere della Dozza. Ma visitando il carcere della Dozza, il dottor Imperato ha preso atto di un problema non in modo astratto, ma toccandolo con mano. E a questo punto, dopo averlo fatto, dopo aver toccato con mano questa illegalità diffusa e radicata, dopo averne dato atto al Resto del Carlino, averne dato conto, che cosa è accaduto? Si va dal capo della procura per sollecitare un'indagine che accerti le responsabilità, il dolo, la colpa per quello che accade. In questo caso non scatta, per esempio, l'obbligatorietà dell'azione penale. Ad ogni modo è lodevole che un magistrato sia andato in visita in un carcere. C'è da augurarsi che l'esempio del pubblico ministero Imperato sia seguito da tanti altri suoi colleghi, perché è vero, un conto è conoscere un problema in modo astratto, altro è toccarlo con mano. Questa è la situazione, questi fatti. A risentirci, buona giornata.
3: E buona giornata a Walter Vecellio. Una notizia che arriva da Re Bibbia: Walter Lavitola è stato aggredito in carcere. L'imprenditore arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre contro l'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, non corre pericolo. Oggi potrebbe incontrare il suo avvocato Arturo Cola e sull'aggressione ovviamente indaga la Procura di Roma.
0: Parliamo adesso della legge elettorale. Sono tre gli emendamenti unitari del centrodestra alla riforma presentati al Senato. Il termine per la presentazione delle proposte di modifica sia in commissione sia in aula è scaduto alle 12 di ieri. La riforma approderà in aula il 9 settembre. Gli emendamenti che recano le firme di tutti i partiti di maggioranza riguardano le preferenze, una norma tecnica che interviene nel caso in cui alla coalizione o alla lista singola a cui è stato attribuito il premio di governabilità risultino assegnati più di 113 seggi al Senato, e la ridefinizione dei collegi di Bolzano, Merano e Bressanone. In tutto i gruppi hanno depositato 697 emendamenti in commissione, nella prima commissione affari costituzionali. Oltre 200 vengono dal Partito Democratico, un centinaio dal Movimento 5 Stelle, 300 da Alleanza Verdi e Sinistra, 7 da Italia Viva. Il caso politico però, il ballottaggio, era previsto nelle prime versioni della riforma, è stato eliminato durante l'esame alla Camera, adesso riemerge al Senato, sia per il dibattito che hanno alimentato da Libertà Uguale, il professor Stefano Ceccanti, poi vedremo anche i numeri con gli aderenti all'appello, con Peppino Calderisi ed altri che appunto l'hanno firmato, ma è riemerso anche con un emendamento del senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera, già presidente di Palazzo Madama. La proposta prevede il premio alla coalizione che raggiunga il 48% al primo turno, in mancanza un secondo turno tra le prime due coalizioni se entrambe superano il 38 senza apparentamenti diversi da quelli del primo turno. Forza Italia, che nelle ultime ore aveva lavorato a un proprio emendamento sul ballottaggio, per ora non lo ha alla fine non lo ha presentato. Chi sostiene il doppio turno lo considera uno strumento per contenere il peso elettorale di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, nella corsa al premio di maggioranza.
3: E allora, ballottaggio, ipotesi ballottaggio nata e sostenuta da un appello promosso da 26 promotori, come dicevi tu, dell'Associazione Libertà Eguale, tra questi Stefano Ceccanti, Peppino Calderisi, l'abbiamo ospitato noi tante volte nelle nostre trasmissioni. Le adesioni che a questo appello hanno raggiunto quota 256 e il ballottaggio è presentato proprio da chi lo propone come uno strumento anti-estreme, in questo caso anti-Vannacci, per esempio. E allora sentiamo una serie di pareri raccolti da Enrico Salvatori e da Sonia Martina e da Pirondi e da, appunto dei nostri giornalisti alla Camera e al Senato. Iniziamo da Cinzia Pellegrino, senatrice di Fratelli d'Italia, al microfono di Enrico Salvatori.
5: Quello che abbiamo sempre ribadito è che c'è necessità di stabilità e questa legge va esattamente in quella direzione. Allora, intanto accanto alla stabilità è vero che c'è l'esigenza della governabilità, ma anche quella della rappresentatività, che diciamo con la precedente legge elettorale era un po' lasciata al caso. E con il nuovo emendamento presentato da tutta la maggioranza riguardando le preferenze, noi pensiamo di andare nella direzione giusta, confermando da un lato una legge forte che dia la certezza di una maggioranza stabile e dall'altro appunto la possibilità per il cittadino di esprimere delle priorità riguardanti dei nomi. Ma intanto stiamo valutando anche la questione del doppio turno, perché quella è una direzione sulla quale non siamo d'accordo, ma non siamo d'accordo tutti, ci stiamo ragionando, ma è essenziale intanto avere una maggioranza che sia assolutamente condivisa e stabile e garantire attraverso il premio di maggioranza questa stessa stabilità. In secondo luogo, se questa non dovesse essere raggiunta, stiamo ragionando sul fatto che se dovesse scattare la clausola che prevede il proporzionale puro, la legge potrebbe avere un risultato opposto, però questi sono ragionamenti che sono ancora in corso d'opera.
0: Così Cinzia Pellegrino. E adesso andiamo avanti sotto i riflettori, naturalmente l'ipotesi del ballottaggio. Ascoltiamo le considerazioni del senatore del Partito Democratico Dario Parrini, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali, con Sonia Martina.
6: Non mi piace, non è fattibile a Costituzione vigente. Quindi prima ancora che un giudizio di opportunità c'è un giudizio di fattibilità da far pesare, perché nella nostra Costituzione c'è ancora il bicameralismo paritario, ci sono due elezioni separate per eleggere due camere che sono indipendenti una dall'altra e hanno entrambe lo stesso potere, soprattutto lo stesso potere di dare la fiducia al governo, e calare un ballottaggio nazionale con premio nazionale in un sistema del genere dà luogo a dei cortocircuiti, a dei rischi di esiti assurdi che rendono impossibile fare questa operazione. Che se ne pensi del ballottaggio? Che è comunque un ballottaggio d'assemblea, non è, vorrei precisarlo, il doppio turno di collegio uninominale di cui si è parlato spesso in Italia, che invece sarebbe perfettamente compatibile con il sistema bicamerale.
7: E quando parlate di questa legge elettorale, dice no, perché poi alla fine anche questa legge elettorale è una forma di premierato. Io non riesco a capire il perché, insomma, me lo spiega.
6: Perché prevede un premio di maggioranza abnorme, prevede liste tutte bloccate, che servono a garantire al capo deve obbligatoriamente essere indicato nella documentazione elettorale prima del voto un Parlamento, diciamo, cagnolino, obbediente. Questo non è un premierato formale, perché non c'è formalmente l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma è di fatto una svolta nella direzione del premierato. Perché la si fa con la legge ordinaria? Perché per riforma costituzionale non ci sarebbero mai riusciti. Se hanno perso il referendum sulla legge Nordio, lo avrebbero straperso sul premierato, perché il premierato intacca il ruolo del capo dello Stato. Io credo che gli italiani alla domanda "volete togliere potere al capo dello Stato?" risponderebbero no, non al 59, al 54% come è venuto per la riforma Nordio, ma con percentuali ben più alte.
3: E ieri in Senato, nella sala caduta di Nassiria, le opposizioni hanno presentato i loro emendamenti alla riforma elettorale. Alla conferenza stampa sono intervenuti Francesco Boccia per il Partito Democratico, Raffaella Paita per Italia Viva, Tino Magni per l'Alleanza Verdi Sinistra, Luca Pirondini per il Movimento 5 Stelle. Lo sentiamo al microfono di Sonia Martina.
8: Abbiamo presentato degli emendamenti, diciamo, per migliorare quello che effettivamente è una distorsione del nostro sistema, perché è chiaro che se tu fai la legge elettorale in prossimità delle elezioni, purtroppo le farai facendo i calcoli, diciamo, in base ai tuoi interessi. Quindi noi chiediamo, con alcuni emendamenti, che vengano di fatto recepite le indicazioni date dalla Commissione di Venezia, e quindi presentiamo un emendamento per dire che nei 18 mesi precedenti alla scadenza naturale della legislatura non si può rifare la legge elettorale, e che se la rifai nell'anno precedente alla scadenza naturale devi avere almeno il 2/3 dei voti del Parlamento. In assenza di questi 2/3, la legge che verrà approvata entrerà in vigore non dalla successiva legislatura ma da quella successiva ancora, quindi da 2 legislature dopo. È un buon modo, secondo noi, per mettere fine ad un problema oggettivo, cioè quello del fare le leggi elettorali in base ai propri tornaconto. Poi c'è un emendamento anche sulle forze politiche sotto soglia, cioè sotto il 3%, che il governo vorrebbe, diciamo, dall'1%, perché quelli sotto l'1 già non vengono conteggiati, certo, ma dall'1% al 2,9 per intenderci, vorrebbe non computare nemmeno nel conteggio totale della coalizione. Invece noi crediamo che sia totalmente giusto che le forze politiche che stanno sotto la soglia, ma comunque sono state tra l'1% e il 2,9, vengano conteggiati i loro voti all'interno del computo della coalizione, anche perché sennò finirebbe che potrebbe vincere le elezioni chi in realtà le avrebbe perse. E quindi è chiaro che questo è un controsenso che tentiamo di ovviare con un emendamento ad hoc su questo tema.
0: 9:31 minuti e chiudiamo la pagina sulla politica interna, sulla legge elettorale. Apriamo quella di politica internazionale perché, come avete sentito questa mattina da Spazio Transnazionale con Francesco De Leo, si alza la tensione nel Golfo. Noi abbiamo in collegamento Mariano Giustino. Resta alta anche la tensione tra Turchia e Israele dopo la firma di un accordo tra Grecia e Israele nel settore della difesa. Mariano, buongiorno.
9: Gli Stati Uniti hanno ripreso gli attacchi sul territorio iraniano dopo oltre un mese, colpendo per circa 6 ore obiettivi situati lungo la costa meridionale del paese. Esplosioni sono state segnalate a Bandar Abbas, sull'isola di Kashmir, a Chabar, nelle aree di Konarak, Yashk, Sirik e Minab. Secondo il comando centrale statunitense, i raid hanno preso di mira postazioni delle guardie rivoluzionarie, sistemi di difesa aerea e radar, infrastrutture marittime, capacità di posa delle mine e centri di comunicazione. Washington ha presentato l'operazione come una risposta ai nuovi attacchi contro le navi mercantili, al lancio di un missile balistico contro una base americana in Giordania e al presunto tentativo iraniano di collocare altre mine nello stretto di Hormuz. L'offensiva è arrivata inoltre il giorno successivo all'attacco contro due petroliere cariche di petrolio saudita al largo di Oman. Il presidente Donald Trump ha definito gli attacchi grandi e potenti e ha minacciato una risposta ancora più dura qualora Teheran reagisse. Ha inoltre dichiarato di non voler costringere l'Iran a tornare al tavolo negoziale, sostenendo che Washington dispone ormai di un controllo quasi totale dello stretto di Hormuz e che l'economia iraniana starebbe collassando. Con l'appello rivolto agli iraniani a sollevarsi, Trump sembra tornare apertamente all'ipotesi di un cambio di regime. Anche le difese del Kuwait hanno ingaggiato missili e droni. Le guardie rivoluzionarie hanno inoltre annunciato un attacco combinato contro le basi statunitensi a Erbil, nel Kurdistan iracheno, sostenendo di aver distrutto strutture logistiche e un sistema di controllo di un pallone da sorveglianza. Non sono state inizialmente segnalate vittime americane. Trump sembra tornare, dicevamo, all'opzione iniziale del cambio di regime. Sul suo account Truth scrive: se la nazione fallita dell'Iran reagirà a questo attacco più che giustificato, verrà colpita di nuovo e a un livello molto più duro e più alto, ma non sarà l'attacco più grande di tutti. Quello è in agguato. Il presidente USA ha dichiarato di non voler costringere l'Iran a tornare al tavolo negoziale, aggiungendo che preferisce la posizione attuale di Washington contro il controllo quasi totale dello stretto di Hormuz, mentre l'economia iraniana sta collassando completamente. Quando il popolo iraniano si solleverà e combatterà, ha detto Trump in un post su Truth Social all'inizio di mercoledì oggi. Washington continua a cambiare lo strumento senza mai definire chiaramente l'obiettivo. Prima gli Stati Uniti hanno parlato di cambio di regime, l'ho ricordato, solo per scoprire che abbattere la Repubblica Islamica non era né rapido né realizzabile. L'escalation sembra comunque confermare l'assenza di un obiettivo strategico chiaramente definito da Washington. In 6 mesi gli Stati Uniti sono passati dall'ipotesi del cambio di regime alle minacce militari, dalla diplomazia alla pressione economica, al blocco marittimo, per poi tornare ai bombardamenti. Questa non sembra una vera e propria strategia, è una successione di risposte tattiche a problemi creati dalla risposta tattica precedente. Ogni strumento sembra rispondere alle conseguenze prodotte da quello precedente senza chiarire il risultato politico finale. La domanda fondamentale, 6 mesi dopo l'inizio di questa guerra, rimane notevolmente senza risposta. Cosa vuole esattamente la Repubblica Islamica? La caduta del regime della Repubblica Islamica? Cosa vuole esattamente Washington? La caduta della Repubblica Islamica? La capitolazione iraniana? Un nuovo accordo nucleare? Il blocco permanente delle esportazioni petrolifere? Oppure la libertà di navigazione attraverso Hormuz? Senza una risposta, i successi tattici rischiano soltanto di prolungare il conflitto. Infine, la tensione cresce anche tra Turchia e Israele. Il ministro degli esteri turco Hakan Fidan ha definito Benjamin Netanyahu un criminale e una minaccia per la sicurezza internazionale, chiedendo alla comunità mondiale di fermarlo. Secondo Fidan, la politica israeliana danneggia non soltanto i palestinesi e la Turchia, ma anche Israele, il popolo ebraico e l'intera regione. Parallelamente, il presidente Erdogan ha annunciato la volontà di rafforzare la cooperazione con l'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, guidata da Cina e Russia, e definita una stella nascente. Un ulteriore elemento di tensione è rappresentato dall'accordo da 3 miliardi tra Grecia e Israele per missili antiaerei e sistemi di difesa contro i droni, la maggiore esportazione militare mai realizzata da Israele. L'intesa rientra nello scudo di Achille, il programma greco da 28 miliardi di euro che comprende anche F-35 statunitensi, Rafale francesi e navi da guerra francesi e italiane. In Israele l'accordo viene presentato anche come uno strumento rivolto contro Turchia e Iran. Atene aveva già rafforzato la cooperazione militare con Israele e Cipro in funzione prevalentemente antiturca. L'estensione della contrapposizione a Teheran solleva ora l'interrogativo se la Grecia voglia realmente inimicarsi anche l'Iran. Nel complesso, il riarmo e la formazione di nuovi schieramenti contrapposti rendono ancora più instabile, come vedete, l'intera regione. Per il momento è tutto. La linea Roma.
3: Grazie Mariano Giustino. A proposito di stabilità, parliamo della seconda fase del piano Trump che prevede il disarmo di Hamas, la smilitarizzazione della striscia e ulteriori ritiri israeliani. Al varico di Kerem Shalom è stata costruita in 3 mesi una nuova base destinata a ospitare la Forza Internazionale di Stabilizzazione con una capienza di 1.500 uomini, estendibile a 5.000 e oggi occupata soltanto da militari americani legati al CENTCOM e al centro di Kiryat Gat. Sentiamo Sharon Nizza, giornalista freelance, in collegamento da Tel Aviv con Roberta Iannuzzi.
10: Sono stata la settimana scorsa nel sud, al confine con il valico Kerem Shalom, perché si parla di questo ingresso della Forza Internazionale di Stabilizzazione nella striscia di Gaza, che è proprio quella forza che è preposta a ricevere le armi da parte di Hamas. Devono essere consegnate a questa forza che poi le distruggerà. Sono andata a vedere cosa succedeva sul campo ed effettivamente, totalmente in sordina, senza grandi annunci, senza grandi comunicati, è stata costruita una nuova base che si trova proprio a ridosso del valico di Kerem Shalom, che dovrà ospitare le prime forze può avere in questo momento una capacity di 1.500, può ospitare 1.500 forze, ma può essere anche a 5.000. In questo momento vi si trovano solo soldati americani perché l'hanno proprio creata, soldati americani, forze logistiche insomma legate al CENTCOM, legate al centro di Kiryat Gat, che già si trova creato dal CENTCOM a ottobre, che si occupa appunto del monitoraggio del cessato il fuoco su Gaza, e adesso con questa nuova base un passo ulteriore sul campo. Una base tirata su nell'arco di 3 mesi, in cui dovrebbero appunto entrare le forze di stabilizzazione, che dovrebbero arrivare anche a stretto giro. Le prime sappiamo che sono state approvate in Israele sono quelle marocchine e ugandesi. Ovviamente, come ti dicevo, tutto questo è tenuto in sordina, ma Israele è un paese molto piccolo, basta andare sul campo e le cose si vedono.
0: Le cose si vedono, diceva Sharon Nizza, e diventa questo anche un tema di campagna elettorale, perché le forze della destra estrema che sostengono il governo dunque il governo del primo ministro Netanyahu, in particolare Bezalel Smotrich, hanno criticato la costruzione di questa base prima che si attui la seconda fase del piano Trump, cioè che prevede appunto il disarmo di Hamas. Adesso voltiamo pagina ai dazi americani sulle importazioni dall'Italia. Non avrebbero determinato il disastro commerciale che si profilava, ma dal 18 settembre entrano in vigore nuove norme che introducono restrizioni e requisiti patrimoniali più stringenti per le imprese italiane. Ascoltiamo Lucio Miranda, presidente di Export USA, con Antonello De Fortuna. E parte
11: il dazio generalizzato è il 10%, rimangono sempre in vigore i dazi su acciaio, alluminio e rame. Poi ci sono delle situazioni daziarie un po' particolari per i farmaceutici, alcuni tipi di farmaceutici, i microchip, però l'Italia ad esempio non è che sia un grande produttore mondiale di microchips, per cui...
3: Purtroppo dico io, vabbè, purtroppo. Però è così, poi, certo.
11: Dopo le considerazioni lì sono tante, no? Però ecco che in questo senso qua non dovremmo preoccuparci, in questo senso ha trovato una certa stabilità. Invece per questa cosa qui del cambiamento della normativa sugli importer of record e quindi della necessità di avere una società in America per continuare a importare in tranquillità, questo qui dovrebbe essere un qualcosa su cui molti che esportano in America, molte aziende che esportano in America dovrebbero fare mente locale, perché noi vediamo che ci sono tante aziende, SRL o SPA, che approfittando della struttura attuale continuano a vendere in America senza avere una loro società in America, e questa cosa qua, questa struttura di vendita qua, di esportazione e vendita, dopo il 18 di settembre diventerà estremamente difficile da praticare.
3: Il notiziario di Radio Radicale, prima edizione, sono le 9:42 minuti. Fratello Enzo Bianchi, 83 anni, fondatore della comunità monastica di Bose e della fraternità della Madia, vicino a Ivrea, è mancato ieri all'ospedale Molinette di Torino. I funerali saranno celebrati domani alle 16.30 nella chiesa parrocchiale di Castelboglione, nell'Astigiano, paese natale di 600 abitanti, cui era molto legato. La funzione sarà concelebrata dal parroco Don Joseph Vallanat. Arriverà molta gente per salutare Enzo, ma la nostra chiesa è un piccolo duomo che può contenere centinaia di persone, ha detto. Come da espressa volontà del monaco, il corteo procederà a piedi verso il cimitero. Poi finalmente, sempre una dichiarazione di Don Joseph Vallanat, Enzo riposerà tra le sue colline, le sue vigne, protetto dall'affetto di chi lo ha visto crescere e non l'ha mai dimenticato. Andrea Billau, per ricordare la figura di Enzo Bianchi, monaco, teologo e scrittore, ha intervistato Luigi Sandri, vaticanista della rivista Confronti.
12: Ma penso prima di tutto che si debba dire che è stato un personaggio importante, direi positivo, della Chiesa Cattolica Italiana. Avendo lui, che era laico, ricordo, non era un prete, era un monaco laico, avendo lui messo insieme Bose, cioè questo polo ecumenico dove ci sono monaci sia cattolici, anche forse qualche ortodosso, comunque qualche luterano o qualche anglicano, era un modo per vivere l'ecumenismo così come aveva indicato il Concilio Vaticano II. Naturalmente questo luogo alto dell'ecumenismo, dove convenivano ogni tanto in convegno appunto cattolici, ortodossi, luterani, protestanti di vario tipo, ha creato qualche malumore, perché non legato tanto alla persona singola, al fatto che i problemi giganteschi che ci sono tra le chiese e che non sono affatto risolti, parlo di un aspetto per esempio della condivisione eucaristica, perché mai i luterani, gli anglicani, i cattolici non potrebbero celebrare insieme. Perché? Perché c'è una storia di mezzo, no? Però dal punto di vista, diciamo, teologico, se si afferma, come dice il Concilio Ecumenico delle Chiese di Ginevra, che tutte le chiese affermano che Cristo è presente nell'Eucaristia e differiscono sul modo di spiegarlo, ma il modo di spiegarlo non fa parte della fede, potrebbero insieme conservare, ma non lo fanno. Quindi una serie di problemi gravi, complessi e che pongono anche il Vaticano in grande difficoltà.
0: Così l'intervista di Andrea Billau al vaticanista Sandri. Adesso chiudiamo questo notiziario del mattino, sono le 9.45 minuti, ringraziando Piero Scaldaferri, un saluto da Antonello De Fortuna e Roberta Iannuzzi, l'augurio di una buona giornata con i nostri programmi. Adesso andiamo a riascoltare Alessandro Barbano con Stampa Regime.
13: Cari amici di Radio Radicale, mercoledì 2 settembre sono le 7.30 e vi parla Alessandro Barbano. Vediamo subito i titoli di sommario di questa rassegna stampa, partendo ancora dalla crisi ucraina, la guerra ibrida di Putin all'Europa dietro l'attentato.

replica ritorsioni contro di noi, dice sono un errore e i rapporti fra i due paesi non sono mai stati così tesi e a Bruxelles la comunità europea e la NATO in campo unite al fianco del governo di Berlino si studia finalmente lo sblocco dei beni russi congelati e l'assegnazione a Kiev, la misura più volte ventilata e poi rinviata nell'agenda del Consiglio informale dei ministri degli esteri in corso in Irlanda. La solidarietà del governo italiano, i raid contro un alleato minacciano anche noi, così la Premier Meloni e il ministro degli esteri italiani, ma l'attacco alla Russia riguarda anche Roma, sia pure in forma verbale, perché la portavoce del governo di Putin, Maria Zakharova, attacca l'Italia per la nomina dell'ex ministro degli esteri Fedorov come consulente della difesa. La replica di Crosetto, le nostre scelte non le fa il Cremlino, dice il ministro della difesa. E intanto in un altro scenario di guerra, sempre sui quotidiani, si racconta dei nuovi raid USA contro l'Iran, colpiti obiettivi dei Pasdaran. Il regime risponde con droni e missili sulla Giordania. Poche ore prima, in Kirghizistan, il presidente iraniano Pezeshkian aveva detto che Teheran sarebbe tornata ai propri impegni se Washington avesse rispettato il memorandum d'intesa, ma la guerra nello stretto impazza. E ancora, intanto, le dimissioni del segretario dell'esercito USA scatenano un terremoto nel Pentagono, alla radice della sua scelta gli scontri con il capo del Pentagono, Pete Hegseth. Il dibattito sulla legge elettorale ci riporta nelle pagine dei quotidiani alla politica nazionale. La legge elettorale inizierà il suo percorso in aula mercoledì 9 settembre, cioè fra una settimana esatta. Perde quota il ballottaggio nella maggioranza per l'ostilità della Lega, secondo quanto raccontano più o meno tutte le testate, mentre c'è accordo sulle preferenze con una correzione parziale a tutela della rappresentanza di genere. La sinistra unita su 8 emendamenti per introdurre preferenze vere, dicono i responsabili del campo largo, senza capilista bloccati, eliminare l'indicazione del candidato premier e innalzare al 45% la soglia del premio. Queste le due posizioni in campo come emergono dai racconti dei quotidiani. Intanto la premier prepara il discorso che terrà venerdì al porto di Bari per la festa di Fratelli d'Italia, per il governo più longevo della Repubblica. La concorrenza con Vannacci impone, raccontano i retroscena, una risposta sui temi cruciali della sicurezza e dell'immigrazione, cavalli di battaglia di Fratelli d'Italia, ma anche del partito del generale. Lo scontro nella Lega è un salto di qualità. I militanti della vecchia Lega Nord si costituiscono in comitato per la convocazione del Congresso federale. La posta in gioco è il simbolo di Alberto Di Giussano, che riproduce la statua del leggendario condottiero a Legnano. È una mossa che i vertici della Lega considerano una sfida inaccettabile e replicano in un comunicato che coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega ora si rifanno vivi in cerca di una poltrona. E il governatore Alberto Fontana, che aveva criticato Salvini nei giorni scorsi, prende le distanze dall'iniziativa, dice non c'entra assolutamente niente con il discorso che stiamo portando avanti con Salvini, ma il clima all'interno del partito, falcidiato dalle fughe verso Vannacci, è incandescente. Intanto a sinistra si va verso la candidatura a sindaco di Milano del fondatore di Cora Media, Mario Calabresi. Si dimette dagli incarichi editoriali e svela la sua discesa in campo. Sento il richiamo a percorrere una strada nuova, scritto in un post l'ex direttore della Repubblica Calabresi. Anche Calenda e Picerno plaudono a una candidatura del giornalista, ma intanto Schlein alla festa dell'Unità di Genova frena, prima il programma, dice poi i nomi. E invece a destra Giorgia Meloni anche prudente sulla candidatura di Maurizio Lupi.

come sfidante, la decisione è rinviata a un prossimo tavolo. Il caso Ranucci, il giornalista ancora all'attacco dei due conduttori designati, Presutti e Pier Vincenzi, ma la RAI non è intenzionata a fare passi indietro. Prosegue il dialogo di Paolo Corsini, direttore dell'approfondimento, con la redazione. Intanto la Vitola è aggredito in carcere. Si indaga ora sulle chat cancellate delle sue conversazioni con il giornalista. E venerdì invece la partenza di Alessandro Di Battista da Cuba, annunciata dallo stesso attivista sui suoi social. Giorni difficili, dice Di Battista, ma sto meglio. Poi la pagina economica, ci sono quotidiani che aprono con l'inflazione che torna a mordere. Ad agosto è salita dello 0,5% su base annua, si arriva al 3,3. A guidare i rincari sono l'energia dal gas ai carburanti, ma anche altri prodotti. Federconsumatori stima una ricaduta di oltre 1.000 euro all'anno per una famiglia media. Ma ci sono letture di segno diverso sui quotidiani che vedremo, perché alcuni giornali, come per esempio Il Foglio, lo stesso Messaggero, segnalano dati di segno diverso. PIL e lavoro vanno meglio del previsto, scrivono, i consumi delle famiglie crescono nonostante gli aumenti. Leggeremo questa dissonanza di toni attorno alla condizione economica del paese. E poi c'è una notizia di cronaca che raccoglie molta attenzione da parte dei quotidiani, alcuni addirittura come La Stampa aprono a Torino, una notizia di cronaca, vi dicevo, sì, la scarcerazione, mi riferisco alla scarcerazione di un molestatore per violenza sessuale a Torino. Bufera sulla decisione del giudice, il ministro Nordio manda gli ispettori. E poi ancora vi racconto qualche altra notizia di cronaca che leggiamo nel sommario di giornata sui quotidiani. Dalle indagini emergono i dettagli dolorosissimi del calvario della famiglia che si è tolta la vita dopo aver ucciso la piccola Bianca, bambina disabile, e il proprio cane. Dal parto alla tragedia, racconta un bellissimo reportage di Marco Carta sulla Repubblica, che vi segnalo, i 5 anni d'inferno di Luca e Valentina, soli contro una malattia insormontabile e senza il supporto di un sistema assistenziale che purtroppo non c'è. E poi la delusione della famiglia Del Bosco, i giudici dell'Aquila puntano a un percorso graduale di incontri prima del reinserimento, la rabbia dei genitori che annunciano il ricorso. Infine l'addio a Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, di cui fu priore fino al 2017, teologo, ha fatto del dialogo ecumenico e interreligioso la sua missione. Aveva 83 anni. Questo il sommario delle notizie di giornata. E vi dicevo, i quotidiani si dividono tra coloro che aprono sulla guerra e quelli che invece aprono con il caso di Torino. Voglio partire da questo caso perché poi sarà anche il primo di cui mi occuperò negli approfondimenti, perché è una vicenda che impone una discussione e una riflessione meditata e non scontata. Violenza sessuale è l'apertura della Stampa, ispettori a Torino, bufera sulla decisione del giudice che ha scarcerato il molestatore. La vittima è stato scioccante. L'ira di Meloni, adesso chi lo spiega alla famiglia? Il PD, interrogazione in Parlamento. C'è anche un commento di Maria Corbi intitolato «Ma si deve capire che non basta chiedere scusa». Le reazioni al caso svelato dalla Stampa, nelle carte il racconto dell'orrore, leggeremo anche le carte. La stessa apertura è rappresentata da alcuni giornali della destra, diciamo con un taglio un po' diverso, ma molto diverso direi, che vado subito a leggervi. Libero, Italia paradiso degli stupratori, è il titolo del quotidiano di Alessandro Sallusti. Profugo violenta tredicenne e viene liberato in 2 giorni perché per il giudice era dispiaciuto. La rabbia della Meloni,
chi spiega alla sua famiglia che stanotte quell'uomo sarà ancora lì, e poi anche la verità, i giudici liberano chi stupra ma disarmano chi si difende, ira del premier, così si vanifica il lavoro sulla sicurezza. Questi i tre giornali che dedicano alla vicenda di Torino l'apertura, poi leggeremo gli approfondimenti, come vi ho detto. Invece la guerra è la tensione tra Mosca e Berlino e l'apertura del Corriere della Sera. Alta tensione tra Mosca e Berlino, titola il quotidiano di via Solferino. La Germania, i russi dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia, il Cremlino aiutano i terroristi, reagiremo. Chiuso il consolato a Bonn, sostegno da NATO e Bruxelles, solidarietà della premier a Merz, caso Fedorov, attacco a Crosetto, così il Corriere della Sera, che poi ha un editoriale su questo tema di Goffredo Buccini, un brutto risveglio, in cui Buccini fa un parallelo storico fra le crisi regionali che oggi investono il mondo e quelle che produssero probabilmente anche i conflitti, il secondo conflitto mondiale, con un parallelo storico molto interessante. Vediamo se avremo il tempo di leggere passi di questo editoriale. Il taglio poi è lo scontro tra i partiti sull'ipotesi del ballottaggio, la Lega sfida a Salvini, così il Corriere della Sera. La Repubblica anche, la guerra di Putin all'Europa, la Germania accusa la Russia di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia, allarme per l'escalation di attacchi ibridi. Poi c'è nella prima colonna di taglio la notizia che Mario Calabresi, ex direttore del quotidiano romano, è pronto a candidarsi, voglio percorrere una strada nuova, con un commento sul ballottaggio di Stefano Menichini, un ballottaggio che mette paura. E poi ancora a centropagina il bellissimo reportage di Alessia Candido e Marco Carta, famiglia suicida, i viaggi dal Guro per la figlia disabile. Vedremo di leggere anche questo tema molto toccante. Il Messaggero, Europa e Russia, alta tensione, la Germania chiude il consolato a Bonn e la casa russa. Von der Leyen, risponderemo. Il taglio del Messaggero è sulla tredicenne di Torino, ma c'è, come vi ho detto, un editoriale di Marco Fortis che segnala la resistenza della crescita italiana. E poi il Fatto Quotidiano invece si sofferma anche lui sulla crisi ucraina, ma sul tema della collaborazione inaugurata dal Ministero della Difesa con l'ex ministro degli esteri Fedorov. Con Fedorov, Crosetto irrita Zelensky e Mosca, il consulente ucraino, mette d'accordo i due nemici, così il Fatto Quotidiano. Poi il Domani, guerra ibrida, l'accusa di Berlino, c'è Mosca dietro i droni a Lipsia, e l'apertura del quotidiano Il Domani. E il Giornale, arriva la guerra in Europa, la Germania denuncia la Russia, Mosca responsabile del drone all'aeroporto di Lipsia, ci sono le prove. Vedremo che c'è anche un commento di Lucio Martino che leggeremo, Mosca il G20 e quell'oceano tra Europa e USA. Il Mattino di Napoli, i droni bomba sono di Mosca, raid ibrido all'aeroporto di Lipsia, la Germania accusa e chiude il consolato russo a Bonn, veramente neanche tanto ibrido perché quando esplodono fanno male. Provocazioni russe sull'Avvenire, Berlino accusa il Cremlino per il drone esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia, pure l'Italia nel mirino di Mosca per la nomina di Fedorov alla difesa. Così l'Avvenire, che dedica poi alla figura di Enzo Bianchi la foto di centropagina, lo sguardo oltre Enzo Bianchi è il titolo con cui si racconta la straordinaria avventura del teologo. Il Sole 24 Ore invece apre il nucleo di quei giornali che hanno aperture, per così dire,
dissonanti. Naturalmente un'apertura economica, come nella tradizione del Sole, bufera sui bond, tassi al top dal 2008, rendimenti ai massimi da decenni in Europa, USA, Giappone e Australia. E poi il Foglio, che come sapete non ha una vera e propria apertura, ma sul colonnino della prima colonna c'è l'articolo di Luciano Capone titolato "Sorpresa, l'Istat dice che PIL e lavoro vanno meglio del previsto". Quindi, come vedete, ci sono punti di vista, letture diverse della situazione economica del paese, di cui cercherò di darvi conto negli approfondimenti. E ancora Il Tempo, toghe mute, gran silenzio della NM sul caso Ranucci, dagli applausi scroscianti in Cassazione quando Sigfrido era testimonial per il no al referendum, si è passati al silenzio di tomba di oggi. Così è l'apertura del quotidiano di Daniele Capezzone, che ha anche un editoriale, "Caro centrodestra, non si può perdere". Il Dubbio e invece apre su "Salvini ora è sotto assedio, i nordisti vogliono la Lega". La notizia che vi ho anticipato: nasce il comitato per riconquistare il Carroccio. Leggeremo anche questo negli approfondimenti. E da ultimo vi segnalo l'Osservatore Romano, "Il diritto, un diritto, non una merce", dedicata all'acqua, l'intenzione di preghiera del Papa per il mese di settembre. Così l'apertura del quotidiano della Santa Sede. Bene, e come vi dicevo, c'è questa vicenda che fa discutere e forse anche fa indignare. "Scarcerato dopo la violenza su una tredicenne, Nordio invia gli ispettori", è il titolo dell'articolo della Stampa, che già ieri aveva anticipato questa notizia, ma oggi ne fa l'apertura del Giornale. "Le verifiche sul GIP di Torino, la procura pronta a presentare un ricorso al riesame". E di che stiamo parlando? Parliamo della scarcerazione di un commesso indagato per aver abusato di una tredicenne in un minimarket di Torino e 40 minuti prima di un'altra donna ancora non identificata. Quindi due, diciamo, violenze sessuali vicine e ripetute. E il ministro della giustizia Carlo Nordio, scrive Elisa Sola sulla Stampa pagina 2, manda i funzionari in tribunale a Torino sottolineando in una nota l'eccezionalità del caso e l'allarme sociale cagionato. Nei corridoi di Palazzo di Giustizia, segnala la Stampa, nell'ufficio del GIP nessuno dichiara, ma sono due i concetti cardine rimarcati: il primo è che le ordinanze non si commentano, il secondo è che gli unici luoghi nei quali possono essere discussi i provvedimenti dei giudici sono le sedi opportune, sedi della giustizia. La Stampa ci racconta che il PM di turno Paolo Cappelli, dopo il fermo di sabato, aveva chiesto il carcere. Tra le motivazioni, il fatto che l'indagato di 42 anni avesse abusato non solo della tredicenne, ma anche di una donna adulta, immortalata dalle telecamere 40 minuti prima, il rischio quindi di reiterazione e del reato, uno dei tre presupposti della custodia cautelare, è elevato, aveva detto il PM. Quindi, ora che il GIP ha respinto la richiesta, la procura ha 10 giorni di tempo per inoltrare il ricorso al Tribunale della Libertà. La decisione del giudice era motivata, quella di scarcerare l'imputato, dal fatto che il commesso fosse incensurato, che fosse parso collaborativo per aver consegnato ai poliziotti i filmati delle telecamere del negozio. Il trauma dell'arresto sarebbe inoltre per il GIP sufficiente come deterrente per l'indagato, che aveva espresso dispiacere per l'accaduto durante l'interrogatorio di garanzia. Però le reazioni, ovviamente anche politiche, come vi ho detto, c'è quella del Premier Meloni, durissima, le leggi ci sono, ma così è difficile, dice la Premier, sono tante e devo dire che qui ci sono anche reazioni nell'ambito giudiziario, perché, racconta la Stampa, la vicenda solleva dubbi anche tra le componenti laiche del CSM. Stiamo esaminando la possibilità di aprire
una pratica relativa ai riflessi della vicenda sulla valutazione di professionalità del magistrato coinvolto, con richiesta alla Procura Generale di vagliarne i possibili profili disciplinari. Annunciano le consigliere Claudia Ecker e Isabella Bertolini, che precisano: i fatti di Torino legati alla scarcerazione di un uomo accusato di abusi sessuali impongono una riflessione profonda e sostanziale sull'adozione delle misure cautelari nei reati di genere. Per inciso, c'è una segnalazione polemica che su questa vicenda fa il Foglio. È una segnalazione laterale, però fa parte del nostro modo anche di raccontare le cose. Il Antonucci, il giornalista del bravo giudizialista del Foglio, segnala, diciamo, il caso di woke giudiziario, come lo definisce, perché il violentatore di Torino è straniero, ma i giornali, la stessa stampa, si autocensura e non lo scrive, dice Antonucci nel suo racconto di questa vicenda. Però ecco, nella vicenda di Torino, l'uomo che ha consumato la doppia violenza sessuale, di cui una aggravata essendo stata compiuta nei confronti di una tredicenne, non solo risulta essere cittadino extracomunitario originario del Bangladesh, ma anche senza fissa dimora. Un'altra informazione che meriterebbe di essere fornita ai lettori. Ma non è tutto, scrive Antonucci. La cittadinanza dell'indagato e la sua situazione di vita non sono le uniche informazioni che non sono state date ai lettori. Mentre è stato reso noto il nome del pubblico ministero che indaga, Paolo Cappelli, è stato chirurgicamente omesso il nome del giudice che ha disposto la scarcerazione dell'uomo. Eppure il giudice adotta le sue decisioni in nome del popolo italiano. Per quale motivo bisognerebbe censurare la sua identità? Leggendo le carte, va bene, si chiama, dice Antonucci, Anna Mascolo. Posso comprendere però che si proteggano anche i giudici che assumono decisioni che riguardano la libertà e che in un clima arroventato come quello che noi viviamo possono essere esposti anche a tensioni, a minacce di qualche natura. Resta il fatto che effettivamente il dettaglio della nazionalità è parte della notizia e non può essere omesso in nome di una protezione, diciamo, di che? Faccio fatica a individuare quale valore giustifichi questa omissione. Però il punto è un altro. Il punto è, ovviamente, al netto delle letture che si danno di questa vicenda, e come avete visto le letture sono diverse e con un livello di complessità diversi. Ci sono i giornali che ne danno una lettura molto tranchant. Libero dice: Italia paradiso degli stupratori, e francamente non mi pare di poter dire che sia così. I giudici liberano chi stupra ma disarmano chi si difende, questa è la verità. Poi, se vogliamo andare a fondo alle questioni e sottrarci, diciamo, a una lettura in bianco e nero, dobbiamo leggere le carte, perché le carte ci danno una chiave più complessiva delle cose, e le carte le legge sempre un giornalista che va a fondo, come Simona Musco, brava giudiziarista del Dubbio, la quale ci fa capire che cosa scrive il GIP nell'ordinanza. Il giudice, scrive Simona Musco, non minimizza e ritiene sussistenti nel caso di specie le esigenze cautelari, cioè il rischio di reiterazione del reato, ravvisando un concreto ed attuale pericolo di commissione di reati della stessa specie di quello per cui si procede. A fondamento di questa valutazione richiama le modalità della condotta contestata, il fatto che la vittima fosse minorenne, cosa a lui nota, e un episodio precedente avvenuto pochi minuti prima ai danni di un'altra donna, seppur di gravità contenuta, ritenuto indicativo della difficoltà dell'indagato a contenere i propri impulsi. Quindi il giudice valuta l'esistenza di un rischio di reiterazione del reato che, come sapete, è uno dei tre presupposti per applicare la custodia cautelare. Però il GIP quindi riconosce il pericolo di reiterazione, ma considera l'incensuratezza dell'indagato, il comportamento collaborativo nell'immediatezza dei fatti,
compresa l'attivazione per recuperare le credenziali necessarie a visionare le telecamere interne del locale, l'effetto deterrente dell'arresto e della prima esperienza detentiva e infine la resipiscenza manifestata durante l'interrogatorio di garanzia quando l'uomo ha dichiarato: ho sbagliato, non ho mai commesso reati, è la prima volta che mi succede e sono molto dispiaciuto per l'accaduto, non succederà mai più nulla del genere. E sulla base della valutazione complessiva di questi elementi che il GIP dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e quindi però la scarcerazione, quindi lo perdona di fatto sulla base del pentimento manifestato, cioè il rischio di reiterazione del reato c'è, ma l'atteggiamento successivo alla condotta dell'indagato induce il magistrato a disporre la scarcerazione. Possiamo naturalmente pensarla in ciascun modo, però è giusto capire come stiano le cose, cioè nella loro complessità, altrimenti diamo dei giudizi sul nulla. E per fortuna questo articolo ci consente di leggere questa complessità. E sulla base della valutazione complessiva di questi elementi che il GIP dispone, come vi dicevo, la scarcerazione. Si può discutere, scrive Simona Musco, e si può anche ritenere discutibile questa valutazione, ma è un'altra cosa sostenere che l'uomo sia stato scarcerato perché ha chiesto scusa, semplificazione che non aiuta il dibattito sulla cultura dello stupro. Lo incattivisce, scrive Simona Musco, spaccando il mondo in tifoserie cieche e dunque inutili ad affrontare la questione. Prendere sul serio la violenza significa prendere sul serio anche le parole con cui la si racconta. Non serve aggiungere dramma al dramma e soprattutto non serve trasformare una vicenda giudiziaria in qualcosa di più semplice, più assoluto e più indignante. Rinunciare alla precisione per cercare l'impatto provoca solo rumore e non risolve nessun problema. Ci sentiamo di sottoscrivere questa valutazione che fa il dubbio, con due piccole aggiunte. La prima è il fatto che la legge, e in questo ha ragione la Premier, la legge c'è, la disposizione che fissa i presupposti della custodia cautelare dice che ci sono tre presupposti: il rischio di reiterazione del reato, il rischio di inquinamento delle prove e il pericolo di fuga. La giurisprudenza ha anche interpretato questi tre presupposti dicendo che devono essere concreti, cioè devono essere desunti da condotte che possano far pensare che quel rischio sia reale, non astratti, ecco. E soprattutto che devono essere attuali, cioè devono essere legati al tempo in cui si manifesta il fatto. Bene, però poi al netto di queste interpretazioni nel concreto le decisioni si muovono lungo un crinale interpretativo molto soggettivo, per cui su alcuni reati si va molto laschi e su altri reati invece si va incredibilmente in maniera opposta, e questo dipende poi dall'impostazione del giudice e dal fatto che a fare una valutazione così decisiva sulla sorte della libertà di una persona sia un magistrato che legge in tempo rapidissimo le carte propostegli dal pubblico ministero. Nel pacchetto di riforma Nordio sulla giustizia, come sapete, è stato disposto che sulla custodia cautelare decida un collegio di tre persone, non più un solo magistrato, e questo mi pare un elemento di garanzia, ancorché ovviamente questa legge è ancora molto lontana dall'essere realtà. E poi forse c'è un altro aspetto da considerare, che di fronte a reati come di una gravità particolare, sia perché offendono beni a cui la collettività attribuisce un valore essenziale, ovviamente, come quello della libertà sessuale delle donne, occorrerebbe una valutazione prognostica che non può essere solo patrimonio di un magistrato, ma richiede una valutazione prognostica da parte di specialisti che forse sanno considerare il rischio di una recidiva del reato assai più di quanto possa fare il magistrato valutando il pentimento e la condotta dell'indagato stesso. E quindi
Questo tema resta evidentemente sul tavolo e speriamo che induca a una riflessione su come si può intervenire per evitare che il caso di Torino si ripeta. E come vi dicevo, la stessa apertura è di quattro giornali, segnala quanto questo tema sia sensibile, per questo ho voluto metterlo in cima agli approfondimenti. Ma ora mi tocca ovviamente passare al tema della politica internazionale, che si impone per il livello critico delle relazioni tra Mosca e Berlino e per la denuncia che ieri la Germania ha fatto esplicita della mano russa dietro l'attentato, neanche tanto ibrido, di Lipsia, dove è stato piazzato un drone con esplosivo all'aeroporto dei Cargo, un atto di guerra, un atto commissionato dalla Russia su suolo tedesco. Due ministri affiancati degli interni e degli esteri tedeschi hanno dato l'annuncio e Berlino ha annunciato anche le contromisure immediate. Sarà chiuso, scrive Mara Gergolet sul Corriere della Sera, a pagina 2, il Consolato Generale di Bonn e la Casa della Cultura di Berlino, due schermi, soprattutto la seconda, per operazioni di intelligence moscovite. Quindi inaspriti i controlli sui cittadini russi, aumentata la pressione sulla flotta ombra che trasporta il petrolio di Putin, immediata la replica dello zar. Le sanzioni della Germania sono un nuovo grossolano errore e vanno contro gli interessi del popolo tedesco. Sempre ieri, segnala la corrispondente a Berlino del Corriere della Sera, in Brandenburgo un altro misterioso episodio di sabotaggio dell'esplosivo è stato trovato vicino alla stazione centrale elettrica di Jansvalde. Il segretario della NATO Rutte ha detto che i tentativi della Russia di intimidirci falliranno. Le reazioni anche da Bruxelles hanno visto una telefonata di Ursula von der Leyen con il cancelliere Merz. Giorgia Meloni ha detto: l'Italia è in piena solidarietà con la Germania dopo l'attacco ibrido russo a Lipsia, la sicurezza dei nostri alleati e la sicurezza di tutti noi. E in un certo senso la Germania sa di non poter procedere da sola, ha spiegato che cercherà il consenso UE per nuove sanzioni, ma soprattutto dopo 4 anni di guerra in cui ha sì fornito armi a Kiev, rafforzato il confine orientale, ma ha cercato in ogni modo di segnalare a Putin di voler evitare l'escalation, non può più negare di avere la guerra ibrida in casa. E su quell'asse Berlino-Mosca lo scontro geopolitico, conclude Gergolet su Corriere della Sera, nei prossimi anni è inevitabilmente destinato a crescere. E ci ricorda Paolo Valentino, grande conoscitore dei rapporti fra Mosca e Berlino, quello della Sassonia è l'ultimo e forse più grave episodio di una lunga ordalia che nel solo 2025 ha visto ben 320 tentativi di sabotaggio a infrastrutture fisiche, come quello del 3 ottobre scorso, quando droni non autorizzati bloccarono il traffico solo sopra l'aeroporto di Monaco di Baviera, lasciando a terra più di 10.000 passeggeri. E che queste attività non cadano, scrive Valentino, in un vuoto politico è evidente nella linea e nelle promesse di Alternative for Deutschland, il partito dell'ultradestra nazionalista che i sondaggi danno largamente in testa nelle elezioni di domenica prossima in Sassonia, Anhalt, e al primo posto nelle rilevazioni nazionali. La leader di AfD, Alice Weidel, sostiene apertamente non solo la fine degli aiuti a Kiev, ricorda Valentino, ma anche il ripristino di legami economici e di rapporti politici con la Russia di Putin. In verità, come ha notato in una recente intervista Joschka Fischer, il rapporto con la Russia è la vera prova del fuoco per la Germania nei prossimi anni. Secondo l'ex ministro degli esteri, l'identità europeista e occidentale forgiata da Adenauer e che ha definito
il paese negli ultimi 7 decenni si trova di nuovo minacciata da quella prussiana e nazionalista in cui si riconosce AfD, che si pensava sepolta sotto le macerie della Seconda Guerra Mondiale. Ma, avverte Fischer, se questa seconda identità dovesse prevalere, significherebbe la fine dell'Europa e di ogni progetto di integrazione, e la Germania tornerebbe a guardare a est, una prospettiva distopica per come noi oggi ce la rappresentiamo, naturalmente. Chiaramente l'allarme c'è. E come vi dicevo, da Bruxelles si torna a ragionare di asset congelati. Ce lo racconta Claudio Tito. La misura degli asset congelati, ricorderete, ne abbiamo parlato per 2 anni forse, però è stata sempre rinviata. Ma adesso il 27, dice Tito, sulla Repubblica, stanno valutando di rimetterla sul tavolo. Ammontano a 200 miliardi di euro. L'argomento, scrive il corrispondente del quotidiano romano, non è solo stato messo nell'agenda dei contatti avviati ieri dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ma è stato messo sul tavolo del Consiglio informale dei ministri degli esteri in corso in Irlanda. Questo provvedimento, saltato a dicembre scorso, soprattutto per il veto del Belgio, sta diventando l'unico strumento in grado di mettere in difficoltà Mosca, colpire Putin dove gli fa più male. Allora, di che si tratta? I beni sono stati congelati e sequestrati, posti sotto sequestro, in diversi stati europei. L'idea era quella di procedere a una liquidazione e a un'assegnazione dei proventi a Kiev, o comunque attraverso il pegno, l'ipoteca su quei beni, fornire a Kiev risorse per la guerra. Non si è mai fatto questo perché il Belgio, che detiene la maggior parte di questi asset russi, teme che una eventuale causa internazionale lo costringa poi a un risarcimento. Ma adesso, ci racconta Tito, la situazione è cambiata. Allo studio c'è una formula che prevede una corresponsabilità nel caso venga imposta una restituzione dalle corti internazionali. Questa è la reazione che l'UE sta organizzando. Poi c'è quella che può coinvolgere la NATO, dice Tito. Non è un caso che oggi il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, vada a Palazzo Berlaymont per discutere le possibili opzioni con von der Leyen. Nella scala delle possibili risposte, allora, c'è in primo luogo il rafforzamento dell'intelligence transatlantica. Il motivo è semplice: l'inchiesta tedesca ha appurato che i droni in attività sull'aeroporto di Lipsia non sono partiti dalla Russia, ma dal territorio tedesco. Sostanzialmente, agenti di Putin si sono attivati avvicinandosi allo scalo aereo per poi lanciare i droni. Alcuni di questi possono stare in una valigia, se non in uno zainetto. La guerra ibrida va quindi combattuta in primo luogo prevenendo questi episodi con un'azione di controspionaggio ancora più efficace. Berlino, anche per questo motivo, non ha escluso la possibilità di ricorrere all'articolo 4 della NATO, quello che prevede una consultazione tra alleati in caso di pericolo. Ovviamente l'interrogativo che tutti si pongono è: Donald Trump sarà dalla nostra parte? E l'interrogativo è fondato, soprattutto dopo che l'altro giorno nel G20 dei ministri degli esteri i ministri europei si sono trovati di fronte il collega russo invitato da Trump, quell'invito segna un punto di svolta, perché diciamo un disvelamento di quella che è l'atteggiamento del tycoon di non chiudere il canale di contatto con la Russia, anzi di offrirgli una sponda preziosa in questo momento decisivo della guerra. Ne parla Lucio Martino in un'analisi che vado a sunteggiarvi sul quotidiano Il Giornale. Il G20 di Asheville, scrive Martino, ha così evidenziato come le due sponde dell'Atlantico divergono ormai seriamente sulla futura configurazione della Russia. L'incontro tra il segretario al tesoro Scott Bessent e il ministro delle finanze russo Anton Siluanov
non ha prodotto alcun allentamento del regime sanzionatorio. Tuttavia, l'evento va interpretato come il riconoscimento pragmatico di Mosca quale interlocutore imprescindibile. È precisamente in questo perimetro, scrive Martino, che si misura la vera distanza tra Washington e le cancellerie europee. Per gli Stati Uniti un'intesa sull'Ucraina resta negoziabile anche con l'attuale leadership del Cremlino, come dimostra lo stesso incontro Bessent-Siluanov, mentre per gran parte delle capitali europee un accordo con l'attuale regime non appare percorribile, come conferma il rifiuto molto più che simbolico di farsi ritrarre nella stessa foto di gruppo. Il commissario UE Dombrovskis ha esplicitato questa posizione, rifiutando di parlare con Siluanov per rispetto delle vittime della guerra. Questo mentre per l'amministrazione Trump il valore strategico della Russia prescinde dalla sua architettura istituzionale oppure dalla sua leadership pro tempore. Che al Cremlino rimanga Vladimir Putin o si insedi un suo successore, peraltro ipotesi che francamente mi pare proprio improbabile, almeno al momento, e che la federazione mantenga l'assetto odierno o attraversi una trasformazione istituzionale, Washington persegue un obiettivo sistemico: preservare una grande potenza russa che funga da contrappeso nello scontro globale con la Cina, scongiurando il rischio che il prolungato isolamento occidentale la riduca a partner subordinato di Pechino. Al contrario, la prospettiva europea appare strutturalmente più complessa. Almeno per larga parte delle capitali europee, il reintegro di Mosca nell'ordine internazionale non può prescindere da una profonda transizione politica e istituzionale. Non si tratterebbe soltanto di un cambio al vertice, ma di una trasformazione dell'assetto dei poteri interni capace di rimuovere le precondizioni politiche che hanno generato l'aggressione all'Ucraina. Si profila così una faglia transatlantica di difficile saldatura, destinata a pesare sui futuri equilibri di sicurezza, mentre gli Stati Uniti inquadrano il dialogo con la Russia secondo una logica di equilibrio di potenza, l'Europa ne subordina la reintegrazione a una profonda trasformazione interna. Prima o poi la Russia tornerà a sedere stabilmente ai tavoli dell'Occidente. La domanda a quel punto è: chi avrà avuto il maggior peso nel decidere come sarà quella Russia? Washington oppure Bruxelles? Così Lucio Martino in questo interessante analisi. E c'è sul Corriere della Sera anche una intervista molto interessante all'ex ministro degli esteri ucraino Kuleba, non è sul Corriere della Sera, però mi correggo, è sulla Repubblica. L'intervista di Gabriella Colarusso, dove Kuleba dice: lo zar non è uno stratega, ci bombarda per sopravvivere ed è capace di un'altra invasione. Cioè Kuleba cerca di far capire alla comunità occidentale ed europea che la guerra è una necessità strategica di Putin, ma anche una lotta di sopravvivenza. Continuerà a fare pressione sull'Ucraina e contro il resto d'Europa perché questo è l'unico modo che ha per mantenere in vita il suo regime e se stesso, dice Kuleba. Mi dispiace profondamente che ci siano voluti anni e tonnellate di sangue e persone così intelligenti per capire come ragiona Putin, e qui c'è un taglio critico nei confronti della coscienza europea che si è svegliata tardi, secondo la percezione che ha l'Ucraina. L'Ucraina ha ancora i mezzi per difendersi, non mi aspetto, dice, un crollo delle difese, anche se Putin decidesse di aprire un altro fronte da nord, ma naturalmente il prezzo per i militari e per i civili aumenterà. La preoccupa la carenza di munizioni degli Stati Uniti? Gli chiede Gabriella Colarusso. Noi europei, dice Kuleba, dovremmo essere preoccupati tutti perché nessuno ha ancora le capacità per rimpazziare le scorte americane. E poi ancora le possibilità di pace, un canale diplomatico che in questa fase potrebbe aprirsi. Esiste certamente, dice Kuleba, un canale tra Ucraina e Stati Uniti, l'Europa in senso lato e la Russia, ma non c'è diplomazia perché Putin
crede di poter vincere tutto sul campo di battaglia, usa la diplomazia come cortina fumogena per presentarsi come un partner costruttivo e per testare quanto può vincere al tavolo diplomatico. Ma non vedo negoziati. Putin combatterà guerre di diversa portata fino all'ultimo respiro perché ha trovato estremamente conveniente mandare la Russia in guerra. Gli offre una base ideologica, gli permette di stringere le maglie della repressione e di consegnare l'economia alla sua cerchia ristretta. La cosa migliore che possiamo fare è limitare la sua capacità di condurre guerre mettendo fuori combattimento la sua industria della difesa, i suoi satelliti. Ma il massimo che possiamo ottenere con lui è una tregua, non una pace duratura. E poi in Ucraina non è ancora momento di elezioni. Vi ricordo che Fedorov aveva chiesto le elezioni nei giorni scorsi. Kuleba, anche lui dimissionato da Zelensky, però la pensa in maniera diversa. No, dice, perché l'opinione pubblica non le vuole. Così Kuleba, ex ministro degli esteri, uno dei delle personalità più influenti e più popolari anche in Ucraina. E invece Fedorov, che è stato, come vi ho raccontato nei giorni scorsi, assunto come consulente dal ministro Crosetto, riceve insieme al governo italiano un attacco violento della portavoce del Cremlino Maria Zakharova, la quale dice: siete ridicoli, un teatro dell'assurdo, e cita il nostro grande scrittore Gianni Rodari. Se Rodari fosse vivo, dice, penso che scriverebbe una favola satirica su tutto questo, ma non sono sicura che sarebbe più divertente nella realtà. Il riferimento non è casuale, perché Rodari è da oltre 70 anni uno degli autori italiani più amati in terra russa, soprattutto grazie alle avventure di Cipollino, tradotte nel 1953, è diventato un successo enorme nell'allora URSS. Così la Zakharova. Crosetto le risponde a tono: capisco che preferirebbero che le scelte dell'Italia potesse farle qualcuno che senta Mosca prima, ma pensiamo solo a Roma e non a Mosca, a Kiev o a Washington. Così il ministro Crosetto. E questa è la pagina ucraina, pagina più decisiva sul piano internazionale, ma devo segnalarvi anche la ripresa dei combattimenti, per così dire, o dei raid sullo stretto di Hormuz, dove il comando americano ha ancora colpito obiettivi dei Pasdaran, bombe. Il rombo, scrive Greta Privitera, inviata a Tel Aviv, rimbalza lungo la costa meridionale dell'Iran e per qualche minuto i social contano i boati prima delle agenzie. La conferma arriva dal comando centrale americano: nuova ondata di attacchi contro obiettivi dei Pasdaran. Nel mirino ci sono le capacità da cui, secondo Washington, partono i tentativi di colpire navi nello stretto di Hormuz e militari americani nella regione. È la seconda escalation in tre giorni dopo le bombe sull'isola di Larak e la risposta iraniana con 8 missili verso una base giordana. Ma tre ore dopo, dal primo raid, il regime reagisce lanciando missili balistici e droni contro le basi americane in Giordania e fa sapere che a Sirik le bombe USA hanno ucciso 4 persone che si trovavano a un matrimonio. Poche ore prima, ci ricorda Greta Privitera, a Bishkek, in Kirghizistan, è sede del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, che riunisce 20 paesi e molti paesi asiatici, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian aveva detto che Teheran sarebbe tornata immediatamente ai propri impegni se Washington avesse rispettato il memorandum d'intesa. Ha incontrato anche Vladimir Putin, che ha elogiato il coraggio iraniano. Ma la guerra non si ferma. E poi su un altro fronte, ci ricorda il Corriere della Sera, a Gaza l'esercito israeliano colpisce un comandante di Hamas con 5 morti. E intanto vi dicevo che Dan Driscoll, il giovane segretario del Pentagono inserito per modernizzare l'esercito e l'intelligence statunitense,
e si è dimesso perché ha litigato con il capo del Pentagono, Pete Hegseth, e questo fatto rappresenta evidentemente un clima di tensione che c'è nell'apparato militare statunitense. Ne parla la corrispondente Viviana Mazza sul Corriere della Sera. E ancora dal fronte della guerra mediorientale vi segnalo l'articolo di Mariano Giustino sul Riformista: sciolte le forze democratiche, parliamo della Siria, fine di un'era per i curdi in Siria, vittoria cruciale per Sharaa. I curdi siriani scelgono la strada dell'integrazione con Damasco, che permetterà di essere attori e non vittime dei processi geopolitici. Così Mariano Giustino sul Riformista. E questa pagina estera si chiude e ci proiettiamo sulla politica nazionale, dove, come vi avevo anticipato, c'è sulla legge elettorale una frenata sul ballottaggio dopo i vertici e i contatti fra Giorgia Meloni e gli alleati. Il ballottaggio perde quota, per così dire, dice il Corriere della Sera, e con 697 emendamenti depositati in larghissima parte dall'opposizione, ci racconta Adriana Logroscino a pagina 6, la discussione sulla riforma elettorale inizierà mercoledì prossimo, il 9, probabilmente senza relatore, e sarà battaglia, perché il centrosinistra è compatto su 8 emendamenti, poi vi dirò che cosa riguardano. Ma i 6 giorni che separano dal dibattito, invece, serviranno alla maggioranza per trovare un'intesa sui punti ancora controversi dello stabilicum. È stato raggiunto, sì, l'accordo sulle preferenze, con una correzione a parziale tutela della rappresentanza di genere. Ve ne ho parlato ieri. Se il capolista è un uomo, il numero 2 deve essere una donna e viceversa. Il nodo adesso è senz'altro però il ballottaggio, scrive Logroscino. Alla fine l'unico emendamento al riguardo rimane quello firmato da Marcello Pera, che sarà depositato a titolo personale direttamente in aula per evitare al governo di esprimere un parere che ancora non c'è. La proposta del senatore di Fratelli d'Italia prevede il ballottaggio nel caso in cui nessuno abbia raggiunto il 48% in entrambe le Camere, ed è una misura quasi irraggiungibile stante l'attuale equilibrio delle forze politiche in campo tra le prime due coalizioni, purché entrambe siano sopra il 38. Forza Italia, che con Fratelli d'Italia sosteneva il secondo turno, ha rinunciato a depositare un suo emendamento. Segnale di un parziale ripensamento. Perché intestarci una battaglia perdente, la tesi prevalente ieri tra gli azzurri? Ed è anche un segnale distensivo, scrive Logroscino, nei confronti della Lega, che si oppone alla modifica perché inficerebbe l'appello al voto utile e gonfierebbe le vele al movimento di Roberto Vannacci. Così il Corriere della Sera. E Meloni ovviamente è preoccupata, dice, secondo il retroscena raccontato dalla giornalista: non mi fate pareggiare, perché io col PD o in altre formule di larghe intese non governerò mai, avrebbe ribadito ai suoi nelle ultime ore. E si discute anche di altre ipotesi di modifica di cui il Corriere della Sera parla. In particolare c'è quella che riguarda la cancellazione, dalla cancellazione a un abbassamento della soglia sotto la quale le liste non vedrebbero conteggiati i loro voti, cioè chi prende meno del 3%, no? Non entra nella distribuzione dei seggi. Potrebbe scendere questa quota dal 3 al 2 all'1. Sotto il 2, però, dice Forza Italia, non la votiamo, quindi si discute di questo tema anche. E poi il centrosinistra invece è compatto: il doppio turno il centrosinistra non lo vuole, almeno non vuole questo doppio turno pensato da Giorgia Meloni, che peraltro ancora non si può dire pensato perché i margini sono molto vaghi.
una mossa disperata, così la bolla Schlein, che rende questa pessima legge ancor più incostituzionale. Faremo muro, il Campolargo presenta 8 emendamenti per introdurre preferenze vere, senza capilista bloccati, per eliminare l'indicazione del candidato premier che viene ritenuta incostituzionale perché condizionerebbe l'autonomia e la discrezionalità del capo dello Stato, e per innalzare al 45% la soglia del premio. Così l'opposizione. C'è un'intervista a La Russa, che aveva difeso sostenuto il ballottaggio, e che lo fa tuttora, e che sfida e provoca la sinistra. Dice: trovo incomprensibile la levata di scuti a sinistra contro il ballottaggio. L'avevo proposto io diversi mesi fa e nella prima bozza c'era. L'intento era quello di avvicinare le posizioni tra destra e sinistra, non certo di dividere. È sempre stato più gradito alla sinistra. Il costituzionalista Ceccanti, audito su richiesta del PD, si è speso molto a favore del ballottaggio. Lo ha fatto anche ieri nell'intervista alla Stampa, però sappiamo bene che purtroppo Ceccanti non riscuote grandissimo ascolto da parte oggi della segreteria del PD. E anche Renzi, da capo del PD, Bersani, D'Alema e Franceschini, dice La Russa, si pronunciarono a favore. Poi lo interroga Virginia Piccolillo delle ipotesi di convergenze con Vannacci, e La Russa dice: possiamo avere temi in comune, come ce l'abbiamo con Schlein, sostegno all'Ucraina, e perfino con i 5 Stelle, ma ci sono sostanziali difformità, penso alla sparata contro il reato di femminicidio e alle decisive differenze in politica estera. E poi ha tradito la fiducia di Salvini, da un generale si aspettava un comportamento diverso. Non è difficile pensare che chi tradisce una volta tradirà ancora, così La Russa. Poi ancora sulle preferenze, dice: su questo mi arrabbio, perché all'accusa di preferenze farlocche. Io ho presentato 5 anni fa, quando abbiamo discusso l'attuale legge, una norma che prevedeva le preferenze. Tranne Fratelli d'Italia, l'hanno bocciata tutti, non solo la sinistra. Allora presentai una proposta mediana, che è esattamente quella che ora il centrodestra ha riproposto. Capolista bloccato, il resto con le preferenze. Bocciarono anche questa. Mentre adesso fanno finta di essere i difensori delle preferenze che non hanno voluto e che l'attuale legge, che loro vorrebbero conservare senza modifiche, infatti non prevede. Così Ignazio La Russa, intervistato dal Corriere della Sera. La preoccupazione di Giorgia Meloni ce la racconta un interessante retroscena della Repubblica. La preoccupazione riguarda i cosiddetti le conseguenze inintenzionali o l'eterogenesi dei fini delle riforme elettorali, cioè il rischio che il ballottaggio che viene adottato per fermare l'avanzata di Vannacci produca un effetto opposto a quello voluto. La Presidente del Consiglio, scrive Lorenzo Di Cicco sulla Repubblica, pagina 9, è consapevole che con la creatura di Roberto Vannacci, futuro nazionale ormai all'8% sopra Forza Italia e sempre più staccata dalla Lega, il secondo turno può essere l'unico modo per tentare di acciuffare una maggioranza nella prossima legislatura. Ma nel chiuso del summit valuta anche lo scenario opposto, non solo gli eventuali benefici ma anche i possibili costi. E con il ballottaggio si affievolisce il richiamo del voto utile per il centrodestra tradizionale. Vannacci, insomma, rischierebbe di cannibalizzare non solo il Carroccio, ma pure gli altri partiti della coalizione, arrivando in doppia cifra o addirittura al 15%. Cioè il rischio che, siccome al primo turno non è decisivo per la vittoria, una tentazione, una fascinazione verso i temi estremisti di Vannacci dell'elettorato lo porti a crescere oltre misura, e quindi si produrrebbe appunto l'eterogenesi dei fini di cui vi parlavo. Dunque, che fare? Dopo attente riflessioni, la Premier ha accettato che fosse il solo Marcello Pera a presentare un emendamento per il ballottaggio a titolo personale.
Trapela da Fratelli d'Italia, una proposta che sarà messa ai voti, peraltro solo in aula tra una settimana, non subito in commissione. Il motivo della mossa l'ha spiegato la stessa Meloni agli alleati. Intanto presentiamo l'emendamento di Pera, poi si decide all'ultimo se conviene o no. Pure Tajani alla fine si è sfilato. Se non siamo tutti d'accordo, Forza Italia non presenterà un suo emendamento, non si espone, e la Lega di certo d'accordo non era, temendo di essere la più esposta al rischio di sdoganare Vannacci al primo turno. A proposito dell'ex generale, conclude Di Cicco, la Premier continua a lavorare al discorso che terrà venerdì al porto di Bari e la festa di Fratelli d'Italia per il governo più longevo della Repubblica. Sarebbe dovuta durare 2 giorni, invece alla fine

voto nel 2027. Anche per questo Meloni non ha ancora deciso quando proporre le elezioni comunali. Vorrebbe le politiche l'11 aprile, fissiamo bene questa data, dell'anno prossimo, ma da qualche tempo sia dalla Lega che da pezzi di Fratelli d'Italia le suggeriscono un Election Day a maggio, insieme alla tornata nazionale, per giocare la carta del voto utile su tutti i tavoli insieme. Quindi 11 aprile o maggio, questo sul tavolo, la fine della l'ipotesi di fine della legislatura, così Lorenzo Di Cicco sulla Repubblica. Poi c'è la crisi della Lega. Ieri si è consumato uno strappo, potremmo dire storico, perché un gruppo di militanti della vecchia Lega Nord, guidati da Igor Jezzi, che cosa ha fatto? Ha costituito un comitato per la convocazione del Congresso federale. Ci sono ex parlamentari e segretari provinciali venuti allo scoperto con l'ex deputato romagnolo Gianluca Pini. Però attenzione, ci spiega bene il Corriere della Sera con Marco Cremonesi, il congresso richiesto non è quello della Lega per Salvini Premier, fondata nel 2019, ma quello della storica Lega Nord, fondata da Umberto Bossi. Il congresso non si svolge da 9 anni. Dal 2020 l'ultra sarviliano Igor Jezzi è stato eletto commissario della Lega Nord dal Consiglio federale. La posta dell'iniziativa è alta, il simbolo elettorale in palio, cioè c'è il simbolo di Alberto da Giussano che riproduce la statua del leggendario condottiero Allegnano. Un'iniziativa che si aggiunge, come sapete, alla presa di distanze che alcuni governatori, Fontana tra questi, ed ex governatori che lavorano ai fianchi come Zaia, hanno fatto nei confronti di Salvini. Però lo stesso Fontana ci tiene a far notare che questa iniziativa non c'entra niente assolutamente con il discorso che stiamo portando avanti con Salvini, e tuttavia il malessere è altissimo, e la risposta dei vertici del Carroccio è una risposta a muso duro, ci spiega Marco Cremonesi. Infatti il comunicato recita: coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega ora si rifanno vivi in cerca di una poltrona. La nota leghista è tagliente, durissima. Chi ha patteggiato per corruzione è disposto anche a farsi interamente carico dei 49 milioni che la Lega per Salvini, di debiti che la Lega per Salvini Premier ha trovato in eredità e che sta tuttora pagando. Un riferimento alla vicenda giudiziaria di Gianluca Pini, l'organizzatore del comitato che chiede il congresso. La raccolta di firme lanciata da Pini, appunto, è partita. E c'è chi dice, conclude Cremonesi, che anche Zaia è molto deluso e scoraggiato di questo clima e addirittura non escluda di gettare la spugna. Per ora Salvini fa finta di non sentire il campanello, ma i dubbi che nascono dalla nuova legge elettorale, i sondaggi che danno Roberto Vannacci in costante accesa, non consentono serenità. Però secondo la Repubblica Salvini una risposta l'avrebbe data già a questo fronte e anche a quello dei governatori. Secondo più fonti, scrive Lorenzo Di Cicco sulla Repubblica, il segretario aprirà formalmente alla proposta dell'Associazione del Nord. L'idea, anticipata da Repubblica, che da settimane caldeggia lo stesso Fontana, con Federica e Zaia più il capogruppo in Senato Massimo Romeo. Seconda novità, a questa corrente nordista Salvini proporrà di affiancare un'altra associazione del Sud. A presiederla sarebbe proprio Durigon, che è già nel board dei vice segretari e che da anni svolge questa funzione nel Carroccio, il luogotenente del leader dal Lazio in giù. Nello schema che ha in mente il vice premier e che è già stato illustrato informalmente ad alcuni esponenti dell'ala settentrionale, non ci sarebbe così bisogno di stravolgere lo statuto. Il partito resterebbe uno e sarebbe Salvini a decidere le liste alle politiche, ma ai nordisti verrebbe concessa una sorta di ristrutturazione soft del partito. Basterà, si chiede Lorenzo Di Cicco, e questo bisognerà capirlo. Certo, lo scontro su tutti i fronti annacqua un po' l'iniziativa dei governatori e forse non è detto che ci sia

0: un pieno coordinamento in questo momento al nord tra chi contesta la segreteria di Salvini e tra chi vuole invece riesumare dalle ceneri, per così dire, la Lega Nord. Staremo a vedere come andrà a finire. Per intanto, sul fronte della sinistra fa un passo avanti Mario Calabresi, ex direttore della Repubblica e poi fondatore di Cora Media. Calabresi si getta nella mischia e dice che intende correre per la poltrona di sindaco di Milano. È una decisione che anticipa, ispirata dal desiderio di misurarsi con sfide nuove. Lascio perché sento forte il richiamo a percorrere una strada nuova, scrive in un post pubblicato su Instagram, ce lo racconta Francesca Del Vecchio nel retroscena sulla stampa. Dopo le prime indiscrezioni di stampa per ringraziare la sua terza figlia Cora e la sua squadra, Mario ha scelto di intraprendere un percorso lontano dal mondo dell'editoria, per questo ha lasciato le sue cariche e l'intera partecipazione con la nostra gratitudine per tutto in quello che ha costruito, si legge nella nota della holding Bwater. C'è chi vede, scrive Del Vecchio, in Calabresi la soluzione alla disputa partitica, perché in caso di primarie, che sono sempre possibili e probabili peraltro, e sono da decidere in tempi brevi, Calabresi potrebbe essere quello che mette d'accordo i centristi, Leggi Azione, e altri centristi indecisi, sottraendoli alla tentazione di un non voto. E infatti, mentre il PD e gli altri partiti della coalizione mantengono sospeso il giudizio sulla sua candidatura, Carlo Calenda e Pina Picerno plaudono all'ipotesi. Andrebbe sostenuto da tutto il centro-sinistra, senza farlo passare per il tritacarne delle primarie, scrivono in una nota congiunta. Il suo nome è la sintesi più efficace tra pragmatismo e visione. Milano ha bisogno di una proposta forte, autorevole ed esperta. Così Calenda e Picerno, che la fanno facile, perché facile non è, in quanto Calabresi è esterno al Partito Democratico. E nel Partito Democratico invece c'è tutta una liturgia, ma anche delle aspettative che sono maturate nel tempo, e ce lo racconta Federica Venni sulla Repubblica, pagina 12. Infatti, non a caso, la segretaria Lislein un po' frena e dice è presto, lo dice a Genova, dove sta alla festa dell'Unità, dove ha incontrato il sindaco Salis, però su questa vicenda dice stiamo disegnando e supportando il percorso del Partito Democratico di Milano che si concentra sui temi, quindi non stupirò se anche qui dico prima il programma e poi i nomi. Insomma, una grande prudenza, direi. Sarà presto per i battesimi, ma l'annuncio del giornalista, scrive Federica Venni, ed ex direttore di Repubblica e La Stampa, ora apre le danze nel centro-sinistra. Oltre a lui, i papabili candidati alla successione di Beppe Sala sono il capogruppo del PD in Lombardia e membro della segreteria nazionale Francesco Maiorino, la vice sindaca Anna Scavuzzo, l'assessore al bilancio Emanuele Conte, l'assessore di municipio Lorenzo Pacini, l'attivista Carlotta Cossutta, nipote dell'ex leader del PC Armando, e l'outsider dell'attivismo Tommaso Goisis. Un nutrito battaglione che probabilmente, sfrondato di qualche nome di troppo, si prepara a fare le primarie, perché sebbene il metodo di scelta del candidato o della candidata di coalizione non sia ancora stato ufficializzato, la spinta verso i gazebo anche da parte della segreteria locale del PD è molto forte. E così, al netto di eventuali ma improbabili veti dal Nazareno, si andrà alle urne, cioè alle urne delle primarie, anche se non tutti i partiti della coalizione tifano per la consultazione. Così la sinistra. La destra è in ritardo, ci racconta Alessandra Corica a Milano sulla Repubblica. Giorgia Meloni ferma la candidatura di Maurizio Lupi, la decisione definitiva è rinviata a un nuovo tavolo. Pescando in particolare, qui ci sono nomi e quindi sì, c'è chi dice puntiamo su un civico, come chiesto dai forzisti e dai salviniani più volte. Pescando, vi dicevo, in particolare tra uno dei profili indicati dal capitano, come l'ex presidente di Assolombarda Alessandro Spada, ho la guida dell'Istituto Neurologico Carlo Besta Marta Marsilio, docente universitaria, il cui nome era già circolato inizio estate, seppur da lei smentito, o il giornalista Giovanni Terzi, in questo caso un profilo che con i forzisti potrebbe dialogare con agilità. L'idea di Fratelli d'Italia sarebbe quella di mollare Piazza Scala, una partita tutta in salita. I sondaggi raccontano di un vantaggio di partenza di almeno 10 punti del centro-sinistra e di guardare piuttosto al 2028 e a Palazzo Lombardia, che il centrodestra governa da oltre 30 anni, su cui l'anno scorso Fratelli d'Italia e la Lega hanno stretto un accordo chiaro: il Veneto al Carroccio con la candidatura di Alberto Stefani e il Pirellone a Fratelli d'Italia. In questo caso, peraltro, la Russa potrebbe avere l'ultima parola, incassando la candidatura del presidente della Fondazione Fiera di Milano, Giovanni Bozzetti, a cui è legato da un antico rapporto, e le cui quotazioni oggi sarebbero più alte di quelle del presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, sostenuto da Francesco Lollobrigida e dai Romani, ma meno gradito all'ala lombarda dei Fratelli. Così la Repubblica sulla vicenda di Mario Calabresi. C'è sul Corriere un'intervista a Renzi, il quale plaude alla notizia della candidatura di Mario Calabresi. C'è anche un'intervista interessante a Calenda, chiamato in causa in questi giorni dall'ipotesi del ballottaggio, perché una delle valutazioni che vengono fatte a sinistra è che in fondo il ballottaggio schiaccerebbe Calenda, costringendolo comunque, suggerendogli di aderire al centro-sinistra. Calenda per ora, perché tutte le cose che si dicono adesso sono ovviamente da prendere col beneficio dell'inventario, Calenda per ora, chiamato da Marianna Rizzini, dice che non aderirà a coalizioni incapaci di gestire l'Italia. Che cosa farà quindi? Continuerò a battermi per dare rappresentanza a un centro liberale e riformatore federalista europeo. Mentre sulla legge elettorale dice sempre lo stesso spettacolo indecoroso: non puoi imbastire una legge con premi al 42% perché pensi di arrivarci, però vuoi anche l'impianto proporzionale, il nome del premier indicato, il recupero del miglior perdente e le preferenze. Poi, siccome sulle preferenze arriva la bocciatura, fai delle mezze preferenze che, insomma, la critica alla legge elettorale è radicale.
1: Radio Radicale, le 11 in punto, e ci fermiamo con qualche minuto di anticipo con la replica di Stampa Regime a cura di Alessandro Barbano, perché torniamo a parlare di legge elettorale, del ciclo di audizioni che si sono svolte prima della chiusura della pausa estiva dei lavori parlamentari davanti alla Commissione Affari Costituzionali appunto del Senato sul testo di legge disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. E oggi ascoltiamo le audizioni del pomeriggio del 27 luglio a Roberto Zaccaria, ordinario di istituzione di diritto pubblico dell'Università degli Studi di Firenze, Enrico Grosso, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università di Torino, Tommaso Edoardo Frosini, ordinario di diritto pubblico comparato all'Università Sor Orsola Benincasa di Napoli, Gaetano Azzariti, ordinario di diritto costituzionale alla Sapienza di Roma, Alessandro Sterpa, professore di diritto pubblico presso l'Università degli Studi della Tuscia, e Roberto Dalimonte, politologo ed esperto di sistemi elettorali.
2: Abbiamo le audizioni dell'Ufficio Presidenza della Prima Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi e aperto alla presenza dei senatori, sull'atto Senato 1971, come è noto, recante appunto disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. E riprendiamo anzi dal professor Roberto Zaccaria, che è qui in presenza, che ringrazio, a cui do la parola per 10 minuti, con possibilità poi di altri 10 minuti per domande e repliche. Prego.
3: Dunque, credo che mi sentiate, sia tutto a posto? Allora, dunque, io so che sono state molte audizioni su questa legge alla Camera, sono state circa 120 audizioni, quindi un numero rilevante. Ne avete anche voi abbastanza. Beh, in totale però sono 120, se si mettono insieme quelle della Camera. Ah, sì. Vabbè, d'accordo, comunque non importa, cioè, un numero rilevante di audizioni, quindi ai fini del testo correggiamo un numero rilevante di audizioni e naturalmente queste audizioni hanno affrontato, come naturale, si affronta il merito. Vorrei partire da considerazioni di metodo che a me personalmente sembrano importanti. La considerazione di merito numero uno si basa sul fatto che è accaduto, prima ancora che si entrasse nel vivo del dibattito parlamentare, un fatto insolito di cui forse avete avuto conoscenza, ne hanno parlato un po' i giornali, ma un numero importante di costituzionalisti, circa 160 costituzionalisti, che sono tra i quali ci sono alcuni tra i più autorevoli insegnanti nelle principali università italiane, hanno ritenuto di sottoscrivere un appello rivolto a Parlamento e Governo, e naturalmente all'opinione pubblica, che sottolineava le principali criticità di questa proposta di legge. Il titolo dell'appello era così formulato: ritorniamo alla Costituzione. Ecco, naturalmente so che chi interverrà dopo di me, o comunque è logico che qualcuno la pensi diversamente, ci sono altri costituzionalisti che hanno espresso opinioni diverse anche durante le audizioni. Questo è un fatto normale. Però io credo che sia opportuno dare il peso che merita a questa convergenza così importante di giudizi di costituzionalisti che hanno messo in rilievo in un testo che io allegherò alla mia comunicazione scritta, se non è già disponibile agli atti di questa commissione, nel quale vengono individuate alcune criticità costituzionali molto importanti. Io vi dico subito che può darsi che, dato l'iter dei lavori parlamentari, queste considerazioni non trovino accoglienza, come succede anche in audizioni di singoli interventi e singoli costituzionalisti, durante il dibattito, e non traggano conseguenze sul piano, diciamo, degli emendamenti. Però io vi inviterei a riflettere sul fatto che un appello così insolito e così prepotente, oltre che potente, insomma, possa in qualche modo avere effetto sulla Corte Costituzionale, perché in fondo è fatta da costituzionalisti in misura prevalente. E naturalmente io posso dirvi, perché naturalmente la mia esperienza in virtù dell'età affonda negli anni, che io non ricordo mai che ci sia stato un appello di queste dimensioni, di questa importanza, in tutti gli anni in cui io ho assistito ad appelli su varie leggi, su vari provvedimenti, eccetera. Quindi la prima riflessione di metodo è questa: tener conto di questa presa di posizione collettiva, collettiva. Seconda cosa che voglio dire è, naturalmente in questo appello si dice, ma voglio dire lo sapete tutti, ma mi pare giusto sottolineare, che le leggi elettorali approvate a ridosso delle elezioni non godono di buona stampa, cioè nel senso soprattutto a livello internazionale, Commissione di Venezia, Consiglio d'Europa, hanno detto che naturalmente le leggi elettorali non dovrebbero essere approvate così a ridosso delle elezioni. Questo naturalmente è molto importante. Ma ancora più importante vorrei dire che, siccome la legge elettorale, la legge detta le regole del gioco comuni, potrebbe anche accadere un'approvazione un po' a ridosso delle elezioni, ma in ogni caso con una partecipazione sostanziale, un'intesa sostanziale maggioranza-opposizione, perché le leggi elettorali poi dovrebbero rimanere nel tempo. Ecco, io credo che sarebbe importante tenere presente, anche questa è una cosa di metodo ma che è molto nota, che in Italia, lo avete detto e lo hanno detto, l'ho visto anche diciamo colleghi che hanno già partecipato a audizioni, negli ultimi 30 anni sono state approvate, se contiamo anche questa, 5 leggi elettorali, che sono naturalmente il Mattarellum, io ricordo perché sono stato eletto col Mattarellum anni fa, molti anni fa, nel 2004, poi sono andato in Parlamento e ho assistito alla redazione di una nuova legge elettorale che poi ha preso il nome di Porcellum. Poi dopo queste due c'è venuta l'Italicum, il Rosatellum e ora questo, insomma, io sto citando i nomi che la stampa diciamo enfatizza, il Melonellum o Stabilicum, quello che volete. Ecco, io mi faccio una domanda, ma una domanda a cui la risposta non credo che sia così difficile. Questo governo che vanta, lo sentiamo nei dibattiti diciamo televisivi, una stabilità, anzi forse la maggiore stabilità tra tutti i governi della Repubblica, e questa stabilità deriva dalla legge con cui è stato eletto, quindi con Rosatellum. E allora perché è lo stesso governo a cercare la stabilità, se lo chiama Stabilicum, insomma in qualche modo può essere questo, con un'altra legge elettorale? Dobbiamo parlare di insicurezza? Dobbiamo parlare d'altro? Ecco, io credo che ci si debba chiedere come mai su queste 5 leggi di cui ho parlato, ho accennato un attimo fa, la Corte Costituzionale abbia ritenuto sulla base di sollecitazioni, perché noi non abbiamo, come i francesi hanno, la possibilità di un ricorso diretto alla Corte Costituzionale, voglio dire, ma la Corte Costituzionale, investita della questione di costituzionalità, è intervenuta, mi pare, due volte, sia sul Porcellum, è intervenuta dopo le elezioni, ed è intervenuta, quindi si sono fatte le elezioni con una legge che poi è stata dichiarata incostituzionale. Ed è intervenuta anche sull'Italicum, però in questo caso non è intervenuta dopo, è intervenuta prima. Ecco, io sono convinto che praticamente la questione, quindi, delle leggi elettorali e della loro compatibilità costituzionale è un problema che si porrà quasi con certezza anche con riferimento a questa nuova legge elettorale, se verrà approvata e arriverà alla fine del suo iter parlamentare, perché credo che evidentemente tutto il dibattito, io mi rifaccio ancora una volta all'appello dei 160 costituzionalisti, le osservazioni di costituzionalità nel merito sono talmente forti, certo, voglio dire, possono essere enfatizzate, ma insomma, voglio dire, sono ricorrenti, e il fatto che siano state sottoscritte con tale quantità di persone fa pensare che abbiano un certo peso, che praticamente difficilmente la Corte Costituzionale penserebbe di intervenire dopo le elezioni. Ecco, noi sappiamo che sulla carta le elezioni sono tra più di un anno, sono nel settembre del 2027, questo, e credo che sarebbe difficile pensare, siccome è certo che una volta approvata questa legge una parte di coloro che ne hanno visto i problemi di costituzionalità la impugnerebbero, porterebbero la questione davanti ai giudici e poi alla Corte, io credo che la Corte si pronuncerà prima, questa è la mia personale opinione. Nel merito, fatemi dire un paio di cose, ma che mi paiono, cioè, io ho letto con una particolare curiosità la simulazione, parlo del discorso del premio, è uno degli aspetti, il premio, che viene sottolineato come aspetto per il suo carattere abnorme, anche se qualcuno dice che il premio è stato fatto tenendo conto di quello che ha detto la Corte Costituzionale, ma bisogna sempre vedere le cose nel loro complesso, non è mai solo una singola norma. Beh, praticamente L'istituto Ipsos dice chiaramente che di fronte a differenze molto modeste, 40%, 42% in un caso, 45% e 45,4% nell'altro, quindi possono essere anche dei decimali, e di fronte a questi decimali cosa succede? Che noi avremmo sostanzialmente che al Senato il risultato dell'acquisizione del premio porterebbe a un risultato di un vantaggio di 40 seggi, cioè, e alla Camera di 80 seggi. Cioè, questa è una cosa che, secondo me, a parte il fatto che il conseguire il premio ha un effetto che è un po' un terno al lotto, non solo perché le distanze tra le coalizioni possono essere leggere, ma sostanzialmente può essere un meccanismo che si determina in virtù di una convenienza che nel Rosatellum non era forse possibile nei collegi uninominali, ma qui c'è il problema, diciamo, il problema collegato a Vannacci. È chiaro da queste simulazioni che senza Vannacci il centrodestra perde, dice Pagnoncelli, naturalmente è una simulazione, però come un'altra, con Vannacci potrebbe vincere. Allora io vi faccio una domanda molto elementare, ma siccome diciamo, l'accordo che porta a indicare un premier, altra cosa molto contestata e contestabile del premier che limita i poteri del Presidente della Repubblica, ma voglio dire, c'è la possibilità benissimo che una forza politica emergente e che cresce e che naturalmente non avrebbe probabilmente nessuna difficoltà ad accettare come leader della sua coalizione una persona alla quale potrebbe benissimo anche dire, prima o dopo, guarda che io sto con te per prendere il premio. Perché siccome se prendiamo il premio il vantaggio è enorme, cioè nel senso abbiamo visto una differenza di 40 seggi al Senato e 80 alla Camera, dopo il risultato elettorale io non ho nessun vincolo, avendo preso il premio in una certa formazione, di dire mi stacco e il premio viene meno. No, non è così, il premio rimane e praticamente... Faccio l'esempio di Vannacci, di Futuro Nazionale, dice io partecipo con te alla gara elettorale, prendiamo il premio, io poi col mio 7-8% vado all'opposizione, poi magari intervengo quando si tratta di scegliere il Presidente.
2: Chiedo scusa, le devo chiedere di andare verso...
3: Sì, ma finisco. Però voglio dire, lascia, in virtù del premio, lascia al resto della maggioranza con la quale ha corso i numeri sufficienti per governare ugualmente, perché l'opposizione è stata schiacciata a un livello praticamente enorme. Voglio soltanto, mi consenta Presidente, due considerazioni, ma che sono molto importanti per il dibattito che voi potrete avere. L'altro giorno l'onorevole Ciriani, ministro dei rapporti con il Parlamento, ha detto non siamo riusciti a approvare il premierato perché praticamente si è fermato al Senato, si è fermato qui. Però la legge elettorale, così come l'abbiamo concepita, è un'anticipazione del premierato. Ecco, io dico, un ministro per i rapporti col Parlamento, con che forza e con che coraggio può dire testualmente che una legge ordinaria, una legge elettorale, una legge ordinaria, può sostituire e avere gli effetti di una legge costituzionale? Cioè non è un aggiramento del sistema delle fonti, cioè oltre alla proporzionalità di cui parlavo prima, la ragionevolezza, l'uguaglianza, cioè voglio dire, anche questo aggiramento del sistema delle fonti è una cosa pericolosa. E l'ultima cosa, veramente ci tengo, non la dirà nessun altro, ma Presidente, in questa Camera, al Senato cioè, è in discussione una riforma della legge, della riforma della RAI. Guardi che il problema elezioni e il problema informazione si tengono in Europa in maniera strettissima. Cioè, ammettiamo, tesi mia, tesi di alcuni di noi, che questa legge, se approvata, possa avere, diciamo, compromettere alcuni degli equilibri costituzionali, perché, voglio dire, incide sulla formazione degli organi costituzionali, le maggioranze, così via dicendo. Se per di più viene svolta questa campagna elettorale con un servizio pubblico che è in condizioni chiaramente di non indipendenza e praticamente è in contrasto plateale con le norme del Freedom Act, cioè mettiamo insieme queste cose, questa stessa Camera c'ha una discussione sull'indipendenza dell'informazione e c'ha una discussione, una cosa sulla legge elettorale.
4: Grazie, Presidente.
3: Cioè, va bene, la mia era solo la conclusione. Sì, sì. Tenete conto anche del fatto che qualche porta accanto si discute di un problema che non è rilevante.
4: Grazie, grazie. Allora, abbiamo iscritti senatore Cataldi e senatore Giorgis. Prima senatore Cataldi, prego, in collegamento.
5: Grazie, Presidente. Allora, professore, insomma, dalle sue parole mi sembra di capire che uno dei problemi, no, della legge elettorale è che manca un perimetro, no, chiaro, entro il quale il legislatore si può muovere.
1: Roberto,
5: lei ci ha spiegato
1: benissimo
5: con l'esempio di Vannacci quanto sia, no, pericoloso e soprattutto quanto sia condizionato l'operato del Parlamento, no, quando poi si va a legiferare a ridosso delle elezioni. Il problema è che questo è semplicemente un principio, una raccomandazione, ma non c'è una conseguenza diretta, come quando lei ha detto che ci sarebbe bisogno di un consenso più ampio. E qua faccio anche a lei una domanda che ho fatto più volte in questa giornata di audizioni: ma lei non ritiene che sia necessario a questo punto, proprio per evitare che la costruzione della legge elettorale sia fatta come un'opera di sartoria cucita addosso alla maggioranza di quel momento, fare in modo che attraverso una riforma costituzionale le leggi elettorali siano poi approvate con il necessario accordo anche con le opposizioni, quindi con una maggioranza qualificata, non so in quale misura, ma forse questa potrebbe essere l'unica garanzia che fa sì che poi le forze politiche si confrontino senza pensare, no, all'interesse della singola maggioranza, ma all'interesse anche dei cittadini. Poi non so se possono, secondo lei, essere indicati altri perimetri che non siano soltanto rimessi poi magari a decisioni della Corte Costituzionale, ma che siano già solidamente ancorati a un principio contenuto eventualmente nella Costituzione. Altra cosa, siccome appunto lei ha parlato giustamente della stabilità, e qui vorrei, insomma, farle anche una richiesta di approfondimento su questo, perché se il principio cardine di questa legge elettorale, l'obiettivo è garantire stabilità, ma la stabilità di per sé, non so fino a che punto può essere il principio frainante, perché secondo me dovrebbe essere più la rappresentatività e la democrazia, perché sta anche
4: in caso senatore Cataldi, grazie. Grazie senatore Cataldi.
5: Non mi fa finire il principio la domanda.
4: Potete fare interventi in forma di domande? Cioè,
5: la domanda di essere... era un approfondimento.
4: La domanda deve essere una domanda. La domanda deve essere una domanda. Va bene, un pochino argomentata, ma non esageriamo, no?
5: Sì.
4: Prego.
5: Volevo una sua opinione. Una sua opinione sulla... l'opinione, professore, volevo la sua opinione sul quale deve essere l'obiettivo che guida il legislatore nel momento in cui mette appunto una legge, riscrive le regole di una legge elettorale. Quindi l'obiettivo deve essere la stabilità o la rappresentatività?
4: Grazie. E senatore Giorgis.
6: Grazie Presidente. Ma... No, intanto la ringrazio, professor Zagaria, per il richiamo a prestare attenzione anche a quella che potremmo definire una legge elettorale di contorno in senso ampio, in senso lato, perché è chiaro che il buon funzionamento del principio di rappresentatività e degli organi istituzionali chiamati a esercitare un indirizzo politico dipende da tutta una serie di condizioni che non sono disciplinabili e disciplinate dalla legge elettorale, ma che pure sono decisive. Quindi il suo richiamo credo che sia molto, molto attinente. La domanda che le faccio è molto semplice e apparentemente di carattere generale, ma secondo me alla fine decisiva. Cioè, questa legge elettorale approvata dalla Camera, al di là delle dichiarazioni dei ministri, al di là di quelle che sono le ricostruzioni che vengono fatte per raccontarla in termini positivi, ha però degli indubbi aspetti giuridici che la avvicinano a quella idea di forma di governo che vede ridurre la centralità del Parlamento e in qualche modo consentire ai cittadini di eleggere direttamente la maggioranza di governo e in qualche misura, insomma, dire la loro sul Presidente del Consiglio. Ora, questo aspetto, nelle audizioni che noi abbiamo svolto questa mattina, è stato considerato un aspetto del tutto compatibile con la forma di governo parlamentare. È stato detto da alcuni degli auditi che la forma di governo parlamentare, così come è descritta e prescritta dalla nostra Costituzione, ammette un tale ventaglio di soluzioni e di sfumature e di attuazioni che contemplano, comprendono anche persino l'elezione quasi diretta, insomma, l'indicazione quasi diretta del Presidente del Consiglio e comunque la elezione di una maggioranza che poi automaticamente rende possibile che i cittadini sappiano prima chi sarà il Presidente del Consiglio. A suo giudizio, questa interpretazione delle norme costituzionali è, per quanto magari da molti condivisa politicamente, ad oggi ammissibile da un punto di vista costituzionale?
4: Grazie. Prego, professore, può rispondere.
3: Sì. Maggioranza qualificata, domanda precedente, per approvare le leggi elettorali, questa è una riforma costituzionale, quindi voglio dire, uno potrebbe anche auspicarla, tanti hanno detto tante cose, compreso il fatto che ci sia un divieto costituzionale di approvare leggi costituzionali nell'ultimo periodo della legislatura, però entriamo nel campo delle modifiche costituzionali. Rappresentanza e stabilità un po' si lega a quello che adesso diceva anche il senatore Giorgis. Io penso che il baco maggiore, quello che rende tossica questa legge elettorale, ce ne sono vari aspetti, ma è certamente quella collegata al premio e l'effetto collegato all'indicazione del premier. Cioè questo è l'elemento che altera in maniera sicura il rapporto rappresentanza diciamo stabilità in qualche modo, che dovrebbe essere equilibrato, ma certamente sempre in favore della rappresentanza. Ma il problema fondamentale è che molte volte si sono fatte anche norme antiribaltone. Ricordate che sono state varie richieste, varie esperienze. Qui c'è un elemento, prima di tutto, che alla radice del premio, quando io ho detto è un terno al lotto, perché so che stamattina Perti ci ha fatto un'osservazione con riferimento a questo argomento, ma io la disposizione, l'emendamento anticespugli, quello che è stato approvato alla Camera dei Deputati, è una norma che rende assolutamente casuale il raggiungimento del premio. Certamente ha un effetto sicuro che coloro che non raggiungono il quorum per avere una rappresentanza, ma addirittura la loro cifra elettorale non concorre alla cifra elettorale complessiva per avere il premio. Quindi quando è terno al lotto, è terno al lotto. Però la cosa che mi rende in totale dissenso con chi ha detto che questa disposizione starebbe nell'alveo delle possibilità costituzionali sta nell'esempio che io ho fatto. Cioè, se ci fosse un meccanismo serio, che io non condividerei perché il premio è abnorme, ma vorrebbe dire che chi in qualche modo concorre a vincere il premio perché si allinea dietro un premier che indica nella scheda, non può assolutamente raggiungere, cioè una volta che ha raggiunto lo scopo e ha ottenuto il premio, dice liberi tutti, io col premio vado all'opposizione e tu con quello che ti resta, che comunque è sufficiente perché tu hai schiacciato l'opposizione e l'hai resa inerme praticamente, tu governi senza di me, Questo, allora, io capirei, una norma logica dovrebbe essere quella che dice: chi concorre a prendere un premio, se poi si stacca dalla maggioranza con cui ha preso il premio, si sciolgono le camere, praticamente l'elezione non vale, il premio non vale. Cioè non puoi dare un premio e poi ripartirlo praticamente a umma umma. Cioè, perché praticamente tu sai già prima, perché io sono certo che uno schieramento come quello, ma lo sanno anche gli altri, che uno schieramento come quello di Vannacci concorre soltanto per prendere il premio. Dopo se ne va da solo, gli altri governano e lui al momento di eleggere il Presidente della Repubblica, ce l'ha detto anche la Russa, mi pare, ieri.
4: Ma lei ha parlato con Vannacci di alleanze elettorali? Perché,
3: Presidente, lei ha perfettamente ragione di fare questa battuta, però io sono convinto, se lei guarda i sondaggi, cioè è chiaro che uno schieramento che ha il 5, il 6, il 7%, di andare da solo, avendo i sondaggi che gli dicono che se va da solo vincono quegli altri, e quindi il suo 6% diventa un 4%, perché non è che lui ha tutto l'interesse. Cioè, ma
4: no, no, ho capito il ragionamento, ma l'alleanza si fa in due.
3: Scusi, ma chiamiamolo in un altro modo, ma adesso cioè io le prendo i dati che ha dato Pagnoncelli, che tutto sommato di queste cose. Quindi allora, io ripeto, questo è un meccanismo truffaldino, perché è un meccanismo che consente di vincere, portare il premio a casa, ripartirsi la refurtiva e poi andare ciascuno per conto suo. Questo secondo me nella Costituzione non ci sta.
4: Va bene, grazie. Grazie. Ovviamente la battuta è legata alla seconda, terza volta che citava una forza politica che non fa assolutamente parte dell'alleanza di governo. Mi chiedevo se avesse qualche informazione a noi non no. Ma no, non credo che non sia necessario. Grazie comunque. Allora, procediamo. Professor Enrico Grosso, a lei. Naturalmente il professor Zaccaria, come tutti, può rimanere ed è gradito se rimane anche in seguito. Prego.
7: Grazie Presidente. Cercherò di riassumere molto brevemente alcune delle cose che ho, diciamo, più diffusamente argomentato nel testo scritto che lascerò a questa commissione. Agganciandomi a quello che diceva il professor Zaccaria poc'anzi, è molto probabile che questa legge comunque vada a finire, se verrà approvata, sarà impugnata di fronte alla Corte Costituzionale. E a questo proposito ricordo quello che il Presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, nella conferenza stampa dello scorso marzo ha dichiarato, e cioè che nelle sentenze che la Corte, che la Corte Costituzionale ha pronunciato in materia di legge elettorale nel 2014 e nel 2017, sono affermati dei principi che riguardano sia il premio di maggioranza, sia le candidature a liste bloccate. Ci sono dei principi che la Corte ha affermato e che quindi non potranno non costituire riferimento per la valutazione di una nuova legge elettorale. Io credo che dobbiamo tutti partire da qui. Io credo che non convenga a nessuno scrivere e approvare una legge che possa essere impugnata davanti alla Corte e dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte, con l'effetto che sarà la Corte a riscriverne il testo. Allora, forse anticipare qualche riflessione che portino a non approvare norme che, diciamo, palesemente siano in contrasto con quanto la Corte ha già detto, sarebbe utile. Io di questi profili di incostituzionalità ne ho individuati alcuni, so che altri colleghi ne hanno individuati altri, io mi limiterò a puntualizzare qui quattro aspetti, che secondo me sono i quattro aspetti principali, poi ce ne sono anche altri. Primo aspetto che mi sembra sia stato sottovalutato, che è quello della soglia al raggiungimento della quale è previsto scatti il premio di maggioranza. Tutti dicono, molti colleghi dicono, abbiamo rispettato quanto ci ha detto la Corte perché abbiamo individuato una soglia minima, attualmente fissata come noto al 42% dei voti, affinché il premio di maggioranza scatti. Allora, io mi permetto di osservare che la Corte non ha detto esattamente questo. Cioè, la Corte ha raccomandato di evitare che attraverso il premio di maggioranza si generi in concreto una distorsione tra voti espressi e attribuzione di seggi che, pur essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, assuma una misura tale da compromettere la compatibilità col principio di uguaglianza del voto. Quello che voglio dire è che non è solo vietato che si introduca un premio di maggioranza totalmente sganciato dal raggiungimento di una soglia, come prevedeva la legge Calderoli, ma anche prevedere una soglia che sia comunque troppo distorsiva, cioè idonea ad alterare eccessivamente la distribuzione dei seggi. La sentenza 35 del 2017 è vero che ha detto il 40% potrebbe andare bene, ma il 40% di cui parlava quella sentenza lì riguardava quella legge, cioè la ragionevolezza è stata tarata su quella soglia nell'ambito di quella condizione. Non dimentichiamo che il Parlamento, che veniva eletto con la legge Calderoli, aveva 630 deputati e 315 senatori elettivi. Quello che voglio dire è che non esiste una soglia costituzionalmente compatibile in assoluto e per definizione. Occorre di volta in volta misurarne in concreto la tenuta. E qui vi faccio un esempio. Vi ricordate le elezioni del 2006? La coalizione, denominata Unione, ottenne una percentuale alla Camera del 49,81%. La coalizione, denominata Casa della Libertà, ottenne una percentuale del 49,74%. La differenza era dello 0,7. Tutte soglie sopra, il 42, 49,81, 49,74. Bene, quella differenza di 0,7 comportò un differenziale di 70 seggi. E fu quel differenziale a balzare agli occhi e a mostrarsi plasticamente come manifestamente incostituzionale. Cosa voglio dire? Che a fronte di risultati quasi uguali, due coalizioni, classificatevi prima e seconda, rischiano di essere, veder differenziata la propria rappresentante in termini di seggi anche del 20% di più. E quindi non è vero che la previsione di una soglia del 42 metta di per sé al riparo il premio dall'illegittimità costituzionale. Dipende dal risultato. E questo mi fa dire che quel modo di distorcere è in sé e per sé foriero di possibili incostituzionalità. Secondo, e questo riguarda il famoso emendamento di cui ha parlato poc'anzi il professor Zaccaria, quello che prevede, ai fini del raggiungimento della soglia del 42%, che non si tenga conto dei voti espressi a favore delle liste ricomprese nella coalizione che non siano state ammesse al riparto dei seggi, cioè tutte le liste che non abbiano raggiunto la soglia del 3%, salvo quella ripescata, perché prima tra quelle sotto soglia. Allora, io voglio qui essere molto chiaro, non è affatto di per sé irragionevole prevedere soglie di sbarramento, questo la Corte lo ha detto chiaramente. È però irragionevole prevedere un meccanismo in forza del quale i voti espressi a favore di liste non ammesse al riparto non siano in alcun modo conteggiati neanche per il raggiungimento della soglia coalizionale. Fate bene attenzione, l'elettore quando compila la scheda elettorale si esprime contemporaneamente su tre cose. Si esprime a favore della lista, si esprime a favore della coalizione sperando che la coalizione raggiunga il premio e si esprime anche a favore di un candidato Presidente del Consiglio. Dirò due cose su quello, ma comunque la legge prevede anche ciò. Cioè, se addirittura le liste della coalizione devono, a pena di esclusione, indicare all'atto della presentazione il nominativo della persona individuata come candidato a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio, che deve essere lo stesso per tutte, poi come si fa a dire all'elettore che il suo voto non vale uguale a quello di un altro solo perché ha votato una lista della medesima coalizione che per puro caso ha avuto quello 0,5 in più che le permette di essere conteggiata? Qui abbiamo due palesi incostituzionalità, due effetti distorsivi, secondo me insuperabili. Questa norma specifica, secondo me, non è neppure promulgabile, perché priva, cioè nel senso che è manifestamente incostituzionale, priva di valore il voto dell'elettore che si è espresso a favore di una lista, di una coalizione, di un leader, solo perché ha scelto una lista che per caso non raggiunge la soglia prevista. E quindi c'è una clamorosa violazione del principio di uguaglianza del voto rispetto ad altro elettore della stessa coalizione. Ma poi c'è un secondo e ancora più grave effetto distorsivo, perché può aversi il caso, anzi è molto probabile che si verifichi, che due coalizioni superino la soglia del 42% e una abbia il premio e l'altra no, ma al fine del conteggio dei voti che concorrono al premio non si computano quelli attribuiti alle liste non ammesse al riparto, il che può comportare che la coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, solo perché una parte di questi voti sono stati scartati perché assegnati a liste non ammesse, non ottenga il premio e il premio vada alla seconda coalizione, cioè quella che ha avuto meno voti dell'altro. E questo, in concreto, rischia di produrre quella che la Corte ha detto essere una sproporzionata divaricazione tra la composizione di una delle due assemblee, delle assemblee che compongono la rappresentanza politica nazionale, da un lato, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto. Una coalizione aveva avuto un maggior numero di voti, ma visto che alcuni sono stati scartati, il premio va alla coalizione arrivata seconda. Una maggioranza si è espressa a favore di una coalizione, una minoranza a favore dell'altra, e quale vince? Quella votata dalla minoranza. Secondo me questo è un altro elemento di grave incostituzionalità. C'è poi il fatto, e questo secondo me dimostra proprio che è il premio in sé a non funzionare con un sistema bicamerale, l'abbiamo detto alla Camera molti di coloro che sono stati auditi, in un sistema bicameralismo paritario come si fa a immaginare un premio che può scattare o non scattare in due camere separate? E infatti è stato approvato un emendamento che stabilisce che il premio scatta soltanto se il 42% è stato raggiunto dalla stessa coalizione in entrambi i rami del Parlamento. Ma guardate che le Camere sono del tutto indipendenti una dall'altra. L'articolo 57, che sta, tra l'altro stabilisce che il Senato è eletto a base regionale, preconizza che le due Camere abbiano, diciamo, due meccanismi di legittimazione e di votazione completamente diverse. Operano sulla base di regolamenti diversi, ci sono proprio due organi diversi. Che la distribuzione dei seggi in una delle due possa dipendere dal risultato elettorale dell'altra, finisce per legare irragionevolmente due organi che la Costituzione ha espressamente voluto fossero il prodotto di due distinti procedimenti. Terzo problema di macroscopica incostituzionalità, la doppia modalità di assegnazione dei seggi ai singoli candidati. Se ne è parlato tantissimo, è stato anche, diciamo, introdotto alla Camera un emendamento per introdurre un sistema diverso che superasse le liste bloccate, che come sappiamo non è stato approvato. Beh, la Corte Costituzionale è stata comunque molto chiara. È incostituzionale ogni meccanismo che privi l'elettore di qualsiasi margine di scelta dei propri rappresentanti.
4: Siamo verso la fine, professor.
7: Finisco su questo punto. Sono vietate, cioè, che cosa? Le liste bloccate di dimensioni abnormi, come quelle a suo tempo previste dalla legge Calderoli. Secondo me è incostituzionale anche il meccanismo di assegnazione dei seggi relativi alla parte proporzionale, perché quello sostanzialmente ripropone quello attualmente in vigore, che secondo me, diciamo, presenta seri dubbi di costituzionalità, perché voi sapete che a colpi di seggi deficitari ed eccedentari ed effetto flipper l'elettore di Messina si trova con il suo voto a fare eleggere il candidato di Trieste di cui nulla sa. E già questo è un meccanismo che viola quel principio di corrispondenza tra l'elettore e l'eletto. Ma ciò che è assolutamente abnorme è il modo con cui vengono eletti. Il modo con cui vengono eletti i candidati destinatari dei 70 seggi alla Camera e dei 35 seggi al Senato della lista circoscrizionale. Quelli sono tutti inseriti in una lista a parte. Attenzione, non è una lista circoscrizionale quella lista, è una lista nazionale. I singoli elettori non lo sanno l'effetto che produrranno, perché il loro voto contribuirà a eleggere tutti e 70 o tutti e 35, cioè una mega lista nazionale indigeribile di cui essi nulla sanno. Questa cosa è addirittura paradossale, questo è un punto che non ho ancora sentito dire da nessuno, vi dico ancora soltanto questo. In Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige, dove notoriamente non si presentano, non si presenta la lista del premio di maggioranza, ma i cui voti invece vengono utilizzati ai fini del calcolo del premio, l'elettore sulla scheda si vedrà soltanto il nome del suo candidato uninominale, ma il suo voto al buio produrrà, se quel candidato si è collegato con una lista nazionale, contribuirà a eleggere anche i 70 deputati e i 35 senatori della lista del listone. E questo di nuovo è un punto di incostituzionalità. Se ci sono poi altre cose, ovviamente rispondo alle domande.
4: Ci sono già due iscrizioni per domande. Senatore Parini, per aiderci questo.
8: Posso andare? Sì, prima domanda al professor
1: Dario Parrini, Partito Democratico.
8: Costituzionalista e anche, diciamo, uno storico delle istituzioni italiane, no? In qualche maniera. Ieri, a mio avviso, è avvenuto un fatto senza precedenti nella storia italiana, ma posso sbagliare, cioè che il presidente di un ramo del Parlamento, in una intervista pubblica, quindi cito tra virgolette, ha avanzato, come possiamo dire, dubbi molto forti sulla costituzionalità del deliberato dell'altro ramo del Parlamento che si è occupato della legge ora all'esame del Senato. Io credo sia senza precedenti, ma chiedo conferma al professor Grosso, che il Presidente del Senato pubblicamente sollevi dubbi di costituzionalità su una legge approvata alla Camera. Io credo che il Presidente del Senato in punta di contenuto abbia perfettamente ragione, ben inteso, però mi pare un fatto senza precedenti. Chiedevo al professor Grosso se a lui risultano invece fatti avvenuti nel passato di uguale peso. Seconda domanda. Noi facciamo le audizioni su questo testo, ma circolano già delle ipotesi di modifica di questo testo e non potremo fare audizioni se queste modifiche saranno avvenute. Quindi le faccio una domanda su un'ipotesi. Una delle ipotesi che circolano è che ci sarà uno scambio tra due componenti della coalizione, tra la componente della coalizione di maggioranza che ha aperto alle mini preferenze e la componente della coalizione che invece non vorrebbe le preferenze nemmeno in dosi omeopatiche. Lo scambio consisterebbe in questo: si approverebbe l'emendamento con le preferenze omeopatiche, ma eliminando l'obbligo della doppia candidatura per i candidati del listone. Cioè, come il professor Grosso sa, ad oggi chi è candidato nel listone ha l'obbligo di essere candidato anche nella lista di partito in posizione apicale, o primo o secondo. Questo perché? Perché se si elimina questo obbligo, gli eletti a preferenze diminuiscono notevolmente e quindi la componente della coalizione che deve concedere le mini preferenze le concede, ma a patto che diventino ancora più mini. Ma al di là di questo, secondo me c'è un altro effetto che aggrava il problema di incostituzionalità del listone, e cioè che il listone diventa ancora più inconoscibile, perché se c'è l'obbligo di candidatura anche nelle liste di partito, uno può sempre dire che una parte dei nomi del listone sono nei listini, ma se non ci sono più il problema esplode, che è già grosso, esplode. Le chiedevo un'opinione su questo. Poi un'opinione sul gerrymandering, la domanda è secca, io lo considero scandaloso, non solo, anche l'estero, anzi soprattutto l'estero. Sono stati modificati i collegi esteri per togliere parlamentari all'opposizione attuale, perché non c'è nessuna ragionevolezza nel fare un collegio mondiale ovviamente del Senato e due collegi semimondiali per la Camera, se non quello di levare parlamentari all'opposizione facendo contare di più il Sud America dove è più forte la maggioranza. E poi è stato fatto un gerrymandering spietato sul collegio uninominale di Bolzano, dove sono stati tolti 6 comuni nei quali il centrosinistra è fortemente avanti per attribuirli ai collegi di Merano e Bressanone, dove invece la Svopoli vince, anche se di comuni gli se ne aggiungono 63. Sì, ultima domanda è quella riguardante l'articolo 57 Senato. Io credo che l'articolo 57 stabilisca che non si può calcolare un premio nazionale al Senato, però prendo atto che una parte importante dei costituzionalisti a questa ipotesi ha aperto, ma secondo me, anche se il premio è calcolato nazionalmente, assolutamente non si può distribuire nazionalmente. Deve essere distribuito con un ancoraggio ai risultati territoriali, ancoraggio che se ci sono i listoni non c'è. E questo mi pare un ulteriore motivo di pesante incostituzionalità del testo. Presidente,
4: siamo nel limite di domande.
8: Sì,
4: Presidente, se la facciamo legge, 20 domande per uno.
8: Ma se la legge ha 10 punti di incostituzionalità, non è
4: lo so,
8: mia,
4: però
8: non è
4: per assi esistente al Senato quello di fare 6-7 domande durante le audizioni. Prego, se deve finire, una domanda secca.
8: Finisco, 30 secondi. Il premio di maggioranza, definito così, io credo abusivamente, perché può andare a una minoranza qualificata. Ma non siamo solo al premio di minoranza, siamo al premio alla seconda minoranza, perché può verificarsi questo effetto in conseguenza della norma irragionevole sulla cosiddetta antiframmentazione, che in realtà può produrre che il premio diventa un premio alla seconda minoranza.
4: Senatore Giorgis. Grazie. Ma le domande che ha appena fatto il collega Parrini mi sollevano da

0: comunicare alla Corte. Ecco, qual è a suo giudizio che il legislatore non può superare? Sul resto faccio mie le domande che ha appena fatto il senatore Parrini, ringraziandola molto dell'intervento che naturalmente ci solleva da tutta una serie di altre questioni perché sembravano molto convincenti le sue osservazioni.
1: Grazie. Prego, professore.
2: Allora, cerco di essere breve, le domande sono molte, abbia pietà se mi dilungo 2 minuti in più. Allora, no, sì, credo, io a memoria non ricordo che un presidente del Senato sia mai intervenuto durante il procedimento di formazione di una legge per contestare la legittimità costituzionale della proposta di legge approvata dall'altro ramo. Sì, è sicuramente la prima, a meno che io, a mia memoria, è sicuramente la prima volta, faccio presente che il bicameralismo è stato inventato proprio per cioè, tra le tante altre cose, è stato inventato proprio per quello, per consentire al secondo ramo di Parlamento di intervenire qualora vi siano dei dubbi di costituzionalità che quel secondo ramo del Parlamento individua sul testo approvato dal primo ramo. In genere il Presidente del Senato si astiene, o il Presidente del ramo del Parlamento interessato si astiene da dirlo preventivamente. Comunque, questo secondo me può essere interpretato come un invito al Senato a fare particolare attenzione a determinati aspetti di questa legge che possono essere appunto passibili di incostituzionalità. Dunque, lei ha chiamato, senatore Parrini, omeopatica la dose di preferenze che era originariamente prevista nell'emendamento che poi non è stato approvato alla Camera. Effettivamente è esattamente così, nel senso che quel meccanismo, innanzitutto, non è un meccanismo che consente all'elettore di esprimere una preferenza su una grande lista di candidati tra cui sceglie, perché quell'emendamento prevedeva semplicemente che l'elettore potesse mettere una crocetta tra 2 o 3 nomi che gli venivano comunque predeterminati sulla scheda elettorale. Ma in ogni caso il sistema di per sé prevede che l'80% dei deputati e dei senatori venissero comunque eletti attraverso un meccanismo bloccato, perché quasi tutti gli eletti sarebbero in ogni caso i capilista e sarebbero sicuramente i capilista gli eletti di tutte le liste. Diciamo sotto una certa soglia, che adesso non ho calcolato perché su questo sono più bravi gli scienziati della politica, ma sicuramente una forza politica che ha meno del 12-15% dei voti difficilmente riesce a eleggere un secondo deputato, soprattutto nei collegi plurinominali più piccoli. Il fatto che si elimini addirittura quella norma che io avevo letto con una certa, cioè avevo guardato positivamente, nel senso potrebbe essere anche interpretata come un modo per consentire all'elettore di conoscere preventivamente il candidato. Io mi candido nel listone, ma sono anche candidato nella lista di partito, nel collegio plurinominale, e quindi l'elettore è in qualche modo, diciamo, messo nelle condizioni di conoscermi. Se venisse abolito questo elemento di minimo raccordo, si perde veramente qualsiasi aggancio, ancorché minimo, tra l'elettore e questa lista di 70 persone che a questo punto gli verrebbero calate dall'alto solo perché ha messo una croce su un simbolo, senza avere alcuna possibilità di conoscere preventivamente le persone che, in conseguenza di quel suo gesto, verranno eletto. Quindi io ho l'impressione che qui ci sia un nodo politico di fondo tra coloro che non vogliono le preferenze perché vogliono proprio quel sistema lì, vogliono poter predeterminare tutti gli eletti, ma questo è incostituzionale e non credo che ci sia un modo per uscire da questa contraddizione. Non sono tanti i modi per determinare gli eletti in quanto persone fisiche. Ci sono le preferenze, ci sono i collegi uninominali, ci sono le liste bloccate. Ecco, di questi tre sistemi sicuramente la lista bloccata è quella più incostituzionale di tutte, perché consente una interlocuzione davvero minima, se non inesistente, tra l'elettore e appunto, diciamo, la pletora degli eletti che verranno eletti senza una sua effettiva collaborazione. Sul gerrymandering, il gerrymandering è considerata una pratica, diciamo, politicamente scorretta. Sappiamo che il gerrymandering è molto praticato, per esempio, negli Stati Uniti, in cui le maggioranze politiche utilizzano il fatto di essere maggioranze per modificare i collegi elettorali in modo da crearsi dei

0: vantaggi. In Italia noi abbiamo sempre adottato delle norme che scoraggiassero questa pratica, per esempio agganciando la scrittura, diciamo la definizione delle circoscrizioni elettorali a criteri molto oggettivi. Tutte le leggi che diciamo si sono susseguite negli anni hanno sempre demandato al governo, che deve designare con proprio decreto i collegi elettorali e le circoscrizioni elettorali, dei criteri estremamente oggettivi. Effettivamente, diciamo, nel momento in cui ci si allontani da questa prassi e si comincino a costruire circoscrizioni, diciamo, apparentemente favorevoli alla maggioranza del momento, beh, la prima cosa è che ci si può aspettare è che la volta dopo succeda l'incontrario se una diversa maggioranza vada al governo. Ecco, questa è una cosa generale su cui mi permetterei di fare un'osservazione. È sempre buona prassi non forzare le regole, quand'anche si tratti di regole di tipo convenzionale e non scritto, perché ci si deve attendere che se si comincia a forzare, la volta dopo, quando si è in minoranza, chi sarà in maggioranza le forzerà a sua volta. E allora una sana dialettica maggioranza-opposizione dovrebbe, diciamo, portare a non effettuare queste forzature nell'aspettativa di reciprocità, che se oggi io non forzo sulle regole, domani non forzerà sulle regole chi sarà in maggioranza.
1: Se andiamo un po' a chiudere, perché...
0: Sì, ho ancora due brevi cose che mi sono state chieste. Sull'articolo 57, anzi in realtà è l'unica cosa, perché è una... No, sono due, comunque. Sull'articolo 57, che mi è stato chiesto sia dal senatore Parrini che dal senatore Giorgis. Allora, qui dobbiamo metterci d'accordo. O decidiamo che l'articolo 57 non ha nessun significato giuridico, cioè non conta assolutamente nulla, oppure... Questa definizione, il Senato eletto a base regionale, qualche cosa deve significare. Qual è, diciamo, il nucleo minimo essenziale giuridico che possiamo attribuire a quella base regionale? E che almeno nel momento della distribuzione dei seggi, quella distribuzione avvenga all'interno dei candidati della regione. Faccio un richiamo alla vecchia, la vecchissima legge elettorale, cioè quella del Senato con cui è stato eletto il Senato dal 1948 fino al 1992. Lì il recupero dei resti non poteva essere nazionale. Cioè, che cosa significava eletto a base regionale? Che non si poteva al Senato recuperare i resti, mentre alla Camera i resti venivano recuperati a livello nazionale, al Senato tutti i resti andavano recuperati dentro il livello regionale. Ecco, quello secondo me è il limite minimo per ritenere non incostituzionale una legge elettorale del Senato, che almeno nella fase, diciamo, della distribuzione ci si fermi a livello regionale. Ma questo secondo me rende, diciamo, in maniera palese, incostituzionale, un premio nazionale al Senato. Poi il premio regionale al Senato, quello della legge Calderoli, non fu dichiarato incostituzionale, ma fu stigmatizzato dalla Corte Costituzionale per altri motivi, cioè perché non, diciamo, garantiva il suo effetto. Perché se noi distribuiamo i premi a livello regionale, non abbiamo alcuna garanzia che il premio produca effettivamente una maggioranza. Ma questo secondo me è un problema generale del premio, cioè noi non possiamo immaginare al Senato un premio nazionale perché viola l'articolo 57 e non possiamo immaginare un premio regionale perché non realizza il suo scopo e quindi distorce la rappresentanza a livello regionale, ma neanche in favore della cosiddetta governabilità, perché non c'è nessuna garanzia che l'effetto compensato dei premi nelle diverse regioni producono effettivamente quella diciamo disproporzionalità che può essere, secondo la Corte Costituzionale, diciamo prodotta sacrificando la rappresentanza in funzione dell'obiettivo di rendere i governi più stabili. Se non c'è neanche quell'effetto lì, rimane soltanto la irragionevolezza manifesta. E sul premio, l'ultimissima cosa, sul premio di maggioranza che può andare a una minoranza qualificata, rimando a quello che ho già detto, cioè questo è proprio un caso che si può verificare. Se una coalizione è formata da liste che, diciamo, in misura maggiore non raggiungono la soglia, i voti sottratti a quelle liste non servono neanche ai fini della determinazione della cifra elettorale coalizionale. La legge Calderoli, che pure prevedeva una soglia di sbarramento, diciamo, nelle liste coalizzate, faceva sì che i voti di quelle liste coalizzate, quelle che non raggiungevano la soglia, comunque fossero conteggiate ai fini della coalizione. Questa norma invece esclude anche quei voti dal conteggio della cifra elettorale di coalizione, e questo crea un effetto paradossale, che per ragioni assolutamente casuali il premio di maggioranza potrebbe essere assegnato non alla lista che arriva prima, ma alla lista che arriva seconda.
1: Grazie.
0: Lascerò il mio testo scritto, che è un po' più articolato.
1: Sì, sì, tranquillamente.
0: Grazie.
1: Bene, allora, il professor Frosini, che è da remoto, mi aveva fatto sapere che aveva un problema con un altro impegno, però per rispetto a chi è in presenza chiedo prima a voi, se non è un problema. Va bene, allora, professor Frosini.
2: Grazie Presidente, anzi due volte grazie per l'invito e per questa cortesia di farmi intervenire per prima e consentirmi poi di allontanarmi. Innanzitutto mi scuso con lei e la Commissione, mi ero impegnato a essere presente, ho avuto un contrattempo, motivo per il quale mi dovrò allontanare, e mi trovo costretto a intervenire da remoto. Vado veloce e cerco di stare entro i 10 minuti. Innanzitutto non mi trattengo a fare una battuta, ho sentito il collega Zaccaria, ora francamente i centro costituzionalisti, vorrei dire la corte dei costituzionalisti, cioè l'idea che ci sia una corte costituzionale alternativa fatta da centro costituzionalisti che si esprimono su quello che è o non è costituzionale, volendo, immagino, provare anche a fare una certa pressione sulla Corte dicendo siamo 100, siamo forti, siamo tanti, sentite quello che noi diciamo. Francamente non ho apprezzato questo riferimento all'appello di 100, io non sono 300, mi sono seduto dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati, diciamo così, con Bertolt Brecht. Allora, io credo che ci sia un problema e vorrei replicare quanto in parte già detto dalla Commissione, quando sono stato invitato alla Commissione Affari Costituzionali della Camera, cioè la discussione sulla legge elettorale ha preso un tono, secondo me, che, come dire, sfugge rispetto a quelli che debbono essere i canoni, gli stilemi, vorrei dire, della democrazia. Cioè non si ragiona, o mi sembra che non si ragioni dalla parte degli elettori, ma si ragiona sempre dalla parte del Parlamento o e dei parlamentari. Cioè una legge elettorale a cosa serve? E questa è la domanda che occorre porsi inizialmente prima di valutare gli effetti, le tecnicalità, le modalità, le formule. Una legge elettorale, ce l'hanno insegnato le democrazie più antiche al mondo, serve a fare una maggioranza e un governo, serve a provare a fare una maggioranza e un governo, non è che serve solo a rappresentare, serve a rappresentare nella misura in cui, se è possibile, riuscire a ottenere una maggioranza e far sì che questa maggioranza possa governare per l'intero mandato di legislatura, perché il paese deve avere un governo, non deve avere solo la rappresentanza, perché la rappresentanza è un nobilissimo istituto costituzionale, ma se non si combina con una maggioranza possibilmente scelta dagli elettori, perde di significato, di senso, di capacità di indirizzo politico a vantaggio e a favore del paese che è chiamato ad essere governato. Allora, una legge elettorale serve a fare una maggioranza e un governo. Se ci poniamo da questo punto di vista, allora iniziamo a valorizzare il ruolo del corpo elettorale, cioè il ruolo degli elettori nel concorso della scelta dei rappresentanti e contestualmente di una maggioranza in grado di formare un governo e governare possibilmente per l'intero mandato di legislatura. Poi tutto il resto, i discorsi che ho sentito, francamente, anche queste granitiche certezze di incostituzionalità, francamente, io sono sempre dalla parte del dubbio, non mi sento di sostituirmi ai 15 giudici di Palazzo della Consulta e dire questo è manifestamente incostituzionale, a ci picchia. Io vorrei dire che di questa legge quello che fosse, come dire, può paventarsi con dei rischi di incostituzionalità, anche se devo dire questo tormentone dell'impugnativa alla Corte, quest'ansia di arrivare alla Corte, francamente, che in Italia tre leggi elettorali potessero, sono state e potrebbero essere bocciate dalla Corte, ne va a disdoro del nostro paese, non possiamo essere felici e orgogliosi di questo. La legge elettorale è una legge ad alto contenuto politico, e quindi l'idea che ci sia sempre un giudice chiamato a, diciamo, lavorare sugli interstizi delle norme, perché nessuna norma della Costituzione vieta il premio di maggioranza, vieta l'uninominale, vieta il maggioritario, vieta il proporzionale. C'era un teorico, un costituzionalista negli anni 50, si chiamava Carlo Lavagna, provò a teorizzare l'idea che in Costituzione ci fosse implicito il sistema elettorale proporzionale. Venne smentito poi dai fatti, perché, come sappiamo, anche l'Italia conobbe per un lungo periodo un sistema maggioritario uninominale. Quindi, quando andiamo a leggere la Costituzione, non troviamo nulla che vieti queste tecnicalità che oggi sono presenti, domani ce ne potranno essere altrettante, ieri ce ne sono state delle diverse. Cioè, il manifestamente incostituzionale non ce lo vedo a leggere la Costituzione. Allora il parametro diventano le sentenze di oltre 10 anni fa della Corte Costituzionale. Ebbene, alla luce di quelle sentenze, ammesso e non concesso, l'ho scritto una volta e sono stato quasi, diciamo, dileggiato da un quotidiano il quale diceva che la mia era una provocazione. Beh, intanto che la Corte Costituzionale, a differenza delle corti anglosassoni, da noi non vige il principio dello stare decisis, cioè non c'è un vincolo del precedente. La Corte è giustamente, e ci mancherebbe altro, libera di decidere caso per caso a seconda delle condizioni anche di carattere politico, istituzionale, sociale, economico, come più volte ha fatto nel caso delle sentenze di spesa. Allora, il punto è, quindi attenendoci rigorosamente alla Costituzione, ci sono due aspetti semmai. Io mi sono permesso anche, Presidente, di mandare alla Commissione alcuni articoli che ho pubblicato nei giorni scorsi sul Mattino, dove appunto sostengo che forse due emendamenti, due innovazioni, due novelle andrebbero introdotte al fine di stemperare l'ipotesi dei rischi di incostituzionalità. Uno è quello delle preferenze. E le preferenze, è chiaro, stando a leggere le sentenze della Corte, laddove dice che la lista bloccata è incostituzionale, laddove dice che una certa interpretazione dell'articolo 48, dell'articolo 1, dell'articolo 3, non troviamo scritto nulla formalmente nella Costituzione, dovrebbe favorire giustamente la partecipazione degli elettori, ecco, torno alla mia premessa, dalla parte degli elettori, e consentire che gli elettori possano scegliere attraverso il voto di preferenza. Mi potrà essere obiettato che questo è un voto di preferenza omeopatico, come è stata usata questa espressione in commissione, ma è sempre meglio di nulla, cioè è sempre meglio della lista bloccata. La lista bloccata, diciamocelo francamente, è, vorrei dire, quasi antidemocratica, nel senso che decidono le segreterie, i capi partito, chi mettere in lista, dopodiché coloro i quali sono in lista se ne vanno in vacanza, tornano e accedono al Parlamento quali parlamentari, senza che gli elettori abbiano potuto concorrere minimamente. Quindi questo sicuramente, il voto di preferenza in un contesto proporzionale, altrimenti ci sarebbe l'alternativa dell'uninominale, che non è stata presa in considerazione da questa proposta di legge, ma devo dire, mi pare, e vorrei essere corretto sul punto, che non ci sono proposte alternative. Non ho letto altre proposte che presentavano un'altra formula elettorale alternativa a quella presentata dalla maggioranza. E l'altro dubbio di costituzionalità è sull'equilibrio di genere. Ah, qui c'è una norma costituzionale, chiaramente, c'è l'articolo 51 che chiaramente rinvia alle cariche elettive l'equilibrio di genere, quindi potrebbe essere facilmente, diciamo, oggetto di una pronuncia di incostituzionalità, avendo come parametro certo l'articolo 51, laddove la legge non prevedesse la possibilità che vi fosse un'alternativa della presenza di genere. Poi sul resto, francamente, il premio di maggioranza, insomma, il premio di maggioranza, così come è stato stabilito al 42%, stando alla lettura, a una certa lettura, forse a una mia lettura, che immagino sia diversa da quella degli altri lettori, dovrebbe tenere appunto sul piano della costituzionalità. La storia del primo ministro, del candidato premier nel programma elettorale, come dire, pensare che ci possano essere vizi di incostituzionalità perché si vincolano le prerogative del Presidente della Repubblica, il quale nomina, non sceglie, il Presidente del Consiglio. Anche qui rinvio a una lettura formale della Costituzione. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio, non sceglie il Presidente. Lo scelgono sulla base di una capacità di investitura gli elettori, come giusto in una democrazia, come la chiamava Maurice Duverger, un famoso esponente della sinistra francese, una democrazia di investitura, una democrazia immediata, cioè dove gli elettori siano messi in condizione di poter indicare. Io, come sapete, sono venuto anche in commissione quando ci fu il dibattito sul premierato, sono favorevole al premierato. Questo non è il premierato perché non è l'elezione diretta, ma è sempre un principio che valorizza il ruolo del corpo elettorale. È una cosa che a me sta a cuore come cittadino, come costituzionalista, forse non facente parte dei 100, ma l'idea che l'elettore debba poter avere un ruolo attivo in uno stato di democrazia liberale, secondo me è fondamentale, a parte che poi, come dire, andrebbe a riempire quell'articolo con cui si apre la Costituzione italiana, che al secondo comma recita che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nei limiti e nei modi stabiliti dalla Costituzione. Il resto, francamente, non voglio nemmeno pronunciarlo, il nome di questo politico che è entrato, diciamo così, nella cronaca degli ultimi giorni, che sembra quasi condizionare qualunque mossa, l'idea che una legge elettorale debba essere fatta anti, pro, ma dico, scherziamo, la legge elettorale va fatta per i cittadini, va fatta per consentire di avere una maggioranza, va fatta, diceva addirittura Schumpeter, le leggi elettorali vanno fatte ovviamente per consentire che ci sia una vittoria, perché le elezioni sono una gara, una competizione dove ci deve essere un vincitore, non è concepibile che ci possa essere un pareggio svilirebbe la natura stessa delle elezioni, che senso avrebbe chiamare a raccolta milioni di elettori e poi finire con una X e non dare, consentire che gli elettori possano decidere anche con l'aiuto del premio laddove non si riuscisse a farlo, perché il premio potrebbe anche non scattare nell'ipotesi in cui gli elettori decidessero di premiare una coalizione con la maggioranza assoluta, che non la si può escludere. Voglio solo ricordare, anche perché poi ci si lambicca sui numeri, sulle simulazioni, ma il partito Fratelli d'Italia
1: gentilmente nel 2018,
2: il partito Fratelli d'Italia nel 2018 ha ottenuto il 4,35%, nel 2022 ha ottenuto il 26%. Cioè, cos'è? È il voto, è la scelta degli elettori, è la libertà degli elettori di poter votare, di scegliere e votare chi ritiene abbia e sia in grado di presentare un programma migliore per la governabilità e l'efficienza del nostro paese. Grazie.
1: Grazie, professore. E senatore Giorgis.
3: Grazie, presidente. Professore, non credo che sia questa la sede per ripetere discussioni che abbiamo già fatto e che ci vedono, insomma, avere valutazioni diverse. Io ho un'idea, come dire, più complessa della democrazia. Non mi rassegno all'idea di ridurre il pluralismo a una partita di calcio dove c'è un vincitore e uno sconfitto, ma non è questo che vorrei adesso discutere con lei. Una domanda molto, diciamo, precisa. A suo giudizio, l'articolo 57 della Costituzione conserva una qualche prescrittività giuridica oppure, a suo avviso, è una di quelle disposizioni che è come se non fosse neanche mai stata scritta?
2: Devo rispondere?
1: Senatore Parini, senatore Parini.
4: Salve professor Frosini, anch'io due domande molto
5: veloci. Del Partito Democratico.
4: La prima è questa. Lei ha molto enfatizzato la centralità del cittadino e che si deve creare un legame diretto tra il voto e il governo. Le pare che la norma che permette che a vincere il premio sia la coalizione non più votata ma la seconda più votata sia una norma ragionevole e sostenibile? Non uso l'aggettivo incostituzionale perché la indispone, ma dico ragionevole e sostenibile la norma che permette che chi perde vince il premio. Io credo sarebbe un'umiliazione dei cittadini e li relegherebbe a un ruolo molto passivo, ma mi dica lei la sua opinione. Seconda domanda riguarda il gerrymandering che è stato fatto con un voto del Parlamento per sfavorire l'avversario sulla base dei risultati prevedibili al momento. Mi riferisco alla manipolazione dei collegi esteri per sottrarre parlamentari all'opposizione e allo sconvolgimento del collegio uninominale di Bolzano del Senato, da cui sono stati sottratti 6 comuni per rendere più probabile la sconfitta del candidato del centrosinistra. Siccome da costituzionalista credo che anche il metodo con cui si approvano le leggi abbia peso per lei, le chiedo un giudizio su questa pratica che è senza precedenti, perché come è stato ricordato la manipolazione dei confini dei collegi con un emendamento parlamentare non è mai stata fatta nella storia della Repubblica. Di norma si fa con una delega al governo a cui si affida in maniera ponderata la definizione dei collegi. Le chiedevo un giudizio molto secco su questo modo di procedere.
1: Grazie, professore, a lei.
2: Bene, grazie. Volevo rassicurare il collega, se mi consente, amico Giorgis, non interpreto la democrazia come una partita di calcio, nemmeno la finale dei mondiali. Interpreto l'elezione parlamentare come, diciamo, una partita di calcio. La democrazia si articola nel pluralismo delle tante sfaccettature, l'associazionismo, i corpi intermedi. Figuriamoci, la democrazia è qualcosa di più vasto e più plurale possibile, dove si distribuisce il tessuto sociale della cittadinanza. C'è un momento in cui però bisogna scegliere, e bisogna scegliere per consentire che possa vincere qualcuno e governare qualcuno, quel paese sorretto dal pluralismo democratico. Quindi, insomma, ridurre il tutto come se fosse un momento di match fra la sfida elettorale, francamente, non mi trovo in questa, diciamo, in questa valutazione. E sull'articolo 57, per carità, certo, il Senato è eletto su base regionale, però visto che si citano sempre queste sentenze della Corte che sono diventate Bibbia, anche la Corte, come dire, in una delle due, ora non ricordo quali, perché si è quasi fatto un'ibridazione ormai fra le due sentenze, ha detto sì, però c'è il voto di fiducia. Siccome il voto di fiducia deve essere dato da entrambe le Camere, allora bisogna tenere conto che il Senato, sia pure eletto su base regionale, debba avere una certa conformità con la Camera, altrimenti il rischio è che, avendo due Camere di differente formazione e espressione politica, non si possa realizzare quello specifico mandato che la Costituzione attribuisce al governo, cioè di avere la fiducia di entrambe le Camere. Qui il riferimento è esplicito a una norma costituzionale. Rispetto alle osservazioni del senatore Parrini, che saluto con piacere, dunque sui confini, sì, sui confini, diciamo, sui collegi elettorali, ha ragione, però ammetterà che queste sono scelte politiche da sempre. Negli Stati Uniti d'America il gerrymandering se ne parla da secoli. Dove
4: in Italia mai.
2: In Italia mai, ma vabbè, prendiamo atto che, no, oddio, in Italia mai, si è dovuti riscrivere nel momento in cui si è passati dal proporzionale al Mattarellum, perché ovviamente si è dovuto ridisegnare i collegi, perché erano collegi uninominali e non più collegi di taglio proporzionale su basati su altre, diciamo, individuazioni territoriali. È una scelta politica. Il fatto che sia stata fatta con un emendamento forse non è sicuramente una better regulation, e giustamente lei dice che effettivamente è compito semmai il governo su delega, ma la finalità sarebbe stata lo stesso laddove il governo avesse avuto con legge delega la delega a svolgere questo mandato, avrebbe riscritto, quindi diciamo che è un aspetto tendenzialmente formale. Non ricordo, e mi scuso, la prima domanda del senatore Parrini.
4: La domanda era la sua opinione sulla norma che rende possibile che a vincere il premio sia chi perde le elezioni. Mi pare che mortifichi l'attivismo.
2: Perché il secondo potrebbe avere la maggioranza?
4: Perché per come è scritta la norma antiframmentazione è possibile che una coalizione sprechi 3 o 4 punti percentuali perché ha delle liste che stanno sotto il 3% e sono più d'una al di là della prima sottosoglia e un'altra no, e che ci sia qualcuno che prende molti più voti dell'altra coalizione, però gli vengono cancellati in maniera, secondo me, arbitraria.
1: L'aveva detto chiaramente?
4: No, ma non aveva capito la domanda.
2: L'ho
4: ripetuta perché...
2: No, siccome aveva detto, scusi Presidente, siccome aveva detto il secondo, non sapeva a quale dinamica elettorale facesse riferimento.
4: Il secondo più votato.
2: Sì, ho capito.
1: Prendeva lì il secondo più votato, qualora venga risultato alterato dalla presenza di liste. Certo.
2: Dico, se noi entriamo nell'emisfero del sé, allora troviamo non questa, ma tante altre ipotesi di rischi, se ci fosse stato, se... accadesse questo, cioè, è chiaro che, come dire, l'eccezione c'è sempre. Ora, non possiamo immaginare e sperare, per carità, sarebbe bello, ma non è di questo mondo una legge perfetta. La legge presente presenterà anche la più perfettibile possibile delle manchevolezze, dei buchi che magari potranno essere otturati man mano attraverso appunto la sperimentazione. Auguriamoci che quanto da lei immaginato non avvenga. Qualora dovesse avvenire, prendiamo atto e cercherete voi legislatori di porre rimedio in una successiva fase laddove questo avesse creato un vulnus al principio democratico della elezione di un Parlamento che sia voluto e scelto dagli elettori. Grazie.
1: Grazie professore, grazie davvero. Allora, e procediamo, professor Gaetano Azzariti, poi abbiamo il professor Steppa.
6: Bene, grazie.
1: Poi
6: grazie.
1: Collegamento il professor Dalimonte alla fine.
6: Grazie Presidente per l'invito a lei e alla Commissione. Dunque, anch'io prima di svolgere rapide osservazioni sul merito, non posso anch'io che rilevare quello che è stato evidenziato sostanzialmente con toni diversi da tutti. Questa legge è ad alto rischio di incostituzionalità. Non, io vorrei aggiungere rispetto a quello che abbiamo sentito un'altra osservazione. Oltre al Presidente del Senato, a me sembra che in fondo sono gli stessi autori, la maggioranza del governo, della maggioranza politica, che ne è consapevole. In fondo la discussione sull'introduzione delle preferenze, oltre alle regioni più direttamente politiche di merito, è stata espressamente motivata per evitare una probabile sentenza di incostituzionalità, così è stato detto. Tra un attimo chi vi parla, ma già l'abbiamo sentito gli altri auditi, formulerò una serie di osservazioni critiche sulla costituzionalità, però diciamo che questo è il mio mestiere, il nostro mestiere. In questo caso però io credo che anche il legislatore illuminato debba prestare una particolare attenzione alle obiezioni proposte, perché una ennesima, la terza dichiarazione di incostituzionalità non produrrebbe soltanto una affermazione della superiore legalità costituzionale e va bene così, ma produrrebbe anche un altro trauma, cioè una forte delegittimazione dell'istituzione parlamentare nel suo complesso e del sistema della rappresentanza politica che è a fondamento della democrazia. Un esito che credo non possa essere auspicato da nessuno, neppure forse soprattutto dalle maggioranze politiche. Per questo spero che il Senato possa esercitare con pienezza i suoi poteri. facendo prevalere l'attenzione alla superiore legalità costituzionale rispetto alla pur sempre legittime esigenze contingenti politiche e contrastando l'ormai diffuso e deleterio monocameralismo alternato. D'altronde voglio ricordare che se il legislatore è certamente il sovrano e potrà decidere così come crede, però è anche vero che la Corte Costituzionale poi ha l'ultima parola. E per verificare le forme e i limiti dell'esercizio di tale sovranità. E allora meglio valutare con attenzione prima anziché imprecare dopo. Veniamo alle questioni di merito. Mi soffermerò. Se funziona? Mi sentite lo stesso? Sì. Mi soffermerò sui profili di maggiore incostituzionalità, secondo me, anzitutto sulla più evidente tra questo, legato al sistema premiale, che si fonda su due elementi, da un lato sul blocco generalizzato delle liste, sia quella circoscrizionale sia quella nazionale, e dall'altro sul sistema di assegnazione del premio mediante due listoni, Senato e Camera 70 e 35. Dunque, come è noto, la sentenza 1 del 14, sempre richiamata, ha riconosciuto la possibilità di adottare diversi sistemi elettorali, quindi anche quelli caratterizzati da liste bloccate. Però in quest'ultima ipotesi ha significativamente aggiunto due condizioni. La prima è che questi sono ammissibili, cito, solo per una parte dei seggi. La seconda, cito ancora, è che il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi. Tutto ciò al fine di assicurare la consapevolezza dell'elettore. Ora, a me sembra che nessuno dei due limiti sia rispettato dall'attuale legge. Si badi che, volendo prendere sul serio l'indicazione della Corte, e anche con riferimento a quanto è stato detto poco fa, non sarebbe neppure sufficiente un sistema che introducesse delle preferenze solo simboliche, omeopatiche, come è stato detto, e comunque ineffettive per gran parte degli elettori. L'emendamento presentato alla Camera, parliamo di quel che è stato, che poi è stato respinto tra l'altro, non avrebbe garantito e dunque non garantirebbe la possibilità di scelta da parte dell'elettore di un candidato tramite preferenze se non un numero residuale dei casi. Soltanto per i partiti maggiori, che sono gli unici che potrebbero aspirare ad un residuo di eletti oltre ai capilista bloccati. Credo che bisognerebbe avere più coraggio, se si vuole rispondere alla richiesta espressa della Corte, di un sistema bloccato, cito ancora, solo per una parte dei seggi. Non so se è meglio del nulla, ma certamente rimane incostituzionale quel sistema. Poi vi è la seconda condizione richiamata, la effettiva conoscibilità, che viene radicalmente meno se si conserva il sistema del doppio listone, 70 e 35 da eleggere in blocco. Che si sia consapevoli del problema, anche in questo caso, è dimostrato dall'emendamento Camera, durante la discussione alla Camera, che ha stabilito la distribuzione artificiale dei candidati nelle liste nazionali entro diverse circoscrizioni, conservando però, e questo è il problema, il sistema del premio da assegnare esclusivamente in base al risultato nazionale, senza che abbia nessun rilievo il risultato della circoscrizione. Io credo che questa sia stata una modifica che in realtà ha peggiorato il rischio di costituzionalità, poiché l'indicazione sulla scheda dei nomi dei candidati del listone assegnata artificialmente alle circoscrizioni risulta fuorviante, inducendo l'elettore a credere, ma non è così, che gli stia attribuendo alle elezioni di solo quei candidati scritti sulla scheda, mentre staranno dando la preferenza a tutti i 70 o 35 candidati. Dunque non può dirsi che sia una misura che supera l'obiezione di conoscibilità dei candidati né quella di un sistema completamente bloccato. Ecco, rimane un sistema completamente bloccato. Il listone unico nazionale, inoltre, ma non insisto perché già è stato detto, a mio modo di vedere, viola l'articolo 57 della Costituzione, cioè la base regionale, è stato parlato e non insisto su questo. Tutto considerato, allora, io credo che l'unica soluzione, che almeno a me pare coerente, se proprio si vuole conservare il sistema del premio nazionale, che non è detto, è quella che pure alla Camera fu sollevata da qualcuno, che i seggi premiali siano assegnati a tingento integralmente alle liste circoscrizionali con un sistema di scorrimento, abolendo i 70 e 35. Una parola sola sulla grande questione dell'obbligo imposto alla coalizione di indicare il Presidente del Consiglio. Mi limito ad osservare che anche in questo caso mi sembra si sia ben consapevoli del problema, la maggioranza sia ben consapevole dei rischi che corre. Tant'è vero che si è provveduto ad inserire una io la chiamo così, dichiarazione di costituzionalità preventiva. Leggo l'articolo 1,6 del disegno di legge, cito: sono fatti salvi le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92 della Costituzione, nonché il rispetto di quanto disposto dall'articolo 67 della Costituzione. Ora, il problema è però che l'autoassoluzione di costituzionalità da parte di una legge ordinaria non è prevista nel nostro ordinamento. Il problema sostanziale rimane, e il problema sostanziale è il seguente. Un vincolo, come si afferma, esclusivamente politico, che non si traduca anche in un vincolo giuridico costituzionale, che limita dunque le prerogative del capo dello Stato, a me appare assai debole. D'altronde, se fosse una norma che non vincola né il Presidente della Repubblica, né le forze politiche, né i singoli parlamentari, articolo 67, se nulla sostanzialmente dovesse cambiare, si dovrebbe giungere alla conclusione che questa è una norma priva di efficacia normativa, inutile data. A me sembra più corretta una diversa interpretazione che è stata data alla norma, che è quella di un tentativo che opera in via di fatto per mutare la nostra forma di governo parlamentare e gli equilibri complessivi del sistema, ma proprio questa interpretazione è più coerente, la rende incompatibile con la Costituzione vigente. Rapidamente sugli altri profili. Anzitutto il meccanismo, anch'esso introdotto con un emendamento a proposito di consapevolezza, del coordinamento degli esiti tra le due Camere. La previsione, cioè che si dà il premio soltanto se c'è maggioranza omogenea tra una Camera e l'altra, la previsione a me sembra che abbia chiare ragioni. Anzi, direi che rappresenta addirittura una finalità necessaria per evitare l'esito schizofrenico di due maggioranze drogate dal premio che corrispondono non corrispondenti nei due rami del Parlamento, un meccanismo introdotto per evitare il peggio. Ma a me pare apparentemente in contrasto con il principio del bicameralismo paritario, che non ammette la dipendenza dell'esito di un ramo del Parlamento da quello dell'altro. Dunque, o si lascia a ciascuna Camera l'autonomia possibile di ottenere il suo premio con la possibile irrazionalità di un esito di due premi difformi, o si interviene per impedire questo esito folle, ma si dimostra la follia del premio. Un classico comma 22. Devo dire che i limiti posti dal bicameralismo paritario sono un ostacolo, devo dire, anche per l'introduzione di una modifica da molto ipotizzata, che è quella del ballottaggio. Un'ipotesi che in astratto rappresenta certamente un mezzo che assicura al vincitore tra due coalizioni il premio e quindi la vittoria. Però c'è un unico difetto, che non è applicabile nel nostro sistema. Tralascio di approfondire le questioni legate al ballottaggio in sistema non bipolari, quali sono i nostri, per affrontare la questione di fondo, che è la seguente. È compatibile, chiedo, un ballottaggio che renda unico il risultato delle due Camere in un sistema costituzionale che invece assicura l'autonomia dei due rami del Parlamento e dunque la non dipendenza dei risultati dell'una rispetto all'altra? In tal modo si finirebbe per eludere il principio che deriva dal nostro peculiare sistema costituzionale. Come ha scritto la Corte Costituzionale, se è necessario adottare sistemi elettorali indirizzati a favorire la formazione di maggioranze parlamentari omogenee, non possono però imporsi ex lege tali maggioranze stanti il bicamerismo paritario. Si deve prendere coscienza. Si deve prendere coscienza che il sistema bicamerale paritario impone limiti strutturali sostanzialmente insuperabili a Costituzione vigente. O si cambia la Costituzione e fa un sistema monocamerale, oppure si abbandona l'idea del meccanismo del premio unico. Ultimissime due battute. Quella sul 3% la ometto direttamente perché l'avete già discussa e arrivo allora all'ultima questione. Io vorrei ricordare quanto diceva la Consulta, nella prima ma anche nella seconda sentenza che sono state qui abbondantemente indicate. L'obiettivo, diceva la Corte, è quella di assicurare la stabilità del governo e questo, diceva sempre la Corte, è certamente legittimo, anzi costituzionalmente apprezzabile, però aggiungeva, cito, non si può però giustificare uno sproporzionato sacrificio del principio costituzionale di rappresentatività, non si elegge soltanto il governo, e di eguaglianza del voto, sì, bisogna garantire l'eguaglianza del voto, trasformando artificialmente, parole della Corte, una lista o una coalizione che vanta un consenso limitato in una maggioranza assoluta. E io credo che è dal sacrificio eccessivo e dalla riscoperta della rappresentanza politica che bisognerebbe ripartire per adottare una legge elettoralmente e costituzionalmente orientata. Non vado avanti perché sennò il Presidente mi sgrida. La ringrazio.
7: Grazie, grazie professore.
1: Allora, il senatore Giorgis, chiederei al senatore Parini se, di sostituirmi. No, di sostituirmi qualche minuto. Solo per qualche minuto.
4: Sì, certo. Prego, senatore Giorgis. Salutiamo il professor Grosso.
3: Una domanda, professore, molto diciamo precisa, a partire da questa ultima sua considerazione, o meglio, da questa sua ultima citazione. Lei ha cioè, appena letto alcuni passaggi della sentenza della Corte Costituzionale, nella quale, cito a memoria, un consenso limitato non può trasformare la lista o la coalizione in una, diciamo, maggioranza con numeri sproporzionati. Ora, quando la Corte afferma questo principio, che è un principio di ragionevolezza, insomma, è un principio coerente con il carattere rappresentativo del Parlamento, rappresentativo del pluralismo, naturalmente, politico e sociale, e non rappresentativo di una delle due, diciamo, eventuali coalizioni. Ma quando la Corte parla, appunto, afferma questo principio e ricorre al termine consenso limitato, a suo giudizio, parla di consenso inteso come voto espressamente manifestato o parla di consenso in termini di percentuale tra coloro che hanno partecipato al voto? Insomma, in questa preoccupazione che è presente in molte sentenze della Corte di evitare che ci sia la sovrarappresentazione parlamentare di liste o coalizioni che non sono adeguatamente rappresentative dei cittadini, io le chiedo, sta richiamandoci anche a considerare il tema dell'astensionismo e della partecipazione al voto? Perché questo aspetto, se così fosse, cioè se il richiamo che fa la Corte quando utilizza queste parole, e quindi il principio che afferma, principio di rappresentatività, è un principio da considerare in termini sostanziali, materiali, in termini di corrispondenza tra gli aventi diritto al voto e coloro che sono chiamati a rappresentare il pluralismo politico e sociale, ecco allora che questo disegno di legge, in un contesto qual è quello attuale, per certi aspetti inedito nella sua oramai consolidata sfiducia dei cittadini, quindi nel numero purtroppo molto elevato di cittadini che non esercitano il diritto di voto, significherebbe considerare in maniera ancora più stringente il tema delle soglie, il tema dei premi e di tutto ciò che comunque realizza una qualche distorsione del rapporto rappresentativo.
4: Anch'io, se non ho capito male, professor Azzariti, lei ha sostenuto che anche con l'adozione delle preferenze omeopatiche avremmo un vizio di costituzionalità. Io ritengo che vada sottolineato che anche se passasse l'emendamento proposto alla Camera e bocciato, quello che prevede la possibilità di esprimere tre preferenze per candidati delle liste di collegio plurinominale che non siano i capilista, questo sistema conviverebbe con comunque la presenza di due listoni nazionali occulti di 105 nomi, quindi rimarrebbe una sorta di doppio blocco quasi integrale. Anche da questo mi pare possa concludersi che un'adozione così minimale delle preferenze non supererebbe le obiezioni di incostituzionalità. Se interpreto bene, le chiedo una specificazione su questo.
6: Rispondo, sì. Dunque, per quanto riguarda la domanda dell'onorevole Giorgis, come lei sa, come sappiamo tutti, la Corte Costituzionale non fa le leggi, non fa le leggi, è un legislatore negativo, dichiara la legittimità costituzionale, in qualche modo richiama tutti, quindi anche il legislatore, perché no, a, come dire, alla conservazione dei principi della nostra Costituzione. A me mi sembra molto evidente nella 17, nella 35, ma più volte in molte sentenze della Corte Costituzionale, come essa si dichiari preoccupata e richiami l'attenzione del Parlamento sul fatto che è l'organo della rappresentanza politica e non di governo. La crisi del Parlamento è questione manifesta, ne abbiamo discusso tante volte, ne discuteremo tante volte, io sono convinto che i parlamentari sono consapevoli della crisi che investe tutti e questo è. E quello che la Corte, con riferimento alla legge elettorale, ha evidenziato, non potendo, insisto, scriverla la legge elettorale, ci mancherebbe, è che c'è uno sbilanciamento forte, che l'attenzione è sempre stata attratta da sempre dal famoso referendum del 93 e poi dalle leggi del 94, dal mitico, mitico perché certamente era il meno peggiore, sistema elettorale del 94, il Mattarellum e via di seguito, è sempre stata più attratta come in un gorgo, come da una abbagliato, dal mito della, della maggioranza, della governabilità, della stabilità del governo. E io ho l'impressione che la Corte nel 14 e poi nel 17, e secondo me anche domani, se mai dovesse dichiarare illegittimità costituzionale dell'attuale disegno di legge trasformato in legge, vorrà dire al Parlamento: guarda che tu ti devi occupare di quel che sei, cioè di un organo della rappresentanza politica. Come diceva lei giustamente, Giorgis, a me sembra veramente, non ci vuole un professore di diritto costituzionale e neppure un parlamentare per sapere qual è uno degli elementi caratterizzanti la crisi della democrazia oggi in Italia e non solo in Italia. Come lei ricordava, il fatto che la gente non va più a votare e quindi si disconosce del sistema rappresentativo. Io credo che, attenzione, nessuna legge elettorale farà ritornare gli elettori a votare, perché questo non lo può fare. Però certamente può favorire esclusivamente, sottolineo esclusivamente, la governabilità, lo stabilicum si chiama così, la stabilità, purché sia, se potessi essere un poco ironico e mi permettete di esserlo, a prescindere dai voti, anche se non si vota, l'importante è la governabilità. No, dice la Corte, è un obiettivo costituzionalmente apprezzabile, ripeto a memoria quello che dice la Corte, e però guardate che il vero problema democratico è la rappresentanza dell'organo, e quindi la butto lì perché non ho tempo, ma soltanto provocazione in senso buono, provocazione per riflettere, voglio dire. È evidente che il disconoscimento di chi non va a votare può essere favorito dai sistemi più proporzionali possibili, perché i più proporzionali possibili qualcuno si troverà a trovarsi una forza politica di riferimento. Sono assolutamente stato semplice, intanto è vero che c'è l'altro problema della frammentazione, quindi le soglie. Pensate al il modello più stabile europeo, sappiamo tutti che è quello tedesco. Il sistema tedesco non può essere riportato in Italia per una serie di ragioni legate alla struttura costituzionale tedesco e italiana, e quindi non è questo. Però i principi del sistema tedesco, il sistema, ripeto, più stabile degli europei e tra quelli del mondo, è un sistema proporzionale, con soglia di Parlamento elevato e con collegi uninominali. Non lo possiamo. Noi abbiamo avuto in Italia, come veniva richiamato prima da qualcuno, una legge elettorale che ha operato per 45 anni, quella del Senato, che in qualche modo era proporzionale, collegi uninominali, sistema, e forse non c'era la soglia su cui si può riflettere. Beh, io credo che il Parlamento dovrebbe, questo è il mio modello ideale, diciamo così, non è il modello della Camera, non è certamente il modello in discussione, però il principio costituzionale di tornare a guardare la rappresentanza oltre al governo. Io chiudo su questa domanda con una ulteriore provocazione. Io le provocazioni intendo in senso buono, provocare il ragionamento, non è una provocazione nei confronti di nessuno. Io credo che se dovessimo in qualche modo avere un Parlamento più rappresentativo, perché ci sono più persone che vanno a votare e più liste che rappresentano la società civile, si guadagnerebbe anche in termini di stabilità. garantita prima delle elezioni? No, però ricordate, lo dico al collega, mi metto ieri in questo caso collega Giorgis, Hans Kelsen, nostro maestro, diceva che il Parlamento era il luogo del compromesso e bisognava favorire le minoranze per ottenere poi un equilibrio maggioritario in base al quale. Ecco, ritornare a riflettere un po' sui classici, Kelsen per esempio, un po' sulle regole della stabilità democratica all'interno del Parlamento farebbe bene. Questo disegno di legge mi sembra che sia distratto su queste tematiche. Vengo al problema delle scelte omeopatiche le scelta di lista omeopatica e del listone insuperabile. Io credo che sono due difetti diversi. Dicevo e non ripeto, io credo che una scelta che non vale per tutti, anzi vale per pochi, soltanto, lo ripeto, i partiti maggiori, perché solo loro possono utilizzare quella fetta residuale, per gli altri dunque è una farsa, è un imbroglio la scelta, perché non possono eleggere altri se non i capilista. Beh, quello ha già non supera il problema del blocco del sistema tutto bloccato, il sistema tutto bloccato. Uno, il problema maggiore è il listone. Il listone, io credo di averlo detto, consegnerò una memoria per chiarirlo ulteriormente, non è superabile il listone unico 70-35 in blocco, perché l'elettore della Calabria elegge anche uno dei 70 del Piemonte, e se questo non è una lista riconoscibile, io uso anche qui in termini provocatori listone, non tanto per memoria storica o non solo per memoria storica, quanto per ricordare che è una lista inconoscibile, non si possono conoscere chi si va a votare, chi si contribuisce a distribuire. La ragione per la quale io, se proprio si vuol tenere un sistema analogo a questo, suggerivo quello che è stato detto, non ricordo più da quale emendamento, non ricordo più da quale partito nell'emendamento alla Camera, uno scorrimento delle liste. Sì, mi fermo qui. Grazie.
7: Grazie, professore. Grazie. Allora, procediamo con il professor Alessandro Steppa, che è qui da parecchio tempo. Lo ringraziamo per la pazienza.
8: No, grazie, Presidente. Grazie a voi per l'invito e grazie alla Commissione. Allora, innanzitutto mi autodenuncio, perché io non sono tra i firmatari di questo ennesimo appello per il no all'ennesima cosa, che raccoglie un numero di colleghi, peraltro bravissimi, che, se visto e considerato l'uso che ne è stato fatto in quest'Aula, non rappresenta numericamente la maggioranza di nessuna categoria, perché non riguarda né gli 800 associati ordinari che siamo tra amministrativo pubblico e costituzionale, né, visto la presenza anche di illustri colleghi fuori ruolo, le centinaia di persone fuori ruolo, nonché ricercatori, nonché le materie attigue. Soprattutto però, diciamo, non si firma, da parte mia non firma appelli, a maggior ragione per sentito dire, insomma, che questo appello presuppone che in qualche modo una trasmissione di questo sapere costituzionale acclarato anche all'organo di legittimità costituzionale, che non può essere certo trascinato come terza Camera, anche perché già due, a quanto pare, ci danno molto da fare sui sistemi elettorali. E dico questo davvero con rispetto e amicizia per i colleghi che hanno firmato questo ulteriore ennesimo appello per il no. Dico una cosa con la quale parto, che forse può sembrare un po' in continuità con quello che diceva prima Tommaso Edoardo Frosini. Io vorrei approcciare a questo disegno di legge elettorale mettendo al centro il punto di vista dell'elettore. Ora, l'idea che mi sono fatto e che consegnerò in questo documento scritto anche alla Commissione è che questo sia un doppio sistema elettorale, un dual use, diciamo, per cui possono accadere due cose molto diverse fra loro, e chi decide se accada una o l'altra è l'elettore. Quindi, secondo me, questo è un sistema che, contrariamente a quanto si sta dicendo, discutendo di altri elementi di modifica, in particolare introduzione delle preferenze o altri aspetti su quali magari torneremo, è un sistema che in qualche modo non impone una logica maggioritaria necessariamente all'elettore, ma lo lascia in grado di scegliere. Allora, se l'elettore trova nella coalizione principale o nelle due principali gli elementi per poter consegnare un premio di governabilità e di stabilità, l'elettore opziona per quella scelta. Nel momento in cui ci sarebbe una condizione diversa, magari anche frutto della radicalizzazione dell'offerta politica in uno o tutti e due poli, a quel punto l'elettore ha una grande possibilità di scegliere, perché può premiare i soggetti esterni, che con solo il 3%, che vi ricordo, ricordo a me stesso, essere meno del 4% delle elezioni per il Parlamento europeo e meno del 4,8% in realtà della legge Calderoli, è una soglia di sbarramento particolarmente accessibile per un soggetto politico che presenta la propria offerta fuori da Poli. Ecco perché allora questo dual use secondo me rappresenta un carattere positivo della legge elettorale e perché secondo me questo dual use permette di superare una serie di criticità che invece il sistema Calderoli, che spingeva necessariamente per la formazione di una maggioranza, aveva ben oltre quello che la Corte Costituzionale ha dichiarato nella pronuncia dedicata a quella sentenza. Il sistema perché è coerente? Io lo vedo coerente in molte delle sue previsioni rispetto a questa logica dual.

prioritaria, quindi a fare una lista, ok? Per superare questo, chiamo, ostacolo che riguarda la coalizione, che poi diventa anche il tentativo di superare l'ostacolo alla propria rappresentatività, perché una volta che ti metti insieme e magari superi il 3, ottieni il doppio risultato: uno, che entri con dei rappresentanti; due, che concorri nella tua coalizione al raggiungimento del livello necessario per avere il premio di governabilità. Voi direte, bene, questa è una norma, l'ha detto stamattina anche Stefano Ceccanti, che cerca di condizionare l'offerta politica. Quindi va letta, secondo me, in questa chiave. Con la riduzione del numero dei parlamentari e con l'apposizione di un tetto, sul quale torno, la coalizione che avrà il premio deve tentare di essere omogenea, perché deve governare tendenzialmente per 5 anni, rimettendo la palla in capo all'elettore, e bene fa allora, secondo me, il legislatore a fare in modo che quella coalizione mantenga una certa omogeneità, per evitare quello che noi potremmo semplificare come l'effetto Turigliatto, per cui a un certo punto una Turigliatto. Adesso per raccontare, diciamo, per riprendere un episodio tutti noto, cioè l'idea che magari in una coalizione appesa a pochi numeri, perché comunque 220 e 113 è adeguato, ma uno farà il Presidente del Consiglio, l'altro probabilmente il Presidente della Camera o il Senato, e poi sapete meglio di me come funziona, beh, c'è il rischio di essere appesi a qualche, diciamo, soggetto che viene eletto legittimamente, ma magari in una posizione di minoranza radicalizzata e diciamo, come dire, non del tutto omogeneo col resto della coalizione. E quindi vedo questa seconda coerenza in questa soglia, tant'è che l'espressione si rischia di far vincere i meno votati, io la correggerei: si cerca di far vincere i più utilmente votati. Cioè, noi non possiamo ragionare pensando che ci saranno quelle liste. Noi forse dobbiamo fare uno sforzo per capire che, come ogni legge elettorale, anche questa prova a performare la modalità in cui si presenterà l'offerta politica. E secondo me l'elettore sarà in grado di valutare così anche meglio l'omogeneità della coalizione alla quale dovrebbe assegnare il premio. Perché vedi, io mi immagino questo elettore lì davanti alla scheda che dice: ho una coalizione che mi piace? Sì. È in grado, per la sua omogeneità politica, di governare 5 anni? La premio. Non ce l'ho, perché magari uno è troppo rissoso, troppo plurale o troppo frammentata. Posso far funzionare il sistema in modo proporzionale, mettendo la palla su chi sarà il Presidente del Consiglio dopo il voto. Allora voi direte, e come si coordina tutto questo con la previsione di indicazione di un Presidente del Consiglio? È perfettamente coerente, perché l'indicazione del Presidente del Consiglio ovviamente va letta alla luce della Costituzione, cioè, anche se non avessimo scritto, cioè, non avesse scritto quello che c'è specificato, cioè rispetto agli articoli 92 e 67 della Costituzione, quella norma ha una norma di carattere, diciamo, di vincolo politico, ma che produce trasparenza nei confronti del lettore. È uno degli elementi grazie ai quali il lettore è in grado di decidere se fa scattare l'offerta maggioritaria o se fa scattare l'offerta proporzionale. Semplifico i due elementi, tant'è che anche l'idea di mettere un nome di copertura, un nome di garanzia, un nome non vero, lo ritengo non rispettoso, diciamo, non solo dell'elettore, ma probabilmente anche del Capo dello Stato. A quel punto, quindi, l'indicazione del soggetto che dovrebbe essere indicato dai partiti in sede di consultazioni funge da ulteriore elemento di valutazione. C'è un altro aspetto, poi, che secondo me questa legge produce, adesso non so se per eterogenesi dei fini o per volontà espressa, che è quello di evitare così anche queste coalizioni catch-all. Cioè, il grande dramma della legge Calderoli, diciamo, dal punto di vista dell'assetto politico, è che con un premio, con un tetto interno molto basso, in realtà creava quelle coalizioni molto frastagliate che si reggevano potenzialmente, se succedeva in tutte le Camere, bene, ma addirittura in certi casi in una sola, su pochi elettori. Ora, se noi, e qui non concordo con chi vorrebbe l'introduzione del ballottaggio, se noi introducessimo il ballottaggio, cadremmo nuovamente nel rischio di coalizioni catch-all, dove per avere un voto in più si rischia al secondo turno di buttare tutti dentro. Secondo me la scelta di mettere 42% come tetto minimo per vincere il premio e al tempo stesso consentire a quelle coalizioni di presentarsi con un'offerta semplificata, io lo ritengo qualcosa di più coerente di quello che si possa immaginare. E quindi sì, stabilicum va bene, diciamo, forse libertellum aiuterebbe più a cogliere l'idea di questa grande capacità che dall'elettore viene data di scegliere fra due meccanismi.

0: organismi. Io penso che questo sia un tratto decisivo. Infine il tetto. Il tetto è una misura di grandissima sensibilità costituzionale, perché impedisce, come è noto, qualora sono tutti presenti in aula, di non eleggere da parte della sola maggioranza col 55% i componenti di Corte Costituzionale e CSM. Sul Presidente della Repubblica è un non problema, perché dal 1948 ad oggi tutti i governi, tranne quelli di minoranza, cioè che non godono una maggioranza assoluta in aula, essendo sufficiente quella ovviamente relativa, possono eleggere il Presidente della Repubblica, quindi questo è un non tema, non costituisce, a mio modesto parere, una novità. Ultimo passaggio, velocissimo, mi permetto di dire che proprio l'indicazione del candidato a Presidente del Consiglio, in questa logica che dicevo, e questa centralità dell'elettore rinnovata, secondo me, meriterebbero magari che anche queste norme fossero affiancate, permettetemi di fare questa battuta, anche da quelle presentate di recente, ripresentate, diciamo, riaggiornate nella loro presentazione dal senatore Cottarelli con l'Atto Senato 550, che è un elemento ulteriore di, come dire, che dà agli elettori la possibilità di valutare anche come far funzionare questo sistema. Il rischio che ognuno di noi costituzionalisti parli della legge elettorale con i propri desiderata è ovvio. Io sono per i collegi uninominali, figuriamoci. Però ho provato a dare una lettura di questo testo che ne valorizza, secondo me, gli aspetti preter costituzionem più rilevanti. Poi su questo sono a disposizione. Grazie.
1: Grazie professore, grazie davvero. Colleghi, prego, senatore Parini.
2: Allora, due domande per il professor Sterpa. La prima riguarda la compatibilità tra l'articolo 57 della Costituzione e il listone nazionale occulto con cui si darebbe il premio al Senato. Lo specifico come ho fatto in altri interventi, non è qui in questione se si può determinare un premio nazionale per il Senato. Diciamo, diamo per acquisito che c'è una buona parte della dottrina e degli studiosi che lo ammette. Il punto è se si può distribuire questo premio nazionalmente calcolato senza nessun ancoraggio ai risultati regionali. Secondo me è palese che non si può, chiedo la sua opinione in merito. L'alternativa, ovviamente, se uno sta nella logica del premio, è quello di attribuirlo nella maniera più sensata, che è lo scorrimento delle liste di partito. Come il professor Sterpa sa, questo metodo non è stato utilizzato perché impedisce la spartizione preelettorale delle fette di premio tra i soci della coalizione. Quindi non è una ragione di sistema, ma una ragione di baratto che ha portato a una soluzione, a mio avviso, incostituzionale, cioè contraria all'articolo 57. La seconda, no, domanda riguarda la norma antiframmentazione. Perché io credo che le soglie di sbarramento per essere una cosa seria devono essere alla tedesca. In Germania la legge cosa prevede? Che la soglia di sbarramento è del 5%, ma prevede il principio un simbolo, un partito. Cioè, come lei sa, nell'ordinamento tedesco non si possono presentare simboli pluripartitici. Perché i simboli pluripartitici sono stati la via all'italiana all'alleggerimento delle soglie di sbarramento. Quindi questa norma che è stata fatta, che in altre domande ho criticato per altre ragioni, non costringe solo non a fare coalizioni omogenee, ma a imbrogliare gli elettori. Perché quel che succederà probabilmente è che partiti che si sentono a rischio di non essere rappresentati poi in Parlamento nel computo dei voti si metteranno insieme soltanto per la campagna elettorale, faranno un simbolo fuorviante con due simbolini o tre di partiti diversi dentro e poi dopo il voto tornano ognuno a condurre la propria esistenza. Quindi vorrei sapere se lei questo rischio imbroglio lo vede. Non mi pare un rischio che si elimini con una norma per la quale io credo che si debba fare attenzione, non è vero che punisce la disomogeneità, perché qui può accadere che ci siano, mi segua in questo esempio professore, due coalizioni entrambe fatte da 5 partiti, una con 4 partiti sopra il 3 e un partito allo 0,5, un'altra con 3 partiti sopra il 3 e 2 partiti, uno al 2,9 e uno al 2,8. Sfido a dire che la seconda coalizione è più disomogenea della prima, non lo è, ma il 2,8% dei voti andrebbe perso e può ben avvenire, purtroppo secondo me il rischio è concreto, che il premio va a chi ha preso meno voti, con tanti saluti alla valorizzazione della volontà popolare. Ecco, le chiederei se trovo così realistico l'esempio che ho fatto.
1: Grazie, c'è anche il senatore Giorgis.
3: Grazie. Ma sarebbe insomma interessante e a mio avviso anche utile avere il tempo per non solo approfondire ulteriormente, ma anche per mettere in luce i presupposti culturali, i presupposti istituzionali di alcune sue considerazioni e naturalmente poterli, diciamo, discutere con il tempo che richiede una discussione di quel livello. Io dico, professore, che penso che questa legge, diciamo, sollevi due ordini di questioni. Un primo ordine di questioni la si potrebbe riassumere così, di compatibilità con la forma di governo parlamentare. Io non riesco, anche dopo le audizioni di oggi, a convincermi che questa legge elettorale sia rispettosa di quelli che sono i tratti essenziali, salienti, qualificanti la forma di governo parlamentare, che non è solo il rapporto Parlamento-Governo, ma anche una determinata natura del Parlamento, del modo attraverso il quale il pluralismo viene ricondotto a unità. Nella forma di governo parlamentare il pluralismo deve poter essere ricondotto a unità in Parlamento e non deve essere tutto quanto extraparlamentarizzato questo processo, se no si esce dalla logica della forma di governo parlamentare. Però questa legge, oltre a questa, a porsi in tensione con la forma di governo parlamentare, presenta anche delle contraddizioni interne, contraddizioni proprio di carattere logico rispetto alla filosofia che la ispira. E una contraddizione interna, la ricordava adesso il senatore Parrini, cioè si può dare il caso che questa legge determini l'attribuzione di un premio di maggioranza e quindi attribuisca il compito di governare a una coalizione che ha ottenuto un numero significativo di voti inferiore all'altra coalizione. E poi c'è un'altra contraddizione che le chiedo se lei non la condivide, quella che riguarda il rapporto tra, appunto, maggioranza che viene chiamata a svolgere la funzione di governo e base elettorale. Tema dell'astensionismo è del tutto trascurato, mentre ci sono, diciamo, tanti possibili accorgimenti giuridici per prenderlo in esame. Ultima domanda. Al di là dei limiti che comunque la storia ci dice essere molto significativi sulla capacità delle regole giuridiche di conformare, di performare l'offerta politica, l'esperienza ci dice che le regole giuridiche hanno una limitata capacità, diciamo, se no non ci sarebbe questa maggioranza, se le regole giuridiche avessero davvero questa forza coercitiva sull'offerta politica, non solo sul voto dei cittadini. Ma se noi, come leggiamo in questa disegno di legge, escludiamo le liste che non presentano, e le escludiamo appunto a pena di inammissibilità, che non presentano l'indicazione del candidato premier, è un po' come se noi prescrivessimo alle liste, per poter partecipare alla competizione elettorale, di in qualche misura rinunciare a un'idea di rappresentatività che è quella della forma di governo parlamentare pura. Allora, per quel tipo, perché una forma di governo parlamentare pura chiede il voto in base all'identità e al riconoscimento, alla storia, alla tradizione, non certo all'indicazione del Presidente del Consiglio. La costruzione dell'unità avviene dopo. Una lista non sarebbe neanche possibile ammetterla se non si fa carico di offrire agli elettori il nome e il cognome del candidato premier. Anche questo non le sembra un aspetto che stride con quelle che sono le norme costituzionali oggi tuttora vigenti? Poi, certo, se si cambia la forma di governo con una riforma costituzionale, allora si esce completamente da questo paradigma. Grazie.
1: Prego, professore.
0: Grazie. No, moltissime domande, grazie. Vado veloce. Allora, un po' random, ma secondo me questa legge elettorale forse è una delle più compatibili con la forma di governo parlamentare rispetto al passato. Perché a me sembra che proprio questa possibilità di dare all'elettore di scegliere se far scattare il premio o godersi un proporzionale in cui la dinamica torna tutta parlamentare è il cuore. Quindi questa cosa fino adesso non è mai avvenuta. Perché come fai? Fai semplicemente così, riducendo la capacità dei due poli maggiori di poter, nell'idea dell'elettore, raggiungere quel premio. L'indicazione del premier come condizione di ammissibilità è coerente perché si chiede alle forze politiche di giocare su questo doppio piano, cioè di sottoporsi al giudizio dell'elettore rispetto a questo duplice potenziale esito. Quindi io questo la trovo addirittura, forse contrariamente a quanto lei legittimamente sosteneva, forse una delle più coerenti con l'assetto invece della forma di governo parlamentare. L'astensionismo, ora l'astensionismo non spetta a noi sapere da dove origina, perché servirebbero studi fatti anche con i colleghi che si occupano di altre materie, ma che l'aumento delle liste, cioè dell'offerta politica, riduca l'astensionismo è esattamente una cosa non verificata. Anzi, no, no, infatti, anzi, a livello di elezioni parlamentari dove l'offerta è esplosa, questa l'affluenza è addirittura molto meno delle politiche. L'affluenza è legata a tanti altri aspetti, non siamo qua, compresa sia l'idea della indifferenza della partecipazione rispetto all'esito, sia anche alla fiducia nelle istituzioni, positiva o negativa, perché alcune volte non si vota perché tanto si è sicuri che il sistema va comunque avanti, quindi è impossibile definirle. Quindi io non riesco ad immaginare nulla se non, ma questo è il mio punto di vista, dei collegi uninominali che leghino la persona eletta, pur rappresentante della nazione, a un territorio. Arrivo. Esatto, questo siamo, su questo siamo diciamo, perfettamente in linea. Poi arrivo al tema della lista, tra virgolette, meno votata. Mi sembra un'argomentazione che come dire, non considera il fatto della reazione del sistema politico alla regola. È evidente che a un certo punto, e qui vedo anche all'intervento che faceva prima il senatore, davanti a questa regola cosa accadrà presumibilmente? Che laddove c'è una parcellizzazione delle liste, delle microliste, queste microliste si metteranno in qualche modo insieme, ok? Paragone col mondo tedesco è un paragone che regge per raccontare la differenza, ma che non regge nella storia. Il mondo tedesco ha una mappatura talmente rigida del sistema politico partitico associativo che ha addirittura le norme e le regole per controllarne che non vadano oltre sistema. Quindi lì c'è proprio un modo diverso di concepire il diritto, la libertà di associazione, perché deriva da un'impostazione culturale e costituzionale, come voi sapete meglio di me, del tutto diversa da quella da cui noi deriviamo, figlia di quelle teorie dei diritti soggettivi che diciamo in Germania hanno regnato e figlia delle clausole in Costituzione della democrazia protetta. Quindi l'idea dei simboli, diciamo, con più delle liste elettorali con più simboli non può essere certo corretta facendo parte della nostra dinamica. Però che succede? Mettendo insieme le liste e formando un'offerta politica che tende a superare il 3, accadranno delle cose. Uno, ci sarà un confronto sulla omogeneità di quella lista e quindi ci sarà un effetto di semplificazione, perché si potrà scegliere di fare una lista con dentro tutti e magari soggetti molto diversi fra loro, e magari questa roba non sarà premiante per la coalizione. Invece in altri casi si deciderà di fare diversamente, ma già oggi i partiti più grandi sono in grado di ospitare delle candidature che sono non riconducibili tendenzialmente anche alla cultura o agli iscritti di quel partito. Quindi mi sembra un non tema. Finisco. L'articolo 57 vale quello che diceva stamattina Stefano Ceccanti. Io penso che quella norma, per come è entrata in Costituzione, vada letta, ed è entrata in Costituzione perché doveva servire da, l'abbiamo già detto alla Camera dei Deputati in una sede di un'altra audizione, da cuscinetto per diciamo agganciare un po' il Senato ai territori, avendo istituito le regioni, senatori che rappresentassero sempre la nazione, ma che avessero un legame con quel territorio. A me convince l'idea che, diciamo, il massimo di coercizione che quella norma può produrre è una non irragionevole proporzione fra il numero degli eletti di quel territorio e gli abitanti. Ultimo aspetto, io credo che, lo diceva prima Frosini molto bene, c'è un punto di analisi di questa legge che ogni tanto viene un po' dimenticato, non qui per carità, ma dico dai commentatori, è quello di ragionare su di essa dal lato del cittadino, cioè che tipo di poteri dà, che tipo di capacità dà, soprattutto in questo caso, di scegliere fra un modello con il premio e un modello potenzialmente fuori dalla grande coalizione, più tendenzialmente parlamentare a tendenza assembleare. Io penso che questo sia un carattere, non so se voluto o per eterogenesi dei fini, sul quale si meriterebbe, insomma, una riflessione aggiuntiva. Come avete notato, io non mi sono permesso di dire cosa potrebbe essere incostituzionale e cosa no, non solo per non, diciamo, fare interpretazioni della giurisprudenza costituzionale più o meno motivate, ma perché io credo che quella giurisprudenza sia molto ampia e questo sia di per sé una patologia. Perché in una materia ad ampia discrezionalità come quella elettorale, che è politica, io sogno, diciamo, un sistema in cui la Corte interviene, come lei stessa dice, solamente proprio quando c'è qualcosa di macroscopicamente irragionevole nel bilanciamento fra i vari valori e i principi e i diritti che la Costituzione tutela. Grazie.
2: No, quello che dice, che ha detto Ceccanti, che ha detto anche lei, è pacifico, ma questo sistema è costruito in questo modo.
4: Nel Partito Democratico.
2: Ci sono 159, se non calcolo male, seggi proporzionali che saranno ripartiti tra le singole regioni e, come è sempre stato in tutte le leggi elettorali del Senato, spiego perché 159. Come è sempre stato in tutte le leggi elettorali del Senato, non ci sarà recupero nazionale dei resti, ogni regione avrà i suoi seggi e quindi è pacifico che a ogni regione andranno i seggi previsti dal riparto e non ci saranno slittamenti. Cioè, al Senato dal 48 non è mai esistita una legge elettorale che prevede il recupero nazionale dei resti, quindi gli slittamenti sono impossibili per quel motivo. Il punto è un altro, che il 17,5% dell'Assemblea è fatto da un listone nazionale che non ha nessun ancoraggio alla ripartizione dei seggi tra le regioni. E questo listone nazionale come può essere compatibile con l'articolo 57? No, la risposta non può essere che non devono cambiare i seggi tra le regioni, perché la distribuzione dei seggi tra le regioni è per la parte proporzionale 159, poi ci sono i 35 del premio, poi ci sono i 4 dell'estero, poi ci sono i 6 del Trentino Alto Adige e poi c'è quello della Valle d'Aosta e si arriva a 200. Come può il listone essere compatibile con la base regionale? Esatto, quindi lo scorrimento è il contrario del listone.
0: Scusate, dicevo, oltre l'ipotesi dello scorrimento all'interno della stessa regione delle liste, che ovviamente è costituzionalmente compatibile, mi pare difficile immaginare che quando la Corte Costituzionale nella sentenza sulla legge Calderoli dice che il premio su base regionale non aiuta la formazione contemporanea di una maggioranza abbia quella come unica soluzione. Questa secondo me è un'altra soluzione rispetto a quello schema, perché la sentenza, quando va a dire che non puoi dare un premio così casuale, ti sta dicendo che tu devi trovare comunque una soluzione rispetto a una norma, quella costituzionale, sulla base regionale, che ripeto non è nata per una puntuale corrispondenza, perché allora fu messa, se vediamo i lavori dell'Assemblea, per compensare, diciamo, la dinamica di una seconda Camera non regionale. Quindi l'interpretazione evolutiva del 57, secondo me, potrebbe tollerare, ma la certezza non c'è, anche questo listone nascosto, come è stato definito, nazionale occulto. Grazie.
1: Grazie, professore. Bene, allora abbiamo l'ultima audizione di oggi, che è da remoto, è il professore Roberto Dalimonte. Professore, eccoci, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio anche a voi.
1: A lei la parola.
5: Ok. Allora, intanto ringrazio per l'invito. L'audio funziona?
1: Funziona, la sentiamo perfettamente, grazie.
5: Perfetto. Allora, penso che quando si tratta di sistemi elettorali sia giusto che chi parla fissi il suo punto di vista. E il mio punto di vista è quello di un disproporzionalista. Un disproporzionalista convinto e un disproporzionalista preoccupato. Parlo di disproporzionalismo perché ritengo che in questa fase storica, nel nostro paese, in questo contesto, caratterizzato da elevato livello di frammentazione, sfiducia da parte degli elettori della classe politica, elevato livello di volatilità, scarsa propensione al compromesso, e questo è un punto importantissimo, scarsa propensione al compromesso da parte degli attori politici. In questo contesto sistemi proporzionali non siano adatti ad assicurare quel minimo di governabilità senza la quale non esiste nessuna possibilità di buon governo. La stabilità dell'esecutivo non è una condizione sufficiente di buon governo, ma è una condizione necessaria di buon governo. Per questo mi definisco un disproporzionalista, ma un disproporzionalista particolare, perché oltre ad essere un disproporzionalista, sono anche un convinto sostenitore di sistemi elettorali che spingano i partiti a formare coalizioni prima del voto e non dopo il voto. Questo si può fare con diversi sistemi elettorali, si può fare con i collegi uninominali e si può fare con il premio di maggioranza. Io avrei preferito personalmente un sistema con collegi uninominali piccoli e doppio turno, ma questo è un mio desiderio e non è la realtà. La maggioranza di governo ha invece scelto un sistema a premio di maggioranza. E il premio di maggioranza mi sta bene, perché il premio di maggioranza produce disproporzionalità e il premio di maggioranza spinge i partiti a formare coalizioni prima del voto, a dire a me elettore con chi vogliono allearsi, con quale programma e come vogliono governare. Questo lo ritengo in questa fase della storia del nostro paese un elemento necessario di trasparenza e di correttezza nei confronti dell'elettorato, oltre che di funzionalità, minimo di funzionalità per il sistema dei partiti. La maggioranza di governo ha scelto un sistema premio particolare che io non condivido, ma ripeto, io premio mi sta bene, è il tipo di premio che secondo me non va bene, perché invece di scegliere un premio in percentuale fissa, è stato scelto un premio in cifra fissa, e questo comporta tutta una serie di problemi sui quali non entro, tranne per dire una cosa: un premio come questo in cifra fissa significa che l'esito del voto in termini di maggioranza assegnata al vincente è variabile. L'opposizione, di cui il senatore Parrini è esimio rappresentante in questa sede, pensa che il premio possa produrre un eccesso a favore del vincente, che sia eccessivo il premio prodotto da questo sistema. Eccessivo nel senso che possa arrivare al 57, al Senato anche al 58, ma questo è vero in condizioni estreme. In condizioni altrettanto estreme, il premio potrebbe essere insufficiente in realtà a dare una maggioranza funzionale a chi vince, perché potrebbe essere un premio che porta la maggioranza anche al 51-52% in condizioni estreme. In condizioni normali, in scenari normali, il premio in realtà si aggirerà tra il 54 e il 56, e questo a me personalmente sta bene. Avrei però preferito un premio in cifra in percentuale fissa e non in cifra fissa, però sappiamo le motivazioni politiche per cui è stato scelto questo tipo di premio, che tra l'altro ha comportato in realtà il problema del listone sui quali i costituzionalisti hanno messo, che mi hanno preceduto, hanno messo l'accento, tra gli altri problemi. Faccio poi presente che quel tetto è l'altra conseguenza dell'aver scelto il premio in cifra fissa. Il tetto di 220, che corrisponde alla Camera al 55%, è un tetto massimo. Non è detto che chi vince ottenga il 55% dei voti. Chi vince potrebbe ottenere 210 seggi e non solo 220, così come potrebbe ottenere, grazie alla circoscrizione estero, qualcuno di più. Mettiamo da parte il problema del premio in cifra fissa. Il vero problema, dal mio punto di vista, di questo sistema elettorale è la mancanza del ballottaggio. Perché questo è un sistema elettorale a due facce, è stato detto anche da chi mi ha preceduto, il professor Sterpa. È un giano bifronte. Questo è un sistema elettorale che può funzionare come sistema maggioritario e come sistema proporzionale. E questo mi preoccupa, perché, ripeto, essendo convinto che abbiamo bisogno di sistemi disproporzionali per garantire un minimo di governabilità a questo Paese, la ricaduta del proporzionale, secondo me, ci farebbe fare un passo indietro, addirittura un passo indietro peggiore di quello della Prima Repubblica, dove il proporzionale era abbinato a partiti forti, a strutture di partito forti e ad un partito di centro che riusciva ad aggregare intorno a sé e in tanti casi anche a fatica, pur avendo il 38-40% dei voti e dei seggi, altri partiti per arrivare al 50% più uno. Il ballottaggio invece avrebbe garantito non soltanto l'impostazione maggioritaria del sistema elettorale, ma dal punto di vista della maggioranza di governo avrebbe permesso l'elezione diretta del Presidente del Consiglio senza riforma della Costituzione. Non solo, avrebbe, secondo me, permesso anche la gestione degli accordi con i partiti estremi in maniera molto più flessibile di un sistema invece a turno unico. E aggiungo una cosa che ai costituzionalisti sfugge, che un sistema a due turni consente l'espressione di un secondo voto e di seconde preferenze che in democrazia sono essenziali per garantire esiti che sono più vicini alla volontà generale, diciamo così, della maggioranza degli elettori. Ma questo è un aspetto tecnico di teoria della democrazia sulla quale non ho il tempo di soffermarmi. Per quanto riguarda gli altri aspetti della legge, della riforma, sono rimasto sorpreso dalla norma del 3%. Io ho sempre sostenuto la necessità di una norma che consenta di escludere piccolissime formazioni dal calcolo del quoziente necessario per il premio di maggioranza. Vi ricordo che nel 2006 l'Unione di Prodi e la Casa delle Libertà di Berlusconi avevano 14 liste. Vi ricordo le liste Forza Roma, Forza Lazio, in certe elezioni regionali. Quindi
1: Forza Roma e Avanti Lazio, per l'esattezza. Penso.
5: Bravo. Oppure Forza Juventus, non so, Forza Milan e così via. E però sono rimasto francamente sorpreso, perché il 3% è una soglia elevata e si corre il rischio di cui si parlava, che una coalizione, la coalizione che ottiene il premio di maggioranza, la coalizione con meno voti. O in un paese dove la cultura del maggioritario è molto labile, mi sembra un problema. Però sono d'accordo con il professor Sterpa che questa norma può avere una funzione deterrente, per cui alla fine probabilmente questo esito difficile da digerire in un paese proporzionalista, in fondo come l'Italia, questo esito probabilmente non si verificherà. Per quanto riguarda il voto di preferenza, l'ultimo punto, poi passo la parola a chi vorrà farmi delle domande, io sono sempre stato un convinto al senatore che il voto di preferenza aveva in passato più difetti che vantaggi, però di nuovo nel contesto di oggi, caratterizzato da astensionismo galoppante, disincanto, rabbia degli elettori, partiti deboli e così via, mi sembra molto difficile, politicamente difficile, rinunciare al voto di preferenza. La soluzione che pare sia prospettata è una soluzione di compromesso che creerà due categorie di eletti e questo non è del tutto positivo, però sono un pragmatico e quindi questa cosa dal mio punto di vista è più accettabile di una soluzione dove tutti gli eletti siano eletti con liste bloccate. Qui mi fermo e vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie professore, grazie. Allora, colleghi? Sì. Senatore Parini.
4: Il Partito Democratico.
2: Professore, buonasera.
5: Professore, scusa Dario, possiamo perdere le cerimonie. Tu sei Dario?
2: Benissimo, benissimo, a me sta bene. Allora, ti faccio questa domanda. Riguarda la soglia cosiddetta antiframmentazione, ma che secondo me è una soglia che crea confusione perché davvero rischia di far sì che il premio di maggioranza vada alla seconda minoranza più votata e non a chi ha preso più voti a livello nazionale. Mi ero segnato un dato che poi tu hai richiamato nel tuo intervento, cioè nel 2006, in presenza della legge Calderoli che consentiva di fare il computo di tutti i voti andati alla coalizione, ci furono 14 liste civetta, chiamiamole così.
5: Esatto.
2: 8 del centrodestra e 6 del centrosinistra, per la precisione. La cosa che avevano in comune queste 14 liste era il fatto che tutte presero meno dell'1%. E credo che in conseguenza di questo poi si sia deciso all'atto di scrivere la legge Rosato, che pure non prevedeva l'assegnazione di un premio, di escludere le forze sotto l'1% dal computo del totale voti di una coalizione. Io devo dire che sono molto critico della norma antiframmentazione per come è stata fatta con l'emendamento alla Camera, perché genera dei paradossi, dei rischi, appunto quelli di far vincere chi perde è il più grosso di tutti, ma anche quello di creare delle disparità di trattamento eccessive, perché la norma si combina con la disposizione che recupera il miglior sottosoglia e quindi si può avere una lista che va a seggi e che viene computata con lo 0,6, alla Camera con lo 0,6 si fa seggi, e una lista che non va a seggi e non viene computata che è 4 volte più votata. Mi pare esagerato, però tutto questo non sarebbe accaduto, cioè il rischio sarebbe stato minore e il pericolo di disparità di trattamento sarebbe stato minore se fosse rimasta la soglia prevista nel disegno di legge originario, che riprendeva quella della legge Rosato, cioè l'1%. E per non far accadere il 2006 l'1% è altamente sufficiente. Poi volevo ricordare che la legge Calderoli rimase in vigore per altre due elezioni e nelle elezioni successive non ci fu nel 2008 quasi nessun ricorso alle liste civetta e nel 2013 nessun ricorso alle liste civetta, per dire che a parità di regole la reazione del sistema politico può essere differente. Nel 2008 fece le liste civetta il centrodestra, ne fece 4, il centrosinistra non ne fece nessuna, nel 2013 nessuno dei tre poli, anzi dei quattro poli, 5 Stelle, Monti, Bersani e Berlusconi, fece ricorso a listine a chiappavoti, per dire che non è automatico l'effetto. L'altra domanda che faccio è sul... quindi la mia domanda è questa: trovi che se fosse rimasta la versione originaria del disegno di legge con la soglia dell'1%, tra l'altro una soglia chiaramente prevedibile da tutti e con cui tutti possono misurarsi in anticipo, mentre con questa regola è anche imprevedibile qual è il livello di accesso ai seggi e al computo, perché dipende da come è composta la tua coalizione e dai risultati degli altri, non dal risultato tuo. Sarebbe stata sufficiente, come io ritengo. Seconda domanda, sull'inganno agli elettori che si perpetra con il listone nazionale occulto presentato surrettiziamente come una serie di listini circoscrizionali. Io faccio l'esempio dell'elettore del Senato in Lombardia. Questo elettore fa una croce sul simbolo di Fratelli d'Italia e crede di votare ciò che a quel simbolo corrisponde, cioè una lista di partito di 6 nomi e una lista premiale che sta sotto sempre di 6 nomi. Cioè quell'elettore pensa: io mettendo la croce su questo simbolo do il via a 12 nomi bloccati, 6 della lista di partito e 6 della lista di premio. In realtà questo elettore dà l'avallo a 41 nomi bloccati, perché dà l'avallo ai 6 della lista di partito, ma votando il simbolo di quel partito vota in blocco tutti e 35 quelli della lista di premio, perché non è previsto che quell'entità sia divisibile. Il premio scatta tutto o non scatta per niente. Se vinci te lo prendi tutto, se perdi prendi zero. Ecco, questo a me sembra, al di là di preferenze sì, preferenze no, e ovviamente è una questione che abbiamo dibattuto a lungo oggi, un modo di fuorviare in maniera grave l'elettore che deve sapere per cosa vota quando mette la croce su un simbolo di un partito. Così non lo sa.
5: Posso rispondere subito?
2: Non, e questo dipende dal Presidente.
1: Sì, sì, ah. Prego.
5: Dario, una volta tanto siamo d'accordo su entrambe le questioni. Io quando ho parlato della norma antiframmentazione ho usato il termine perplesso, perché effettivamente sono perplesso. Bastava l'1%. Quindi sono d'accordo con te. Ma ti dico di più, sono d'accordo con te, ma l'ho anche detto. Sulla faccenda del listone, il listone è un pasticcio. Il premio doveva essere fissato, l'ho detto chiaramente, lo ripeto, in percentuale fissa, non in cifra fissa. Questo è il pasticcio che è stato fatto. Quindi sono d'accordo con te su entrambe le questioni. Vorrei aggiungere, Presidente, vorrei aggiungere una cosa che non ho detto in precedenza. Il Presidente però non mi autorizza.
1: Come no? Ma secondo lei io potrei non autorizzarla, professore? Ci mancherebbe.
5: Io rispetto le regole, Presidente. E in parte in risposta a chi mi ha preceduto, il professor Sterpa, che vede la legge dal punto di vista degli elettori, io la vedo il dualismo dal punto di vista dei partiti. Questa è una legge che, con il fatto di essere un giano di fronte, introduce un incentivo a partiti proporzionalisti e terzopolisti per far fallire il maggioritario. Questo io credo che non si verificherà nel 2027, perché non c'è il tempo materiale per organizzare un terzo polo, più terzi poli, che raggiungano una consistenza elettorale tale da far fallire il raggiungimento del 42% a entrambe le coalizioni. Ma sono praticamente certo che questo succederà dopo il 2027. E dirò di più, che il fenomeno Vannacci potrebbe addirittura anticipare la mia previsione, nel senso che se effettivamente Futuro Nazionale dovesse arrivare a doppia cifra e non entrare in coalizione, e dall'altra parte ci fosse l'ingresso in campo di De Battista, forse l'evento ritorno al proporzionale potrebbe anticiparsi al 2027 e, ripeto, dal mio punto di vista vorrebbe dire un salto nella ingovernabilità.
1: Grazie, grazie professore. Con questo suo intervento praticamente chiudiamo le audizioni di oggi e ci diamo appuntamento a domani alle ore 10 con le ulteriori audizioni e con tutte le poi le attività.
6: Radio Radicale, sono le 13.33 e queste erano le audizioni nella Commissione Affari Costituzionali, Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, Ordinamento Generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, Editoria, Digitalizzazione del Senato della Repubblica, appunto la prima commissione che ha svolto le audizioni sul disegno di legge 1971 e connessi, le disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Siamo all'appuntamento con il notiziario che iniziamo con il ministro degli esteri Antonio Tajani alla riunione informale dei ministri degli esteri a Wicklow in Irlanda. Ascoltiamo le sue parole.
7: Noi siamo solidali con la Germania per ciò che è accaduto. Ci sono una serie di attacchi da parte russa, attacchi da guerra ibrida, non guerra combattuta con le armi, ma questo è inaccettabile. Io non escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea, interferendo sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi, cercando di condizionare con questa attività di guerra ibrida la volontà popolare. Questo sarebbe veramente inaccettabile, se ne è già parlato in più di un'occasione. Bisogna vigilare, bisogna impedire che ci siano queste azioni da parte di un paese con il quale noi non siamo in guerra, ma che sta attaccando l'Europa soltanto perché l'Europa difende il diritto internazionale e difende il diritto dell'Ucraina a non essere occupata dalle forze armate della Federazione Russa. Quindi noi continueremo a vigilare, non è un caso che ci sia stata una riforma del Ministero degli Esteri. Dal 1° gennaio c'è una direzione generale che si occupa della sicurezza, sia da un punto di vista politico sia da un punto di vista operativo, e non è un caso che ci sia una sala operativa che opera 24 ore su 24 proprio per respingere gli attacchi cibernetici, e molti dei quali arrivano da hacker russi e contro nostre sedi diplomatiche, contro il Ministero. Quindi continueremo a vigilare. Ricordo per esempio che in occasione della prima visita di Zelensky, nel momento in cui l'aereo toccò la pista dell'aeroporto di Ciampino, ero lì ad accogliere il presidente ucraino, ci fu un attacco contro il sito del Ministero degli Esteri. Quindi non c'è, i precedenti ci sono e noi vigiliamo perché possa essere garantita sempre e comunque la vita democratica nei nostri paesi.
8: Senta Ministro, da alcuni paesi viene la richiesta di riaprire un po' il dossier degli asset russi congelati per poterli dare all'Ucraina. Sembrava che fosse una discussione chiusa lo scorso dicembre. L'Italia come la vede?
7: No, noi non siamo contrari in linea di principio, però bisogna vedere se ci sono le condizioni giuridiche per farlo. Il tema è sempre stato quello, che ci possono essere dei problemi di tipo giuridico per poter intervenire. È chiaro che dei danni provocati all'Ucraina dovranno in qualche modo essere risarciti dalla Russia, però da questo punto di vista, ripeto, rimane sempre il problema di tipo giuridico, cioè se questo si può fare oppure no. Avevamo questo dubbio, ne abbiamo parlato più volte e la decisione è stata presa proprio per questo motivo, non da un punto di vista politico ma proprio da un punto di vista proprio legale.
8: Quindi l'ondata di attacchi ibridi non cambia molto questa valutazione, cioè resta quella?
7: Dipende dai giuristi della Commissione, della Banca Centrale Europea, come valutano la situazione, quindi deve essere fatta una valutazione congiunta. Noi abbiamo dato in linea di principio un assenso, però se non c'è la certezza che questo si possa fare dal punto di vista giuridico, potrebbe tutto trasformarsi in un boomerang, quindi dobbiamo evitare di fare regali a Putin. Questo però non significa che non debba esserci, per quanto riguarda gli attacchi politici, una risposta ferma. Ripeto, l'ho già detto ieri, noi non siamo in guerra con la Federazione Russa, però respingiamo gli attacchi politici, anche il tentativo che è emerso anche durante il referendum in Spagna sulla questione della Catalogna. C'è stata sempre un'azione russa per cercare di, attraverso fake news, attraverso immagini non rispondenti alla verità, di condizionare la volontà dei cittadini. Questo non è escluso che possa ripetersi, non è escluso che usino tutti gli strumenti per indebolire la posizione dell'Unione Europea. Noi abbiamo invece tutto l'interesse, e siamo qua anche per questo, per rinforzare il ruolo dell'Unione Europea sul palcoscenico internazionale. L'Europa deve contare di più, l'Europa non deve farsi intimorire, l'Europa non deve abbassare la testa, l'Europa deve difendere i propri interessi, difendere i propri cittadini, difendere la propria libertà e la propria democrazia.
9: C'è timore anche per le elezioni italiane eventualmente?
7: Visto che sarà una questione generale, una questione che riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni nei paesi dove si vota. Questo sono convinto che possa accadere, per questo bisogna intervenire in anticipo.
9: E poco fa ha parlato l'altro rappresentante, Kaja Kallas, ha detto che l'Unione Europea ha convocato il rappresentante russo per protestare e poi chiede cosa possiamo fare. Intanto 1600 siti russi da sanzionare con sanzioni più forti rispetto al passato.
7: Ma noi siamo sempre stati favorevoli alle sanzioni, andremo avanti, valuteremo tutte quelle che verranno proposte, ma abbiamo sempre approvato le sanzioni per soprattutto convincere la Federazione Russa a avere più di consigli. Basta guerra in Ucraina, bisogna sedersi attorno a un tavolo, poi anche impedire che la Russia possa pensare a attacchi ibridi continuativi nei confronti dei paesi dell'Unione Europea.
9: Avrà modo di incontrare il suo omologo?
7: Siamo tutti quanti qua, ci incontriamo, noi non abbiamo alcun
10: problema.
7: Cioè,
10: già ne ha parlato con Bares?
7: No, non ci siamo, non abbiamo parlato perché eravamo seduti a tavoli differenti. Noi non abbiamo alcun problema con la Spagna, noi vogliamo soltanto difendere la nostra sicurezza, vogliamo difendere i confini dell'Italia. Come ho detto ancora in questi giorni, c'è un pericolo jihadista, sono stati espulsi da Ceuta 3 persone che erano considerate legate al jihadismo, quindi il pericolo terrorismo lo riconosce la stessa Spagna, se espelle 3 persone perché collegate al jihadismo. Sappiamo che attorno a Ceuta ci sono delle cellule jihadiste in territorio marocchino e quindi dobbiamo vigilare, per, soprattutto anche dopo quello che ha detto la procuratrice di Ceuta, che c'è la necessità di trasferire i minorenni da Ceuta in territorio spagnolo, significa che queste persone, non sappiamo bene chi siano, non è perché a 17 anni e 364 giorni tu non puoi essere legato al jihadismo, poi al 365esimo giorno cambia la cosa, quindi bisogna vedere questi minori chi sono, dove vanno, perché se vanno poi in territorio spagnolo sono persone che possono girare liberamente il territorio europeo. Noi vogliamo soltanto avere queste rassicurazioni per garantire, ripeto, la sicurezza interna e garantire i confini dell'Unione Europea, quindi nulla contro la Spagna, anzi noi siamo sempre stati solidari con la Spagna, siamo solidari, abbiamo sempre chiesto una politica europea contro l'immigrazione clandestina, ma in questo caso abbiamo dovuto tenere una posizione per garantire la sicurezza interna del nostro Paese. Quello che succede a Ceuta purtroppo è sotto gli occhi di tutti, non c'è stata una, ancora non si è conclusa positivamente la situazione, per questo noi continuiamo a vigilare, non è altro che una scelta, 15 giorni è una proroga che mi auguro possa essere l'ultima, però dobbiamo, ripeto, fare tutte le verifiche per garantire sicurezza sia dei confini sia del territorio nazionale, contro immigrazione irregolare e contro qualsiasi ipotesi jihadista.
8: Senta, a proposito di elezioni e attacchi ibridi, oggi il Financial Times scrive un lungo pezzo in cui definisce il generale Vannacci il cavallo di Troia della Russia, è così?
7: Financial Times può scrivere quello che vuole, bisogna sempre poi provare quello che si dice, mi auguro che questo non sia assolutamente falso.
6: Così. Così dunque Tajani e Salvini replica le parole di Tajani sulle influenze russe. Non so se Tajani ha degli elementi in più rispetto a quelli che ho io, ma non voglio mancare di intelligenza rispetto alla libertà di scelta degli italiani che non hanno mai votato né penso voteranno per influenze russe, cinesi, americane, israeliani o palestinesi. Non parlo di Tajani, ma mi sembra ci sia un'ansia antirussa che mi preoccupa. Intanto quello che succede in Germania, un'esplosione è avvenuta poco prima dell'alba alla stazione centrale di Augusta in Germania. Secondo la Bild, cui un oggetto sinora non identificato esploso nel passaggio interno di un edificio, due persone hanno riportato lievi ferite da shock acustico, danneggiati i vetri delle finestre. La causa dell'esplosione è ancora sconosciuta. Sul posto gli artificieri dell'ufficio criminale della Baviera chiuse le strade intorno alla stazione. L'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Callas intanto ha detto che gli attacchi ibridi della Russia in tutta Europa possono dare una svegliata ai paesi che non si sono dimostrati così determinati sul fronte delle nuove sanzioni a Mosca. E von der Leyen dice: possiamo imporre ulteriori sanzioni e averle pronte per essere adottate non appena atti così pericolosi e potenzialmente letali vengono attribuiti alla Russia. Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen parlando alla stampa insieme al Segretario Generale della NATO Mark Rutte dopo l'attribuzione alla Russia dell'incidente di ieri all'aeroporto di Lipsia. Ogni scappatoia che la Russia sfrutta è una scappatoia che dobbiamo chiudere. Veniamo alla politica interna, alla legge elettorale. Prima di tutto un commento di Roberto Vannacci, che è il leader di Futuro Nazionale. Prima il ballottaggio doveva essere la trappola perfetta, lasciare che Futuro Nazionale corresse al primo turno e poi pretendere i voti dei nostri elettori al secondo, senza parlare con noi, senza riconoscere il nostro consenso e senza accettare le nostre idee. Poi hanno fatto due conti, hanno capito che, liberati dal ricatto del cosiddetto voto utile, ancora più italiani sceglierebbero Futuro Nazionale. E hanno scoperto un'altra cosa: i voti degli italiani appartengono agli italiani, non ai partiti che pensano di poterli incassare automaticamente. Salvini: chiedere ai cittadini di tornare a votare dopo 15 giorni, anche no. Si vota in un giorno, chi vince vince, governa per 5 anni, chi perde perde. Non sento la necessità di ballottaggi. Alla domanda se chiederà la maggioranza di non votare l'emendamento Pera per introdurre il ballottaggio, il leader della Lega risponde sì. Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, dice: le preferenze sono una nostra battaglia storica, restituiscono ai cittadini la scelta dei propri rappresentanti, siamo favorevoli al turno unico e lavoriamo a una sintesi nella maggioranza, vogliamo una legge che garantisca governabilità, stabilità e rappresentanza, indicando anche il candidato premier. Invece Donzelli, il responsabile nazionale dell'Organizzazione dei Fratelli d'Italia, dice: l'obiettivo della legge elettorale è questo, dare la possibilità a una coalizione che supera il 41-42%, poi vedremo, comunque alla coalizione che ha ottenuto un consenso reale, di poter governare serenamente e tranquillamente, chiunque sia. Giovanni Donzelli, che poi dice: hanno detto inizialmente che era una legge che facevamo su misura per noi e per far rivincere Giorgia Meloni, è l'esatto opposto, siamo consapevoli che con questa legge elettorale potremmo perdere le elezioni, ma la stabilità di un governo nazionale dell'Italia viene prima dell'interesse dei partiti. Invece Verducci del Partito Democratico dice: una legge elettorale pessima, un'operazione puramente di palazzo che vuole nascondere 4 anni di fallimento della destra, mentre il paese aspetta risposte urgenti sui temi reali e concreti. Il governo Meloni risponde invece con un tentativo di manipolare le regole a pochi mesi dalla scadenza della legislatura in violazione di ogni correttezza. Ma adesso torniamo sulla scomparsa di Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose, ascoltiamo questa intervista. Si è spento all'età di 83 anni Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, adesso era nella fraternità della Madia vicino a Ivrea. Noi per ricordarlo siamo in collegamento con Luigi Sandri, vaticanista della rivista Confronti, che abbiamo sentito anche altre volte. Benvenuto nuovamente su Radio Radicale.
11: Ok.
6: Allora, Luigi, vogliamo ricordare questa figura e naturalmente arriveremo anche ai contrasti che a me sono sempre sembrati abbastanza strani con il Vaticano, in particolare anche con Papa Francesco. Però ci vuoi ricordare dal tuo punto di vista di insomma anziano cristiano della anche potremmo dire della dissidenza cristiana cattolica, che cosa ha rappresentato Bianchi?

per vivere l'ecumenismo così come aveva indicato il Concilio Vaticano II. Naturalmente questo luogo alto dell'ecumenismo, dove convenivano ogni tanto in convegno appunto cattolici, ortodossi, luterani, protestanti di vario tipo, ha creato qualche malumore, perché non legato tanto alla persona singola, al fatto che i problemi giganteschi che ci sono tra le chiese e che non sono affatto risolti, parlo di un aspetto per esempio della condivisione eucaristica, perché mai i luterani, gli anglicani, i cattolici non potrebbero celebrare insieme? Perché c'è una storia di mezzo, no? Però dal punto di vista, diciamo, teologico, se si afferma, come dice il Concilio Ecumenico della Chiesa di Ginevra, che tutte le chiese affermano che Cristo è presente nell'Eucaristia e differiscono sul modo di spiegarlo, ma il modo di spiegarlo non fa parte della fede, potrebbero insieme conservarlo, ma non lo fanno. Quindi una serie di problemi gravi, complessi e che pongono anche il Vaticano in grande difficoltà. D'altra parte c'è l'altro problema, secondo me, l'età. Cioè Enzo a un certo punto era come di troppo, no? Cioè il monastero di Boso tendeva in qualche modo, almeno nella comprensione di chi guarda dall'esterno, tendeva a identificarsi con Boso e Boso con Enzo. E insomma è nato quello che c'è in molti altri istituti religiosi, naturalmente anche di monaci. Si può star sempre al potere, questo ho detto in due parole. E lì è nato, credo io, un dissenso sia tra lui e una parte del monastero, sia tra lui e il Vaticano di Papa Francesco, no? Addentrarsi nei dettagli di questa questione è molto complesso e non vorrei farlo adesso, perché bisogna poi leggere con attenzione le carte di una parte e dall'altra. Però il succo del discorso è che lui, cioè Enzo, a un certo punto se n'è andato, o l'hanno cacciato, insomma, ha chiuso l'esperienza con Bose e ha creato un monastero similare a pochi chilometri da Bose, no? Quindi era quasi una sfida, diciamo così, però le cose poi si sono calmate e adesso lui è su di scena, lasciando un'esperienza, ripeto, importante, ma anche con dei grumi risolti. E i grumi risolti non dipendono, secondo me, tanto dalle persone, no. Sono i grumi che pesano su tutte le chiese, che non riescono a fare dei passi per unificarsi, che potrebbero fare, non tutti, ma alcuni potrebbero fare, non lo fanno, colpa di questa, colpa di quella, però di fatto il peso dei contrasti ecumenici che incombono sulle tre Rome, a cominciare dalla prima, quella sul Tevere, la seconda che è quella che sta nell'antica Bisanzio, la terza è Mosca. Queste tre Rome non sono riconciliate. Sì, almeno tra la prima e la seconda c'è una bella amicizia, possiamo dire così, però in modo di fondo non ci sono i risorsi. E quindi va bene il Papa, il nostro caro Leone, a invitare alla pace, alla riconciliazione, ma quello che le chiese chiedono agli altri e se stesse non riescono a dare. Quindi Bose è anche una croce nel senso che ha vissuto sulla sua carne le contraddizioni della Chiesa e delle Chiese, che sono gravi, che sono quasi insolubili oggi come oggi. E quindi è una specie di profezia, di speranza che riguarda il futuro e che quindi in qualche modo anticipa quello che si spera dovrebbe capitare tra non molti anni. In conclusione, io penso che Enzo ha dato un contributo importante, diciamo, al comunismo vissuto e nello

0: stesso tempo mi ha mostrato i limiti che sono l'eredità di una storia complicata e per molti aspetti tremenda tra Oriente ed Occidente, tra Roma e Wittenberg.
1: Ecco, un'altra questione è sicuramente il suo appeal, no? Verso il mondo laico. È stato appunto non solo un propugnatore dell'ecumenismo tra le religioni, ma è stato uno dei grandi che ha messo il dialogo al centro dell'attenzione e ha saputo sviluppare, insomma, interesse, no? Anche nei laici, e questo, insomma, gli va riconosciuto, no?
0: Sì, certo, veramente, che Enzo, per dire, dialogava con Eugenio Scalfari, il fondatore di Repubblica, e quindi aveva una voce, diciamo, legata al Vangelo, che interveniva nell'agorà, cioè nella discussione della società laica. Però anche Enzo aveva famiglia. Io avrei desiderato che quando Giovanni Franzoni nel 1974, siamo ai tempi del referendum sul divorzio, fu fatto fuori, e gli anni successivi, alzasse la sua voce in modo più chiaro in difesa di Giovanni, che è stato in modo vergognoso punito per aver osservato il Vangelo. Questa è la contraddizione sia di Paolo VI che dei suoi successori. Ma a volte le cose sono complesse, diciamo pure così. Cioè, quando lui parlava ancora appunto col mondo laico, per esempio, io qualche volta ero d'accordo con lui, qualche volta non lo ero, ma questo è assolutamente normale. Ma la cosa che più, secondo me, Enzo ha detto in modo però un po' minore, un po' velato, era la contraddizione anche del papato, così come oggi è pensato e esercitato nella Chiesa Cattolica Romana. Questo nodo, che Bose da parte sua ha cercato in qualche modo di illuminare con degli incontri, con delle domande, con delle risposte, è lì che prende per tutti. Cioè, col papato, che non riguarda le singole persone bravissime, a cominciare adesso dal nostro Leone, ma diciamo la struttura papale è legata davvero al Vangelo? È sostenibile al Vangelo il Papa, che è sovrano di uno Stato per quanto piccolo, vescovo di Roma, presidente della Chiesa Universale, del concilio, diciamo così, dei vescovi, insomma, questo mescolamento che ha il papato con le cose del mondo e con gli auspici evangelici, insomma, pone dei problemi, no? Per forza di cose. E quindi Bose si è trovato in questo contesto di essere un monastero cattolico, quindi sempre fedele, diciamo, alle gerarchie, ma anche lui qualche volta forse ha taciuto quando, secondo me, avrebbe dovuto parlare con voce più alta, ma forse tenendo conto di vari aspetti era più prudente, secondo Enzo, tacere o non insistere su alcune questioni. In poche parole, Enzo Bianchi e il monastero di Bose dimostrano come il vivere l'Evangelo nella complessità della Chiesa, del mondo, della Chiesa, delle Chiese, dei mondi nei quali oggi ci troviamo, è estremamente difficile, contraddittorio e spesso doloroso. E dunque chi ha tentato di fare questa strada per inverare oggi la parola di Gesù, che tutti siano uno, è senz'altro una persona da rispettare, da con simpatia, ma al di là di quello che uno fa, poi ci sono problemi che si ha regalato la storia, che i nostri padri un secolo, 5 secoli fa col concilio tridentino o nell'Ottocento col concilio Vaticano I, ci hanno lasciato e ci sono dei buboni che sono risolti, stanno là. Quindi uno che si impegna a risolvere questi nodi, senza dubbio una persona da stimare, da quasi da imitare. Nei risultati, ciascuno poi farà i suoi raccolti, ma complessivamente parlando, io ritengo che la figura di Bose sia stata una presenza importante sia nella Chiesa italiana sia nella Repubblica italiana.
1: Molto bene, allora io ringrazio molto Luigi Sandri per questo ricordo di Enzo Bianchi, grazie e buona giornata.
0: Grazie.
1: Sono le 14 e noi continuiamo adesso nel nostro palinsesto a occuparci proprio di Enzo Bianchi e vi proponiamo una conferenza dello stesso sul dialogo interreligioso che si tenne l'8 settembre 2012 alla settima edizione di Convivere a Carrara, al Festival Convivere, in cui intervennero Letizia Leviti, giornalista inviata di Sky TG24, e appunto Enzo Bianchi, fondatore e priore della comunità monastica di Bose. Buon ascolto.
2: Ecco, dopo questo appello della presidentessa dell'UNICEF per la Siria, andiamo ad approfondire con Enzo Bianchi quelle che sono le tematiche del dialogo interreligioso. Per chi ha seguito tutte le conferenze o quasi, non è difficile capire che ogni relatore ha avuto una percezione e ha una definizione diversa di quanto la religione possa pesare su un eventuale conflitto, su un eventuale scontro di civiltà, quanto l'Islam possa essere radicale, quanto il fondamentalismo abbia la sua ragion d'essere, parole che abbiamo sentito pronunciare poco fa. E quindi attraverso la relazione di Enzo Bianchi cercheremo di capire se dialogo è possibile e soprattutto quali sono gli strumenti per avviare questo dialogo.
3: Innanzitutto un ringraziamento sentito al professor Bodei per l'invito che mi ha fatto. Ho risposto per la grande stima che ho verso di lui. Un ringraziamento a Emanuela Mazzi, la coordinatrice, per l'accoglienza, ma vi dico anche una gioia convinta di essere qui per cercare con voi di percorrere le strade che ci aiutino a capire la possibilità, la realtà del dialogo interreligioso. Un tema a me caro, da cui mi sono sempre sentito intrigato e coinvolto, ed è quello che in qualche misura ha impegnato sempre la mia vita, sia personale che la mia vita comunitaria. Il tema del dialogo interreligioso sovente è un tema per gli addetti ai lavori, perché su questo tema si può fare una lettura molto superficiale e quindi fermarsi alla cronaca, ma effettivamente se si vuole andare un po' di più alla radice ci sono delle reali difficoltà, perché è un tema nuovo. La stessa espressione dialogo interreligioso è apparsa 25 anni fa. Prima in realtà non c'era questa parola. E per molti aspetti io condivido il giudizio di quanti dicono che nel dialogo interreligioso la maggior parte dei credenti restano all'età della pietra. Credo che sia reale, però proprio per poter con voi cercare delle linee di serietà, vorrei dividere il mio intervento in due parti. Il primo, che tiene soprattutto conto di quello che è l'ambiente della vostra iniziativa e di questo confronto, il Mediterraneo. Il dialogo interreligioso, lo so bene, è molto più ampio. Pensate cosa può significare il dialogo interreligioso con le varie religioni dell'Estremo Oriente. No, io vorrei fermarmi invece a qualcosa che riguarda il Mediterraneo e capire dunque essenzialmente le religioni che si sono affacciate a questo mare, a questo ponte tra tre continenti, e cercare di capire le problematiche che ci hanno portato al conflitto e poi al dialogo. E quindi nella seconda parte cercare di dire le ragioni per cui si può dialogare e come si può dialogare. Noi potremmo dire che sul Mediterraneo si sono affacciate tre religioni, ma tre religioni che hanno tre messaggeri, pur riferendosi a un Dio unico. La prima di queste religioni, lo sapete bene, è l'ebraismo, che attraverso certamente Mosè e i profeti si è dato un volto preciso. Dobbiamo collocare la gestazione della religione ebraica a partire dal XII-XIII secolo avanti Cristo. Un popolo, o meglio un insieme di clan, di tribù, è convinto di poter fare una lega anfizionica, un'alleanza tra queste tribù che si riconoscono soprattutto in un Dio unico. Non è così facile l'affermazione del Dio unico. Siamo in un momento in cui le religioni, soprattutto nel Medio Oriente, hanno certamente soprattutto una forma in cui si adorano, si venerano parecchi dei. In Egitto c'è stato un tentativo di unificare il culto a una sola divinità nel XV secolo avanti Cristo, ma poi non sono restate molte tracce. Israele invece ha questa convinzione e comincia a pensare se stesso come un popolo partner di questo Dio. E man mano che Israele cresce come popolo, si dà una legge, questa legge voi sapete, la legge di Mosè, sono regole che danno identità, che danno unità a un popolo, ma che gli danno un partner di fronte a lui, un Dio uno e unico. Certamente il cammino per l'affermazione di questa unicità di Dio non è facile all'interno di una dominante culturale politeista, e dobbiamo dire che nella Bibbia stessa noi abbiamo tracce di momenti in cui riappare la pluralità degli dei in Israele, ma potremmo dire che la linfa di cui questo popolo si nutre vuole l'affermazione di un solo Dio e un Dio uno. Attenzione, è importante, non pensate che sia una finezza intellettuale, ma gli ebrei ci tengono a dire non è soltanto un Dio unico, è un Dio uno. L'affermazione che l'ebreo fa più volte al giorno, Adonai Echad significa uno, non significa semplicemente unico. Ebbene, questo Dio uno e unico, che si lega al suo popolo, fa del popolo un popolo privilegiato, un popolo eletto. ne nasce una logica di esclusione degli altri. E noi a fasi alterne vediamo in Israele soprattutto questo affermare l'elezione del popolo di fronte a un Dio unico, un unico popolo, e con dei momenti invece di prospettiva, di possibilità che questo Dio unico diventa il Dio dei Goim, il Dio di tutte le genti della terra. Soprattutto sono i profeti che sognano, intravedono che ci sarà un grande pellegrinaggio a Gerusalemme di tutti i popoli che riconoscono l'unico Dio di Israele. Non solo, soprattutto i profeti, dopo la grande prova della cattività dell'esilio babilonese, pensano addirittura che l'Egitto, il grande nemico di Israele, e Babilonia, il grande impero a Oriente, sono, se voi volete, le due potenze dell'antichità. Il mondo è sempre andato avanti con l'opposizione di una potenza occidentale e di una orientale. Già da allora era così. L'Egitto da una parte, Assiria e Babilonia dall'altra, e Israele piccolo popolo in mezzo. Ebbene, il sogno è un dialogo, una ricomposizione tra queste culture. Isaia immagina un'unica strada che dall'Egitto, passando per Israele, arriva alla Siria, in modo che i siriani possano transitare fino all'Egitto, gli egiziani possano andare a Babilonia in una situazione di pace, di non conflittualità, di riconciliazione. Sono i sogni dei profeti. Ma viene un momento per Israele, il ritorno dall'esilio babilonese, quindi V secolo avanti Cristo, intorno al 450, in cui di fronte alla povertà, alla miseria, un popolo che è stato sconfitto, un popolo che è andato a Babilonia, un popolo che ha visto la Shoah, perché la Shoah più grande è stata quella eventualmente, non quella ultima a livello di identità di Israele, beh, questo popolo nella sua crisi cerca identità. Là dove c'è una crisi culturale, lo sapete bene, si pensa che il ritornare all'identità e finire per stringerci all'identità sia la maniera di uscire dalla crisi. E Israele fa questo. È una tragedia senza fine. Il momento in cui Israele arriva addirittura a formulare la purezza della razza, pensate, la purezza della razza, a escludere da Israele tutti gli stranieri che durante l'esilio babilonese avevano sposato uomini dunque appartenenti ai popoli vicini. È un momento terribile, pochi lo riconoscono. Ma è il momento terribile, il momento in cui un sacerdote, lo dico con tutto l'affetto che sento per lui, questo sacerdote di fronte al comando del potere centrale religioso di rimandar via tutte le donne non ebree che si erano sposate, lui dice no, preferisco la fedeltà alla mia donna, va sul monte di Samaria, da origine ai samaritani. Scisma, culto scismatico, ma in fondo è stata una specie di rivolta di fronte a un'identità cercata e affermata in modo esclusivo verso tutti gli altri in nome di una razza santa. Ebbene, da quel momento Israele ha un travaglio dentro. È un travaglio che le porta alle soglie della nostra era, a quel tempo che noi chiamiamo intertestamento tra l'antico e il nuovo. In Israele, all'interno di quella dinamica estremamente feconda, Israele annovera possibilità diverse di ebraismo. attenzione l'espressione, possibilità diverse di ebraismo. Una parte, diciamo, è quella sacerdotale, quella dei sadducei, che hanno una loro via religiosa, i farisei ne hanno un'altra mettendo al centro l'osservanza della legge, gli esseni sono dei monaci che vivono lungo il Mar Morto e lungo tutta la valle del Giordano e hanno ancora un'altra visione dell'ebraismo, più monastica diremmo noi oggi leggendola col monachesimo successivo, anche se loro certo non si definivano tali, ma tutt'al più solitari, e una setta, anche lei quella cristiana, la quale si sente dovuta alla predicazione, all'azione, alla vita di questo Gesù di Nazareth. Ebbene, cresce in maniera, direi, estremamente visibile la possibilità di questo giudaismo cristiano. Si arriva al 70, l'altra Shoah, Roma, la quale distrugge Gerusalemme e disperde il popolo di Israele, cessano gli esseni, cessano i sadducei legati al Tempio. Permettetemi l'espressione, ma è molto meditata ed è polemica verso tante altre espressioni, se la riconoscete. Restano due gemelli, e ripeto, due gemelli, non dei padri e dei figli, ma due gemelli, e neanche dei fratelli maggiori, sono due gemelli, l'ebraismo fariseo da una parte, il giudaismo cristiano dall'altra. Sono due fratelli gemelli, entrambi nascono dall'Antico Testamento e dai 1300-400 anni della storia da Abramo fino a quel momento, e mentre tutto l'ebraismo finirà per essere quello dei farisei, l'ebraismo che c'è ancora oggi, in cui il pensiero è quello fissato dai grandi rabbi tra il 90 dopo Cristo e il 130, la seconda distruzione di Gerusalemme da parte dei romani, bene, questo cristianesimo cresce. Si rifà sempre allo stesso Dio, però parla di un messaggero ben più grande di Mosè, che è Gesù di Nazareth. Questo messaggero viene visto come inviato da Dio, addirittura come una manifestazione di Dio, un racconto, un'esegesi di Dio. Giovanni parlerà di exegesato, il racconto di Dio, l'immagine del Dio invisibile, dirà Paolo. E di conseguenza si consuma un grande scisma. Da quel momento i cristiani sono una realtà, gli ebrei, farisei, sono un'altra realtà. Notate, fino al 70-80 le due realtà convivevano e non erano molto chiare. Ma sarà proprio negli anni 90 che si sente da parte delle due realtà una opposizione, una concorrenza l'una con l'altra. Una pensa, gli ebrei, pensano che i cristiani non sono più fedeli alla Torah, alla legge, a Mosè. E i cristiani pensano che gli ebrei non vogliono riconoscere il compimento della profezia e di tutta la legge in Gesù Cristo. Ciò che è stato fino agli anni 70 una realtà che conviveva e nella quale non c'era scisma, diventa invece una grande realtà scismatica. Due realtà che cominciano a essere in conflitto tra di loro. Gli ebrei denunciano sovente i cristiani, e appena i cristiani però sono una realtà la quale ha una consistenza ben più grande degli ebrei, gli ebrei cominciano a perseguitare, i cristiani cominciano a perseguitare gli ebrei, a disprezzarli. È una tensione che è stata un antigiudaismo teologico che ha attraversato tutti i secoli. Questo è stato il grande dramma del Mediterraneo. Il cristianesimo dapprima perseguitato dall'impero, lo sapete tutti, a tempi alterni, in luoghi molto diversi, a un certo punto trova in Costantino colui che dà la libertà di professare la religione cristiana. Il prossimo anno ci sarà grande festa per l'editto di Milano, perché del 313 ai cristiani si è data la libertà e sono cessate le persecuzioni, ma attenzione, nel 372 l'imperatore cristiano comincia a fare delle leggi che sono vera e propria persecuzione di quanti erano restati pagani della religione greco-romana, e si comincia una persecuzione nei confronti degli ebrei. La pace religiosa è finita. Non che prima ci siano stati dei momenti idilliaci, ma ci sono stati dei momenti in cui, insomma, c'era una certa convivenza e possibilità di dialogo tra ebrei e cristiani, e tra cristiani e mondo pagano, che ormai certo volgeva con la sua crisi al termine, ma a partire dal 372 è persecuzione. Vi faccio solo un esempio. A un certo punto, in quell'antigiudaismo imperiale, dei cristiani incendiano una sinagoga a Callinico. Fatto grave, ma che mostra l'intolleranza dei cristiani, che non si ricordavano più di aver subito loro le persecuzioni. 60 anni dopo l'editto, 60 anni dopo, e hanno cominciato a bruciare le sinagoghe agli ebrei e a bruciare e distruggere i templi cristiani. San Basilio si vergogna di questi cristiani che ormai distruggevano tutti i templi. Ebbene, brucia questa sinagoga l'imperatore Teodosio, per ragioni certamente semplicemente politiche, pensa di ricostruirla. In quel momento è vescovo a Milano Sant'Ambrogio, che scrive una lettera a Teodosio dicendo: vergognati di ricostruire la sinagoga che i cristiani hanno distrutta, perché la sinagoga è un bordello, la sinagoga è un luogo satanico. 372. Questo per dirvi, dopo tre secoli di persecuzione, i cristiani non si rendevano conto. Da quel momento c'è sempre stato questo antigiudaismo teologico, di cui dobbiamo pigliarci tutte le colpe per l'antisemitismo che venne più tardi nel nostro secolo. Ci sono delle colpe ben precise, per fortuna Giovanni Paolo II ha saputo confessare queste colpe nel 2000, come voi sapete, chiedendo perdono agli ebrei per tutto quello che i cristiani hanno fatto contro di loro, ideologicamente e con un disprezzo, un odio, fino alla persecuzione. Ma i cristiani si dilatano, i cristiani mostrano la grande capacità di assorbire i popoli barbari, ma nel VI secolo ecco un'altra novità. Nella penisola arabica qualcuno, un terzo, pensa di essere messaggero di Dio, si proclama tale, è Maometto, il quale certamente ha ascoltato quel che era nel suo ambiente, vi erano degli ebrei, molte comunità di ebrei, vi erano molte comunità di cristiani, e all'interno di quella che è stata la sua lotta anti-idolatrica, scrive il Corano, raccoglie queste tradizioni e certamente fa apparire un'altra religione. Si ispira al Dio unico, riconosce Gesù come profeta, ha molti elementi cristiani, ma non è né Israele né la Chiesa o le Chiese, perché a quel momento lì bisogna parlare di Chiese, almeno tra Chiese imperiali, quelle che dipendevano da Costantinopoli, la cosiddetta Grande Chiesa, e le Chiese di questi paesi limitrofi dell'impero, come la Siria o l'Egitto, che ormai si erano divisi per uno scisma interno anche dagli altri cristiani. Questo è l'enigma. Vorrei farvi capire questo, che l'apparizione del musulmanesimo è il grande enigma. Com'è possibile che ci sia una terza rivelazione? I cristiani sono scioccati dalla forza con cui questo movimento religioso dalla penisola arabica si muove verso il Mediterraneo. È un enigma anche teologico. Se con Gesù Cristo è finita la rivelazione, come ci può essere un terzo rivelatore? Di conseguenza, subito i cristiani vedono nell'Islam un grande pericolo, è ben più grave dell'ebraismo, perché poi l'ebraismo, va detto con chiarezza, non faceva proselitismo, si è mai sentito una religione missionaria, ma l'Islam invece si sente una religione missionaria quanto i cristiani, vogliono convertire gli altri, vuole convertire le genti. E voi capite che lo scontro diventa enorme. Diciamo la verità. È uno scontro che sentiamo forte e che carichiamo certamente di potenza ostile a Roma e a Costantinopoli. Non avviene così ovunque. Perché ad esempio i cristiani della Siria, i cristiani dell'Egitto, i cristiani della zona mesopotamica, quando arrivavano i conquistatori musulmani che conquistavano tramite la guerra santa e la spada, aprivano loro le porte della città, contenti che potesse finire quel giogo a Costantinopoli. E quella situazione di sfruttamento che Costantinopoli faceva su di loro, e li hanno quasi accolti come liberatori. E va anche riconosciuto che in quei paesi i musulmani non hanno vessato i cristiani. C'era indubbiamente una polemica teologica, ma Giovanni da Damasceno, questo grande padre che tutti almeno abbiamo sentito nominare, perché, insomma, in realtà lui a Damasco ha avuto dialoghi e confronti con questa nuova realtà che emergeva. Ma resta certamente per la grande chiesa di Costantinopoli e Roma il grande nemico, l'anticristo. Se voi andate a Bologna in San Petronio, voi vedete che in una pittura c'è Maometto all'inferno e San Michele Arcangelo che gli schiaccia la testa. È diventato il nemico esterno. E per i cristiani dunque da quel momento c'è questa configurazione che abbiamo portato, va detto, fino a pochi decenni fa. All'interno il nemico è l'eretico. E pensate cosa sarà a partire dal 1200 questa terribile situazione in cui gli eretici saranno condannati, bruciati, torturati. Sono stati secoli certamente che per il servizio della verità si sono usati dei mezzi che sono il contrario della verità e i mezzi anticristiani per eccellenza. Per cui all'interno il nemico erano gli eretici e all'esterno il saraceno, si diceva nel Medioevo, l'Islam, il turco si dirà più tardi, fino ancora nel nostro linguaggio del sud Italia, voi lo sapete, il grido d'allarme è mamma i turchi, perché in realtà questo è stato il pericolo, ci sono state le crociate, i tentativi perché il Mediterraneo tornasse ad essere cristiano, ma questo non è assolutamente avvenuto. Anzi, l'Islam è arrivato fino in Spagna, fino a Cordova, dando prova di essere una civiltà molto raffinata, di essere una civiltà con una spiritualità elaboratissima e di essere capace di dialogo con i cristiani e con gli ebrei. A Granada, a Siviglia, tra ebrei, cristiani e musulmani c'era grande pace e un profondo confronto intellettuale. L'equilibrio si ruppe quando si volle la cacciata dei Mori dalla Spagna, l'equilibrio si era già rotto qui in Occidente con le crociate e poi, voi sapete, fino a Lepanto segno questa battaglia di una vittoria sulle armate islamiche turche. Così il nostro Mediterraneo è stato lo scontro di tre monoteismi che pur professavano lo stesso Dio, che avevano degli elementi di fede in comune, ma è una storia davvero fatta di lacerazioni, fatta indubbiamente di guerra, di violenza, di intolleranza. La battaglia per la verità che ciascuno faceva con buone intenzioni sembrava non ritrovare, almeno lo dico per noi cristiani, il criterio del Vangelo con le parole di Gesù inequivocabili, parole che impediscono che il servizio della verità venga fatto con la violenza, l'intolleranza, il sopruso, il non riconoscimento dell'altro. Le parole di Gesù erano chiare e questo è il dramma che tutto il cristianesimo ha patito e patisce ancora oggi, perché non è bastata, se voi volete, quella confessione dei peccati fatta da Giovanni Paolo II, non è un colpo di spugna, si è detto con chiarezza nel 2000 queste colpe dei cristiani, però ci pesano e comunque creano delle grandi difficoltà. Questo per dirvi il quadro della prima parte, perché senza questo non si capisce che cosa può essere il dialogo interreligioso. Nella seconda parte è chiaro qui che parlo più da cristiano. Se in questa prima parte ho cercato di essere obiettivo e di fare una lettura storica, in questa seconda non sono poi mandatario né da parte degli ebrei né da parte dei musulmani, quindi parlo soprattutto da cristiano. I cristiani certamente, rifacendosi al Vangelo, avrebbero dovuto sempre avere una possibilità di tolleranza, di dialogo, di accoglienza dell'altro, chiunque esso sia, qualunque religione professi. Non sto lì ad illustrarvi il messaggio di Cristo, che lo conoscete magari meglio di me, ma quando Gesù dice amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi fanno del male, benedite quelli che vi maledicono, togli ogni possibilità di violenza, di aggressione, di concorrenza. I primi cristiani che cosa sono riusciti a capire in mezzo alle genti? Beh, c'è stato un periodo finché la Chiesa è stata perseguitata e finché i cristiani erano una minoranza tra le genti all'interno del bacino mediterraneo, che i cristiani hanno avuto degli sguardi che sono estremamente importanti. Non sto a dirvi i nomi di questi che sono chiamati padri apologeti, nel senso che cercavano di dire che cos'era il cristianesimo, di proporlo in una massa di maggioranza pagana. Però con molta pace arrivavano a dire che se è vero per loro che il cristianesimo conteneva la verità ultima di Dio e anche dell'uomo di conseguenza, restava pur vero che c'erano delle realtà che potevano essere dette addirittura a parola di Dio sparse nella cultura di tutte le genti. Parlavano del logos spermaticos, scusatemi la parola greca, ma non è difficile. Logos è la parola. Spermaticos, sperma. Allora la parola di Dio a livello di seme, a livello di sperma, è presente in tutte le vie religiose, anche nel paganesimo, anche nella religione romana e greca. Questa era la loro visione. E un'altra visione che avevano è che lo Spirito Santo aveva agito in tutte le culture. E quindi riscattavano una verità grande che non sempre noi comprendiamo oggi, che l'uomo, qualunque uomo, a qualunque secolo appartenga, a qualunque terra appartenga, a qualunque cultura appartenga, sempre è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio. E se è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio, se porta l'immagine di Dio in lui, è capace del bene, è capax boni, è capace di sapere ciò che è buono, ciò che è male, è capace dunque di possedere dentro di sé una parola di Dio, anche se non rivelata a livello di sperma, è capace di avere lo Spirito Santo in lui. Questa è la grande visione che i cristiani hanno nel secondo e nel terzo secolo. Notate, di fronte a un impero che peraltro li osteggiava o li perseguitava a fasi alterne, ma avevano questo sguardo positivo sull'umanità. Tutti gli uomini hanno l'immagine di Dio. Tutti gli uomini Dio vuole che sono salvati. È un'immagine pacifica, positiva, che avrebbe dovuto portare alla tolleranza, al confronto, all'ascolto. Così non è stato. Ma voi capite allora che non è stato il Vangelo o Gesù Cristo a causare i secoli dopo. È stato il cristianesimo al potere che è riuscito a creare e a generare quell'ideologia per cui in realtà l'altro è stato escluso. E certamente all'interno della Chiesa ci sono state situazioni molto difficili. Io vorrei leggervi semplicemente due parole, molto semplici, ma che vi dicono il travaglio dei cristiani interrogandosi sugli altri popoli, interrogandosi. Non c'era ancora la scoperta dell'America a quel tempo, soprattutto su quelle culture che si affacciavano o quella via religiosa che si era affacciata, che era l'Islam. Bonifacio VIII nel 1302 scrive nell'Unam Sanctam, la bolla famosa: «Noi siamo obbligati, spinta dalla fede, a credere e a considerare che esiste una sola vera Chiesa, santa, cattolica e apostolica. Al di fuori di questa Chiesa non c'è né salvezza né remissione dei peccati». E nel 1442 il Concilio di Firenze dice: la Chiesa crede fermamente, confessa e annuncia che nessuno di quelli che sono fuori dalla Chiesa Cattolica, non solo i pagani, ma anche i giudei, gli eretici e gli schismatici, potranno entrare nella vita eterna, ma andranno nel fuoco eterno preparato per il demonio e per i suoi angeli, se prima della morte non si saranno riuniti alla Chiesa Cattolica. Nessuno, per quante elemosine abbia fatto, e se anche avesse versato il sangue per il nome di Cristo, qui il riferimento ai cristiani orientali non cattolici, potrà essere salvato se non sta nel grembo della Chiesa Cattolica. Questa era la posizione. Allora voi vedete, anche quando non c'è stata aggressione e non c'è stata violenza, gli altri erano davvero quelli per i quali non poteva esserci salvezza. Questo è anche per farvi capire la novità e la grazia di ciò che è avvenuto 50 anni fa. Cosa inattesa, diciamo la verità. Cosa inattesa, a cui i cristiani non erano preparati. È stato un caso in cui non è venuto, se voi volete, dalla base uno stimolo a cambiare le situazioni. È venuto da alcuni uomini molto profetici avveduti, a partire da Papa Giovanni. Ciò che si era affermato fino allora, con tanta forza, ripetendo, ha avuto indubbiamente una correzione e una novità assoluta. Il Concilio, Papa Giovanni certamente, hanno cambiato l'ottica completa sulle cose. E io vi do un testo del Concilio, vi ho letto quelli precedenti perché li teniate accanto e facciate il confronto. Si dice: nel disegno di salvezza, quelli che ignorano il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa, ma cercano sinceramente Dio e si sforzano di fare il bene, conosciuto attraverso la propria coscienza, quindi non cristiani, non credenti, costoro possono conseguire la salvezza. E subito dopo notate questo che è straordinario. Cristo è morto per tutti e la vocazione ultima dell'uomo è una sola, quella di diventare Dio. Perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dà a tutti la possibilità di essere associati al mistero pasquale, cioè alla salvezza, nel modo che solo Dio conosce. Questo, voi capite, è il ribaltamento assoluto, perché è dire che ogni uomo si può salvare e che non è dunque la salvezza cristiani e non cristiani, ogni uomo che cerca il bene, ogni uomo che obbedisce alla sua coscienza. Perché il Concilio arriverà a dire che se anche uno sbaglia, ma obbedisce alla sua coscienza e ha fatto di tutto per un confronto della sua coscienza, lui deve seguire la sua coscienza e non seguire la Chiesa. E questo l'ha ribadito Benedetto XVI, sono quelle cose che lui dice ma poi gli altri non trasmettono. Quando recentemente ha detto che quando uno all'interno di una scelta, davanti a sé trova la sua coscienza e la Chiesa, deve seguire la sua coscienza e non ciò che gli chiede l'autorità ecclesiastica. Parole di Benedetto XVI, che non si dicono, ma che dicono bene il capovolgimento. Ecco, detto questo per dirvi il cambiamento che c'è stato e dove noi siamo, vi do alcuni elementi per questo dialogo interreligioso. Innanzitutto, il dialogo interreligioso nel Mediterraneo è quello che oggi ha avuto, diciamo così, la maggior affermazione. Con gli ebrei c'è stato un salto completo. Se gli ebrei fino al 1958 venivano chiamati anche nella nostra liturgia perfidi giudei. Io mi ricordo quante volte l'ho cantato il Venerdì Santo, preghiamo pro perfidis iudeis. Si doveva cantare nella liturgia del Venerdì Santo pomeriggio, erano i perfidi giudei. E a quel momento qualcuno si ricorderà che mentre per tutte le altre intenzioni della preghiera ci si inginocchiava, quando si arrivava a questa intenzione, noi chierichetti dovevamo battere i pugni sui banchi, perché questo era il segno: per gli ebrei sono perfidi, la preghiera risuoni come monito di pugni sui banchi. Questo fino al 1958, non siamo in secoli fa. Ma da quel momento invece, con Papa Giovanni, il Concilio, e su questo va detto con Giovanni Paolo II, in cui forse ha giovato l'essere polacco e il sentire il peso di una corresponsabilità nei confronti degli ebrei insieme ai tedeschi. Per cui lì ha fatto fare dei cammini enormi, e li ha fatti fare lui, ve lo posso assicurare, perché in questo io sono anche stato attivo e in alcune scelte di quel Papa sono stato coinvolto anch'io. Ma è stato lui, contro la maggior parte dei teologi anche attorno, a dire che Israele è il popolo di Dio e che non siamo noi che l'abbiamo sostituito, a dire che l'alleanza di Mosè è mai stata revocata e che con loro vige, e che loro, lui con tutto l'amore, vi faccio capire, li chiamava fratelli maggiori. Ho detto prima, critico questa espressione, ma è l'espressione del cuore. Poi teologicamente non va bene, perché secondo la teologia dell'Antico Testamento è sempre il fratello minore che scalza il maggiore. Quindi dire agli ebrei siete i fratelli maggiori e dirgli secondo la Bibbia vi scalziamo comunque, perché questo è ciò che dice la Bibbia, in cui Giacobbe ha scalzato Esaù e tutti i figli minori scalzano il maggiore secondo la Bibbia. Però fratelli gemelli, ma addirittura con questa proclamazione che la loro fede, la loro alleanza è vigente. Quindi noi non vogliamo convertirli, li accogliamo come una presenza. È il cammino enorme, impensabile. Quando lui del 1982, Giovanni Paolo II, disse a Mainz, a Magonza, l'alleanza con gli ebrei è mai stata revocata, vi assicuro che anche a livello teologico c'è stata una rivolta. Come? Abbiamo sempre parlato Antico e Nuovo Testamento, che il Nuovo scalza l'Antico, che non c'è più la vecchia alleanza, c'è solo la nuova. E c'è stato un gran lavoro in fedeltà ai testi per vedere che quella posizione era una posizione profetica e non solo legittima. Per cui oggi lo sapete, il dialogo con gli ebrei e le chiese è buono. Non ci sono difficoltà, se non eventualmente quelle che nascono da problemi politici. E qui è molto difficile distinguere, voi sapete, perché il guaio che quando noi diciamo Israele, per la Chiesa l'Israele che interessa è l'Israele dei credenti in Dio. L'altro Israele è esattamente come tutti gli altri popoli, ma se c'è un legame religioso è quello dei credenti. Ma è difficile fare questo discernimento in una realtà che si è configurata come Stato politica, per cui oggi a volte il dialogo ha delle tensioni, ma esclusivamente per ragioni politiche, non certo a livello di fede. C'è rispetto, si approfondiscono dei temi insieme, c'è la possibilità di un impegno comune, sempre per la giustizia e la pace, ma indubbiamente non c'è più quell'insegnamento del disprezzo, come diceva Martin Buber, quell'insegnamento del disprezzo dell'ebreo che aveva preso le nostre coscienze. Ancora le nostre, dico le nostre perché mi ricordo bene anche l'insegnamento anti-ebraico che ho ricevuto quando ero piccolo. Con l'Islam le cose sono molto più difficili. Sono più difficili perché con l'Islam potremmo dire, spero che mi capiate, noi non siamo contemporanei. Una delle grosse difficoltà

Nessuno tra i cristiani pensa che sia bene uno stato confessionale, ma 50 anni fa, se qualcuno di voi osava dire che lo stato non deve essere confessionale, sarebbe stato ripreso dall'autorità ecclesiastica. Loro non sono contemporanei a noi in questo. Anche quando noi dobbiamo capirli anche per la battaglia che sovente sento fare per le donne, sacrosanta, quando ce la si piglia che loro devono portare il burka, sacrosanta. Ma attenzione, abbiamo il coraggio di dire che le nostre suore di clausura fino all'82 portavano il burka e nessuno ha mai detto che era un disprezzo della donna. Diciamo la verità come stanno le cose. Per cui è bene dire che è un disprezzo della donna, ma all'82 hanno tolto il velo. Se voi andavate in un monastero di clausura, apparivano con il burka esattamente, con il velo nero fin qui. Questa era la nostra situazione. Per fortuna noi abbiamo cambiato, ma questo per dirvi che i cambiamenti non si fanno facilmente. Anche nel dialogo con Israele, permettetemi di dire, noi facciamo un buon dialogo perché lo Stato si dice confessionale, ma se noi dovessimo dialogare con gli ebrei di Measharim, i religiosi, il dialogo sullo Stato, dove sta la laicità dello Stato per loro? Che loro rifiutano addirittura lo Stato di Israele perché dicono che solo il Messia potrà fare lo Stato. Allora noi dobbiamo capire questa non contemporaneità. Questo, ripeto, non significa scusarli, ma significa tener conto che noi dobbiamo a che fare con persone che non sono nella modernità come noi. Dobbiamo aiutare il loro processo democratico, invece eventualmente di fare delle politiche che li relegano sempre in situazioni che sono di mortificazione e di soggezione all'Occidente. Però dobbiamo comprenderle. È molto difficile. Voi sapete uno scontro che c'è stato all'inizio del pontificato di Benedetto XVI e dobbiamo avere il coraggio di parlarne. Benedetto XVI è andato a fare a Ratisbona una conferenza e in quella conferenza in cui parlava delle religioni ha osato citare un dialogo tra l'imperatore di Costantinopoli e il sultano di quel momento dell'isla, in cui questo imperatore di Costantinopoli, cui scritti li abbiamo tutti, era indubbiamente un gran teologo, non era soltanto un imperatore dei paleologi, ma questo imperatore dice: bene, bene, la vostra religione voi dite che contiene la verità. Anche noi diciamo che la nostra contiene la verità. Ma è possibile con voi un cammino sul piano della razionalità senza ricorrere alla violenza? Questa è la domanda che ha fatto l'imperatore. Certamente negli scritti non c'è la risposta data dal sultano. Questo è risuonato in una maniera che voi sapete, c'è stata la rivolta da parte dei paesi, di alcuni paesi arabi, di alcune frange, soprattutto in Libia e soprattutto in Egitto e in Arabia Saudita. Però questo resta il vero problema che noi dobbiamo saper porre con tutte le religioni. Cioè, il dialogo deve essere fatto, ma dobbiamo accettare tutti che il confronto avvenga tramite l'aiuto della ragione e non tramite invece la violenza, l'intolleranza, quel cammino. Qui tocchiamo un tema, voi capite, che è incandescente, un tema terribile, ma di nuovo noi oggi, almeno in Occidente, noi cristiani crediamo che la ragione è un grande aiuto per la fede e che la fede senza la ragione facilmente scade in superstizione o in magia. La ragione ci viene in aiuto, anche qui ci sono parole di Benedetto XVI.

straordinarie, in cui dice: grazie all'illuminismo noi possiamo avere la ragione alleata con la fede, che aiuta la fede a mantenere una posizione che non diventa né intolleranza né violenza. Poi si potrà discutere se questo avviene o no, ma è importante che noi ritorniamo alla ragione. Il Logos ha anche questo significato, la ragione. E allora nel dialogo tra le fedi noi dobbiamo ricorrere alla ragione. E potremmo dire di conseguenza ricorrere alla dignità umana affermata di ogni uomo, alla dignità di ogni cultura, senza supremazia gli uni degli altri. E concludo. Il dialogo interreligioso oggi ha bisogno di una deontologia che, va detto, è abbastanza affermata e abbastanza praticata, che si nutre di questi semplici elementi, che sono anche gli atteggiamenti che ciascuno di noi deve assumere quando incontra l'altro, il diverso, diverso anche per religione, per credenza. Innanzitutto, la prima cosa che dobbiamo fare è far tacere le precomprensioni che ci abitano. Questo è il primo sforzo difficile, perché ognuno di noi ha una precomprensione dentro di sé che gli viene da un'eredità culturale, dalla propria storia, che ci detta degli atteggiamenti più di quello che noi crediamo. Quanti, come dicono ebreo, pensano subito avaro come un ebreo? Quanti al sentire dire tedeschi pensano, sempre meno per fortuna, ma si pensa ai tedeschi al momento dell'ultima guerra e della nostra risposta con la resistenza? Vedete, noi abbiamo delle precomprensioni e quindi bisogna imparare a farle tacere dentro di noi, perché possiamo avere l'incontro con l'altro accettandolo nella sua alterità. Cammino difficile, ma dobbiamo farlo, spogliarci il più possibile. Una delle cose straordinarie che nel cristianesimo sono state capite da alcuni, penso a Massignon, penso a Charles de Foucault, che si sono, se volete, immersi nel mondo arabo, è quello di dire: noi davvero vogliamo entrare in questo mondo con la massima povertà possibile del bagaglio confessionale che abbiamo. Queste non sono semplicemente teorie. I 7 monaci di Tiberin che sono stati uccisi, i 7 trappisti in Algeria, vivevano quella condizione con i musulmani. È reale. E io ve lo posso dire perché li ho conosciuti e sono stato là. Ma era davvero la possibilità di immergersi accettando l'altro nella sua alterità. Secondo punto, avere la capacità di ascoltare l'altro. Non solo non predefinirlo, ma ascoltarlo. Lasciare che lui si definisca, lasciare che lui racconti di se stesso. I racconti che uno fa di se stesso sono forse la maniera migliore che noi possiamo per metterci in ascolto e per conoscerlo in profondità. Terzo punto, cominciare nei confronti dell'altro una vera e propria, direi, un vero e proprio itinerario che ci deve portare alla simpatia, a sentire l'altro nella sua alterità, ma sentirlo con simpatia. L'altro è una ricchezza. Certo, noi possiamo sempre decidere: l'altro è l'inferno o è un dono per me? E guardate che le due possibilità ci sono per ciascuno di noi. Sartre aveva ragione quando dice: l'altro per me è l'inferno, gli altri l'inferno, perché è una possibilità per noi. Ma noi ne vogliamo fare l'inferno o ne vogliamo fare un dono? Ne vogliamo fare dell'altro chi ci ruba qualcosa o chi invece può rappresentare una ricchezza?
A questo proposito un piccolo inciso. I cristiani sono nati giudei, si sono mescolati con i greci e con i romani, a un certo punto si sono mescolati con i barbari, con gli slavi, adesso sono in tutte le culture. Ditemi voi dove c'è più pluralità del cristianesimo. È veramente una realtà multiforme, plurale, in cui c'è l'intreccio di culture diverse. Nessuno può dire il cristianesimo è una cultura. Sono entrati la cultura giudaica, quella greca, quella romana, quella dei barbari, quella della modernità. L'Islam stesso ha dato dei contributi anche al pensiero cristiano, soprattutto intorno al 1000. L'altro deve essere davvero visto con le possibilità di simpatia che ci sono. Ma voglio concludere facendovi sorridere, perché forse raccontare qualcosa aiuta di più delle parole. Una gentile signora di Torino, a ogni conferenza che io faccio nella zona di Torino, mi viene ad ascoltare con molta bontà e devo dire con molta simpatia. E mi ha sempre detto: Padre Bianchi, la ringrazio per quel che dice. Grazie, una sola cosa io non riesco a capire di lei. Come possa parlare bene dei musulmani, delle altre religioni, verranno presto, vede queste chiese, tutte moschee, è finita per noi, è finita. Poi il resto lo dice bene sul Vangelo, Padre Bianchi, ma su queste cose no, no, sui musulmani no, su questa accettazione degli stranieri no. Però mi segue sempre. E poi un giorno mi telefona suo figlio e mi dice: mia madre è in ospedale a Torino, se puoi una volta andarla a trovare, chiede semplicemente questo. E io una volta andato a Torino, sono andato in ospedale, l'ho trovata in corsia, dietro a lei due altre malate, una tunisina di 60 anni e accanto a lei due bambini, un'altra, gli porgevano i frittini. Più in là c'era una ucraina. E poi arrivo lì, parlo un momentino, lei a un certo punto mi dice: vuole un frittino, Padre Bianchi? E di questa signora, sa, son buoni, sa. Lo guardavo e lei mi dice: Padre Bianchi, sa, ho capito che son come noi, sa. Ecco, bisognava andare in una corsia d'ospedale, finire per stare accanto 5 giorni, e lei diceva: avevo capito niente prima di quel che diceva. Ecco, vorrei dire, quella signora sono io, siamo un po' tutti noi. Di fronte all'altro, nella sua alterità, se noi non mettiamo faccia contro faccia, occhio contro occhio, mano nella mano, noi siamo capaci anche di passare oltre o di nutrire un disprezzo o addirittura di arrivare a dei gesti offensivi. L'unica maniera che abbiamo noi sempre è renderci prossimo, farci prossimo agli altri. Questa è la verità che ogni uomo può fare. L'ha indicata Gesù, ma tutti gli uomini sono capaci di questo. Quando c'è l'altro, avvicinarsi, guardarlo, mettergli la mano nella mano, occhio contro occhio. Cambia quel che pensavamo prima di lui e non siamo più capaci di avere atteggiamenti neanche di indifferenza, altro che di violenza e di intolleranza. Ci vuole poco e il dialogo interreligioso inizia così. Perché non andare una volta alla moschea? Perché non andare una volta in una sinagoga? Perché non partecipare a una loro festa? Perché non andare una volta a casa loro? Perché non invitarli a una nostra festa a casa nostra? Quella è la via. Tutte le altre aiutano, ma se non si arriva all'incontro umano concreto nell'ordinario, non c'è nessuna possibilità di dialogo
interreligioso, ma che vuole essere soprattutto dialogo tra uomini, perché la verità è che siamo tutti uomini, tutti mendicanti di Dio, mendicanti di vita. Poi poco importa che noi chiamiamo Dio con un nome o con l'altro, o con, lo chiamiamo neanche Dio. Ma la verità di noi uomini è che cerchiamo tutti qualcosa contro la morte, tutti qualcosa contro l'odio, contro la violenza. Basta questo per dirci dove tutti insieme possiamo essere solidali e ascoltarci a vicenda. Grazie.

0: Bene, ci sono domande? Prego, scusate, microfoni qua. Scusi.
1: Ora? Ora?
0: Sì, prego. Prego.
1: Io mi sento quasi in dovere di intervenire e di ringraziarla, perché quando abbiamo deciso di chiamarla, in dialogo con il nostro direttore scientifico Remo Bodei, stavamo discutendo dell'intervento che fece Barack Obama all'Università del Cairo e, parlando di Mediterraneo, avevamo pensato che quello era uno dei temi fondamentali. Sento il dovere di ringraziarla perché lei ha perfettamente corrisposto a quello che ci aspettavamo di sentir dire, cioè come i credenti nell'unico Dio possano contribuire a costruire la pace nel Mediterraneo e nel mondo. Però la mia domanda è una domanda di un credente critico. Lei ha parlato di Benedetto XVI e lo ha citato in termini estremamente positivi. E mi ha fatto piacere, perché il Papa della Chiesa, di cui faccio parte anch'io, vorrei chiederle, quella frase che ha detto il Cardinale Martini nelle conversazioni notturne a Gerusalemme, dialogando col suo confratello gesuita, che Dio è troppo grande per essere definito cattolico, che a me sembra la piattaforma sulla quale si può costruire il dialogo interreligioso. Lei pensa che un'affermazione di questo genere, fatta da un cardinale, Dio è troppo grande per essere definito cattolico, possa avere cittadinanza oggi nella Chiesa e avrebbe la benedizione di Benedetto XVI?
2: Beh, innanzitutto le direi che Benedetto XVI, da teologo qual è, direbbe anche che Dio è troppo grande per essere detto non solo cattolico ma cristiano. Perché cattolico, voi sapete, è una confessione. Non è neanche il cristianesimo tutto, il cristianesimo è plurale. E io credo che i cattolici dovrebbero sentirsi prima cristiani e poi cattolici. Perché ciò che ci lega a tutti i cristiani è molto più grande di quello che ci divide tra cattolici, protestanti e ortodossi. Ma io oserei dire di più. Oserei dire che non c'è solo il problema di dire Dio, perché la realtà di oggi è quella che ci presenta molti uomini, i quali non hanno assolutamente nessuna credenza in Dio. E tuttavia questi uomini hanno tutte le possibilità di cercare la pace, la giustizia, di fare la volontà che noi cristiani diciamo essere di Dio. Io direi quel che dice Gesù nel Vangelo. Attenzione, non nel senso di mettere tutto in teologia alla fine e al di là, ma di dirlo già per qua, nel senso di una vita salvata. Quand'è che una vita è salvata? Già ora, nel senso che lei dice: io la mia vita sento che cerco di salvarla, che ha un senso. Ecco, Gesù ci dice, mettendo questo alla fine della storia, che alla fine della storia lui non dirà mai a qualcuno: voi partecipate alla vita eterna perché eravate cattolici, perché eravate cristiani, perché eravate ebrei, ma perché avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Anzi, Gesù, lo dico perché magari si dice poco, ci ha dato questa possibilità dicendo: molti verranno in quel giorno a dire: Signore, abbiamo ascoltato tutte le tue omelie, Signore, abbiamo fatto con te l'Eucaristia, in verità vi dico, non vi ho mai conosciuto, andatevene. Si dà che persone religiose non siano per nulla persone che salvano la vita, e persone che non si dicono religiose, ma che seguendo la loro coscienza cercano di fare ciò che è bene, le quali fanno molto di più la volontà di Dio di tante altre. Lo dico anche con Sant'Agostino. Diceva: in quel giorno molti diranno: noi eravamo fuori, e Dio dirà: no, in realtà siete dentro. E molti mi diranno: ma noi eravamo dentro la Chiesa. No, siete sempre stati fuori.

0: Buonasera a tutti. Non lo so, io ho una domanda. Come si può dialogare con islamici che loro possano sposare uno, due, tre, quattro donne? Gli uomini hanno diritti di picchiare la donna e Islam hanno diritti di uccidere le persone che non sono credenti, non pensano con... Sì. Come si può dialogare? Un cattolico o un ebreo dice: per cortesia non uccidete la donna, non sposate due, tre mogli, è questo, questo è uno. La seconda cosa, la storia di tutte le religioni è basata sul razzismo. Gli ebrei dicono noi siamo il popolo che Dio ha scelto, vuol dire altri popolo no. I cattolici dicono noi siamo famiglia di Dio, vuol dire siamo più importanti di altri popolo. E Islam dice noi siamo il Dio creato tutto il mondo per il Maometto, mentre lui è sposato una bimba che aveva 7 anni, 8 anni, tutti di questi. Tutti di questi, che dialogo! La gente ora quando va in paesi arabi si vedono pena di morte, si vedono picchiano la donna perché è fatta amore, lapidazione, quattro donne, non lo so, tutti di questi. Che dialogo tra? Abbiamo visto in Europa Medioevo, cosa hanno portato i cattolici in Europa? Era, se non era rivoluzione francese, eravamo ora, non lo so, come Arabia Saudita. Se non era la rivoluzione bolscevismo, eravamo ora, in, non lo so, in una vita che non possiamo dire tutte le cose che ora il mondo civile che parlano, la loro ha ragione, è così. Ora in paesi arabi se c'è religione e comandano, perché il capitalismo appoggia questa religione prima... Scusa. No, avete... Sì, sì. E quindi la domanda è così. Come si può dialogare tra queste religioni che non rispettano diritti umani, mentre i diritti umani sono universali? Grazie tanti.
1: Ma lei per molte parole che ha detto certamente ha delle ragioni. Credo che dobbiamo confessare che le religioni sovente hanno fomentato violenza, guerra, inimicizia, è reale. Non solo. Noi dobbiamo anche ammettere che i monoteismi soprattutto sono stati fonte di intolleranza. Soprattutto il monoteismo cristiano e il monoteismo musulmano, che sono diventate grandi potenze all'interno dell'umanità, del mondo, e hanno esercitato una grande violenza, lo sappiamo bene. Mi creda, io come cristiano ho ben coscienza di quello che i cristiani hanno compiuto e che magari ancora compiono. Tra le cose che ha detto però ci sono cose molto diverse, mi permetto di dirle. Il fatto che i musulmani possono avere 3 mogli, 4 mogli. Beh, le dico, si faccia coraggio. Se lei legge la Bibbia, Salomone ne aveva 1200 e Davide 600. C'è da chiedersi come facevano, eppure sono i grandi re. Cioè lì è una questione di umanizzazione, di elaborazione di una cultura, di elaborazione dei diritti. Questo è il vero problema. E lì noi dobbiamo renderci conto che quando dicevo prima che non sono nostro contemporanei, è proprio in questo senso. Noi pensiamo che avere più mogli, la poligamia, sia qualcosa di molto arretrato. Però l'abbiamo praticata anche noi un tempo. Lì il cammino è quello dell'umanizzazione, è quello dei diritti dell'uomo e della donna, è quello della soggettività. Sono tutti valori, voglio dirle, a cui noi siamo arrivati anche di recente. Quando io ero giovane, se un marito picchiava una moglie, beh, insomma... Era abbastanza, se proprio non gli faceva gravi danni, era accettato da tutti, glielo assicuro. E io non sono ancora duecentenario, non ho ancora 70 anni, Però quando ero giovane ed ero in campagna, la violenza che io ho visto in campagna ce la sogniamo oggi nelle nostre città. Allora il marito, come tornava dal lavoro, si sentiva in dovere subito di litigare con la moglie e litigare con i figli. Era come il cane che deve pigliare possesso del terreno. E sapete, i cani fanno qualcosa. Il marito arrivava a casa o c'era la minestra scotta o non cotta, o era in ritardo, o i figli avevano fatto i dispetti. Questo era il mondo di violenza in cui giacevamo noi, semplicemente prima degli anni in cui nascesse la soggettività e fosse rispettata. Noi senza gli anni Ottanta molte nostre famiglie vivrebbero esattamente come molte famiglie attuali nel mondo musulmano, mi creda. Quindi le cose sono molto diverse. Come dialogare? Vi dicevo prima, con l'aiuto della ragione. Cioè si tratta proprio di arrivare a un dialogo, ma in cui soprattutto il rispetto dell'alterità, noi dobbiamo chiederglielo. Io arrivo a dire con molta chiarezza che sono convinto che l'immigrazione, noi ne abbiamo bisogno, e che l'immigrazione non solo sia necessaria, ma può essere un bene per noi domani, e che l'apporto di queste culture non mi fa assolutamente paura, non ho nessuna logica localistica, penso che sia un bene. Ma nello stesso tempo chiedo a quelli che vengono e sono immigrati da noi che devono accettare le leggi della nostra democrazia e le leggi della nostra società. Questo assolutamente sì. Non bisogna essere ingenui. Noi dobbiamo chiedere il rispetto delle nostre leggi, il rispetto del cammino di umanizzazione che abbiamo fatto. E non dobbiamo aprire le porte così in maniera ingenua, in nome di una carità non intelligente. Non serve a nulla, creiamo solo più paura e più disordine nella nostra società. Però una volta che rispettano le nostre leggi, che entrano nel cammino di umanizzazione che facciamo, che accettano le regole democratiche, accettare la loro diversità. Sono diversi nella religione, sono diversi nella cultura, sono diversi nel fare il cibo, sono diversi nella maniera di divertirsi. Questa è l'accettazione della differenza, ma su quello che è la base della nostra vita comune civile, lì devono rispettare le leggi. Hanno dei diritti come uomini, ma hanno dei doveri come cittadini dello Stato in cui entrano. Quindi il dialogo si fa, ma attenzione, la ragione, la legge sono presenti come moderatori del nostro dialogo. Senza quello non sarebbe possibile avere nessuna relazione seria con loro, ma ci prepareremmo semplicemente a degli scontri, a delle incomprensioni e poi a delle cacciate.
2: Altre domande?
3: Mi scusi, volevo dirgli, a proposito dell'ebraismo, cioè del cambiamento dell'atteggiamento della religione cattolica avvenuto col Concilio Vaticano II, è stato, io l'ho vissuto come un cambiamento piuttosto improvviso. Ora, io non so se dietro questo cambiamento c'erano dei movimenti filosofici, c'era qualcosa che ha aiutato il Papa a fare questo cambiamento radicale, oppure se è stata un'illuminazione dello Spirito Santo, che per me va bene, quanto io ci credo, e tutto. Vorrei sapere però se era qualcosa più sul piano umano.
1: Ma la sua domanda è molto intelligente, perché coglie un vero problema. Il Concilio Vaticano II è il frutto di diversi movimenti che hanno attraversato il secolo XX. Rispondo brevemente, voi avrete pazienza con me se sono così schematico, ma la scoperta della Bibbia, della parola di Dio, è perché c'era il movimento biblico che dall'inizio del 1900 ormai si faceva strada nella Chiesa. L'ecumenismo pure aveva avuto ormai tutta una serie di pionieri di dialogo tra cristiani. Il rinnovamento liturgico pure, insomma, conosciamo bene la storia per dire che dei movimenti sotterranei, malvisti e anche un po' perseguitati, soprattutto da Pio X e dalla Chiesa del primo Novecento, alla fin fine come fiumi carsici sono emersi nel Vaticano II. Per l'ebraismo ha ragione, non si può dire così. Non si può dire così. Perché ancora del 1928, pensate, quando c'erano stati alcuni cristiani tedeschi che avevano chiesto di poter fare un'amicizia ebraico-cristiana, beh, Pio X ha minacciato di censura e di scomunica quelli che avessero proceduto a tale amicizia ebraico-cristiana. E siamo nel 1928. Cosa c'è stato dietro al salto che la Chiesa ha fatto verso l'ebraismo, che è un salto impensabile? Io credo che c'è stato due cose. L'esperienza personale, questo mi fa dire come non solo i movimenti intellettuali possono cambiare e determinare la storia, ma a volte anche delle storie molto quotidiane. Roncalli era stato in Turchia e in Turchia aveva conosciuto gli ebrei, voi sapete, che dovevano essere portati assolutamente in Germania. E lui riuscì a dirottare i treni per 3.000 ebrei e a entrare in quella situazione della Shoah e conoscerla. Questo lui si è ricordato. E la storia ci dice che la prima volta che uscì da Papa da San Pietro volle passare davanti alla sinagoga che è sul Lungo Tevere e benedire gli ebrei che uscivano dalla liturgia del sabato. Fatto questo è lui che ha voluto che si studiasse il problema, è lui che ha voluto che ci fosse addirittura poi un pronunciamento conciliare in cui si togliesse l'accusa di deicidio che era stata fatta agli ebrei uccisori di Dio e in nome della quale era cresciuto l'antigiudaismo cristiano. A questo si è aggiunto certamente, come già vi dicevo, la biografia di Giovanni Paolo II polacco, testimone di ciò che hanno visto gli ebrei, ma io vi posso dire anche consapevole che c'è stato anche una colpa polacca, perché non solo non hanno difeso gli ebrei dai nazisti, ma sovente hanno collaborato con i nazisti per lo sterminio degli ebrei. Questa è una verità che va detta, anche se non abbiamo il coraggio di dirla. Non erano solo i tedeschi, perché la persecuzione ebraica nella zona della Polonia, nella zona dell'Ucraina, nella zona della Russia bianca, là dove stava tutta questa cultura yiddish, era qualcosa che veniva già dall'Ottocento ed era già una persecuzione, ostilità cristiana prima di essere quella nazista antisemita. Quindi queste cose hanno giocato in Giovanni Paolo II nel dire andiamo oltre quello che siamo capaci e Papa Giovanni nell'aprire. Ma ci ha sorpresi tutti questo, ci ha molto sorpresi, lei ha ragione. Per gli altri risultati del concilio c'erano movimenti prima, per l'ebraismo no. A volte questo mi fa dire che le idee certamente aiutano a cambiare la storia. Certamente delle minoranze attive cambiano il corso della storia. Ma anche dobbiamo ricordare delle vicende personali. Non sono microbiografia. Il faccia contro faccia che vi dicevo, l'occhio contro occhio, la mano nella mano, può cambiare molte cose e cambiare davvero degli assetti di incontro e di maniere di stare insieme.
2: Grazie.
4: Oserei dire che lei ci ha fatto veramente piacere venendo qua. Vedo che questa locuzione non la usa più. Benvenuto. Volevo dire, per quanto riguarda il ruolo che io che io faccio volentieri. Io ho sentito una mia amica della mia età che ha una figliuola adulta e con due bambine, la quale ha detto che non porterà più le sue bambine in Duomo, noi abbiamo un bellissimo Duomo qua, perché non vuole portarle in un ambiente che se loro volessero non potrebbero fare il prete, ovvero non potrebbero tentare la grande avventura magari di fare il vescovo oppure di fare il papa. E allora a me è venuto in mente il mio femminismo, si figuri, lo devo dire, che quando Giovanni XXIII è diventato papa, io e la mia amica che si era rotta la televisione siamo andate in una cantina vicina e lì abbiamo assistito alle lezioni e poi ci siamo inginocchiate. Invece ho dovuto poi fare discordio con la mia religione, perché nel femminismo, nelle lotte dure che abbiamo fatto per la dignità delle donne, per non essere più complementari, ci siamo accorti che dovevamo lottare soprattutto contro la Chiesa Cattolica, molto meno con i Valdesi, ma contro la Chiesa Cattolica, addirittura senza comprensione, senza pietà, con il massimo delle discriminazioni. Perché se il pregiudizio a un certo punto è finito per gli ebrei, è finito per le cose, non è finito contro le donne. E non si sa ancora che peccato si debba scontare se non quelli di ordine teologico, perché poi nella realtà cristiana del Cristo e del Vangelo non c'è nessuna preclusione verso la donna. Ovvero l'annuncio, andate a dire che sono risorto, l'annuncio che Cristo è nel mondo è affidato alle donne. Al signore dell'Iran, quando si dice che quel femminismo ha costretto a noi di fare discordio con la nostra religione, gli potrei dire che le leggi fascistissime, tremende, dello statuto familiare, che poi la Democrazia Cristiana ha voluto tenersi fino al 75, ma ci sono volute lotte tremende, lei lo sa, anche poi c'era il delitto di Unione, c'era tutto quello che c'era, che le leggi fascistissime sono state prese da Pio IX. Non sto a dire a lei cosa c'era, quale macchinizzazione di potere temporale della Chiesa, di sfruttamento delle famiglie, delle situazioni che ha voluto partorire questi comandamenti, in cui la donna poteva anche morire per le botte, altro che subalterna, in cui si diceva poi, come riportato anche nelle leggi fascistissime, nello statuto di famiglia, che l'abuso verso le proprie bambine e i propri bambini poteva essere ammesso da parte del capofamiglia se non avrebbe creato scandalo all'esterno.
2: Scusi,
4: mi pare,
2: signora,
4: che come per gli ebrei, ho finito, sì, che ci siano delle grandi cose da riparare. Vorrei una parola di lei che mi dicesse se la Chiesa, e ce ne cresce tanto per il Cardinale, se la sua Chiesa, io la sento sempre a Uomini e Profeti, mi piace, cosa ci possiamo aspettare come donne?
2: Grazie.
1: Faccio difficoltà a dirle qualcosa riguardo alle donne, perché sono convinto che uno dei temi non solo più evasi, ma più difficili all'interno della Chiesa. Di fatto la donna non ha un riconoscimento, al di là del problema del sacerdozio che la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse invocano, il problema è che neppure altri luoghi in cui ci sia una certa soggettività e ci sia eventualmente una certa autorevolezza è affidato alla donna. Io mi consolo con una sola cosa, signora, mi permetto di dirle, che c'è una realtà nella Chiesa Cattolica, nelle chiese tutte, in cui la donna è uguale agli uomini. Lo sa che ce n'è una? Ce n'è una sola, che è il monachesimo. Nel monachesimo una donna può diventare abbadessa quanto un abate. Un'abbadessa conta quanto come me che sono abate o priore. nel monachesimo c'è parità assoluta. Come? Nel monachesimo, vede, c'è veramente sta parità, è l'unica zona della chiesa, delle chiese, in cui non ci sono, le donne studiano, hanno studiato un tempo come gli uomini, hanno lo stesso grado nella gerarchia, la stessa cosa, e lei lo sa che io non sono prete, sono un laico, sono un monaco, quindi sono tanto come una donna monaca, né più né meno. Si accontenti, grazie, di questo.
2: Grazie. Grazie, grazie a voi. Vi ricordo che al Cinema Garibaldi, prima della proiezione Terraferma, ci sarà Beppe Fiorello alle 21, tra poco. Grazie. Grazie.
5: 15:33 minuti, Radio Radicale, e questo era il contributo che abbiamo voluto farvi ascoltare in ricordo di Enzo Bianchi, la conferenza che tenne Enzo Bianchi sul dialogo interreligioso nella 7ª edizione di Convivere al Carrara Festival dell'8 settembre del 2012, dove abbiamo seguito gli interventi di Enzo Bianchi, fondatore e priore della comunità monastica di Bose, e di Letizia Leviti, giornalista inviata di Sky TG24. Io ringrazio la regia di Gurdas, noi proseguiamo con la nostra programmazione e andiamo ancora una volta a farvi ascoltare gli interventi di attualità politica, torniamo ad ascoltare gli interventi resi durante la festa dell'unità a Genova, di Genova. Il primo settembre è intervenuta la segretaria del Partito Radicale, Eli Schlein.
6: Non appena incomincia devono stare nei due.
7: Scusate, se dovete, bisogna che.
8: Vai, sta capando. Sono un finito. Vai.
9: Ciao a tutte e a tutti, grazie di essere. Sì. Ciao a tutte e a tutte, grazie di essere qui con noi questa sera. Chiediamo ai fotografi quando hanno finito di. È veramente un'emozione essere qui in così tanti, così numerosi. Siamo arrivati oramai a metà della nostra festa dell'unità e questi primi 4 giorni sono stati fantastici. E vi chiedo, prima di iniziare, un applauso per chi ci consente di fare questa festa, per le nostre fantastiche volontarie e i nostri fantastici volontari che da giorni lavorano e stanno lavorando ancora adesso nei nostri stand.
10: Io, ragazzi, però scusate, scendete dal palco, scusate.
11: No, scendi dal palco.
9: Questa festa, come tutte.
11: Cosa fa? Io vado a spedire.
9: Scusate, vi chiediamo quando possibile di mettervi ai lati così possiamo iniziare. Grazie. Grazie. Questa festa, come tutte le feste dell'unità, ma qui in particolare siamo tornati in questa piazza dopo un po' di anni di assenza, testimoniano l'importanza che ha lo stare insieme, l'importanza che ha il vedersi e il parlare di tematiche fondamentali. Noi abbiamo cercato di farlo in questi giorni, continueremo a farlo fino a domenica. Ma una cosa è importante dirla, è che farlo a Genova è ancora più significativo ed è più facile farlo oggi perché da un anno questa città è iniziata a cambiare, è iniziata a farlo grazie alla nostra sindaca, grazie a Silvia Salis che stasera è qui con noi. L'anno che ci separa sarà un anno fondamentale, l'anno che ci separa da delle elezioni politiche che saranno tra le più importanti degli ultimi anni, e noi ci arriviamo con un Partito Democratico, con un centrosinistra più in salute, e io credo che questo sia frutto del lavoro di tante e di tanti, ma che non sarebbe stato possibile senza una persona in particolare che è la nostra segretaria, che stasera abbiamo il piacere di avere qui con noi. Sarà un anno fondamentale, lo facciamo con la consapevolezza che siamo nelle condizioni per vincere le elezioni, con la consapevolezza che il nostro è un partito più in salute e con la sicurezza che riusciremo a fare bene. Lascio la parola al segretario regionale Davide Natale per delle brevi introduzioni e poi vi lasciamo al nostro capogruppo in Senato e alla nostra segretaria. Grazie ancora.
12: Grazie a tutte e tutti. Io vorrei partire con un grande applauso per il neo segretario del Partito Democratico Genovese, Francesco Tognoni. Che assieme agli altri giovani segretari della nostra regione hanno sicuramente dato un cambio di marcia anche a livello locale al nostro partito. Un partito che vuol stare in mezzo alla gente, che è in mezzo alla gente e che trova anche il modo di scusarsi, di giustificare di quei quattro pecoroni che hanno attaccato un manifesto per rovinare una nostra iniziativa. Ma non ci riusciranno. Dei problemi della gente, perché noi abbiamo una necessità di cambiare di passo. Guardate, è impensabile che nella nostra regione ci siano 150.000 liguri che non possano curarsi, che rinunciano a curarsi, che ci sono 200.000 liguri che ogni anno spendono più di 1.000 euro per potersi curare, e questa è una cosa vergognosa. E noi a livello nazionale, grazie alla nostra segretaria, che anch'io voglio ringraziare di essere qui presente, abbiamo presentato una proposta di legge per ancorare al 7,5% del PIL, che vuol dire 4 miliardi di euro, che sono le risorse che tutti i presidenti di regione, centrodestra, centrosinistra, hanno chiesto per poter far funzionare la sanità pubblica. Noi su questo continueremo la nostra battaglia e lo faremo ancora di più quando, io sono sicuro, saremo al governo di questo paese, perché il nostro paese non può permettersi altri anni di questa destra fascista, e allora noi dobbiamo assolutamente cambiare il passo, e lo possiamo fare con il nostro gruppo dirigente nazionale, con Elli, che sicuramente, come diceva Francesco, ci guida assolutamente verso la vittoria. E noi diciamo anche altro tema che in questi giorni si è dibattuto anche a livello locale, che è quello del trasporto pubblico. Guardate, a livello nazionale noi abbiamo presentato una proposta per rifinanziare il fondo nazionale di 800 milioni di euro. Questa destra l'ha bocciata, per questo che noi dobbiamo urlare che la responsabilità è di questa destra a livello nazionale, a livello regionale, e questo noi dobbiamo dirlo con grande forza. E se noi riusciamo ad assicurare dei servizi è soltanto grazie all'impegno dei nostri amministratori, dei tanti amministratori della nostra regione, in particolare della nostra sindaca Silvia Salis, del nostro vice sindaco, che non lo ringrazio mai tanto abbastanza, Alessandro Terrile, ho guadagnato una cena, e di tutta la giunta, di tutto il gruppo consigliare e di tutta la maggioranza. Insieme ce la possiamo fare, con voi sicuramente ce la faremo. Grazie, e diamo la parola a Francesco Boccia.
13: Grazie davvero a tutte e tutti, e essere qui questa sera dà il senso di una ripartenza collettiva che c'è stata in molte altre città con le feste dell'unità, che hanno già riaperto il confronto che la nostra straordinaria comunità ci consente di fare ovunque in Italia, ed è davvero bello sentire questo affetto, sentire anche questa forte partecipazione che da sud a nord ci responsabilizza e ci fa sentire ancora più consapevoli di quello che abbiamo di fronte. Prima della pausa, Eli Schlein e tutto il Partito Democratico in Parlamento avevano denunciato a Giorgia Meloni alcuni allarmi. Quello più evidente per tutti era il caro carburanti, ma avevamo detto a Giorgia Meloni: dedichiamo questo mese per occuparci dei problemi reali degli italiani, dedichiamo questo mese ai salari che non bastano più, dedichiamo questo mese a far sì che quando si entra in un ospedale non si debba aspettare 6 mesi per avere una risposta, o non si debba pagare per evitare di aspettare quei 6 mesi. Speravamo e pensavamo che anche per le gravi condizioni in cui versa parte della popolazione italiana, in alcuni contesti, nelle periferie che vengono rette da un lavoro straordinario che fanno i nostri amministratori, Giorgia Meloni per una volta ci avreste ascoltato. È successo quello che è sotto gli occhi di tutti, che siamo rientrati, siamo andati via un po' più tardi e siamo rientrati prima, noi eravamo disponibili a restare lì, ma lo abbiamo fatto solo per la legge elettorale, perché loro quando non riescono a risolvere i problemi delle persone perché non ci credono, cambiano le regole del gioco. E siamo di nuovo lì, siamo esattamente lì dove ci eravamo fermati, siamo in un contesto politico per il quale la destra, che non crede, questa destra non crede nella Costituzione repubblicana, questa destra non ha mai fatto sì che quei diritti universali che sono scolpiti nella nostra Costituzione, che sono stati un punto fermo della vostra campagna elettorale qui, ma che sono un punto fermo della nostra battaglia politica quotidiana, e mi riferisco alla sanità, alla scuola, mi riferisco soprattutto a quanto abbiamo detto più volte: il salario minimo è un punto fermo ed è un punto di ripartenza. E anche qui ci siamo sentiti dire dalla destra e da Meloni che non era una priorità. E io oggi, con i colleghi che domani mattina saranno in Senato a fare opposizione, devo confessarvi che ho trovato umiliante essere in Senato per 7, 8, 10 ore per occuparmi di legge elettorale, che significa il potere di Giorgia Meloni da conservare a Palazzo Chigi, anziché dei problemi di tutte quante le italiane e gli italiani. Siamo lì, siamo rimasti lì, non si sono mossi, sono passati quattro anni, quattro leggi di bilancio, inizia la quinta tra 20 giorni, e quello che abbiamo in eredità è solo un disastro sociale ed un disastro economico. Da 300 milioni a 550 milioni di cassa integrazione a Genova ne sapete qualcosa, perché siete ogni anno, guardo le colleghe e colleghi in Parlamento di Genova, lo sapete bene. Siamo passati da 300 milioni di ore di cassa integrazione del 2023, quando Meloni si è insediata, alle 550 di oggi, e nel 26 aumentano ancora. Sapete perché aumentano? Semplicemente perché non c'è uno straccio di politica industriale, non c'è uno straccio di idea di sviluppo, e lo sapete. Basta prendere... La sindaca, lo sa il vice sindaco, basta prendere le promesse di Urso. In Puglia ne ha fatto 4 in 4 anni. Abbiamo 4 piani industriali dell'ex Ilva in 4 anni. A Genova non so se è arrivata al quinto, ma la condizione in cui siamo è questa. Perché lo racconto a tutti noi? Perché dobbiamo ricordarlo a noi nelle feste dell'unità di questo agosto e di questo settembre? Perché poi in autunno, quando riparte la vita, non solo dentro le dinamiche quotidiane che l'autunno e l'inverno ci portano, noi dobbiamo sapere che non possiamo lasciare nulla di intentato. E allora ho sentito, venendo qui, qualcuno che mi diceva: sì, ma l'alternativa. E l'alternativa c'è, e l'alternativa noi ce l'abbiamo in tutte le città in cui governiamo, nelle regioni che governiamo, che abbiamo testardamente voluto unitarie. Se siamo qui è perché governiamo il 70% delle città, e se siamo qui e governiamo il 70% delle città è perché il Partito Democratico si è fatto carico di questo lavoro in questi 3 anni e mezzo, perché la segretaria si è messa sulle spalle la responsabilità politica di unire il centrosinistra. Ed un'altra cosa che non dobbiamo mai dimenticare, dobbiamo dirlo a chi non ci crede o a chi è ancora perplesso, che se Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, se ci sono stati questi 4 anni di disastri che oggi purtroppo siamo obbligati a raccontare, è perché nel 2022 ci siamo divisi e abbiamo la responsabilità di quella divisione. E allora quando diciamo testardamente unitari, quando diciamo l'unità del centrosinistra, stiamo anche dicendo che l'unità ci rende competitivi, ma ci renderà credibili la capacità di governo che abbiamo, ed è quello di cui discutiamo da stasera in poi e nelle prossime feste dell'unità. E la capacità di governo del centrosinistra è quella che abbiamo già dimostrato nelle leggi di bilancio, e lo sanno le colleghe e i colleghi che sono qui in Parlamento, che abbiamo già condiviso con le sindache e i sindaci, con i nostri presidenti di regione. Quando diciamo la restituzione del fiscal drag, diciamo a Giorgia Meloni: restituisci le risorse a chi le hai tolte, perché gliele hai tolte. Quando diciamo aumenta i salari, è perché la nostra idea non è un'ossessione di Elly Schlein, il salario minimo, è una idea di società che il Partito Democratico ha e che noi abbiamo il dovere di garantire a chi è rimasto indietro, perché se hai 4 milioni di persone che vivono sotto quella soglia di povertà pur lavorando, hai la responsabilità politica di occupartene, non di delegare altri. E allora, e chiudo, è evidente che la sfida che abbiamo di fronte è una sfida che si chiama alternativa di governo. Alternativa di governo

0: Giorgia Meloni continua a fare lo slalom tra un principio e un altro, tra un valore contrabbandato e la propaganda becera. Quello che state vedendo sulla vicenda Schengen con la Spagna è indecoroso e vergognoso, perché noi siamo l'Italia, siamo l'Italia. Noi li abbiamo costruiti quei percorsi, li abbiamo costruiti con i nostri fratelli spagnoli, francesi, tedeschi, e non puoi metterci ai margini dell'Europa e del mondo perché hai l'ossessione di vannarci. E chiudo, ci sta chiedendo di riscrivere una legge elettorale, è la quarta volta o la quinta volta, dopo aver tentato di riscrivere la Costituzione. Ma le abbiamo detto di no tutti insieme, le abbiamo detto di no tutti insieme. E lo ha fatto con l'autonomia, e le abbiamo detto di no tutti insieme, ma è intervenuta la Corte Costituzionale. Ora sono disperati, le resta solo la possibilità di scrivere una legge elettorale che dica: qualsiasi cosa accada vince Giorgia Meloni. Siccome questa cosa non è giuridicamente possibile, costituzionalmente possibile, noi gli faremo capire ancora una volta che per noi vince sempre e solo la Costituzione repubblicana antifascista. Avanti insieme, segretaria, non so se tocca a me presentarti. E con grande piacere vi presento Elly Schlein.
1: Buonasera Genova, grazie, grazie a tutti voi, grazie ai nostri segretari, a Tognoni, a Natale. Voglio però il più forte applauso per le nostre volontarie e i nostri volontari, senza i quali le nostre feste non ci sarebbero. Lo sappiamo, senza la base, scordatevi le altezze, ci hanno cresciuto così. E ce lo ricordiamo sempre, anche da qui, cercando ogni giorno di essere all'altezza dei vostri bisogni e dei vostri desideri. E poi un altro grande ringraziamento va per la sua presenza stasera alla nostra sindaca Silvia Salis. Grazie, grazie di tutto il lavoro che stai facendo per Genova, per i genovesi, insieme a tutta l'alleanza. Sai che il Partito Democratico è fortemente al tuo fianco. Avete ereditato, Silvia, una situazione difficile. Una situazione in cui vi hanno lasciato i buchi. Io vi ringrazio per una cosa che non è scontata, per la serietà e per la trasparenza che avete deciso di rivolgere ai cittadini, spiegando anche le cose difficili. E in questa situazione io vi ringrazio per una scelta netta che avete fatto, di non togliere un euro al welfare, alla scuola, ai nidi. Questo è quello che le persone si aspettano da un'amministrazione progressista. Grazie. So che state andando avanti con gli investimenti, so che avete raggiunto il 100% degli obiettivi PNRR. So che avete rimesso in piedi, me lo raccontava proprio il nostro Alessandro Terrile, voglio ringraziarti anch'io Alessandro per il lavoro. Tra tutte le difficoltà avete rimesso in piedi il decentramento che avevano messo in soffitta perché hanno paura della partecipazione. Noi vi saremo a fianco in questo sforzo per migliorare la qualità della vita dei genovesi. E pensate un po' alla fotografia. Mentre Meloni, chiusa nel suo palazzo, lontana dai problemi concreti delle persone, sta solo occupandosi di legge elettorale e di preparare i festeggiamenti, no? I festeggiamenti, perché tra qualche giorno ci sarà una grande festa del governo per essere il più longevo. Guardate che era un record che avevano già battuto questo, cioè il fatto di essere un governo che ha dei numeri incredibili in Parlamento e ciò nonostante non è riuscito a migliorare la vita degli italiani, a farne una cosa che ne migliorasse le condizioni materiali. Una, ditecene una. Mentre Meloni festeggia, l'Italia no. E guardate la fotografia, dopo questi 4 anni, chi incontrate sotto casa, sull'autobus, quando siete a lavoro, quando siete a scuola, quando siete al mercato, che vi dica che sta meglio rispetto a 4 anni fa? Guardate la fotografia, non sono dati del PD, sono dati del governo, dell'Istat, sono dati dell'Eurostat. La crescita è a zero.

Nonostante il PNRR, siamo fanalino di coda tra tutti i paesi europei. 3 anni di fila di calo della produzione industriale, ne sa qualcosa questa città, dopo ne parlo. 3 anni di calo di produzione industriale senza uno straccio, come diceva Boccia, di politica industriale da parte di questo governo. I salari, tra i più bassi d'Europa. Le bollette, quelle invece tra le più care d'Europa. Lo sapete che abbiamo il costo di energia all'ingrosso più alto di tutta l'Unione Europea? E cosa ha fatto per 4 anni il governo su questo? Niente, niente. Allora io spero di avere il vostro sostegno quando torno a ribadire anche da qui, da questa festa dell'unità, che Giorgia Meloni deve trovare il coraggio di tassare gli extra profitti delle società energetiche e di andare a prendere i soldi da chi si è arricchito anche in questi anni di crisi. Nell'emergenza si chiede un contributo a chi ha di più. Salvini ha detto addirittura che è d'accordo con me. Tajani invece ha detto che extra profitti è una parolaccia, manca una voce, quella di Meloni, che per non sbagliare tace. Stiamo aspettando, Presidente, non è che stiamo aspettando noi, stanno aspettando gli italiani che da tutta l'estate hanno a che fare con caro carburanti, benzina e gasolio sopra i 2 euro. Quegli italiani che ieri hanno letto su un importante quotidiano Il Sole 24 Ore che il costo della spesa è aumentato negli ultimi 5 anni del 30%. Lo diciamo spesso, il potere d'acquisto delle famiglie italiane, il vostro, in questi 4 anni è sceso di 9 punti percentuali, ma negli stessi anni il costo della spesa è salito di 30. Cosa vuol dire? Traduco semplice, che con lo stesso stipendio troppo basso di prima non riuscite a fare la stessa spesa di prima. E davanti a tutto questo che cosa ha fatto? Hanno bloccato la nostra proposta sul salario minimo. E se vogliamo andare ancora più a fondo, sulle tasse hanno fatto il record, perché la pressione fiscale è al massimo degli ultimi 12 anni. Allora davanti a questo è adesso, a partire dalle nostre feste, dalla vostra partecipazione, che è il momento per noi di dire che cosa vogliamo fare per l'Italia. Perché lo dico subito e con chiarezza, non vogliamo costruire l'alleanza contro i nostri avversari, ma per le cose che vogliamo fare insieme per gli italiani. Questo dobbiamo fare. E spero che siate d'accordo se vi dico che non c'è miglior programma per l'alleanza progressista che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista, articolo per articolo. Articolo 1, fondata sul lavoro e non il lavoro precario, non il lavoro povero, non di certo la cassa integrazione che è esplosa in questi anni nel paese. La Repubblica è fondata sul lavoro dignitoso, che per noi vuol dire anzitutto riuscire a rafforzare i salari degli italiani. Certo, rinnovare i contratti, ma al contempo noi insisteremo, serve approvare subito una legge sul salario minimo. Grazie Silvia, grazie Genova per aver cominciato su questo a dare segnali importanti. Salario minimo cosa vuol dire? Al di là della propaganda della destra, guardate che è una cosa molto precisa. Vuol dire rafforzare i contratti collettivi, non i contratti pirata firmati da organizzazioni sindacali e dell'impresa che non sono realmente rappresentativi. Ne approfitto perché ci sono molti tra voi qui che di storia sindacale in questa città ne sanno qualcosa e ne saluto anche uno che è Sergio Cofferati, che tante di queste cose ci ha insegnato negli anni scorsi. No, lo dico Sergio, perché la destra ci faceva il verso e diceva no, ma noi vogliamo rafforzare la contrattazione collettiva. Peccato che in questi anni sono proliferati i contratti pirati, quelli che producono solo precari. E allora noi certo, in quella legge diciamo che in ogni settore deve valere il contratto firmato dalle organizzazioni più rappresentative e deve valere per tutti i lavoratori di quel settore. Ma al contempo aggiungiamo una cosa che Meloni non ha avuto il coraggio di aggiungere al salario giusto, e cioè che bisogna mettere una soglia sotto la quale neanche il contratto collettivo più rappresentativo può scendere, perché quello non è lavoro, è sfruttamento e le cose si chiamano col loro nome. Salario minimo e contrasto alla precarietà. Guardate, in Spagna cosa ha fatto il governo di Sanchez? Hanno messo a sedere imprese e sindacati e hanno pattuito e concordato di ridurre drasticamente i contratti precari. Perché?
perché sono certa che in tante delle vostre famiglie lo sapete cosa vuol dire quando un ragazzo fa sacrifici per studiare e poi, dopo aver studiato, si sente offrire soltanto un contratto che dura 3 mesi e non sa se ce l'avrà il giorno dopo. Come fai a uscire di casa? Come fai a pagarti un affitto? Come fai a costruirti una famiglia se te la vuoi fare? Allora è inutile che questi continuino a riempirsi la bocca sulla natalità se non capiscono che per aumentare la natalità bisogna combattere la precarietà che colpisce soprattutto giovani, donne, specialmente al sud. C'è tanta ipocrisia su questo. Eppure in Spagna aumentare il salario minimo, che là esiste come in 22 paesi europei, e riuscire a contrastare i contratti precari ha prodotto risultati positivi. Non si dice mai abbastanza, ma la Spagna negli ultimi 3 anni è cresciuta del 9,2%. Sapete quanto è cresciuta l'Italia sotto Giorgia Meloni negli stessi anni? Del 2,2%. Cioè la Spagna di Sanchez, a cui darei un abbraccio di solidarietà anche per la propaganda inutile e dannosa del governo sui migranti e su Ceuta, è una ricetta progressista che funziona e che sta facendo crescere quel paese. E guardate che accanto a questo c'è la questione che non ci sono lavoratori di serie A e di serie B. Noi dobbiamo rafforzare le tutele per i lavoratori e le lavoratrici autonome, perché anche lì c'è tanta precarietà. Io racconto sempre di Irene, che ho incontrato nel percorso d'ascolto del Partito Democratico e che mi ha detto: io ho fatto 10 anni la partita IVA come logopedista e quando sono rimasta incinta l'INPS mi ha spiegato che avevo diritto a 180 euro al mese di maternità, che vuol dire che se non hai un aiuto intorno semplicemente non ce la fai. È per questo che abbiamo fatto proposte per rafforzare i diritti e il welfare dei lavoratori autonomi, per contrastare il part time forzato che colpisce specialmente le donne e al contempo per aumentare la sicurezza sul lavoro, perché non è accettabile che in Italia si continui a morire di lavoro o di stage, anche tra i giovanissimi. Sicurezza sul lavoro vuol dire responsabilizzare le aziende, aumentare la formazione, usare le nuove tecnologie per rendere più sicuri i luoghi di lavoro, ma vuol dire anche contrastare il subappalto a cascata che Meloni e Salvini hanno inserito nel codice degli appalti e sanno benissimo che alla fine della lunga catena di appalti il lavoro è meno sicuro, il lavoratore è più ricattabile ed è più facile l'infiltrazione criminale. Perché sulla legalità bisogna innalzare i presidi, perché per noi la questione morale e la lotta a ogni mafia è una questione identitaria, non dimentichiamolo mai, perché dobbiamo continuare a insistere soprattutto quando arrivano gli investimenti. Ma c'è una battaglia sul lavoro a cui tengo molto ed è quella che vede la mia prima firma su un'altra proposta unitaria, c'è quella del salario minimo firmata da tutte le opposizioni, ma c'è anche quella mia prima firma sul congedo paritario. Immaginate l'Italia quando ti nasce un figlio e hai 5 mesi di congedo per entrambi i genitori, non soltanto per le madri. Vogliamo aiutare anche i padri a veder crescere i propri figli con un po' di serenità, una misura di giustizia sociale che redistribuisce il carico di cura nelle famiglie. Anche a questa, che aiuterebbe milioni di italiani, il governo e Giorgia Meloni sono riusciti a dire di no. E allora perdonatemi se io ho qualche dubbio su questo, perché fa tanta retorica la destra, no, sul supporto alla famiglia, ma poi fa il contrario di ciò che serve alle famiglie italiane. Si oppone anche al congedo paritario. Lo dico perché quante volte, no, parlano di famiglia, famiglia, famiglia, poi come se di famiglia ce ne fosse solo una tradizionale di cui tanto parlano ma che nessuno di loro mi pare abbia. Io suggerirei un po' più di cautela, stare un passo indietro dalle case degli italiani e difendere tutte le famiglie che non possono essere discriminate, non possono di essere discriminati i figli di queste famiglie, colorate, diverse, splendide. Ringrazio i nostri sindaci che stanno facendo questa battaglia a testa alta e la stanno facendo perché manca una legge che il centro-sinistra avrebbe già dovuto approvare quando c'erano i numeri per farlo, ma le faremo noi queste leggi con autocritica. E allora dico, supporto alle famiglie, sì, congedo paritario, articolo 1, però accanto al lavoro, guardate, c'è bisogno di far ripartire il paese. E noi abbiamo una strategia per la crescita
che ha tre punti fondamentali. Il primo, abbassare il costo dell'energia. Non siamo condannati ad avere l'energia più cara d'Europa e su questo vuol dire subito accelerare e semplificare la produzione di energia pulita, rinnovabile. Questo contribuirebbe a far abbassare i costi delle bollette, liberarci dalla dipendenza delle fossili che hanno anche implicazioni geopolitiche pesanti. L'abbiamo visto in questi mesi con il ritorno angosciante delle guerre tutto intorno a noi. Questo vuol dire però fare un'unità di missione nazionale che abbia uno scopo preciso: dimezzare i tempi delle autorizzazioni nel dialogo con i territori e riuscire a fare una parola che la sinistra deve riscoprire: redistribuire i benefici di quell'impianto subito presso la comunità che lo ospita. Sconti alle famiglie, quote di energia alle piccole e medie imprese del territorio che oggi fanno più fatica. Ecco, guardate, questa è una strada da imbroccare insieme a quella di far ripartire gli investimenti. Noi lo sappiamo, c'è una proposta fatta con tutta la nostra alleanza che chiede di estendere l'autorizzazione unica che esiste nelle ZES, nelle regioni del sud, e di estendere quella semplificazione in tutta Italia su due tipi di investimenti, quelli per la transizione ecologica e quelli per la transizione digitale. Immaginate uno sportello unico per gli investimenti che in 90 giorni ti dà una risposta. Bisogna crederci, perché dopo il PNRR il governo non ci ha mai detto dove intende prendere gli investimenti che servono per far ripartire questo paese. Ce ne dovremo occupare noi. E accanto a questo, pensate, politica industriale vuol dire sì, riuscire a immaginare le filiere strategiche del futuro su cui andare a intervenire. Questa è una città che ha dato moltissimo alla fioritura industriale di questo paese e al movimento e alla storia operaia di questo paese. Le città non possono essere lasciate sole senza uno straccio di politica industriale, e noi continueremo a seguire le vertenze importanti e difficili che anche in questo territorio ci sono, a partire da quella di Ex Ilva. Ma se allargo lo sguardo, stiamo seguendo Natuzzi, no Francesco? Stiamo seguendo Electrolux, stiamo seguendo anche Stellantis, stiamo seguendo la Beko, e i lavoratori della Beko saranno in sciopero l'8 settembre perché l'azienda non sta rispettando il piano industriale. Governo, se ci sei, batti un colpo, perché non vi abbiamo visti, non li abbiamo visti. E c'è un altro punto fondamentale che a noi importa molto nella nostra strategia per la crescita, ed è migliorare la qualità del lavoro, della formazione, perché senza un grande investimento nei saperi non riusciremo a guidare l'innovazione, la transizione ecologica e digitale, rischieremo di subire le regole dettate da altri, e invece abbiamo tutta la potenzialità e la capacità per guidare noi questi grandi cambiamenti. Formazione e anche il diritto a restare dei nostri giovani, perché la destra per anni ci ha ossessionato sull'immigrazione e non ha visto l'emigrazione di tanti giovani in gamba che studiano con sacrificio e poi, davanti ai salari bassi e a un contratto precario, vanno altrove a costruirsi un futuro. Allora noi dobbiamo, in quella legge fatta nell'ascolto delle giovani generazioni e delle loro associazioni, abbiamo messo non una risposta che risolve tutto, sarebbe impensabile, ma una serie di interventi che li aiutino, ad esempio sul diritto alla casa. Oh, ma noi abbiamo un ministro che per 3 anni e mezzo non ha fatto nulla, anzi hanno cancellato il fondo per l'affitto che aiutava le nostre città e le nostre regioni per sostenere le famiglie che oggi rischiano lo sfratto. Ma perché? Erano 330 milioni, hanno fatto manovre da 24 miliardi, volete dirmi che non trovavano 330 milioni? No, la verità è che questa destra pensa che la povertà sia una colpa individuale, e invece no, è un grave problema sociale dovuto a politiche che possiamo cambiare. Abbiamo fatto una proposta su questo, sulle aree interne di questo paese che si sentono dimenticate. Abbiamo messo soldi per la mobilità e le strade provinciali su cui Salvini ha tagliato, che poi, fatemi dire, Natale ha ragione. Guardate che è facilissimo fare il ministro dei trasporti come lo fa Salvini. Funziona così. Quando arriva la manovra, no? C'è stata un'inflazione che ti impone di mettere almeno i soldi per pareggiare l'anno prima, per non tagliare i servizi. No, lui mette così
Tanto basta per dire che non è di meno dell'anno prima. Non pareggiano l'inflazione, cosa succede? Che i sindaci, insieme alle società di trasporto, si trovano davanti a un bivio. O aumentano le tariffe e si prendono la colpa al posto di Salvini, oppure tagliano le corse ai cittadini e si prendono la colpa al posto di Salvini. Basta! Basta a scaricare ai nostri sindaci le vostre responsabilità! Vergogna! Fate il vostro mestiere! Guardate, questi sono i temi concreti che interessano le persone, su cui io vi chiedo di impegnarvi, perché l'alternativa c'è già, si vede, l'ha detto anche il nostro Francesco. Queste sono le scelte quando nelle regioni che governiamo rendiamo gratuito il trasporto pubblico locale e lo facciamo per i giovani guardando i criteri ISEE, perché andiamo a sostenere naturalmente chi fa più fatica. Questo fa una grande forza progressista. Dare a tutti la stessa cosa non riduce le diseguaglianze, le sposta solo un tantino un po' più in là, ma non le risolve. E allora noi sappiamo che accanto a queste battaglie qui ce n'è un'altra fondamentale, ed è quella dell'articolo 32, ed è la difesa della sanità pubblica universalistica dai tagli e dalla privatizzazione strisciante che porta avanti questa destra. Non hanno mica il coraggio di ammetterlo, Ogni volta che mi confronto con la Presidente Meloni in aula racconta del più grande investimento della storia d'Italia nella sanità pubblica. Peccato che i dati del governo dicano il contrario. L'investimento in sanità si misura sul PIL del paese e quel dato è sceso da quando lei siede a Palazzo Chigi ed è sceso al minimo storico degli ultimi 15 anni. Ma attenzione, non pensiate che sia solo sciatteria, è un preciso disegno e dobbiamo esserne consapevoli, perché questa destra vuole una sanità a misura del portafoglio delle persone. Noi vogliamo ancora quella di una donna straordinaria che si chiamava Tina Anselmi, una sanità che curi chi da solo non ce la fa, una cattolica democratica e partigiana che ci ha lasciato una grande eredità e che quest'anno abbiamo messo non a caso sulla tessera del Partito Democratico, che vi invito tutti a fare. È già questa una buona ragione. Guardate che quando si allunga la lista d'attesa per una gastroscopia, chi ha i soldi da solo deve saltare la coda e andare dal privato. Gli italiani ci hanno speso 40 miliardi, io la chiamo la tassa Meloni nascosta, non lo dice mai il governo, no? E al contempo chi invece quei soldi non ce li ha, rinuncia a curarsi. Sapete quanti sono gli italiani che hanno rinunciato in un anno a curarsi? 6 milioni, aumentati da 4 milioni e mezzo a 6 in un solo anno di governo Meloni. Scommetto che questa slide è saltata nell'opuscoletto preparato per il 4 nella loro festa della longevità. Purtroppo però lo sanno gli italiani. Quella donna che ho incontrato anche davanti all'ospedale di Vibo Valentia e che mi ha detto: io per stare dietro la mia mamma ho dovuto rinunciare al lavoro. Noi dobbiamo farci carico delle solitudini delle persone che sono aumentate. Non basta soltanto mettere più soldi sulla sanità come proponiamo con le altre forze di opposizione e abbiamo fatto vedere al governo dove prenderli. Noi dobbiamo immaginare la sanità del futuro, e la sanità del futuro è la sanità di territorio. È aumentare l'assistenza domiciliare, perché siamo uno dei paesi più anziani al mondo e dobbiamo farci i conti, perché il punto non è allungare la vita ma migliorare la qualità della vita che si allunga. Più servizi per le persone con disabilità, progetti di vita indipendente, inclusione al lavoro e al contempo una cosa per cui ringrazio i nostri giovani democratici con un bel applauso: fare più investimenti sulla salute mentale. Grazie, perché hanno raccolto questo grido dalle scuole e le università e l'abbiamo tradotto in un progetto pilota nelle scuole secondarie di supporto psicologico a sportello, dove mancava. Questo bisogna fare, una sanità che guardi al futuro, che sappia investire sulle case della comunità, perché da ex amministratrice regionale durante la pandemia in Emilia-Romagna, una delle regioni come questa più colpite, ho imparato una cosa: che noi amministratori da soli non ce l'avremmo fatta senza i straordinari saperi e l'impegno del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, di cui non possiamo ricordarci solo nelle emergenze.
Bisogna costruire con loro la sanità di prossimità, quella che arriva più vicino alle case delle persone, e penso soprattutto alle aree interne e montane di cui è ricca questa regione. Perché se io, il mio diritto alla salute dipende da quanto dista la mia casa da un grande ospedale e ottimo ospedale di un grande centro urbano, io lo sentirò come un diritto a metà. Per questo dobbiamo portarla verso le case delle persone. Sanità, certo, ma c'è un altro articolo fondamentale che non possiamo dimenticare, ed è un articolo che è il 34, per cui io vi dico che dobbiamo difendere anche la scuola pubblica, il primo luogo di emancipazione delle persone, dove combattere povertà e diseguaglianze, una scuola su cui hanno tagliato spingendo un modello repressivo, autoritario, nostalgico, che non sta migliorando la qualità della didattica nel nostro paese. E poi diciamoci la verità, bisogna pagare meglio gli insegnanti perché sono tra i meno pagati d'Europa. Non possiamo permetterci la precarietà così elevata tra gli insegnanti, perché poi questo incide anche sulla passione, la professionalità, naturalmente anche sulla voglia che uno ha e l'energia che ha da spendere. Quindi è chiaro che lì dobbiamo intervenire, ma al contempo bisogna imparare ad ascoltare la voce anche quando critica degli studenti, anziché avere solo l'ossessione di reprimerla, a volte anche con l'uso della forza, perché è così. C'è una voglia di protagonismo in queste nuove generazioni che mi fa dire che dobbiamo smetterla con la retorica che i giovani sono il futuro, perché i giovani sono già il nostro presente, e non può essere una scusa per non riuscire a lasciare spazio e loro si prendano il loro spazio anche nelle nostre organizzazioni, anche dentro le istituzioni, come avete fatto anche qui nella tua amministrazione, Silvia. Questo è necessario fare. Scuola per noi vuol dire combattere il dimensionamento scolastico dietro un nome tecnico. Cosa hanno nascosto? Hanno nascosto il furto di autonomia scolastica proprio alle aree più marginalizzate, pensate. E guardate che non è successo soltanto al sud, è successo nelle aree interne, è successo nelle periferie urbane. E per noi investire e credere nella scuola vuol dire anche capire che se vogliamo agire in prevenzione di una grande piaga della nostra società, come è la violenza di genere, noi dobbiamo avere l'educazione alle differenze, all'affettività, al rispetto obbligatoria in tutti i cicli scolastici. E so che siete molto attenti anche su questo. Non basta la repressione, su cui abbiamo votato misure all'unanimità con questa destra, perché quando c'è un interesse del Paese, il Partito Democratico si fa trovare. Abbiamo provato insieme, vero Francesco, vedo i nostri parlamentari che ringrazio, le norme sul codice rosso. Ma cosa abbiamo sempre detto, Valentina? Abbiamo sempre detto che non basta la repressione se accanto non c'è la prevenzione, che non può che partire dalle scuole, perché un paese che non crede nella sua scuola è un paese che non crede nel suo futuro. È semplice così, guardate, è semplice così. E a questo accompagniamo un'altra nostra ossessione. E so che qui a Genova, tra tanti obiettivi che state realizzando, c'è quella di costruire 4 nuovi asili nido. E guardate, noi siamo ossessionati dal moltiplicare i nidi in tutto il paese per 2 ragioni. La prima è che gli studi ci insegnano che i bambini che vanno al nido hanno più opportunità nei loro percorsi educativi. È il miglior modo per contrastare la povertà educativa e le diseguaglianze dai primi anni di vita. E il secondo non è meno importante, ma forse è quello che è più doloroso dover ricordare in un paese che per la prima volta ha una presidente del Consiglio donna, e cioè che quando mancano i nidi, lo sa anche Giorgia Meloni quello che accade, che il carico di cura rimane sulle spalle delle famiglie, ma nelle famiglie rimane soprattutto sulle spalle delle donne, ed è ingiusto ed è antieconomico. Più servizi per l'infanzia. Perché io lo dico sempre, non ce ne facciamo granché di una premier donna se non si batte per migliorare le condizioni di vita di tutte le altre donne di questo paese e per rafforzare i diritti di tutte le altre donne di questo paese, anche quelli a scegliere sul proprio corpo, anziché magari gli antiabortisti dentro agli ospedali e ai consultori. Guardate, qui sta la differenza, avere a cuore una visione della società che si prende cura delle nostre comunità, senza fare tante distinzioni e differenze, perché poi anche lì, anche dall'università, dalla ricerca, passa la capacità di far ripartire la crescita nel paese, e invece hanno tagliato anche lì.
Non ci dovrebbero più essere gli idonei non beneficiari di borse di studio. Non può dipendere dalla regione in cui vivi. Altrimenti noi contrastiamo un altro fondamentale principio, che è quello dell'eguaglianza. Allora, tenendo insieme queste sfide, voi già intravedete una visione del futuro del paese, e non solo, perché ci sono altri due articoli che voglio citare. Uno è il 9. Il 9 parla di cultura, parla di ambiente, parla della responsabilità che noi abbiamo verso le prossime generazioni, perché di pianeta ce n'è soltanto uno, e non è che ce l'abbiamo in proprietà, ce l'abbiamo in prestito, lo dovremmo poi restituire ancora abitabile. Non stiamo facendo abbastanza, non stiamo facendo abbastanza. Ho chiesto alle forze alleate di fare dell'azione climatica una priorità del programma che andremo ad affinare da questo mese insieme a tutta la coalizione. Perché? Perché neanche se non ne sta parlando abbastanza nessuno, guardate che quest'estate in Europa si contano 35.000 morti premature per le ondate di calore che hanno colpito duramente anche questo territorio, una dietro l'altra. I nostri sindaci hanno provato a fare tutto quello che potevano, ma sapete quanti euro ha messo il governo Meloni sui piani di adattamento? Zero, zero. Hanno una guerra ideologica contro le rinnovabili e su tutto quello che riguarda il clima, ma non aiuteremo le imprese e l'agricoltura di questo paese negando l'emergenza climatica, perché sono tra le prime vittime di questa emergenza. Noi dobbiamo prenderle per mano e con i giusti investimenti fargli attraversare i cambiamenti che servono per ridurre le emissioni. Guardate, le comunità energetiche funzionano perché permettono di mettere insieme cittadini, associazioni, scuole, case popolari, botteghe artigiane, industria, e fare insieme energia pulita e scambiarla. Così abbassi le bollette, ma abbassi anche le emissioni, migliorando la qualità dell'aria che tu respiri. Noi dobbiamo rendere conveniente questa conversione, non lasciare indietro nessuno, lo scriveva uno dei fondatori del pensiero ecologista europeo, Alexander Langer. Noi faremo la conversione ecologica quando apparirà socialmente desiderabile, perché per noi giustizia sociale e climatica stanno insieme. L'emergenza climatica colpisce tutti, guardate, colpisce tutti, ma colpisce molto più duramente chi è già più povero e più impoverito dalla crisi. Il 9% delle famiglie italiane è in povertà energetica, vuol dire che non ha i soldi per permettersi il condizionatore o per riscaldarsi d'inverno. Ecco, davanti a tutto questo, noi dobbiamo intervenire con una legge che contrasti il consumo di suolo, accompagnando le imprese all'economia circolare, riuscendo al contempo a puntare su mobilità e agricoltura sostenibili. È una strada che tante imprese hanno scelto e che sta aumentando anche la loro produttività. Noi dobbiamo costruire politiche pubbliche che le accompagnino in questa direzione, perché anche questa è una questione di sicurezza. La paura degli anziani ad uscire di casa in questi giorni nelle nostre città è anche questa una questione di sicurezza. E a proposito di sicurezza, fatemi dire anche qui che il governo dovrebbe smetterla di scaricare sui sindaci le proprie responsabilità, perché l'ordine pubblico è anzitutto una responsabilità del governo nazionale, e se i reati sono aumentati in questi anni nonostante 5 pessimi decreti sicurezza, evidentemente se avesse funzionato il primo non ne avrebbero fatti altri 4 per la loro becera propaganda inutile.

0: Vedi che anche questo è uno sport di squadra, no? Allora, a proposito di sicurezza, Silvia, noi con le altre opposizioni abbiamo fatto una proposta. Se vogliono fare qualcosa di serio sulla sicurezza, perché non riportano subito in Italia gli 800 milioni che hanno buttato per quelle prigioni vuote, inumane e illegali in Albania e li usano per assumere più forze di polizia? Così ringrazio anche i colleghi presenti delle forze dell'ordine che sono sotto organico in tutto il paese e fanno una gran fatica a fare il loro prezioso lavoro quotidiano. Per noi la sicurezza è un bene comune che ci impone di tenere insieme, accanto al rafforzamento dei presidi insostituibili delle forze dell'ordine, anche i presidi sociali, educativi, culturali, l'educativa di strada, la prevenzione. Anche qui, come sulla violenza di genere, la repressione non basta. Guardate i dati, non lo dice il PD, lo dicono anche i dati del governo, quelli che Piantedosi cerca sempre di nascondere, e invece la risposta è tenere insieme questi aspetti come i nostri sindaci cercano di fare, ma da soli non ce la fanno se dal governo continuano a tagliargli i fondi per ogni servizio sociale, per ogni servizio di educativa di strada, per andare a fare rigenerazione urbana nei quartieri, anche quella è sicurezza, l'illuminazione, ricreare socialità dove oggi c'è vuoto e solitudine. Allora teniamo insieme questi aspetti. E l'altro ultimo articolo che devo citare è quello che li tiene insieme alla fine tutti e che non dobbiamo mai dimenticare, soprattutto di questi tempi, perché quando dico non c'è miglior programma che attuare fino in fondo la Costituzione antifascista, parlo esplicitamente anche dell'articolo 11. L'Italia ripudia la guerra, noi ripudiamo la guerra, pace per i palestinesi, a un anno dalla meravigliosa manifestazione per cui ringrazio Genova e gli amici e compagni di Music for Peace e la vostra straordinaria lezione di solidarietà che ha riscattato la dignità di un intero paese. Vuol dire riconoscere uno Stato di Palestina accanto a Israele e sanzionare i crimini del governo di Netanyahu, perché a Gaza si continua a morire di mancanza di aiuti, con tutta la fatica di quegli aiuti visti bloccati dall'incapacità anche del governo italiano di farli passare dal confine della Giordania. Noi dovremo insistere. Pace per i palestinesi, pace anche per gli ucraini, in questi giorni sotto una intensificazione dell'attacco criminale da parte di Putin, pace anche per gli iraniani, attenzione, quelli che stanno lottando anche contro il brutale regime teocratico di Teheran che per la guerra illegale di Trump e Netanyahu purtroppo si è rafforzato. Questa è la verità. Ricordate le grandi proteste dei giovani per strada contro il regime. Oggi, in mezzo a questo conflitto brutale, non li vediamo più, ma non è che non ci sono più. Bisogna sostenere chi in Iran lotta per la libertà. E guardate che la destra di tutto il mondo, la destra nazionalista, sta facendo una cosa precisa, sta provando a sostituire il diritto internazionale con la legge del più ricco e la legge del più forte, e noi da sinistra non lo permetteremo, non lo permetteremo, ne va del nostro futuro comune. Non abituiamoci alla guerra, lavoriamo per la pace. Vuol dire costruire multilateralismo, rafforzare le sedi come l'ONU, che non a caso la destra di Trump, Putin, Netanyahu sta picconando ogni giorno. Perché? Perché sono le sedi dove prevale il dialogo tra i popoli e gli stati anziché l'uso della forza, degli eserciti e delle armi. Non è un caso se in questi mesi ho voluto andare a Barcellona insieme a un centinaio di movimenti e forze e partiti progressisti di tutto il mondo, insieme a Sanchez, insieme al presidente del Brasile Lula. Se poi sono andata a incontrare il premier canadese Carney, è di questo che stiamo parlando: costruire un'alternativa che rimetta al centro il rispetto del diritto internazionale, la cooperazione, il dialogo, lo scambio, la diplomazia. Questo dobbiamo fare e per questo ci serve l'Europa, ma non l'Europa qualsiasi, ci serve un'Europa diversa, ci serve l'Europa federale, ci serve un salto in avanti di integrazione europea, ci serve superare l'unanimità perché neanche un condominio si gestisce con l'unanimità. Oggi, mentre vi raggiungevo qui, ho letto una notizia. Ho letto una notizia per cui il ministro degli esteri Antonio Tajani ci ha spiegato che lui voleva tanto firmare insieme ad altri 11 paesi europei la richiesta finalmente di superare l'unanimità sulla politica estera e votare a maggioranza qualificata, ma non l'ha potuto fare perché il suo governo, di cui fa parte e di cui è ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio, non è d'accordo. Ma voi vi rendete conto? Voi vi rendete conto che l'ideologia di Giorgia Meloni per rincorrere i nazionalisti alla Trump sta danneggiando l'interesse nazionale di questo paese e l'interesse europeo di questo paese, di tutta Europa? Scusate, ma seguitemi. In un mondo in cui grandi potenze cercano di indebolire l'Unione Europea e di metterci al margine della storia, a noi serve più unità, non meno. Non solo superare l'unanimità, anche con le cooperazioni rafforzate, partendo subito coi paesi che ci stanno, ma anche un altro grande piano di investimenti comuni europei, per fare un grande piano industriale europeo che accompagni l'innovazione, un grande piano sociale europeo che aiuti, ad esempio, sulla casa, un grande piano di ambientale e di conversione ecologica e digitale europeo, perché da solo quale Stato può affrontare le grandi sfide del nostro tempo? Un piano che aiuti anche lo sviluppo di una vera difesa comune europea e non certo il pericoloso riarmo nazionale di 27 diversi stati con i loro 27 eserciti ancora scoordinati. Non ottimizza le risorse, non aumenta la deterrenza, non ci rende più pronti alle nuove sfide e non ci rende di solito più vicini alla difesa comune europea, a cui Meloni si è detta contraria. Certo, peccato che invece che fare come Sanchez non abbia detto di no alla follia di aumentare la spesa militare al 5% del PIL, che non è sostenibile, non è realizzabile, è sbagliato. No, lo voglio dire perché se ci pensate, se sei contrario alla difesa comune europea, ma vuoi aumentare la spesa militare, vuol dire una cosa sola: comprare più armi dagli Stati Uniti di Trump. E ce n'è un'altra. No, a me piace argomentare, no? Quando dico che stanno danneggiando l'interesse nazionale proprio i sedicenti nazionalisti, è perché è così. Guardate che in Europa lei non ha mai fatto con noi, io gli ho chiesto tante volte, la battaglia per gli investimenti comuni europei che chiede anche la Confindustria, perché non siamo la Germania che si è cambiata la Costituzione e ha fatto 500 miliardi di investimenti nazionali. A noi serve un'Europa più forte e più unita, ma guardate che anche su un altro terreno l'abbiamo visto, lei ha fatto una battaglia in Europa per sospendere le ETS. È tardi, non vi tedio coi tecnicismi, vi dico solo che è il principale strumento per liberarci dalle fonti fossili. Ieri dal gas di Putin, oggi dal gas di Trump. Perché se tu sei contraria all'ETS e fai una guerra ideologica alle rinnovabili in Italia, vuol dire solo una cosa: che comprerai più gas liquido naturale da Trump. Allora io mi chiedo, quanto ancora gli italiani devono pagare la subalternità di questo governo alle politiche nazionaliste di Trump e dei suoi dazi, che stanno danneggiando le nostre imprese e i nostri lavoratori? Teniamo insieme queste sfide perché stanno insieme. E guardate che un'Europa più unita è anche, io lo, perché ho sofferto leggendo quella nota? Perché questo è il paese di Altiero Spinelli, di Ursula Hirschman, di Ada Rossi, di Ernesto Rossi, di Eugenio Colorni, eroi che al confino mandati dai fascisti non hanno risposto all'odio con altro odio o alla privazione di libertà con alta privazione di libertà, ma con un grande sogno che l'Europa smettesse di farsi la guerra e condividesse le risorse anziché litigarsele con le armi. Quello è il sogno di un'Europa unita federale che noi porteremo avanti nel prossimo governo di questo paese. E allora, e chiudo, come farlo? Come farlo? Anzitutto una cosa di cui sono particolarmente orgoglioso e voglio ringraziarvi tutte e tutti perché so che non è facile, soprattutto a sinistra. Noi abbiamo ricostruito l'unità anzitutto dentro al Partito Democratico, che è più unito che mai finalmente. Guardate che ce l'hanno chiesto i nostri militanti, di mettere da parte la stagione delle guerre intestine e fratricide. Abbiamo riunito il Partito Democratico, che non vuol dire che non si discute più, anche questo è un grande equivoco. Non abituiamoci mai ai partiti in cui non vola una mosca, perché vuol dire che sono partiti personali del capo e noi orgogliosamente non lo saremo mai. Difendiamo il nostro pluralismo e la nostra democrazia. Certo, c'è una maggioranza e una minoranza, certo, c'è una linea che è una, non sono due, non sono tre, non è nessuna, altrimenti la gente si confonde, ma lo facciamo nel rispetto reciproco, perché l'unità del PD è stata la base fondamentale su cui abbiamo ricostruito in questi 3 anni l'unità dell'alleanza progressista. Da settembre lavoreremo con tutte le forze alleate per affinare il programma, che non parte da zero, ma dalle proposte che vi ho raccontato questa sera, che abbiamo già firmato insieme, dal salario minimo al congedo paritario, dalla scuola alla sanità pubblica, alla politica industriale, ai diritti, alla democrazia. Anche sulla politica estera abbiamo organizzato piazze insieme e fatto mozioni in Parlamento insieme. Non partiamo da zero, ma sappiamo che dobbiamo essere custodi di questa unità. E non perché ce la chieda il medico, sapete, ma perché ce la chiedete voi. Perché dopo 4 anni di fallimenti da parte di questo governo, la gente si aspetta da noi un'alternativa solida, credibile, un'alternativa che non è fatta solo di programma e proposte concrete come quelle che vi ho raccontato questa sera, ma che è fatta anzitutto di valori. E se pensiamo ai nostri valori, lo torno a dire, non è che dobbiamo cercare lontano, perché i nostri valori sono quelli di un testo ancora oggi molto attuale, ma ancora troppo poco attuato. Non c'è miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista. Grazie a tutte, grazie a tutti, e viva Genova, forza Silvia Salis e la sua amministrazione, grazie ai nostri volontari, grazie a tutto il Partito Democratico genovese, ligure, e viva il Partito Democratico, e viva le nostre feste, ma viva soprattutto la nostra Italia antifascista. Grazie.
1: :36 Radio Radicale, questa era la segretaria del Partito Democratico Eli Schlein nel suo intervento nella giornata di ieri, 1° settembre, alla Festa dell'Unità di Genova. Noi proseguiamo e proseguiamo parlando di giustizia penale dopo il referendum, orizzonti e prospettive. È un incontro che si è tenuto alla Versiliana, a Marina di Pietrasanta, il 28 agosto scorso, con il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, come sanno i nostri ascoltatori di Forza Italia, con l'avvocato Eros Baldini, già presidente della Camera Penale di Lucca, con Giulia Boccassi, vicepresidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, e ancora ascolterete gli interventi di Benedetta Galgani, ordinario di diritto processuale penale all'Università di Pisa, Rocco Gustavo Maruotti, segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati.
2: Buonasera, buonasera a tutti e grazie di essere qua presenti a questo appuntamento con la giustizia penale. Mi corre l'obbligo prima di tutto di salutare e di ringraziare l'amministrazione comunale di Pietrasanta nella persona del sindaco Giovannetti e la presidente Paola Rovellini della Fondazione della Versiliana, che ci hanno permesso per la 5ª volta consecutiva di essere qua sul palco presenti in questo appuntamento. Un appuntamento che ci vede in un periodo particolare, in un periodo a seguito del referendum, che ci restituisce un'Italia sostanzialmente spaccata in due. Abbiamo 14 milioni e mezzo di italiani che hanno votato no e quindi è stata respinta la proposta del governo, e 12 milioni e mezzo di italiani che hanno votato sì. E qui ci troviamo quindi a vedere quali sono le prospettive e gli orizzonti che ci si prospettano e come, in che maniera, si può vedere di trovare delle soluzioni a quei problemi che rimangono nell'amministrazione della giustizia. A parlarne qua oggi con me sul palco ci sono dei relatori d'eccezione in ordine strettamente alfabetico. Partiamo dall'avvocato Giulia Boccassi, che è vicepresidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Abbiamo la professoressa Benedetta Galgani, ordinario di diritto processuale penale all'Università di Pisa. Il dottor Rocco Maruotti, magistrato e segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, e il senatore Francesco Paolo Sisto, vice ministro della Giustizia. Quindi abbiamo sul palco la rappresentanza di tutti gli attori del sistema giustizia. Un sistema giustizia che ha necessariamente bisogno di essere migliorato. Questo non lo dico io, ma lo dicono i sondaggi. E quindi io passo immediatamente la parola ai relatori con una domanda apparentemente semplice ma complessa. Come si può, visto che la Costituzione doveva essere salvata e fortunatamente non è stata toccata, anche se è stata già toccata 23 volte, sono stati modificati 39 articoli dal 48 ad oggi, però questo risultato è stato raggiunto. Come si può, che spazio c'è per poter intervenire sulle varie criticità dell'amministrazione della giustizia? E ritorna in ballo l'ordinamento giudiziario, ritorna in ballo l'efficienza della giurisdizione, ritorna in ballo, anche se non è una gara di popolarità, ma la fiducia nella magistratura. E allora mi rivolgo per primo alla professoressa Galgani, perché è dall'Accademia, dall'Università che partono le idee, e chiedo come, in che maniera, con quale strumento si può agire per riformare, per migliorare la giustizia penale, fatte salve le garanzie della Costituzione. E quindi, se lei dovesse intervenire, quali strumenti individuerebbe e in che direzione?
3: Intanto facciamo così e poi dopo rimediamo.
4: Grazie, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Innanzitutto è un ringraziamento non di forma ma di cuore a Eros Baldini e a tutti i presidenti delle Camere Penali per questo invito che mi onora e che mi emoziona, perché tornare qui mi emoziona sempre. Mi è stato particolarmente gradito questo invito perché mi dà la possibilità, o credo ci dia la possibilità finalmente di rapportarci appunto ai temi della giustizia penale, alle questioni critiche, ai nodi problematici, distesamente, pacatamente, come per un certo periodo di tempo non è stato sempre possibile fare, questioni e nodi che in parte sono rimasti tali e quali, diciamo, all'esito della consultazione referendaria, perché certe problematiche, credo non sia suscettibile di smentita, sono tali e quali da marzo in avanti. Allora, per quanto riguarda la mia posizione, procederò per flash per rispondere, per fare subito disclosure. Ho sostenuto convintamente la riforma della separazione delle carriere. L'ho sostenuta perché ci credevo da sempre, non perché ambisca ad una magistratura depotenziata, umiliata, svuotata delle proprie prerogative, ma semplicemente perché sono una processual penalista, sono una persona che studia il processo penale e in ragione di questo, studiandolo, frequentandolo, mi sono resa conto e mi ero resa conto negli ultimi appunto decenni, se non ultimi lustri, che non è esattamente collimante e consentaneo all'idea voluta dalla Carta fondamentale, dalla nostra Carta costituzionale, piuttosto che dallo stesso codice Vassalli, il codice promulgato nell'88. Perché? Perché si registra e si registrava una commistione di ruoli tra organo dell'accusa e giudice che non è funzionale a quello che è la dialettica processuale voluta dalla Corte, dalla Carta Costituzionale. Ora, vediamo bene, l'esito e il referendum è alle spalle, appunto, l'abbiamo detto, ma l'idea dell'indipendenza, terzietà del giudice, del giusto processo, dei profili di una giurisdizione, di un'amministrazione della giurisdizione penale credibile, sono tutti davanti a noi, tali e quali. Quindi, per venire alle possibilità, alle risposte, diciamo, propositive, non tocchiamo la Costituzione. Io perfino avevo delle, diciamo, perplessità su certi profili del disegno costituzionale, per certi snodi, per come è scritto. Ma la separazione delle carriere può essere fatta con legge ordinaria, può e deve essere fatta con legge ordinaria. E vedete bene, non è questa esigenza, io direi piuttosto urgenza, un tema da tristi ambizioni del topo di biblioteca, perché qui mi posso definire tale, che si innamora dell'idea del processo, si è innamorata del processo, della geometria del processo per la geometria fino a se stessa. No. L'idea di una differenziazione anche ordinamentale, anche organizzativa, dell'organo dell'accusa rispetto all'organo giurisdizionale, giudicante vero e proprio, è il fondamento alla base della possibilità di una terzietà e imparzialità del giudice effettiva, concreta, che si è appannata vie più, non solo, vedete bene, anzi direi non tanto per esiti patologici dell'amministrazione giudiziaria da parte degli esponenti della magistratura, ma per tutta una serie di concause, anche di riforme frammentarie, monoculari, che il legislatore ha operato nel corso di questi 40 anni sul codice e che hanno fatto sì che si concepisca sempre meno, si avverta sempre meno la differenza tra giudice e pubblico ministero. Il pubblico ministero non può essere definito un paragiudice, perché altrimenti il diritto di difesa non viene più percepito come effettivamente esercitabile, come quella prerogativa in capo a una parte, che è una parte privata, ma deve stare equidistante dal giudice esattamente come la parte pubblica. Quindi promuovere una legge ordinaria, in questo senso, sulla separazione. Poi tu hai aperto il fronte anche su efficienza della giurisdizione e quant'altro, non lo so se mi posso...
2: Vedremo nel corso del dibattito, questo... perché i tempi, come sapete, appunto, sono abbastanza
4: quindi
2: stretti.
4: Quindi mi fermo qua.
2: E quindi passo subito la parola al dottor Maruotti, che, come dicevo prima, si presenta a questo consesso da vincitore. L'Associazione Nazionale Magistrati ha sposato il no ha vinto, ma questo comporta delle responsabilità, oltre quelle gravose che ha già la magistratura, comporta la responsabilità di agire, di proporre, e quindi se lei ritiene che si possa intervenire, come diceva la professoressa Galgani, con legge ordinaria, in che modo, in che senso, su quali punti?
5: Allora, intanto grazie per l'invito, ringrazio l'avvocato Marco Treggi che mi ha cercato, e Rosbaldini, e con loro tutti i componenti della Camera Penale di Lucca e di tutte le Camere Penali della Toscana. Allora, io vorrei fare un ragionamento un po' diverso, nel senso che, lo dicevamo prima anche con l'avvocato Boccassi, io sono stato eletto segretario generale dell'ANM a febbraio, e mi sono trovato catapultato, diciamo, da subito nella campagna referendaria, perché il Vice Ministro lo sa, la riforma, il testo fu presentato a giugno dell'anno precedente, quindi noi avevamo già, maneggiavamo già quel testo da un po' di tempo e ci confrontavamo con quelle che sono le problematiche che poi abbiamo cercato di semplificare e portare all'attenzione dei cittadini. Noi non usciamo vincitori da un referendum, cioè il referendum è un momento di consultazione popolare nel quale si confrontano due punti di vista diversi e poi è il cittadino italiano che con il suo voto decide e orienta, quindi la politica e quelle scelte. E quindi in quest'ottica io penso, questo sono, diciamo, non concordo con il punto di vista della professoressa Galgani, io credo che quel capitolo sia da archiviare, cioè il tema della separazione delle carriere, che a mio giudizio, io l'ho detto, forse il Vice Ministro lo ricorderà, ma insomma ha avuto interlocutori molto più importanti di me, però più di una volta ci siamo confrontati, io ho detto forse prima del voto, quindi quando ancora i sondaggi davano il sì in netto vantaggio, io dissi forse si poteva evitare di scomodare la Costituzione, di fare come è stato fatto per la Corte dei Conti, una separazione delle carriere, cioè tra magistratura requirente e magistratura giudicante, con legge ordinaria, senza intervenire sul Consiglio Superiore, sulla modalità di individuazione dei suoi componenti attraverso il sorteggio, tutte quelle cose che poi hanno innescato, a mio giudizio, ne faccio un'analisi così, da non da analista ma da cittadino, hanno il mettere mano alla Costituzione, perché continuo a sentirmelo dire da cittadini che incontro, da amici, da persone che

popolare, avendo interpellato tutti gli elettori italiani, avendo ricevuto dagli elettori italiani una risposta di quel tipo, che poi l'avvocato Baldini diceva 14 milioni per il no, 12 per il sì, quindi siamo, diciamo, a una sorta di incollatura. In democrazia si vince per un voto e quindi poi bisogna accettare il risultato. Allora io metterei da parte questo tema della separazione delle carriere che, dati alla mano, lo abbiamo detto più volte, non è il problema che i cittadini percepiscono. La giustizia ha tantissimi problemi, noi magistrati siamo i primi che li scontiamo, perché io penso che qualunque buon medico vorrebbe lavorare in un ospedale che funziona, qualunque insegnante vorrebbe lavorare in una scuola che ha gli strumenti per poter insegnare meglio agli studenti, qualunque magistrato vorrebbe lavorare in un tribunale, in una procura che ha gli strumenti per funzionare. Purtroppo così non è. E non è colpa del viceministro Sisto, del ministro Nordio, perché sono problemi che vengono da molto lontano. In Italia non abbiamo un numero di magistrati che è infinitamente inferiore a quello della media europea. Rispetto a una domanda di giustizia, cioè un numero di cause, numero di processi, che è estremamente superiore rapportato al numero di cittadini. Quindi una percentuale di domanda di giustizia che supera quella della media europea. È un numero di persone che si occupano di quella domanda, cioè che cercano di dare delle risposte, che è di gran lunga inferiore. Allora, il primo problema qual è? Un problema di organici, di risorse personali. Ora il governo, lo dirà il viceministro, sta forse raggiungendo a breve un obiettivo che però va portato avanti, cioè quello del pieno organico. Quindi noi non siamo stati sulla carta 10.000 in Italia, siamo sempre stati intorno ai 9.000. Anche a volte meno, non abbiamo mai raggiunto il pieno organico. Ma il pieno organico poi va mantenuto, bisogna continuare a fare concorsi ogni 9 mesi per poter mantenere il pieno organico, perché ci sono quelli che vanno in pensione. Allora l'organico andrebbe aumentato. Noi dicevamo andrebbe quasi raddoppiato per poter funzionare. Io dico banalmente, io dicevo prima a qualcuno, io sono il secondo di 6 figli, alcuni di questi hanno vissuto all'estero, uno vive in Svezia. Quando lo vado a trovare, la mattina passo in tribunale, così. Una mattina in tribunale, il ruolo di udienza, ogni udienza, 3 processi. In Italia, quando va bene, ce ne sono 30. Allora, voi capite che un giudice che deve occuparsi in una mattina di 30 processi, cosa può fare se non rinviarne 20 e trattarne velocemente gli altri 10? Abbiamo una qualità del servizio che non è degna di un paese come l'Italia. E questo, se vogliamo, secondo me non dipende dalla mancata separazione carriere. Dipende dal fatto che i magistrati sono pochi, il personale amministrativo è poco e adesso con gli addetti all'ufficio del processo qualcosa si sta facendo per colmare anche questa lacuna. Abbiamo un problema enorme di strutture. È crollata una parte del tribunale di Bolzano ed è stato un miracolo che non c'è stata una strage perché è successo alle 6 del mattino ed era in un tribunale in fase di ristrutturazione. Ma fosse successo alle 10 del mattino un tribunale aperto, sarebbero morte qualche decina di persone. Questo è un problema serio. E poi abbiamo altri 2 problemi, li metto sul tappeto e magari li trattiamo dopo. La giustizia, per fortuna, si è avviata su un percorso di informatizzazione, no? Abbiamo un tema tecnologico molto importante. Adesso c'è anche l'intelligenza artificiale, ma più banalmente si è passati dal processo che si faceva con le carte al processo che si fa sulle piattaforme, processo civile telematico, adesso il processo penale telematico. Questi sistemi, per dare qualcosa di utile, devono funzionare, devono farti lavorare meglio, non devono rallentare il processo lavorativo. Io non mi lamento perché mi rendo perfettamente conto che quando in agricoltura si decise di sostituire il calesse con il trattore, qualcuno disse, vabbè, il trattore poi devi però andare a fare benzina per farlo camminare, devi trovare un meccanico che ogni tanto lo ripara, l'asino va lì, quando muore lo sostituisci e sei sicuro che gli dai da mangiare e la mattina va avanti. Le macchine hanno dei problemi di assistenza, quindi noi non ci lamentiamo di questo, però sappiamo che stiamo vivendo una fase di avvio che è un po' complicata. E poi l'altro tema. Il tema che apparentemente non dovrebbe riguardare i magistrati, ma ci riguarda moltissimo, è il tema delle carceri. Anche qui si sta facendo qualcosa, c'è un provvedimento recentissimo che punta diciamo, a concedere i domiciliari, lo dico in modo così molto grezzo, poi il viceministro raffinerà questo ragionamento, a chi è in una fase finale
della pena, dell'esecuzione della pena, e ha una

0: condizione di tossicodipendenza. Forse potrebbe riguardare 8.000 addirittura detenuti, non? Forse 10.000. È un provvedimento importante. Bisogna vedere se ci sono le risorse per
1: Per
0: farlo.
1: mettere a terra.
0: Ma noi diciamo che bisognava avviarsi forse prima. È in atto adesso, spero sia terminata, una insurrezione nel carcere di Siracusa, perché nelle carceri si vive malissimo. Mi fermo qui, sono solo alcuni dei problemi, poi se volete
1: Io non la voglio
0: dirò quali
1: fermare,
0: potrebbero essere le soluzioni.
1: io non la voglio fermare, ma le dico già, ha già consumato il tempo delle prossime due domande. Quindi, no, no, per una questione di rispetto nei confronti degli altri relatori, ha sacrificato un po' il loro tempo e quindi cerco di non
0: Rinuncio agli
1: intervenire.
0: interventi successivi.
1: No, le avevo detto che purtroppo qui i tempi sono molto ristretti e quindi registro la sua risposta che secondo lei non c'è bisogno della separazione delle carriere, perché la domanda era quella e mi pare di aver capito che la risposta è questa. Registro altresì un complimento nei confronti degli avvocati, perché lei confessa che l'amministrazione della giustizia è sostanzialmente tenuta insieme dagli avvocati, vice procuratori, giudici onorari, eccetera, eccetera. E quindi è un'altra delle cose che io ho percepito dalla sua risposta. Condivido gli altri problemi e quindi passo la parola a chi questi problemi è deputato a risolverli e a chi ha il potere di risolverli. E gli chiedo, Vice Ministro Sisto, la Costituzione, che è il nostro faro, la nostra stella polare, e concordo con quello che ha detto il dottor Maruotti, ci ha lasciato però un'eredità. Nella settima disposizione transitoria della Costituzione, i padri costituenti ci hanno detto sostanzialmente non abbiamo il tempo, non possiamo fare una rivoluzione, ma va cambiato l'ordinamento giudiziario. E quindi sostanzialmente siamo 80 anni in ritardo. Cosa pensa di fare il governo per dare corpo a questa eredità e quindi armonizzare il messaggio con quello che è il codice accusatorio, il codice Vassalli?
2: Grazie, buonasera a tutti. Un invito sempre per me graditissimo e assolutamente prestigioso. E vedo con piacere partecipato. Cioè, il referendum non ha spento la necessità di giustizia in questo paese, e questo mi dà davvero, diciamo così, grinta. E diceva Chaltrenet nel 1942 che restait il denosa murmur, mi è venuto in mente adesso questa cosa. Che cosa rimane dei nostri amori costituzionali dopo il referendum? E io dico che è stata una straordinaria occasione di democrazia, ma non è cambiato nulla. Cioè la Costituzione rimane esattamente quella che è. Cioè non è che qualcuno pensa che con il referendum sono diminuite le tensioni verso le garanzie costituzionali. Il 101 dice chiaramente, rispondo subito all'amico Rocco Maruotti con cui ci siamo incontrati, qualche volta scontrati durante il referendum. Beato te che vai dal barbiere, sei molto fortunato. A me questa è una roba che ormai è inibita da un po' di tempo. No, non ti preoccupare. Quando l'ANM ci dice voi non potete con legge ordinaria separare le carriere, contravviene al 101 della Costituzione. Non è cambiato. Le leggi le scriviamo noi, non le scrivete voi. Voi non ci potete dire non potete fare questo. Il problema è chiuso. Cioè questo dimostra il difetto di fondo dei nostri rapporti, che io ho cercato, dammi atto, di immediatamente dopo il referendum riannodare, secondo parametri di dialogo, il giorno dopo, nell'interesse del Paese, ma rispettosi dei principi costituzionali. Dire voi non potete separare le carriere con legge ordinaria, dà all'ANM un po' e alla magistratura, sono diverse magistratura e ANM, diciamocelo subito, perché non ci siano confusioni, come qualsiasi organo rappresentativo rappresenta l'organo, non lo rappresenta tutta la magistratura, non si spiegherebbero quei magistrati che sono stati favorevoli al referendum. Non potete darci ordini sul contenuto delle leggi ordinarie, perché andiamo, il dottor Marotta ha usato un'altra parola, ordalia. Il referendum è stato un'ordalia. Allora io voglio, dato che sono curioso, sono andato a vedere qual è il significato della parola ordalia, molto rapidamente, perché anche su questo bisogna intendersi. L'ordalia è un'antica pratica giuridica del Medioevo con cui si stabiliva la colpevolezza o l'innocenza di un accusato. Il giudizio divino. Si credeva che Dio e le forze divine intervenissero per proteggere l'innocente e farla franca oppure per far punire il colpevole. In che cosa consisteva? L'accusato doveva superare prove dolorose e pericolose, come camminare sui carboni ardenti, reggere ferro rovente o affrontare un duello giudiziario. Il referendum non è stato tutto questo. Non è stato un'ordalia. Non è stato un modo di sopportare prove fisiche dolorose perché Dio dall'alto ci dicesse chi ha torto e chi ha ragione. Il referendum è stata un'occasione di confronto. Ma guardate, se potessi, fatemi usare un'espressione giuridica, l'esito del referendum ne cancella gli effetti ex tunc, dall'inizio, originariamente. Questo è il punto di fondo. Cioè noi manteniamo esattamente le stesse garanzie costituzionali. E quando il dottor Marotti, e questo lo faceva anche durante il referendum, devo dire con straordinaria maestria, cerca di portare il tema della giustizia sull'efficienza, commette un altro difetto di prospettiva. La giustizia non è soltanto efficienza, la giustizia è diritti, coniugare i diritti e coniugare i diritti dei cittadini, la presunzione di non colpevolezza, la tensione della pena verso la rieducazione, i diritti del processo. Dice Glauco Giosta che il processo penale non è un esercizio in cui il diritto punitivo si deve dimostrare, è un modo per annodare i fili della democrazia e per portare il giudizio punitivo al rispetto delle regole. E le regole le scrive il Parlamento, con tutto il rispetto della consultazione, del parere, delle opinioni alate, valide, certamente qualche volta determinanti, ma la democrazia rappresentativa ci dà questa possibilità. Allora l'efficienza è, diciamo così, uno dei temi, perché se noi ci riduciamo soltanto all'efficienza, qual è il risultato? La paralisi degli interventi normativi diversi dall'efficienza, a parte il fatto che io rassicuro il dottor Marotti, abbiamo accelerato il processo penale del 31,5%, quello civile del 40%, abbiamo assunto magistrati e magistrati, e ha ragione, presto riempiremo i langhe con quel minimo scarto che lui sa che è fisiologico fra quiescenza eccetera, abbiamo stabilizzato 10.000 funzionari per dare ci siamo veramente dissanguati per dare alla giustizia 10.000 funzionari che da precari sono diventati stabilizzati, assunzione di altro personale senza fine, edilizia giudiziaria, sì, può capitare che qualche cosa possa crollare, questo è fisiologico, ma io credo che non ci sia la possibilità della perfezione assoluta, e lì bisogna intervenire, il Padre Eterno qui è stato davvero grande e ci ha consentito di evitare danni maggiori, ma non è che su Bolzano noi diciamo che l'edilizia giudiziaria non funziona, che questo è non vero, ho la delega io all'edilizia giudiziaria e posso dirvi che quotidianamente mi sento corresponsabile per valutare quelle che sono tutte le situazioni su cui bisogna intervenire rapidamente. Mi affio rapidamente alla conclusione di questa prima parte. Presunzione di non colpevolezza, pena rieducativa. Voglio dire una cosa sull'intelligenza artificiale, ma rapidissima. Noi abbiamo la necessità di ripristinare la oralità del processo anche civile. Dobbiamo ripristinare il rapporto dell'avvocato direttamente col giudice che non è vestito con la cravatta e sotto magari alle ciabatte. Dobbiamo ripristinare questo rapporto perché il processo è umanità, è il rapporto diretto fra l'avvocato, i diritti e il giudice. E attenzione a un'altra suggestione, caro Eros, penalistica. Ma quando ci saranno le prove cosiddette iperscientifiche derivanti da intelligenza artificiale, che non sono prove oggettive, l'intelligenza artificiale ha un algoritmo e un database umani, quindi perfettibili, quindi incompleti, quindi variabili. Quando il giudice avrà queste prove meravigliose, confezionate con i nastri rosa, per citare Battisti, allora che cosa penserà di quelle prove? C'è il rischio che lo suggestionino al di là delle prove tradizionali? Dobbiamo stare molto attenti, colleghi, e lo dico anche agli amici magistrati, molto attenti. Le tecnologie non sempre sono diritti.
1: Grazie, e adesso, last but not least, diamo la parola al rappresentante dell'avvocatura, Avvocato Boccassi. So benissimo che lei non sarà d'accordo col dottor Marotti e quindi che lei è una fautrice della separazione delle carriere. E allora, cosa propone? Vediamo se arriviamo finalmente a una proposta. Cosa propone per attuare davvero il giusto processo richiamato nell'articolo 111 della Costituzione e rafforzare la terzietà del giudice.
3: Grazie, un sentito ringraziamento agli organizzatori, al coordinamento delle Camere Penali della Toscana, ai tanti colleghi che hanno affrontato questo caldo sahariano per essere qua, grazie a Eros, alla Versiliana. È particolarmente prezioso parlare soprattutto davanti ai cittadini dei nostri temi, perché non è così facile, noi molto spesso ci confrontiamo tra di noi e non riusciamo a trasmettere quelle che sono appunto le nostre idee sulla giustizia. Io faccio un passo indietro. La giustizia dopo il referendum, cosa è cambiato? Non è cambiato nulla, assolutamente nulla. E non è cambiato nulla, mi viene da dire, perché i cittadini ritenevano che dovesse andare bene così, che la giustizia è amministrata bene, perché qualche cambiamento avremmo potuto farlo, ma i cittadini hanno deciso che questo cambiamento non andava fatto. Ovviamente per noi non è così. La battaglia della separazione delle carriere è una battaglia storica dell'Unione, non voglio qui ritornare indietro, vorrei parlare del presente e soprattutto del futuro, uno sguardo in avanti. Prima una parte destruens, per poi arrivare alla parte costruens. Dobbiamo ammettere, perché noi avvocati siamo tutti i giorni in trincea, quindi abbiamo un osservatorio particolare. Quello che oggi ci preoccupa molto e che vediamo e che va oltre il referendum e che quindi appartiene alla quotidianità è che il finale di questa legislatura non sta più portando avanti, anzi ha abbandonato le annunciate riforme liberali e garantiste, soprattutto nella fase delle indagini, per tutelare i soggetti secondo quello che prevede la Costituzione rispetto ai diritti e alle libertà. Perché si parla tanto di Costituzione, ma gli articoli della Costituzione sono anche i primi, quelli che prevedono appunto diverse libertà assolutamente importanti. È stato accennato, vi dico che noi siamo talmente insoddisfatti di questo momento della giustizia che abbiamo proclamato una lunga astensione dal 23, come è stato annunciato, dal 23 al 29 settembre, perché proprio vediamo una caduta delle garanzie da un punto di vista legislativo e anche da un punto di vista di amministrazione della giustizia. E questo ci porta a evidenziare e a protestare rispetto a numerose criticità. Ve le elenco perché è giusto che i cittadini sappiano, perché questi sono temi che molto spesso sfuggono alla cronaca ai mass media. I fatti di Perugia, ha accennato l'avvocato Marco Treggi. Voi dovete sapere che abbiamo saputo che nel carcere di Perugia per 6 mesi nella sala colloqui sono stati ascoltati i colloqui tra i difensori e i detenuti al di fuori di qualsiasi autorizzazione, nel senso che era stata autorizzata l'intercettazione di una avvocata che era sottoposta a procedimento penale. E i microfoni e le videocamere sono rimaste accese per 6 mesi e tutti i colloqui che si sono svolti nel carcere sono stati videoregistrati. Ora voi capite che questo è un fatto gravissimo, perché la circostanza che venga intercettato, ascoltato da un magistrato, il colloquio tra un difensore e un soggetto che per di più, già in generale, ma per di più è sotto la custodia dello Stato e quindi non ha nessuna possibilità di fare diversamente, viene a ledere i principi costituzionali. La riservatezza, non solo il pubblico ministero viene a conoscenza di strategie difensive rispetto ad altri processi che nulla c'entrano con quello per cui è stato autorizzato, ma anche fatti personali, questioni private che debbono essere assolutamente tutelate. Questo evidentemente è un fatto molto grave, noi l'abbiamo denunciato, abbiamo fatto già un'astensione, siamo andati dal ministro per chiedere notizie e informazioni su quello che era successo a Perugia, sono passati 3 mesi, e non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Ora è chiaro che questo è già un allarme rispetto alla cattiva osservazione dell'articolo 15 e l'articolo 24 della Costituzione, perché ribadisco, la Costituzione non è solo l'articolo 111, non sono solo le norme che sono state oggetto di referendum costituzionale. E quindi attendiamo delle risposte e per questo ci siamo, abbiamo dichiarato l'astensione, ma non solo per questo, c'era un progetto di legge Zanettin Buongiorno che era stato già esaminato, si erano già state fatte le audizioni, che prevedeva delle norme per la disciplina relativa all'acquisizione dei dati dagli smartphone. Ognuno di noi sa che lo smartphone ormai è la cassaforte di tutti i nostri segreti, di tutto quanto. Ora, un'indagine non può evidentemente riguardare tutto quello che è in un telefono. Ci devono essere delle regole. Questa proposta di legge è stata abbandonata. È stata abbandonata perché è intervenuto il procuratore nazionale antimafia, che per carità ha tutto il diritto di segnalare quelle che sono le sue idee, le criticità, dicendo che con questa legge non si sarebbero perseguiti adeguatamente i reati di più elevata criminalità. Questo invece è un principio che va salvaguardato perché tutela la riservatezza anche qua. La garanzia della riservatezza, che riguarda tutti quanti, non riguarda solamente chi è sottoposto a un procedimento penale, perché quello che vi vorrei dire è che questi ragionamenti voi pensate si applichino solo a chi è soggetto a un processo penale, ma se queste garanzie vengono bypassate e vengono considerate non più tutelate, riguarderanno tutti quanti noi. Perché inevitabilmente si scivola su questo terreno, così come è stato al momento abbandonato, però c'era una proposta di modifica dell'articolo 270, ovvero sia, lo spiego per i cittadini, si possono intercettare solo una persona in relazione a un determinato reato con un'autorizzazione del giudice. Se nell'ambito di queste intercettazioni emergono altri reati, altre persone, ovviamente queste non dovrebbero essere utilizzabili. Anche qui, sollecitazione del procuratore nazionale antimafia, è stato detto, ma così si, lo dico molto semplicemente, si evita la possibilità di scoprire o di indagare, ma questo viceversa significa andare a strascico, queste sono cosiddette intercettazioni a strascico, che aprono il campo a tutti noi di essere intercettati perché occasionalmente parliamo con un soggetto che è intercettato in un altro procedimento. Vado, ci sono ancora tante altre ragioni, il fermo preventivo di polizia che è stato esteso ai minori, sono tanti, abbiamo
1: lo
3: tanti
1: so, ma purtroppo
3: motivi.
1: Io... Il tempo che ci è stato concesso.
3: Vorrei parlare
1: quindi.
3: Delle carceri, ma riparlo dopo. Quello che vorrei dire è che mi preme è che i reati esistono e vanno perseguiti. Ma una società che è sempre meno violenta, i dati pubblicati ci dicono che adesso i reati sono molto inferiori non solo ai famosi anni 70 ma anche agli anni 90, non possiamo cedere la libertà per la sicurezza. Dobbiamo capire che ogni volta che cediamo una parte della nostra libertà cediamo una parte importante, perché noi siamo liberi a meno che ci sia un fatto eccezionale da perseguire.
1: Grazie. Mi spiace dover assumere questo ruolo, ma purtroppo i tempi che abbiamo sono quelli, non abbiamo la possibilità di continuare ad libitum. Quindi sono costretto a richiamarvi, come vi avevo detto inizialmente, a degli interventi molto più ristretti, ma non per me, per voi stessi, perché altrimenti non riesco a farvi dire quello che volete. Se ogni intervento, l'orologio come ce l'ho io, ce l'avete anche voi, e purtroppo abbiamo consumato più di metà del tempo con una sola domanda. E quindi ci rimangono 20 minuti, io provo a farmi le domande e poi dopo vediamo quello che succede. Passiamo al in linea con quanto detto fino adesso. Il referendum è passato, le criticità sono rimaste e quindi vanno affrontate. Una delle criticità che è emersa in maniera prepotente e che è stata riconosciuta anche perfino dall'Associazione Nazionale Magistrati è quella del correntismo, delle correnti e della degenerazione correntista. Immediatamente dopo il referendum all'Assemblea Nazionale in più, e fra questi anche il dottor Maruotti, si sono espressi con vigore nella necessità di combattere questo fenomeno. E quindi, dando per presupposto che tutti sappiano che cosa sono le correnti e di cosa si parla di degenerazione correntizia, chiederei però alla professoressa Galgani un brevissimo spunto che, per chi non ha l'argomento proprio così sotto mano, ci dica in pochissime parole che cosa sono le correnti e come mai e in che modo delle entità che non hanno una connotazione in sé negativa invece l'hanno assunta nel corso del tempo e gli effetti che questo producono sul processo.
4: Grazie Eros. Indisciplinata però lo sono anch'io. Un secondo proprio per, in una logica di reazione a quello che è stato detto dal dottor Maruotti. Non si può, era una narrazione che è stata fatta durante, diciamo, la campagna referendaria, dire ma i problemi della giustizia penale sono altri. Sono anche altri, ce ne hanno appena elencati alcuni, ma l'esigenza della separazione delle carriere non deve essere percepita appunto come un dato astratto, riguarda potenzialmente, speriamo remotamente, ciascuno di noi, ciascun utente della giustizia penale, indagato o imputato che possa essere. Perché se io non ho davanti un giudice veramente distante, affrancato dalle tesi, inevitabilmente, devo dire fisiologicamente selettive, unilaterali dell'organo dell'accusa, non posso vantare quelle prerogative difensive che mi vengono pure astrattamente riconosciute. Quindi il mescolare i piani, scambiare il piano è funzionale a mettere a lato il tema che resiste, che c'è, indipendentemente dal fatto che non lo si voglia più promuovere con, e non lo si possa democraticamente, con una legge costituzionale. Ma la legge ordinaria è dovuta e riguarda davvero ognuno di noi. Venendo al tema correnti, correntismo, forse sono la meno adatta, ma ho studiato appunto, e correnti si dice è la manifestazione di un pluralismo ideologico e culturale che necessariamente, giustamente, costituzionalmente ci deve essere anche tra gli appartenenti dell'ordine magistratuale, esattamente come c'è quel pluralismo di visioni ideologiche nell'ambito dell'università. Si parla di scuole perché ci sono inclinazioni a leggere le garanzie o l'accertamento giurisdizionale in un modo piuttosto che in un altro. Questo è tutto fisiologico, dimostra la vitalità e anche il confronto dialettico su quello che deve essere l'esercizio della giurisdizione. Purtroppo abbiamo scoperto il vaso di Pandora, lo sappiamo, si è aperto con la vicenda Palamara, ma direi basterebbe leggere le cronache provenienti dal CSM di solo luglio e agosto, mese in corso, un CSM che è in fase, in prospettiva di ricomposizione tramite elezione a fine ottobre, per capire che queste correnti non hanno soltanto una funzione meramente culturale di confronto, ma spesso e volentieri, non sempre, hanno anche svolto una funzione sussidiaria per quanto riguarda la decisione di chi dirige quale ufficio, di quale politica giudiziaria bisogna mettere in atto. E allora questo correntismo, che si è detto poi ha fagocitato lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, che è uno dei simboli dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura, giustamente, deve trovare un meccanismo di correzione a queste patologie, deve trovare, anche per la stessa credibilità della giurisdizione che i magistrati stessi avevano rivendicato, dicendo sì, effettivamente ci serve, su indicazione del Presidente della Repubblica, una svolta etica, un rinnovamento etico. Torno a dire, leggete quello che proviene dai vari decisioni sugli incarichi direttivi o sulle prospettazioni delle candidature prossime venture dal CSM, e non sembra che il merito venga sempre a prevalere, per non dire della anche oggi sulla stampa c'era un'intervista dell'ex ministro Martelli, che ricorda la vicenda Falcone e come Falcone, per ragioni associative e correntizie, non fu designato al ruolo che era naturaliter, diciamo, per lui, per la sua competenza e la sua expertise. Quindi l'idea qual è? Non, come dire, tarpare le ali a questo multiculturalismo, a questa pluralità di ideologie, ma cercare meccanismi di legge ordinaria che riducano queste possibilità di patologie. E allora di lì era venuta l'idea del sorteggio, perché il sorteggio abrogherà, sarà la panacea di tutti i mali sul correntismo? È evidente che no, ma intanto io, se vengo diciamo sorteggiato come candidabile, vengo eletto, non potrò e non dovrò rendere conto ai miei elettori, di cui conoscerò nome e cognome. Sarò eletto, e sarò eletto da chi nemmeno conosco, quindi perlomeno si interrompe quella anche sola apparenza di colleganza, di rapporto. Ma l'apparenza nel processo penale è fondamentale quanto la sostanza. Il giudice deve essere terzo imparziale e lo deve apparire. Il pubblico ministero è parte pubblica, deve essere obiettivo, ma non gli si può chiedere di essere imparziale, perché è parte e le parti sono parziali per definizione. Con riguardo al CSM, che erroneamente, ma a volte i nomi sono cose, viene definito, è stato per lungo tempo definito l'organo di autogoverno, non è un organo di autogoverno, è un organo di governo autonomo con dei contrappesi. E in questo, non essendo mutata la modalità di elezione ovviamente per il prossimo giro, diciamo così, richiamo anche, vorrei, e qui alla presenza dell'onorevole Sisto, la responsabilità sì della politica, per quella minima quota, 10 persone, d'accordo, i laici, che devono essere designati anche lì per le loro competenze, per le loro capacità, e non perché è responsabilità, ovviamente. Detto questo, invece, in supporto, ovvio, le garanzie sono fondamentali, i profili delle riforme, Zanettin, che è stato detto, è fondamentale, però ci sono anche cose che questo governo, Parlamento, ha messo in campo e sta mettendo in campo in una logica di tutela rafforzata delle garanzie. Penso ad esempio al DDL, ora ovviamente si vedrà il corso, sulla 231, che recepisce sì orientamenti ma garantistici della giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti, il disegno di legge in materia di sicurezza del lavoro, per l'appunto capitanato, diciamo così, dall'onorevole Sisto, che pure cerca di tutelare l'accertamento su questi profili. Quindi, diciamo, di lavoro ce n'è tanto, ovviamente, per non dire poi decreti attuativi sulla, diciamo, legge di attuazione dell'intelligenza artificiale, che chi mi conosce sa mi stanno particolarmente al cuore, su cui forse una ponderazione un pochino più, su certi aspetti, più lunga, diciamo, avrebbe forse meritato, però su questo, insomma, mi soffermo. Grazie.
1: Grazie. E quindi, naturalmente, passo la parola al dottor Maruotti, perché è un problema interno e quindi non soltanto è la magistratura deputata, quantomeno in prima battuta, e forse da un punto di vista di un diverso atteggiamento culturale. Se non sbaglio, lo stesso presidente Tango, in un'intervista a 8:30, ebbe a riconoscere tutta una serie di errori partendo da Palamara, però disse anche che il rimedio alla malattia era interno e si stava sviluppando. Come ha detto giustamente la professoressa Galgani, ad oggi non sembra che questi rimedi abbiano avuto particolare efficacia, perché tutto quello che è venuto fuori in vista delle prossime elezioni del 25 e 26 ottobre dà l'immagine di un problema, di una degenerazione correntizia ancora virulenta, ancora esistente. E quindi una domanda che apparentemente è scomoda nei suoi confronti, ma ritengo invece le dia la possibilità di dar corpo a quelle che sono le volontà e la direzione dell'Associazione Nazionale Magistrati. Se e cosa avete intenzione di fare nell'immediato e nel futuro per risolvere questo problema e riportare al centro dell'attenzione la grandissima importanza della funzione che la magistratura svolga e magari spostarla un po' da quel carrierismo che viene attribuito come accezione negativa a una parte della magistratura?
0: Allora, ti prego di togliermi la parola dopo 3 minuti, così recupero il tempo che ho occupato prima. 3 cose rapidissime. Uno, una replica brevissima al Vice Ministro. Ovviamente io né la magistratura né tantomeno l'NM ci sogniamo di dire al Parlamento cosa fare e cosa non fare. Il Parlamento deve attuare il suo programma. Io ho semplicemente espresso un mio punto di vista. Diciamo, c'è stato un referendum, un tema, iniziamo a ragionare anche di altro. Però se il Parlamento farà una legge, con legge ordinaria di separazione delle carriere, ne prenderemo atto. Leggendo il titolo io speravo di venire a parlare di altro, invece mi sembra una retrospettiva, neanche sulla giustizia magari, sulla magistratura, sulla sua storia, su fatti successi anni fa, la vicenda Palamara ormai del 2019, sono passati 7 anni, il correntismo, io vi invito a leggere, sono pubblici, sono sul sito del Consiglio Superiore di Magistratura, i dati degli ultimi 4 anni del CSM, questo vice presieduto dall'avvocato Fabio Pinelli, sono dati oggettivi, nomine fatte nell'85% dei casi all'unanimità, spesso c'è soltanto un candidato, perché prendersi l'onere di un incarico dirigenziale, oggi come oggi, con tribunali che non funzionano, è un sacrificio per molti. Ci sono posti che, per cui non chiede di andare a fare nessuno il procuratore o il presidente del tribunale. I contenziosi, cioè i ricorsi al TAR avverso a queste nomine, sono pochissimi. Questi sono dati oggettivi. Dopodiché stiamo ancora a parlare del correntismo, che è la degenerazione, il frutto malato di condotte, a mio giudizio, riconducibili soprattutto a alcuni soggetti che la magistratura, quando sono stati scoperti, ha messo alla porta. E io davvero spero di poter ragionare su quello che serve alla giustizia per funzionare meglio. Sono d'accordo, non è soltanto un problema di efficienza, è anche un problema di diritti, di garanzie. Le garanzie sono il frutto però di un sistema che funziona. Perché, ripeto, io sposto l'attenzione dalla giustizia. Io posso avere il medico migliore del mondo, ma se lo metto ad operare in un ambulatorio in cui non c'è neppure il macchinario per fare un elettrocardiogramma, quello non è un mago che con le mani può capire se una persona ha un problema al cuore o no. Quindi io non voglio eludere i problemi che, a mio giudizio, la magistratura sta affrontando. Io e Tango, per esempio, siamo 2 quarantenni, io mi tengo aggrappato ai 40, ne ho fatti 49, lui ne ha appena 43. Siamo, se vogliamo, però un pezzo di un'altra generazione. Ormai in magistratura più di un terzo sono entrati con gli ultimi concorsi banditi anche da questo ministero, e sono persone che quando Palamara faceva quelle cose, cioè più di 7 anni fa, stavano ancora all'università. Continuare ad affidare, diciamo, a questi giovani magistrati il compito di debellare qualcosa che la magistratura sta faticosamente cercando di mettere da parte, secondo me è un po' ingiusto. Dopodiché continuiamo a confrontarci anche su questo, le degenerazioni esistono in tutti i campi, bisogna cercare di riportare quello che noi stiamo provando a fare, di riportare il cuore del dibattito, cioè di mettere al centro del villaggio la Chiesa, che per noi è rappresentata dall'impulso positivo che l'ANM cerca di dare, anche e soprattutto ai magistrati. A me, guardi, mi preoccupano e chiudo, non tanto fenomeni macroscopici che poi sono stati scoperti anche grazie alle indagini che hanno fatto i magistrati. Ma mi preoccupano altre cose. Mi preoccupa il fatto che a volte, anche per la fretta, il giudice liquida velocemente, forse anche con non eccessivo garbo, le parti processuali. Mi preoccupa il fatto che arriva ad una sentenza con troppo ritardo, non sempre per colpa sua, ma anche per come funziona il sistema. Mi preoccupano, diciamo, alcune cose sulle quali noi possiamo incidere. Possiamo incidere con i comportamenti individuali, cercando di fare una moral suasion come associazione. Per il resto anch'io mi affido, come l'avvocato Boccassi ha fatto, e anche come la professoressa Galgani, alla politica, perché risolve i problemi. Ho letto oggi in un'intervista, forse la stessa... Martelli ha detto nella chiusura dell'intervista, ricordando, credo, Pietro Nenni, diceva la politica sarebbe un affare facilissimo se i politici non dovessero chiedersi quali sono gli effetti delle cose che fanno. Invece la politica, a differenza nostra, ha questo compito. Deve fare e poi deve capire se quello che fa serve a qualcosa. Quindi, Vice Ministro, è un compito il più importante di tutti.
1: Grazie. Non è una replica, ma io provo a chiedere prospettive, cosa farebbe lei, cosa si pensa di fare, cosa si può fare con legge ordinaria. Se poi voi mi rispondete, non rispondendo alla domanda, ma rientrando su argomenti che mi pare la campagna referendaria abbia ampiamente trattato, si rimane sulle posizioni e non si va avanti. L'intento di questo incontro era proprio quello, di vedere cosa si può fare, e l'ho chiesto a tutti voi. Ora do la parola brevemente all'avvocato Boccassi e poi facciamo concludere, se ce la facciamo, al vice ministro Sisto, perché le mie raccomandazioni sui tempi tecnici sono state disattese in maniera tristissima, ma non per me. Non c'è la possibilità, capisco che è difficile, ma non c'è la possibilità di articolare in maniera più completa gli argomenti che mi sarebbe piaciuto affrontare. Prego, Giulia.
3: Grazie, gli argomenti sono talmente tanti che compendiarli in pochi minuti è molto complicato.
1: Ma il format di questo incontro è quello.
3: Una battuta sull'efficienza, perché anch'io qualcosa da dire ce l'ho, nel senso che l'efficienza della giustizia non si coniuga molto spesso con l'efficacia. La giustizia deve essere efficace, cioè deve giungere alla decisione migliore possibile. E quindi l'adottare, come abbiamo fatto dalla riforma Cartabia in avanti, un processo che sacrifica le garanzie che sono proprio la cartina di tornasole dell'ipotesi accusatoria per arrivare ad una sentenza la più corretta possibile, non va bene, perché questo è il rischio di degenerare in errori giudiziari. Il CSM e le correnti. Ecco, vorrei dire al dottor Maruotti, mi pare che nonostante dopo il referendum sia stato detto c'è una voglia di rinnovamento, i giovani magistrati hanno idee, propositi, vogliono sganciarsi da quello che è stato il correntismo, mi pare che la cronaca attuale dimostri che il correntismo è ancora vivo e vegeto. Sono vari gli esempi, l'esempio della Scuola Superiore della Magistratura, dove chi è stato eletto non è stato gradito a una corrente che ha fatto ricorso al TAR addirittura, e sono le correnti, io adesso non le cito, ma noi addetti ai lavori le conosciamo benissimo. Poi Palamara, certo, è stato estromesso, ma cosa vogliamo dire di Cosimo Ferri, che era insieme a Palamara e che ora si presenta come candidato al Consiglio Superiore della Magistratura? Come rispondiamo al rinnovamento su questa materia? Ma ancora, una corrente importante della magistratura ha dato indicazioni, dovete votare solo i nostri candidati, ma al contempo dichiara che vuole una magistratura libera da ogni condizionamento e da ogni logica di appartenenza. Queste sono dichiarazioni di principio che difficilmente si riescono a sposare col fatto di dire votate solo quelli della nostra corrente. Ora, se la corrente è quella che ci è stata ripetuta, detta, ridetta in fase referendaria, cioè sono centri di aggregazione culturale nel quale si esprimono le anime della magistratura, Come si sposa questo con una indicazione, un diktat elettorale? Vota quello. Ecco, credo che queste criticità siano sotto gli occhi di tutti e necessitino di un cambiamento radicale che speriamo prima o poi avverrà.
1: Grazie tantissimo. E quindi a questo punto, Vice Ministro Sisto, senza arrivare allo scontro che purtroppo alcune parti politiche hanno fomentato durante la campagna e mantenendo sacra l'indipendenza e l'autonomia della magistratura che nessuno vuol toccare, cosa si può fare per risolvere questo problema? Si è parlato di una nuova legge sul CSM, ma mi sembra che dall'istituzione a oggi ne siano già state adottate 5 senza alcun risultato pratico. Il sorteggio secco temperato, il limite alla reiterazione degli incarichi, trasparenza degli appoggi elettivi. Dove si può intervenire, secondo voi, non con la scure, ma effettivamente risolvendo questo problema?
2: Grazie, io voglio seguire un attimo per un certo, come posso dire, un attimo fuggente, sono d'accordo con il dottor Maruotti, un attimo solo però, non esageriamo. Cioè è vero che non si può tornare a processare la magistratura senza andare nel merito, ma la magistratura però non contribuisca a fare in modo che il processo possa essere riattivato, quindi è una sorta di scambio di cortesie su cui bisogna essere chiari. Non me ne vorrai, io ho la necessità di rispondere rapidissimamente per schemi a alcuni temi. Carceri. Noi siamo il governo certamente più sensibile alle carceri da Renzi in poi, Renzi, Conte 1, Conte 2, Draghi. Abbiamo assunto quasi 10 volte il personale di polizia penitenziaria, abbiamo un piano di edilizia penitenziaria che porterà a oltre forse 8-10 mila aumenti dei posti. Abbiamo riempito i ruoli della magistratura di sorveglianza, esercitiamo una funzione ispettiva e in qualche maniera c'è questa legge sui tossicodipendenti che porterà i tossicodipendenti fuori dagli istituti carcerari. Quindi c'è un'attenzione, certo nessuno c'è la bacchetta magica come Mary Poppins, schiocca le dita e i soldatini vanno nei cassetti, questo non ce l'ha nessuno, ma è un governo certamente molto sensibile. Voglio spendere una parola per il CNF, per Francesco Greco, sulla legge professionale forense e per i componenti che sono qui presenti. Perché aiuta questa legge anche il sistema? L'avvocatura viene ribadita come libera e indipendente. L'articolo 24 della Costituzione trova una sua sostanza. Il segreto professionale diventa fondamentale e noi abbiamo scritto una legge che impedisce le intercettazioni fra cliente e difensore. Abbiamo scritto una legge sulla, quasi passata in un ramo del Parlamento, sulla pubblicazione delle sentenze di assoluzione. Non è possibile più, benché vi sia qualche violazione, pubblicare intercettazioni che non siano nei provvedimenti dei giudici. E soprattutto bisogna trascrivere anche le interrogazioni a favore degli indagati. Come vedete, questo è il secondo pacchetto di aiuto, non è soltanto l'efficienza, è anche la tutela dei diritti. Ma vengo subito al tema su cui sono stato sollecitato, non senza dire che l'attacco sulle intercettazioni a strascico è stato respinto con perdite. Lo dico subito, con molta chiarezza, allo Stato bisogna vigilare, ma noi di Forza Italia siamo stati perentori da questo punto di vista. Non abbiamo tollerato interventi da parte della Procura Nazionale Antimafia che avessero lo scopo di tornare indietro, non un ritorno al futuro, un ritorno alla preistoria rispetto a quello che era il tema dell'intercettazione a strascico. E su questo state tranquilli, noi saremo vigili. Sarà una battaglia dura perché ci sono delle pressioni perché questo possa essere fatto, ma noi faremo tutto quello che è necessario per mantenere le garanzie all'interno dei rapporti fra violazione della privacy e esigenze del processo penale, come anche sugli smartphone e sulla prescrizione. Il caso di Perugia è un caso che veramente merita una virgolette attenzione, chiuse virgolette, correnti. Ma io dico, mettiamoci comodi, perché quello a cui assisteremo di qui al 26 ottobre sarà uno spettacolo molto divertente. E io credo che davvero ci sarà da assistere semplicemente, magari con una bella bibita a fianco, per vedere come le correnti saranno capaci di offrirci un panorama di schermaglie, di lotte, di delegittimazioni, di magistrati. Non siamo di fronte alle elezioni del circolo tennis. sono magistrati. Ecco, io questo lo trovo insopportabile. Autonomia e indipendenza dovrebbero essere sempre presenti nella magistratura. E vedere, da oggi iniziano le feste a cui partecipano i candidati, i quali si accreditano nelle varie città con i vari magistrati che li supportano, esattamente come se fossero le elezioni di un qualsiasi organismo di carattere privato. Io su questo, caro amico Marotti, noi dovremmo riflettere, perché il correntismo non è soltanto un fatto lecito, è un fatto clamorosamente inopportuno e sbagliato. Perché i cittadini, se devono avere fiducia nella magistratura, non possono assistere a spettacoli di questo genere. Ecco, allora io trovo che la mercificazione del consenso all'interno della magistratura sia un dato che fa pugni con la purezza etnica che si vorrebbe assumere di fronte ai cittadini. E io avrei visto solo questo. Io non so se il Parlamento interverrà come interverrà su questo, sono franco e sono sincero, siamo a fine legislatura, dobbiamo portare a casa i provvedimenti più rilevanti, smartphone e intercettazioni che per noi sono smartphone e prescrizione che per noi sono ovviamente fondamentali, sono già passati in un ramo del Parlamento, quindi non so se avremo il tempo. Certo è che il problema resta e resterà, e certamente è un problema che va affrontato, ANM d'accordo o meno.
1: Grazie, so perfettamente che il dottor Marotti avrebbe voluto replicare, ma purtroppo il tempo non ce lo permette, quindi ringrazio tutti voi per essere stati presenti, ringrazio tutti gli amici della Camera Penale, in particolare la rappresentanza della Giunta in persona della collega Barbara Sorgato, della collega Laura Zonelli e qui sul palco accanto a me di Giulia Boccassi. Saluto e ringrazio tutti gli amici e in particolare i presidenti delle Camere Penali della Toscana. Ringrazio per la sua presenza e il suo contributo l'onorevole Chiara Tenerini, il segretario regionale Marco Stella, il segretario provinciale Carlo Bigongiari, l'assessore Viviana Marcucci e tutti gli amici di Forza Italia che sono qua presenti. Ringrazio in particolare tutti voi perché nonostante il caldo, e vi assicuro che qui sotto le luci è ancora più caldo, ma d'altra parte per quello che ci pagano possiamo sopportare. Al prossimo appuntamento, arrivederci.
5: 17:43 minuti, Radio Radicale, e questo era il dibattito intitolato La giustizia penale dopo il referendum, orizzonti e prospettive, che si è tenuto nell'ambito della manifestazione la Versiliana Marina di Pietrasanta, tra gli altri con il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto. Noi proseguiamo, io ringrazio alla regia Gurudas, e proseguiamo con la festa nazionale di rifondazione comunista a Limena. Andiamo alla giornata del 30 agosto e andiamo ad ascoltare Franco Berardi, detto Bifo, dal titolo, un suo intervento intitolato Per una primavera mediterranea.
6: A Franco Berardi, che ricordo cura una newsletter su Substack a cui vi consiglio di iscrivervi, molti compagni sono iscritti, che ha un titolo più che condivisibile in questo momento storico, ma in generale per noi in tutti, il disertore. Io passo la parola a Franco, che per 10 minuti, un quarto d'ora, ci illustrerà il proprio punto di vista, e poi cercheremo appunto, a partire da quello che dirà, di interloquire. Grazie di nuovo a Franco per aver accettato il nostro invito.
7: Anzitutto sono io che devo ringraziare Maurizio e tutti voi. Quando mi è arrivata una telefonata da parte di Maurizio in cui mi invitava a partecipare a questa festa, a questo incontro, per un riflesso forse pavloviano gli ho risposto di sì, commettendo non solo un'imprudenza per tante ragioni che non vi sto a spiegare, ma soprattutto una fesseria, perché le cose che ho da dire io In larga parte sono delle banalità che non c'è bisogno di raccontare, in parte sono cose che non direi mai di fronte ad un pubblico come questo, cioè un pubblico di persone serie. Però ho commesso questa imprudenza e dunque adesso me la devo sgattaiolare in una maniera o nell'altra, perché da un paio d'anni ho deciso di non prendere la parola di fronte a platee, a pubblici adulti, per il fatto che le cose che penso non hanno a che fare con il terreno dell'analisi politica. Ne rifuggono, se posso usare questa espressione che mi fa ridere, come d'altronde quasi tutto il resto. Che vuole dire? Riflettete un attimo, tra i pensatori politici che conoscete dell'ultimo cinquantennio, ce n'è uno, ma chiedo uno solo, che abbia anche solo lontanamente previsto quello che stiamo vivendo, a cui stiamo assistendo? Direi proprio di no. Eppure qualcuno ha avuto la capacità di immaginare il mondo nel quale viviamo. Penso ad Octavia Butler, una scrittrice nera di fantascienza. Dico una scrittrice nera perché il fatto che sia afroamericana un rilievo speciale nella sua opera, la quale descrive in un romanzo pubblicato nel 1993 con il titolo La parabola del seminatore, descrive, ripeto, 93, descrive quello che accade negli Stati Uniti d'America nell'anno 2025, quando un presidente, c'è cioè un nuovo presidente che si chiama Donner. No, voi non ci credete, ma è proprio così, d'altronde potete leggerlo questo libro, e la storia che Octavia Butler racconta è quello che accade, che stiamo vedendo. Descrive un paese in preda ad una violenza scatenata, in cui chi può si nasconde in casa chiudendosi dietro dei muri, eccetera eccetera. O Philip Dick è un altro che ha previsto tante delle cose che stanno accadendo. Potrei continuare, perché negli ultimi anni ho deciso che quello che leggo per capire il mondo non è più il testo politico al quale mi riferivo un tempo, ma è essenzialmente la letteratura distopica che rende conto del mondo. E dunque, giunto a questo punto, devo anche dire, ma cosa mi permette di vedere questa letteratura distopica alla quale sto facendo riferimento? Beh, mi permette di vedere che le tendenze essenziali del XXI secolo non solo non hanno nulla a che fare con l'immaginazione politica del secolo XX, con l'orizzonte dell'immaginabilità del secolo XX, ma sfuggono. Mi tocca dirlo, sfuggono alla concettualizzazione, alle categorie che il marxismo ci ha consegnato. Me la faccio lunga perché voglio giungere alla primavera mediterranea, ma cerco, per essere più chiaro, di delineare alcune, tre di queste tendenze. Una, non occorre neanche che ve la dica, è il collasso climatico, che non solo il marxismo non aveva comprensibilmente previsto, ma che sfugge completamente alla volontà umana. Sì, lo so che bisognerebbe fare quelle cose che diciamo da un sacco di tempo, ma detto fra noi, sono fregnacce, non c'è più niente che possa fermare un processo che ha le caratteristiche degli irreversibili, per una ragione molto semplice, che si fonda su alcune retroazioni positive. Sapete, quello per cui il termostato dovrebbe bloccare la caldaia quando raggiungiamo i 30 gradi e invece il termostato impazzito aumenta il fuoco. Questo è quello che accade. E dunque ci sono scarse probabilità che il pianeta sia abitabile da degli organismi umani alla metà di questo secolo. La seconda tendenza, che noi non abbiamo potuto prevedere, magari un pochino sì, ma molto poco, è quella della mutazione tecnomentale nella quale noi siamo entrati, una mutazione che determina per esempio la cancellazione dell'attenzione, una capacità attentiva che non supera gli 8 secondi, secondo molte ricerche, e ancora non abbiamo visto niente, perché sta per arrivare la cancellazione definitiva della

centro negli ultimi 40 anni e non smette di cadere, per ragioni che appartengono in parte alla chimica, alla biologia, all'ambiente, per esempio la diffusione delle microplastiche, e non c'è nessuno che possa fermare questa tendenza, intanto perché le microplastiche ci sono già e non si cancellano, in secondo luogo perché la plastica è lontanissima dall'essere prodotta, la produzione di microplastiche continua tutta birra, soprattutto nella regione dalla quale io vengo, che è il distretto dell'impacchettamento plastico. Inoltre, come sapete bene, le donne hanno deciso che non è il caso di generare le vittime del collasso climatico, della guerra nucleare in arrivo, eccetera eccetera. Insomma, è del tutto probabile, anzi direi quasi certo, che alla fine del XXI secolo il genere umano non calpesterà più con i suoi piedoni sporchi il terreno del pianeta Terra. Dunque, che cosa stiamo qui a fare? Siamo qui a fare perché noi ci siamo. Siamo qui a fare perché c'è una generazione di disgraziati che, credo molto irresponsabilmente, abbiamo o sono stati messi al mondo. E dunque in attesa di finire arrostiti, alcune cose dobbiamo pensarle anche dentro un punto di vista, una convinzione, un'immaginazione, secondo la quale, come diceva Keynes, che noi generalmente citiamo per ragioni serie, mentre talvolta faceva anche lui lo spiritoso, sembra che abbia detto a un suo amico, a bassa voce, ma il suo amico me l'ha riferito, che generalmente noi ci occupiamo e dobbiamo farlo assolutamente di ciò che è inevitabile, ma poi spesso accade che l'inevitabile va a farsi fottere, perché quello che prevale è l'imprevedibile. E dunque io sono giunto alla convinzione che dovrei evitare di andare alle feste delle fondazioni dove c'è della gente seria, ma visto che mi ci trovo, allora vi dico che cosa ne penso. Che siamo quasi certamente fottuti. Noi, poi, io non tanto, perché per quanti anni sarò ancora ad assistere allo spettacolo, assai poco, ma noi come genere umano lo siamo. Ciò nonostante, ci sono occasioni nelle quali probabilmente può accadere l'irreparabile, può accadere meglio, l'imprevedibile, ciò che cambia la direzione del futuro. E l'anno prossimo ci sono le elezioni in 4 paesi del Mediterraneo, la Grecia, l'Italia, la Spagna, la Francia. Non lo sapevo dal momento che non mi occupo di politica, ma mi sono trovato a discutere qualche mese fa con dei compagni spagnoli e loro mi hanno fatto notare che stiamo andando verso una ulteriore spaventosa catastrofe, la vittoria dei fascisti di tipo differente nei 4 paesi del Mediterraneo. I sondaggi lo danno per certo, come sappiamo, leggevo che Le Pen è data al 62 contro qualsiasi avversario della sinistra, lo stesso per la Grecia. Della Spagna non voglio parlare, se non mi metto a piangere, ma lo sapete che come Ceuta minuziosamente preparata dai cervelli malati degli Stati Uniti d'America e dai governanti marocchini, come Ceuta sta determinando una situazione da cui è sempre più difficile immaginare una via d'uscita. Beh, insomma, per farla breve, è certo che questa sinistra perderà le elezioni dell'anno prossimo. Fuori di qui non dobbiamo dirlo, ma fra noi possiamo anche dircelo, che c'è zero probabilità che il campo largo, mi scappa da ridere, possa affrontare vittoriosamente questa battaglia.

storia. E dunque, se c'è una possibilità su un milione che si cambi, panorama, noi dobbiamo dirlo e dobbiamo fare tutto il possibile perché questo accada. Come si cambia il panorama? Per esempio dicendo che qui però non è più la sinistra e la destra. Il problema è la vita o la morte. Il problema è che l'Europa è entrata in un tunnel di demenza senile che conduce direttamente alla guerra. Non c'è tanta probabilità di evitare una catastrofe militare nel tempo breve dei prossimi anni. Tra l'altro io penso che al Cremlino stiano facendo i conti. Quando Le Pen vincerà le elezioni, le cose in Europa cambieranno, e dunque altrettanto Macron e Merz, si telefoneranno di tanto in tanto dicendo la guerra dobbiamo farla prima che Le Pen abbia vinto le elezioni. Ma insomma, il punto è questo: se c'è una possibilità di evitare questa ulteriore e definitiva catastrofe, consiste nel compiere quella che Paul Watzlawick, uno psichiatra, chiamava terapia paradossale. La sinistra non c'è più. Quello che ci deve essere è un fronte contro la guerra. Come sappiamo, il fronte contro la guerra, se si riuscisse a renderlo politicamente visibile, avrebbe per partire intorno al 70% di preferenze. Naturalmente le cose sono molto più complicate di come le metto io, ma se una possibilità rimane di evitare che questa sinistra, che negli ultimi 40 anni ha preparato la vittoria del fascismo in Italia come altrove, se c'è una possibilità che questa sinistra capisca che la sola cosa buona che può fare perfino per se stessa è togliersi di torno e al tempo stesso dire no alla guerra. Ecco, se c'è una possibilità, bene, questo è quello che ci resta da fare. Grazie.

0: Io direi che bisogna puntare sull'imprevedibile, che tra l'altro, Franco, è quello che noi cerchiamo di fare con moltissime difficoltà. Io volevo chiederti, essendo piuttosto pessimista, almeno quanto sei tu, però diciamo il tempo che ci è dato è questo, quindi cerchiamo di lavorare per l'imprevedibile. Nel testo che tu hai diffuso e che hai riassunto nel tuo intervento, hai toccato un tema, che hai citato anche adesso, cioè questo, di questa tendenza fascista che è diventata predominante nell'Occidente, come appunto tu raccontavi. Ecco, io ti vorrei chiedere, di spiegare quali sono, a tuo parere, al di là che io segnalo una cosa, non tanto tra di noi, ma anche tra di noi della sinistra radicale, ma soprattutto del mainstream, cioè una tendenza a minimizzare il pericolo fascista. Se prendete un personaggio come Paolo Mieli, no? Se interviene in un talk vi spiegherà, ma no, ma questi non sono fascisti, eccetera, eccetera. E noi sembriamo un po' paranoici quando parliamo di fascismo. Da questo punto di vista, Trump ha fatto tutti gli sforzi invece per convincere negli Stati Uniti che è fascista e agisce da fascista e anche sul piano internazionale. Lo raccontavo per telefono a Franco, ritornato da Cuba. I comunisti cubani hanno contro gli Stati Uniti dal 1959, insomma da quando hanno fatto la rivoluzione. Sì, cioè prima ce l'avevano contro, ma erano, diciamo, sulla sierra. Da quando hanno vinto la rivoluzione subiscono il blocco, eccetera. Però per la prima volta parlano in maniera forte e dicono al governo degli Stati Uniti ci sono i fascisti. E nel primo incontro con cui abbiamo inaugurato questa festa con l'ambasciatore cubano ci ha ricordato una cosa, che quello che sta facendo in questo momento Trump, cioè il blocco totale di Cuba, era stato sottoposto ai precedenti presidenti degli Stati Uniti, in particolare a Kennedy, però Kennedy disse questo non si può fare, va oltre il diritto internazionale, la carta dell'ONU, eccetera, noi possiamo finanziare l'invasione a Baia de Porci, tentare di ammazzare Fidel Castro, eccetera, però un blocco genocidio come quello scattato adesso non lo possiamo fare. Io perché dico questo? Perché quando si parla, e Franco lo ha fatto espressamente nell'articolo citato e anche nell'intervento che abbiamo appena ascoltato di fascismo, io credo che non si tenga a sufficienza conto di cosa sta accadendo. Cito solo un altro elemento: il braccio destro di Trump, Marco Rubio, il loro ministro degli esteri, perché è il segretario di Stato degli Stati Uniti, a Monaco, nella conferenza sulla sicurezza all'inizio di quest'anno, ha tenuto un importante discorso che dovrebbero leggere tutto e tutti, perché è una cosa quello che diciamo noi, è quello, è direttamente leggere le loro parole. Rubio ha detto che l'Occidente ha cominciato a ritirarsi ed andare sulla difensiva perché dal 1945, con la Carta delle Nazioni Unite, si è tolta legittimità, almeno formale, al colonialismo, e che tra rivoluzioni comuniste e rivoluzioni anticoloniali l'Occidente, in qualche maniera ha perso il suo predominio ed è venuto il momento, per essere sicuri, che invece, si torni ai metodi, diciamo, di supremazia con le armi e qualsiasi mezzo necessario per riaffermare il dominio coloniale occidentale. Badate bene, credo che dal 1945, nonostante le differenze tra i vari presidenti, non ci sia mai stata un'amministrazione americana che abbia invocato non andiamo a portare la democrazia, la civiltà, eccetera, ma direttamente noi andiamo a prenderci quello che è nostro perché siamo i bianchi, siamo i più forti e quindi abbia rivendicato il valore del colonialismo. Tutto questo mentre abbiamo a Gaza il manifesto esplicitato nella maniera più forte possibile, di più chiara, più netta, di cosa significa questo ritorno colonialista e fascista dell'Occidente, che qualche marxista nordamericano ha definito imperialismo spudorato, sfacciato, nudo, cioè che non ha bisogno di un discorso democratico per presentarsi sulla scena, perché rivendica direttamente l'uso della forza. Però tutto questo è reso possibile dal fatto che questo discorso incontra un consenso popolare. Il movimento MAGA è la costruzione, come negli anni 30 o negli anni 20, di un discorso pubblico, cioè di un'opinione pubblica popolare disposta ad accettare e a fare proprio un discorso apertamente colonialista e fascista.
1: Ma fatta la premessa che io uso la parola fascista per definire diciamo la classe dirigente nordamericana o italiana, insomma, questa nuova destra, fatta questa premessa devo anche dire che sono consapevole del fatto che uso una parola che è del tutto inadeguata rispetto alla realtà. Noi siamo costretti in qualche maniera a definire quel che vediamo crescere con parole che provengono dal secolo passato, che non colgono la sostanza di quel che accade, anche se quelle parole ci servono per segnare un discrimine, per chiarire a che grado di pericolosità siamo giunti, eccetera, eccetera. Ma guardate, c'è una cosa decisiva che non ha molto a che fare con la politica, per cui dovremmo inventare parole nuove. E quella cosa è che quando Mussolini inizia la sua avventura, si rivolge ad una popolazione italiana e ad una militanza che è essenzialmente giovane. Il fascismo è indissociabile dal giovanilismo futurista, è indissociabile dal concetto di futuro, dalla espansione che l'umanità nel suo complesso, il capitalismo in particolare e la popolazione umana stava vivendo in quell'epoca. Noi, voglio dire, i marxisti, sottovalutiamo, a cominciare con il Boss, il quale polemizzò con Malthus, il Boss Carlo, sulla questione demografica, ma in maniera del tutto marginale rispetto a quello che è accaduto poi. Noi dimentichiamo abitualmente che nell'arco di un secolo la popolazione umana si è moltiplicata per 4. È un evento straordinario che spiega l'energia di cui il fascismo godeva all'inizio del XX secolo. Noi oggi siamo entrati in un declino demografico che avrà con ogni probabilità la stessa rapidità che ha avuto l'espansione del XX secolo, il che vuol dire che la popolazione umana a metà del secolo sarà una popolazione di vecchi, una popolazione non soltanto infeconda, per cui l'azzeramento è garantito, ma depressa. Ora, dico la metà del secolo, ma in realtà questo fascismo io credo che vada spiegato soprattutto con un effetto dell'esaurimento psichico, cioè della depressione, dell'esaurimento fisico dell'invecchiamento di larga parte della popolazione, dell'esaurimento economico, del declino in cui è entrato irreversibilmente il capitalismo occidentale, dell'esaurimento mentale, dell'esaurimento psichico. Se non teniamo conto di questi elementi, perdiamo di vista quella che è la sostanza di questo fascismo, che in verità assomiglia molto di più al nazismo che al fascismo, per via della nel nazismo il giovanilismo è molto meno rilevante, perché il nazismo è un fenomeno più maturo, è un fenomeno che coglie nella tecnologia, non nel corpo maschile, aggressivo e rapido di Marinetti, ma nella realtà emergente della tecnologia, l'elemento vincente. Dunque di nazismo si tratta, poi chiamiamolo un po' come ci pare, ma in realtà non si tratta alla fine né di fascismo né di nazismo, si tratta di demenza senile. Ed è triste a dirsi, ma questa demenza senile non si cura, perché la tendenza di questo tipo di demenza che si rivolge in demenza aggressiva è che fino a quando c'è la possibilità continuiamo. Il fascismo, il nazismo, la demenza tardo-capitalistica hanno questo carattere in comune, che di fronte ai rovesci, alle disgrazie, alle catastrofi, quel che si fa è che si aumenta la violenza, si aumenta l'aggressività. E questo che credo dobbiamo cercare di capire. Poi io mi chiedo anche, ma capire perché? Cosa capiamo a fare? E per la cosa che dicevo prima, perché non si sa mai. Perché, come diceva Georges Bataille, per cambiare il libro, è il non sapere che giudica il sapere. È quello che noi non sappiamo che conta di più. Ma quello che noi non sappiamo, io non ve lo posso dire, ragazzi. E dunque vi dico quello che sappiamo, e non è allegro per niente.
0: Ma vi rivelo una cosa, che quando ho telefonato a Franco mi ha risposto immediatamente, come raccontato, di sì, vengo alla festa. Tra l'altro mi ha stupito perché aveva scritto che non avrebbe partecipato a incontri pubblici. Esatto, però poi mi ha detto: posso venire alla festa di rifondazione? Ma Maurizio, ritieni che sia il caso che venga alla festa di rifondazione comunista, dove ci sono compagni e compagni impegnati, diciamo, a cercare di contrastare l'inevitabile, a definirlo tale, diciamo? E io gli ho risposto senza alcun dubbio di sì, e cerco di spiegare perché. Perché credo che solo se si ragiona intorno alla consapevolezza dei guai in cui ci troviamo, si può pensare all'imprevedibile, cioè a immaginare delle vie, delle strade che magari non ci sono ancora venute in mente. Ma se tu rimuovi la potenza e la tragicità anche dello scenario in cui ci troviamo a vivere, dico come umanità, qui non parlo manco della scena italiana, poi arrivi al campo largo, cioè al fatto che si dibatte di cose per la gran parte inessenziali, e quindi neanche c'è un interrogarsi rispetto alle grandi questioni che abbiamo di fronte. Invece penso che sia giusto, come insegnava il Boss, che tra l'altro qualche previsione l'aveva fatta, perché aveva detto che la lotta di classe si poteva anche concludere con la comune rovina delle classi in lotta. Quindi noi, diciamo, il round del Novecento l'abbiamo perso, e diciamo che il capitalismo è diventato onnipotente e marcia, diciamo, verso la catastrofe con un ritmo abbastanza serrato, come appunto diceva Franco. Però prendere faccio una confessione autobiografica. Quando ero ragazzino lessi sulla rivista Musica 80 un tuo articolo su Apocalisse, era il periodo in cui era uscito Apocalypse Now. Esatto, che all'apparenza era un articolo molto pessimista, però su di me, giovane militante, diciamo, ebbe un effetto molto stimolante, cioè, certamente non quello della resa alla, diciamo, al discorso dominante capitalistico che a partire dagli anni Ottanta è diventato senso comune anche egemonico anche a sinistra nel nostro paese. Quindi partire dallo scenario concreto che ci troviamo di fronte credo che possa darci anche l'immaginazione, comunque favorire da parte nostra la ricerca delle vie. E devo dire che non ci eravamo messo d'accordo quando io stavo scrivendo i nostri, diciamo, documenti in un linguaggio un po' più pesante, un po' più, diciamo, politico, come si usa dire, rispetto a quello di Franco, però abbiamo pensato su per giù la stessa cosa, infatti poi ci siamo sentiti quei giorni, perché anche a noi, discutendo, è venuta in mente che a fronte di una inconsistenza di quella che per i media è la sinistra, che tra l'altro è stata causa anche degli Stati Uniti come nell'Europa occidentale, dell'enorme spazio di massa che ha oggi l'estrema destra. Il Novecento, chi era? Gérard Depardieu, che diceva i fascisti non sono piovuti dal cielo. In questo caso c'è stata una distruzione delle culture autonome, delle classi lavoratrici, di quello che si chiamava il punto di vista operaio, di tutte le ricerche di un'alternativa, che ha prodotto il fatto che Sanders ha riassunto in una frase, Sanders molto bravo nel fare la sintesi, i democratici hanno tradito la classe lavoratrice e la classe lavoratrice ha abbandonato i democratici. Però non ci possiamo accontentare, io credo, di questo, che è un dato su cui noi abbiamo, diciamo, gridato la nostra indignazione per decenni, e quindi ci siamo posti lo stesso problema che ha posto Franco in quell'articolo per una primavera mediterranea, e cioè quello che si creino le condizioni per un fronte che sia un fronte contro la guerra, cioè che l'alternativa diventi no alla guerra e no al riarmo, perché su questo fortunatamente questa società, che su altre cose non risponde, a partire dalla questione dell'immigrazione, che non a caso la destra sta impugnando contro Sanchez, non sfidano Sanchez sul terreno dei diritti sociali perché il governo spagnolo ha fatto delle politiche moderatamente di sinistra che in Italia possono anche sembrare particolarmente radicali, non lo sono, comunque è andato contro tendenza rispetto a quello che è accaduto negli altri paesi europei. Su cosa attaccano e su questa paura dell'immigrazione e su questa costruzione del nemico che ci invade, eccetera, che invece è un discorso tristemente egemonico in tutto l'Occidente, cioè ha vinto anche Trump le elezioni negli Stati Uniti. E io vorrei chiedere su questo aspetto un elemento a Franco, cioè se tu pensi, perché nel testo non ne hai parlato, però se ci hai ragionato rispetto a questa tendenza. Tanti anni fa tu hai scritto un libricino molto prezioso, a mio parere, che meriterebbe di ricircolare, Come si cura il nazi, in cui ti ponevi il problema, allora non eravamo al livello di oggi, perché era dei primi anni 90, se ricordo bene, 93, cioè non si discuteva del fatto che i nazisti andassero direttamente alla Casa Bianca o al governo di quasi tutta l'Europa. Per capirci, anche continuare a usare il termine centrodestra è proprio. In Francia, in Spagna, le prossime elezioni, se vinceranno, con il Partito Popolare, che sarebbero insomma il consueto centrodestra, ci andrà il partito fratello della Meloni, Vox, che è un partito apertamente franchista, cioè che rivendica l'eredità della Falange di Francisco Franco, cioè che dicono ha fatto bene Franco a fare la guerra civile, a rovesciare la Repubblica, cioè sono fascisti dichiarati, per capirci, un po' come il Ku Klux Klan, che con Trump è tornato a essere definito dalla Casa Bianca una riunione di bravi patrioti. Sono cose che a noi sfuggono, ma Spike Lee ha fatto un film in cui in 5 minuti racconta tutto questo, poi il resto ci fa sorridere. Volevo chiedere a Franco, ritornando a come si cura il nazi, se lui pensa che oggi, cioè in parte implicito nella, da quel che ho capito nella tua proposta, però se tu pensi e in quale maniera, siccome sempre finché siamo qui e quindi dobbiamo vederci con questi problemi, quando ci saremo estinti ovviamente non avremo più il problema, però qui è ora che ci siamo e non è piacevole essere governati dai governati, maltrattati dai nazisti dell'Illinois. Vorrei chiedere a Franco se lui pensa, cioè quale potrebbe essere la maniera per curare questo nuovo nazismo di massa che si afferma nelle società occidentali, insomma, ritornando al titolo del suo libro di allora. O dobbiamo dare per scontato e come dato irreversibile che soprattutto la classe operaia tradizionale, e cioè la parte della popolazione che fa lavori manuali e ha un basso livello di scolarità, per dirla tutta, cioè gli operai come mio padre che aveva fatto la terza elementare, oggi tendenzialmente, magari la terza no perché alla terza media del diploma ci sono arrivati, comunque la maggior parte delle persone con la terza media che fanno un lavoro manuale, cioè la parte tra l'altro più sfruttata della classe lavoratrice, se sia un destino che non possiamo, diciamo, contrastare, che debba essere la base di massa insieme a ceti medi impauriti o in crisi di questo nazismo occidentale che si va affermando.
1: Ma dunque succede per caso che nei prossimi mesi sta uscendo un'edizione inglese e un'edizione spagnola di Come si cura il nazi, quindi sono stato costretto a mettermi lì e a scrivere una piccola introduzione, non è molto importante, ma e quindi ci ho ragionato un po' su, e per prima cosa ho detto, beh, tanto non è che l'abbiamo curato tanto bene questo nazi, ma potrei anche dire sì, perché non sono stati ad ascoltare me, se mi ascoltavano bene, ma naturalmente non sono così sciocco da pensare che quella espressione spiritosa, devo dire che Come si cura il nazi è il mio best seller personale in Italia, e quell'espressione aveva non tanto l'intenzione di por mano a degli strumenti terapeutici, ma aveva l'intenzione di spostare l'attenzione dal campo della politica al campo della terapia. Ecco, da quel punto di vista io sono del tutto convinto che quel libricino, che se lo leggo oggi mi fa anche un po' scappare da ridere, e, beh, quel libricino una cosa la diceva giusta, cioè diceva attenzione che alcune correnti profonde dell'inconscio occidentale possono produrre un ritorno della peste nera. Ma per essere precisi, qual è il ciclo psicopolitico che si è messo in moto? Io credo che si deve concentrare l'attenzione sulla depressione e sulla umiliazione che è legata al fenomeno depressivo e al fenomeno della senescenza. E Adolf Hitler parla con i lavoratori tedeschi negli anni 20 per dirgli: voi credete di essere degli sconfitti, dei lavoratori impoveriti, ma non è vero, voi siete dei giovani tedeschi e vincerete. Rovesciare l'umiliazione e la depressione che questa porta in aggressività. Questo è il dispositivo psicoterapeutico essenziale che porta al nazismo. Si tratta di una cura vera, perché la depressione passa, si aggredisce, passa per poco. Come sapete, prendi l'anfetamina nel caso che un giorno ti capita di essere depresso, per una notte sei un leone scatenato, la mattina dopo apri la finestra e ti butti dal 42esimo piano. Questo è il fascismo essenzialmente. È la terapia aggressiva che cura una depressione di massa e che prepara la catastrofe definitiva. Io credo che noi, da questo punto di vista, stiamo ripercorrendo il ciclo che si svolse negli anni 20, con una differenza determinante, quella che dicevo prima, che allora si trattava di curare aggressivamente una popolazione giovane che voleva andare nelle terre selvagge d'Etiopia per conquistarle. Ora si tratta di una popolazione vecchia che teme i discendenti di quei negracci etiopi che vogliono venire a invadere la nostra bella patria. Dunque, il ciclo pseudoterapeutico è simile, ma il contesto in cui questo si svolge è molto più cupo, in qualche maniera. La forza fisica oggi è sostituita dall'energia tecnologica, dall'energia delle armi, dall'intelligenza artificiale che sostituisce, che prende il posto della demenza naturale e così via. Dunque, qual è il punto su cui si tratta di agire? Io credo che si tratti di fare, è difficile dirlo ma occorre, un discorso sulla morte. È la morte il vero grande rimosso della storia occidentale, della cultura occidentale. E la morte è il tema di fronte al quale la senescenza contemporanea si vede nello specchio. Ecco, cosa significhi portare il divenire nulla? La parola morte mi pare brutale e non coglie il punto. Quella che noi chiamiamo morte abitualmente è in verità il processo del divenire nulla, con il quale la cultura occidentale non ha alcuna dimestichezza, ed ecco dunque una isteria senile che si manifesta nelle forme che conosciamo. Beh, io credo che si tratti terapeuticamente di parlare del divenire nulla, che si tratti di mettere di fronte alla demenza senile europea lo specchio della guerra imminente, lo specchio di ciò che la guerra vuol dire. Ecco, è una cura che funziona? Beh, naturalmente non lo so, ma mi pare che non ce ne sia un'altra, perché la politica non ha più niente da dire. La politica non ha niente da dire quando ciò con cui ti stai confrontando è la sofferenza, e la sofferenza immensa che cresce nella società contemporanea. Quello è il punto su cui un cambiamento può avvenire, una terapia può dispiegarsi, o magari no, ma almeno abbiamo visto le cose nella loro verità. Ho riletto recentemente, una settimana fa, l'ultima opera di Michel Foucault, Il coraggio della verità. L'avevo letta superficialmente a suo tempo. Foucault, nel febbraio e marzo del 1984, sa che gli restano 3 mesi di vita e tiene un seminario che si chiama per l'appunto Le courage de la vérité, nel quale dice sostanzialmente che il pericolo del nostro tempo è il cinismo, e cioè la reazione di fronte all'inevitabile che respingiamo, e la cura è dire la verità. Quale verità? Beh, la verità della morte. Vi ringrazio.
2: Io ringrazio Franco e vorrei leggere l'ultima parte del suo, non so se definirlo manifesto, insomma appello, perché mi sembra che risponda a molte delle cose di cui discutiamo. Solo chi avrà il coraggio di opporre alla paura e all'odio un discorso di radicalismo pacifista, solo chi opporrà la cospirazione del bene al delirio sadico, solo chi prometterà una riconquista dei livelli di vita e di salario che gli operai ottennero 50 anni fa e che il tradimento della sinistra ha liquidato, solo chi avrà il coraggio di alzare la voce in nome della ragionevolezza e della vita avrà qualche possibilità di fermare la corsa verso il baratro. Sono banalità, certo lo sono. Alle banalità cattive dei razzisti opponiamo le banalità buone di chi preferisce la pace e la guerra e la vita alla morte. Grazie Franco per essere stato qui con noi oggi e continuiamo la discussione. Tra poco incontro su Europa, guerra e riarmo.
3: Radio Radicale, sono le 18.32, abbiamo seguito il dibattito del 30 agosto a Limene, in provincia di Padova, alla festa nazionale di rifondazione comunista, l'intervista a Franco Bifo Berardi dal titolo Per una primavera mediterranea. Ora ci spostiamo al giorno prima, sempre a Limene, sempre alla festa nazionale di rifondazione, per seguire il dibattito Tassare i ricchi con Pier Giorgio Ardeni, economista dell'Università di Bologna, Cristian Ferrari della Segreteria Nazionale della CGIL, Nadia Rosa del Comitato Promotore della Legge, Gianluigi Pegolo, responsabile programma di Rifondazione Comunista Sinistra Europea. Buon ascolto.
2: Bene, allora iniziamo questa nostra discussione. Ringrazio intanto tutti coloro che sono presenti, hanno voluto partecipare a questa iniziativa nell'ambito della festa di Rifondazione Comunista. E anch'io mi associo a tutti coloro i quali stanno prestando la loro opera per rendere possibile la realizzazione di questa iniziativa e in generale la gestione di questa festa. La motivazione fondamentale per la quale è stata organizzata è perché riteniamo che la proposta che è stata avanzata da Rifondazione Comunista, oggetto appunto di una legge di iniziativa popolare che peraltro ha già ottenuto 65.000 sottoscrizioni, quindi già sufficienti ad essere presentata come legge di iniziativa popolare a livello parlamentare e quindi soggetta ad essere discussa a livello parlamentare. Questa sera consentitemi innanzitutto di presentare quelli che sono gli ospiti. Noi abbiamo qui Cristian Ferrari, membro della segreteria
4: nazionale della CGIL, che ringraziamo per la disponibilità manifestata. Abbiamo poi il professor Pier Giorgio Ardeni dell'Università di Bologna, docente di economia politica. Abbiamo presente Nadia Rosa, segretaria della Federazione di Milano del Partito della Rifondazione Comunista, quindi una delle nostre realtà più significative nel nostro paese. Io mi chiamo Gianluigi Pegolo e all'interno di Rifondazione Comunista sono il responsabile dell'ufficio di programma. Allora, il tema di questa sera è centrato su questa proposta di tassazione delle grandi ricchezze contenuta appunto nella legge di iniziativa popolare promossa da Rifondazione Comunista. Meglio di me poi gli altri relatori che saranno presenti avranno modo di approfondire la proposta, ma per capirci la sostanza è che si prevede un'imposta progressiva a partire dall'1%, quindi contenuta, sui patrimoni che superano i 2 milioni di euro, escludendo dal conteggio la prima casa. Ora, il mio compito non è quello di entrare immediatamente nel merito, lo faranno, come dicevo, gli altri, però consentitemi di contestualizzare un po' questo tipo di proposta. In primo luogo, collochiamola nella fase in cui ci troviamo. Mi pare ormai abbastanza scontato fra di noi il giudizio molto severo nei confronti dell'operato del governo delle destre in questo paese. Non solo per quanto riguarda la collocazione che hanno assunto a livello internazionale, che rappresenta il nostro paese in una posizione subalterna, sia per quanto riguarda le strategie della NATO e del governo degli Stati Uniti, sia per quanto riguarda gli indirizzi oggi prevalenti all'interno dell'Unione Europea. Ma non vi è soltanto questo, vi è un rischio enorme dal punto di vista democratico, che per esempio è stato in qualche modo respinto con il risultato estremamente importante del referendum sulla magistratura. Ma i danni che produce questo governo sono in modo particolare anche concentrati sulla questione sociale e sul sistema dei diritti più complessivamente. Non credo ci sia la necessità di ricordare tutta una serie di cose. Quello che invece penso sia il caso di rimarcare è che di fronte alla necessità assoluta di mandare a casa questo governo, e noi ci aspetteremmo che da parte delle opposizioni oggi presenti all'interno del Parlamento vi fosse una capacità di iniziativa superiore e soprattutto che, anziché perdersi in inutili discorsi, io credo, su chi debba essere il premier incaricato di una coalizione progressista, si concentrassero invece molto di più sui temi di una proposta di contenuti per il Paese, perché questo è l'elemento fondamentale. Dietro a questa opposizione nei confronti delle forze della destra deve esserci un disegno che viene proposto. Se non c'è una proposta convincente, diventa anche difficile mandarli a casa. Ora, vi sono tantissime questioni delle quali si potrebbero parlare. Noi questa sera ci concentriamo su una in particolare, e cioè sulla partita del fisco e sulla partita collegata della spesa pubblica. Allora, veniamo a noi. La situazione del Paese, consentitemi, non unica nel panorama né europeo né internazionale, ma certamente grave, è caratterizzata da una diseguaglianza che è cresciuta moltissimo, cioè la distanza fra i redditi più alti e i redditi più bassi si è allargata a dismisura, e all'interno di questo la differenza fra i redditi da capitale e i redditi da lavoro addirittura si è estesa in maniera incredibile. Però noi stiamo affrontando solo un aspetto del problema, perché accanto ai redditi in quanto tale esiste anche un'altra misura delle differenze, che è quella dei livelli della ricchezza, cioè dei livelli di ricchezza patrimoniale, che vogliono dire le azioni, i titoli finanziari, vogliono dire i possessori di molte abitazioni. Non stiamo parlando del possessore di una casa, della prima casa, delle rendite in generale, e all'interno di questa fascia le fasce più ricche, quelle che proprio hanno dei patrimoni ingenti, ingenti. Vorrei anche dire che questa diseguaglianza diventa ancora più grave nel momento in cui l'erosione della spesa a favore dello Stato sociale rende ancora più difficile la condizione, specialmente delle fasce più deboli del mondo del lavoro o del mondo del non lavoro. E così si spiega in larga misura questa crescita della diseguaglianza. Ma c'è un elemento ancora più perverso rispetto a questo, e è che lo stesso sistema fiscale del nostro paese è uno dei responsabili di questa crescita della diseguaglianza. E perché? Perché è sì formalmente un sistema progressivo, cioè aumenta l'aliquota fiscale in ragione dei livelli di reddito, ma quando si arriva ai patrimoni, ecco che non funziona più così. Cioè i patrimoni sono tassati molto meno, e il risultato che è una fascia del 5-7% dei cittadini italiani con grandissimi patrimoni, alla fine, dopo aver pagato tutte le tasse, hanno percentuali di imposizione fiscale che sono inferiori a lavoratori del settore dipendente. È un paradosso, un elemento inaccettabile da un punto di vista sociale in un paese. Nasce da qui quindi l'assoluta necessità di intervenire su questa materia, provvedendo ad una tassazione sui grandi patrimoni. Vi faccio notare che molti paesi in Europa hanno livelli di tassazione nettamente superiori a quelli dell'Italia. È il fisco italiano uno dei sistemi fiscali più regressivi da questo punto di vista. Ora, noi abbiamo sentito nei dibattiti che a questa proposta di tassazione dei grandi patrimoni si risponde, anche in maniera furbesca, adducendo una serie di argomentazioni. Si dice, per esempio, ma qua si vuole toccare il ceto medio, e siccome gran parte della gente, anche quella più povera, si ritiene preferibilmente ascritta al ceto medio, ecco che serpeggia la paura. Oppure ci troviamo di fronte ad argomentazioni di altro tipo, come per esempio: se voi tassate i grandi patrimoni, ecco che i grandi capitali usciranno dal nostro paese e andranno da altre parti. Si tratta di argomentazioni dettate da calcoli elettorali, non fondate. In primo luogo, perché? Perché per esempio la platea di persone che sarebbero interessate alla proposta di legge di iniziativa popolare presentata da Rifondazione Comunista sarebbero meno dell'1% dei cittadini italiani, fra le 100.000 e le 500.000 persone, per capirsi, che sono una fetta molto piccola e tutto sommato privilegiata. E in secondo luogo, perché i calcoli che sono stati fatti anche rispetto all'introduzione di questa imposta sui comportamenti effettivi di chi verrebbe penalizzato e quindi in qualche modo i controeffetti negativi dal punto di vista fiscale dimostrano che alla fin fine si tratterebbe di una misura che consentirebbe allo Stato di ottenere risorse molto significative. Molto significative, e quindi un'operazione che andrebbe assolutamente fatta. Ma qual è l'elemento assolutamente decisivo? È che è necessario provvedere ad una misura di questo genere per due motivi fondamentali. Il primo è un motivo di equità. Non è possibile che in un paese ci troviamo di fronte al fatto che alcuni soggetti possono avere dei patrimoni immensi e che alla fine pagano un minimo di tasse su questa cosa. Siamo contro ogni logica espressa dalla Costituzione in termini di eguaglianza. Ma non c'è soltanto questo. C'è che nel paese esiste un'emergenza ed è un'emergenza sociale che si vorrebbe in qualche modo cancellare, ma invece esiste. Perché noi abbiamo interi pezzi del nostro welfare che si sono impoveriti nel corso degli anni. Pensiamo alla riduzione progressiva delle risorse destinate alla sanità e all'assistenza. Pensiamo ai tagli progressivi che hanno riguardato il settore dell'istruzione, così come anche in un dibattito fatto poche ore fa è stato ben illustrato. Senza contare gli enormi deficit che esistono nel paese, in particolare in una parte del paese. Se andiamo verso il mezzogiorno, il livello di servizi sociali è nettamente inferiore. Allora, il problema di recuperare risorse per potenziare il welfare diventa assolutamente fondamentale. Vorrei dire qualcosa di più nei confronti delle forze del campo largo. O partiamo dall'idea di avanzare una proposta di effettivo risanamento nel paese per essere convincenti e attrarre consensi, ma se facciamo questo passo non possiamo non affrontare il tema delle risorse pubbliche. Ora già qui siamo enormemente penalizzati da questa scelta scellerata che dovrà essere assolutamente cambiata della politica di riarmo, perché questa viene a gravare in maniera pesantissima sulla finanza pubblica. Ma anche a prescindere da questo, un intervento di riforma strutturale del sistema fiscale è assolutamente fondamentale, come peraltro prima di noi l'hanno posto forze importanti, perché anche la nostra stessa proposta deriva oggettivamente dalla proposta a suo tempo avanzata anche dalla CGIL. Detto questo, vorrei dire un'ultima cosa. Nel corso di quest'ultimissimo periodo, e finisco, c'è chi ha cercato in qualche modo di esprimere un dissenso nei confronti di questa proposta avanzando altre proposte. In alcuni casi si trattano di proposte positive, in altri casi si tratta di proposte palesemente strumentali. Ma io vorrei a questo punto affrontare un minuto la riflessione su proposte sulle quali possiamo essere d'accordo. Per esempio, si parla di procedere ad una tassazione degli extra profitti. È logico e sarebbe auspicabile. Non ci crediamo quando lo dice il governo, che ne ha parlato tante volte e non si è mai sognato di fare nulla, per capirsi. Però è ragionevole pensare che i banchieri oppure i possessori delle attività energetiche che hanno speculato anche in questa situazione di crisi paghino rispetto a questa cosa. Oppure sono state avanzate altre proposte ancora. Però qual è l'elemento che semmai differenzia questa proposta rispetto alle altre? È che questa proposta, per come è stata concepita, è una riforma strutturale del nostro sistema fiscale. E quindi non si propone di recuperare esclusivamente un tot di risorse in un determinato anno, ma di modificare il sistema fiscale in modo di raggiungere un equilibrio fiscale che consenta una maggiore eguaglianza all'interno del paese. Questa è la sua differenza qualitativa ed è per questo che io credo sia meritevole di una discussione. Ancora grazie. Do subito la parola a Pier Giorgio Ardeni e poi passeremo agli altri relatori.
5: Bene, ci sono naturalmente tanti argomenti. Visto che non abbiamo troppo tempo, mi concentrerò solo su alcuni di questi. Noi capiamo che parlare di

dove viene detto esplicitamente che in Italia ogni cittadino deve contribuire sulla base delle proprie risorse e che il sistema di tassazione deve essere progressivo, il che vuol dire che maggiori sono le risorse di un cittadino, maggiore deve essere il suo contributo. La Costituzione è stata emessa nel 1948, ci sono voluti più di 20 anni perché una prima riforma e impostazione, secondo questa linea, venisse fatta del sistema fiscale, che è la riforma dell'IRPEF, imposta sui redditi delle persone fisiche, che fu proposta e poi approvata, proposta nel 72, poi approvata dal governo di Mariano, presieduto da Mariano Rumor, democristiano, un governo di centro-sinistra, nel 1974. Ora pensate, questa riforma prevedeva 32 scaglioni di reddito con un'aliquota fiscale marginale, cioè per ogni scaglione, no? L'aliquota più bassa era del 10% per i redditi inferiori al milione di lire, andava fino al 72% per i redditi superiori ai 500 milioni di lire. Questo principio della progressività è stato quindi un principio che ha ispirato una riforma approvata da un governo democristiano, un governo di centro-sinistra, con il consenso del Parlamento maggioritario. Ora, la progressività del sistema fiscale è stata criticata naturalmente, ma era un principio che era assolutamente consensuale in tutti i paesi capitalistici e democratici, anche negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti addirittura l'aliquota massima era dell'83%. 83% in Italia, 72%, vuol dire che sui redditi superiori ai 500 milioni si pagava il 72% delle imposte. Questo naturalmente è stato messo in discussione negli anni. E qui vengo quindi al primo tema. Perché noi abbiamo intitolato questa campagna 1% equo? Perché l'equità? Perché mentre quello era un principio di equità, che chi più ha più deve contribuire, questo principio è stato progressivamente messo in discussione. Gli scaglioni sono stati ridotti, le aliquote sono state ridotte. Nel tempo non è stato un governo, questo è stato un processo dagli anni 80, poi il 90, oggi siamo arrivati. Ma comunque avevamo già raggiunto i cinque scaglioni con i governi di centro-sinistra degli anni 2000, cioè voglio dire, non era. Oggi siamo arrivati a quattro scaglioni di reddito. L'aliquota più bassa è del 23%, l'aliquota più alta è del 43%. Allora tutti ci rendiamo conto di quanto non equo, di quanto iniquo sia questo sistema. Senza entrare nei dettagli, naturalmente, una ragione di più per cui questo sistema è iniquo non è solo dovuta al fatto che l'aliquota più alta è del 43%, quindi che io possa guadagnare 100.000 euro o 1 milione o 10 milioni di euro, pagherò sempre la stessa aliquota, ma il fatto che la grande parte dei contribuenti sono i lavoratori dipendenti, che sono sostanzialmente il 90% dei contribuenti che pagano, ai quali si applica l'IRPEF, l'imposta sui redditi delle persone fisiche. Ci sono una quota di lavoratori autonomi e quindi redditi corrispondenti, però per i quali non valgono

0: necessariamente questi scaglioni di reddito e queste aliquote. E tutti gli altri percettori di reddito non ci sono. Tutti gli altri percettori di reddito non pagano l'IRPEF, o meglio, non pagano l'IRPEF secondo questo sistema di scaglioni. Pagano una aliquota fissa, a cominciare dalle rendite sugli immobili, quella che si chiama cedolare secca. Perché secca? Perché una. Si paga una aliquota, una quantità di tasse che è la stessa indipendentemente dall'ammontare. Non c'è nessun principio di progressività. Chi riceve redditi da capitale, azioni, paga una aliquota fissa del 26% solo nel momento in cui vende i titoli. Cioè io vado in banca, dico allo sportello, dico io voglio comprare delle azioni della Fiat, qualunque, le compro oggi, pagherò una aliquota sul plusvalore. Io compro 1.000 euro di azioni oggi, le vendo tra 10 anni a 10.000, il plusvalore è 9.000. Io pagherò un'aliquota fissa del 26%. Quindi è un secondo motivo di iniquità. I percettori di redditi da lavoro dipendente pagano le loro aliquote progressive. Quelli che percepiscono altri redditi, che sono principalmente redditi da capitale, i redditi sugli immobili, i redditi sui titoli, pagano quindi secondo un sistema che non è progressivo. E questo è il primo motivo per cui ora bisognerebbe andare a una riforma strutturale del fisco, ma del fisco tutto, quindi quello che riguarda i redditi. I redditi sono il flusso di denaro che noi riceviamo ogni mese, ogni anno. Poi c'è una seconda componente che è quella invece del patrimonio. Noi possiamo avere un reddito alto e patrimonio zero, possiamo avere un patrimonio alto e reddito zero. Patrimonio e reddito non sono la stessa cosa, non vanno confuse. E i patrimoni come vengono tassati? Allora, in Italia noi lo sappiamo, c'è una tassa che è l'IMU, l'imposta municipale, no? Sui beni immobili, cioè sono quelli che non si muovono, sono quelli che le abitazioni in sostanza, sono i fabbricati, su quelli noi paghiamo una tassa, un'aliquota che è molto bassa perché comunque è inferiore, insomma dipende da comune a comune, ma comunque è un'aliquota bassa. E poi noi sappiamo che secondo la legislazione vigente noi paghiamo l'IMU solo sulla seconda casa e più, cioè sulla prima dove risiediamo non paghiamo l'IMU. Ma questa è l'unica forma di tassazione sui patrimoni che c'è in Italia. Tutti gli altri non vengono tassati. Certo, c'è l'imposta di successione, siamo il paese più generoso al mondo sulle successioni. Ma un'obiezione che viene fatta da chi si oppone a questa proposta di tassare i grandi patrimoni è che, ma vabbè, ma i patrimoni vengono accumulati sostanzialmente da chi già durante la vita mette da parte i suoi risparmi. E poi acquista case, acquista titoli. Quindi perché tassare un reddito che è già stato tassato? No, intanto perché non risponde a quel principio di equità che dicevamo prima, ma in secondo luogo perché i dati della Banca d'Italia ci dicono, allora, Pegolo già parlava delle diseguaglianze. Ma in fatto di ricchezza le diseguaglianze sono enormi. L'1% dei più ricchi, in termini di patrimonio posseduto, possiede il 24% di tutta la ricchezza calcolata, quindi sommando tutte le abitazioni, tutti i titoli che ci sono in Italia, 12.000 miliardi circa di euro, 12.000 miliardi, 8 volte il valore del PIL circa, giusto per dare un'idea. Allora questi che possiedono questi grandi patrimoni, è vero che li hanno messi da parte durante la vita e quindi hanno già pagato loro? No, perché il 64% di questi patrimoni è ereditato. Questa è la cosa drammatica, uno degli aspetti drammatici di questa iniquità. Viene ereditato sia come abitazioni, ma anche titoli. Pensate alle famiglie dei capitalisti, ai Del Vecchio, insomma, quante famiglie ereditano quote di capitale della famiglia. Queste sono quote su cui non pagano tasse, perché non si paga. La tassa di successione, sono capitali che vengono come dire, si mantengono nel tempo, si allargano, diminuiscono, sono ereditate. Poi c'è un altro aspetto: il capitale, la ricchezza, il patrimonio, da cosa è dato? Da abitazioni, certo. Ora guardate che sulle abitazioni, gli italiani, in Italia ci sono circa 26 milioni di abitazioni, 21 milioni su 26 sono possedute da persone che le abitano, ok? Ne rimangono quindi circa 5 milioni che sono in buona parte seconde case di villeggiatura. Però c'è una quota molto piccola, circa, si valuta, è difficile, sono circa tra le 20 e le 40 mila di queste abitazioni che sono ci sono persone che possiedono 2, 3, 4, 10 abitazioni. Sono 15 mila le persone che possiedono 10 abitazioni. Ma questo è parte del patrimonio. La Banca d'Italia valuta che di quei 12.000 miliardi, la ricchezza del paese tutta, circa 6.500 sono patrimonio immobiliare e il resto è patrimonio finanziario. Ora, l'ultima cosa che voglio dire. Noi abbiamo pensato una proposta, tra l'altro non è una proposta particolarmente originale, se ne parla già, economisti in Francia, in altri paesi l'hanno fatta, la CGIL ne aveva fatto. L'idea qual è? L'idea è di tassare i grandi patrimoni, grandi, che riguardano... Allora, quanti sono i milionari in Italia? Circa 400.000 milionari, vuol dire che hanno un po' più di un milione di patrimonio in euro. Quanti sono quelli che hanno un patrimonio superiore ai 2 milioni di euro? 180.000. Allora noi ci rivolgiamo a quelle 180.000 persone. Dice, ma voi andate a colpire il ceto medio, ma secondo voi c'è qualcuno del ceto medio che possiede più di 2 milioni di euro di capitale? Del ceto medio? Cosa vuol dire ceto medio? Vuol dire un reddito medio. Quanti posso, anche chi possiede 3 appartamenti può avere 600-700 mila euro di valore. Ma qui si parla di valore catastale, cioè quello che si denuncia quando si va a fare la denuncia dei redditi. Un capitale immobiliare di più di 2 milioni di euro di valore catastale vuol dire delle ville, vuol dire un patrimonio enorme che commercialmente vale 6 milioni, per dire. Ora, quindi, l'ultimo elemento che voglio mettere in luce è questo, che non solo i patrimoni sono ereditati, non solo quindi il patrimonio è in buona parte immobiliare, ma soprattutto finanziario. Ma vi propongo di fare un esercizio di aritmetica molto semplice. Quanti anni ci vogliono per mettere da parte 1 milione di euro? Pensateci. Se fate i conti, se io metto da parte ogni anno 50.000 euro, ci metto 20 anni a mettere da parte 1 milione di euro. Quanti di noi, ceto medio, possono mettere da parte 50.000 euro all'anno? Bisogna avere un bello stipendio per mettere da parte 50.000 euro. Ma proprio un bello stipendio, no? Questo è per dire che questi patrimoni non sono i patrimoni messi da parte con il salvadanaio. Questa è un'idea che si vuol far passare. No, questi sono patrimoni accumulati con la finanziarizzazione, i mercati finanziari globali. Ci sono dei titoli che rendono il 7% l'anno. Un giovane di buona famiglia che guadagna magari 300.000 euro l'anno, quindi non è certo ceto medio, forse può mettere da parte 50.000 euro, forse questo giovane investirlo in modo intelligente in questi titoli e in 10-15 anni arrivare ad avere un patrimonio. Ne conosciamo, ce ne sono in Italia, ma quanti sono? Quindi capite, noi con questa proposta vogliamo andare a prendere proprio quelli. Allora, c'era uno slogan che diceva anche i super ricchi piangano. Ma sì, perché un lavoratore dipendente deve arrivare a pagare il 50% del suo stipendio lordo in tasse e invece un signore che tutte le rendite che guadagna le ottiene dal suo reddito da capitale deve pagare il 26%. Questo è. Quindi è una proposta che va a colpire proprio quella fascia molto ristretta di persone che accumula ingenti patrimoni, sfuggendo sostanzialmente, non in modo illegale, ma sfuggendo ad un criterio di equità. Grazie.
1: Grazie. Ha la parola adesso Christian Ferrari della Segreteria Nazionale della CGIL.
2: Allora, buonasera a tutte e a tutti e grazie davvero a Maurizio Acerbo, alle compagne e compagni di Rifondazione Comunista per l'invito e anche complimenti per la bellissima festa che avete organizzato. Allora, io dico subito che sul tema che è oggetto di questo dibattito c'è da parte della CGIL una piena condivisione dell'obiettivo di giustizia fiscale che sta alla base anche della vostra proposta di legge di iniziativa popolare, che peraltro coincide largamente con la proposta e la richiesta che anche noi abbiamo lanciato nei mesi scorsi. Questo tema fiscale è stato al centro della mobilitazione della CGIL, oltre ovviamente a tanti altri aspetti, a partire dal contrasto che rivendico in questi anni, senza se e senza ma, che abbiamo portato avanti contro la logica di fondo della politica fiscale che il governo ha in qualche modo implementato per tutta la legislatura. Noi abbiamo assistito in questi ultimi anni ad una vera e propria, noi la chiamiamo così, corporativizzazione del sistema tributario del nostro paese, con un'intollerabile disparità di trattamento fiscale a parità di reddito, veniva richiamato anche prima, ovviamente a danno dei soliti noti, con un'evasione, aggiungo anche questo aspetto, perché questo è un aspetto decisivo, in particolare dell'Italia, che è un fenomeno di massa, e che non solo non è stata contrastata, ricordo che la Presidente del Consiglio ha definito pizzo di Stato le tasse nel nostro Paese, non aggiungo altro, ma che dopo 20 e passa tra condoni, concordati, sanatorie che sono state approvate dalla destra negli ultimi anni, questa evasione è stata di fatto legalizzata e pure incentivata. E poi con un lavoro autonomo benestante, non parlo delle partite IVA precarie e più sfigate anche del lavoro dipendente, parlo dei professionisti ricchi, parlo dei profitti, delle rendite immobiliari e finanziarie, non ripeto quello che è stato detto prima, tassati meno di lavoratori dipendenti e pensionati e totalmente svincolati dal principio della progressività che per il nostro articolo 53 della Costituzione dovrebbe invece informare l'intero sistema tributario del Paese. Io mi permetto, guardate, non faccio tanti numeri, non sarò lungo, di richiamare solo alcune cifre. Nel 2026, l'anno corrente, con il medesimo reddito lordo da, prendiamo 35.000 euro, tanto per capirci, un lavoratore dipendente che piglia 35.000 euro lordi paga imposte per 6.750 euro. Un pensionato addirittura 8.270 euro, un lavoratore autonomo in flat tax 4.000 euro, meno della metà del pensionato, chi vive di rendita finanziaria e prende quei 35.000 euro lordi in quest'anno qui, ne versa 4.300. Cioè, basta, cioè, questo è il problema del sistema fiscale che c'è in questo paese. Una linea politica, insomma, che non solo ha penalizzato direttamente soprattutto i redditi fissi, quelli che noi rappresentiamo, ma che, come veniva giustamente richiamato anche nell'introduzione di questo dibattito, mina alla base anche la sostenibilità stessa del welfare pubblico universalistico, perché c'è anche questo aspetto qui, oltre alla questione in sede della giustizia fiscale, alla questione del reddito netto che ti trovi poi alla fine del mese o alla fine dell'anno. E per comprenderlo, questo punto che a nostro giudizio è fondamentale, penso che dovremmo anche culturalmente ripartire da un concetto che una volta lavoratrici e lavoratori conoscevano benissimo, e cioè quello del salario sociale e indiretto, perché il fisco parla anche di questo aspetto qui, oltre che del tuo netto in busta paga. E guardate, non perché siamo idealisti, ma perché, e io penso dobbiamo ripeterlo come un mantra, il welfare pubblico universale è reddito concreto, oltre che qualificare un determinato modello sociale di democrazia. E investire sulla sanità pubblica, così come sull'istruzione, sulla non autosufficienza, sulla casa, eccetera, eccetera, vale in termini prosaicamente monetari molto più anche magari di un ricco rinnovo del contratto nazionale. Il fisco, questo penso sia un messaggio che anche la proposta che voi fate, quella che facciamo noi, deve in qualche modo rilanciare. Il fisco serve innanzitutto proprio a reperire il gettito e le risorse per finanziare e rilanciare il sistema pubblico dei servizi. E anche in questo caso, permettetemi solo l'ultima cifra per rendere conto, insomma, di questo concetto. Io penso, insomma, che i 40 e passa miliardi che le famiglie italiane ogni singolo anno devono pagare in sanità privata dica esattamente ed esprima meglio di qualsiasi altro discorso questo concetto. Chi può permetterselo, ovviamente, perché come sappiamo benissimo ci sono 6 milioni di italiani ed italiane che non ce la fanno e che rinunciano addirittura a curarsi. Questo è il portato delle politiche fiscali che si stanno portando avanti. Meno progressività, meno fedeltà fiscale, meno risorse per il welfare universalistico. Risultato? Riduzione del perimetro pubblico e allargamento, diciamo così, del privato e del mercato. Non hanno nemmeno il coraggio di dirlo, di ammetterlo, di dichiararlo esplicitamente, ma lo fanno e lo praticano programmaticamente. E vedrete che anche la prima risposta che riceverà l'altra nostra proposta di legge di iniziativa popolare, avete fatto un dibattito proprio l'altro giorno sulla sanità pubblica, per il rilancio appunto della sanità pubblica, la risposta sarà sempre la stessa. Voi ci chiedete di portare il finanziamento del servizio sanitario nazionale al 7,5% del PIL, dall'attuale 6 o poco più, tanti auguri, qui di soldi non ce ne sono. E invece, scusate, il punto è questo, i soldi ci sono e come, basta non buttarli via in armi e basta andarli a prendere dove sono. Il punto è questo, andare a prendere i soldi dove sono, profitti, extra profitti, guardate che commedia anche in queste settimane di crisi energetica che paghiamo tutti quanti, non un solo centesimo dagli extra profitti delle compagnie energetiche che stanno accumulando in questi mesi qui, le grandi ricchezze appunto, le rendite, l'evasione fiscale, cioè andare a prendere i soldi dove sono, non è soltanto uno slogan che rilanciamo. Noi pensiamo che sia l'unica possibilità e il solo spazio per sostenere un'agenda economica e sociale radicalmente alternativa rispetto ad una linea di austerità che si sta portando avanti. Guardate, sia attraverso il taglio della spesa pubblica, a parte la spesa militare, tutto quello che interessa alle persone realmente viene tagliato, sia anche attraverso l'aumento della pressione fiscale. Ricordo a tutti che abbiamo finito l'ultimo anno di cui abbiamo i dati, il 2025, con il record della pressione fiscale, altro che meno tasse per tutti, 43,1% non si registrava dai tempi del governo Monti, e non aggiungo altro perché ricordiamo tutti che tempi di austerità e di botte in testa che abbiamo ricevuto soprattutto noi come lavoratori dipendenti e come pensionati. E questo record di pressione fiscale si è concentrato esattamente sui redditi fissi. Cito un altro aspetto.
3: È stato ritrovato un cagnolino piccolo che è da solo senza padrone, ha una targhetta con nome Nino.
2: A posto. Il concetto di drenaggio fiscale, anche qui ci sarebbe da aprire tutta una discussione, quel meccanismo silenzioso che soprattutto e soltanto sui salari e le pensioni drena e ha drenato in questi anni di inflazione qualcosa come oltre 25 miliardi di euro senza colpo ferire, e che è stato un altro elemento che ha concorso, oltre all'inflazione da guerra e da profitti, ad abbattere poi il reddito reale delle famiglie. Per tutte queste ragioni, noi pensiamo, insomma, che nell'ambito di una proposta più complessiva di riforma del sistema fiscale, che come CGL lanceremo anche nelle prossime settimane in vista della sessione di bilancio e soprattutto in vista della campagna elettorale, perché qui bisogna in qualche modo cercare di qualificare una proposta appunto alternativa che affronti le grandi contraddizioni che abbiamo di fronte, noi sosteniamo convintamente l'introduzione di un'imposta patrimoniale sulle grandi ricchezze. Anche per quanto ci riguarda, la proposta che abbiamo fatto si concentra solo sul top 1% degli italiani più ricchi. Per fare cosa? Per dare risposte al restante 99% delle cittadine e dei cittadini. Questo penso che sia un messaggio che vada in qualche modo rilanciato. Quella che avevamo in mente noi e che avete, che state, e sulla quale state anche raccogliendo le firme voi, potrebbe avere un gettito ogni singolo anno di qualcosa come 26 miliardi di euro freschi. E guardate che con 26 miliardi di euro nuovi, chiesti soltanto senza sconvolgergli la vita all'1% più ricco, si possono fare tante cose. Noi, ad esempio, proponiamo di destinarli soprattutto al rifinanziamento del sistema sanitario, della sanità pubblica, che, come noto, è a rischio di implosione. È una proposta, dispetto delle reazioni isteriche di quella che noi chiamiamo la brigata profitti e patrimoni, che ha grande eco in tutti i media e i giornali e la rete unificate, noi pensiamo che sia una proposta tutt'altro che estremista, più che motivata, perché come veniva ricordato l'Italia, nonostante tutto, è un paese con una ricchezza pro capite tra le più alte al mondo, e perché questa ricchezza negli ultimi anni ha visto non solo un rilevantissimo incremento da questo punto di vista qui, ma soprattutto ha visto una grandissima concentrazione. Il professor Ardeni ricordava prima che l'1% degli italiani più ricchi, stiamo parlando di meno di 500.000 persone detiene quasi il 25% della ricchezza netta nazionale, io ricordo che il 50% più povero, 30 milioni di cittadine e cittadini, detiene poco più del 7% della ricchezza netta nazionale. E qui noi pensiamo che ci sia anche un valore politico e una battaglia anche culturale da fare. Noi veniamo da una lunga egemonia culturale della destra che anche e soprattutto sul terreno del fisco ha alimentato, ormai ha costruito un senso comune nel paese, basato sul meno tasse per tutti, sul non mettere le mani nelle tasche degli italiani, eccetera, eccetera, eccetera. Un'egemonia completamente, scusate, subita, introiettata anche dalla parte, la dico così, maggioritaria della sinistra politica del nostro paese, in quella subalternità politico-culturale che ha rappresentato il cuore della sconfitta storica di questi 30 anni di neoliberismo, e con i risultati concreti che poi sul piano della distribuzione del reddito e della ricchezza sono sotto gli occhi di tutti. E allora, e vado a chiudere, se si vuole cambiare per davvero, se si vuole proporre un altro modello sociale, economico e di sviluppo, se si vogliono migliorare le condizioni di vita e di lavoro della stragrande maggioranza delle persone, tu non puoi non affrontare e non rompere anche questi, tra virgolette, tabù e questi dogmi. Oltretutto, guardate, il clima tra le persone è completamente cambiato rispetto al passato, non siamo più agli anni 90. Oggi la gente sta male, non riesce a pagare la benzina, non riesce a pagare le bollette, non riesce a pagare l'affitto, non riesce più a fare la spesa, e non a caso i sondaggi ci dicono che la stragrande maggioranza delle persone nel nostro paese è assolutamente d'accordo nel tassare le grandi ricchezze e i patrimoni dei più ricchi. Guardate, io ho visto l'ultimo a luglio che dava il consenso ad un'imposta sull'1% all'84%, vuol dire che è stramaggioritaria in maniera trasversale tra tutti gli elettorati, compresi quelli di Fratelli d'Italia, tanto per capirci. Quindi attenzione, nessuna, voglio dire, paura, nessuna reticenza, questa è una battaglia che possiamo fare a viso aperto perché le persone la capiscono, la condividono e la vogliono in qualche modo portare avanti. Quanto poi alla Presidente del Consiglio che si straccia le vesti annunciando l'apocalisse insieme alla Brigata Profitti della patrimoniale, ma io penso che noi possiamo rispondere in una maniera molto chiara e molto serena. Giorgia Meloni ci attacca per difendere gli interessi dell'1% più ricco degli italiani a scapito del restante 90%, perché evidentemente, secondo lei, si possono tranquillamente prendere 25 miliardi di drenaggio fiscale da chi vive di reddito fisso e non arriva alla fine del mese, si possono tranquillamente spendere 23 miliardi in armi nei prossimi 3 anni, si possono altrettanto tranquillamente tagliare 22 miliardi di servizi pubblici sempre nei prossimi 2 anni, ma guai a chiedere 26 miliardi a molti milionari e a miliardari. E soprattutto, permettetemi, chiudo davvero su questo, guai a dare risposta alle nuove generazioni e quei 100.000 ragazze e ragazzi italiani che ogni anno lasciano il nostro paese per cercare un lavoro libero, dignitoso, ben retribuito, che trovano soltanto fuori dai nostri confini nazionali. Cosa serve ancora per capire che senza cambiare radicalmente registro, e io lo dico così, senza rimettere al centro i valori e il modello di società e di democrazia che è stato disegnato dalle nostre madri e dai nostri padri costituenti, noi, il nostro paese, stiamo semplicemente cancellando anche la possibilità stessa di avere un futuro. E allora chiudo rinnovando l'impegno che noi pensiamo debba accomunare tutte le forze politiche, sociali e culturali che vogliono un cambiamento profondo di questo status quo. Dopo averla difesa, la nostra Costituzione antifascista, ora è evidente a tutti, dobbiamo batterci per attuarla, anche a partire dall'articolo 53, ma ce ne sono una sfida, tutti quanti. Questa Io penso sia la bussola, e questo è anche il miglior contributo che possiamo dare per salvare una democrazia come la nostra, che si sta svuotando dall'interno perché soffre di una crisi drammatica, non di governabilità, come ci stanno dicendo anche con questo allucinante dibattito sulla legge elettorale, ma soprattutto di rappresentanza. Ce lo siamo dette tante volte, vale la pena di insistere. Non è che la gente non va più a votare perché non può eleggere un capo a cui affidare i pieni poteri e una delega in bianco ogni 5 anni. La gente non va più a votare perché non crede più nella capacità della politica, delle istituzioni, della stessa democrazia di cambiare e di migliorare le proprie condizioni materiali di vita e di lavoro. E perché, aggiungo, da troppo tempo, a prescindere dagli esiti elettorali, le scelte e le ricette sostanzialmente sembrano non cambiare mai. E da questo punto di vista devo dire che gli stessi populismi, i nazionalismi, i fascismi che stanno imperversando in Italia, in tutta Europa, ma guardate che sono soltanto il termometro, sono la febbre di una malattia che è ben più profonda e che è la grande questione sociale, di cui la partita fiscale fa parte, dei nostri tempi, e l'incapacità delle cosiddette democrazie liberali di affrontarla, anzi l'hanno aggravata, colpi di ricette liberiste, di austerità, di svalutazione del lavoro e oggi anche di riarmo e di guerra permanente. Ecco, per salvare la nostra democrazia e per dar vita ad un'alternativa politica credibile, io penso che occorra fare esattamente il contrario. Soprattutto bisogna lottare per la pace e per conquistare un'autentica libertà, che non è la libertà ovviamente dei mercati e dei padroni, ma è la libertà di ciascuno di noi di poter lavorare dignitosamente e di contribuire attraverso il proprio lavoro al progresso della nostra società. Grazie davvero, buona festa e buona lotta a tutti noi.
1: Ancora grazie. Per l'ultimo intervento, Nadia Rosa.
4: Grazie, sarò molto breve, anche perché appunto avrete voglia sicuramente di andare a ascoltare il bellissimo concerto della Gang, quindi non vi tedierò oltre, anche perché chi è intervenuto prima di me ha illustrato, diciamo, i punti fondamentali. Giusto due battute. Per prima cosa io inizierei a chiamarle imposta sulle grandi fortune, perché come si è detto prima, non sono i soldi guadagnati sudando in una vita di lavoro quelli che accumulano i milionari, ma sono spesso lasciti, eredità, fortune. Quindi sostanzialmente noi stiamo chiedendo a chi ha avuto stiamo aiutando chi ha avuto una grande fortuna nella vita a donare un po' di questa fortuna anche a tutti quel 90%, 99% di uomini e donne che vivono in un paese che ormai è allo stremo. È allo stremo perché farei solo un piccolo conto. Allora, noi diciamo, tassiamo i grandi patrimoni sopra i 2 milioni di euro, e dell'1% e poi progressivamente arriviamo fino al 3,5%. Cosa vuol dire? Che chi ha un patrimonio di 3 milioni di euro, esclusa la prima casa, pagherà sostanzialmente 10.000 euro all'anno. 10.000 euro all'anno sono il corso di tennis del figlio, un pieno nello yacht che lo porta a fare la vacanza. E invece cosa sono 10.000 euro per chi come noi, perché io sono una lavoratrice dipendente, guadagna 1.500 euro al mese? Ecco, facciamo questo conto, e facciamo questo conto anche per toglierci quell'abitudine alla disuguaglianza che spesso la maggior parte appunto dei cittadini e delle cittadine italiane hanno introiettato, perché purtroppo negli anni chi ha fatto massa contro questa proposta di patrimoniale, chiamiamola poi come vogliamo, la possiamo chiamare anche Pippo, basta che la facciamo, chi è contro sono le persone che vivono del proprio lavoro, perché guardate che numerosi super ricchi, numerosi milionari sono anche d'accordo con una tassa del genere, ma non appena se ne parla c'è una levata di scudi da parte dei maggiori giornali, di Telemeloni e di tutti i mass media, che ci dicono no, questa cosa andrà a colpire te che hai lavorato tutta la vita per mettervi i soldi per comprarti una casa, oppure perché hai avuto la fortuna di riuscire a comprarti anche una casa al mare. No, Non è questo, lo sappiamo, dobbiamo smontare prima di tutto questa narrazione tossica da gente che ci prende per il culo da anni, ci toglie sanità, ci toglie la scuola, ci toglie il diritto a una vita dignitosa per andare a ingrassare patrimoni che sinceramente nulla hanno a che fare con quella proposta di equità che i nostri padri fondatori hanno messo nella Costituzione e che noi abbiamo l'obbligo finalmente di attuare. Quindi l'1% equo non è una tassa, è una domanda politica, e quanto siamo disposti a fare per ridurre le disuguaglianze nel nostro paese? Cosa siamo disposti a fare perché queste disuguaglianze non diventino normali e socialmente accettate? Guardate, io vengo da Milano, che è la capitale della disuguaglianza. Da noi vivere in città è diventato impossibile. Ogni giorno vengono espulsi migliaia di lavoratrici e lavoratori perché non possono più permettersi, pur producendo ricchezza nella città, quindi contribuendo a ingrossare e a far crescere, no? La narrazione della crescita di Milano, questa città vetrina meravigliosa, chi ci lavora però non ci può più abitare. Quindi noi veniamo da un luogo dove la disuguaglianza ci viene sbattuta in fronte tutti i giorni, e quindi non è un caso forse che questa proposta sia nata proprio da un luogo del genere, dove noi viviamo tutti i giorni questa contraddizione e dove non siamo più disponibili ad abituarci. Ecco, cosa si diceva prima, sono una piccola percentuale, l'1%, secondo me sono, insomma, siccome non ci sono dati certissimi, perché poi rintracciare tutti questi patrimoni non è così semplice, io credo che si possa arrivare anche a un numero maggiore, quindi quei 26 miliardi di cui prima parlavano è la base minima, è proprio la stima più bassa, si va da 26 miliardi fino a 50 miliardi di euro all'anno, quindi non è un provvedimento che viene preso una tantum per appunto andare a colmare un vuoto, ma è una riforma strutturale che ogni anno andrà verificata. Nella legge c'è scritto anche come si dovrà verificare l'entrata, ma soprattutto, cosa molto importante e che forse è la vera novità di questa proposta, viene scritto dettagliatamente dove questi soldi dovranno essere spesi, quindi non in armi, non in armamenti, in questi fantomatici eserciti europei che ci vogliono appunto far credere siano indispensabili per guerre costruite per altri motivi che nulla hanno a che fare con la vita delle cittadine e dei cittadini, ma andranno a colmare quei vuoti che sono, appunto, si diceva prima, la sanità in primis, sappiamo tutti cosa significa per una lavoratrice e un lavoratore ammalarsi. Spesso c'è chi rinuncia alle cure, si diceva sì, mezzogiorno funziona peggio, nella grande Lombardia locomotiva d'Italia provare a prenotare una visita, un'ecografia o una TAC col sistema sanitario nazionale pubblico, i tempi di attesa sono tra i 6 mesi e l'anno, che per un anziano direi che insomma sono tempi improponibili, ma anche per un giovane che si ammala è una cosa impossibile da gestire, e questo succede in Lombardia dove appunto c'è questo fantastico disegno dove appunto si sta trainando ormai da anni, ma diciamo che siamo ancora su quell'onda verso la sanità privata, e quindi tutto sta andando da quella parte, e quindi purtroppo tantissime persone rinunciano a curarsi. Parliamo delle scuole, mia figlia che andava al liceo fino a poco tempo fa, gli è crollato il tetto della classe. È possibile che in un paese che si dice appunto un paese civile possano crollare i tetti nelle scuole? Che istruzione, che futuro stai promettendo alle generazioni future? E forse non è un caso che proprio queste generazioni future siano quelle che hanno risposto maggiormente alla raccolta firme. Il 64% delle firme raccolte online, quindi con lo SPID, è stata raccolta tra i giovani tra i 18 e i 34 anni. Quindi vuol dire che questo bisogno di futuro c'è, è forte e radicato, e noi siamo obbligati a prendercene carico, e la nostra proposta è sicuramente una piccola risposta. Non è la guerra ai ricchi, è una tregua, una piccola tregua per quel 99% di persone che faticano a arrivare alla fine del mese. Chiudo dicendovi che abbiamo, insomma, noi stiamo andando avanti, è vero, come diceva il compagno Pegolo prima, abbiamo raggiunto le 50.000 firme per poter portare in Parlamento la legge, ma di certo non è per noi sufficiente. Noi dobbiamo arrivare ad avere come obiettivo il fatto che non si possa non discutere in Parlamento questa proposta di legge. E come vogliamo fare? Ovviamente continuando fino al 13 novembre a raccogliere le firme, sia online sia nei numerosi bacchetti in tutte le città italiane. Attraverso un podcast che uscirà il 1° di settembre, il protagonista della prima puntata ce l'abbiamo qua, Pier Giorgio Ardeni, quindi vi invito su Spotify a seguirci, a seguire il podcast. Il 31 di ottobre lanceremo a breve il Tax the Rich Day, e in tutte le regioni d'Italia vorremmo fare un evento appunto per rilanciare la proposta. E poi, per chi dice ma sarà una di quelle tante proposte che poi di legge di iniziativa popolare che poi verranno messe in un cassetto e non verranno mai discusse in Parlamento, beh, una soluzione c'è: votate Rifondazione Comunista, i nostri parlamentari di sicuro la tireranno fuori da quel cassetto e non la lasceranno lì. Grazie.
1: Grazie Nadia.
5: Allora, non abbiamo la possibilità di consentire repliche o interventi, purtroppo il tempo è proprio tiranno e la programmazione della festa richiede che si dia spazio a questo concerto. Già abbiamo splafonato un po'. Vi ringraziamo comunque della vostra partecipazione, siamo convinti che gli elementi che sono emersi in questa serata siano stati interessanti, che abbiano offerto elementi di conoscenza che molti non avranno avuto la possibilità di avere. Vorrei cogliere subito l'occasione per ringraziare ancora una volta i relatori che hanno portato il loro contributo, e per finire vi ricordo, come è già stato detto, che nel gazebo di fronte a noi, al di fuori di questa sala, si continuano a raccogliere le firme per questa legge di iniziativa popolare, per cui quanti di voi volessero dare la propria adesione sono nella condizione di poterlo fare, e questo credo che sarebbe una cosa molto importante. Ancora grazie e buona serata.
6: :39 Radio Radicale, e questa era la festa, un dibattito nella festa nazionale, nell'ambito della festa nazionale di Rifondazione Comunista Limena, dibattito che si è tenuto il 29 agosto scorso tra l'economista Pier Giorgio Ardeni dell'Università di Bologna, Cristian Ferrari della Segreteria Nazionale della CGIL, Nadia Rosa del Comitato Promotore Legge, Gianluigi Pegolo, responsabile del programma di Rifondazione Comunista. Noi proseguiamo, io torno a ringraziare la regia di Gurdas, e proseguiamo con l'attività parlamentare, con la seconda commissione, la Commissione Giustizia del Senato. Andiamo ad ascoltare la seduta del 20 maggio scorso con le audizioni, anche in videoconferenza, del dottor Claudio Cottatellucci, presidente dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia, dell'avvocato Maria Giovanna Ruo, esperta, della dottoressa Elvira Reale, ancora un'esperta, sul disegno di legge numero 1831 che si occupa delle disposizioni in materia di allontanamento del minore.
7: Del presidente dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia, dottor
6: Claudio
7: Cottatellucci. E abbiamo anche in audizione, ma da remoto, l'avvocato Maria Giovanna Ruo e la dottoressa Elvira Reale, esperte. Allora, intanto vediamo se tutti i collegamenti sono attivi, così facciamo gli avvisi a tutti. Avvocato Maria Giovanna Ruo, non si, ecco. Avvocato? Dottoressa Elvira Reale. Allora, intanto ringraziamo il presidente Cottatellucci per essere venuto di presenza e aver accolto il nostro invito. Devo farle presente che, anche se vede davanti a lei soltanto alcuni dei rappresentanti dei gruppi parlamentari, gli altri stanno ovviamente seguendo l'audizione collegandosi da remoto. Perché? Perché esiste anche una pubblicità di questi lavori che è assicurata attraverso una diretta della web TV del Senato, che è stata autorizzata dal Presidente del Senato. Inoltre devo farle presente che tutti gli auditi devono avere lo stesso tempo a disposizione, quindi io dovrò interromperla dopo 8-10 minuti dall'inizio della sua audizione, dare la parola ai commissari e restituirle successivamente la parola. Faccio presente che il Presidente ha presentato una memoria e che questa memoria è in distribuzione. A questo punto le cedo la parola. L'unica cosa è, esatto, che deve accendere il suo microfono, così la telecamera la riprende, ma con grande vigore. Perfetto, ok, grazie.
8: Grazie, ringrazio la Presidenza per aver accolto la richiesta di essere udito. E, la memoria contiene i passaggi essenziali di quello che andrò dicendo. Mi riservo, se possibile, di depositare un testo, uno scritto più analitico che contiene alcune cose a cui faccio riferimento, ma che non ho il tempo di esporre in maniera specifica. Allora, inizio da un primo passaggio. Ci sembra importante definire l'ambito di applicazione di una disposizione che, facendo riferimento agli allontanamenti, necessariamente ha un contenuto in qualche modo atecnico. Allora, si può definire, si deve definire tenendo conto della pluralità delle situazioni fattuali nelle quali il figlio non è con i genitori nell'ambiente familiare, e la pluralità dei procedimenti civili in cui questo può avvenire. La norma non è sufficientemente chiara perché fa riferimento ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 330-333. Tutti sappiamo che quei provvedimenti possono essere adottati in uno o in un altro procedimento. Quindi un primo elemento di chiarificazione che ci sembra indispensabile è chiarire se solo ai procedimenti sulla responsabilità genitoriale ci si intende riferire, o per esempio anche ai procedimenti di accertamento di stato di abbandono, che all'articolo 10,4 prevedono che il giudice, ovviamente direi perché è una procedura, come dire, anche più radicale nei potenziali effetti, che il giudice emetta un provvedimento ai sensi del 330 e 333. Quindi una specificazione lessicale di provvedimenti o di procedimenti si tratta, questa è la prima cosa. La seconda questione invece è più rilevante, perché la fattualità delle situazioni credo imponga qualche altra demarcazione, qualche altra definizione. È chiaro che sono esclusi i procedimenti di cui all'articolo 403 del Codice Civile, direi non potrebbe essere diversamente, perché l'urgenza prevede addirittura un provvedimento che ha il carattere della convalida, quindi sostanzialmente si fa comunque subito e nell'urgenza l'allontanamento. Ma la platea dei possibili destinatari in un provvedimento, di un procedimento in cui si adotta la decisione di allontanare, è molto vasta. E allora vi segnalo alcune situazioni che non è facile collocare dentro l'area dell'allontanamento o no. E però, in assenza di un'indicazione del legislatore, ci sarebbero notevoli elementi di incertezza. Mi riferisco per esempio alle forme di affidamento che prevedono il consenso del genitore e che quindi comportano comunque l'allontanamento dal contesto familiare, ma in una situazione in cui il genitore ha prestato appunto il consenso. Mi riferisco a un dato molto rilevante anche quantitativamente a tutte le situazioni in cui il minore viene allontanato dall'abitazione familiare, dal luogo di vita abituale, ma uno dei due genitori, in genere la madre, lo segue nella vicenda. Quindi in realtà è allontanato da quel contesto familiare e solo da uno dei due genitori. Ora, includere o non includere queste situazioni nel novero di quelle per cui si fa applicazione della disposizione, buongiorno, per cui si fa applicazione della discussione in esame, comporta in termini quantitativi una modifica della platea dei destinatari. Lo faccio usando i dati contenuti nell'ultimo quaderno di ricerca sociale prodotto dal Ministero del Lavoro, che conoscete sicuramente. Ecco, la platea potrebbe variare se si includono tutte le situazioni fino a comprendere 35.672 situazioni, se invece si andasse a restringere secondo le situazioni che ho definito prima come situazioni, diciamo, opinabili, scenderemmo a 24.540. Quindi c'è una differenza di 11.000 unità, non poco in questa situazione. Chiarito questo, che riguarda l'ambito di applicazione, passo a parlare di alcuni aspetti che riteniamo problematici di questa disposizione. La proposta, come spiega la relazione illustrativa che presenta il disegno di legge, introduce l'articolo 473 bis 25.1, che subordina il provvedimento di allontanamento ad una consulenza tecnica di ufficio. Non vi è dubbio, per la formulazione letterale della disposizione, che di consulenza tecnica obbligatoria si parli. La norma non precisa quali sarebbero le conseguenze del mancato espletamento della consulenza, quindi non contiene una sanzione processuale, e però, per come viene segnalata, sembra configurare una situazione quantomeno di nullità dell'atto, insomma, no? Allora, perché obbligatoria? Questa è la domanda che vi voglio, ci sembra importante porre alla vostra attenzione. Va chiarito una cosa: nessun allontanamento che non sia stato adottato ai sensi del 403, ma allora siamo fuori dell'ambito di applicazione di questa normativa, nessun allontanamento viene fatto se non è preceduto da un'attività processuale, cioè non è mai il primo atto. Le attività processuali sono tutte compiutamente disciplinate dalle disposizioni del titolo sesto bis del libro secondo del codice di rito, che sono state tutte introdotte di recente con la riforma che indichiamo in genere con il nome della ministra dell'epoca, la riforma Cartabia, che ha profondamente innovato il sistema processuale, perché prima avevamo una dicotomia tra il processo civile ordinario di separazione e divorzio e i procedimenti sulla responsabilità genitoriale. Il processo è stato indicato come un processo unico, a garanzia di una condizione, diciamo, di equiparazione degli interessati, e oggi c'è una disciplina specifica di dettaglio che comprende tutti i passaggi necessari. E quindi, tanto per essere chiari, non si arriverà mai a un provvedimento di allontanamento se prima le parti non saranno state convocate, se prima non saranno portate a conoscenza delle parti gli addebiti per cui di loro ci si occupa, se prima non sarà nominato un curatore speciale come in tutti i provvedimenti di 330 e 333, se prima non saranno sentiti nel contraddittorio delle parti quando le parti decidessero di farsi assistere da un legale i servizi pubblici che avessero segnalato questa situazione e il pubblico ministero, che molto spesso è il soggetto che chiede l'apertura dei procedimenti sulla responsabilità genitoriale, non avesse rassegnato le sue valutazioni e i suoi pareri. Quindi c'è una parte processuale di grande rilievo al termine della quale eventualmente si arriva all'allontanamento. Dico questo per due ragioni. Uno, non mi sembra motivata la necessità di riscrivere norme processuali ad hoc, perché c'è il rischio di una proliferazione di microriti che frammenta l'intenzione unitaria che aveva il disegno di riforma. Già è così, il 403 è un microrito, le disposizioni che regolano le vicende nel caso di violenza familiare sono un microrito, aggiungerne un altro. E poi comunque la collocazione sistematica mi sembra quella più appropriata, perché avrei pochi dubbi sul fatto che questa norma ha carattere processuale e non di diritto sostanziale, e quindi la collocazione, semmai dovesse essere, dovrebbe essere nel corpo delle norme di diritto processuale già presenti.
7: Presidente, la interrompo perché devo un momento raccogliere delle domande. Ora ho visto intanto vari collegamenti che sono arrivati e adesso faremo tutte le verifiche dei collegamenti. Allora, chi è che desidera intervenire? Vediamo, io raccolgo domande. Senatrice Unterberger. Diamogli un foglio così si scrive il nome.
8: Sì, grazie.
9: Può aversi il caso dove un minore vive in una situazione di degrado, magari.
7: Senatrice Stefani.
10: Sì, ringrazio. Grazie Presidente. E solo due domande. Ora, uno, in questa proposta di legge
6: Stefani della Lega, Partito Sardo d'Azione,
10: una consulenza tecnica e le valutazioni sull'eventuale pregiudizio che potrebbe subire il minore.

0: che non vi sia poi l'ipotesi che per evitare, perdonatemi, di fare la consulenza, perché magari diventa laboriosa o diventa, che non si estenda magari l'interpretazione delle circostanze e che non venga disposto appunto l'allontanamento d'urgenza ex 403 del Codice Civile.
1: Qualcun altro chiede di intervenire? Nessuno chiedendo di intervenire? Presidente, a lei la parola.
2: Grazie, sarò molto sintetico. La domanda se fosse superflua o dannosa. Io credo che ci sia un problema proprio di struttura del processo su cui questa norma incide. Questo
3: Claudio
2: processo,
3: Cottatelli,
2: con una norma introdotta in questo senso, impedisce al giudice quello che di regola fa, valutare la sufficienza probatoria degli atti acquisiti. Non è escluso che ci sia necessità di consulenza tecnica, il problema è che se diventa obbligatoria comunque si dà una valutazione di insufficienza per la decisione di tutto quello che si è raccolto prima. Questo è un primo elemento, credo, distorsivo del sistema, perché sarebbe un unicum nel processo civile. L'altra questione fondamentale è che, passo a parlare anche di un altro aspetto che non ho ancora trattato, che il quesito peritale viene formulato per legge. E anche questo è un altro elemento assolutamente anomalo nel sistema. È il giudice che nel contraddittorio delle parti rileva che cosa è necessario approfondire se non ci fosse sufficienza probatoria e formula il quesito su un elemento tecnico di cui non dispone, perché in fondo la consulenza tecnica d'ufficio altro non è che un'etero integrazione delle conoscenze che non stanno solo nel bagaglio del giudiziario, va bene? Sottolineo che il Tribunale per i minorenni ha una composizione mista, quindi ci sono anche psicologi, ma comunque c'è bisogno di acquisire conoscenze altrove. Ora, se il consulente tecnico di ufficio è obbligatorio e obbligatoriamente deve essere sentito su un quesito formulato per legge, si introduce un elemento di sostanziale esternalizzazione della decisione. La Cassazione ha insistito, scusatemi, è l'unica citazione che faccio di giurisprudenza, ma secondo me è illuminante perché ci aiuta a capire la distanza che c'è. La consulenza tecnica d'ufficio, sono delle sezioni unite del 2022, costituisce mero strumento di ausilio tecnico e non può tradursi in una delega delle funzioni decisorie, né in una surrettizia sostituzione del giudice a cui spetta in via esclusiva la valutazione dei fatti e la decisione della controversia. Ecco, questo è il nodo problematico, per questo parliamo di esternalizzazione del giudizio. Certo, la norma non dice che cosa accade se, prodotta una certa consulenza tecnica di ufficio, il giudice la disattende. È chiaro che è libero di disattendere, ma che contorsione processuale c'è nell'introdurre una consulenza obbligatoria, nel formulare per legge il quesito e poi porre il giudice di fronte alla questione se disattenderlo o no? Mi sembra un elemento, come dire, molto problematico. Non è questo il modo per limitare gli allontanamenti o per fare gli allontanamenti, come dire, senza presupposti, è potenziare il contraddittorio. È chiaro che si deve arrivare a quella decisione dopo che tutte le parti possano aver interloquito su questo, ma questo rischia di essere un rimedio distorsivo del sistema, per questo parliamo di esternalizzazione del giudizio. Allora, non so, senatrice Utenberg, se ho risposto alla sua questione, però, come dire,
4: non riesco a parlare così bene.
2: No, no, ma mi sembrava questa la
1: magari
2: questione.
1: Magari, senatrice, clicchi, che se no le provi a pigiare e dice di sì perché non l'ho potuta fare inquadrare prima.
5: Può un attimo spegnere? Sì.

0: Ecco.
1: Dica qualcosa.
0: Grazie professore, era proprio quello che io volevo esprimere, non sono riuscita a esprimere così bene come lei ovviamente, grazie.
2: Ottimo, possiamo proseguire.
3: Le azioni e le domande della senatrice Stefani. La consulenza dovrebbe essere integrata con le risultanze dei servizi sociali? Ritengo di sì. Nessun consulente potrebbe intervenire, diciamo, a freddo, senza tener conto di quello che prima si è osservato. Il problema è che se l'attività istruttoria è stata condotta bene,

0: la piattaforma probatoria, per usare un termine che si usa molto nel penale, sarà particolarmente ricca, ma noi non possiamo investire un consulente tecnico della valutazione della piattaforma probatoria, perché se no la funzione di sostituzione del giudice diventa non solo di sostituzione del giudice, ma anche di depotenziamento del contraddittorio, perché a questo punto gli avvocati, non dico che cosa ci stanno a fare, ma insomma, si trovano in una situazione precostituita. Quindi si va a c'è un unico modo di sviluppare cognizione, che è sviluppare il contraddittorio, non fare degli innesti di conoscenze esterne. Insomma, ecco, questa è la ragione, perché è un caso peculiare in cui il quesito peritale ha come oggetto non una conoscenza aggiuntiva, ma oggetto un'alternativa decisionale. Cioè si chiede al perito se è meglio fare una cosa o farne un'altra, ma questa è proprio l'esternalizzazione del giudizio, questo è il problema di fondo. Quindi non che non ci sia bisogno in talune situazioni della consulenza tecnica di ufficio, ma nessun giudice potrebbe formulare un quesito del genere, perché un quesito del genere cadrebbe sicuramente nelle impugnazioni, perché veramente sarebbe una delega della decisione al consulente, a terzi che non hanno peraltro nessuna partecipazione precedente. Quindi tornando alla domanda, senatrice, è chiaro che dovrà valutare, ma non è sufficiente che valuti, insomma, ecco, questa mi sembra la questione. La domanda sul 403 è molto complessa. Devo dire che noi diamo una valutazione sostanzialmente positiva dell'applicazione in 2 anni e mezzo attuali, perché veniamo da una situazione di completa degiurisdizionalizzazione, quindi c'è stato un progresso netto nel costruire il procedimento di 403. Il problema è di sistema, il 403 sta diventando un micro rito ma anche una corsia preferenziale, e questo bisogna stare molto attenti, perché produce un assorbimento di risorse altissimo. Anche perché sappiamo bene che quando i sistemi sono in difficoltà, chi vuol vedere esaminate le sue domande cerca i percorsi più veloci. Questo è vero con gli articoli 700, è vero con i FIE. Quindi il rischio non è il 403 in sé, ma è la distorsione di sistema che si può produrre, perché i tribunali per i minorenni dal febbraio del 2023 stanno dicendo che i magistrati lavorano al 70-80% del loro carico di lavoro sul 403, quindi è come se ci fosse stata una riallocazione di fatto delle risorse professionali, e questo è un problema, che però va a impattare più sul termine delle risorse professionali disponibili, è questo il tema vero, quindi l'impatto organizzativo, più che, come dire, l'architettura, esattamente, più che l'arco. Quindi non so, senatrice, se ho risposto.
1: Sì, sì, sì, perfetto. Allora, io a questo punto devo ringraziare il Presidente. Non so se il Presidente aveva in mente quindi di darci un ulteriore contributo.
0: Io avevo intenzione di farlo. Vorrei...
1: Ma?
0: No, sicuramente lo faccio. Dico solo che alle cose che ho avuto modo di dire, e vi ringrazio, troverete scritto un paragrafo sulla copertura economica, che a mio modo di vedere, per i conti che abbiamo fatto, è assolutamente insufficiente.
1: Allora, se in questa memoria che manda, sì, potesse anche essere propositivo, cioè indicare anche queste cose che ci ha detto un po' a voce, queste correzioni proprio tecniche.
0: Va bene.
1: Noi ringraziamo tutti il Presidente.
0: Grazie a voi dell'ascolto.
1: E passiamo ai collegamenti. Vediamo se questi collegamenti ora ci sono. Avvocato... Sta succedendo un'esplosione. Allora, intanto. Una cosa, ho fatto una gaffa. Come si chiama di nome? Marco Dreosto. Marco, poi.
2: La Presidente Giulia, buongiorno.
1: Dreosto, che al posto di Potenti. Poi. Vabbè, lei quello che vuole fare fa. Ok. Allora, a questo punto, avvocato Maria Giovanna Ruo. Mi
3: buongiorno.
1: Sente?
3: La sento e ci sono, buongiorno.
1: Buongiorno, dottoressa Elvira Reale.
4: Ci sono, buongiorno.
1: Allora, se state tutte e due in collegamento, leggo degli avvisi, così poi non li ripeto dopo quando chiamerò la dottoressa Reale. Allora, davanti a me, anche se non sono ripresi dalla telecamera, ci sono i rappresentanti dei gruppi parlamentari. Inoltre c'è una pubblicità di questi lavori che viene assicurata attraverso una trasmissione diretta della sulla web TV del Senato, che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere, rispetto alla quale è stato dato il consenso alla Presidenza del Senato. Questa Presidenza invece deve assicurare che per tutti gli auditi ci sia lo stesso spazio di tempo, pertanto dopo circa 8 minuti dall'inizio dell'intervento sarà interrotto l'audito, sarà data la parola ai commissari, restituita la parola agli auditi. Voglio fare presente che entrambe le audite hanno presentato memorie scritte che sono in distribuzione. Secondo l'ordine che mi è stato sottoposto dagli uffici, cedo la parola all'avvocato Maria Giovanna Ruo.
3: Grazie Presidente, grazie Vicepresidente, senatori, senatrici e senatori, grazie dell'invito. Parlo nella esperienza di più lustri di chi ha espletato la difesa in questi procedimenti davanti a varie autorità giudiziarie e per varie persone, ma porto soprattutto la visione delle persone di età minore come curatore speciale che sono state in tanti anni. Li ho accompagnate negli allontanamenti e la prima cosa che vorrei dire è che l'allontanamento è comunque una situazione di gravissima sofferenza anche per i bambini che hanno subito nell'ambito della loro famiglia maltrattamenti e abusi, perché comunque perdono tutti i punti di riferimento. Questo è il primo concetto che mi sembra giusto trasmettere per dare voce a chi non ha voce normalmente. Il secondo aspetto riguarda le fonti normative che sono già state in precedenti interventi che ho seguito tramite la web TV portate, ma che vorrei integrare in qualche modo rispetto al principio del contraddittorio ai diritti della difesa e costituzionalmente al principio di autodeterminazione e libertà personale di cui l'articolo 13 letto in connessione con l'articolo 25 della Costituzione. Stiamo parlando di libertà relazionale e stiamo parlando di un'area di diritti fondamentali di persone vulnerabili, le persone di età minore, e che quindi deve ricevere anche in base alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo piena copertura anche sul piano del giusto processo, peraltro ampiamente richiamato dagli articoli 24 e 111 della Costituzione. Perché dico questo? Vorrei premettere che le vicende che fanno da sfondo all'allontanamento sono complesse e che i procedimenti minorili hanno certamente una loro peculiarità. Sono complesse perché di solito riguardano situazioni con fragilità multifattoriali, violenza, tossicodipendenza, psicopatologie, fragilità personali, fragilità delle relazioni, non mi soffermo, qualcosa detto nel documento, non sempre si arriva in tempo, ci sono esempi drammatici di cronaca che ho anche ne ho riportati nel documento, che ci dicono che non si è arrivati in tempo, questi minori non sono stati tutelati, ma vorrei anche richiamare che il fatto che l'allontanamento si basa spesso su un giudizio prognostico, si gioca sulla lama del rasoio, si deve da un lato intervenire tempestivamente con l'allontanamento per la tutela dei diritti fondamentali, ma nell'allontanamento si devono tutelare i diritti fondamentali salvo a provocare un'eterogenesi dei fini che deve essere scongiurata. Considero quindi la lacuna normativa sull'allontanamento una lacuna al di fuori, se mi è consentito, del contesto costituzionale, un po' come era il 403 prima. Noi abbiamo disciplinato l'affidamento e abbiamo disciplinato la limitazione della responsabilità genitoriale, ma non c'è affidamento se non c'è l'allontanamento, e l'allontanamento deve avvenire proprio perché concerne i diritti fondamentali di persone vulnerabili secondo delle regole condivisibili. E da questo punto di vista ritengo opportuna, anzi necessaria, l'iniziativa di una normazione dell'allontanamento, perché certamente in moltissimi casi ciò avviene nel rispetto dei diritti fondamentali anche di difesa delle parti, però anche se ci sono casi residuali, quei casi devono essere eliminati con una normativa chiara e che ci dica come quando e a quale finalità. L'allontanamento non può che essere una soluzione, non può essere una soluzione, è un'estrema ratio quando tutte le altre capacità di sostegno, le altre possibilità di sostegno sono state esaurite, quando è stato accertato che nella situazione di quel minore, nella sua concreta specificità non risultano risorse familiari, nella consapevolezza della centralità del best interest, e deve essere effettuato nel modo meno offensivo e traumatico possibile. L'allontanamento deve essere considerato, ce lo dice la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, come un passo verso il ricongiungimento, salvo casi eccezionali, che deve preludere a un progetto concreto di sostegno. Il progetto deve essere specifico, mirato, conoscibile e conosciuto dai soggetti. Deve essere considerarsi che può essere ugualmente traumatico e offensivo il ritorno indietro. Cosa intendo? Che quando ci sono affidamenti che durano anni, molti anni, iniziati in ragione di una visione della famiglia di origine che non consentiva il restare il bambino al suo interno, e poi il bambino per qualche errore valutativo deve tornare indietro, beh, è un secondo trauma gravissimo. E allora forse una maggiore prudenza, una maggiore valutazione dell'assetto, anzi non forse direi, mi sembra assolutamente auspicabile. Quali sono, a mio modesto avviso, le criticità però della proposta? Quindi sì, consulenza, anche perché le relazioni dei servizi talvolta diventano prova bloccata, non c'è contraddittorio nel momento in cui i servizi fanno le loro valutazioni. E questo è un problema. È un problema perché una volta che quelle cose sono scritte, il contraddittorio differito, cioè ma le leggete, potete presentare le vostre osservazioni, è evidente che funziona molto molto meno nella consulenza tecnica. C'è la possibilità del contraddittorio, c'è la possibilità di far valere da parte di tutti, compreso il curatore speciale che rappresenta il minore, la prospettiva delle parti, dei soggetti. Allora, quali sono le criticità a mio modesto avviso? Prima di tutto c'è una questione sistematica che non è priva di risvolti pratici. La consulenza tecnica d'ufficio è prevista nell'ambito dei potestate, o meglio dei responsabilitate, ma questo comporta che non sarebbero inclusi altri procedimenti, come per esempio quelli sulla crisi delle relazioni familiari, nelle quali pure talvolta si attuano allontanamenti. E allora forse non è questo la norma nella quale collocare. Poi rimarrebbe esclusa tutta l'adottabilità, tutta l'area dell'adottabilità, e il procedimento di adottabilità infatti non è normato dalle norme sul processo unico, ha una sua fisionomia, e se si collocano queste norme solo all'interno dei depotestati, l'adottabilità, che è una situazione processuale in cui gli allontanamenti sono nella grande maggioranza, stragrande maggioranza, rimarrebbe completamente fuori. Dopodiché riterrei che più correttamente potrebbe essere collocato nella legge 184/1983 negli articoli o prima degli articoli che riguardano l'affidamento eterofamiliare, perché l'allontanamento è chiaramente il presupposto dell'affidamento. Quanto alla soluzione proposta dal DDL, suscita in me alcune perplessità. Innanzitutto, una CTU collegiale a tempi non compatibili e non coerenti con la necessità dell'allontanamento, che anche se non emergenziale deve essere tempestiva. Una CTU collegiale ha dei costi che si dubitano possano essere sostenuti dall'erario, in questo mi sembra che molti auditi siano d'accordo. La disciplina degli esperti individuati non sono congrue rispetto ad alcune fattispecie di allontanamento, perché prevedono in realtà che il danno al minore si sia già verificato, il pediatro constata, ma poniamo che ci sia un genitore afflitto da una depressione maggiore che potrebbe portare a gravi problematiche lesionistiche.
1: Scusi se la interrompo, sì? Ma il compito di questo presidente è quello di fare rispettare la tempistica, quindi la interrompo un momento e chiedo ai commissari, senatore Bazzoli. Lei via via si annota i cognomi dei senatori, così poi può dare delle risposte. Il primo a intervenire è il senatore Bazoli.
2: Sì, grazie. No, io volevo chiedere all'avvocato, io diciamo, condivido e capisco gli argomenti che lei ha portato
5: Alfredo
2: sulla necessità
5: Bazzoli,
2: di una
5: Partito Democratico.
2: Migliore esercizio del contraddittorio all'interno dei procedimenti che hanno questa delicatezza, e quindi questo è un tema su quale credo effettivamente che noi dovremmo interrogarci. Però vorrei capire, perché io questo francamente non riesco a capirlo, quale vantaggio porterebbe come ha detto prima il Presidente dei magistrati minorili, la sostanziale esternalizzazione della decisione, cioè se una CTU e quindi una sostanziale esproprio del Tribunale che viene espropriato a favore di una consulenza tecnica e quindi di una una decisione di fatto privatistica all'interno di una procedimento appunto di consulenza tecnica, come questo possa migliorare il profilo della decisione, perché se poi tutto è affidato appunto a questa CTU e quindi a consulenti privati che vengono scelti dal giudice e nel contraddittorio con altri consulenti di parte, come questo possa migliorare il profilo della decisione? Cioè mi chiedo se il rafforzamento invece del contraddittorio che lei richiamava non sarebbe forse più opportuno perseguirlo in modi diversi, magari anche attraverso una consulenza che può essere facoltativa o sulla quale si può anche fare qualche valutazione, ma se diventa obbligatoria e diventa quello di fatto il fondamento di una decisione che viene di fatto affidata al consulente tecnico, io mi chiedo, ma voglio capire da lei, come questo possa rafforzare il profilo decisionale del Tribunale.
1: Senatrice Stefani.
6: Sì, grazie Presidente, ringrazio l'Avvocato Ruo, che è tra l'altro veramente molto conosciuta anche per seguire su queste tematiche. Io le sono a chiedere a rovescio, più che una sua considerazione sul testo attuale, perché abbiamo letto anche la relazione che è molto corposa e molto dettagliata. Ma io cerco di capire qual era la ratio che ha spinto i presentatori del disegno di legge. Cioè, l'intento è quello di affrontare un tema che è così complesso che spesso appare come essere magari troppo, come si può dire, le dinamiche, no, della famiglia sono talmente complesse che non è facile rappresentare al magistrato una valutazione del contesto integrale. Cioè, spesso accade che nelle decisioni vengono supportate magari da un orientamento,
5: delle
6: considerazioni che sono state svolte dai servizi sociali, e poi vi è ovviamente tutto l'ambito dell'istruttoria. Ma noi sappiamo che l'istruttoria processuale non è volta a trovare la verità assoluta, ma è la verità processuale. Nel caso invece in cui si parla di minori, spesso vi è una realtà molto complessa che sta al di fuori. L'intento era quello di ampliare forse gli elementi che possono essere a supporto del magistrato per la decisione. E quindi sono a chiederle se lei ritiene che l'attuale stato sia, l'attuale procedura sia sufficiente, o se lei ritiene, facciamo finta che non esista questo disegno di legge, se lei ritenga che vi possa essere un intervento necessario per fare sì che appunto la decisione sui minori possa essere assunta con un maggior apporto anche di elementi, e come eventualmente avere questo maggiore apporto di elementi, cioè non so, una CTU eventuale, che quello io penso che non occorre forse nemmeno anche scriverlo, o creare magari un sistema diverso di valutazione. Chiedo a lei, sulla base anche della sua esperienza.
1: Senatrice Unterberger.
7: Sì, grazie. Io volevo chiedere se non pensa che, a parte la esternalizzazione della decisione,
5: Unterberger
7: in questo
5: del
7: caso
5: gruppo
7: non
5: delle autonomie,
7: sarebbe più del giudice, ma di questo comitato di periti. A parte questo, non pensa che è inammissibile prescrivere a un giudice quale prove deve assumere? ci saranno certi casi dove è necessaria una perizia, ma ci sono anche certi casi dove non è necessaria, e questo secondo me un giudice deve poter valutare nell'ambito della sua discrezionalità.
1: Allora, avvocato, come vede le sono state rivolte parecchie domande, ma questa presidenza deve farle sapere, deve rappresentarle che il tempo a disposizione è sempre quello previsto. A lei la parola.
3: Allora, cerco anche di rispondere insieme perché posso forse farlo. Allora, il senatore Bazzoli riprende, se non sbaglio, le parole del dottor Cotatellucci, esternalizzazione, ma io nelle centinaia, forse migliaia di procedimenti di questo genere che ho vissuto, ci sono state CTU, non c'è stata nessuna esternalizzazione del giudizio, perché il giudice rimane peritus peritorum, quindi alla fin fine è chiaro che anche la perizia viene valutata nel quadro generale degli elementi acquisiti. Il problema qual è? È che se non c'è la perizia, se non c'è la possibilità di contraddittorio nell'accertamento dei fatti, i fatti sono solo quelli acquisiti lì e non c'è nessuna possibilità per le parti, per il minore, di far presente anche un'altra visione. Ed è chiaro che sono situazioni estremamente complesse in cui l'apporto di una pluralità di visioni dovrebbe essere importante. Se si sbaglia allontanare un minore, se un minore viene inserito in una famiglia affidataria e poi ci resta per anni, è una situazione dolorosissima, non è un gioco. È una persona, non si torna alla casella di partenza. Tornare alla casella di partenza è una situazione estremamente cruenta per il minore e per le persone. Quindi più abbiamo elementi probatori e meglio è. Credo che basterebbe, scusate, ancora una cosa, la senatrice Stefani, è sufficiente la procedura?
1: Stefani.
3: Se si codificano, ho tentato di farlo, le pronunce nel documento che vi ho mandato della Suprema Corte, indicando step by step, perché poi le norme la procedura servono per dare un punto di riferimento a giudici e parti perché tutto avvenga nel miglior modo possibile. Più situazioni riusciamo a chiarire e più è possibile che il consulente tecnico dia anche un progetto di sostegno. Progetto di sostegno che deve accompagnare il minore, la famiglia, gli affidatari, la casa di accoglienza in cui è accolto, step by step, nel successivo iter che deve riportare al ricongiungimento, salvo che i tempi di recupero siano incoerenti con le esigenze psicofisiche del minore. Inammissibile indicare al giudice quali le cose che deve fare. Mi sembra che nel procedimento di adottabilità ci sia tutto ciò, ci sia un'indicazione di quello che il giudice deve fare. E forse è insufficiente a questo punto. Faccio presente che la legge 184 del 1983 ha subito ben 34 interventi tra pronunce della Corte Costituzionale e riformulazioni legislative. Forse è il caso di rivedere anche il procedimento di adottabilità, che è rimasto completamente estraneo alla riforma Cartabia perché è contenuto in una normativa speciale. Eppure è il procedimento principe dell'area del pregiudizio, perché è quello in esito al quale il minorenne recide il suo legame, salva adozione aperta, con la sua famiglia di origine. Siamo nell'ambito delle relazioni essenziali di una persona. Quindi non mi sembra peraltro che ci sia nessuna esternalizzazione, e perché il giudice rimane peritus peritorum, perché altrimenti ci sarebbe anche con le relazioni dei servizi sociali. Cioè il giudice non ha la possibilità di conoscere la situazione se non tramite l'interrogatorio libero delle parti, l'ascolto del minore, ma si avvale di strumenti esterni per la conoscenza. Le relazioni socio-psicoambientali questo sono, e forse anche necessità il giudice di integrare le sue conoscenze giuridiche con le conoscenze psicologiche o psichiatriche o pediatriche o pedagogiche che può dare un consulente tecnico, prospettando spettando al giudice, non decidere, certo che non deve decidere il consulente tecnico, credo che noi avvocati abbiamo, noi nel senso che non solo io, abbiamo più volte sottolineato che la consulenza tecnica è un ausilio alla decisione, ma un ausilio non è esternalizzazione, è semplicemente un contributo per conoscere meglio, e in questo settore evitare errori è veramente importantissimo e credo che tutti vogliamo evitare errori. Questo è sostanzialmente il concetto che io leggo all'interno di questo DDL. Il voler portare situazioni di valutazione non completa veramente ai margini affinché certe situazioni non sussistano.
1: Grazie, non so avvocato, se... lei ha risposto in maniera assolutamente puntuale, però all'Unterberger... Ha risposto anche all'Unterberger, vero? Sì? Allora la ringrazio.
3: Sì, ho tentato di rispondere anche
1: a lei. No, non ha tentato, un reato consumato, tutto ok. La ringraziamo per il suo intervento, la ringraziamo per la sua memoria. Passiamo per favore alla dottoressa Elvira Reale. Dottoressa, buongiorno. Io ho fatto degli avvisi, li vuole riletti oppure per lei vanno bene?
8: No, vanno bene. Meno ho male. Sentito bene.
1: A lei la parola, grazie.
8: Allora, buongiorno a tutti e tutte. Allora, io porto, sono una psicologa, non una giurista, porto l'esperienza precedente di dirigente di servizi sanitari che ha visto casi di questo genere, di allontanamento di minori, donne vittime di violenza, eccetera, e sono stata consulente della Commissione Femminicidio della precedente legislatura e attualmente ancora consulente della Commissione. Vedo in questo ambito, vedo e ho visto i famosi casi di allontanamento, quelli anche più evidenti attraverso i mass media, e comunque posso dare quindi dei suggerimenti da questo punto di vista, partendo dal fatto che l'allontanamento è di per sé in re ipsa un fatto traumatico per il bambino. Non c'è bisogno, voglio dire, di particolari supervisioni e consulenze per definire la capacità traumatica di quell'evento, quindi bisogna evitarlo. Che bisogna evitarlo? Lo dicono in tanti, lo dicono le convenzioni, lo dice New York, che bisogna evitare tutto quello che comporta trauma per la salute di un minore. Abbiamo anche la nostra buona legge 184 dell'83, la quale all'articolo 1 ci dice che il bambino deve rimanere nella famiglia di origine, questo ce lo dice la CEDU, ci dicono che tutte le condizioni oggettive devono poter essere superate attraverso l'aiuto statale, tipicamente quella economica da cui deriva la povertà educativa, allora bisogna intervenire, quindi bisogna fare interventi a manetta prima di definire che una famiglia non è adeguata e quel minore va allontanato. Il provvedimento, io condivido in qualche modo la motivazione di questo DDL, perché cerca, sulla base, diciamo, cioè non so se l'abbiamo detto prima, del caso mediatico della famiglia Del Bosco, che ha portato, diciamo, un po' all'onore delle cronache questi provvedimenti invasivi e traumatici, quindi dobbiamo dire che cosa lì è successo, che cosa lì non ha funzionato per cui si è arrivata alla rappresentazione così traumatica di questo allontanamento. E qui mi rifaccio anche ai precedenti interventi. Si è detto che le relazioni dei servizi sociali sono importanti e sono, secondo me, un nodo che questo provvedimento, pur avendo buone intenzioni, non ha esaminato. Sono il punto nodale per quanto riguarda i problemi sul, diciamo, derivati da quelli che è la famiglia Del Bosco, cioè la presunta incuria, discuria di una famiglia, alias gli stili educativi messi in discussione, cioè si parla di questo, si parla quindi della capacità educativa di una famiglia, della possibilità di allontanare i minori in caso di incuria, di incapacità educativa, eccetera eccetera. Però là che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che il provvedimento di allontanamento è seguito a relazione e indagini dei servizi, quindi noi dobbiamo mettere al centro della nostra osservazione, se vogliamo in qualche modo prevenire l'allontanamento, sono queste relazioni. Io ho fatto una proposta, individuando i servizi sociali come elemento snodo di una procedura che può essere distorsiva o non visualizzata nella sua totale complessità. Ho pensato che bisogna intervenire in questi casi dell'incuria, della famiglia unita, eccetera, eccetera, nella legge 184, e vi leggo brevemente: qualora dalle prime indagini dei servizi sociali emerga l'ipotesi di condizioni di pregiudizio per il minore derivanti dall'ambiente familiare tali da prospettare l'allontanamento, quindi relazioni nelle quali si prospetta l'allontanamento, la relativa valutazione del pregiudizio prima di essere introdotta nel procedimento giudiziario deve essere sottoposta, qui ho individuato una commissione tecnica e procedurale, una sorta di organo di controllo preventivo a carattere multidisciplinare, però interna all'amministrazione competente. Noi abbiamo che i servizi dipendono da vari tipi di dipartimento socio-educativo a secondda delle regioni, dalle scelte regionali, dipendono dal sindaco. Allora, queste relazioni, perché lasciare sola un assistente sociale a cimentarsi con problemi complessi? La sua relazione va visionata, va controllata, e questo è un primo intervento che io propongo. Quanti minuti ho ancora? Mi scusi, Presidente?
1: Esattamente 2,5.
8: La seconda proposta invece, che si inquadra in quell'altra casistica che abbiamo visto, e che è quella degli affidi cosiddetti, degli affidi genitoriali, del conflitto genitoriale, e che spesso non sono conflitti ma sono violenza. Senza entrare nel merito di tutta questa difficoltà nel valutare il discrimine tra conflitto e violenza, puntiamo invece all'emergere di un fenomeno sempre più diffuso che è quello del rifiuto genitoriale, cioè il bambino che all'interno del conflitto attua un rifiuto. Allora, detto che a prescindere dalle cause del rifiuto, violenza o meno, io ritengo che non possa essere una soluzione del rifiuto l'allontanamento del minore dal genitore preferito per dargli la possibilità di ricontattare l'altro genitore. Questo è in sostanza, secondo me, inammissibile. Allora, in questa situazione io vedrei bene l'inserimento di una commissione come ausilio, come ha detto l'avvocata in precedenza, come ausilio, quindi una commissione collegiale, una consulenza collegiale, non monocratica, non singola, con più professionalità, perché è necessario valutare una serie di cose quando c'è in atto il rifiuto genitoriale. Quindi non c'è il 403, non c'è l'emergenza, non c'è il pericolo, nessuno si è macchiato, il genitore collocatario, che in genere per storia è la madre, non si è macchiata di crimini per cui va tolto il figlio, ma solo le viene addebitato lo statività. In questo caso è necessaria una collegiale che ponga anche in chiaro le cose, i paletti.
1: Dottoressa,
8: non
1: la fermo un momento.
8: Ho finito.
1: No, no, non ma, ma le ridarò la parola.
8: Mi faccia finire la frase. Finito. Non si deve introdurre teorie ascientifiche. Vabbè. E quindi la commissione serve anche a questo.
1: Vabbè, però quest'ultimo pezzettino non era. Allora, è del gruppo misto. C'è qualcuno al gruppo misto? No. Qualcun altro che vuole approfondire? Va bene. Se lei ha un pistolotto finale, qualcosa che ci vuole dire di...
8: Sì, sì, ce l'ho. Sul 403 che è stato tirato in ballo. Il 403 è diventato appunto il passepartout per una serie di allontanamenti.
1: Il pistolotto questo. Prego.
8: Non è questo.
1: No, no, questo diciamo... è il pistolotto. Prego, prego.
8: Questo è il pistolo, è il mio finale, è l'ultima, nel senso che abbiamo una ricerca dell'Università di Milano che ci ha detto che il 403 viene utilizzato malamente, perché laddove viene individuato un pregiudizio in capo a un genitore e il minore dovrebbe essere allontanato da quel genitore, si allontana anche dall'altro che non ha nessuna responsabilità. Questo è gravissimo. Su questo non so, ve lo pongo, perché il problema è intervenire, cioè sulla misura dell'allontanamento noi dobbiamo intervenire. intervenire in maniera radicale perché i minori non vanno allontanati. Diventa un fatto traumatico in cui la cura è peggiore del male che si voleva curare o risolvere. Quindi io propongo che l'allontanamento sia una misura residuale e non lo è. In questo periodo non lo è e viene inserita nel conflitto genitoriale a schiovere, secondo me. Mi fermo.
1: Grazie anche per questa conclusione molto efficace, dottoressa. Allora, faccio presente che la dottoressa Reale ha presentato una memoria, faccio presente che in realtà tutti e tre gli auditi di oggi hanno presentato una memoria. Chiudiamo questo collegamento.
5: Venti e 33 minuti, Radio Radicale, e naturalmente l'ultima ad intervenire era la Presidente Giulia Bongiorno. Ricordo ai nostri ascoltatori che abbiamo ascoltato la riunione della Commissione Giustizia del Senato del 20 maggio scorso con le audizioni anche in videoconferenza del dottor Claudio Cottatellucci, presidente dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia, dell'avvocato Maria Giovanna Ruo, che è un'esperta del settore, della dottoressa Elvira Reale, altra esperta del settore, è una psicologa, sul disegno di legge numero 1831 che si occupa delle disposizioni in materia di allontanamento del minore. Noi a questo punto apriamo il nostro notiziario serale, l'ultima edizione dei notiziari di Radio Radicale. Io ringrazio come sempre la regia di Gurudas. Per quanto riguarda il nostro sommario, parleremo del Regno Unito, del caso Ely, mentre Mosca alza il tiro su Londra con un'intervista della nostra Roberta Iannuzzi ad Alessandra Libutti. Le notizie del giorno, come sempre un quadro rapido e sintetico delle notizie del giorno. L'ANSA apre con la minaccia russa, lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Il ministro Tajani lancia l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei, ma il Salvini prende le distanze, c'è un'ansia antirussa che mi preoccupa, dal Financial Times scrivono Vannacci, cavallo di Troia del Cremlino in Italia, l'Unione Europea e la NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia, la von der Leyen parla di nuova normalità e assieme a Ruth diffida Mosca da altri attacchi, identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo, riferisce la Bild, è entrato in Schengen, nello spazio Schengen, con un visto italiano, ma fonti di sicurezza dopo i primi accertamenti escludono l'uomo sia transitato in Italia. Per quanto riguarda von der Leyen, lo scrivono sull'Aggi, non tollereremo attacchi sul suolo dell'Unione Europea, siamo pronti a rispondere. E Rutte in tema, dichiara Mosca non ci divida. Il Veneto approva la legge sul fine vita, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. L'ex governatore Zaia esulta, una risposta doverosa, in Veneto 31 domande dal 2019, 2 hanno avuto il via libera. I temi etici sono una no-fly zone per la politica e per quanto riguarda la legge elettorale, l'ANSA la unisce al tema, la Lega affossa il ballottaggio. Vannacci dice era una trappola contro di noi, ci temono. Proseguiamo ancora sull'ANSA, i giornalisti di Report sul piede di guerra con la RAI per lo stop alla conduzione di Ranucci dopo il caso La Vitola. Lunga riunione con il direttore degli approfondimenti Corsini. Salvini, ma senza i due nuovi conduttori Presutti e Pier Vincenzi che avrebbero voluto partecipare. Confermata la volontà di andarsene in blocco senza la marcia indietro dell'azienda, Ranucci contro Presutti su una ricostruzione di domani per un servizio del 2023. Ci sarebbe stato un ex 007 dietro lo scoop di Report su Renzi in autogrill, secondo il giornale. Carlo Parolisi chiamò a fine aprile 2021 Ranucci, che fece contattare la professoressa autrice di foto e video dell'incontro. La donna, secondo il quotidiano, insegnava a Viterbo come la moglie dell'ex vice direttore dell'AISI del Deo. Si conoscevano. Poi si parla, per quanto riguarda le notizie interne, degli abusi sulla tredicenne, ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una tredicenne a Torino. La NM critica Nordio, parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo e definisce non ortodosso l'invio degli ispettori disposto dal ministro della giustizia, mentre la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Sulle serrande del mini market dove l'indagato lavora come commesso, intanto appare la striscia pedofilo infame in mano al popolo, e Salvini insiste: la soluzione è la castrazione chimica. Ancora tra le notizie c'è il calo della spesa sanitaria: in 5,8 milioni rinunciano alle cure. Il Servizio Sanitario Nazionale continua a soffrire. Lo scorso anno la spesa sanitaria pubblica si è attestata al 6,2% del PIL, 6,3% nel 2024. Un livello che piazza l'Italia nettamente al di sotto della media dei paesi OCSE e di quelli europei, entrambi al 7,1. È quanto emerge da un'analisi della Fondazione Gimbe in vista dell'avvio del confronto sulla manovra. Il risultato è l'impoverimento delle famiglie fino alla rinuncia a esami diagnostici e visite specialistiche, un fenomeno che nel 2024 ha riguardato 5,8 milioni di persone. Attaccano le opposizioni, il governo nega l'emergenza. La pagina estera la vediamo tutta sull'AGI. L'Ucraina, raid a Odessa, 350.000 famiglie senza elettricità. Zelensky striglia gli alleati, risposta troppo debole. Intanto Putin dichiara: stiamo accelerando l'offensiva e liberando il Donetsk. L'Iran, Rezaei minaccia gli Stati Uniti, la nostra nuova strategia farà crollare le vostre fondamenta. Nuova ondata di raid americani, Teheran risponde con attacchi a siti militari in Giordania, in Kuwait, negli Emirati e in Iraq. Ancora tra le notizie odierne c'è la Svizzera con l'autore della sparatoria di Arau, è malato di mente, per il PM è ancora un mistero il movente. Durante l'attacco sparati 40 colpi con un Kalashnikov. E invece tornando in Italia, l'ENI ha firmato un contratto strategico in Venezuela, diventa operatore esclusivo del giacimento petrolifero Janin 5, e De Scalzi che dice l'accordo rappresenta un nuovo pilastro per il rilancio del settore oil and gas venezuelano. E Uber che taglierà 3.300 posti, il 10% della forza lavoro globale, nell'ambito di una ristrutturazione volta a rimuovere i livelli dirigenziali, consolidare i team e ridurre i costi. Queste le notizie in breve di questa giornata. Come sempre ne andremo a vedere altre ed alcune ne approfondiremo, ma intanto, come vi ho già annunciato, andiamo a parlare del Regno Unito e del caso Ili, mentre Mosca alza il tiro su Londra, ed è un'intervista di Roberta Iannuzzi ad Alessandra Libutti.
9: Radio Radicale, siamo in collegamento con Alessandra Libutti, giornalista, scrittrice, cofondatrice della testata online inoltre. Buongiorno Alessandra e ben ritrovata.
10: Buongiorno a tutti.
9: Allora, parliamo con te delle prime sei settimane di governo Burnham nel Regno Unito. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che dal 20 luglio il Regno Unito ha un nuovo primo ministro, che è Labour in questi mesi, ne abbiamo parlato tante volte con Alessandra Libuti e trovate le sue interviste su Radio Radicale e sul nostro sito radioradicale.it. In questi mesi, insomma, è stato scosso da diversi movimenti e Burnham ha avuto un'estate piena soprattutto dal punto di vista delle dichiarazioni, insomma, molto attivo. Il primo confronto con il Parlamento avverrà però soltanto questa settimana. Non sono state settimane semplici, la Russia è sempre più minacciosa nei confronti del Regno Unito e del resto il primo ministro ha ricevuto subito Zelensky, è andato a Kiev, però insomma anche ci sono notizie certamente piuttosto preoccupanti, ecco, che arrivano qui e lì ogni giorno che riguardano il Regno Unito e le minacce russe. E c'è però un ultimo caso, oltre a quelli di cui abbiamo già parlato con te, Alessandra, che scuote questo nuovo governo e riguarda il ministro, l'ex ministro della difesa, che oggi invece è al tesoro, che si era dimesso perché Starmer non aveva fissato l'obiettivo del 3% del PIL per la difesa del 2030, cosa che ha intenzione di fare a quanto pare lo stesso Burnham, però questo non provoca nessuna dimissione in questo caso, è così che è andata questa storia.
10: Sì, era una crisi grossa, cerco di dare brevemente il contesto, perché le dimissioni di John Healey dalla difesa sono state determinanti alle dimissioni di Starmer. Questo perché? Perché dopo le elezioni locali di maggio c'erano stati dei tentativi di far rimettere Starmer, ma erano falliti. Era fallito il tentativo di Wes Streeting di lanciare una sfida a Starmer, la situazione era rientrata, Starmer sembrava aver ripreso il controllo del partito, quando improvvisamente uno dei suoi maggiori alleati, perché fino a quel punto non solo la politica estera era il cavallo di battaglia di Keir Starmer, ma John Healey era stato uno dei suoi maggiori sostenitori. Ecco, l'11 giugno, una settimana esatta prima delle elezioni suppletive di Makersfield, dove è stato eletto Andy Burnham, John Healey si dimette. E non è che si dimette semplicemente in protesta, come hai tu già accennato, perché il governo Starmer e il tesoro, la cancelliera dello scacchiere, Reeves, non vogliono assicurare l'innalzamento al 3% del PIL entro il 2030, ma lo fa con parole durissime. Testualmente lui dice: il tesoro non ha voluto impegnare le risorse di cui la nazione ha bisogno per difendere il paese in questo momento di crescenti minacce. Allora non è solo il punto delle dimissioni, è l'accusa che lui lancia, l'accusa che poi rende la crisi di Starmer gravissima. Perché? Perché nel momento in cui quello che era la forza di Starmer, ovvero aver creato la Coalition of the Willing, le sue relazioni in Europa, il suo sostegno all'Ucraina, il suo famoso aver invitato Zelensky a Downing Street subito dopo l'umiliazione dello Studio Ovale, tutto ciò che era la politica estera era la forza di Starmer. Accusare Starmer di non fare abbastanza, addirittura di non volere difendere il paese, fu qualcosa che fece non solo tremare e vagillare, ma distrusse quello che restava o quello che era riuscito a tenere insieme Starmer. Una settimana dopo ci sono le suppletive di Makersfield, Burnham viene eletto. Ecco, dopo l'elezione, dopo le dimissioni di Starmer, John Healey viene incaricato alla cancelleria del tesoro. Questo già appare sospetto, perché ci si chiede: ma allora John Healey era onesto nelle sue dimissioni o è stata, diciamo, una manovra per far cadere Starmer, portare avanti Burnham per ottenere una promozione? Però c'era chi obiettava e diceva: beh, se il suo interesse era aumentare le spese della difesa, se aveva veramente a cuore e guardava questa problematica così seriamente, adesso che ha la cancelleria risolverà il problema. Ecco, non solo non avviene, Giovili fa esattamente quello che aveva deciso Rachel Reeves, non ci sono soldi, non si può fare, e la usa con scusa, con la stessa motivazione, anzi dicendo non sono cose che posso decidere io. Però all'inizio di giugno lui aveva accusato Rachel Reeves non di non potere, ma di non volere. E questa è la cosa gravissima, e questo ha avuto un riscontro per tutti i media del Regno Unito, sia di destra che di sinistra, la sinistra che ha sempre appoggiato Byrne, ma l'Independent ha pubblicato un articolo dicendo ma allora perché buttare giù Starmer? Perché? Perché è evidente che le dimissioni di John Healey sono state determinanti, hanno causato la caduta di Starmer. E allora vedere oggi John Healey al tesoro fare le stesse politiche aggrava molto la situazione, rende la sua situazione insostenibile, ci sono moltissime richieste di dimissioni, non si sta placando, sono 3 giorni che tutti i media ne parlano, ci sono stati interventi anche di ascoltatori su LBC, ci sono state interviste sui canali televisivi, quindi diciamo al momento la posizione di John Healey è molto delicata, perché questo non significa che verrà costretto alle dimissioni o che Burnham dovrà licenziarlo, però rendere critica la sua posizione è molto critica a un mese dal budget, che lo renderà vulnerabile a qualsiasi critica, quindi non è un buon inizio. Per quanto riguarda Burnham, questa grandissima retromarcia sulle spese della difesa ha posto l'attenzione a tutte le altre retromarce che lui ha fatto, perché per un mese ha potuto beneficiare di fare slogan sui social media, fare video, promettere moltissime cose senza alcuno scrutinio parlamentare e senza alcuna proposta concreta. Adesso che ci stiamo avvicinando, il Parlamento riapre mercoledì, le cose sono cambiate e le retromarce sono state tante. Per esempio l'edilizia, Burnham aveva fatto della rottura con Starmer uno dei cardini della campagna a Makerfield, aveva promesso che tutti i 39 miliardi di sterline del programma decennale per l'edilizia sarebbero stati devoluti all'edilizia popolare, adesso ha fatto marcia indietro e sarà solo il 60%, che era esattamente il programma di Keir Starmer. Sull'immigrazione aveva sostenuto che avrebbe impedito a molti degli immigrati di accedere al welfare, ma durante la campagna di Makerfield aveva fatto marcia indietro. Sul fisco aveva sostenuto che la Gran Bretagna fosse troppo esposta ai mercati obbligazionari e aveva lasciato intendere che il vincolo dei mercati sul governo era diventato un problema. Quando però diciamo, il mondo finanziario ha fatto intuire che un cambio di rotta sulla politica di Rachel Reeves avrebbe causato un terremoto stile Liz Truss, ha fatto marcia indietro. Quindi da un punto di vista fiscale al momento sembrerebbe che mantiene la linea di Rachel Reeves. Dal punto di vista dell'energia aveva sostenuto che avrebbe mantenuto in questo caso la linea di Starmer nel non consentire nuove trivellazioni, però su 2 giacimenti che il governo Starmer aveva ereditato dalle precedenti autorizzazioni ma su cui aveva posto un freno, che sono Rosebank e Jack Toll, adesso Burnham sembrerebbe intenzionato a concedere l'autorizzazione per le trivellazioni, una cosa che sta di nuovo è contestata proprio perché va contro tutte quelle che erano state le politiche poi non solo del governo Starmer ma anche e soprattutto di quando Ed Miliband era all'energia. Le pensioni, sulle pensioni durante la campagna elettorale a Makerfield Burnham aveva sostenuto che le donne della WASP, cioè Women Against State Pension Inequality, quindi le donne che erano nate prima degli anni 50 penalizzate dal sistema pensionistico sarebbero state risarcite, quando ha scoperto che sarebbe costato 11 miliardi di sterline ha fatto retromarcia, non ci sarà nessun risarcimento. Poi c'è stata la questione della devoluzione fiscale. aveva presentato il trasferimento di una quota delle entrate fiscali dei sindaci regionali come più grande trasferimento di potere da Westminster, quindi dando il potere, diciamo, del budget ai sindaci. Quando però il sindaco di Tees Valley, Ben Houchen, ha detto che avrebbe utilizzato quelle risorse per restituire denaro ai contribuenti locali, Burnham ha fatto marcia indietro, ha detto che i sindaci non sono minimi ministri del tesoro e non possono riscrivere la politica fiscale nazionale. Quindi c'è stata una retromarcia. Criticato doppiamente per averlo fatto, ha fatto retromarcia di nuovo, questo è uscito proprio ieri e pare che adesso concederà questo permesso ai sindaci. Quindi diciamo stiamo facendo un po'

0: di Starmer e Reeves. Reeves aveva parlato, diciamo, abbastanza apertamente di rientro almeno parziale nel mercato unico con contratti, diciamo, con trattative ad hoc, e sia Starmer che Reeves avevano portato avanti il riallineamento, la reintegrazione delle norme europee con la legislazione del Regno Unito. Quindi, di nuovo, anche qui c'è stata una retromarcia. Finanziamenti alla politica: Burnham aveva sostenuto di essere favorevole a un tetto di 500.000 sterline alle donazioni individuali ai partiti. Quando tre giorni fa gli è stato di nuovo chiesto, ha sostenuto di aver ritirato il sostegno all'amendamento, quindi non ci sarà alcun tetto. Ecco, queste sono una serie di retromarce che diciamo non depongono bene, puntano di nuovo, come abbiamo detto con Ili, al fatto che molto sia stato strumentalizzato, che si sia trattato di un colpo interno, una strumentalizzazione mediatica, attaccare Starmer su molte politiche, promettere di fare le cose completamente in modo diverso, e adesso invece non sta succedendo, quindi si sta svelando il bluff di Andy Burnham.
1: E poi c'è questa spada di Damocle del sovraffollamento carcerario e della liberazione anticipata dei detenuti, che
0: esatto,
1: è stata proposta.
0: Questo, diciamo, è come dicono gli inglesi, self-inflicted wound, una ferita autoinflitta. Perché? Perché Starmer aveva offerto a Burnham di risolvergli il problema prima di uscire, dicendo: è una patata bollente, lo faccio io prima di uscire di scena. Burnham ha rifiutato l'offerta, e il problema è che ha fatto tantissimi dietro fronte. Allora, spieghiamo brevemente. Starmer aveva, diciamo, Labour eredita una situazione penitenziaria disastrosa, credo c'erano 100 posti liberi rimasti dopo 14 anni di conservatori e blocco di costruzione delle carceri. E Starmer spende il primo anno a scrivere il piano per liberare tra i 5 e i 6 mila posti nelle carceri, e lo fa attraverso, diciamo, una riduzione del tempo prima che chi è in carcere può fare domanda per la libertà provvisoria. Allora, c'erano alcune restrizioni molto decise, questo piano era stato criticato, cedendo alle critiche Burnham lo respinge pienamente. Ma cosa succede? Succede che respingendo questo piano ne tira fuori uno nuovo che ha dei problemi. Il primo è che innanzitutto libera molti meno posti, il secondo è che con il nuovo piano di Burnham verrebbero rilasciati gli assassini di un poliziotto, PC Andrew Harper, e chiaramente c'è stata una rivolta su Harper. Burnham ha ribadito molte volte che non saranno rilasciati, però come fare? Non si può fare un'eccezione per una persona, per una vittima, o si elimina l'intera categoria, sono già stati esclusi da questa amnistia stupratori, membri di gang, e allora che facciamo? Anche tutti gli omicidi, se questo viene fatto, non si liberano quei 5-6 mila che aveva previsto Starmer, nemmeno i 4.500 che aveva promesso Burnham, se ne liberano pochissimi. E allora si è infilato in un cul-de-sac, perché adesso deve cercare di trovare una soluzione in cui riesce a liberare abbastanza posti nelle carceri, ma non liberare certe categorie. Il problema è che ogni volta tira fuori una nuova proposta, e con questa nuova proposta emergono altre dissonanze. Per esempio, nell'ultima proposta ha sostenuto che una certa categoria di persone che non sono in carcere per crimini particolari potranno essere rilasciati, ma molte di queste personalità le autorità carcerarie non le vogliono rilasciare perché vengono ritenute pericolose per diciamo pattern di comportamento, per assessment psicologici, eccetera eccetera, che è una cosa che nessuno aveva mai toccato prima. Nessuno vorrebbe rilasciare alcune persone che sono considerate pericolose per la società. Ecco,

0: diciamo, ogni mossa al momento sembra sbagliata e non sapremo come risolverà poi questa questione.
1: Bene, Alessandra, fermiamoci qui, poi ci torneremo nei prossimi giorni, sentiremo appunto anche questo confronto con i parlamentari, con i deputati britannici, questo primo incontro a Westminster con il primo ministro e poi appunto vedremo come andrà. Grazie davvero ad Alessandra Libutti.
0: Grazie Roberta, buona giornata.
2: Radio Radicale, questa era l'intervista di Roberta Iannuzzi ad Alessandra Libutti e dedicata al caso Ely e al Regno Unito. Le ultime notizie, intanto, prossimo appuntamento il 9 settembre per l'eventuale accordo sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia, tutela dell'integrità territoriale e ucraina, e da Malta assolto il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia. Noi chiudiamo qui il nostro notiziario serale, io torno a ringraziare la regia di Gurudas e andiamo ad ascoltare lo speciale giustizia a cura di Sergio Scandura.
3: Ed eccoci nello spazio della cronaca giudiziaria, un assaggio dello speciale giustizia che ci attende nell'ascolto questa sera.
4: Buongiorno. Per prima cosa le chiediamo l'ingegnerietà completa con la sua residenza o domicilio lavorativo se preferisce e poi la lettura della dichiarazione di impegno.
5: Allora, Urbano Cairo, nato a Milano, 21.5.57, leggo, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere niente di quanto è a mia conoscenza.
3: Ebbene, ritrovati all'ascolto della nostra rubrica di cronaca giudiziaria, un cordiale saluto da Sergio Scandura, allo speciale giustizia. Questa sera prosegue il viaggio dentro la seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, guidato dalla dottoressa Anna Favi. Il processo che stiamo seguendo e che stiamo proponendo in queste settimane riguarda il dibattimento di primo grado a carico di Salvatore Baiardo, personaggio reso celebre in televisione, nel talk Non è l'arena di Massimo Giletti. Baiardo, lo ricordiamo, un passato già come condannato in via definitiva per aver coperto la latitanza dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, si ritrova adesso in un altro processo con due qualificazioni di reato contestate dalla Procura di Firenze. Primo reato, favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra, secondo l'assunto della pubblica accusa Baiardo avrebbe imbastito una campagna per delegittimare i collaboratori di giustizia con la finalità di agevolare l'organizzazione mafiosa ma anche di favorire al tempo stesso Berlusconi e Dell'Utri. La calunnia aggravata invece è contestata ai danni proprio di Massimo Giletti. L'accusa, lo ricordiamo, nasce dalle dichiarazioni in cui Baiardo si è reso celebre per alcune puntate del programma condotto da Giletti, dove ha narrato di una presunta fotografia che ritrarrebbe Silvio Berlusconi insieme al boss Giuseppe Graviano, al generale dei Carabinieri Francesco Delfino, nei primi anni 90. Giletti ha sempre confermato di aver visto questa foto esibita da Baiardo, ovviamente fuori dal programma, quindi fuori dai riflettori, fuori dalle telecamere, mentre Baiardo, oggi imputato, invece a un certo punto ha negato l'esistenza della foto, dando del bugiardo al conduttore Massimo Giletti, facendo scattare così la contestazione di calunnia. E come avete sentito, siamo nelle udienze del 10 giugno scorso, che stiamo proseguendo ad ascoltare, e che ruotano sostanzialmente tutto all'ambiente di lavoro di La Sette, tant'è che appunto, come avete sentito dall'assaggio, arriveremo ad ascoltare una prima parte del lungo esame testimoniale dell'editore di La Sette, di Urbano Cairo. Due i punti sostanziali: ovviamente la chiusura improvvisa del programma Non è l'arena il 13 aprile del 2023, quel che è accaduto poco tempo prima, l'annuncio repentino della chiusura del programma, e anche tutto ciò che è accaduto dopo. Ma nel mezzo, quando a un certo punto Baiardo ha raccontato di un episodio non nel periodo in cui frequentava microfoni e studi del programma di Giletti, ma intorno al 2011, rivela di un incontro che ha sollecitato e ottenuto con Paolo Berlusconi, che pure verrà sentito in questo processo nelle prossime udienze che avremo modo poi di ascoltare nel corso dello speciale giustizia. E quindi tutto ruota alle dinamiche anche molto istruttive sulle gestioni, sulle realizzazioni dei talk, in particolar modo quello che riguarda, diciamo, il tema dibattimentale di questo processo, gli ingaggi, gli agenti e tutto ciò che poi è stato un dietro le quinte su un abbandono della rete di Giletti che, insomma, non si è concluso sicuramente nei migliori dei modi dopo la decisione di chiusura del programma su appunto una vicenda di gestione tra il giornalista e la fonte che abbiamo chiamato per comodità una fonte scivolosa, che per quanto scivolosa però nelle apparizioni del programma di Massimo Giletti ha prefigurato e ha anticipato molte cose che riguardano la figura di Matteo Messina Denaro. Al tempo era ancora capolista dei latitanti di Cosa Nostra, ma Baiardo ne anticiperà le condizioni di salute serie che ancora non erano emerse, quantomeno all'atto della cattura di Messina Denaro, ma che ha anche preannunciato proprio la fine della latitanza di Messina Denaro prima che fosse resa pubblica. Quindi il processo ha un suo perché anche da questo punto di vista e da un filone giudiziario che la Procura di Firenze ripropone come processo trampolino legato alle storiche indagini della Procura del Capoluogo Toscano sui mandanti esterni delle stragi mafiose del 93. Ma attenzione, perché il 4 giugno scorso il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse a carico di Dell'Utri e Berlusconi proprio nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti nelle stragi di mafia del 93. Allora, su tutta questa vicenda, Baiardo, Giletti e La 7, restiamo sempre sul tema, completando l'esame testimoniale di Emanuela Imparato, autrice televisiva di lungo corso, che ha lavorato ovviamente anche con Giletti, poi l'esame testimoniale breve anche di Nino Di Matteo, magistrato in servizio alla Direzione Nazionale Antimafia, e poi inizieremo ad ascoltare una prima parte dell'esame testimoniale di Urbano Cairo. Tutto questo alla seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, con l'ufficio della pubblica accusa rappresentato dai pubblici ministeri Lorenzo Gestri e Leopoldo De Gregorio, il collegio difensivo dell'imputato, a cui verranno affidate le fasi di controesame, sono gli avvocati Roberto Ventrella e Luca Bellezza, che curano gli interessi di Salvatore Baiardo. Allora, tutto questo accade, lo ricordiamo, nella seconda sezione penale guidata dalla dottoressa Anna Favi come presidente dell'organo collegiale. Ripartiamo laddove ci siamo fermati, completando l'esame dell'autrice televisiva Emanuela Imparato. Buon ascolto.
6: Diciamo che all'epoca fu molto amaro ricevere questo trattamento. Noi eravamo all'oscuro di tutto, ci ritrovammo a casa nel pomeriggio. Uscirono delle cose assurde sui giornali, che Massimo aveva a casa addirittura c'era la DIA a casa di Ma, cioè ci fu una cosa, un polverone, un rumore, noi non riuscivamo a capire neanche chi avesse messo in giro queste voci.
7: E invece, tornando alla fase antecedente alla chiusura, Giletti le ha mai raccontato se la proprietà in qualche modo lo avesse invitato ad incontrare Silvio Berlusconi?
6: Sì, questo mi ricordo che l'ho anche raccontato 3 anni fa, un giorno, io forse in quello 3 anni fa vi ricordavo anche l'esatto periodo, oggi non le saprei dire esattamente quando è avvenuto, però un giorno Massimo entrò in redazione, era abbastanza stanco e disturbato e mi disse, mi ha chiesto di incontrare, Cairo mi ha chiesto di incontrare Berlusconi.
7: Cairo in persona?
6: Sì.
7: Lui disse: Caio mi ha chiesto di incontrare Berlusconi.
6: Ma mi pare proprio di sì, o disse mi ha chiesto di incontrare Berlusconi, intendendo comunque Cairo, chi poteva chiederglielo,
7: sì,
6: nessun altro.
7: Le spiegò per quale ragione la
6: No, mi disse, Cairo mi ha chiesto di, o Cairo detto sottinteso, mi ha detto, mi ha chiesto di incontrare Berlusconi, ma io non mi va. E io, insomma, diciamo, io sono cresciuta col metodo montessoriano, quindi diciamo che difficilmente impongo le cose o le consiglio in modo da condizionare le persone. Quindi gli ho detto: devi cercare di sentire quello che vuoi fare. Se vuoi, se pensi che sia il caso di incontrarlo, incontralo. Se non ti va, non ritieni che sia giusto per te, non incontrarlo e non aggiungi altro.
7: Quindi non entrò nel dettaglio. Quando fu sentita, dottoressa, lei disse: no, non so dirle se fosse metà marzo.
6: Perché non ricordo esattamente.
7: Ma insomma in quei giorni.
6: Sì, ecco. Quindi, se ho detto questo doveva essere in quei giorni.
7: E quindi si sta parlando di un mese prima della chiusura della trasmissione.
6: Sì, più o meno, sì, esatto.
7: E disse che lei si ricorda la scena in cui avvenne questo fatto, perché la descrisse in modo particolare?
6: Perché la stanza me la ricordo bene, ci ho passato 7 anni, c'erano 4 tavoli, in realtà la occupavamo soltanto noi due, io in quel momento ero sola e poi lui è entrato abbastanza affannato, poi Massimo è sempre di corsa, e si è seduto, mi ha detto: sai, questa cosa, mi ha chiesto di incontrare Berlusconi, io non ho voglia, non mi va, non so, insomma era molto disturbato da questa cosa. Io risposi così, cioè, devi capirlo tu, devi capirlo, dico io non, cosa vuoi che ti
4: non
6: dica?
4: Non espresse i motivi per i quali era disturbato?
6: No, non me lo disse, però effettivamente, cioè come se la cosa gli pesasse dover incontrare Berlusconi, e fosse una cosa che lui non aveva assolutamente preventivato, non aveva assolutamente in mente.
7: Quando fu sentita disse: mi ha chiamato Cairo, mi ha detto se vado a un incontro con Berlusconi, quindi proprio ricordare.
6: Quindi l'ha detto proprio.
7: Sì. E lei non si è fatta un'idea, però.
6: Ma diciamo, guardi, se me la son fatta in merito agli argomenti che avevamo affrontato,
7: ecco.
6: c'era stato ovviamente la presenza di Baiardo in trasmissione, aveva parlato di Paolo Berlusconi, quindi no, ho immaginato che potesse essere questo il motivo o altro. Poi noi avevamo intervistato Baiardo a novembre, che aveva fatto la famosa profezia sull'arresto di Messina Denaro, l'arresto c'era stato, Baiardo era venuto in trasmissione, insomma è ovvio che mi sono fatta un'idea, ho detto chissà qual è il perimetro delle cose di cui vuole parlargli. Certo, però Massimo non mi disse nulla e io non chiesi, perché non ritenni di chiederglielo dal momento che non me lo stava dicendo.
7: Lei fa riferimento, diciamo, da un punto di vista deduttivo alla trasmissione, mi sembra di comprendere, in cui Baiardo parla dell'incontro con Paolo Berlusconi. Ha avuto occasione, dopo quella trasmissione, prima, di parlare del tema rapporto Baiardo Paolo Berlusconi con riferimento proprio a questo specifico incontro? Cioè, ne ha parlato con Giletti, si ricorda se ha avuto occasione di parlarne?
6: Ma sì, ma nei termini in cui ne avevamo già parlato all'epoca quando lo invitammo, cioè ovvio che noi balzammo sulla sedia quando disse questa cosa, no? Poi sono andato a chiedere lavoro, mi pare di ricordare, fosse questo il motivo, ci sembrò molto anomalo. Quindi forse lo abbiamo detto, ma figurati, ma chissà che è successo, cioè, però in questi termini non abbiamo mai approfondito.
7: No, glielo chiedo, lei si ricorda, diciamo, evidentemente il caso, ma il 27 gennaio è stata registrata una conversazione, all'epoca Giletti era una persona offesa, veniva monitorato, il progressivo è 14.65 per il Tribunale, e in una chiacchierata fra voi fate riferimento proprio a questo. E Giletti racconta di Baiardo che parla di Berlusconi, lei a un certo punto dice: è assurdo, però, cioè assurdo, ti torna tutto, e pensa un po', tutto strano comunque, fa riferimento proprio nel dialogo al racconto che Baiardo avrebbe fatto in trasmissione di questo incontro, quindi sembra, diciamo, che dialogo.
6: Beh, era effettivamente era insomma sembrava, no, strano, anomalo, cioè comunque questo personaggio, questa specie di giocatore d'azzardo che era andato a chiedere lavoro a casa di Berlusconi, mi sembrò sinceramente molto strano, assurdo, cioè io per chiedere lavoro non vado a casa di Paolo Berlusconi.
7: Ma Giletti le ha mai detto se qualcuno della rete rispetto a questa trasmissione specifica in cui Baiardo aveva fatto questa ammissione di incontro lo abbia sollecitato a non invitare più Baiardo?
6: Questo è un punto interessante, perché le devo dire che questo invito a Massimo non arrivò, perché credo che questa cosa me l'avrebbe detta, e non arrivò neanche a me da parte del direttore Salerno, cioè non mi arrivò mai una richiesta di stop.
7: Diciamo così, per sua conoscenza tante tribunali lo sa, in realtà il giorno dopo quella trasmissione c'è una conversazione fra Salerno e Giletti in cui Salerno invita a fare un giro di sospensione.
6: A me non l'ha riferito.
7: A lei non glielo disse?
6: No, gliel'avrei detto, no, non me l'ha detto, perché ovviamente da lì in poi ci siamo sentiti per i vari argomenti che abbiamo affrontato nelle varie puntate e lui non mi disse mai smettetela di invitare Baiardo, perché poi il giro di sospensione, insomma, è anche detto in modo molto carino in realtà, poi uno dice basta con questo, no?
7: Sì, diciamo, io per tutto quella
6: parola
7: per essere fedele.
6: No, però diciamo che nel gergo poi a un certo punto uno dice vabbè basta, non invitate più.
7: Sì,
6: facciamola finita.
7: Sì, sì, fu esplicito anche lui. Ma ecco, il tema, come dire, mi sembra di comprendere, lei collabora ancora con Giletti?
6: Sì, c'è stato un anno di interruzione che fu l'anno in cui hanno chiuso il programma, io ho preso una strada diversa, lui ha fatto le sue cose, poi quando siamo tornati in Rai, lui mi ha proposto di tornare in Rai, essendo la Rai in fondo la mia prima casa, perché io ho iniziato nel 95 in Rai, sono andata poi per un paio di anni a Mediaset, dove, apro parentesi, si lavora benissimo, sono tornata poi in Rai, poi l'ho seguito alla 7 e siamo rientrati adesso 2 anni fa.
7: In Rai.
6: In Rai.
7: I vostri rapporti professionali evidentemente sono buoni, lei però ha riparlato di questi argomenti o si è fermata alle dichiarazioni
6: Guardi,
7: rese all'epoca?
6: Le dico la verità, io da un certo momento in poi non sono più tornata, ne parlammo all'epoca quando accadde, poi non ne ho più parlato, anche perché la considero una pagina piuttosto triste, anche brutta della nostra professione, cioè essere chiusi in 3 giorni prima di andare in onda, sinceramente a me non è mai successo. Poi non c'è stato neanche motivo, perché lui nel frattempo faceva le sue cose, io facevo le mie, sa, un anno è lungo, poi ci siamo ritrovati per dare vita a un nuovo programma, quella era rimasta un po', erano un po' le ceneri di quello che era accaduto, quindi anzi sono rimasta anche sorpresa di essere stata di nuovo chiamata.
7: La ringrazio.
6: Grazie a voi. Ah, no, sì, volevo solo sentire le gambe.
8: Solo un paio di domande. In relazione alla conversazione che prima ha ricordato il collega tra lei e Giletti, dove commentate il fatto che Baiardo fosse andato da Paolo Berlusconi al giornale, ma era un argomento che voi avevate intenzione comunque di approfondire, di sviluppare?
6: No, nello specifico non ricordo che si volesse tornare proprio su quell'episodio. C'era l'idea, sì, di magari occuparsi dell'Utri, però ribadisco, Massimo aveva preso contatti con giornalisti, con sue fonti, e quella cosa voleva costruirla e poi trattarla in trasmissione, ma non era così, a me non risulta che fosse così a stretto termine.
8: Perché in questo dialogo lei dice, tant'è che sarebbe interessante dire a Sallusti, se la, chissà, però magari Sallusti, bisogna capire l'anno, perché magari Sallusti era al Libro, noi era al giornale, e Giletti, io non lascerei perdere questa cosa, quindi sembrava che aveste comunque un interesse a approfondire questo aspetto.
6: Sì, però sa, eravamo comunque a 7-8 puntate dalla fine, bisognava, come dicevo al suo collega, cioè no, spesso si parla però anche di che giorno era quello?
8: Qui stiamo parlando del gennaio 23,
6: Ah, vabbè, allora erano quelle telefonate in cui si fanno i brainstorming, in cui si dicono tante cose, alcune accadono, poi altre no, anche sì, perché magari poi lui decide di non farle per X, Y motivi, ecco.
8: E un'ultima domanda, lei prima ha fatto riferimento al discorso dei costi come motivazione che vi fu data.
6: Sì, ma data. Ha ragione.
8: Ma lei ha fatto una qualche verifica, si è informata così, per avere un'idea se effettivamente costavate di più rispetto ad altri programmi e quanto?
6: Guardi, io penso che eravamo più o meno lì. Tra l'altro in quel periodo noi avevamo degli ascolti molto buoni, superiori per esempio a Formigli e a Flori, e a Propaganda. Propaganda poi è cresciuto in questi ultimi 3 anni, ovvio è cresciuto perché il paese è cambiato, quindi Propaganda, sai, i programmi sono legati anche molto al momento storico, politico di un paese, quindi per esempio Propaganda adesso è cresciuto, all'epoca stava dietro di noi, Formigli stava dietro di noi, quindi avevamo sicuramente ottimi ascolti, ma lo avevamo avuti dall'inizio, noi sicuramente erano anche un pochino scesi rispetto all'inizio, ma all'inizio avevamo fatto anche 8, 9, comunque un programma nuovo su una rete chiaramente attira subito l'interesse, quindi il primo anno, il secondo anno avevamo ascolti un pochino più alti, ma poi eravamo attestati sul 6, 6 e mezzo, 7, quindi il programma andava bene, i costi erano più o meno quelli degli altri, però come ripeto noi avevamo il costo dei, cioè dopo 5, 6, 7 minuti c'è un servizio e quindi quella è una produzione che ha un costo.
8: Me lo chiedo perché lei quando fu sentita il 26 luglio 2023 disse che dalle informazioni che aveva preso, da quello che mi hanno detto costavamo quelle 30.000 euro circa in più rispetto a programmi tipo Floris o Formigli,
6: può
8: quindi
6: darsi
8: una cifra piuttosto contenuta, fra virgolette, per un'azienda delle,
6: ma sì,
8: delle dimensioni
6: che
8: di
6: per fare un servizio...
4: 30.000 euro in che range?
6: A puntata.
4: 30.000 euro in più a puntata.
6: A puntata.
4: E ogni puntata più o meno il costo? Su.
6: Guardi, io credo che all'epoca la puntata potesse costare sui 170, 180, cioè eravamo, credo, su questo range, però siccome non era la mia, diciamo, non era una mia occupazione, mansione, quella di occuparmi del budget e di discutere i contratti, poi io sono sui contenuti, quindi sì, sarà stata, guardi, sul 170-180, 30.000 euro in più vuol dire 5 servizi filmati in più, quando una troupe esce con un giornalista e sta fuori 3 giorni a girare un servizio sono 5.000 euro, purtroppo sono queste le cifre, quindi i 30.000 euro sono 4-5 servizi, poi dipende dai giorni che si sta fuori.
8: Bene, grazie, un'altra domanda.
4: La difesa.
9: Grazie, buongiorno dottoressa Amparato.
6: Buongiorno.
9: Solo alcune precisazioni e riparto proprio da quest'ultima domanda del pubblico ministero. Rispetto ai costi e al tema del rinnovo contrattuale di Giletti, Massimo Giletti le ebbe mai a dire che il rinnovo poteva essere ostacolato dal rinnovo se i costi non fossero scesi?
6: No, questo non me lo disse mai. No.
9: E quando fu sentita alla data dalla procura, lei ebbe a dichiarare, pagina 16, ma guardi, mi sembra che i primi di marzo, mi sembra siano arrivati direttamente a Giletti o a Mazzi, che insomma un po' curava tutti gli aspetti, si parlava di rinnovo, erano i primi di marzo, dice Giletti. Poi ci dobbiamo incontrare e sapevo, perché lo sapevo, Massimo me lo aveva detto, che insomma la rete avrebbe voluto un po', diciamo, alleggerire le spese del programma perché costava troppo e questa cosa sicuramente sarebbe stato oggetto di discussione.
6: Guardi, che si tenda ogni anno a ridurre le spese è una cosa che riguarda tutti gli editori, anche noi adesso ogni volta che si fa una riunione, che si pensa al futuro, dovremmo contenere, dovremmo tagliare, l'anno prossimo magari un redattore in più, uno in meno, cioè è il tema dominante, quindi
9: no,
6: può darsi,
9: sì,
6: ma sì, me l'avrà detto, ma era veramente un come dire, un leitmotiv, cioè dovevamo sempre, ogni anno, anche gli anni precedenti, cercare di spendere, ma diciamo che fa parte
9: della
6: po'...
9: trattativa.
6: Sì, sempre, fa parte, insomma, sempre della trattativa. Ovviamente ogni anno che passa si tende sempre un po', no, a stringere la cinghia agli editori, ma mi sembra di aver saputo che anche quest'anno Cairo ha fatto dei tagli importanti, quindi cioè è un leitmotiv continuo, ecco. Beh, non solo gli editori privati ma anche quelli pubblici cercano sempre di risparmiare.
9: E senta, un'altra domanda. Con riferimento invece al mercoledì 12 aprile, cioè quando Massimo Giletti, sì, le disse che, come le ha letto anche il pubblico ministero, può darsi che ci chiudono, le disse anche che la domenica dopo non sareste andato?
6: No, assolutamente no. Questa cosa della chiusura, legata al fatto magari che c'era il rinnovo in ballo, che c'erano i soldi che andavano, lui non me lo disse neanche, cioè erano cose in essere, nel senso,
9: no,
6: che
9: se le disse che non sarebbe,
6: no,
9: andato in
6: assolutamente mondo. No, allora, perché se l'avessi saputo penso che non mi sarei manco presentata il giorno dopo.
9: No, questo glielo chiedo perché sempre quando fu sentita dalla procura, quando mostra quel messaggio del quale ha dato lettura anche, sì, il pubblico ministero, e lei dice: quindi ero nelle condizioni di darglielo un pochino prima il messaggio, insomma non le nascondo che Massimo mi aveva detto forse non andiamo in onda.
6: No, questa non cosa non so perché ho detto
9: che
6: così.
9: Per me diventava anche, come dire, dico, una prova, perché se mi rispondono vuol dire che andiamo in onda. Sì, le dice il pubblico ministero. Cioè, per me, nella mia, ho detto, io mando il messaggio e vediamo se ho un feedback di ritorno. Quindi ha ritenuto che fosse un modo per verificare, le chiede il pubblico ministero. Sì, per verificare l'informazione che mi aveva dato Massimo Giletti.
6: Però non mi ha detto chiudono. Ecco.
9: Ha detto forse chiudono.
6: Sì,
9: sì, mi sembrava talmente enorme, quindi ecco perché le faccio la domanda, che lei, certo, ha anche atto dello stupore nel, certo, non andare in onda la domenica. Vabbè, io mando come sempre, faccio il mio lavoro, continuo a lavorare fino a mercoledì sera tardi. Quindi la spiegazione che lei dà di questo messaggio che viene inviato è perché Massimo Giletti le dice: guarda che probabilmente forse non andiamo neanche in onda, e quindi lei invia questo messaggio il mercoledì, invece del giovedì e del venerdì, ora sarà la domanda successiva, proprio perché voleva avere una conferma da parte del direttore dicendo: se non mi rispondono, se mi rispondono vuol dire andiamo in onda, se non mi rispondono vuol dire non andiamo in onda.
6: Ha ragione, ecco, se adesso come l'ha letto, capito?
10: Scusate, il verbale è una sintesi o una trascrizione?
11: Verbale, Presidente.
9: Vabbè, è integrale.
6: Sì. Adesso che me lo ha letto, tra l'altro l'ho anche corretta quella trascrizione, ho visto se c'erano errori. No, ha ragione. Allora, lui però non mi disse ci chiudono, ribadisco, Massimo è un personaggio particolare, io non lo prendo sempre proprio come se fosse Mosè che scrive le 10 tavole della legge sul granito, sulla pietra, perché lo conosco, cioè sì, adesso chissà, se capisce, è un po', no, iperbolico a volte, quindi lui mi può aver detto magari ci chiudono domenica.
9: No, non è tanto quello che gli ha detto,
6: è
9: Massimo,
6: quello che gli
9: è
6: ho
9: la
6: fatto,
9: sua reazione,
6: la prova,
9: cioè la sua,
6: certo,
9: incredulità,
6: certo,
9: questo che mi dà,
6: certo, ha ragione, magari mi sono preoccupata, e siccome effettivamente io ho scritto un messaggio alle 4:20, magari dicendo vediamo se mi risponde, perché è strano che la mattina non mi avesse chiamato, adesso lei me l'ha ricordato, dice magari se mi risponde vuol dire che stiamo a posto, comunque stavamo perdendo il posto di lavoro, quindi magari io, certo, neanche ho comunicato questa mia, diciamo, strategia a Giletti, però certamente volevo capire se noi dovevamo restare a casa oppure no, quindi può darsi che ho detto adesso, visto che non mi ha scritto, gli scrivo io, così se ci vogliono chiudere. Io non ho mai immaginato la domenica, ma proprio non gli ho proprio dato, proprio, come dire...
9: Però Massimo glielo riferisce.
6: Ma Massimo dice chissà, anche magari anche domenica, capisce? Però Massimo è così, cioè non so come spiegarle, Massimo è uno che ti dice che magari...
9: No, compreso perfettamente.
6: Non l'ho preso proprio non l'ho preso sul serio, però mi ha messo il dubbio. Allora io tra me e me ho detto adesso mando un messaggio, stamattina non sono stata sentita, vediamo...
9: Ecco,
6: se mi risponde.
9: Su questo, sul messaggio, lei ha riferito che il direttore di rete Salerno la contattava per avere notizie sulla trasmissione, Ma era Salerno che la contattava o era lei che contattava Salerno?
6: Era reciproco, o lui mi chiamava, o mi scriveva, oppure ero io che lo chiamavo, gli scrivevo, a volte mi chiamava il vice direttore Elisabetta Arnaboldi. Quindi
9: questo passaggio, cioè, nel senso, prima riferendo al pubblico ministero, ha detto che Salerno tutti i mercoledì mattina la chiamava.
6: Sì, più o meno, mercoledì pomeriggio.
9: In questo passaggio lei dice, ogni settimana io, tra il giovedì pomeriggio sera e il venerdì mattina, mandavo sempre un messaggio per illustrargli gli argomenti che sarebbero stati trattati.
6: Sì, sì.
9: Quella settimana proprio avevamo iniziato prima e quindi, siccome ero nelle condizioni di mandarli prima, e poi c'è il passaggio,
6: esatto, sì,
9: che gli ho letto successivamente. Sì, quindi,
6: sì.
9: La mia
6: sì, è quello. Cioè, ma era anche lui, però, se a volte mi chiamava anche prima del giovedì, a volte mi chiamava anche per dire il lunedì, nel giorno di riposo, per chiedermi delle cose.
9: Non c'era una regola.
6: No, non c'era una regola, perché Andrea era molto impegnato, quindi a volte poteva capitare che, lo so, magari il mercoledì lui mi scrivesse, poi domani ci sentiamo, che cosa avete, allora magari io scrivevo, oppure io lo chiamavo non sentendolo, oppure lui, certo, non sentendomi mi chiamava. Era veramente molto... Però diciamo che tra mercoledì e giovedì doveva succedere, perché lui lo doveva sapere quello che facevamo il venerdì, perché la domenica, per noi il venerdì leggevamo la scaletta del programma,
9: sì,
6: quindi
9: certo,
6: diciamo che se non succedeva niente di terribile o di straordinario, noi andavamo in onda con quella scaletta, quindi lui mi chiamava.
9: Beh, no,
6: o lo chiamavo io.
9: Chiarissima, chiarissima. Un'ultima domanda, con riferimento invece a quel passaggio per il quale... Giletti le ha raccontato che Cairo l'aveva chiamato per incontrare per lui.
6: Sì.
9: Lei si ricorda se era stata una telefonata, se l'aveva chiamato al telefono, se c'era stato un incontro fra i due?
6: Guardi, di tutto quel periodo questa è la cosa che ricordo meglio, e non mi ricordo se lui lo avesse incontrato, cioè avesse incontrato Cairo e Cairo gli avesse chiesto questa cosa, o se ci fosse stata una telefonata. Questo,
9: ecco,
6: non lo saprei proprio dire.
9: Sempre quando fu sentita a SIT, insomma, le informazioni, lei dice: non sono in grado di dirlo, a dire la verità, anzi le leggo la domanda, ma lei è in grado di dire quando Urbano Cairo fece questa richiesta a Giletti? Questa è la domanda. Lei dice: non sono in grado di dirlo a verità, non so se Massimo ricevette quella telefonata 2 minuti prima o 2 ore prima, o un messaggio 2 ore prima o 2 minuti prima, non sono in grado di dirlo, però parla di telefonata.
6: E allora sarà stato, veramente mi dovete credere, non mi ricordo, sarà stato così, cioè non rinnego quello che ho detto, se
9: no,
6: l'ho
9: no,
6: detto sarà stato così.
10: Cioè, questo sarebbe quello che le ha raccontato Giletti.
6: Certamente,
10: veramente.
6: Poi è tutto, cioè, tutte cose che ho preso da lui.
9: Io grazie, non ho altre domande.
6: Grazie a lei.
10: Senta, si ricorda di una puntata nel gennaio-febbraio 2023 nella quale ci fu un'intervista a De Aglio a distanza?
6: Sì.
10: Che a un certo punto, in collegamento, ci fu appunto, c'era Baiardo in presenza, in studio,
6: sì,
10: ci fu una specie di,
6: ricordo,
10: diciamo,
6: un po' di tensione.
10: Di tensione, e poi la puntata, l'intervista finì con un'interruzione pubblicitaria immediata.
6: E Massimo non richiamò De Aglio.
10: Lei sa chi decise, chi
6: Massimo.
10: Massimo decise in autonomia,
6: sì,
10: che quella intervista era meglio
6: tra l'altro
10: tenerla.
6: Mi pare di avergli fatto notare, non lo abbiamo salutato prima di chiudere.
10: Uh-huh.
6: Però quelle sono decisioni che spettano ovviamente al giornalista, al conduttore, può succedere. Massimo è uno che va molto di fretta in conduzione, un ritmo molto serrato, quindi probabilmente aveva ritenuto che tutto quello che doveva chiedergli gliel'avesse chiesto, e quindi chiuse.
10: Non c'era stato nessun intervento esterno?
6: No, assolutamente no.
10: Bene, lei era qui. No, tornando alla puntata che non è mai andata in onda,
6: sì.
10: Massimo Giletti era comunque pagato fino a luglio, giusto?
6: Fino alla fine di luglio.
10: È rimasto. Mentre a voi fu dato un compenso forfettario.
6: Sì, di 1000 euro, simboliche.
10: A fronte di? 1000 euro per tutti uguale?
6: Sì.
10: A fronte di un compenso che quanto avrebbe dovuto essere? Con puntata eseguita.
6: Ah, per ciascuno ovviamente la cifra che era da contratto.
10: Sì.
6: Nel mio caso,
10: idee.
6: Sì. Nel mio caso erano 4.500 euro.
10: E le spese vive, quelle sostenute per i servizi già...
6: Quelli furono, quelli evidentemente realizzati, non furono montati, ma sicuramente furono pagate le ore di riprese, e la troupe, eccetera. Quelli furono buttati tutti, diciamo, nel cestino.
10: Furono pagati servizi che non sono mai stati utilizzati, ma furono pagati.
6: Sì, certo. Furono pagate le troupe, non le persone che erano andate a girare. Per esempio, era andato il nostro giornalista X con la troupe, il nostro giornalista X ha preso 1000 euro per quella settimana di lavoro, e poi la troupe, sa, quelli sono pagamenti tra fornitori.
10: Diciamo, sono spese, però.
6: Sono spese, quelle sono spese.
10: E quelli sono rimasti.
6: Certo, così come immagino abbiano pagato fino alla domenica lo stipendio ai montatori, perché quelli vengono assunti tra l'altro per 8-9 mesi, quindi magari io adesso non so come abbiano fatto con i montatori che avevano un contratto diverso dal nostro. Noi eravamo pagati a puntate, i montatori vengono pagati con un'altra tipologia di contratto, magari per 9 mesi. Diciamo che quelli più colpiti siamo stati, ed erano la maggioranza, tutti quelli che erano pagati a puntata.
10: Quante persone più o meno?
6: Tante, in redazione almeno 30-35, poi c'erano tutti quelli, i tecnici qui, che venivano pagati anche soltanto per la messa in onda, le squadre tecniche per la messa in onda venivano prese solo per la domenica, quindi quelle furono più pagate, il regista non fu più pagato. Diciamo che nessuno ha considerato che togliendo un programma, ma per questo io... insisto nel dire che sì, Massimo avrà pure detto magari ci tagliano pure da domenica. Io ho sicuramente detto, questa è una follia, una delle tante iperboli, però certamente poi, per ritornare a quello che dicevo prima, impaurita avrò lanciato l'esca per vedere se quello mi rispondeva. Ovvio che quando la sera mi ha risposto mi sono inquietata, però ancora non ci potevo credere, perché non succede mai.
10: Per lei molto eccezionale.
6: Ma non succede mai, lavoro 30 anni in televisione, ne ho viste insomma di chiusure di programmi, ma...
10: Non ha mai visto chiudere?
6: No, perché gli ascolti non erano precipitati, anzi erano buoni, più che buoni, ed erano quelli che stavamo facendo ormai da anni, quando Massimo era stato rinnovato tranquillamente. Non c'era motivo, i costi erano quelli che avevamo ormai da 2-3 anni, forse da 4, che erano stati già ridotti, non erano i costi del primo anno quando Massimo è arrivato. Ovviamente quando arriva un nuovo conduttore in una TV gli si stendono un po' i tappeti rossi, gli si aprono le borse del denaro, insomma, no, lo si accoglie in pompa magna. Poi ovvio, dopo il quarto anno, magari se non continui a fare 8 e 9 si rivedono un po', mi sembra realistico, cioè mi sembra pragmatismo normale, editoriale, commerciale, si fa sempre così. E quindi sinceramente io non ho capito quella chiusura, o meglio, mi sono fatta le mie idee.
10: Cioè Giletti, su questo aspetto della questione economica, della richiesta di riduzione dei costi, via via, mentre c'erano queste trattative per il rinnovo, un po' la informava?
6: Ma sì, un po' sì, l'abbiamo già ridotto. Quando si diceva adesso, perché lui appunto c'era sempre il tema ricorrente del ridurre, ma ribadisco, è un tema che c'è sempre, allora lui diceva abbiamo già ridotto, che altro dobbiamo ridurre, dobbiamo rinunciare ai servizi, ma loro hanno tanti ospiti che pagano, noi come ripeto avevamo una scuderia abbastanza ridotta di ospiti, gli ospiti vengono pagati tutti i giornalisti vengono pagati, i giornalisti hanno un agente, non sono più come i giornalisti di qualche decennio fa, ogni giornalista ha un agente, non un procuratore, proprio un agente, anche perché i giornalisti adesso riempiono i teatri, una volta lo facevano gli attori, adesso lo fanno i giornalisti. Diciamo che sono cambiate molte cose.
10: Quindi voi, a fronte di pochi invitati pagati,
6: avevamo deciso di investire di più, ma proprio perché questa è la nostra cifra da sempre, fare più servizi filmati. Raccontare il più possibile, quindi quella è una spesa che noi salviamo sempre da tutto, perché uscire dallo studio per noi è un plus.
10: Ma lei con Giletti non ha avvertito che ci fosse una pressione particolare dell'editore questo tema economico?
6: Assolutamente, perché
10: che fosse ostativo al rinnovo, per esempio.
6: Cioè l'ho avvertita nella misura in cui l'avevo avvertita 2 anni prima, cioè allo scadere di ogni contratto c'era sempre un po' questo teatro di un po' bisogna ridurre, gli investimenti pubblicitari magari non sono come l'inizio, bisogna ridurre un pochino, però ribadisco, è la prassi, cioè ormai sono 30 anni che lavoro in televisione, era il 95, siamo nel 2026, mi è sempre capitato di sentire questi discorsi.
10: E il discorso della probabile chiusura, che ora lei ha rammentato dopo che l'è stato contestato, ci ha fatto presente, le era stato fatto da Giletti solo il giorno prima?
6: Sì.
10: Giusto?
6: Sì, esattamente. Il giorno prima, Mazzi, può darsi che ci chiudono.
10: Quindi era stato Mazzi, no? Infatti ci risultava una telefonata dalla testimonianza
6: di
10: Mazzi.
6: Sì, io non so se ci fosse stata una telefonata o altro, mm-hmm. Però lui dice, può darsi che ci chiudono, perché costiamo, sempre il solito problema, costiamo, magari ci chiudono.
10: Però nonostante ciò,
6: e io gli ho detto, figurati, ci chiudo, adesso siamo aprile, arriveremo alla fine dell'anno almeno, gli avrò detto, mica ci chiudono adesso. Lui fa, chissà, siccome però lui è un po' quello che fa, chissà, e io a quel punto mi sono un po' preoccupata, e allora ho fatto la mia piccola prova. Beh, non sono andata a dormire tranquilla, però sa, a volte i direttori hanno tanto da fare. C'era stata la Pasqua.
10: In ogni caso, il giovedì mattina, nonostante questa telefonata della sera precedente, Giletti dice ok, si fa. Si
6: sì,
10: va
6: sì, è arrivato come al solito verso le 10:30.
10: Quindi non avevo la sicurezza.
6: Io ero già lì, ci siamo rimessi a lavorare, ma come sempre. Poi sa, quando entri su quel binario della messa in onda, no? Non vedi più niente, anche perché devi chiudere, il giorno dopo si sarebbero fatta la scaletta, si devono scrivere i copioni e quindi. Assolutamente.
10: Giletti le parla di una chiusura generica, non di una chiusura proprio dalla domenica.
6: Su questo sono sicurissima, guardi. Cioè era proprio una. Tant'è che gli ho detto io, ci chiudono, magari al lupo dei programmi, se non riduci i costi non ce la faccio e quindi magari il programma viene chiuso, ma non sospeso. Cioè, tra la chiusura della fine stagione e la sospensione c'è una bella differenza. Cioè non è la chiusura non è la sospensione nel nostro gergo, la chiusura è arrivare a fine produzione, chiudere un programma per poi non rifarlo più, per X motivi, ma non una sospensione.
10: Che a nessuno di voi fu ulteriormente spiegata.
6: A me personalmente, avevo anche un ruolo, direi abbastanza rilevante, per quello che riguardava proprio la confezione del prodotto, io non fui chiamata da nessuno.
10: Voi riteneste di interloquire direttamente?
6: Ma io ero offesissima, ero arrabbiatissima, cioè un rapporto di anni di scambi, a volte anche con discussioni, perché ci sta, è normale. Che si interrompa senza magari, visto che teoricamente la parte lesa eravamo noi, cioè soprattutto noi che non eravamo all'oscuro di tutto, se ci fosse qualcosa di noto da qualche parte che noi non conoscevamo, magari dire mi dispiace, è andata così, alla prossima.
10: Ma voi non so quale sia il bon ton dei rapporti che si hanno con l'editore, ma lei, Giletti, non avete avuto l'iniziativa di interpellare direttamente Salerno, Cairo, sentire.
6: Guardi, questo non glielo so dire se Massimo ha tentato di parlare con Cairo e con Salerno. Con Salerno non credo proprio, non so se abbia tentato, però non mi risulta, magari ha tentato tramite Mazzi, ma io questo davvero non lo so. Io non avevo nessun tipo di rapporto con Cairo, mai visto, il mio rapporto
10: con
6: era
10: Salerno,
6: con il direttore.
10: Sì, prego? Con Salerno sì. Telefonavate, lei non aveva avuto l'idea di telefonare?
6: No, perché guardi, ero furiosa, proprio perché evidentemente questa cosa non poteva essere stata decisa 2 giorni prima, 3 giorni prima, probabilmente era in essere questo tipo di decisione e mi è dispiaciuto non essere raggiunta da una telefonata, proprio perché ci conoscevamo dal 2003, erano 20 anni in fondo. Anche solo per dire, appena comunicato, probabilmente non me lo poteva dire prima che uscisse la notizia, probabilmente gli era stato impedito di parlare con ciascuno di noi, perché non ha parlato neanche con Massimo, ma dopo magari.
10: Ma per quello pensavo che fosse abbastanza spontaneo, per esempio per lei che aveva dei rapporti diretti con Salerno, dire
6: no,
10: scusate,
6: io
10: ma
6: no,
10: cosa è successo?
6: A quel punto mi ha molto ferita, mi sono offesa.
10: No, è finita così.
6: Poi sa, mio bisnonno era calabrese, quindi può darsi che quella quota di sangue calabro sia risentita, ma proprio veramente mi ha deluso tantissimo. Spero di non incontrarlo prossimamente sul lavoro. Non è una persona di cui mi fido a questo punto. E comunque non sono più stata chiamata dalla 7, cioè da dire, nel senso che io sono abbastanza off limits, quindi non lo rincontrerò.
10: C'era qualcuno di voi, diciamo, che ha avuto un danno economico, insomma, importante da questa decisione? Ha fatto un'azione giudiziaria?
6: No.
10: Eravate in condizioni di farlo?
6: No.
10: No.
6: No, perché il nostro contratto, come ricordava anche lei prima, era con la società appaltante, quindi noi firmiamo un contratto, ma con tutte le società, ma anche con la RAI è così, si firma un contratto, si sa che quando poi un programma va male e viene chiuso, tu non hai nulla a pretendere, sono contratti che sono quelli che sono, quindi noi non avevamo alcuno strumento.
10: Non avevate comunque?
6: Assolutamente.
10: Era questo che altro mi interessava, che ci interessava. Possiamo congedare la testa? Grazie
6: a voi.
10: Aspetta. Va bene, può andare, grazie.
6: Grazie a voi. Non si può
12: chiamare. Vedo Baiardo in piedi abbastanza, non so se...
10: Signor Baiardo?
13: Sì,
10: problemi?
13: Signor Presidente, guardi, da lunedì mattina alle 8:30 che sono stato al pronto soccorso di Domodossola fino alla sera. Poi stanotte l'ho fatta proprio in bianco, colori e pressione a 200, e oggi non va tanto. Però stringo i denti e andiamo avanti.
10: Preferisce che acceleriamo o preferisce una pausa? Se vuole lo possiamo fare, ma non so quanto risolva per lei.
13: Tranquilli, andiamo
10: bene,
13: avanti,
10: okay.
13: Così,
10: se andiamo proprio, avanti.
13: Se
10: va
13: proprio
10: bene.
13: Non ce la faccio...
10: Ovviamente lei non ha l'obbligo di partecipare e potrà sentire eventualmente anche le registrazioni, anzi le può anche sentire direttamente dalla radio, quindi insomma faccia le sue scelte.
13: D'accordo, grazie.
10: Prossimo test? Prego? Buongiorno. Buongiorno, si accomodi. E come lei sa, ci deve dare le sue genetà complete e
14: sì.
10: Poi prestare l'impegno di rito.
14: Io sono Antonino Di Matteo e sono nato a Palermo il 26 aprile 1961. Sono magistrato attualmente in servizio alla Procura Nazionale Antimafia.
10: Certo, di lettura della dichiarazione di impegno.
14: Sì, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con le mie dichiarazioni. Mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
10: E il pubblico ministero può iniziare.
15: Grazie. Buongiorno, dottor Di Matteo.
14: Buongiorno.
15: Lei ha avuto modo di conoscere personalmente il giornalista Giletti e se sì, in quale circostanza e per quale ragione? Ecco, se ha avuto dei contatti diretti con lui, se può illustrare al Tribunale come è avvenuta questa interlocuzione.
14: Sì, io... ho conosciuto personalmente il giornalista Giletti, che ovviamente già da prima sapevo chi fosse, di che cosa si occupasse, e alcuni mesi dopo una circostanza che si verificò nel maggio del 2020, quando nel corso di una trasmissione televisiva della rubrica Non è l'Arena sulla 7, alcuni ospiti stavano ricostruendo una vicenda relativa alla mia possibile e ventilata nomina come capo DAP, e siccome erano state dette delle cose che non corrispondevano al vero, io cercai di mettermi in contatto con la redazione della trasmissione e riuscì e intervenni telefonicamente in diretta. E in quel momento io ancora non conoscevo Giletti. Alcuni mesi dopo, quindi stiamo parlando di penso inizio 2021, poi l'ho conosciuto personalmente, anche perché se non ricordo male, in una o in due occasioni mi intervistò relativamente a vicende di mafia, di 41 bis e quant'altro. Quindi sostanzialmente l'ho conosciuto personalmente nel 2021. Si instaurò un rapporto, ci davamo del lei, un rapporto diciamo cordiale ma occasionale.
15: In epoca quindi invece più recente, nel 2022, lei ha avuto modo di incontrarsi personalmente con il giornalista Massimo Giletti, e se è in grado di ricordare la data precisa in cui c'è stato un incontro di persona e per quale ragione e come fu organizzato questo incontro?
14: Sì, ricordo benissimo, anche perché fu un incontro, una conversazione in cui i contenuti mi colpirono immediatamente. Io in quel periodo, a partire dall'ottobre del 2019 e poi fino al 23 gennaio del 2023, ero collocato fuori ruolo in quanto ero stato eletto come membro del Consiglio Superiore della Magistratura, quindi non, in quel momento non esercitavo diciamo, funzioni giudiziarie. Mi ricordo che mi raggiunse telefonicamente e il dottor Giletti mi disse che avrebbe voluto incontrarmi per riferirmi qualcosa di particolarmente importante e delicato. Io già telefonicamente ricordai al dottor Giletti, che però mi parve assolutamente consapevole del fatto che in quel momento appunto non ero un magistrato in servizio presso una procura, non ricoprivo diciamo diretta, non ricoprivo funzioni giudiziarie, ero fuori ruolo, però lui mi disse, adesso le parole precise non me ne ricordo, che però riteneva di in quel momento di poter parlare solo con me, in quanto mi disse che per quello che mi doveva dire si fidava, non mi ricordo se disse esclusivamente o particolarmente di me. Io acconsentì all'incontro, che avvenne poi, siccome io poi ho annotato anche su una mia agenda personale la data dell'incontro, avvenne il 13 ottobre del 2022. Ci vedemmo presso un locale pubblico, un caffè a Roma, non distante dal CSM, se vuole lo posso pure indicare se serve, e ci sedemmo a un tavolino e lui mi disse, dopo brevi convenevoli, che da qualche tempo stava incontrando Salvatore Baiardo per motivi legati al suo di Giletti impegno professionale, e che in una circostanza Salvatore Baiardo, da lui incontrato, mi ricordo che mi disse fuori dalla Sicilia in quel caso, ma non mi specificò dove, e lo aveva invitato a seguirlo. Lui mi disse, per quello che ricordo, ma penso di ricordare bene, che in quella circostanza Baiardo era con un'altra persona di cui non mi disse il nome, ma credo proprio che non lo sapesse il nome. E mi disse che poi, giunti in un locale, Baiardo gli aveva mostrato una fotografia. Mi ricordo che parlò di una fotografia scattata con una vecchia Polaroid, in cui erano riconoscibili, Massimo Giletti aveva riconosciuto subito l'onorevole Silvio Berlusconi, e per quello che ricordo certamente il Giletti mi disse che Baiardo gli disse che uno dei tre era Giuseppe Graviano e che l'altro era il generale Delfino, che poi Giletti mi disse, mi fece capire, comunque riconobbelo lui stesso. Mentre per Berlusconi lui non aveva nessun dubbio, lo aveva subito riconosciuto. Mi disse anche che sostanzialmente lui, avendo un interesse giornalistico a questo, stava cercando di entrare in possesso della fotografia che gli era stata esibita ma non consegnata, E per questo aveva anche chiesto, non so se in quell'occasione oppure successivamente, a Baiardo di consegnare la fotografia per poterla mostrare pubblicamente, e che in questo senso era anche, aveva manifestato anche la disponibilità al pagamento di una somma di denaro, ma che Baiardo gli aveva detto che non avrebbe, in quel momento non riteneva opportuno consegnare la fotografia, ed in ogni caso, se lo avesse in futuro fatto, lo avrebbe fatto dopo l'8 novembre del 2022. Dopo l'8 novembre. A me questa circostanza colpì veramente tanto, anche se mi tenni

0: particolarmente, Presidente, in quel momento percepì la possibilità, anche qualcosa di più della possibilità, di una sorta di possibile ricatto in atto. Perché pensare subito a questo? Perché io mi ero occupato, sono stato a lungo pubblico ministero a Palermo e nel 2016 mi ero occupato, avevo chiesto e ottenuto dal GIP l'autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni ambientali al carcere di Ascoli Piceno nei confronti di Giuseppe Graviano, quindi con i miei diciamo, collaboratori del centro di Palermo le seguivo quasi giornalmente nel momento in cui mi segnalavano qualcosa di interessante. E ricordo che in alcune interlocuzioni, in particolare del gennaio del 2016, spesso Graviano con il suo compagno di socialità Umberto Dinolfi parlava dell'onorevole Berlusconi, dei precedenti contatti con l'onorevole Berlusconi e di quanto Berlusconi, a dire di Graviano, avesse a un certo punto tradito le promesse fatte. In particolare in una intercettazione, sono tutti atti pubblici, sono
1: Sì, ma sono
0: riportati.
1: stati acquisiti tra l'altro a questo,
0: Non lo
1: mi
0: sapevo
1: perdoni
0: comunque.
1: Presidente, ma stiamo parlando di una percezione del test rispetto a questo racconto che viene
2: No, sta
1: effettuato.
2: raccontando il
1: Siamo
2: test e ciò
3: una
2: che
3: correlazione di fatti.
2: il Graviano e Adinolfi stavano, di cosa stavano parlando, circostanze che sono state riferite dal precedente test Carbone,
3: Sì.
2: facendo riferimento appunto a
3: Possiamo andare
2: intercettazioni che sono
3: avanti,
2: state
3: prego.
2: acquisite al dibattimento.
0: Ricordo una intercettazione in particolare del 19 gennaio del 2016, nella quale Graviano in qualche modo sembrava, diciamo, giustificare l'onorevole Berlusconi proprio in relazione alla mancata riforma nel 1994 della normativa sul 41 bis e sull'ergastolo ostativo, dicendo che sostanzialmente lui avrebbe voluto mantenere quelle promesse, ma i suoi alleati della compagine governativa di allora, mi pare che Graviano parlava dell'onorevole Casini e dell'onorevole Fini, si erano messi, diciamo, di traverso. Per tornare all'incontro del 13 ottobre, questa cosa mi colpì particolarmente, ovviamente, come mi colpì particolarmente il fatto che il dottor Giletti mi disse in quella circostanza, e cioè che Salvatore Baiardo gli aveva preannunciato che di lì a poco sarebbe stato catturato, mi aveva detto che in qualche modo si sarebbe consegnato, Matteo Messina Denaro. E che questo sarebbe avvenuto anche come forma di una sorta di regalo, così aveva parlato Baiardo a Giletti, secondo quello che mi disse Giletti, al nuovo governo che di lì a poco si sarebbe insediato. Mi pare che erano già state celebrate le elezioni e che ancora forse il governo non si era insediato, ma si sarebbe poi insediato di lì a poco. E mi parlò appunto di questa cattura, meglio consegna in qualche modo controllata di Matteo Messina Denaro come regalo, così Baiardo diceva a Giletti, alla nuova compagine governativa. Con queste due, diciamo, queste due affermazioni, con questi due argomenti, Presidente e signori del Tribunale, molto particolari.
2: Ecco, Giletti le chiese a questo punto che cosa fare,
0: Sì.
2: avuta questo tipo di informazione, al di là dello sviluppo giornalistico che avrebbe potuto dargli,
0: Sì,
2: chiese una sorta di consiglio anche di.
0: me lo chiese, ma forse ancora prima che me lo chiedesse espressamente, me lo chiese, però io dissi, guardi, come lei sa, come le dicevo già telefonicamente, io non ricopro funzioni giudiziarie, però queste cose io non le posso tenere, diciamo, per me. Lei deve riferire all'autorità giudiziaria. Giletti mi disse, ma io non so quale autorità giudiziaria riferirmi e quant'altro. Io avevo anche da articoli che erano apparsi non molto.

0: tempo prima, sul Fatto Quotidiano, avevo saputo che Baiardo era stato più volte sentito o risentito dall'autorità giudiziaria fiorentina, dal vostro ufficio, dalla Procura di Firenze, e disse a Giletti, dottor Giletti, guardi, lei deve contattare la Procura di Firenze e queste cose le deve riferire alla Procura di Firenze. Ricordo anche di aver affermato, lo ricordavo proprio anche facendo mente locale in questi giorni, di avergli detto, perché in ogni caso, queste sono cose che la Procura di Firenze deve sapere, che lei deve riferire, perché sono circostanze importanti in ogni caso, sia che la fotografia sia autentica, sia che non si trattasse di una foto autentica. Proprio perché mi dissi questa cosa, perché percepivo l'importanza di quello che Baiardo aveva detto a Giletti, al di là della corrispondenza verità o dell'accertabilità della situazione. Dopodiché io comunque a mia volta non potevo, diciamo, tenere per me questa cosa, perché non lo ritenevo corretto nei confronti, appunto, delle autorità giudiziarie che si occupavano di indagini. E quindi io avevo ed ho tuttora un rapporto di amicizia con il dottor Tescaroli, e quindi nella prima circostanza utile in cui ci siamo visti, gli accennai a questa cosa e alla possibilità all'auspicio che Giletti si sarebbe fatto vivo, comunque si sarebbe presentato all'autorità giudiziaria fiorentina per riferire quello che aveva riferito a me. Dopodiché, non so se posso continuare nello svolgimento dei miei contatti con Giletti, o
1: volevo chiedere, appunto, c'è questo, quindi, questo incontro di persona, abbiamo detto il 13 ottobre 2022.
0: 13 ottobre.
1: Il 13 sì. ottobre, scusi. Ce n'è un secondo in un'epoca successiva.
0: Sì.
1: Se anche in questo caso riesce a dare una collocazione temporale e dove è avvenuto e quali sono stati gli argomenti trattati in questo secondo incontro di persona.
0: Senz'altro. Allora, con assoluta certezza posso dire che questo secondo incontro è avvenuto nel periodo in cui io ero già uscito dal CSM, era finita la consiliatura, quindi dopo il 23 gennaio del 2023, e prima del mio ritorno alla Direzione Nazionale Antimafia, che è del 12 aprile 2023. Questo è assolutamente certo. Sono quasi certo, anche perché in quel periodo io, libero dal servizio, sostanzialmente trascorsi la maggior parte dei giorni e delle settimane a casa mia a Palermo, che l'incontro possa essere avvenuto più precisamente tra il 3 e il 10 marzo del 2023. Perché le dico questo? Perché l'incontro, come adesso spiegherò meglio, avvenne a Roma e io in quella settimana, per sbrigare alcune questioni personali, sono stato ininterrottamente a Roma. Anche in questo caso Giletti, che non sentivo da quell'incontro.
2: Mi scusi, non ebbe conferma da Giletti che era andato alla Procura di Firenze?
0: Guardi, sicuramente nell'incontro me lo confermò.
2: In questo secondo incontro?
0: In questo secondo incontro. Presidente, io non posso escludere che con qualche messaggio in maniera criptica mi abbia detto ho fatto quello che lei mi diceva di fare. Però sicura, e credo proprio che sia avvenuto così, perché comunque quando mi contattò mi disse devo parlare, anche qui io visto di altre vicende particolarmente delicate. Io ero a Roma, all'epoca alloggiavo in una piccolissima foresteria presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Sapevo che Giletti nel frattempo era stato sottoposto a protezione, a tutela da parte dei Carabinieri. E gli dissi, guardi, io ho poco tempo perché non mi ricordo che impegno aveva, se vuole mi raggiunga qui al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. E mi raggiunse dopo mezz'ora. Anche di questo incontro ho un ricordo nitido, ci incontrammo giù nel piazzale del Comando Generale. E lui mi parve molto, non agitato nel senso poco lucido, ma molto preoccupato. E lui venne con la scorta, anche i componenti della mia scorta mi aspettavano sotto l'alloggio. Ci allontanammo un attimo lì nel piazzale. E ricordo che mi disse innanzitutto che era preoccupato per la sua incolumità, anche perché mi disse che i componenti della sua scorta nei giorni precedenti avevano notato come qualcuno o qualche macchina li seguisse. Poi mi disse subito, dopo avermi ulteriormente confermato che nel frattempo aveva reso delle dichiarazioni a Firenze, alla Procura di Firenze, mi disse: io penso che Berlusconi già conosca queste dichiarazioni. Ho detto: ma come fa a dire questa cosa qui? No, io questa cosa la temo perché mi ha voluto incontrare il dottor Cairo e mi ha detto che a sua volta aveva avuto un colloquio Cairo con l'onorevole Berlusconi, il quale gli aveva detto: ma che cosa sta combinando Giletti? Riferendo questa cosa, il dottor Cairo, secondo quello che mi ha detto Giletti, ha detto a Giletti: devi incontrare Berlusconi.
1: Giletti le disse se era disponibile o meno a fare questo incontro?
0: Giletti, a me, io non so cosa abbia detto a Cairo, a me disse che lui non era disponibile, e io dissi semplicemente questo: lei ha intrapreso un rapporto con la Procura di Firenze, ha verbalizzato alcune circostanze. Siccome lei ritiene che questo che mi sta raccontando oggi possa essere collegato a quello che mi ha raccontato il 13 ottobre, io lo invitai a dire: lei deve andare alla Procura di Firenze a riferire quello che sta riferendo a me. E lui mi assicurò che lo avrebbe fatto. E
1: in relazione, scusi, a questa richiesta che Cairo avrebbe rivolto al Giletti di incontrare Leonardo Berlusconi su richiesta di Berlusconi, dopo questa frase: ma che sta combinando? Giletti le manifestò anche dei timori specifici su questo aspetto, oltre che per il discorso che diceva prima del suo presunto pedinamento e pericoli dal punto di vista professionale, cioè dei timori su quello che poteva essere la sua carriera professionale?
0: No, lui nello stesso contesto l'incontro durò veramente pochi minuti. Se il primo era durato 20 minuti e mezz'ora, questo sarà durato 5-10 minuti. Lui mi manifestò la sua preoccupazione, intanto anche per la sua sicurezza, per la sua incolumità, e poi mi disse, dopo avermi detto: io ho seguito il suo consiglio, sono andato alla Procura di Firenze, ma temo che Berlusconi sappia di questa cosa, perché Cairo mi ha detto che lo aveva incontrato, che Berlusconi gli aveva detto: ma cosa sta combinando Giletti? E Cairo aveva detto a Giletti: lo devi incontrare. E Giletti mi disse: io non lo voglio incontrare. Anche qui mi chiese che devo fare. Io dissi le parole che le ho detto poco fa: lei, come ha rappresentato le prime circostanze della Procura di Firenze, se le ritiene collegate, ma le riteneva collegate lui, deve ulteriormente riferirle alla DDA di Firenze.
1: Quindi riteniamo collegate alla vicenda Baiardo?
0: Alla vicenda Baiardo, sì.
2: Diceva prima, Giletti era preoccupato sia per la sua incolumità, sia, e poi ha parlato del rapporto con Cairo, nel senso che temeva anche per la sua attività professionale?
0: Guardi, a me questo non lo disse, era preoccupato e la sua preoccupazione era legata al fatto, al colloquio che aveva avuto con Cairo e a quanto Cairo gli aveva riferito circa le parole dell'onorevole Berlusconi con la proposta dell'incontro Giletti-Berlusconi. Poi per me, ecco, per essere chiari, se posso essere chiaro e se ho capito bene il senso della domanda di approfondimento, lui in quella circostanza non mi disse temo che mi chiudono la trasmissione o che chissà che cosa. Io poi questo lo appresi, diciamo, come qualsiasi altro cittadino e lettore di giornali. Però era parecchio agitato e molto diciamo infastidito della proposta che gli aveva fatto Cairo.
2: La difesa.
3: Grazie Presidente, buongiorno.
0: Buongiorno
3: Avvocato Ventrella per la difesa Baiardo. Solo due precisazioni. La prima mi riallaccio proprio a queste ultime domande che le sono state rivolte dal Pubblico Ministero. Quando Giletti le dice dell'incontro che ha avuto con Cairo, è sicuro che Cairo gli dice devi incontrare Berlusconi o glielo mise sotto forma di proposta?
0: Le parole che ricordo sono queste. Cairo mi disse... devi incontrare Berlusconi, sei disponibile a incontrare Berlusconi?
3: Quando fu sentito dalla Procura fiorentina, pagina 6 ma anche successivamente poi a pagina 9, lei ebbe a riferire il passaggio, Berlusconi avrebbe detto a Cairo, secondo i racconti mi fa Giletti, ma che cosa sta combinando Giletti? Mi disse anche il dottor Giletti in quell'occasione che Cairo gli aveva proposto, gli aveva detto ma perché non incontri? Perché non lo incontri? Cioè gli fu posta la domanda.
0: Guardi, come le dicevo, le parole precise non le ricordo, ma sostanzialmente Giletti aveva avuto da Cairo non un invito a riflettere se potesse essere opportuno, ma un invito a incontrare Berlusconi.
3: Ecco, sì, la domanda è, la proposta viene effettuata da Cairo, cioè non viene riferito che Berlusconi vuole incontrare Giletti, questo è il senso della domanda.
0: Per quello che mi disse, Giletti sapeva soltanto quello che gli aveva detto Cairo.
3: Aveva detto Cairo. Bene. Senta, un'ultima precisazione invece riguarda la fotografia che, della quale le parlò Giletti nel primo incontro del 13 ottobre. Lei ricorda chi aveva riconosciuto Giletti nella fotografia?
0: Allora, per quello che ricordo io, sicuramente aveva riconosciuto Berlusconi, sicuramente. Così come altrettanto sicuramente la persona di Giuseppe Graviano gli era stata indicata da Baiardo come soggetto raffigurato, soggetto giovane raffigurato. Io ricordo Giletti mi disse che Baiardo gli aveva indicato la terza persona come il generale Delfino. Giletti mi apparve subito voler farmi capire che appena Baiardo disse generale Delfino, lui lo aveva a sua volta riconosciuto. Però subito aveva riconosciuto Berlusconi. Gli altri due gli erano stati indicati come Graviano e il generale Delfino. Per quanto riguarda Graviano,
4: c'è stato un allarme, era possibile accedere nuovamente ai locali. Per esempio,
2: Queste sono le gag che ci dicono che c'è stato l'allarme quando non sapevamo che c'era un allarme, ma bene, non è successo niente. Solo che ora
4: è possibile accedere nuovamente ai due canti. Attention, the fire alarm has stopped. You are now allowed to return to the building.
2: Vediamo quando smette, possiamo riprendere, ma se no.
4: Attenzione, c'è stato l'allarme.
2: Bene, possiamo proseguire e introdurre subito il test. Buongiorno.
5: Buongiorno.
2: E per prima cosa le chiediamo di genere età complete, con la sua residenza o domicilio lavorativo se preferisce, e poi la lettura della dichiarazione di impegno.
5: Allora, Urbano Cairo, nato a Milano, 21.5.57.
2: Leggo.
5: Giuro di essere fedele alla Repubblica.
2: No.
5: Ah, scusa. Quindi consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere niente di quanto è la mia conoscenza.
2: Bene, inizia il pubblico ministero.
6: Sì, buongiorno signor Cairo.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno. Innanzitutto, se per cortesia ci dice quali sono le sue attuali qualifiche, diciamo, imprenditoriali, professionali.
5: Allora, io sono un imprenditore, presidente di RCS Media Group, presidente di La Sette, anche del Torino, Cairo Editore, Cairo RCS Media, una serie di attività.
6: Allora, come lei immagina, a noi interessa quella porzione della sua attività imprenditoriale che fa capo alla gestione, diciamo, alla presidenza della Sette, no?
5: Certo.
6: Il periodo storico è 2022-2023, era presidente in quel periodo?
5: Sì.
6: L'amministratore delegato chi era?
5: Marco Ghigliani.
6: Il direttore di rete?
5: Andrea Salerno.
6: Allora, l'interesse nostro è in qualche modo che lei chiarisca il rapporto professionale che si è instaurato con il giornalista Massimo Giletti. Si ricorda quando Giletti arriva nella Sette?
5: Sì, allora Giletti arriva alla Sette nell'anno 2017, noi firmiamo il contratto verso la fine del mese di luglio, firmiamo un contratto biennale, lui era prima in Rai, viene con noi e facciamo un biennale. E il primo anno le cose vanno piuttosto bene, lo posizioniamo la domenica, che era una giornata, come dire, affine a lui, visto che già faceva un programma in Rai, appunto la domenica, l'Arena, e quindi la domenica lui fa con noi Non è l'Arena. Quel primo anno le cose vanno bene e diciamo che raggiunge un ascolto medio per quell'annata del 7,11%, ma quindi direi piuttosto bene. Secondo anno le cose vanno un po' meno bene, ma sempre bene, e quindi cala un pochino, ma insomma si mantiene intorno al 6,6%, quindi direi abbastanza bene. Rinnoviamo il contratto, io ci tengo molto a rinnovare il contratto con lui perché aveva fatto bene. Economicamente le cose andavano così così, nel senso che comunque sia si perdeva, però ovviamente era un programma all'inizio, no? Quindi evidentemente doveva anche essere conosciuto, apprezzato anche dagli investitori, e quindi chiaramente c'era tutto il tempo per fare meglio e migliorare, no? Poi rinnoviamo il contratto per altri due anni, quindi dal 19 al 21, e lì però c'è il tema della pandemia. Quindi la pandemia che comporta, diciamo, un pochino di calo di ascolti, che tutto sommato era, non era tanto giustificato dal fatto che la gente
2: stava tutti in casa.
5: Come?
2: Erano tutti in casa.
5: Esattamente. Non era molto, però insomma parliamo di dal 6,6 al 6,3, non era una cosa drammatica, meno pubblicità perché chiaramente la gente, le aziende investivano di meno, però tutto sotto controllo, no? L'anno dopo, quindi parliamo dell'anno, quindi 19-20, 20-21, un po' meno bene ancora, quindi dal 7-1, 6-6, 6-3, 5-9 come risultato medio dell'anno, e pubblicitariamente diciamo non va così bene, tutti anni in cui le perdite chiaramente aumentano in modo anche abbastanza importante. Però io comunque sia, io con Giletti avevo un rapporto personale molto buono, no? E per cui dico, ci tenevo che lui rimanesse con noi, anche se lui insomma era sempre un po' non ancora deciso, vediamo, no, tutti gli anni faceva un po' così, però ci sta, era un po' un suo vezzo anche, no? Di farsi un pochino corteggiare. Io comunque ci tenevo molto a lui, magari in azienda non era, come dire, per quel tipo di TV che faceva, no? Che poi tra l'altro è una TV che aveva anche dal punto di vista della qualità dell'ascolto, del tipo di ascolto, un ascolto un po' più basso come scolarità, come classe socio-economica, eccetera, no? Per cui era apprezzato, ma insomma chi ci teneva specialmente a lui ero io. Tant'è vero che per rinnovare il contratto e fare il terzo biennio, lui fa una richiesta che non era una richiesta giusta secondo me, e soprattutto secondo il mio direttore di rete Salerno, e cioè lui dice: io voglio lasciare la domenica e andare al mercoledì. Tutti gli diciamo, in particolare Salerno, no? Anch'io, gli diciamo: guarda che andare al mercoledì sarà sicuramente un problema dal punto di vista degli ascolti, perché la gente ormai è 4 anni che sei alla 7 e sei la domenica, andare al mercoledì cambi giorno, cioè l'abitudine in televisione è fondamentale. Insiste proprio dicendo: no, se no non firmo il contratto, non rinnovo, eccetera eccetera. Allora io convinco Salerno e dico: no, guarda, lasciamolo andare il mercoledì, cerchiamo di aiutarlo, eccetera. Va il mercoledì e purtroppo, come previsto, gli ascolti dal 5-9, che era già l'1.2 in meno di quando cominciammo, scendono al 4,94, una roba del genere. Questo nell'autunno. Dopodiché dico: Massimo, hai visto, il mercoledì è un problema, perché la gente non ti ha seguito così come quelli che ti seguivano alla domenica, cioè mercoledì non ti ha seguito. Allora lui dopo un po' accetta e ritorna alla domenica. Torna la domenica, però poi la gente, quando tu cambi troppe volte domenica, mercoledì, mercoledì, domenica, la gente si confonde e morale, quel 4,9 non ritorna al 5,9 o il 6,5, ma diventa il 5,1, quindi non benissimo. In autunno rimane la domenica, di nuovo non così bene, diciamo si mantiene sempre sul 5,1, però nel frattempo diciamo hai avuto calo dell'ascolto, calo dello share, calo della pubblicità e quindi le perdite maggiori. In autunno di nuovo sta sul 5,1, poi a gennaio-febbraio, quando comincia a fare quelle trasmissioni cui partecipa Salvatore Vagliardo, lì ha un sussulto all'insù, tipo fa un 6,6 a gennaio, un 6,3 mi pare a febbraio, tant'è che io gli faccio i complimenti, dico: beh, bel colpo, no? Belle trasmissioni, hai fatto buoni risultati. Poi però purtroppo in marzo diciamo l'argomento non lo tratta più, se non forse una volta in una fa vedere una replica, perché ha fatto a gennaio ha fatto vedere mi pare due volte un'intervista in studio più un'altra in replica, febbraio un in studio e un in replica, a marzo soltanto in replica, morale a marzo riscende al 5,2, 5,03, poi rifà un 5,8 e poi l'ultima puntata che fa con noi il 2 di aprile chiude al 4,91. Quindi insomma il dato non era bellissimo. Nel frattempo noi, essendo il contratto in scadenza a luglio del 2023, io chiamo Gianmarco Mazzi.
6: Mi scusi, prego. Presidente, non la voglio interrompere, ma io avevo fatto solo una domanda iniziale sul periodo contrattuale, poi arriviamo a questo. Se ho compreso bene, quindi lei ha fatto due rinnovi, un primo contratto 2017-2019, sì. 2019-21, 2021-23.
5: Perfetto.
6: Questa era. E soltanto nell'ultimo rinnovo Giletti pone la questione di cambiare il giorno di trasmissione,
5: esatto.
6: Mercoledì.
5: Esatto.
6: E lei acconsente nonostante le obiezioni tecniche che ci ha spiegato.
5: Sì.
6: Quando è che in particolare nell'ultimo triennio, nell'ultimo biennio dei tre torna a fare la trasmissione la domenica, se lo ricorda?
5: Sì, lui passa dalla domenica al mercoledì a settembre-ottobre del 21, ritorna con la trasmissione la domenica a febbraio del 22.
6: A febbraio del 22.
5: E poi
6: c'è l'andamento che ci ha spiegato fino all'autunno,
5: sì.
6: Mentre 2023 questa risalita.
5: Sì, nel gennaio-febbraio, quei due mesi lì.
6: Diciamo il trend, come dire, che lei ci descrive, è un trend quindi che prima va a salire e poi va a scendere, è costante, avrà fatto questa ricostruzione, lei ci ha dato dei dati di dettaglio, sa, dei numeri, è molto preciso.
5: Ho detto, primo anno 7.1, secondo anno 6.6.
6: Quindi è un trend decrescente, sempre.
5: Sì, 7.1, 6.6, 6.3, 5.9, questi i primi 4 anni. Nel quinto anno, andando il mercoledì, scende al 4.9.
6: Ho capito.
5: Poi ritorna la domenica, va al 5.1 e rimane lì, a parte i due mesi, gennaio-febbraio, in cui fa quelle puntate con Baiardo e va al 6.5.
6: Ho capito. E invece un'altra curiosità, ma questo diciamo da non tecnico, lei parla di trend di ascolti, ma nella valutazione di diciamo una trasmissione l'imprenditore televisivo tiene conto anche di altri parametri?
5: Beh, certo.
6: E quali ad esempio?
5: Beh, la raccolta pubblicitaria.
6: La raccolta pubblicitaria è
5: fondamentale. Noi raccoglievamo il primo anno, raccoglievamo netto editore, quindi al netto del costo della raccolta, 160.000 netti per noi, per la 7. Nell'ultimo anno siamo scesi nella parte finale addirittura 70.000, media anno 88. Quindi quasi dimezzato.
6: Quindi diciamo il costo netto è fatto dal costo di produzione meno la pubblicità.
5: Cioè, allora, tu hai la pubblicità che è il ricavo.
6: Certo.
5: Il costo è la puntata, che la puntata costava, ogni singola puntata costava 160.000 euro a puntata.
6: Questo
5: più
6: sempre?
5: Sempre. Prezzo medio, cioè prezzo di puntata concordato con Fremantle,
6: sì.
5: 160.000 puntata più 25.000 nell'ultimo anno, 25.005 era la media degli ospiti, più il costo di Giletti era circa 40.000 puntata. Questo è il costo.
6: Ha fatto lei un calcolo.
5: Quindi se lei fa 160 più 25, 185 più 40, 225 più altri piccoli costi, la puntata costava 228.000 e raccoglieva nell'ultimo anno mediamente 88.000.
6: Quindi il costo.
5: Prendevamo 140.000 a puntata.
6: 140.000 euro a puntata, ho capito. Questo come dire, trend di perdita aumenta progressivamente, se ho compreso bene.
5: Il primo anno abbiamo perso 2 milioni, il secondo anno 3. Il terzo anno, ma c'era la pandemia, quindi diciamo che ci sta che perdi di più, se non mi sbaglio 4 milioni e mezzo. Il quinto anno, cioè il quarto, quindi primo anno 2 milioni, secondo anno 3 milioni, terzo anno 4 e mezzo, quarto anno un po' migliorato senza pandemia 3,3, quinto anno quello che si sposta 4 milioni e 2 e sesto anno, l'ultimo, 4 milioni con 25 puntate.
6: Quindi diciamo una perdita costante.
5: Abbiamo perso 21 milioni e 300 milioni, abbiamo perso in 6 anni 21 milioni e 300 mila euro.
6: Ah, ecco, a fronte di una perdita costante che sia,
5: sì,
6: decrescente o meno, ma mi sembra significativa, quali sono state se ci sono state le valutazioni che ha fatto per decidere di rinnovare nel 2019 e nel 2021.
5: Allora, ho detto prima, nel primo biennio lui faceva ascolti importanti, 7%, 6,5%, ed era una perdita 2 milioni, poi 3 milioni, che era in qualche modo gestibile rispetto al fatto che era una trasmissione nuova, che comunque si faceva ascolti, quando fai 7% sono numeri importanti, e quindi rinnoviamo. Il secondo biennio, quello della pandemia, non puoi non rinnovare un contratto perché a causa della pandemia che ha impattato tutto e tutti perdi di più di prima, e quindi dici andiamo avanti. Il terzo biennio, tra che c'è stata il cambio di giornata che ha peggiorato grandemente le cose e non siamo più tornati ai vecchi valori, la pubblicità è ancora calata anche perché gli ascolti sono ancora calati, ecco che allora io a gennaio, quando incontro Mazzi...
6: No, ma io gli ho chiesto perché all'inizio del terzo biennio lei decide, nonostante questo trend...
5: No, il terzo biennio, ho detto, io comincio il terzo biennio perché, dico, non posso interrompere, avendo fatto lui meno bene, ma con l'impatto della pandemia. Quindi ho detto, andiamo avanti un terzo biennio.
6: Ho capito.
5: Poi il terzo biennio è andato peggio, e quindi a gennaio chiamo Mazzi e dico...
6: Bisogna rivedere le cose.
5: No, dico, Gianmarco, noi stiamo perdendo una cifra molto importante, siamo sopra i 20 milioni. Allora, qui il tema è, io a Giletti voglio bene, siamo amici, però noi dobbiamo trovare il modo per contenere i costi, perché la pubblicità è calata molto, l'ascolto è calato molto, e quindi qui dobbiamo contenere i costi, cioè al di là del suo ingaggio, ma anche il costo generale della puntata.
6: Ho capito.
5: Ospiti, non ospiti, cioè, e lui mi dice, ne parlo con Massimo, vediamo, eccetera. Poi ci vediamo in quella sera cena in cui appunto si parla di questo, però poi non è che si entra nel dettaglio, e poi io delego Gigliani a parlare con Mazzi, dove il tema era facciamo 2 anni ma dobbiamo ridurre i costi.
6: Lei parla sempre, diciamo, di una trattativa a 2 anni, e l'ultimo contratto rinnovato nel 2021 è effettivamente di 2 anni, come i due
5: anche
6: precedenti. Lei ricorda se in quell'occasione dell'ultimo rinnovo si discusse anche di un allungamento della durata del contratto?
5: Allora, ci fu un giorno in cui noi ci vedemmo con Giletti, Mazzi e Salerno. Ci vedemmo all'Hotel de Russie, e in quell'occasione c'era stato uno scontro molto forte tra Giletti e Salerno. Giletti si lamentava per la presentazione dei palinsesti, che diciamo nello spot che si è fatto, nello showreel, c'era una sua presenza troppo ridotta, insomma un po' di cose, ed erano i toni molto alti, no? Al che dico, Massimo, sai che noi ci teniamo a te, anzi se vuoi facciamo anche un contratto più lungo, ma cioè era una cosa che io ho detto perché proprio vedevo una situazione molto di grande tensione, volevo un pochino stemperare e volevo trasmettere a lui comunque da parte mia che c'era sempre la fiducia nei suoi confronti, no? Anche se sicuramente l'annata era stata un'annata negativa, però avevamo ancora davanti un anno, speravo che le cose potessero migliorare, e quindi io gli ho dato dei messaggi positivi. Il mio compito è anche quello, a maggior ragione con gli artisti, che sono comunque personaggi che hanno, come dire, bisogno anche del supporto, del conforto, eccetera. Il mio lavoro è anche quello di motivarli.
6: Non c'è dubbio. Ma fu una buttato, fu una proposta seria?
5: Cioè, no, non è stata una proposta.
6: Non è stata una proposta,
5: no,
6: seria.
5: Non è stata, non è che abbiamo detto ragioniamo di fare un contratto quinquennale.
6: Cioè, lei dice non è stata seria da parte sua?
5: No,
6: non l'hanno neppure percepita come seria i suoi interlocutori?
5: Non lo so, io diciamo che ho buttato lì questa cosa, però poi
6: però
5: non è che ne abbiamo parlato, cioè,
6: se il presidente della rete in una occasione in cui il direttore di rete ha un contrasto con il conduttore dice Massimo facciamo 5 anni anziché 2, probabilmente si può percepire anche come un segnale forte della parità.
5: Non era una cosa, cioè era per dire.
6: Questo glielo chiedo perché in realtà Giletti, ma anche Mazzi, hanno raccontato al Tribunale che questa proposta ci fu e fu Giletti a rinunciare a questa opzione volendo un contratto biennale.
5: Sì, ma insomma diciamo che io abbiamo detto questa cosa, ma così è una cosa che è durata veramente lo spazio di dirla, ma non è che si sia approfondito. Dopodiché comunque lui non era comunque interessato a fare dei contratti più lunghi. E quindi la cosa non è mai stata affrontata, non è che ci siamo mai incontrati per dire allora facciamo un contratto quinquennale, cioè.
6: No, glielo dico Presidente, perché giusto per comprendere questa situazione, anche nello scambio di messaggistica che è stato acquisito agli atti del Tribunale fra Mazzi e Ghigliani, che erano poi le persone che lei ci ha anticipato, erano stati delegati a discutere di questo contratto. Anche nel marzo del 2023 si ritrova traccia di questa sua proposta. Il 9 marzo del 2023 alle 13.50 Mazzi avrebbe scritto, cioè ha scritto, a Ghigliani, quindi 5 anni ipotizzati da Urbano al De Russi non sono praticabili. Vedo difficile mettere in relazione, poi va avanti. Però questo lo scrive mesi dopo Mazzi, che è, glielo chiedo perché mi sembra che questa sua butade sia stata presa come una proposta seria.
5: Però dico, poi nel momento in cui parlavamo l'ipotesi non erano 5 anni ma erano due condizionati al contenimento dei costi.
6: Certo, però se si propone 5 lo si propone in modo serio a fronte di un andamento decrescente, come lei ci spiega, degli ascolti, era per capire quanto la rete credesse a questa trasmissione, nonostante le perdite, gli propone 5 anni semplicemente per comporre il dissidio fra Salerno e Giletti?
5: Ma eravamo anche, diciamo, c'era ancora davanti un anno, era importante comunque avere Giletti motivato, cioè era importante trovare un punto d'incontro, insomma, tra loro due, comunque sia, noi non abbiamo mai fatto trattative su 5 anni.
6: Vabbè, torniamo a quello, io l'ho interrotta, torniamo a quello stava dicendo. Lei dice, io ho discusso con Mazzi da gennaio, se ho compreso bene, dal 2023.
5: 27 gennaio.
6: Si ricorda dove, in quale occasione?
5: Nei miei uffici in Corso Magenta.
6: A Milano?
5: Milano, sì sì.
6: E lo ha, diciamo, affrontato il problema del rinnovo contrattuale su questa base, biennale ma riduzione dei costi?
5: E certo. Gli ho spiegato quel che perdevamo, gli ho fatto vedere gli ascolti come erano andati in questi, a partire dal 7.1% del 2017 al 5%, la pubblicità che era calata, le perdite aumentate e gli ho spiegato che per noi era fondamentale per rinnovare il contratto riuscire a contenere
6: i costi.
5: Questo gliel'ho detto proprio in tutti i modi.
6: E poi invece Presidente ha avuto occasione di incontrare anche il conduttore Giletti per discutere di questi argomenti?
5: Allora di questi argomenti con lui non abbiamo mai parlato.
6: Incontro al Pierluigi a Roma, se lo ricordo.
5: Sì, quella sera, a cena.
6: A cena.
5: Sì, però lì non era un incontro in cui ci mettevamo con lui a parlare, cioè era un discorso più generale. Dobbiamo contenere i costi, però insomma non entravamo nei singoli numeri, nel singolo dettaglio,
6: certo, capisco,
5: perché lui Giletti non era.
6: Capisco che a tavola si faccia un discorso più su livelli alti, però diciamo l'incontro fu fissato da lei con Mazzi, Giletti e Ghigliani?
5: Sì,
6: e si discusse anche del contratto, anche se non in termini specifici di riduzione del costo.
5: Beh, si discusse del fatto che c'era questa ipotesi di fare un contratto biennale, però appunto il tema dei costi
6: era un tema centrale. L'ho compreso.
5: Ne parlammo anche lì, ma non in modo così, come
6: dettagliato,
5: dire,
6: dettagliato. Certo.
5: Poi Mazzi era la persona che noi parlavamo con entrambi, poi Ghigliani e Dio anche, parlavamo con Mazzi spiegando a Mazzi il tema dei costi e delle perdite, e lui poi ne parlava con Giletti.
6: Benissimo, ma nel corso di quell'incontro, di fronte alle sue sollecitazioni alla riduzione dei costi, ricorda se Giletti, Mazzi dissero qualcosa, se c'era la possibilità di intervenire, se posero delle condizioni da parte loro?
5: Ma no, condizioni no, diciamo che loro dissero, ripeto, poi nella cena non è che parlammo tanto di questo, no? Però loro dissero che avrebbero cercato, visto, provato a ridurre questi costi. Poi in realtà la cosa, Mazzi disse a Ghigliani che non era possibile, cioè, anzi lui addirittura chiedeva che il compenso di Giletti fosse un pochino aumentato, per cui in realtà...
6: Quando fu sentito, Presidente, 28, in aiuto alla sua memoria, perché insomma sono passati quasi 3 anni,
5: certo.
6: 28 giugno 2023, a questa domanda lei rispose che per loro i costi non erano comprimibili perché se no ne andava della qualità. Si ricorda se pose il tema, diciamo, della qualità, cioè se spiegò Mazzi e Giletti a lei, a Ghigliani, che, come dire, in fondo il margine di riduzione del costo non poteva essere compresso oltre un certo limite, salvo, diciamo, incidere sulla qualità del programma?
5: Sì, beh, ma chiaro, è sempre così, cioè in tutte le cose editoriali che si fanno, no? C'è sempre il tema della qualità, il costo legato alla qualità.
6: Questo anche nel suo interesse. Cioè,
5: ma ci mancherebbe, certo. Poi però diciamo, l'interesse dell'azienda è quello di avere comunque sia un conto economico positivo, perché io quando ho comprato la 7 perdeva 100 milioni all'anno e l'azienda aveva 420 dipendenti e sarebbe andata in fallimento. Poi invece l'abbiamo risanata stando attenti ai singoli piccoli costi,
6: singoli
5: anche i 1000 euro tra virgolette, perché poi la somma di tanti 1000 euro ti fa dei numeri per cui oggi la 7 non guadagna chissà che cosa, ma ha un piccolo margine, un piccolo utile.
6: Certo, l'imprenditore deve fare
5: questo. Sì, cioè, ma anche perché poi abbiamo 420 dipendenti, sono cresciuti a più di 500, cioè comunque hai dato lavoro e hai mantenuto lavoro, perché l'azienda, diciamo, se Telecom Italia nel 2013 decide di vendere l'azienda che perdeva 100 all'anno e aveva perso 1 miliardo in 10 anni e io la compro e mi danno una dote, perché nessuno l'avrebbe comprata senza dote, cioè se non l'avessi comprata io e non fosse arrivato nessuno, probabilmente potevano anche chiuderla, il che voleva dire mandare a casa tanta gente. Quindi insomma l'attenzione ai costi è, in questo mondo editoriale che è in grande cambiamento, in grande evoluzione, è molto importante. Io ho comprato un'azienda RCS che aveva condizioni simili, anzi peggiori, però l'abbiamo risanata e abbiamo salvato 3.000 posti.
6: Ecco, e siccome era molto importante per la valutazione dell'imprenditore il costo, le chiedo, lei ci ha detto la voce di costo è produzione, costo del conduttore, se ho compreso bene, eventuale quota per gli ospiti. Quale delle tre voci poteva essere compressa?
5: Tutte e tre.
6: Tutte e tre. E fu fatta,
5: cioè andavano ridotte tutte e tre.
6: Andavano ridotte tutte e tre. Fu fatta una richiesta da parte dell'azienda, perché era l'azienda che chiedeva la riduzione dei costi, quantificando la riduzione di questi costi, cioè fu detto o arrivate a questa cifra per queste tre voci o complessivamente o non si può andare avanti.
5: Allora,
6: fu data una voce, come dire, finale.
5: Quella trattativa l'ha fatta direttamente Ghigliani con Mazzi.
6: Cioè gli dette un numero?
5: No, questo io non ero presente agli incontri, quindi non so cosa
6: si sono... Ma avrà parlato con lei, avrà detto il suo amministratore delegato d'accordo con lei... Siccome bisogna ridurre i costi, dovete spendere anziché 200, 160, no? Gli si sarà data una cifra, altrimenti è rimessa alla buona fede della controparte, no?
5: Diciamo che intanto era importante capire se c'era disponibilità a ridurre. Una volta che ci fosse questa disponibilità, entravi più nel dettaglio.
6: Sì, mi scusi, però la disponibilità a ridurre è un termine che non fa parte di una trattativa.
5: Diciamo che Giletti...
6: La trattativa la si fa su numeri, lei ci ha spiegato...
5: Sì, sì, ma io dico però...
6: Correttamente...
5: Sì.
2: Dicendo ridurre senza che la controparte sappia di quanto ridurre, cioè quanto è accettabile, mi sembra che allora, non si tratti di niente.
5: Diciamo che allora Giletti, lui con noi è partito guadagnando 1 milione all'anno, poi il secondo biennio è arrivato 1,5 milioni, il terzo è sceso 1,250 milioni, una cosa logica era di scendere dal 1,250 milioni a ritornare al 1 milione avendo un variabile aggiuntivo.
2: Ma voi l'avete prospettato?
5: Io penso che questo l'abbia fatto Gigliani, io non ero presente, quindi non so cosa, cioè la trattativa era in mano a Gigliani. Con Mazzi ho detto: Gianmarco, stiamo perdendo queste cifre, dobbiamo ridurre i costi. Poi lo vedi con Marco. Marco mi ha detto: guarda che non si muovono di un centesimo, perché dal punto di vista di Giletti voleva addirittura crescere come suo cachet, dal punto di vista degli ospiti comunque ci volevano gli ospiti e costavano mediamente tra i 22 e i 25 mila euro a puntata, dal punto di vista di Fremantle per ridurre dovevi chiaramente un pochino modificare anche il l'assetto, no? Quindi studio pubblico, numero di inviati, cioè tutte cose che Giletti non era disponibile.
6: Ma ecco Presidente, è sicuro davvero che non si sia data una voce?
5: Assolutamente, no. Ma cioè io parlando con Gigliani aveva mandato a trattare, quindi se una cosa costa 228 mila,
6: certo,
5: e 228 mila,
6: sì,
5: ti fa perdere 140 mila euro a puntata, cioè io dico, cioè almeno, io non so lui cosa ha detto a Mazzi, no? Però se tu perdi 140, all'inizio ne perdevi 70, tornare lì, tornare all'inizio. Poi Gigliani, Gigliani comunque era un amministratore delegato, non è che io gli dicevo di fare, cioè non è che io davo a lui tutte le indicazioni, lui poi aveva la sua capacità.
6: Era un rapporto di fiducia, chiaramente. Siccome lei ci ha detto che l'esigenza che sentiva come rappresentante dell'impresa era ridurre i costi, immaginavo che avesse dato un'indicazione, deve ridurre del 20, del 30, fate questa trattativa, stai su un margine, questo non c'è stato, lei non gli ha fatti questi conti.
5: Allora, con Gigliani,
6: con Gigliani non gliel'ha data un'indicazione.
5: No, io dico specifica. Con Gigliani ci siamo detti, stiamo perdendo 140 puntata, dobbiamo ridurre, perdevamo 70, dobbiamo ridurre da 50 a 70 mila, quindi vedi tu come fare.
6: Quindi Gigliani ha dato...
5: No, non so se Gigliani, io e Gigliani parlandoci noi due ci siamo detti l'obiettivo è probabilmente non riesce a ridurre il 100% subito, ma almeno della metà, dimezzare le perdite, cioè erano le perdite del primo anno.
6: Ma lei si ricorda se poi in questa trattativa affidata a Gigliani, diciamo con questi margini un po' fumosi che lei ci rappresenta, c'è stato in qualche modo un momento in cui Gigliani ha per conto dell'azienda fatto una proposta, gliel'ha rappresentato e dice: guarda Presidente, a questo punto gli ho fatto una proposta, se lo ricorda?
5: Lui mi ha detto che non erano disponibili a scendere, cioè è una trattativa che non è mai partita, perché non era disponibile a modificare di un centesimo. Cioè una trattativa la fai quando hai uno davanti che ti dà una disponibilità. Se lui non era disponibile a modificare di un centesimo, è difficile trattare.
6: Benissimo. Allora senta, io le leggo un messaggio che Gigliani invia il 9 di marzo a Mazzi, quindi l'interlocutore della parte, diciamo, che doveva stipulare il contratto. E è un messaggio delle 12:17, gli dice: ciao Marco, Gianmarco Mazzi. Ciao Marco, sì, noi confermeremo per 2 anni in linea con il precedente e anche con i vari rinnovi che state gestendo. Quindi in realtà il suo amministratore delegato in questo messaggio, almeno che non si sia preso un'iniziativa autonoma, sta raccontando alla controparte: proponiamo 2 anni in linea con il precedente. In linea con il precedente voleva dire in linea con la precedente gestione del rapporto con la controparte, quindi qui no, non c'è.
5: Però
6: l'assenza
5: mi sembra...
6: di una proposta, sì, contrattuale una proposta da parte dell'azienda. Cioè, la proposta, non ti ammettiamo nulla, ma ti riproponiamo in linea con il precedente. Questi erano i termini della proposta della 7
5: secondo me lui
6: a
5: ha
6: 9 marzo,
5: Presidente. Sì, sì, ma comunque sia lui gli ha ribadito si devono ridurre i costi.
6: No, abbia pazienza, ma però
2: in linea con il precedente sembrerebbe
7: no, Presidente,
2: no. Se no avrebbe
7: perdoni,
2: detto con le modifiche abbiamo
7: no, un quadro. Mi perdoni. La telefonata e i messaggi vanno letti tutti, perché poi nel proseguo del messaggio si dà atto del fatto che Ghigliani risponde dicendogli che il problema dei costi era un tema
6: risponde... lei faccia l'opposizione e dice che cosa fa.
7: Io faccio l'opposizione, si chiede al testo su un messaggio del quale non ha neanche partecipato e si legge solo parzialmente.
6: Leggiamo
7: l'interezza del messaggio.
6: La correttezza processuale non permette all'avvocato che sia oggetto di giudizio.
2: Però a volte si dice almeno mettiamo allora, una frase nel contesto.
6: Ciao Marco, sì, noi confermeremo per 2 anni in linea con il precedente e anche con i vari rinnovi che stiamo gestendo. Grazie. Punto. Il messaggio si conclude qui, avvocato. Piace, non mi dispiace, ma il messaggio si conclude qui. Quindi se deve fare un'opposizione
2: lo scambio di messaggi si conclude qui in quel momento.
7: No, cioè, non si conclude in quel momento, poi prosegue.
6: Ma scusi, ma io ho chiesto il messaggio, ho chiesto se spiega la posizione del suo amministratore delegato. Cosa c'entra la risposta che dà Mazzi?
7: Ma intanto questa non dice confermeremo, ma dice confermeremmo. Se vogliamo essere proprio precisi, non dice confermeremo. No, Presidente, perché c'è una bella differenza.
2: Ma è condizionale.
7: Tra dire confermeremo e confermeremo.
6: Allora, perché confermeremo se non
2: confermeremo
6: per 2 anni,
2: diciamo così, l'avvocato potrà poi far presente anche gli ulteriori messaggi.
7: Io si sta chiedendo al teste un'interpretazione di un messaggio da quale non è neanche partecipato.
6: Sto facendo l'esame
2: si chiede, perché, scusi, avvocato,
7: leggiamo comunque anche il messaggio.
2: Fermi un attimo. Grazie. Dico, il pubblico ministero può certo chiedere al teste la spiegazione di un messaggio dato dal suo amministratore delegato al Giletti, nel senso che il dottor Cairo sa tutto il contesto, tutto quello che era stato detto anche di fare, no? A Ghigliani, quindi certo che si può chiedere. Poi che non sia completa la chat, il difensore potrà integrarlo e quindi anche il teste potrà integrare la spiegazione.
6: Guardi, dico di più, Presidente, che questo messaggio che scrive in aiuto alla sua memoria, Presidente, se poi ci aiuta a dipanare questo dubbio, questo messaggio che scrive Ghigliani a Mazzi è in risposta a un messaggio che Mazzi scrive a Ghigliani, in cui si scrive: ciao Marco, hai poi parlato con Urbano sull'ipotesi durata contratto, così ho tutti gli elementi per parlare con Max? E quella è la risposta, cioè confermeremo per 2 anni alle stesse condizioni, il che vuol dire
5: a me Ghigliani,
6: almeno che Ghigliani non si sia assunto un'iniziativa
5: Ghigliani,
6: che è completamente sganciata dalla sua scelta imprenditoriale. Questo è possibile, allora, per carità ce lo dice, però Ghigliani sta parlando per conto suo, perché gli ha chiesto Mazzi, ma hai parlato con Urbano? Quindi si intende
5: allora, in data 3 giugno,
6: ma il problema è, siamo a marzo, Presidente, arriva a giugno?
5: No, scusi, giugno? Posso dire? Allora, in data 3 giugno Ghigliani mi manda questo scambio che lei mi ha appena letto,
2: io ce l'ho, conosce.
5: Lo conosco, e poi mi scrive a commento dello scambio e che era subordinata al fatto che il programma e i Giletti costassero molto meno, cosa che loro hanno escluso.
6: Questo glielo dice il 3 giugno Ghigliani,
5: sì,
6: girandogli un messaggio, va bene?
5: Sì, però evidentemente...
6: Il problema è che Mazzi riceve un messaggio diverso, cioè io le ho chiesto...
5: Ma io non so tutto quello che si sono detti
6: Ho capito, Presidente, ma scusi, lei è il Presidente della Sette, ci ha detto che le trattative di dettaglio non le fa lei, e questo è comprensibile, immagino avrà tante cose da fare, le fa Ghigliani.
5: No, le ho delegato Ghigliani.
6: Lei ha dato un'indicazione. Ghigliani a un certo punto, a richiesta di Mazzi, hai parlato sulla durata del contratto con Urbano, dà questa risposta, le chiedo, la sorprende quella risposta allora? Perché lì Ghigliani sta dicendo alla controparte, si fa per 2 anni alle condizioni del precedente.
5: No, certo.
6: D'accordo?
2: Condizioni.
5: Io dico, il fatto che Gigliani mi mandi questo messaggio con la precisazione che era subordinata al fatto che il programma Giletti costassero molto meno è perché evidentemente era il mantra di quei giorni lì, cioè lui continuava a dirgli guarda che deve costare di meno il programma, poi facciamo due anni ma deve costare di meno, e cioè, gliel'ha detto in tutte le lingue.
2: Se si dà una conferma di una durata, cioè di un rinnovo, di una durata e delle condizioni uguali al precedente,
7: ma mi perdoni, senza

0: 5 sì, anni ipotizzati comunque, allora, da Urbano al Delussino non sono, praticabili. Vedo difficile mettere in relazione 2 anni con la riduzione del compenso che hai ventilato nell'incontro, anche se si parla di bonus e incentivi. Anzi, per dirla tutta, la vedo impossibile. Cioè, questo è il messaggio che poi Gianmarco Mazzi scrive a Ghigliani, dove si mette in relazione quello che stava dicendo il presidente Cairo. Quindi leggiamolo per dare il contesto a quello che sta dicendo.
1: Comunque, come l'avevo detto, avvocato, poteva fare tutto ciò nel momento in cui faceva il controesame, ma
0: per carità, presidente, posso
2: farò la stessa cosa, perché se non si rispettano le regole processuali, poi dopo si subisce la stessa sorte. Senta, presidente, quindi insomma, non c'è mai stata una proposta per lei, perché in realtà la percezione che hanno avuto Mazzi e Giletti è stata che la proposta biennale a marzo ci fosse. Lei esclude di averla mai fatta questa proposta?
3: Non l'ho mai fatta.
2: Benissimo.
3: Tant'è vero, scusi, che...
2: E rimane la sua versione contro gli altri.
1: Aspetti, tant'è vero che... Facciamo concludere?
3: No, tant'è vero che il messaggio di Mazzi, che segue quello che lei ha detto di Ghigliani, dice: quindi 5 anni ipotizzati da Urbano al Delussino sono praticabili. Ok, vedo difficile, dice lui, mettere in relazione i 2 anni con la riduzione del compenso che hai ventilato nell'incontro, anche se si parla di bonus e incentivi, nei fatti è una riduzione, anzi, per dirla tutta, lo vedo impossibile. Lui mi chiederà sicuramente di tornare al compenso originario, quindi addirittura aumentare. Quello dell'ultimo contratto, se ricordi, era già una riduzione dovuta al passaggio al mercoledì, eccetera, eccetera. Quindi lui stesso, Mazzi, dice: ok, mi dici 2 anni, però guarda che non posso ridurre il contratto come tu mi chiedi. Cioè, lo dice lui, lo dice Mazzi.
1: Mazzi fa riferimento ad una ventilata riduzione, questo fa riferimento.
3: Sì, cioè, però
1: la conferma dei 2 anni alle condizioni precedenti
3: era
1: di Ghigliani.
3: Perché Ghigliani dice questo, però poi avrebbe probabilmente aggiunto dei costi, lui lo anticipa e dice: guarda che però, se tu mi dici 2 anni, io non posso anche ridurre i compensi come tu mi stai chiedendo. Quindi lo stesso Mazzi dice: io non posso ridurre i compensi perché mi stai dando 2 anni, e l'altro dice: ma io ti posso dare 2 anni, ha detto, ma sempre col tema dei costi ridotti. Cioè, questo è quello che dice addirittura Mazzi, non lo dice neanche Ghigliani, Mazzi.
1: Sì, che però parla in termini un po' non di out-out, non di una condizione posta, no? Parla di una ventilata riduzione dei costi, quando prima Ghigliani gli ha detto ok per 2 anni con le condizioni del contratto precedente. Comunque, a noi poi dopo l'interpretazione.
4: E dobbiamo fermarci qui, il nostro tempo a disposizione è terminato. Lo Speciale Giustizia questa sera vi ha proposto ancora ampie parti del processo in corso di svolgimento davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, guidato dalla dottoressa Anna Favi. Il Dipartimento di primo grado verde sul banco degli imputati Salvatore Baiardo, l'ex generalitario di Omegna, già in passato condannato in via definitiva per aver coperto la latitanza dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, ma personaggio televisivo portato in trasmissione da Massimo Giletti, e su queste vicende Baiardo deve rispondere di 2 qualificazioni di reato: favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra e calunnia aggravata proprio ai danni di Massimo Giletti. E questa sera, nella parte finale dello Speciale Giustizia, abbiamo avuto modo di sentire anche una prima parte dell'esame testimoniale proprio dell'editore di La Sette, Urbano Cairo. Grazie per l'ascolto, come sempre restate con i programmi serali di Radio Radicale.
5: Grazie a Sergio Scandura, questa è Radio Radicale, dopo lo Speciale Giustizia, adesso la nostra programmazione serale prosegue con Asiatica, a cura di Valeria Manieri e Francesco Radicioni.
6: Radio Radicale, buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con Asiatica. Chi vi parla, Valeria Manieri, in collegamento con noi, il nostro corrispondente dall'Asia, co-conduttore di questa rubrica, Francesco Radicioni, in queste ore è a Pechino. Ben ritrovato, Francesco.
7: Buonasera a te Valeria, buonasera a chi ci ascolta.
6: Questa sera andiamo a parlare inevitabilmente della devastante alluvione che ha colpito il nord del Nepal lo scorso 26 agosto e poi diciamo ripetute

0: crisi da questo punto di vista che ha provocato a oggi, nel momento in cui stiamo registrando, un bilancio ufficiale di vittime che supera oltre le 1.000 persone confermate e siamo vicine a cifre che intorno ai 4.000 e 5.000 dispersi. Il disastro ha avuto origine nel distretto di Rasu, al confine con il Tibet, a causa del crollo improvviso di un ghiacciaio e del collasso di un bacino idrico montano. Ci occuperemo quindi molto da vicino di quanto accaduto. Ovviamente parleremo della regione Himalayana, parleremo anche dei confini di Tibet e di Cina e non solo, ovviamente di Nepal. Ne approfitteremo per raccontarvi le conseguenze che già riusciamo, diciamo, a tracciare per questo paese, per il Nepal. E di quelli che sono gli effetti costanti e incessanti della crisi climatica che toccano direttamente la vita quotidiana di questo paese, l'economia e la sicurezza del territorio nepalese. Non se ne parla mai, ma ovviamente al centro ci sono gli scioglimenti dei ghiacciai, l'aumento delle temperature che fa fondere i ghiacciai dell'Himalaya a ritmi molto più accelerati di quanto non fosse fino a qualche anno fa. E la piena dei laghi glaciali, i monsoni che sono diventati sempre più irregolari e imprevedibili, danni alle infrastrutture, danni all'agricoltura, danni alle centrali idroelettriche. Per questo, diciamo, siamo di fronte a un vero e proprio disastro di molta più ampia portata. Per questo parleremo e ci addentreremo molto più, diciamo, non ci concentreremo solo sul disastro di cui state sentendo parlare da qualche giorno o del distretto di Rasuva. Per parlare di tutto questo, lo ringrazio, abbiamo, e anche per approfondire il tema, Matteo Miele, il professore associato di storia e istituzioni dell'Asia all'Università di Firenze, storico, tra l'altro esperto storico della regione himalayana. Ben trovato, ben tornato qui ad Asiatiche su Radio Radicale.
1: Buonasera, buonasera Valerio, buonasera Francesco.
0: Questo è un po' il quadro. Io partirei subito con una domanda a Matteo Miele, professore, per capire, diciamo, la fotografia che i media internazionali ci restituiscono del Nepal. Raccontano davvero una catastrofe con pochi precedenti, anche se è una terra, un paese che da molto tempo sta soffrendo i cambiamenti climatici e crisi, diciamo, incessanti.
1: Sì, il Nepal è un paese himalayano, è il più grande tra i paesi himalayani. Oggi sono rimasti indipendenti soltanto appunto il Nepal e il Bhutan. In passato c'erano stati altri regni, lo stesso all'interno del Nepal c'era un regno, il regno di Lo, che poi è stato integrato all'interno della nuova Repubblica. Ricordiamo che il Nepal è passato tra il 2006 e il 2008 da monarchia a Repubblica federale, e nel 2015 ha finalmente avuto questa costituzione. È un paese federale, appunto perché cerca di coniugare le tante diversità che si trovano e che convivono in questo territorio. E nello specifico il distretto di Rasuwa, che è stato colpito da questa inondazione, è uno dei distretti settentrionali della provincia di Bagmati, cioè la provincia dove si trova anche la capitale, Kathmandu, che è una provincia appunto che si estende dai confini con il Tibet fino ai confini con l'India. È il distretto meno popoloso, perché ovviamente si trova ad altissima quota, quindi anche la popolazione è una regione poco densamente popolata rispetto alle altre regioni del Nepal, però è una regione che storicamente è stata al centro di movimenti di natura commerciale, spostamenti dovuti a situazioni politiche, religiose, non Nello specifico, le popolazioni che abitano quella regione sono i Tamang, che sono una delle principali etnie del Nepal. In questo stato composito di cui si accennava, il Nepal è un paese con oltre 100-120 tra gruppi etnici, gruppi castali, gruppi tribali. I Tamang sono uno dei principali, sono una popolazione, sono circa tra 1.600.000 e 1.700.000 persone che praticano la religione buddista, quindi sono diversi dalla maggioranza del resto della popolazione nepalese, che è hindu. Parlano una lingua lontanamente imparentata al tibetano. Al loro interno vengono categorizzati anche altri gruppi più propriamente tibetani, e una parte di queste popolazioni che vive lungo il confine. Appunto, alcune si richiamano a un passato tibetano e a un arrivo in Nepal, altre invece dal Nepal si sono spostate in Cina. Per esempio, i Daman, che sono un gruppo etnico di circa 200 persone che vivono proprio in quell'area lì sul confine, che non sono riconosciuti come minoranza. I cinesi li riconoscono all'interno. Sappiamo che i cinesi contano 56 nazionalità, 55 minoranze, che però sono etichette amministrative in realtà, perché ovviamente al loro interno le storie e le tradizioni sono molto, molto diverse. Questi Daman, che vivono lungo il confine tibeto-nepalese, sono stati nel 2003 integrati all'interno della popolazione cinese. Gli è stata concessa la cittadinanza perché vivevano lì da secoli, ma non avevano nemmeno la cittadinanza. Quindi nel 2003 hanno ottenuto la cittadinanza e sono stati riconosciuti parte dell'etnia tibetana. Tornando appunto al Nepal, dicevo, ci sono i Tamang, poi ci sono delle piccole popolazioni tibetane che sono anche lì integrate all'interno del sistema dei Tamang, e tutto questo ovviamente crea un approccio diverso dei governi centrali rispetto alle popolazioni locali, che
0: Certo.
1: convivono in un sistema molto più frammentato.
2: Tutto questo, Matteo, tra l'altro, mi pare estremamente, questo racconto che ci facevi, così raro e quindi così prezioso di questa parte del Nepal, forse ci rende anche più chiaro perché, appunto, nel momento in cui stiamo andando in onda, a una settimana esatta da questa enorme tragedia, da questa vera e propria apocalisse. Abbiamo visto tutti le immagini, perché i soccorsi, perché i dati sono così stati così complicati. Lo ricordiamo agli ascoltatori, Valeria, perché forse è utile. Tu calcola che dalla capitale Kathmandu, dalla capitale nepalese Kathmandu, al valico di Giron, in tempi normali, per percorrere quelli che sono 130-150 km, ci vogliono all'incirca tra le 8 e le 10 ore. Immagina in una
0: Adesso.
2: situazione in cui questo muro d'acqua ha spazzato via tutto quello che ha trovato sulla sua strada per più di 100 km. Noi abbiamo questa
0: Vuol dire
2: tragedia
0: un
2: sparsa
0: isolamento
2: per più di
0: garantito per
2: 100
0: migliaia e
2: chilometri.
0: migliaia di persone, certo.
2: Secondo le Nazioni Unite parliamo di 100.000 persone colpite in modo diretto da questa tragedia. Ho parlato con colleghi che sono a Kathmandu e che hanno seguito appunto questa tragedia sul posto, e che hanno una lunga esperienza di Asia, insomma, e mi dicevano: io non ho mai visto niente di simile come drammaticità della situazione. Nelle corrispondenze che ho fatto in questi giorni qui per Radio Radicale, ho molto insistito anche su alcuni problemi evidenti che ha avuto il Nepal, per esempio quello della mancanza di celle frigorifere per affrontare i numeri che questo disastro ha portato con sé, tanto da dover appunto di fatto diciamo così fare la insomma superare insomma il problema di questi cadaveri bruciandoli anche nel momento in cui non avevano ancora un nome fisso, anche se avevano prelevato i campioni di DNA. Tutto questo proprio per dare, credo, anche bene un quadro di quello che ha significato per questo piccolo paese himalayano, comunque insomma un paese da 30 milioni di abitanti.
0: Assolutamente, volevo aggiungere una cosa a proposito del tema in generale dei cambiamenti climatici e anche il fatto che questo evento, tra l'altro, diciamo, precede di pochi giorni l'avvio l'8 settembre prossimo della prossima della 81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Perché ovviamente in realtà ci saranno appuntamenti lungo tutto il mese fino al 28-29 settembre, se non erro, il 18 settembre, il 23 settembre e il 24 settembre, e nel dibattito generale sono previsti dei momenti in cui si parlerà ovviamente di sviluppo sostenibile e rischi climatici, ed è previsto anche nel dibattito generale l'intervento appunto del Nepal, che presenterà ufficialmente il proprio caso al mondo durante il consueto dibattito generale tra i leader globali. Quindi ci aspettiamo che insomma questo tema entri anche molto di più nell'agenda internazionale. Francesco.
2: Sì, anche perché appunto molto si sta parlando in questi giorni di che cosa abbia, quale sia stata esattamente la dinamica degli eventi. Da quello che sappiamo, un enorme blocco di ghiaccio e di rocce si è staccato improvvisamente dalla montagna, precipitando a valle e appunto creando questo muro d'acqua. Tra l'altro, nei giorni scorsi, io ti parlo da Pechino, come dicevamo, poi magari passiamo anche un attimo sul fronte cinese, perché anche quello è molto, molto interessante. Certo. La televisione cinese, che ha le uniche informazioni che noi abbiamo sul lato tibetano del confine, ci vengono ovviamente dai media della Repubblica Popolare, i media ufficiali. Sappiamo il Tibet quanto sia una regione politicamente sensibile per le autorità di Pechino, e appunto i giornalisti cinesi sono arrivati nell'epicentro, al valico di Jilong, insieme ai soccorritori. Ci hanno messo 50 ore per arrivare al valico di Jilong, e i segni sulla montagna parlano chiaramente di un'onda alta fino a 60 metri, che ha investito quelle immagini incredibili che abbiamo visto, il valico, appunto il valico di frontiera, di cui oggi non rimane assolutamente assolutamente più nulla. Io su questo però volevo, proprio su rispetto alla questione, diciamo, cambiamenti climatici, eccetera, eccetera. Il Nepal 14 mesi fa, a luglio dello scorso anno, aveva vissuto proprio in quelle regioni una tragedia di dimensioni più piccole. Lo diceva anche Valerio in introduzione, insomma il Nepal è un paese che deve fare i conti con i cambiamenti climatici, è profondamente esposto a questa questione, che ricade non solo rispetto alle tragedie, ma anche poi rispetto alla stessa realtà sociale di questo paese himalayano, di tutta evidenza, compreso il fatto delle migrazioni. L'ultima volta che avevamo parlato con te di Nepal, qui ad Asiatica, Matteo, era proprio per raccontare la rivoluzione che c'è stata 12 mesi fa, a settembre dell'anno scorso, e davamo anche i dati di quanti giovani nepalesi sono costretti a emigrare dal paese, anche, e un motivo è anche perché non ci sono più terre coltivabili in Nepal. Matteo.
1: Sì, parlavamo circa un anno fa esattamente, durante la rivoluzione della generazione Z, sono decine di migliaia i giovani nepalesi che ogni mese lasciano il Nepal. E questo ovviamente ha un impatto devastante sulla economia della regione, anche perché sono spesso i laureati, le persone meglio formate, le persone che parlano più lingue. Io stesso ho degli amici che hanno che lavoravano, che erano, potevamo chiamare la classe dirigente del paese, che hanno lasciato il Nepal e ora vivono negli Stati Uniti o comunque in Occidente. Volevo anche segnalare una cosa: questa regione è stata, il distretto di Rasuwa, era stata anche, e le popolazioni erano state tremendamente colpite già nel terremoto del 2015. Anche se il terremoto del 2015, i terremoti del 2015 avevano interessato la valle di Kathmandu e dunque gran parte dell'attenzione dei media internazionali ovviamente si è concentrata su quelle, sull'area di Kathmandu, ma anche nelle regioni più settentrionali l'impatto del terremoto ha avuto delle conseguenze terribili. Ci sono stati villaggi che sono scomparsi, tra questi per esempio il villaggio di Lantan, che adesso è nelle aree colpite. Quando prima dicevo di queste piccole popolazioni tibetane in qualche modo fuse all'interno del gruppo Tamang, per esempio appunto i Lantanpa, che sono gli abitanti di questa valle, la valle di Lantan, nel nord, vivevano in questo villaggio di poco meno di 500 persone che oggi non esiste più. Quindi è una regione particolarmente sfortunata e l'impatto del cambiamento climatico si va a porre su un'area già che era stata duramente colpita negli anni precedenti.
0: Certo. Francesco,
2: Lo accennavamo, Valeria, credo che l'impatto umanitario di tutto ciò lo abbiamo visto chiaramente con queste immagini incredibili che sono veramente arrivate negli ultimi 7 giorni dal Nepal. E c'è di tutta evidenza anche un impatto geopolitico di tutto ciò. Per noi, probabilmente in Europa, il Nepal è soprattutto legato all'alpinismo e al turismo, appunto, per andare
0: per
2: sull'Everest.
0: appassionati appunto,
2: Di montagna,
0: grande.
2: esatto. Per questo paese, che però è incastrato tra i due giganti, letteralmente incastrato tra i due giganti dell'Asia, in qualche modo abbiamo visto già in questi giorni una battaglia di narrazioni tra l'India e la Cina, una corsa anche rispetto agli aiuti, una fortissima retorica da parte della stampa indiana, ma anche della stampa taiwanese sul fatto che la Cina abbia nascosto alcuni dati. Ci sono alcuni dati che sono stati effettivamente nascosti. Di fatto dal lato tibetano non sappiamo quasi nulla del numero dei morti. Qualcuno ha puntato il dito anche rispetto a mancati avvisi da parte cinese, e su questo Pechino ha risposto: ma era impossibile mandare un avviso nel momento in cui questa ondata d'acqua ci ha messo 7 minuti, ci avrebbe messo 7 minuti per percorrere più di 20 chilometri fino al valico di Giron. Insomma, per Pechino è di tutta evidenza la porta d'accesso all'Asia meridionale. Per l'India le relazioni con Kathmandu sono da sempre molto molto strette. Matteo, aiutaci a dipanare anche questo elemento, che forse è un po' sfuggito e che mi pare invece estremamente importante.
1: Sì, vorrei tornare solo un attimo sulla questione degli avvisi a cui facevi riferimento. È effettivamente molto complicato. C'è stato un caso, no? Il caso di una scuola in Nepal dove un avviso di meno di un quarto d'ora ha riuscito a salvare circa 900 studenti. Quindi, ovviamente, come Francesco ricordava, questi territori sono estremamente impervi, non è facile. E poi il fatto per cui per secoli non sono stati di fatto controllati. Il Tibet era all'interno del sistema imperiale della dinastia Qing, ma di fatto era pienamente autonomo, perché proprio complicato. Il Tibet è una regione grande come l'Europa occidentale, quindi possiamo immaginarci quali fossero gli spostamenti nel Settecento. Il Nepal stesso non è mai stato né colonizzato né è stato mai un protettorato britannico, proprio perché anche c'è una difficoltà oggettiva negli spostamenti. Io ho abitato per un anno in Bhutan e io insegnavo nel Bhutan orientale, e il Bhutan è grande come la Svizzera, e per arrivare da Thimphu, la capitale, al Bhutan orientale ci volevano circa 2 giorni di autobus. Sull'unica strada
0: comodamente, diciamo, ecco.
1: Com'è?
0: Comodamente, ecco.
1: Sì, esatto. Quindi ecco, o anche i collegamenti aerei sono estremamente difficili. Mi raccontava un amico che ha dovuto fare lo stesso volo 3 volte dal Bhutan occidentale al Bhutan orientale perché c'erano problemi di visibilità e quindi l'aereo non atterrava e tornava indietro. Quindi sono regioni estremamente complesse sul piano geografico, quindi questo ha un impatto anche sui soccorsi, possiamo immaginare le attuali difficoltà. Tornando alla questione di politica internazionale in cui il Nepal si trova, sì, il Nepal è stato per secoli culturalmente, lo è tuttora culturalmente, religiosamente, linguisticamente fortemente legato all'India, però come dicevo non entrò a far parte del sistema imperiale britannico, rimase indipendente, anche se una parte del Nepal venne all'inizio dell'Ottocento venne ceduta ai britannici, e questa è poi la motivazione per cui oggi ci sono ancora tante questioni aperte su questioni di confinarie con cui il Nepal si confronta con l'India. È stato però anche uno stato tributario della dinastia Qing dal Settecento, quindi ha avuto anche quest'altro legame meno forte, meno definito, però c'è stato. E proprio a partire dalla nascita della Repubblica, i vari governi che si sono succeduti, ricordavamo la volta scorsa che il Nepal è stato governato dall'instaurazione della Repubblica fino alla rivoluzione sostanzialmente da 3 partiti, il partito marxista-leninista, il partito maoista e il partito del congresso, e questi partiti, chi più chi meno, comunque hanno dovuto barcamenarsi tra l'orientamento filo cinese di alcune loro frange e le oggettive difficoltà a emanciparsi pienamente dall'India. Ci sono le popolazioni del sud che sono legate all'India anche a livello familiare, perché molti di loro sono sposati con il confine tra India e Nepal, a differenza del confine tra il Tibet e il Nepal, è un confine molto facilmente, molto poroso, diciamo. Le popolazioni si spostano tranquillamente e si sposano l'una con l'altra, quindi molti hanno anche magari un genitore indiano. E ovviamente quando nel 2015 c'è stata la Costituzione, le popolazioni del sud hanno bloccato il confine, e questo ha dato un chiaro segnale al governo federale della necessità di aprire una serie di aprire maggiormente i rapporti con la Cina, di aprire il confine, di migliorare il lato infrastrutturale con il Tibet, che però adesso ovviamente è diciamo ancora più fragile, ancora più minacciato.
2: E questa, Matteo, infatti, la domanda. Cioè, noi abbiamo visto, lo dicevamo, cioè il valico sommerso, il valico cinese sommerso, quell'enorme struttura alta 20 metri, letteralmente sommersa, era la principale porta per la Cina verso tutta l'Asia meridionale. Da quella regione dovrebbero passare degli enormi progetti infrastrutturali di Pechino, compresa una ferrovia Tibet-Kathmandu, strade ad alta velocità. Tutto questo in una zona, che lo abbiamo detto nella prima parte di questa puntata di Asiatica, fortemente soggetta ai cambiamenti climatici, con le Nazioni Unite che proprio in queste ore ci dicono questi eventi nella regione himalayana proseguiranno nei prossimi anni, diventeranno sempre più frequenti nei prossimi anni.
0: Certo.
1: Esatto.
2: Che cosa significa tutto questo per i progetti della Cina?
1: Questo ovviamente mette un'ipoteca su quei progetti. Il Nepal non ha un sistema ferroviario perché è complicatissimo, come non lo ha il Bhutan, come non esiste.
2: Sì, questa ferrovia, scusami se ti interrompo di nuovo, ma per dare alcune immagini anche a chi
0: abbiamo due minuti, mi raccomando. Visto,
2: quest'idea cinese della ferrovia era praticamente tutta di tunnel e di ponti, di tutta evidenza, proprio per le caratteristiche topografiche di quell'area e morfologiche di quell'area.
1: Esatto. E come dicevo, al cambiamento climatico c'è anche la questione che è un'area sismica, quindi anche quello è un'enorme difficoltà. Sì, questo è il problema. Ora, il governo nepalese si dovrà capire, perché finora il governo nepalese è stato abbastanza conciliante con entrambi i vicini. Il Nepal è all'interno della nuova via della seta da diversi anni. Ripeto, non dobbiamo dargli soltanto una connotazione di tipo politico, che c'è, ma c'è anche una realtà, un bisogno oggettivo del Nepal di un'alternativa al rischio di un nuovo blocco con il confine indiano che isolerebbe il paese come lo aveva isolato nel 2015. Quindi c'è questa necessità dei governi nepalesi di accedere anche al mercato cinese e alle infrastrutture cinesi. Il problema è che questo ovviamente ce lo diranno gli ingegneri e i climatologi, ma diventa estremamente complicato. Io cioè le oggettive difficoltà che ci sono state negli anni ora andranno ripensate anche alla luce di questi cambiamenti, di quello che sta succedendo adesso nella regione himalayana. Dicevo, il governo è stato finora abbastanza conciliante, lo stesso primo ministro Balendra Shah si è espresso in modo piuttosto possiamo dire ambiguo sulla questione dei confini. Per esempio, ha detto ci sono stati degli sconfinamenti tra l'India e il Nepal, ma anche il Nepal ha sconfinato a danno dell'India, quindi in questo aspetto ha cercato di avere una posizione più conciliante con l'India. Allo stesso tempo, a giugno, il ministro degli esteri Kanal, che si era appena recato in India, subito dopo si è recato in Cina e ha sottolineato il riconoscimento del Nepal di una sola Cina, di non permettere sul proprio territorio attività anticinesi. Quindi ecco.
2: Legacy tibetani.
1: Esatto.
0: Dobbiamo
1: esatto.
0: Andare in chiusura. Io sono dispiaciuta ovviamente di dovervi interrompere, però insomma ci torniamo sicuramente, anche perché purtroppo non smettono di arrivare aggiornamenti non positivi, ovviamente, rispetto al disastro che è avvenuto appunto.
2: E l'unica certezza, Valeria, è che ci vorranno anni ovviamente per ricostruire.
0: Cosa è successo?
2: Quello che è successo.
0: Esatto.
2: Anni.
1: Anni ed enormi finanziamenti.
2: Esattamente. Diciamo così, le telecamere si spegneranno, forse si sono già spente, e ovviamente il Nepal dovrà guardare soprattutto ai suoi due grandi vicini.
0: E guardiamo anche, speriamo che anche a New York, insomma, durante l'Assemblea Generale qualcosa si muova e qualche riflettore in più si accenda su questa tragedia e sui cambiamenti climatici che stanno appunto sconvolgendo tutta la regione himalayana, con le conseguenze che avete letto e avete ascoltato anche durante questa rubrica per il Nepal. Grazie davvero al professor Matteo Miele per essere stato con noi, grazie al compagno di viaggio Francesco Radicioni, collegato da Pechino. Immagino, Francesco, ti risentiremo anche durante questa settimana qui su Radio Radicale e poi ovviamente prossima settimana di nuovo su Asiatica. Grazie ancora a voi che ci ascoltate e ci seguite. Alla prossima.
3: Grazie a Valeria Manieri e a Francesco Radiccioni e ai loro ospiti. Asiatica torna fra 7 giorni, siete all'ascolto di Radio Radicale. La nostra programmazione serale prosegue restando sulla politica internazionale, ma andiamo in Medio Oriente, il Medio Oriente visto da Gerusalemme, a cura di Roberta Iannuzzi con Fiamma Nierenstein.
4: Il Medio Oriente visto da Gerusalemme, siamo in collegamento con Fiamma Nierenstein. Fiamma, buongiorno e ben ritrovata.
5: Buongiorno.
4: Allora, parliamo con te di quanto avviene intanto in Israele, dove sta per partire formalmente la campagna elettorale e sono diversi temi naturalmente di cui si discute, e a partire già da ieri di un'intervista data da Sara Netanyahu che riguarda le responsabilità del 7 ottobre. A parte questo, c'è naturalmente quello che sono le notizie che sono su tutti i giornali internazionali, che si rialza naturalmente la tensione nello stretto di Hormuz e dal 1° settembre l'aviazione e le marine americane hanno colpito obiettivi iraniani intorno allo stretto. C'è stata la risposta anche dell'Iran, anche rispetto ai paesi vicini all'Iran, e poi ci sono le notizie che arrivano dai giornali internazionali che riguardano di un sostegno militare della Russia all'Iran, di un rapporto, diciamo, documentato.
5: Sì, guarda, diciamo è molto di più, è proprio un impegno bellico perché capisci, c'è aiuto e aiuto militare. Per esempio, c'è stato un magnifico, grossissimo accordo con la Grecia da parte di Israele che praticamente trasferisce alla Grecia il sistema di difesa di Israele, cioè il sistema quello con cui, per spiegarti, si intercettano i missili di varia natura, sia quelli iraniani, sia quelli di Hezbollah, sia anche quelli di Hamas, cioè tutti i vari David Sling, tutto il sistema di difesa, adesso come in un pacchetto, attraverso un grosso accordo, tutto questo viene trasferito alla Grecia e quindi si consolida questo asse mediterraneo, insomma, Grecia, Israele, Cipro. Cipro fa anche parte di questa vicenda, per tutto quello che riguarda naturalmente la parte non occupata dalla Turchia, mentre invece su un altro fronte, come sai, c'è stata la riunione di quel nuovo gruppo che si era formato recentemente, circa una settimana fa, tra la Turchia e il Pakistan, l'Arabia Saudita, però insomma di quello non abbiamo notizie specifiche. E mentre però invece sappiamo che con la Germania ci sono forti movimenti, diciamo così che insomma che la situazione tesa e preoccupante fa sì che ci siano, che insomma che la scacchiera si predisponga in maniera innovativa e diversa. Avremo modo di parlarne perché ora invece volevo andare a un altro argomento, anche se però ti dico che hai detto molto bene, il titolo è questo: la Russia sta aiutando l'Iran a sviluppare i missili supersonici da crociera, come si chiamano, cruise missiles. Supersonici, va bene, roba grossa, roba molto importante, li sta aiutando, non solo che li fornisce, li sta aiutando a sviluppare la tecnologia per cui poi l'Iran diventa un produttore. La cosa è terribilmente preoccupante perché naturalmente lì si consolida un fronte autocratico, invasivo, molto antidemocratico, che può davvero, insomma, come sappiamo molto bene, causare infiniti danni sia ai propri stessi cittadini che a tutto il mondo. Ecco, detto questo, la descrizione che te facevi della stessa situazione come di un momento molto fluido è confermata anche da altri rapporti che escono di qua e di là, come funghi nascono in questo periodo, e che ci dicono, per esempio, che a Natanz ancora esisterebbe una centrale praticamente o rimessa in moto o non toccata dai bombardamenti della guerra dei 12 giorni, difficile da dire, ma insomma che starebbe a tutta birra di nuovo avviandosi alla produzione della bomba atomica. Quindi diciamo c'è una situazione drammatica nel mentre vengono bombardati al solito, insomma la Giordania ieri è stata bombardata, vengono bombardati dall'Iran in continuazione tutti questi paesi, non è un caso che Israele non venga bombardato, evidentemente l'Iran sa benissimo che mentre da parte di questi altri paesi non è che si può aspettare una grande risposta per motivi più svariati, fra cui che non ne hanno la capacità militare, insomma prima di attaccare Israele ci pensa qualche volta, ecco, perché se l'Iran si è rimesso in moto in questi mesi, insomma certamente Israele avrà le sue informazioni e non è stato a guardare, ecco, questo è quello che io penso, perché il pericolo è un pericolo di vita quando si parla di Iran, e se già la Russia aiuta a sviluppare queste armi la cosa si fa ancora più cocente e Israele se ne rende ben conto. Va bene, questo è quanto a Trump, ha detto appunto che per ora a lui sembra che la situazione dell'Iran è talmente diciamo drammatica dal punto di vista economico e anche rispetto allo stretto di Hormuz, in cui lui praticamente vede che c'è già una vittoria in atto, anche se si sa benissimo che è solo parziale, però è vero che in parte l'ha sbloccato, questo si è visto, ecco, anche se si seguitano a sparare, però insomma Trump ancora aspetta a vedere, ha detto non è che io sto qui a aspettare, adesso vediamo come sviluppano le cose e poi piglieremo delle decisioni, cioè praticamente insomma la situazione è sempre la stessa, in più queste elezioni di mid term devono sempre arrivare, per cui giocano sempre un elemento molto importante, e ora veniamo alle elezioni israeliane, va bene, lasciamo un attimo il terreno internazionale, tanto avremo modo di ritornarci un sacco di volte. Roberta, hai domande su questo?
4: No, vorrei solo aggiungere, a conferma di quello che tu raccontavi a proposito della, diciamo, di questa scacchiera che si ridisegna anche in maniera creativa, e tu parlavi anche della Germania, che la Marina tedesca ha annunciato di aver testato con successo nella notte nell'Atlantico settentrionale il sistema balistico israeliano LORA.
5: Già, Israele appunto, essendo così avanzata dal punto di vista tecnologico in tutto questo settore, e non solo nel settore delle armi, ma per tutto quello che riguarda tecnologie avanzatissime che fiancheggiano questi sistemi di armi, che sono appunto sistemi diciamo riconoscitivi, insomma, tanto per usare una parola onnicomprensiva, ecco, ha la possibilità appunto di sviluppare una grande presenza che è una presenza che è sempre molto a fianco del mondo occidentale e anche dell'Ucraina, se qualcuno se lo dimentica, perché c'è anche questo elemento che spesso viene lasciato da parte, perché quando si vuole dire male di Israele ci si dimentica questo aspetto, che invece è un aspetto che all'Europa dovrebbe dargli delle riflessioni.
4: No, questo lo aggiungo perché da noi qui la notizia del giorno è l'attribuzione alla Russia di un attacco ibrido in Germania dei primi di agosto, e quindi diciamo formalmente per la prima volta la Germania riconosce l'esistenza di attacchi russi anche sul suolo tedesco ed europeo, quindi si prepara una deterrenza, ecco.
5: Ecco appunto, secondo me comunque insomma alla lunga quello che si va disegnando, come dicevo prima, c'è un elemento evidente anche a chi non lo vuole riconoscere, con le sue difficoltà. Il mondo democratico può essere un mondo le cui democrazie possono essere ampiamente discusse, rivisitate, riviste, i sistemi elettorali, le elezioni presidenziali, i giudici, tutto quello che si vuole, però la democrazia resta tale, e invece ci sono i paesi in cui le autocrazie hanno un carattere che li porta necessariamente a formare poi anche delle alleanze internazionali, appunto si tratta così è stato proprio nella notte dei tempi. Dico la verità, appunto, se si guarda alla storia del mondo, ne parleremo un'altra volta, perché so che dobbiamo andare su Saram Netanyahu.
4: Andiamo alla politica interna in vista delle elezioni.
5: E so che fa curiosità questa storia, ecco, ma più che curiosità, diciamo, invece è una faccenda molto molto seria. Perché? Perché questa intervista della moglie di Netanyahu in televisione su un canale in genere amichevole, insomma, al Likud, insomma, diciamo così molto semplicemente, ha spostato l'asse della discussione in maniera decisa per un momento. Adesso vedremo se continua così, perché ora fra pochi giorni ci sarà poi, come ti dicevo, la conferma dei candidati, si vedrà alla fine come si mettono insieme i vari settori della destra e della sinistra, che ancora sono in grande movimento. Te ne anticipo soltanto uno, per non essere troppo lunghi su questi temi, che poi sono nomi, ecco, siccome in Italia si conosce bene il nome di Smotrich, ecco, non va alle elezioni associato con Ben-Gvir, perlomeno non a questo momento, ma ci va invece insieme a Feiglin. Tutti e due sono religiosi, tutti e due sono molto di destra, tutti e due sono, diciamo così, molto molto duri sulla questione territoriale. Ritengono appunto che l'unica cosa che garantisce la sopravvivenza di Israele sono dei confini sicuri, e in questo naturalmente includono i territori. Questo appunto è ancora un altro argomento, ma di certo avremo senz'altro per le occasioni, per le elezioni ne parleremo e riparleremo. Ecco, e si è anche formato un asse in cui c'è insieme a Abbas il candidato capo del gruppo arabo formato da tre partiti, ce n'è un, si è messo insieme a loro anche un israeliano, e questa è una grande novità. Viene intervistato dappertutto, spiega che c'è spazio per questa scusa, ma mi sfugge il nome in questo momento e non voglio mettermi a scartabellare, tanto certo. È un nome che si trova ovunque, su qualsiasi e quindi insomma questi, diciamo, al momento sono le due novità del momento, che si sviluppano di giorno in giorno. Ancora, come ti dicevo l'altra volta, Hofwinter è il grande punto interrogativo: quanto è affascinante, quanto è importante. Tutti se lo contendono un po', e però viene anche attaccato. Stamattina sentivo un'intervista a Feiglin, che è questo appunto che si è associato ora con Smotrich, il quale gli diceva a Winter, diceva: e vabbè, te sei un generale, quindi pretendi di sapere della sicurezza di Israele, ma credimi, è meglio essere dei politici oggi, perché di generali ne abbiamo avuto anche troppi. Ora però quello che dice sempre Winter è che lui è un generale che non ha avuto a che fare col 7 d'ottobre, cerca di formare una lista in cui, diciamo così, si sfumi, non proprio si perda, perché qui non è possibile, perché poi tutti, in un modo o nell'altro, o chi è corso là con le armi in mano, e chi era nell'esercito, chi ha perso tutta la famiglia, chi, insomma, tutti qui hanno a che fare col 7 ottobre, però lui non era nella gerarchia militare, certamente, quindi può dire con una certa cosa che fa un passo indietro. Però Feiglin gli diceva: questo non basta essere un generale, una cosa di un certo buon senso, che non basta essere un generale, non è abbastanza per dirgli vieni con me, perché lui può avere idee molto diverse. Feiglin è un personaggio piuttosto vecchio, veramente, che mi pare che non abbia molto fascino. Mi pare che Smotrich stesso a suo tempo lo attaccasse moltissimo. Insomma, è buffo, perché qua, essendo un paese piccolo, tutti si sono amati e odiati a turno, e quindi tutte le volte che uno fa un'alleanza con un altro gli viene rinfacciato qualche battuta, viene ripescata negli archivi. Adesso, cosa ha detto Sara Netanyahu? Sara Netanyahu ne ha dette tante come sua abitudine, ma in particolare la cosa che ha suscitato grande confusione e da giorni fa parlare quasi esclusivamente di questo, oltre che di fatti di cronaca immediati. Per esempio stamani c'è stata di nuovo le sirene perché i 10 volanti hanno sparato di nuovo al nord, chiudo la parentesi. Lei ha detto che la mattina del 7 ottobre Yair Golan, che è il capo dell'opposizione, va bene, non so se te lo ricordi per caso fisicamente, è un tipo di militare alto, magro, vabbè, insomma, è uno molto noto, molto aggressivo nelle parole, è una persona, insomma, difficile averci una discussione, devi ascoltarlo e basta quando lui parla perché non lascia l'interlocutore aprire bocca, però nella fattispecie è molto, come dire, con Netanyahu ce l'ha molto duramente, per cui non stupisce che la moglie di Netanyahu, che però mi domando che titolo avesse per inferirsi in questa maniera, in questa vicenda, però comunque lei ha detto, beh, quella mattina lui, perché Yair Golan è stato un eroe quella mattina, cioè lui si è messo i vestiti militari, si è messo il mitra a tracolla e senza aspettare gli ordini di nessuno alle 6:35 se non mi sbaglio, 25 forse, era già sul campo, ha salvato tre bambini subito di volata, ha salvato tre bambini dalle grinfie di Hamas, ci sono testimonianze molto commoventi su questo, e poi ha seguito a correre di qua e di là salvando gente, portandolo via, è un soldato molto bravo, vecchio, bravo, ecco, più che 60enne,
4: 64 però, anni vedo,
5: ecco, brava, ecco, ecco, e lei ha detto, Yair Golan è uscito molto presto la mattina, era già tutto pronto, coi vestiti addosso, e invece di avvertire chi doveva avvertire, cioè Netanyahu, ha preso e è corso sul campo, ma chissà come ha fatto già a sapere tutto. Ora non ti sto dicendo proprio le parole fra virgolette, sono facili da trovare ovunque, qual è stata l'accusa che è stata rivolta immediatamente a Sara? Questa è una teoria della cospirazione che dice che c'era chi lo sapeva, chi lo sapeva in anticipo e che è andata sul campo apposta perché lo sapeva in anticipo e quindi è un traditore, questa è la cosa che gli hanno detto, tu hai sottinteso che lui sia un traditore. Lui immediatamente ha reagito, ha detto io ti porto in tribunale, punto primo, e punto secondo mi dovrai versare una quantità enorme di soldi se non ti scusi per 24 ore consecutive, eccetera eccetera. Netanyahu penso che non sia stato punto contento di questa uscita, ha fatto la sua di uscita ieri per cercare di come un po', certo non ha dato addosso alla moglie, ha detto Sara non intendeva assolutamente dire che lui è un traditore, voleva però dire una cosa che invece è vera ed è che c'erano quelli che presto la mattina lo sapevano, che c'è stata gente che lo sapeva già presto la mattina quando le cose si sono mosse e che non mi hanno avvertito e che invece è vero, ecco, che hanno aspettato molto, hanno aspettato tanto tempo. Aspetta, l'elemento che ritorna fuori di continuo e su cui quindi si è aperta una discussione politica, teorica, che riguarda tutti gli anni in cui Netanyahu è stato primo ministro e quindi il futuro di queste elezioni, in buona sostanza la loro conclusione, è la frase che lui aveva già detto e ripetuto tante volte, se il Mossad, lo Shabak, Amman, cioè tutte le organizzazioni e soprattutto l'esercito, il capo di Stato Maggiore, che avevano tutte le informazioni in mano, mi avessero avvertito, tutto sarebbe andato diversamente. Su questo la domanda quindi che si fa, che la domanda adesso che corre sul filo è, numero uno, di chi è allora la responsabilità? Di nuovo si gioca a palla con questa responsabilità. È vero, Netanyahu aveva lui, come dire, scelto la leadership, ma c'è la leadership dell'esercito, che è quello che ti ricorderai, perché di questo abbiamo già parlato tante volte, che mentre Hamas usciva per le sue esercitazioni già, già su quelle auto bianche, correva fino al confine e poi diciamo già sparava delle armi fittizie all'inizio e buttava tutta la folla correndo verso il confine, ti ricorderai che le valutazioni dell'esercito in tutto quel periodo dei capi dell'esercito naturalmente sono state, no, ma questo non è la premessa di un'invasione, ecco, diciamo, non c'è stato anche chi invece l'aveva detto, ma non è la premessa del disastro che poi è stato, questo non è niente, ecco, alla fine a quelli che cercavano di sottolineare come questa cosa apparisse come qualcosa che faceva correre un pericolo mortale, la risposta era sempre non è vero, non è vero, non è vero. E qui ci sono delle teorie sotterranee su questo, che non sono teorie della cospirazione, ma che hanno un carattere politico, ovvero che a Netanyahu le cose non gli fossero mai state dette fino in fondo con la gravità con la quale dovevano essere dette, prima di tutto perché veramente per la famosa conceptia, cioè l'idea ma no, vedrai che gli daremo di più, li lasceremo più liberi, li faremo più, insomma c'è un modo di tirare avanti questa situazione senza arrivare a uno scontro definitivo, c'è quella famosa conceptia, no, di cui abbiamo parlato tante volte e il cui sfondo filosofico è un pacifismo che informa tutta la storia dello Stato di Israele fin dal 1948 quando voleva condividere con i palestinesi, va bene? Quindi questo diciamo così è lo sfondo filosofico. E più c'è un antagonismo nei confronti di Netanyahu che dice vabbè, e se poi c'è un piccolo attacco, pazienza, ci sarà questo piccolo attacco, Netanyahu ne sarà responsabile, ma non sarà successo niente. E terza cosa, e poi se glielo diciamo nei termini in cui glielo diciamo, magari lui decide invece di fare un'azione portentosa, drammatica, tremenda, e questo butta in mezzo l'esercito in una cosa che invece magari non gli doveva dire, non vale la pena, e l'esercito ne esce scornato. Mi sono spiegata?
4: Sì, ti sei spiegata chiaramente.
5: Ecco, allora, questa è l'ipotesi, contro questo. Netanyahu nel corso di tutte le sue tenors aveva detto mille volte io distruggerò Hamas, invece non l'aveva distrutto, questo è il primo elemento, Hamas stava lì, prosperava, costruiva le sue gallerie. Numero due, Netanyahu ha permesso che il Qatar portasse le famose valigie verdi piene di quattrini, ha permesso che quindi arrivassero tanti soldi per poter preparare quello che poi è stato preparato e che sotto il tavolo anche si creassero rapporti anche con l'Iran, va bene? Quindi in questo ha sbagliato, la responsabilità è tutta sua perché avrebbe dovuto sin dall'inizio sbaragliare Hamas, risposta, ma come faceva a sbaragliare Hamas se c'era un'opinione pubblica internazionale che proibiva di andare avanti in questa direzione perché era un'opinione pubblica che diceva no, Hamas alla fin fine vuole procedere sulla via di un miglioramento economico, lasciamo che gli portino i soldi e quindi diciamo semmai Netanyahu ha ceduto a una pressione internazionale e nazionale che era diciamo così a carattere positivo, a carattere di non dico di pacificazione perché non voglio andare troppo in là, ma insomma di convivenza, ecco, aveva un carattere di convivenza, per questo non impediva che arrivassero questi soldi, ecco, e allora gli antagonisti dicono, ma lui era il primo ministro, doveva capire che questi soldi non arrivavano. Se la sua linea era quella che Hamas, come ha detto tante volte, doveva essere distrutto, e lui doveva avere il coraggio di farlo e andare avanti, invece non l'ha fatto, e quindi la responsabilità è sua. E non, allora, seconda parte della cosa, ma è vero che se lui fosse stato svegliato alle 6 e non alle 6:25 le cose sarebbero andate diversamente? E qui, come ti puoi immaginare, Roberta, su questo le risposte sono variabili, molto interessanti tutte quante. Si può dire una cosa, sicuramente Netanyahu, per come ha reagito

0: 7 di ottobre, ha deciso di attaccare subito Gaza, di andare a Rafia, di attaccare gli Hezbollah, di far fuori una stralla e poi di attaccare l'Iran, che era la cosa che nessuno aveva mai usato, benché si sapesse che l'Iran preparava la bomba atomica. Quindi è difficile dire che cosa avrebbe fatto lui se l'avesse saputo. Questo è molto difficile. Certo, il fatto che non lo sapesse o che comunque gli elementi che aveva in mano, lui sostiene, tutti sostengono, i suoi, diciamo, che non erano sufficienti a dedurre quello che sarebbe accaduto, hanno fatto sì che Netanyahu, che era sì il primo ministro, quindi con le responsabilità sue di lui, non abbia agito alle sei di mattina, perché o non lo sapeva oppure ne sapeva troppo poco, e poi è successo tutto quello che è successo, poi tutti hanno cominciato a muoversi e poi veramente anche nelle ore successive, per dire la verità, le cose sono andate con una lentezza che è molto difficile spiegare, da tutte le parti, dalle parti di Netanyahu e dalle parti dell'esercito, perché se io penso che dall'alto con gli elicotteri vedevano dentro i kibbutz proprio la strage, la vedevano dagli elicotteri e non hanno sparato dall'alto, perché? Perché ci vuole il permesso del bagatz, cioè della magistratura, per sparare dall'alto. Quindi non spararono, e questo è, e poi non entrarono, i soldati stavano sulle porte dei kibbutz e non entravano. Perché non entravano? E non entravano perché non avevano il permesso. Ma quindi insomma la storia è... Dimmi,
1: l'effetto delle dichiarazioni di Sara Netanyahu qual è stato di fatto? Cioè come si sono mossi gli altri partiti, come hanno reagito?
0: Beh, la sinistra dicendo appunto che era una brutta presa di posizione che tendeva a creare una teoria della cospirazione contro l'opposizione e che quindi era una mossa elettorale odiosa che lei doveva evitare in tutti i modi, anche perché non era nel suo ruolo di farlo. E quindi invece la destra ha detto che lei non intendeva per niente indicarlo come un traditore, ma che intendeva soltanto dire che non l'avevano che non avevano avvertito Bibi quando lo sapevano. Chiaro. Quindi diciamo le due posizioni delle due parti, sono quelle formali, sono queste. Il clima diciamo si è molto calorato ed è questa cosa delle responsabilità. Del resto, come è logico, perché è un paese democratico, quando viene eletto c'hai le responsabilità. E la domanda è fin dove vanno queste responsabilità, se i corpi addetti alla... di chi è stata la responsabilità del Vaillant? di chi è la responsabilità di quando l'intero traffico di una città si ferma con pericolo cocente per tutti quanti, o quando un ospedale, di chi è la responsabilità? Quando appunto, di chi è la responsabilità quando l'aeroporto non funziona? Sono domande molto importanti che riguardano appunto le strutture stesse della piramide democratica. In questo caso
1: Sei stata chiarissima. Allora, fermiamoci qui, sono proprio 30 minuti e ti ringraziamo e ci risentiamo la prossima settimana con Fiamma Nirenstein.
2: Grazie a Roberta Iannuzzi. Fiamma Nirenstein, il Medio Oriente visto da Gerusalemme, torna la prossima settimana. Questa è Radio Radicale, adesso è il momento della rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è giovedì 3 settembre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta, che da questa settimana va in onda in due fasce orarie, a mezzanotte e poi alle 6:55 circa del mattino. Due temi.

0: che cercheremo di approfondire attraverso i giornali esteri. Innanzitutto la guerra di Putin, che non è solo diretta contro l'Ucraina, ma anche contro l'Europa. La Germania ha attribuito la responsabilità di un tentativo di attacco contro l'aeroporto di Lipsia il 4 agosto proprio a Mosca. Leggeremo su questo un editoriale di El País, guerra ibrida contro l'Europa. Questo segna una nuova dimensione negli attacchi contro il territorio europeo. E poi un commento pubblicato dal Wall Street Journal. La Germania denuncia la guerra ibrida di Putin. Il ministro dell'Interno dice che la Russia è dietro l'attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. L'altro tema che tenteremo di approfondire attraverso un editoriale del Financial Times è quello delle turbolenze sui mercati del debito sovrano. I governi dovrebbero ascoltare l'avvertimento che viene dal mercato obbligazionario. La repressione finanziaria non è un modo sostenibile per gestire i costi di indebitamento crescenti, scrive tra l'altro il quotidiano della City. Questo tema trova sempre più ampio spazio perché i timori di alcuni giornali sono quelli di una vera e propria crisi del debito sovrano. Ne abbiamo già vissuta una a livello europeo nel 2010-2015. Questa volta anche gli Stati Uniti, il Giappone e il Regno Unito si trovano in situazione di indebitamento preoccupante. Partiamo però dalla guerra della Russia, guerra ibrida contro l'Europa, come titolava ieri El País il suo editoriale. La Germania accusa la Russia di un tentativo di attentato con droni che segna una nuova dimensione negli attacchi nel territorio dell'Unione Europea. Scrive il quotidiano spagnolo. Da mesi Friedrich Merz avverte: non siamo in guerra, ma neppure in pace. Potrebbe sembrare un'affermazione esagerata o allarmista, in realtà non lo è. Il governo tedesco questa settimana ha accusato Mosca di essere dietro l'attacco con droni all'aeroporto di Lipsia del 4 agosto, confermando così la diagnosi del cancelliere, valida tanto per la Germania quanto per l'Europa nel suo complesso. Le campagne di disinformazione, intimidazione e sabotaggi sul territorio europeo sono iniziate anni fa e non sono una novità, ma dall'invasione russa dell'Ucraina 4 anni fa si sono intensificate e nei mesi recenti hanno assunto una nuova dimensione. Non si tratta di scenari ipotetici senza impatto sulla vita reale della gente, né di un conflitto remoto o astratto. Quando una potenza nucleare come la Russia tenta di compiere un attentato nel cuore della Germania, come denuncia Berlino, non si può più parlare di semplici ingerenze, ma di atti di guerra ibrida o semplicemente di guerra. Per comprendere appieno una minaccia e poter rispondere in modo adeguato, prosegue il Paese, il primo passo è renderla pubblica ed è proprio ciò che hanno fatto i ministri degli esteri e dell'interno della Germania, confermando i sospetti iniziali sull'attacco con droni, dopo aver evitato di formalizzare le accuse per quasi un mese. Le indagini, le modalità operative, le informazioni di intelligence dimostrano una responsabilità russa nel tentativo di attentato all'aeroporto di Lipsia, ha detto il ministro dell'interno Alexander Dobrindt. Per ora la risposta consisterà nella chiusura del consolato russo a Bonn, nella revoca del contratto che permette di mantenere aperto il centro culturale russo a Berlino e in una maggiore pressione sulla flotta ombra della Russia che trasporta risorse naturali eludendo l'embargo occidentale. La Germania proporrà anche altre sanzioni europee. Il Paese ricorda che i droni all'aeroporto di Lipsia avevano come obiettivo aerei cargo ucraini. L'Ucraina, dispone di una flotta in altri paesi europei, ha il suo spazio aereo chiuso e dunque utilizza sia il trasporto merci, utilizza questa flotta in Europa sia per trasportare merci che armi. Fortuna vuole che i droni non siano esplosi, ma avrebbero potuto causare danni ben più gravi. In ogni caso, secondo il Paese, è stato l'episodio più grave finora di guerra ibrida in Germania, un paese che si è imbarcato in un ambizioso piano di riarmo e il cui sostegno è fondamentale per l'Ucraina di fronte all'aggressione russa. Tuttavia non è un caso isolato, solo ad agosto si sono registrati altri incidenti, così vengono definiti dal Paese, in altri paesi come la Romania e la Polonia. Anche la Spagna ha detto che la Russia è responsabile dell'agitazione nei social media dopo l'arrivo a fine luglio di oltre 70.000 migranti provenienti dal Marocco a Ceuta. La scorsa settimana il viaggio a Mosca del direttore della CIA, John Ratcliffe, ha scatenato ogni tipo di speculazione, inclusa la possibilità di un avvertimento diretto a Vladimir Putin rispetto alla tentazione di attaccare un membro della NATO. Nessuno l'ha confermato, ma è certo che i paesi baltici da tempo temono che la Russia metta alla prova la volontà degli alleati di attivare la clausola di difesa reciproca dell'Alleanza Atlantica con qualche operazione di destabilizzazione oppure la cattura di una città di frontiera. Oggi questo appare ancora uno scenario ipotetico e forse lontano, non lo è l'aggressione reale denunciata dalla Germania che deve obbligare gli europei a proteggersi da chi li minaccia e a dissuadere la Russia da nuove ingerenze e da nuovi attacchi, così tra l'altro il Paese. Anche il Wall Street Journal ieri aveva un editoriale su questo tema dal titolo «La Germania denuncia la guerra ibrida di Putin». Martedì la Germania ha dichiarato che la Russia è responsabile di un tentato attacco con droni all'aeroporto di Lipsia e il ruolo del Cremlino non è una sorpresa. La notizia vera è che i tedeschi finalmente stanno indicando con chiarezza l'escalation sconsiderata di Vladimir Putin contro l'alleanza della NATO. Il Wall Street Journal cita le parole del ministro dell'interno tedesco, aggiunge che secondo uno studio quest'estate ci sono stati 144 incidenti con dei droni in 13 paesi. Lo studio dell'estate, 144 incidenti in meno di 2 anni, la Russia è il principale responsabile. Putin si trova in difficoltà in Ucraina, ma non ha rinunciato a esporre la debolezza dell'alleanza occidentale. La strategia ibrida di Putin, dagli attacchi informatici al danneggiamento di cavi sottomarini, serve a negare la responsabilità della Russia. Putin vuole scaricare il peso dell'escalation sull'Occidente e dividere l'alleanza senza dover combattere. Putin forse non ha la forza per invadere i paesi baltici oggi, ma il suo errore di calcolo in Ucraina nel 2022 era iniziato proprio con tattiche di guerra ibrida simili. La domanda ora è: cosa farà l'Occidente oltre a esprimere condanne? Gli eserciti occidentali sì, hanno bisogno di difese antidroni migliori, ma l'alleanza non può proteggere ogni obiettivo vulnerabile in Europa, deve fare affidamento sulla deterrenza. E questo rende particolarmente sfortunato il fatto che l'amministrazione Trump abbia invitato il ministro delle finanze russo al vertice del G20 che c'è stato questa settimana in Carolina del Nord. Putin si è messo in tasca la legittimità internazionale di questa visita e continuerà con i suoi bombardamenti terroristici contro i civili a Kiev. Il tempo del presidente russo, il tempo del presidente americano sarebbe meglio speso se facesse approvare dalla Camera dei Deputati il disegno di legge sulle sanzioni contro la Russia del defunto senatore Lindsey Graham. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, secondo alcuni resoconti di stampa, avrebbe detto alla Russia, durante la sua visita a Mosca, di smettere di aiutare l'Iran. Quel messaggio sembra essere andato perso nella traduzione. Questa settimana Putin ha ribadito il suo sostegno al regime islamico che sta cercando di uccidere degli americani. Conclusione del Wall Street Journal. Putin si comporta come se pensasse di poterla far franca con provocazioni sfacciate. L'Europa per troppo tempo non ha voluto rischiare di nominare in modo chiaro la minaccia. Le dichiarazioni molto esplicite della Germania di questa settimana sono dunque benvenute, così tra l'altro il Wall Street Journal. Ci passiamo su un altro giornale economico-finanziario, il Financial Times, per parlare di un altro argomento, le turbolenze sui mercati del debito, con i rendimenti che sono cresciuti in modo significativo negli ultimi tempi, in particolare dalla guerra in Medio Oriente, ma c'è un problema di fondo più preoccupante, che è quello dell'indebitamento non solo di alcuni paesi europei, ma anche e soprattutto di Stati Uniti, Giappone, Regno Unito. Titolo dell'editoriale del Financial Times: i governi dovrebbero ascoltare l'avvertimento dei mercati obbligazionari. Per i trader di obbligazioni la pausa estiva non è mai arrivata davvero. Martedì il prolungato periodo di vendita dei titoli di Stato globale si è intensificato, con i rendimenti sui titoli delle economie avanzate che hanno raggiunto nuovi massimi preoccupanti. In Giappone e nel Regno Unito i costi di indebitamento pubblico a lungo termine hanno toccato record pluridecennali. Il rendimento del buono del tesoro americano a 10 anni, un benchmark globale per il debito, è salito al livello più alto dal gennaio 2025. Ci sono diverse spiegazioni. In primo luogo un'escalation del conflitto in Iran che ha ravvivato i timori che le banche centrali aumentino i tassi per combattere l'aumento dell'inflazione dovuto ai prezzi dell'energia. Poi c'è l'emissione di obbligazioni da parte di aziende che alimentano il boom dell'intelligenza artificiale, verso cui si stanno spostando gli investitori più orientati al breve termine. Ma la causa sottostante di queste turbolenze è molto più banale, sottolinea il Financial Times. I governi stanno spendendo oltre le loro possibilità. Il rapporto medio tra debito pubblico e PIL nelle economie avanzate si è assestato comodamente sopra il 100% dalla pandemia di Covid e ora la traiettoria sembra peggiorare. Gli shock dei prezzi dell'energia e dei prezzi alimentari hanno aggiunto pressioni di spesa già esistenti sui governi, derivanti dall'invecchiamento della popolazione e dagli impegni crescenti per la difesa. La mancanza di disciplina fiscale ha peggiorato le cose. Lo scorso anno il Regno Unito ha evitato riforme, non ha fatto riforme rispetto al suo generoso sistema di welfare. In Giappone la premier Sanae Takaichi sta portando avanti una politica fiscale espansiva proprio mentre sembrano tornare pressioni inflazionistiche durature. Negli Stati Uniti i tagli alle tasse del One Big Beautiful Bill Act di Trump hanno aggravato il problema del debito del paese. Man mano che i costi di indebitamento più alti si aggiungono ai cumuli di debito sovrano, la prospettiva di vendite disordinate di obbligazioni è destinata a crescere. I leader politici temono una reazione politica, tagli di spesa sostanziali o aumenti delle tasse, ma c'è un limite. I governi dovrebbero resistere alla tentazione di scorciatoie. Il modo più sostenibile per ridurre il rischio di turbolenze sui mercati è ascoltare i segnali che arrivano dagli investitori, non ignorarli o cercare di sopprimerli. Questo significa affrontare in modo diretto i crescenti costi del welfare, i costi delle pensioni, resistere a elargizioni e tagli di tasse senza piani di finanziamento credibili. Evitare il dolore politico oggi non farà sparire il problema del debito, accumulerà solo instabilità nei mercati che potrebbe costringere a scelte economiche più dolorose domani. Così il Financial Times. Ci fermiamo, un buon ascolto su Radio Radicale.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Questa è Radio Radicale, bentrovate, bentrovati all'appuntamento con la nostra programmazione notturna che questa notte sarà divisa in tre parti. Nella prima parte, che comincerà tra qualche minuto, andremo al meeting di Rimini, all'edizione di quest'anno. Lo faremo iniziando con Scrutando il cielo di Gerusalemme, il titolo dell'incontro del cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, in dialogo con alcuni giovani, incontro che è stato moderato da Alessandra Buzzetti, giornalista corrispondente di TV 2000 dal Medio Oriente, e concluso da Bernard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l'Amicizia tra i Popoli. L'incontro si è svolto il 26 agosto e a seguire, sempre da Rimini, sempre il 26 agosto, parleremo invece di Libano, la speranza di ricostruire nella terra dei cedri, incontro al quale hanno partecipato il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatrice del Libano in Italia Carla Yazar e Cesare Sayan, vicario apostolico di Beirut per i cattolici di rito latino. L'incontro è stato condotto da Bernard Scholz. A partire dalle 2:20, nella seconda parte della programmazione di questa notte di Radio Radicale, parleremo di intelligenza artificiale. Lo faremo con la presentazione del terzo rapporto annuale Aspen, osservatorio permanente sull'adozione e l'integrazione dell'intelligenza artificiale, presentazione che ha avuto luogo a Roma, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, lo scorso 15 luglio. Sono intervenuti Giuliano Amato, presidente emerito della Corte Costituzionale, Cristina Motta, Chief Transformation and Organization Officer di Intesa San Paolo, Stefania Bandini, docente di Computer Science all'Università di Milano Bicocca, Donato Ferri, People Advisory Service di Ernst Young, Valerio Cencig, Executive Director Compliance Digital Transformation di Intesa San Paolo, Stefano Venturi, Presidente Cefriel, e Giacomo Lasorella, Presidente dell'Agicom, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'incontro è stato introdotto e moderato da Angelo Maria Petroni, che è il segretario generale dell'Aspen Institute Italia. A seguire alle 3:50, potere digitale, come utilizzarlo, come governarlo, questo è il titolo del dibattito promosso in occasione della presentazione del libro di Luisa Torchia, Potere digitale, edito da Alma Mulino, organizzato dalla Fondazione Astrid, analisi, studi e ricerca sulla riforma delle istituzioni democratiche, che si è svolto a Roma sempre il 15 luglio. Sono intervenuti Giuliano Amato, presidente emerito della Corte Costituzionale, Maria Rosaria Ferrarese, professoressa ordinaria di filosofia del diritto all'Università di Cagliari e docente alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Dario Guarascio, professore associato di economia politica all'Università La Sapienza di Roma, Giuseppe Francesco Italiano, professore ordinario di ingegneria informatica e prorettore per l'Artificial Intelligence e Digital Skills alla Luis Guido Cali di Roma, Antonio Perrucci, direttore del laboratorio sull'ecosistema digitale, il LED della Fondazione Astrid, Andrea Stazzi, professore ordinario di diritto comparato e diritto delle nuove tecnologie all'Università San Raffaele di Roma, e Luisa Torchia, l'autrice del libro, che è professoressa ordinaria di diritto amministrativo all'Università Roma 3. Questo incontro è stato moderato dal presidente della Fondazione Astrid, Franco Bassanini. Alle 5:25, nell'ultima parte della programmazione di questa notte, parleremo di Nepal. Il paese è stato sconvolto nei giorni scorsi, come sapete, da una alluvione che ha provocato oltre un migliaio di morti e migliaia di dispersi, quindi un bilancio tragico destinato a salire. Nepal e nuvole, sviluppo, contraddizioni e magie nel paese delle grandi vette. Questo è il titolo del libro di Renzo Garrone, viaggiatore, fotografo e scrittore, fondatore di Ram Viaggi, che è stato intervistato da Andrea Billau. Alle 6:15 apriremo la mattina di Radio Radicale con Passaggio a Sud-Est, le notizie di approfondimenti sulla realtà politica dell'Europa sudorientale, curato e condotto da chi vi parla, da Roberto Spagnoli. Poi alle 6:45 Open Police, numeri alla mano, a cura di Michele Lembo. Alle 6:55 la rassegna stampa internazionale, a cura di David Carretta. Alle 7:10 Spazio Transnazionale, a cura di Francesco De Leo. Alle 7:25 Post Sovietica, a cura di Ada Pagliarulo e Anna Zafesova. E alle 7:35 Stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, che sarà condotta da Alessandro Barbano. Questa dunque è la nostra programmazione per questa notte e per le prime ore della mattina di questo giovedì 3 settembre del 2026. Vi lasciamo adesso al meeting di Rimini, allo scorso 26 agosto, l'incontro del cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, in dialogo con alcuni giovani, Scrutando il cielo di Gerusalemme, questo è il titolo. A tutte e a tutti voi, buonanotte e grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale.
1: Buonasera a tutti. E benvenuti a questo incontro che conclude le edizioni di questo meeting per l'amicizia fra i popoli, che ha questo titolo che può sembrare strano. Cosa significa scrutare il cielo di Gerusalemme? Ma vedremo come scrutare il cielo di Gerusalemme significhi proprio guardare molto profondamente la realtà, e non solo la realtà del conflitto in Terra Santa, ma proprio la realtà di caos globale che tutto il mondo sta vivendo. E prende spunto questo titolo proprio dalla lettera pastorale che il cardinale Pizzaballa ha scritto alla sua diocesi, pubblicata a fine aprile. E intanto ringraziamo davvero il patriarca Giuseppe De Latini per essere venuto qui con noi a concludere questa edizione.

0: Non ha bisogno di presentazioni, dico solo appunto che questa lettera che il cardinale Pizzaballa ha scritto, che si intitola Tornarono a Gerusalemme con gioia, è stata, l'ha definita una sintesi spirituale molto anche sofferta di quello che è stato e continua a essere il suo percorso personale di fede e anche per il ruolo che ha proprio in questi, soprattutto questi tre ultimi anni di guerra che lacera la Terra Santa, una guerra che sappiamo ormai anche essere, come dire, estesa non solo ai paesi confinanti ma appunto anche a tutti i paesi del Golfo e a quella dell'Iran. C'è una domanda di fondo che accompagna, che è il filo rosso della lettera che il cardinale ha scritto, che è cosa significa stare da cristiani all'interno di questo conflitto senza aspettare che finisca, anche perché di soluzioni in tempi brevi, come sapete, non se ne vedono all'orizzonte. L'invito del cardinale è proprio anche quello che possa essere l'inizio di un dialogo, di un dialogo autentico, senza censure, senza paure, in cui puoi parlare della verità dei fatti e delle domande che non solo chi abita la Terra Santa ha, ma che riguardano tutto il mondo. E Gerusalemme sicuramente, come anche lui scrive nella sua lettera, è in qualche modo una città di tutti, che appartiene a tutti e che ha una missione profetica, per questo è così anche importante in questo momento storico del mondo. E in particolare si rivolge anche alle giovani generazioni, che sono quelle appunto che stanno crescendo e cresceranno in questo mondo definito, diciamo, da un disordine globale in cui sembra che tutte le regole siano saltate, non solo quelle del diritto internazionale ma anche quelle che regolano i rapporti tra le persone, sia, come dire, tra leader ma anche le relazioni di ciascuno ad ogni livello, in cui si rischia di vivere in bolle autoreferenziali di cui appunto i social media sono assolutamente, come dire, un moltiplicatore. E proprio per questo questa sera a dialogare con il cardinale Pizzaballa saranno alcuni giovani di diversi background e anche contesti personali, percorsi diversi e anche aree geografiche differenti, che sono Lucia, Grant e Kirill. Perché vogliamo davvero ascoltare le domande dei ragazzi che in diversi contesti vivono appunto immersi in questa fine d'epoca, andiamo verso appunto un'era che davvero non possiamo conoscere, non sappiamo che cosa accadrà. Quindi do subito la parola a loro e saranno loro anche a presentarsi brevemente e a poi dialogare con il cardinale Pizzaballa, che ringraziamo nuovamente di essere con noi.
1: Buonasera a tutti, mi chiamo Lucia Salerno e ho finito di frequentare il liceo a Milano. Durante questi 5 anni ho avuto la possibilità di partecipare all'esperienza di gioventù studentesca e di preparare, esporre e diffondere la mostra Profezie per la Pace, che l'anno scorso abbiamo portato qui al meeting di Rimini e alla quale il cardinal Pizzaballa ha dato un contributo essenziale. L'esposizione di questa mostra è stata per me fondamentale perché abbiamo raccontato storie di pace che si sono avverate in contesti di conflitto, laddove sembrava impossibile che fiorisse l'amore. Inizierei subito con la prima domanda. Vorrei chiedere a Sua Eminenza se può aiutarci a comprendere quello che sta succedendo in Terra Santa, dare un breve giudizio. E rispetto a questo in particolare ricordo che l'anno scorso nell'esperienza della mostra lei parlava della pace come di un amore che diventa contagioso, che travolge e permette appunto di superare il conflitto. Rispetto a questo volevo chiederle se veramente nella politica globale, negli equilibri mondiali, c'è spazio per questo tipo di pace. Mi sembra quasi un'utopia pensare che i governi agiscano veramente per amore, per il bene del popolo. Mi sembrano appunto due ordini di grandezza diversi di pace.
2: Grazie. Allora, io credo che dobbiamo evitare di ridurre la pace a slogan, e anche approcci ingenui a una realtà, penso al Medio Oriente, ma non solo, complessa. La politica è fatta anche di equilibri di interessi, di sicurezza, di relazioni di potere, di equilibri di forza. La politica è anche questo. Non dobbiamo immaginare una politica totalmente libera da queste dinamiche che ne fanno parte. Il problema è quando la politica è solo questo, quando la politica si riduce, l'azione politica si riduce a, semplicemente a interessi di parte, equilibri di forze e così via. L'abbiamo visto in Medio Oriente, ma non solo, in questo momento sembra, anzi è così, che la narrativa emergente è quella della forza, della potenza, non soltanto dal punto di vista militare, ma in tanti altri aspetti. Ecco, se la politica si riduce a questo è un problema, e lo vediamo poi, le conseguenze le vediamo nel territorio da noi, ma un po' in tutto il Medio Oriente. E questo è da evitare. Quindi la pace è un lavoro complesso che richiede anche un'azione politica che a sua volta anche ha le sue dinamiche che sono politiche. Ecco, quello che è importante però è che ci sia sempre qualcuno che alzi la voce e che ricordi per chi lavora la politica, per chi e qual è il bene comune che non deve essere disatteso e dimenticato. Questo è quello che deve sempre essere tenuto presente, senza essere ingenui, senza pensare che non ci debbano essere questi rapporti di forza. Il problema oggi da noi in Medio Oriente è proprio questo, che non si è perso un po', l'ho scritto nella lettera, si è perso il senso del bene comune, e sembra che quello che ci deve guidare le istituzioni politiche sia semplicemente ciò che è buono per sé, non solo per la politica ma per la propria parte anche politica, e quindi si perde il senso del bene comune, del bene generale, e questo è un grosso problema. Ed è compito anche di noi, responsabili religiosi, leader religiosi e pastori, dire questo, ricordare. Giovanni Battista diceva a Erode: non ti è permesso. Ecco, anche noi dobbiamo a volte assumerci la responsabilità di ricordare questo. Non possiamo solo scaricare o delegare ai politici di fare la loro parte, perché poi la politica non è soltanto l'azione politica dei governanti, la politica è anche la comunità, la società civile, le relazioni all'interno della comunità. Quindi la politica non è soltanto dall'alto al basso, ma anche il contrario. E quindi è importante dunque tenere presente questo. È vero, viviamo un momento in cui le istituzioni politiche locali e internazionali mostrano la loro debolezza, la loro incapacità a intercettare la necessità di lavorare per il bene comune, cambiare narrativa, cambiare linguaggio. Lo vediamo, tutto questo, vediamo le conseguenze sul territorio. Ma dobbiamo anche ricordarci che dentro le società civile c'è anche la politica della società civile, che non è tutto, va tutto a ramengo. Ci sono ancora tantissime persone dentro le società civili, israeliana, palestinese, cristiane, ebrei, musulmani e così via, che ancora sono capaci di vivacità, di impegno anche personale, e questo mi fa ben sperare.
3: Buonasera a tutti. È per me una grande gioia essere qui con voi questa sera. Vorrei ringraziare la collega, vorrei ringraziare mia madre e gli organizzatori di Rimini per permettermi di essere qui oggi. Mi chiamo Grant Eberle, vivo negli Stati Uniti e vengo da lì. Vivo nello stato del Kansas, in una piccola città, Hutchinson. E vengo a nome del mio gruppo GS, siamo il più grande negli Stati Uniti. Siamo circa 20-30 scuole che si incontrano ogni giovedì nella cappella della nostra città. Quindi la domanda che voglio porre qui a nome di tutto il mio gruppo GS è questa. Ho letto la sua lettera e siamo stati colpiti da tutte le esperienze e dal dolore a cui avete assistito. E quindi la domanda è semplice. Come si fa a mantenere viva la speranza ogni giorno e saldo ai propri principi negli eventi che si incontrano? Come si fa a non essere sopraffatti da questi eventi?
2: È una domanda semplice, ma non è semplice rispondere. È vero che parlare di speranza nel nostro contesto così lacerato, carico di odio, di rancore, di fatica un po' in tutti i sensi, tutta la parte della Terra Santa, società Israele e Palestina, soprattutto dentro questo, come dire, queste prospettive così fragili, parlare di speranza sembra, voglio dire, battere l'aria. Ecco, allora innanzitutto bisogna dire cosa non è la speranza. Non dobbiamo identificare la speranza con una soluzione dei problemi, che non vediamo all'orizzonte. Dobbiamo essere realisti, insomma, ci vorrà molto tempo prima che si sblocchi qualcosa, insomma, perché la situazione è veramente molto deteriorata dal punto di vista anche, non soltanto politico, ma anche dal punto di vista della percezione della situazione dentro le due società. E poi, soprattutto, la speranza non deve essere, come dire, semplicemente l'attesa di qualcosa che deve venire da fuori. Speranza nasce dall'interno, dal cuore, è un modo di vedere la realtà, è figlia della fede, dico sempre, ed è, come dire, la speranza è una presenza, è la coscienza di non essere soli, che non sei solo, non sei abbandonato. Ecco, e innanzitutto la presenza nella fede, la presenza dell'incontro con Cristo è quello che ti sostiene, ti dà speranza. E poi l'incontro, questa presenza che trovi poi all'interno anche della popolazione. Dicevo prima della società civile. Società civile è un astratto, poi incontri persone, volti, associazioni, comunità che sono molto attive, molto presenti, molto determinate anche. Giovani della tua età, ma anche adulti, pensionati, persone che si mettono in gioco per fare qualcosa insieme. E poi, ecco, è vero che il bene fa molto chiasso, la violenza, la guerra, ma c'è anche tanto bene, che ci sono anche tante realtà belle. Ecco, l'ultima volta che sono stato a Gaza, sono visitare la nostra parrocchia a Gaza, poi in genere si fa il giro delle varie istituzioni cattoliche, la Caritas, eccetera, e si incontra la gente. Mi insistettero per andare all'università lì vicino, non lontano dalla parrocchia, l'università Lazar, un'università pubblica, si chiama Lazar ma è un'università pubblica, non è legata a nessun movimento radicale e così via. Io non volevo molto andare, innanzitutto perché c'era poco tempo, e poi sai com'è, non sai mai come stanno le cose lì, con chi incontro, insomma, devo sempre essere attento a salvare un minimo di equilibri e così via. Però alla fine erano così insistenti, c'era il rettore, c'erano anche noi, alcuni ragazzi, vabbè andiamo, ormai a questo punto, tanto me l'hanno detto di tutti i colori, una più una meno, non cambia molto. Ecco, e sono andato, ed era stato un incontro molto bello, molto avvincente. Erano quasi più di 600 ragazzi giovanissimi che si erano impegnati a rabberciare un po' quello che restava dell'università perché volevano riprendere gli studi, e sommerso dalle domande, tra l'altro, tantissime domande, nessuna sulla guerra, solo sulla mia esperienza personale, sul cristianesimo, sulle relazioni, sulla vita, cose di questo genere, molto interessante. Io mi aspettavo questioni politiche, niente, solo su questo. Tra l'altro c'era un ragazzo, Ahmad qualcosa, non mi ricordo il nome, musulmanissimo, ecco, che si era preparato la domanda in latino. Sì. Se vado nella nostra università pontificia credo che non saprebbero farlo. Ecco, da ogni modo. Però in una risposta dissi in maniera molto chiara, molto diretta, dissi: per noi cristiani è costitutivo il rifiuto di ogni forma di violenza, qualsiasi violenza. Bene, non ho fatto in tempo a finire di dire questa frase che si sono alzati di scatto, tutti in piedi per applaudire, per dire anche noi, basta con la violenza. Ed è stato, da tenere presente che sono ragazze che hanno perso la casa, hanno avuto morti in famiglia, eccetera, eppure si erano alzati in piedi per dire noi siamo stanchi di violenza, da tutte le parti, di qualunque forma. E beh, insomma, adesso quando noi pensiamo a Gaza pensiamo soprattutto morte, distruzione, ma c'è anche tanta vita, quei ragazzi sono pieni di vita, desiderio di vita. Ecco, per me quello è anche una fonte di speranza, perché ti dice finché ci sono persone che ancora sono impegnate in questo, si impegnano in questa forma di vita, c'è ancora speranza. E poi ultima cosa, la preghiera. La preghiera non cambierà la geopolitica del Medio Oriente, cambierà il mio sguardo su quella geopolitica. La preghiera poi mi aiuta a mettere ordine nella mia vita personale, nella mia vita interiore, e poi mi ricorda, soprattutto, parlando di speranza, che non sono io a condurre la storia.

0: Buonasera a tutti, io sono Kirill, frequento il liceo scientifico qui a Rimini e le mie origini sono ucraine, dove attualmente vivono i miei nonni, in una città che si chiama Kryvyi Rog, e ho partecipato a una mostra di profezie per la pace che era situata qua a Rimini. E una volta partecipata a questa mostra mi sono appassionato molto a questo argomento e a quanto sia importante cercare di distribuire pace nel mondo. E senza dire altro le volevo chiedere una domanda, che nella prima parte della sua lettera lei si soffermava sulla devastazione fisica e morale del conflitto che è in Medio Oriente. E questo è un aspetto critico, direi, che possiamo riscontrare in ogni altra parte del mondo, specialmente anche in Ucraina, che è un posto che mi sta particolarmente a cuore, e le volevo chiedere cosa ne pensava e come poteva dare speranza ai ragazzi che si trovano ad essere arruolati contro magari anche la loro voglia, solo perché provengono da quel paese. Dato che io non posso andare a trovare i miei nonni, perché appunto rischierei di essere arruolato e tutti i miei progetti, tutta la vita che mi aspetta davanti potrebbe giungere al termine.
1: Innanzitutto è vero che la guerra distrugge, ma anche ruba ai giovani gli anni più belli della loro vita, quando non toglie loro la vita, e sogni, prospettive, tutto questo è molto vero, ed è vero per l'Ucraina, è vero anche il Medio Oriente, insomma, ecco, nessuno va alla guerra volentieri, insomma, ecco, quando è chiamato alla guerra le armi, ecco, ed è, c'è un pericolo. La guerra poi ha le sue dinamiche. Le dinamiche di guerra sono ti abbruttiscono sempre di più. Ecco, dove l'altro viene esorcizzato, perché se l'altro è umano e ti è vicino, diventa anche più difficile colpirlo. Quindi la dinamica della guerra è orribile in questo senso, ti deumanizza poco alla volta, senza rendertene conto. Allora la prima cosa che dico, anche noi, anche la mia diocesi, anch'io ho avuto fedeli della mia diocesi chiamati in guerra. Tra l'altro vorrei dire, parlavo oggi con il vescovo di Kharkiv, dice, tu ai tuoi fedeli che sono militari e stanno lì da una parte sola, io li ho da tutte e due le parti, ho fedeli soldati dell'esercito, delle forze armate israeliane, e altri che sono dalla parte opposta, a Gaza, nella parrocchia di Gaza e così via, per cui abbiamo avuto soldati cattolici, soldati delle forze armate israeliane morti a Gaza e fedeli morti a Gaza. Quindi è una realtà molto complessa, la guerra è orribile in questo senso. Quello che io posso dire, non ho soluzioni, non sono nato imparato, non so. Ecco, innanzitutto posso dire che però queste dinamiche non diventino parte della identità della persona, che la dinamica della guerra, la logica della guerra non si impossessi della tua coscienza, di essere capace di restare libero come persona nella tua coscienza, impedire che la logica deumanizzante della guerra diventi poco alla volta anche il tuo modo di pensare, il tuo modo di leggere, il modo di sopravvivere. Questo fa molto male. Un soldato che è al fronte e deve stare dentro le dinamiche del fronte, ecco, restare vivo nella sua coscienza vuol dire soffrire, vuol dire stare male, ma è necessario, perché se smetti di stare male dentro quelle dinamiche vuol dire che hai già perso. E allora anche lì non è semplicissimo, bisogna fare di tutto per evitarlo, ma se devi essere lì, restare umani.
2: Nella sua lettera ha detto che dobbiamo riconoscere l'altro come un essere umano, che dobbiamo evitare di vedere l'altro come il nemico, perché quando lo vediamo come il nemico allora tutto diventa permissibile. E io lotto con questa cosa: come faccio a vedere l'altro come un umano creato a immagine e somiglianza di Dio? Come posso vedere qualcosa di positivo nell'altro? E collegato a questa domanda c'è la domanda di come vedo me stesso. Vedo molte prove nella mia vita come uniche e assolute, come si dice nella lettera. Nessuno sa quello che io sto vivendo, nessuno sa la vita che sto vivendo. Quindi come posso evitare di vedere me stesso come una vittima?
1: È un problema reale, interessante. Ciascuno si sente vittima e la sola vittima. E questo è un circolo vizioso. E l'altro diventa il nemico, o l'altro è deumanizzato, l'abbiamo visto anche nel linguaggio, abbiamo visto anche certe espressioni molto dure, molto violente. Ecco, e io sono sempre convinto che la prima violenza nasce dal cuore e dalle parole. Un linguaggio violento crea anche la cultura della violenza, che poi diventa anche violenza fisica e te la permette, te la giustifica in qualche modo. E purtroppo noi siamo dentro tutto questo, lo stiamo vivendo dentro la carne delle nostre comunità in maniera molto chiara, molto evidente. Allora, come fare per evitare di cadere in questo circolo vizioso? Incontrare. Noi tendiamo sempre a categorizzare. Israeliani, palestinesi, ebrei, musulmani, cristiani, credenti, non credenti, eccetera, eccetera, eccetera. Categorie. Invece è così molto facile generalizzare, fare astrazioni e così via. Incontrare una persona, un volto, un nome, significa anche incontrare una storia, incontrare emozioni, relazioni, e questo cambia la prospettiva, e questo ti aiuta a non generalizzare. Gli ebrei non sono tutti uguali, i cristiani non sono tutti uguali e così via. Ecco, questo credo che sia la cosa molto importante, ed è molto importante quello di sentirsi l'unica vittima. È uno dei problemi principali che si vive in Terra Santa in questo momento. E quello che rende tutto molto difficile è che sembra quasi che ciascuno si definisca nell'essere vittima. Io sono quello che l'altro mi ha fatto. Invece io sono anche altro, non sono solo quello che l'altro mi ha fatto. Ecco, e uscire da questo è necessario, e per fare questo abbiamo bisogno di testimoni. Abbiamo bisogno di testimoni dentro le nostre comunità che tengano alta questa testimonianza, questa capacità di superare i confini. I confini ci sono, non dobbiamo essere ingenui, i confini tra le comunità ci sono, ecco, ma non devono essere confini chiusi, barriere impermeabili. Abbiamo bisogno di persone che creino delle brecce, ecco, che poi a volta possiamo allargare sempre di più. Ed è molto, molto necessario, perché finché ciascuno si sente l'unica e sola vittima e l'altro è il carnefice, chiunque esso sia da tutti i lati, noi resteremo sempre dentro questo circolo vizioso. E per fare questo l'unico modo è incontrare.

0: Sua Eminenza, intorno a noi ormai a me pare di vedere solo del caos, anche a livello di informazione. C'è molta polarizzazione, molta propaganda, ci sono le fake news, le notizie sono velocissime. Quindi le volevo chiedere come possiamo imparare a giudicare quello che accade, che criteri usare, a chi aggrapparsi, chi ascoltare nel comprendere e appunto proprio nel giudicare gli eventi.
1: Vorrei saperlo anch'io, ma... Per prima cosa credo che non è facile per nessuno, ecco. E poi ci sono i grandi canali e poi ci sono i social e così via. Io credo che sia bene ascoltare più voci e non sempre, perché noi spesso con gli algoritmi, voi siete giovani, seguite gli algoritmi, ti fanno leggere quello che ti interessa, ecco. Allora, ascoltare più voci, anche quelle che non condividi, perché c'è sempre qualcosa da imparare e ti aiuta a tenere le antenne aperte anche a come gli altri pensano, come gli altri vedono e così via, che è molto importante. Quindi ascoltare più voci, ecco, è molto importante. È anche molto importante giudicare il linguaggio di chi scrive, se è un linguaggio aggressivo, se è un linguaggio polemico, io lascerei perdere. Se uno vuole capire, vabbè, puoi anche leggere qualcosa, ma io con le pinze, perché in genere poi sono, come dire, non aiutano, ecco. Poi col tempo uno si trova i suoi spazi, i suoi criteri. Ecco, se c'è un linguaggio aggressivo, deumanizzante, allora è chiaro che non è una fonte da seguire. Ecco, ma sarà sempre un work in progress, sarà sempre un lavoro da fare continuamente. Poi soprattutto in Medio Oriente, dove, che è un, come dire, è un ginepraio, il Medio Oriente, insomma, c'è tutto il contrario di tutto, dove nulla è come appare. È ancora più complicato. Io ricordo sempre, c'era un professore che, nelle conferenze sul Medio Oriente iniziava sempre così: ecco, io cercherò di spiegarvi il Medio Oriente, cercherò di spiegarvi la Terra Santa. Se al termine della mia presentazione avete capito, significa che ho spiegato male. Perché è talmente complessa che presumere di capire tutto è solo presunzione. Quindi abbiamo bisogno anche di un po' di umiltà. Ecco, di cercare di capire, ascoltando le varie voci, senza pretendere di arrivare subito a un giudizio.

0: Sua Eminenza, ha scritto anche la sua esperienza di dolore e che il dolore ci può isolare o può aprirci agli altri. Magari la morte di una persona cara, oppure si vede una persona amica soffrire, però questo è un po' l'effetto che ha. Con il dolore che ha vissuto nella Terra Santa, come si è visto plasmare in questi anni e come ha potuto rimanere saldo di fronte al male che sembra prevalere sempre?
1: Che andiamo un po' più sul personale, va bene. Siamo stati tutti presi in forme diverse da tanto dolore, dal dolore che vedi e però che anche ti entra dentro, dolore di relazioni spezzate per avere detto qualcosa che non piaceva,

non puoi fare tutto. Nel mio ruolo a volte sei chiamato, anche attendono che tu entri dentro tutte le situazioni per portare un aiuto, un contributo e così via. Capisci che non puoi arrivare dappertutto e quindi a volte devi capire che anche se vorresti, lì non puoi andare perché creeresti delle attese che poi resterebbero frustrate. Quindi il dolore di non poter aiutare come vorresti. E tanto altro, insomma, tutto questo ti entra dentro non sei sempre all'altezza, non sempre riesci a stare dentro quelle situazioni, non sei sempre così saldo dentro queste reazioni. È umano, non sono un superuomo, ecco. E lì la preghiera è importante perché è l'unico luogo dove tu puoi consegnare quella tua impotenza. E soprattutto, l'ho detto, l'ho scritto anche, guardare la croce. La croce è il luogo dove Gesù umanamente fallisce, eppure per noi è fonte di salvezza. E da lì scaturisce la nostra salvezza. La croce e poi anche la risurrezione naturalmente, ma innanzitutto la croce. Questo ti aiuta a mettere le cose nelle loro giuste proporzioni. E poi quando a volte non ce la fai più o cadi, quello che è importante è essere saldi in questo senso, quello che è importante è sapere che anche quando non ce la fai più, anche quando cadi, sai che hai un luogo dove tornare. Quindi che non è mai tutto finito, si può sempre, guardando a lui, ricominciare. Questo è, come dire, è la consolazione che hai, che incontri poi attraverso le tante persone che ti vogliono bene. Una cosa non bisogna mai dimenticare, soprattutto nel dolore, non essere lasciato solo. E questo vale per gli israeliani, per i palestinesi, vale per tutti. L'empatia. Più che tante parole conta esserci, essere presente, essere lì. E questo vale per tutti, anche per i cardinali.

0: Sua Eminenza, nella sua lettera parla dell'importanza della purificazione della memoria e le volevo chiedere se poteva chiarire un po' meglio questo concetto e le sue implicazioni, e dato che noi a scuola comunque abbiamo studiato un po' parte di questo conflitto, l'origine, come si è evoluto negli anni e come possiamo contribuire noi, dato la complessità, riferendoci al processo di cui lei parla.
1: Quell'aspetto della lettera sulla redenzione della memoria, purificazione della memoria, i più anziani si ricorderanno Giovanni Paolo II, la preparazione al Giubileo del 2000, dove c'era anche questo tema, la purificazione della memoria, che a me, ero giovane sacerdote, colpì molto a suo tempo. Ed è un tema molto importante, uno dei punti più contestati della mia lettera, perché ho avuto non poche contestazioni. Ed è, io penso, uno dei punti importanti e centrali. Innanzitutto, non significa dimenticare. Purificare la memoria, redimere la memoria, non significa dimenticare il passato. Non si deve dimenticare il passato. Ma non de si deve permettere che il mio passato, fatto di dolore, di ingiustizie, ecco, diventi il criterio per leggere le relazioni oggi e segnare anche il mio futuro. Quindi si tratta di fare in modo che le interpretazioni della storia, di quello che mi è accaduto, quello che è accaduto al mio popolo, non diventi, come dire, le interpretazioni non giustifichino le scelte di violenza di oggi. Noi viviamo oggi, interessanti sono tante narrative storiche diverse, che non possiamo condividerle tutte. Almeno riconoscerle, perché riconoscere la narrativa storica dell'altro significa riconoscere che l'altro c'è. Magari non condivido,

Non sono d'accordo, però c'è, esiste, non nego la sua storia, la sua lettura della storia. Ecco. Per cui redimere la propria lettura, lettura della storia, la memoria, è decisivo, perché dobbiamo assolutamente evitare che attraverso la lettura, una lettura sbagliata, comunque non redenta, della nostra memoria storica, giustifichiamo scelte di rancore per le generazioni future. Non dobbiamo generare rancore, dobbiamo ricordare, ma quella memoria deve diventare possibilità alla nuova generazione di poter fare qualcosa di diverso e di migliore rispetto alla generazione precedente. Per cui dobbiamo consegnare alla generazione seguente non un passato cancellato, ma un passato redento, cioè che consente, imparando dagli errori, dalle letture sbagliate, di non rifare gli stessi errori. E questo è assolutamente necessario e decisivo oggi. E questo è un lavoro che dobbiamo fare a tutti i livelli, nelle università, dove si genera il pensiero, nelle scuole, dove si studia la storia, dove tu hai studiato la storia, nelle moschee, nelle sinagoghe, nelle chiese, ecco, nelle famiglie, nella lettera ho scritto che il primo luogo dove si impara la storia è la famiglia. Il modo in cui i tuoi genitori ti hanno raccontato la loro storia, il loro vissuto, determina anche poi, poco alla volta, se lo vogliono, anche il tuo modo di leggere la storia. Se loro ti raccontano la loro storia fatta di dolore, ma senza consegnarti un rancore e senza consegnarti la violenza, quella è già una memoria redenta. Se invece insieme alla loro storia difficile ti consegnano anche il rancore, il desiderio di vendetta, quella è una memoria tossica che inquina le relazioni e non consente alla prossima generazione di vivere in maniera diversa. È fondamentale.

0: Nella sua lettera lei parla di un'appartenenza forte ma non rigida e difensiva. Volevo chiederle come possiamo avere rispetto del diverso senza da un lato creare polarizzazione ma restando salde nella nostra fede. E quindi di fatto cos'è nella sua esperienza il vero dialogo interreligioso?
1: Oh, mamma mia. Dunque, se io sono un cristiano convinto, sereno, serenamente convinto, non ho paura di incontrare un altro e discutere con lui. Non mi sento minacciato. Essere cristiano convinto non significa essere contro. Io sono contento di essere quello che sono, sono grato di quello che ho ricevuto, dalla fede che mi è stata consegnata, lo voglio vivere bene, con orgoglio anche, con passione, e questo mi consente anche di incontrare l'altro senza preclusioni, senza pregiudizi e senza complessi di nessun genere. Ecco. E questo è il primo, dunque una identità forte, non rigida, che è un'altra cosa, forte, serena, radicata, bella, ecco, ti consente, come dire, ti dà quella libertà di incontrare gli altri in maniera molto bella, libera e serena. Ecco, ed è quello che io intendo dire, quello di cui abbiamo bisogno oggi. Tutte queste paure che abbiamo non sono un buon segno, perché, voglio dire, se l'altro mi spaventa, chiunque esso sia, vuol dire che io ho qualcosa in me che non mi sostiene, insomma, che ho paura che mi tolga qualcosa, ma se io sono contento di quello che sono e forte, non ho paura che mi tolga nulla, perché non c'è nulla da togliere, anzi ho solo tanto da donare, va benissimo, insomma, ecco, questo deve essere. Dialogo interreligioso. Dunque, a volte si dice il dialogo tra le religioni, io non sopporto questa espressione. Le religioni sono un astratto, le religioni non parlano, i credenti parlano. Il dialogo tra credenti è importante, dove si condivide la propria fede, a partire dalla propria fede, perché se partiamo dalla propria esperienza di fede, allora ci si incontra, ciascuno rimanendo se stesso, insomma, perché nessuno perde niente condividendo. La fede non resta mai chiusa in se stessa, ha bisogno di comunicarsi in qualche modo. Ecco. Per cui in questo senso il dialogo interreligioso è molto importante. E poi si allarga. Credo anche che sia importante un dialogo tra le comunità di credenti. Finora il dialogo interreligioso, se posso permettermi, è stato un po' di élite, tra le varie élite cristiane, ebrei, musulmani e così via. Ma non arriva, ma non è un motivo per cui adesso abbiamo così tante difficoltà interessanti, anche perché non è arrivato tantissimo alle nostre comunità. Resta al rabbino, al prete o all'imam e così via. Invece deve andare alla comunità. Io sono stato adesso, per me, soprattutto dopo la guerra, dopo il 7 ottobre, dopo la guerra di Gaza, non possiamo più tornare a quello che era prima, come se nulla fosse accaduto. Ci sono state tante ferite tra noi, tante incomprensioni con le quali dobbiamo fare i conti. E per me una cosa è molto chiara, quando io parlo non è Pier Battista che parla, sì, chiaramente anche Pier Battista, ma è la sua comunità, è la mia chiesa. Voglio incontrare rabbini o imam che a loro volta abbiano una comunità, perché se tu hai una comunità parli in maniera diversa rispetto a uno che rappresenta solo se stesso. E abbiamo bisogno di ripartire da lì. Il dialogo interreligioso va bene, io faccio parte della commissione pontificia del dialogo, eccetera, eccetera. Lì va bene, bisogna farle, ma restano lì. Ecco, dobbiamo creare occasioni a livello di territorio dove le comunità si incontrano, perché lì nasce e si crea anche qualcosa di bello e di diverso.

0: L'anno scorso, con il supporto della nostra professoressa Milena De Luigi, che ci ha introdotto a questo argomento, abbiamo deciso di adottare una bambina palestinese che si è aggiunta ad altre due adozioni che già avevamo in precedenza. Le volevamo chiedere se questo gesto potrebbe contribuire a diffondere pace e vicinanza anche a popoli e a terre che noi risultano lontani e se appunto può essere utile.
1: Assolutamente sì. Come dicevo, adesso non mi ricordo a che punto, l'empatia, poi l'empatia significa creare relazioni, essere vicini in qualche modo. È chiaro che fisicamente è molto difficile esserci lì, non possono esserci tutti sicuramente, anche se sarebbe bene cominciare a venire a esserci. Ad ogni modo, però questi gesti questi gemellaggi, queste relazioni aiutano. Aiutano, come dire, non cambieranno la geopolitica, sia ben chiaro, però aiutano in quei contesti dove noi ci troviamo, dove voi potete arrivare, devo dire, piccole luci, se vuoi, piccole testimonianze, qualcosa che aiuta, come dire, a non restare chiusi dentro questo circolo vizioso di violenza, di solitudine, di vittimismo e così via. Ecco, sono delle piccole finestre molto importanti che è bene tenere aperte, che, ripeto, non cambieranno la geopolitica, ma cambieranno la vita di quelle persone e forse anche la vostra.

0: Sua Eminenza, questa è una domanda difficile. Nella lettera descrive il giardino dell'Eden, un simbolo dell'umanità che è in uno stato di innocenza primitiva e solidale. Afferma che la storia della salvezza si conclude in maniera sorprendente in modo completamente diverso. Speculare, ma in una città, la Nuova Gerusalemme. Perché Gerusalemme? Perché non in un giardino?
1: Ah, è bella. Dunque, è una... Dunque... Cerco di essere breve, perché sennò qui stiamo qui fino a domani mattina. Ad ogni modo...
2: Ha tempo, Eminenza.
1: Ho tempo? Ma prima di partire dice che dobbiamo stare stretti, adesso dice che abbiamo tempo.
2: Se la prende sempre coi giornalisti.
1: La storia della salvezza, il desiderio di Dio per l'uomo dunque, la nostra salvezza, non è tornare alla solitudine del giardino dell'Eden. Come se dovessimo cancellare tutta la nostra storia, tutto quello che l'umanità ha fatto in tutta la sua storia. Perché la nostra storia, la nostra umanità, quello che abbiamo fatto, fa parte del progetto di Dio anche. Quindi non deve essere cancellato. E la città racchiude un po' tutto questo. Dicevo, la prospettiva della salvezza è una comunità complessa, diversa, complessa e diversa, ma anche riconciliata. Ecco, e la città è un po' tutto questo. Non esiste una città perfetta. In ogni città ci sono tutte le contraddizioni e anche tante possibilità di vita. E non c'è nessuna città nella Bibbia che raccoglie in sé tante accuse, tante maledizioni da parte anche dei profeti, ma anche tante benedizioni e tanta consolazione. Gerusalemme raccoglie un po' tutto questo. Ecco perché Gerusalemme? Gerusalemme è un po' un'immagine, è un simbolo. Innanzitutto Gerusalemme è il luogo che raccoglie tutta la storia della salvezza. Ricordati che è storia della salvezza. Non c'è storia, cioè non c'è evento senza il luogo. Il luogo è fondamentale. E Gerusalemme è quel luogo, quindi, che raccoglie tutta la storia della salvezza. E per noi cristiani, naturalmente, la morte e la risurrezione di Cristo è il cuore della nostra salvezza. Ma non è solo questo. Nel libro dell'Apocalisse parla della Nuova Gerusalemme, dice, non è una città, non è Babele, per dire anche, citare un po' la Magnifica Humanitas, che è una città senza Dio. La Gerusalemme celeste è una città che scende dal cielo, cioè è un dono di Dio. Questa comunità, questo nostro stare insieme, questo essere comunità, essere città, ecco, non lo facciamo noi da soli. Dio ce lo dona, è un dono di Dio, che noi dobbiamo comunque però costruire. E c'è questa bellissima descrizione, questa città che discende dal cielo, che è dono di Dio, che ha le porte sempre aperte, aperte a tutti, ecco, il cui cuore però è l'agnello, è la Pasqua, è la redenzione, cioè una vita donata per amore. È quello il cuore della città di Gerusalemme, e che ha un compito specifico, guarire le nazioni. Non si dice da cosa, guarire da ogni forma di malattia, di ogni genere, ecco, e il cuore, dicevo, è l'agnello, e ciò che tiene in vita questa città, dunque, non è una forma di potere, ma è una vita donata per amore, la Pasqua, ecco. Gerusalemme è tutto questo. Se non ti piace la città Gerusalemme, puoi mettere la tua città, è lo stesso, puoi mettere la Chiesa, puoi mettere la tua comunità, ecco, che è comunque chiamata a vivere quel sogno. Ora, questo è il sogno che Dio ha per noi, però quel sogno quell'attesa di Dio diventa anche, come dire, il nostro compito a casa, la indicazione per dire come costruire la città, secondo il sogno di Dio. E tutto il nostro sforzo, quello che siamo chiamati a fare è unire il nostro desiderio, il nostro sogno per la città al sogno di Dio. Questa è Gerusalemme. E Gerusalemme dunque non è soltanto conflitto, è anche vocazione, ed esprime molto bene la vocazione di ogni città, di ogni comunità e della nostra Chiesa.
2: Avete anche altre domande che sono nate da quello che Sua Eminenza ci ha raccontato?
3: Aggiungo una domanda che avevamo dovuto tagliare per tempo. Parlando della Gerusalemme celeste, lei nomina anche le persone che ne sono al di fuori, i peccatori. Semplificando, mi perdoni. La mia domanda è giusto amare coloro che fanno del male? E come poter amare gli amici che magari che sbagliano, che fanno del male, appunto, che errano, che peccano, e di conseguenza, anche se vogliamo, come si può perdonare?
1: Beh, con questa domanda noi stiamo qui un'altra ora adesso. Beh, innanzitutto quello che intendevo dire è che la vocazione è anche una scelta. La vocazione di Gerusalemme, lo stile della città celeste, è una scelta. La puoi accettare, la puoi anche rifiutare. Rifiutare non è tanto essere peccatori, perché siamo tutti peccatori. E la Gerusalemme celeste è anche il luogo dell'incontro con la misericordia di Dio. Ecco. E il rifiuto significa il rifiuto consapevole, scelto e senza pentimento di non stare dentro quello stile, dentro quella vita, stare fuori. Dunque, le porte della città sono aperte, ma io voglio stare fuori da quelle mura, non mi interessa stare dentro quello stile. Ecco, questo significa, e questo è importante anche per noi. Dobbiamo accogliere tutti, sì, ma quelli che vogliono stare dentro la città devono accettare la logica dell'agnello, perché se tu rifiuti la logica dell'agnello non puoi stare nella città. Se tu rifiuti la logica della vita donata per amore non puoi stare lì. Non perché non ti vogliamo bene, non perché ti rifiutiamo, ma semplicemente perché la tua impostazione di vita, la tua postura non è compatibile con quella dell'agnello. Ci sono delle scelte da fare e delle responsabilità da assumere. Una parola molto difficile oggi, perché le responsabilità sono sempre quelle degli altri, ma è le nostre. Ma se noi accettiamo di vivere dentro la città, questa è anche una nostra responsabilità da assumere. Ecco. E come a rapportarsi a quelli che lo rifiutano? Le porte restano aperte. Il desiderio di accogliere c'è sempre. Voler bene non significa giustificare, voler bene significa essere sempre lì pronti ad accogliere, ecco, ma senza ingenuità. Ci sono delle condizioni, ci sono dei sì e dei no. Ecco, e per il perdono, questo è tutto un discorso molto diverso, e qui però e poi cercherò di essere breve. Perdono, l'ho detto anche nella lettera, è lo strumento indispensabile. Perdono che nasce dalla croce, non dimentichiamolo, che nasce dall'incontro con Dio, che ti rende capace anche di perdonare il fratello. Bisogna, a volte facciamo confusione, anche qui senza ingenuità, e poi concludiamo. A livello personale il perdono non ha tempo. In qualsiasi momento tu puoi essere chiamato e sei chiamato a perdonare. Abbiamo tantissime testimonianze anche di persone che di fronte ai loro aggressori nel momento della morte erano capaci di perdonare. Sono testimonianze necessarie, bellissime, meravigliose, fantastiche. A livello di comunità, a livello sociale, Le dinamiche sono diverse, i tempi non sono tutti uguali. Bisogna sapere attendere, bisogna sapere preparare la comunità, innanzitutto a comprendere quello che è accaduto, a valutarlo, a guarire e poi anche a perdonare. Quindi non dobbiamo distinguere questi piani. Dunque le pietre miliari, le persone che sono capaci a livello personale di dare il perdono sono le pietre miliari di un percorso che anche la comunità deve fare, che però è diverso, è più faticoso, più difficile, più lento, ma non meno necessario. E per questo quelle testimonianze, insieme anche alla capacità dei pastori, dei responsabili di guidare le proprie comunità a quella prospettiva di guarigione della memoria, guarigione delle ferite, ecco, senza dimenticarle, ma guarigione delle ferite per arrivare poi un giorno all'abbraccio del perdono, che è poi una rinascita per tutti.
4: Io avrei un'ultima domanda.
2: Kirilla, ancora un'altra domanda, abbiamo ancora 2 minuti.
1: 1:45.
4: Farò velocissimo. La mia domanda è come possiamo svegliare, diciamo, le persone dal sonno dell'indifferenza? Perché molte persone a cui questo argomento è molto lontano, proprio è impossibile fargli capire di cosa si sta parlando, e quindi come possiamo fare per appunto distribuire questa informazione?
1: Beh, io non mi preoccuperei più di tanto. Innanzitutto la passione contagiosa, ecco, non attraverso discorsi complicati, ecco, la passione, l'entusiasmo, la gioia, l'amicizia, ecco, poi contagiare le persone. Poi, ancora una volta, non puoi pretendere che tutti ti capiscono. Chi ti segue, benvenuto, e gli altri sono benvenuti lo stesso, ecco, preghi per loro. Ecco, ma non dobbiamo fare le cose per l'esito. Ciò che ci deve spingere non è il risultato, ma il desiderio.
2: Grazie Eminenza, anche perché grazie anche a Lucia Grante e Kirill, che hanno deciso anche di mettersi in gioco in questo dialogo, anche perché ci mostra cosa significa appunto rimanere fedeli a questo desiderio e anche come questo desiderio di fatto costruisce e insomma edifica già ora una realtà differente. E darei adesso, inviterei appunto a venire sul palco Bernard Scholz, che è il presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli. Per concludere questa edizione, che sappiamo essere appunto stata segnata dalla visita di Papa Leone, anche abbiamo visto com'è possibile dire e sperimentare il fatto che il futuro non è una minaccia, ma è una promessa che in qualche modo già si sta realizzando.
5: Grazie Eminenza, veramente per il suo relanismo che nasce dalla fede e testimonia la fede. Grazie mille. Grazie anche ai nostri amici Rimini, Ucraina e America, grazie a Alessandra Buzzetti. Siamo arrivati alla conclusione di questo meeting, che è l'apertura del prossimo meeting, soprattutto perché questo incontro che abbiamo ascoltato dice già del titolo della prossima edizione, che adesso vorrei introdurre leggendo 2 passaggi del comunicato conclusivo che abbiamo dato questa mattina alla stampa, perché dice in un modo sintetico ciò che ci sta a cuore. Lo leggo, perché se lo dico in un altro modo userei ancora più tempo e poi rischierei anche di commuovermi, cosa che vorrei evitare. La consapevolezza di una rinnovata responsabilità e una profonda gratitudine ci accompagnano alla conclusione di questa edizione, Il meeting 2026 ha confermato il compito storico che il Santo Padre ha ribadito: essere un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Rimarrà nella storia la visita di Papa Leone XIV. Una gratitudine senza fine va al Santo Padre per la sua grande cordialità nell'incontro con il popolo delle meeting, visitatori e volontari. È stata una grande festa che ha superato tutte le nostre aspettative, una festa vissuta e partecipata da tutti, con gioia e entusiasmo, da bambini, giovani e adulti. Abbiamo potuto accogliere il Santo Padre con gratitudine, ma prima ancora ci siamo sentiti accolti da Lui. Il tema «L'amor che muove il sole e le altre stelle» ha ispirato convegni, mostre, spettacoli, confronti e dialoghi informali, inviando un messaggio agli uomini e alle donne di questo mondo. È possibile affrontare le sfide del nostro tempo e costruire la pace dialogando, mettendosi alla ricerca del vero, alla ricerca del giusto, senza censurare nulla, come abbiamo sentito questa sera. Le riflessioni accadute durante questi giorni a Rimini hanno trovato un approfondimento inaspettato alla luce dell'enciclica Magnifica Humanitas e nel discorso del Santo Padre che segnerà la storia del meeting. Le sue parole aprono un orizzonte ampio e affascinante del nostro impegno per un futuro vissuto come una promessa e non come una minaccia, come abbiamo appena sentito da Alessandra Buzzetti. Per questo motivo, la 48esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli, che si terrà dal 20 al 25 agosto 2027, avrà come titolo «Pionieri coraggiosi per custodire l'umano».

0: custodire l'umano è l'invito che il Papa ci ha dato con la sua bellissima, grandissima enciclica. È un compito che riguarda ognuno di noi, dov'è, come abbiamo sentito anche questa sera, nel luogo di lavoro, nelle aziende, nelle famiglie, nelle responsabilità politiche, sociali, ognuno di noi è chiamato a custodire l'umano, ma non è un atto di conservazione, è un rilancio, un'esaltazione dell'umano che ci è stato dato. Per quello occorrono pionieri, per scoprire come oggi, in queste condizioni, questo è possibile, nuove forme, nuove modalità. Per quello la parola pionieri, che sembra in contraddizione col custodire, è la vera forza per poter custodire. Grazie per la vostra presenza. Grazie a tutti, buon ritorno, ci vediamo il 20 agosto l'anno prossimo.
1: Era Scrutando il cielo di Gerusalemme, questo è il titolo dell'incontro che si è svolto al meeting di Rimini lo scorso 26 agosto, nel quale il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, è stato in dialogo con alcuni giovani. L'incontro è stato moderato da Alessandra Buzzetti, giornalista corrispondente di TV 2000 dal Medio Oriente, ed è stato concluso da Bernard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli. Questa è Radio Radicale e questa è la nostra programmazione notturna. Restiamo al meeting di Rimini di quest'anno, continuiamo a parlare di Medio Oriente, la speranza da ricostruire nella terra dei cedri. Questo è il titolo dell'incontro che sempre il 26 agosto si è svolto, al quale sono intervenuti il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani, Carla Yazar, ambasciatrice del Libano in Italia, e Cesare Sayan, vicario apostolico di Beirut per i cattolici di rito latino. L'incontro è stato introdotto e moderato dal presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Scholz. Buon ascolto.
0: Buongiorno, benvenuti all'incontro sulla speranza da ricostruire nella terra dei cedri. Parliamo del Libano. Col permesso del vicepresidente del Consiglio, inizierei a salutare Sua Eccellenza Carla Yazar, ambasciatrice del Libano in Italia. Monsignor Cesar Hassan, vicario apostolico in Beirut. E il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro per gli affari esteri, Antonio Tajani, con il quale abbiamo appena fatto una visita che ha reso presente la cooperazione internazionale dell'Italia, la sua forza di lavorare fra pubblico e privato in una grande sinergia nei vari paesi del mondo. Io inizierei con una piccola osservazione che riguarda una mostra che abbiamo qua al meeting sul Libano. Abbiamo voluto fortemente questa mostra per dire che il Libano ha avuto un periodo di un'esperienza straordinaria per tutto il mondo, una convivenza fra religioni e culture diverse, non solo in una reciproca tolleranza, cioè non tocchiamoci troppo, ma in una fecondità, in una reciprocità che ha creato un sistema politico, una costituzione unica al mondo. Purtroppo questa esperienza straordinaria poi è stata, relativizzata prima e poi resa molto difficile per ragioni esterne, non per ragioni interne. Quindi questa fiamma di una convivenza feconda fra diversità è rimasta, e in un certo senso possiamo anche dire che questo è comune lo spirito del Libano con l'Unione Europea, perché sono due realtà che della diversità hanno fatto virtù. Dopo aver fatto questo percorso, signor Ministro, comincerei subito con lei, perché l'Italia, così ci introduciamo anche dalla parte italiana in questo grande tema, ha avuto sempre rapporti molto intensi con il Libano. C'è una cooperazione molto forte, poi anche a livello dell'UNIFIL, l'Italia è stata sempre presente con i suoi soldati fra i vari fronti. E quindi volevo chiederle, in questo momento così drammatico per questo paese, quali sono le priorità dell'Italia al sostegno di una popolazione così sofferente?
2: Grazie per l'invito. E il primo impegno è quello per la pace. Noi abbiamo voluto fortemente che il negoziato tra Libano e Israele si svolgesse a Roma. Ne parlai due giorni dopo il bombardamento israeliano su Beirut con il presidente Aoun, perché mi recai immediatamente per esprimere solidarietà al popolo libanese per quello che era accaduto. E dopo aver avuto, diciamo così, un segnale positivo di riscontro da parte del presidente Aoun, ne ho parlato con il segretario di Stato Rubio e con il ministro degli esteri israeliano Saar. Alla fine è stato deciso di far svolgere a Roma il negoziato per raggiungere un accordo tra Libano e Israele. Questo significa contribuire a costruire la pace. Adesso ci saranno i prossimi incontri durante il mese di settembre, contribuire alla costruzione della pace in Libano, ma se si costruisce la pace in Libano si dà anche un contributo importante per costruire la pace nell'intero Medio Oriente. Ma non ci siamo fermati qua, questa è la scelta politica. Poi ci sono le scelte di sostegno alle popolazioni libanesi che soffrono. Abbiamo come cooperazione allo sviluppo, c'è anche qui una mostra dedicata alla cooperazione dell'Italia per lo sviluppo del Libano. Abbiamo dato dei contributi economici e abbiamo anche cercato di sostenere la popolazione, soprattutto cristiana, che è messa a rischio nell'area di confine con Israele, perché tra israeliani e Hezbollah non è facile essere cristiani, non soltanto perché si tratta di persone che hanno diritto ad essere tutelate, e abbiamo condannato anche tutte le profanazioni sia della croce sia della statua della Vergine da parte dei militari israeliani, perché questo è inaccettabile e dobbiamo rispettarci fra di noi, soprattutto tra le religioni monoteistiche. E il Libano è un bel esempio di convivenza, è sempre stato un bel esempio di convivenza tra cristiani, sunniti e sciiti. Poi le cose non sempre sono andate come devono andare. Altro elemento è quello del sostegno al pieno recupero della sovranità libanese sul territorio nazionale. Noi sosteniamo con grande determinazione il presidente Aoun. Sosteniamo le forze armate, l'altro ieri ho avuto un lungo colloquio con il capo delle forze armate che era a Roma, ribadendo l'impegno dell'Italia con UNIFIL, ma anche con la missione bilaterale, che è una missione delle nostre forze armate che formano le forze armate libanesi, e il nostro impegno a rimanere in Libano anche dopo la fine della missione UNIFIL. Non so se si potrà prolungare oltre il 31 dicembre, però noi vogliamo essere lì proprio per garantire la restituzione del territorio alla sovranità di Beirut. È ovvio che Hezbollah armata non può essere sovrana di quel territorio, servono le forze armate libanesi che devono rioccupare il territorio. Già una piccola parte è successa grazie anche ai colloqui di Roma. L'esercito libanese si è riappropriato di una parte del territorio che era occupato dagli israeliani, era zona di conflitto, e noi vogliamo che alla fine il Libano possa essere un paese sovrano, con una popolazione che deve smettere di soffrire. Noi continueremo a lavorare con la cooperazione e lo sviluppo per gli aiuti a quella popolazione e, permettetemi anche di dire, la difesa della presenza cristiana, che non è soltanto una difesa voluta da uno che è cristiano, ma perché la presenza dei cristiani in Libano e in tutto il Medio Oriente è una garanzia a sostegno della pace. Perché così sono state tutte le comunità cristiane, dalla Siria alla Palestina. È un vero peccato che si diminuisca purtroppo la presenza dei cristiani, perché a volte, o meglio, spesso sono messi in difficoltà i palestinesi da altri palestinesi che non sono cristiani. E spesso sono stati costretti alla fuga e andare a vivere in America Latina. C'è una diaspora dei cristiani in Medio Oriente, eppure quella era la culla del cristianesimo, perché il cristianesimo è nato lì. E noi abbiamo il dovere di difendere la presenza cristiana in tutto il Medio Oriente, perché è una garanzia di pace e di dialogo. Quindi, oltre che giusta la libertà religiosa, ma da un punto di vista politico, le comunità cristiane sono sempre strumento di dialogo, di confronto e sempre sostenitori della pace. Questo è l'elemento fondamentale per il quale noi proteggiamo le comunità cristiane. Ultimo elemento, che mi ha particolarmente colpito in un momento di grande difficoltà di guerra, la decisione del Libano di abolire la pena di morte. È una scelta, secondo me, di straordinaria importanza, che avvicina ancora di più il Libano all'Europa. Ricordo che l'Europa è l'unico continente al mondo dove non c'è la pena di morte, vuol dire che nessuno può arrogarsi il diritto di togliere la vita ad un'altra persona, come abbiamo giudicato negativamente la decisione della Knesset di istituire la pena di morte per i palestinesi. Così abbiamo applaudito il Libano per aver scelto di abolire la pena capitale. Come sapete, l'Italia è in prima linea anche alle Nazioni Unite per la moratoria sulla pena di morte. Se non si può abolire, almeno si arrivi ad una moratoria, e ogni anno fortunatamente aumentano i paesi che fanno questa scelta, e credo che questo sia molto importante. Anche il Libano ha dato un segnale di grande civiltà, ha dato un segnale politico importante scegliendo di abolire la pena di morte, e per questo siamo grati a Beirut per aver avuto il coraggio, in un momento complicato, di fare questo passo di così grande rilievo.
0: Grazie. Signora ambasciatrice, io le faccio una domanda che penso che tutti noi abbiamo nel cuore. Si parla molto del Libano, ma noi vogliamo sapere come i libanesi stessi vedono, giudicano la loro situazione che stanno vivendo o soffrendo, come voi vivete questo momento di una invasione di violenza da tutte le parti.
3: Allô? Non, non, non, ça marche pas, ça marche?
4: Funziona?
3: Ok, okay. Buon pomeriggio a tutti, e un grande piacere essere qui.
0: Prova di nuovo.
3: E maintenant je chante. È un grande piacere essere qui, ma permettetemi di continuare in francese per esprimere meglio i miei pensamenti. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier, Monsieur Scholz, pour l'opportunità.
4: Ringraziarla, Presidente Scholz, per l'opportunità che mi ha dato di essere qui presente, e desidero anche ringraziare tutto il suo staff per avermi invitato, e mi rendo conto che è la prima volta che vengo qui, e mi rendo conto di quanto sia un forum di incontro e di dialogo importante, che davvero fa incontrare uomini politici, personaggi dell'economia, giovani, quindi persone da tutto il mondo. In particolare desidero ringraziare anche il ministro Tajani e anche il vicepresidente del Consiglio per la sua presenza. D'altronde, la sua presenza a questo incontro di oggi è un'ulteriore dimostrazione del grande interesse che l'Italia ha per Libano, e anche del suo interesse personale, sincero e profondo, per il Libano. Desidero anche sottolineare la presenza di Monsignore Seyon, che ha una grande esperienza per quanto riguarda il dialogo tra le culture e anche rispetto alla partecipazione a forum di questo tipo. Prima di rispondere alla sua domanda, vorrei anche ringraziare gli organizzatori per la mostra sul Libano, che è una mostra che davvero ha suscitato in me grande commozione, poiché è riuscita a cogliere l'anima e l'identità di questo paese. E davvero il Libano è stato presentato in modo molto intelligente, con grande precisione, sensibilità, e li ringrazio molto per questo. Per tornare alla sua domanda rispetto alla violenza e alla nostra percezione della guerra, sicuramente la situazione in Libano è molto preoccupante. Gli israeliani continuano a bombardare tutti i giorni la parte sud del paese, anche se hanno interrotto le aggressioni nelle altre parti del paese, ma tutti i giorni ci sono bombardamenti, tutti i giorni abbiamo perdite di vite umane e distruzione. E oggi, come sapete, abbiamo superato 4.000 vittime. Inoltre ci sono più di 12.000 feriti. Inoltre anche tutto il patrimonio di edifici è stato fortemente danneggiato. Si parla di 1.800.000.000 di danni, 20% dei terreni agricoli che sono stati anch'essi danneggiati, senza contare poi tutti gli altri danni alle infrastrutture, alla rete elettrica. Tutto questo ha colpito duramente, profondamente il sud del paese ed è chiaro che anche noi siamo profondamente colpiti da quello che sta succedendo. E con il presidente Aoun e il governo di Nawaf Salam è stata fatta una scelta politica che rappresenta una nuova via, che ci dà molta speranza. È anche l'unica via per uscire da questo schema di violenza ripetitiva, poiché circa ogni 2 anni dobbiamo affrontare guerre distruttrici e crediamo che questo sia l'unico modo per uscire da questo circolo vizioso. E quindi sono cominciati questi negoziati, che erano già cominciati a Washington, con la firma di un accordo quadro, e questi negoziati continuano adesso a Roma. Ecco, l'ultimo ciclo di negoziati appunto che c'è stato a Roma non ha risolto tutti i problemi, ma riteniamo che abbiano contribuito a fare dei passi avanti su alcune questioni che non erano mai state affrontate prima, in particolare la questione dei confini tra Libano e Israele, la questione anche degli scambi di prigionieri. Quindi ci sono stati dei passi avanti, anche se rimane ancora molto da fare. Ad esempio sul concetto di zone pilota che abbiamo individuato a Washington nell'ambito dell'accordo quadro. E poi anche le modalità del ritiro israeliano, le modalità anche di dispiegamento dell'esercito libanese, sulla verifica e il relativo processo appunto in queste regioni e anche l'identità della parte che deve procedere alle verifiche. Quindi ci sono ancora tante questioni aperte, tanti diciamo elementi da appianare. E questo per dirle che alla prospettiva diciamo di arrivare a una tregua siamo ottimisti, ma ecco, non ho certezze rispetto alla tempistica. Quindi noi andiamo avanti. Gli israeliani, quindi, visto che ci sono le elezioni in vista, rifiutano di procedere da un certo punto di vista, però siamo fiduciosi sul fatto che molte questioni si risolveranno grazie al dialogo e grazie anche all'enorme, enorme sostegno da parte dei nostri amici della comunità internazionale e in particolare da parte dell'Italia, che è il facilitatore principale che permette anche questi negoziati a Roma. Quindi speriamo per il meglio e grazie mille.
0: Monsignore Sayan, vicepresidente del Consiglio, prima l'ha accennato l'importanza della presenza dei cristiani in Libano, che è stata sempre una presenza costruttiva orientata alla collaborazione. Come vivono i cristiani che vivono anche molto al sud del Libano in questo momento così sofferente e quali sono, come la società civile, le varie persone, i gruppi, le comunità affrontano questa guerra?
5: Grazie per la domanda, grazie anche per essere qui. Anch'io condivido i ringraziamenti dell'ambasciatrice e vorrei un ringraziamento speciale, onorevole, se permette, a lei, al governo italiano, al popolo italiano, per la presenza del contingente italiano della UNIFIL e per tutte le forze della UNIFIL. Perché dico questo? Perché, ecco, lo dico per convinzione, per aver fatto esperienza di prima persona di un lavoro con il contingente sia al sud del Libano, sia anche per il loro lavoro all'interno del paese, sia a Beirut sia più al nord, con la loro vicinanza con le persone più fragili e il loro aiuto. Veramente sono operatori di pace nel loro modo di fare e di essere, e noi apprezziamo molto che delle persone che non c'entrano con il nostro conflitto stanno lì ogni giorno anche rischiando la loro vita, e alcuni soldati della UNIFIL sono anche morti per noi. E noi abbiamo questo sentimento di riconoscimento. Il secondo punto è perché la presenza della UNIFIL nel sud del Libano porta il sud del Libano e il Libano nel cuore del mondo, attraverso le famiglie di questi soldati e ufficiali, attraverso le loro città, località, città, attraverso i parlamenti, nel mondo intero rendono presente il Libano. E una delle domande sui cristiani e non cristiani, adesso spiego quello che sto per dire, è che arrivando alla fine di quest'anno, il mandato finito, se non viene rinnovata una forza internazionale, la nostra grande paura è che il sud del Libano e il Libano venga buttato nel cestino della dimenticanza. Come tanti altri paesi che vivono conflitti magari peggiori di quello del Libano, di cui non si parla, che dimentichiamo, e dove la sofferenza è molto più forte della sofferenza del nostro paese. Noi non possiamo andare avanti se non c'è persone che portano avanti anche con noi la causa del nostro paese. E se andiamo avanti noi come cristiani e non al sud del Libano e in Libano, è perché noi ci sentiamo fortemente sostenuti da un governo come quello italiano, perché è uno dei rari governi che è sempre venuto in Libano a visitare le loro forze, il Libano in sé. Abbiamo sempre sentito l'appoggio a tutti i livelli, quello della Chiesa, della Conferenza Episcopale Italiana, degli organismi anche che ci sono, però ne parleremo forse dopo. Grazie e grazie di cuore, veramente di cuore, per questo appoggio che ci portate e anche per farci sentire una comunità che fa parte della grande comunità internazionale. La seconda cosa che vorrei dire è che come vescovo della Chiesa Cattolica Romana mi sento a disagio quando si parla soltanto di cristiani, perché la problematica posta tra Israele e Hezbollah, vorrei già dire che Hezbollah non rappresenta tutti i musulmani del Libano, non rappresenta neppure tutti i sciiti, rappresenta una frazione. E vorrei dire che, essendo un partito politico anche libanese, è anche sostenuto da alcuni sunniti, da alcuni cristiani, diciamo, nella sua resistenza contro Israele, ma non certamente nella sua ideologia. E dunque, già parlare di cristiani vuol dire mettere da parte tutta la gente che è di buona volontà, che collaborano con i cristiani, dunque tutti quanti insieme come i libanesi, a sognare un Libano che è diverso. E tutti quanti stanno male insieme nel sud del Libano perché tutti subiscono le stesse conseguenze di questa guerra che è assurda, tutti hanno nello stesso momento le loro case distrutte, tutti hanno dei morti, tutti hanno dei feriti, perché la guerra non fa alla fine differenza tra uno e l'altro. Però riconosciamo il ruolo che la Chiesa aspetta da noi, che il Signore aspetta da noi, e noi siamo pronti a rilevare le sfide, e lo facciamo già dalla prima visita del Santo Papa Giovanni Paolo II con la sua esortazione apostolica sul Libano. Aveva chiesto ai libanesi, e questo lo vediamo, ha chiesto specialmente ai cristiani, di avere questo luogo, di essere un ponte tra tutti quanti, perché la vita e la convivialità possa essere sempre realizzata nel nostro paese. E dunque i cristiani, vivendo male un po' dappertutto, sanno che loro possono essere il luogo della salvezza di tutti, soprattutto nei luoghi dell'educazione. Noi, per dirla breve, per raccontare una piccola esperienza al sud del Libano, in una delle scuole cattoliche, c'è un gruppo che si chiama Fratelli Tutti, nato grazie all'enciclica di Papa Francesco, dove cristiani, musulmani e drusi hanno creato questo gruppo, guidati da una suora, una religiosa. E questo gruppo, dopo la prima ondata di guerra con Israele, erano tra gli sfollati e poi sono tornati. Evidentemente figli di diverse appartenenze religiose sono tornati con tanta aggressività contro Israele, contro Hezbollah, contro i cristiani, gli uni contro gli altri. Però in questa scuola cattolica hanno trovato il luogo dove possono parlare insieme, dove possono discutere, dove possono riflettere, dove, appoggiandosi sulla loro esperienza di base, loro si sono detti: al di là di tutto, questa amicizia che abbiamo creato in questo gruppo di Fratelli Tutti, basata anche su quello che Papa Francesco ci ha insegnato, volendoci aprirci a un mondo che è diverso, delle culture diverse, noi, perché siamo amici, perché abbiamo pianto insieme, perché abbiamo sfuggito insieme e abbiamo deciso di ritornare insieme,

0: coinvolgimento. Prima abbiamo parlato dell'Unione Europea. L'Unione Europea, di fronte alla crisi del Medio Oriente, non è proprio unitissima. Cosa desidera lei portare avanti perché più siamo uniti in questo dialogo, meglio è? Quali sono sulla scena internazionale le possibilità che abbiamo per dare più forza al Libano nella sua ricerca della pace?
1: Intanto il nostro primo compito come italiani è quello di far sì che l'Europa si occupi di più del Libano, si occupi non che parli solo del Libano, che si occupi più del Libano, non con un'ottica, diciamo così, di egemonia, ma con un'ottica di una realtà che può essere l'unica con la forza insieme agli Stati Uniti. Capace di favorire il dialogo, anche il dialogo interreligioso. Non voglio essere frainteso quando parlo dei cristiani. Io dico che i cristiani rappresentano per loro cultura uno strumento di dialogo, e tant'è che la scuola interreligiosa si fa in una scuola cattolica. Io sono convinto che noi dobbiamo favorire il dialogo tra cristiani, sciiti e sunniti. Ho sempre detto che anche le forze armate libanesi, che dovranno garantire la piena sovranità dello Stato in tutto il territorio nazionale, dovranno essere sempre forze interreligiose con cristiani, sunniti e sciiti insieme. Noi dobbiamo, come europei, intanto aiutare da un punto di vista economico soprattutto le popolazioni che soffrono di più. Cioè l'aiuto umanitario, come lo facciamo in tante altre parti del mondo, in questo momento deve essere fatto anche in Libano. L'Italia ha fatto la sua parte, ma credo che l'Europa debba fare la sua parte. Un'Europa che deve essere più protagonista in tutta l'area del Medio Oriente come portatrice di pace, perché molte sono le iniziative dei singoli stati, non c'è purtroppo una unità di vedute a livello europeo, soprattutto per quello che riguarda i rapporti tra Israele e Palestina, perché ci sono dei paesi, dei governi, come posso dire, molto ostili nei confronti di Israele, e ci sono altri paesi come l'Italia e la Germania che sono favorevoli alla soluzione due popoli, due stati, ma non hanno un atteggiamento di ostilità nei confronti di Israele, perché sarebbe soltanto controproducente. Questo non significa non dire quello che si deve dire a Israele. Noi dobbiamo dire a Israele di non attaccare più il Libano, e questo è stato l'obiettivo che è stato raggiunto. Come diceva l'ambasciatrice, non ci sono più bombardamenti nel resto del Libano, tranne che nella parte dove c'è una presenza militare di Hezbollah. E lì la responsabilità è 50-50, perché Hezbollah lancia missili contro gli israeliani che stanno dall'altra parte della frontiera. È ovvio che gli israeliani reagiscono, perché sanno bene che poi Hezbollah militare. Bisogna fare una differenziazione, anche se qualcuno dice che non è così, però Hezbollah militare è una cosa, Hezbollah partito è un altro. È vero che Hezbollah partito ha il presidente del Parlamento, che è un personaggio molto influente, molto potente, e è in grado di garantire comunque, devo dire, poi alla fine Hezbollah ha anche sostenuto il presidente Aoun, che è una scelta di grande equilibrio, di grande moderazione, che era la persona sulla quale l'Italia scommetteva. Ecco, però bisogna far sì che l'Europa sia più consapevole di una azione forte, non soltanto al confine orientale, ma anche verso il sud. Se c'è una critica da fare all'Europa, è quella di non guardare sufficientemente al sud del mondo, lo stesso è al sud del Mediterraneo, errore che secondo me rischia di fare anche la NATO. Cioè c'è sempre molta attenzione alla frontiera orientale e non si guarda abbastanza al Mediterraneo, Mediterraneo che significa nord dell'Africa e Medio Oriente. Servirebbe una politica più di mediazione che di scelta di campo, che è quello che stiamo cercando di fare noi, non avendo nessuna tendenza.